0: Io penso che la sua dimensione sia perfettamente la Fiorentina. In questo momento della sua carriera sta bene lì, in quel contesto, anche a livello di pressioni. La nazionale può migliorarlo, ma deve vivere la nazionale come qualcosa di positivo, di aver voglia di giocarci la maglia azzurra, non deve esserne travolto dall'ansia come molti suoi colleghi, e questo lo renderà un giocatore migliore. Per me ha tantissime idee, tantissimi colpi dal punto di vista mentale, che è la sfera dove spesso si schiantano i giocatori di questa generazione italiani, e deve crescere, perché insomma la sua carriera, che lo ha fatto passare anche in un periodo difficile a livello personale, che non sto qui a divangare, e dice che è un giocatore che ogni tanto ha faticato ad adattarsi ai contesti diversi di una stagione, di uno spogliatoio, di un allenatore diverso. E questo però è quello che rende i giocatori grandi, quel saper uscire dal singolo contesto in cui fai bene per essere forte e continuo in tutti i mari, con tutte le stagioni. Questa cosa qui non è una cosa che manca solo a Fagioli, in realtà manca un sacco di giocatori, e lo vediamo con la nazionale in questi ultimi anni, però è un problema importante, è quello che proprio ti manca a tutti per diventare giocatore di stampo internazionale, perché le qualità del giocatore sono indiscutibili, sono evidenti, gli manca la capacità di essere e di esprimerle anche quando non è nella posizione ideale, non hai compagni ideali, non hai il contesto ideale, tutto quello che riguarda il contorno. Però capisco che non sia una cosa così facile come sembra a parole, visto che è così difficile da ottenere per Bastoni, per Mancini, per Ken, per tutti i giocatori potenzialmente molto forti che in questi anni però ogni tanto ci hanno deluso, anche perché sono usciti un po' fuori dal loro recinto e si sono rivelati un po' fragili. Boh, 25 anni forse è l'ultima chiamata però quest'anno.
1: Grazie mille per essere stato con noi, Giuseppe Pastore.
0: Grazie a voi, ragazzi.
1: Ciao al collega e scrittore, insomma, del suo libro ne abbiamo parlato. Cara Chiara, ci salutiamo qui però, perché avevo promesso di far sentire un estratto dell'intervista di Andrea Giannattasio a Gaetano Castrovilli, quindi noi ci sentiamo settimana prossima. Questo weekend sarà in radio?
2: No.
1: Però vedo del dubbio nelle tue parole, magari lo capirei visto che domani è sabato.
2: Questa sosta disorienta, no, questo weekend no, però tornerò con Luciana settimana prossima.
1: Alla grande, tornerai anche con il sottoscritto, sì, credo proprio venerdì prossimo. Grazie a Marco Tonelli, ha curato la parte tecnica di questa trasmissione, a tutti voi ci avete seguito, che Rischia il Vento torna lunedì con Giacomo Galassi e vi auguro una buona serata, e vi fa ascoltare Gaetano Castrovilli.
3: È un piacere per Radio Firenze Viola e per la nazione incontrare quest'oggi a Firenze Gaetano Castrovilli, un ragazzo che per la Fiorentina negli ultimi anni ha rappresentato tanto e che ora aspetta una grande bella occasione. Gaetano, intanto buongiorno e bentrovato.
4: Grazie mille a voi per la disponibilità, e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
3: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
4: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia, spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
3: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto, com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
4: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che secondo me fin quando non diventi padre o madre non puoi capire, puoi immaginarla ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere, non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile, mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
3: Si vede assolutamente, perché comunque anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che per noi è inconsueto, vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
4: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza a Cesena. Sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare. Poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite. Poi a fine campionato, comunque sai, uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire. Nel momento in cui dovevo ripartire, sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare le scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto: ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te? Quindi fa tanto piacere e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni, anche alcuni miei ex direttori, mi hanno scritto, mi danno una forza per ripartire, perché ho 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora tanto da dare al calcio.
3: Ah, questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che al di là della tua esperienza personale ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
4: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso, dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così. Però è anche vero, e ripeto, come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare. Però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo. Devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio. E quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti, è stato decidere il tuo futuro.
3: Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che hai pensato più volte di smettere. Che cosa ti ha portato a maturare questo pensiero, se pensi di esserci veramente andato vicino, e che cosa poi, visto che sei pronto a rimetterti in gioco, ti ha fatto cambiare idea?
4: Beh, quando c'hai un infortunio uno dietro l'altro non è facile. È vero, ci sono tante cose peggiori nella vita, però per me il calcio è vita. Se io penso di non stare in un rettangolo verde con la palla, mi deprimo, diciamo così, è la verità, perché veramente per me è vita. E quindi quando ho iniziato ad avere tutti questi infortuni, cioè, l'ultimo, ti devo dire la verità, è stato a Cesena, quando sono stato fermo 2 mesi per questo problema muscolare. Ho detto, quando finalmente sto bene con il ginocchio, comunque col ginocchio è stato il mio problema più grande, era 1 anno e mezzo che stavo veramente bene col ginocchio, e ho detto, ora vengono gli infortuni muscolari, che non ho mai avuto problemi muscolari. E quindi gli ho detto, no, basta, cioè non ce la faccio più, perché uno dietro l'altro mi sta veramente danneggiando. Però ripeto, poi vedo la mia famiglia, vedo mio figlio che ogni volta che guardo una partita mi dice: babbo, stadio? Lì un colpo al cuore, però mi dà tanta di quella forza incredibile. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
6: Ho notato che sta ripartendo l'abitudine per me pessima di chiamare l'allenatore o chiunque altro col nome di battesimo con una certa confidenza amicale. Io faccio un appello, per favore smettete di chiamare Vanoli Paolo o Paratici Fabio.
7: E c'è Fab e Tolo, due popoli dei prefe di quelli del cuore.
8: Utolo, no, lei c'è un casino con Mastrantonio, Mastrantonio, Mastabono, Franculino, no, lei è un casino.
9: Ma io capisco tutte queste perplessità sui rientri di Mastrantonio e che torna tardi. Allora, prima di tutto c'ha 19 anni, qui da 19 anni si dorme come Ghiri, anche su sassi, ma perlomeno io l'ero così, poi...
10: Perle ai porci, caro Bembe.
11: Saluto a Stefano, il vostro centralinista, no? Sì. Magari...
1: diciamo di tagliamola per favore.
12: No, no, no,
1: non
12: giusto,
1: Andrea,
12: giusto.
1: Però
12: no, no,
1: questa
12: giusto,
1: veramente
12: giusto.
1: Per me da ora in poi parte di tutte le copertine da ora fino alla fine del tempo.
11: Ok, no, perché lo faccio anch'io centralinista, no? Lo chiamo centralinista.
1: Oggi ci fanno le prime 5, 6, sono
13: 16 anni
1: che non vai in Champions, ma di cosa stiamo parlando?
14: Si vede che Bembe è un giornalista ma non è tifoso, ora tutti rispetto.
1: Chi si compra?
12: Molto bene ragazzi, marce altissime in questo venerdì, finalmente non è l'ultimo venerdì, no, è ancora un altro venerdì di sosta la settimana prossima, anche se saremo a poche ore dal ritorno in campo, ma insomma vabbè, c'è un'altra settimana di sosta, caro Fabio, caro Francesco.
15: Bene, bene, avanti tutta.
1: Forza con le partite
12: forza
1: delle nazionali,
12: sosta,
1: dai!
12: Forza sosta, ho visto anche un'ottima Indonesia contro la Malesia, tipo, ho visto roba strana.
1: Sì, Asian Cup.
12: 6-0, insomma, roba. Poi ho visto che erano tutti incazzati a San Marino, sì, per i vostri amici,
1: sì,
12: perché il San Marino Under 21 ha preso 13 pere dalla Spagna Under 21,
1: vero,
12: che ci sta del resto, no? Il Costa ci va anche a vedere il San Marino,
1: il Costa
12: contro,
1: ci va
12: contro la Spagna,
15: forse ci gioca
12: perché
15: anche
12: l'arbitro
15: San Marino,
12: ma te scusami, ma te sei un arbitro, no? Un arbitro internazionale, perché
15: internazionale,
12: se devi fare San Marino Spagna è un arbitro internazionale,
15: non sei l'ultimo dei paperini,
12: arrivi, forse lo è,
15: o dei topolini,
12: forse lo è, e il Costa ci va. Ma perché al novantesimo, questo pezzo di merda?
15: No,
12: perché,
15: no, così è troppo.
12: Ma scusami, ma te quando perdevi le partite 4-5-0,
15: sì, vabbè,
12: arrivavi
15: così
12: al novantesimo e ti davano un minuto di recupero, cosa dicevi?
15: Ma uno,
12: dai arbitro.
15: Uno.
12: Ho capito,
15: vabbè,
12: ma quelli stavano perdendo 12-0.
15: Vabbè, pace.
12: Che ne pensi?
1: No, io penso che se
12: 12-0,
1: sì,
12: e poi gli
1: andate
12: un minuto di recupero.
1: Però tutto questo ha permesso
12: a perdere 13-0.
1: Non solo a Jesus Rodriguez del Como di farsi espellere.
12: Grande.
1: Cioè, te pensa, avanti 12-0 per un fallo di reazione, lui ha preso un rosso diretto in Spagna San Marino Under,
12: ecco,
1: 21.
12: E hanno fatto anche il 13° gol, se non sbaglio,
15: l'arbitro.
1: Subito dopo,
15: è
1: esatto,
15: un pezzo di M l'arbitro, ma il buon Hese, che cos'è? È un
12: cretino. È un cretino. Coglione.
15: Ma però sei maleducato.
12: No, sei te che me lo stai facendo dire.
15: No,
12: sei
15: no,
12: te
15: l'hai
12: che,
15: detto te,
12: sei...
15: io non ti ho fatto dire niente. Non è che ti ho puntato una pistola alla testa. Cioè, potevi tranquillamente dire qualcos'altro.
12: È un Cristiano Ronaldo?
1: No, è la classica atteggiamento pavido dal dottor Ferri.
15: No, io sono pronto a lottare,
12: oggi,
15: a combattere.
12: Oggi preparatevi, e mi dispiace per tutti coloro a cui non frega niente. Lo
15: che
12: dico
15: è la stragrande maggioranza, spero.
12: Che è la stragrande maggioranza di quest'utenza. Però ci sarà un grande approfondimento su la versione, perché siccome io sono neutro in questa situazione, perché non me ne frega veramente niente, invece so che c'è una avversione tra l'uno e l'altro conduttore di questa trasmissione, quindi c'è chi è più cristianista e chi invece è contraria a, in questo
15: no,
12: caso
15: no,
12: a Ronaldo, alla situazione, quindi
1: sta già provando a fare retromarcia,
12: sta facendo la caffettiera, sta borbottando, poi tra poco verrà fuori esatto, con tutte le sue minchiate. Detto questo, siamo anche su YouTube, che tra l'altro vuoi sapere oggi come abbiamo intitolato questa grande trasmissione?
15: Come l'avete intitolata?
12: Abbiamo
15: questa
12: detto
15: grande trasmissione?
12: Difensore centrocampista. Fiorentina sa già che il Costa ci va e che cosa faranno a gennaio.
15: Bene,
12: quindi siamo già pronti
15: allora
12: per fare
15: questo. Se lo sanno già,
12: si può chiudere del tutto.
1: Si può,
12: tutto
1: sì,
12: fatto.
1: Sì. Viaggio nel tempo, arriviamo a gennaio.
15: A proposito di guardare verso il futuro, io devo dire:
12: ritorno al futuro?
15: Sì, questo sarà un po' di ritorno al futuro. Gran trilogia. Qual è il vostro preferito?
12: L'uno.
15: A me è quello western. Perdonatemi, ma c'ho una fascinazione per il western. Fra l'altro, c'è quella storica frase, citazione: se vuoi uccidere un uomo, devi sparargli al cuore. Quindi.
12: Però c'è anche Ehi tu porco, levale le mani di dosso.
15: Quello,
12: della prima,
15: quello,
12: del
15: quello molto
12: film.
15: Bello. Ehi tu porco, levale le mani di dosso.
12: Pensando al futuro, tutte e tre sono belle.
15: Però c'è lo skateboard, quello gravitazionale, bello, senza ruote, bello, quindi anche quello, bello, insomma, bello, gran bello, film. E poi
12: bello, bello. Oh, annuisce anche i Cherub, eh?
15: Quando finisce Tanner, finisce nell'esame, sempre
12: tre
15: comunque
12: volte.
15: Bello, sempre comunque bello. Anche nella versione anni 50, ti dico.
12: Nella versione anni 50 succede subito.
15: Che ci finisce
12: quella roba verde, tra l'altro,
15: brutta,
12: l'esame è un po' strano. Che gliela danno a mangiare a quelle mucche?
15: Erba, immagino.
12: Ma troppa erba, troppo fresca.
15: No, guardando al ritorno al futuro, mi ha fatto ridere questa cosa dell'erba troppo fresca. Guardando al ritorno al futuro, mi fa un po' ridere che stiamo già pensando a dove potrebbe giocare Mastantuono nel prossimo Real Madrid. Ho sentito
12: chi
15: prima,
12: ha detto questo?
15: Ho sentito diversi, no, che dicono:
12: ma chi è?
15: Speriamo. Ho sentito qualche ascoltatore ha detto: speriamo giochi male, così non torna a Madrid. No, ragazzi,
12: è roba da pazzi.
15: Di base ha fatto una tripletta in una partita, ancora c'è tutto un campionato da giocare, quindi se gioca male per le prossime 30 giornate Fiorentina va bene a non riscattarlo.
12: Non è questione di capire se
15: torna o non torna al Real Madrid, ma di godersi questa stagione con Mastantuono. E poi quel che sarà lo vedremo.
12: Il dottore che ha mandato il messaggio che tu hai ascoltato, cioè verrebbe da chiedergli, scusami,
15: trasmissione di Gian Nattasio.
12: Salutiamo. Allora, il dottor, che non so chi sia, ha mandato questo messaggio nel corso della trasmissione di Gian Nattasio.
15: Io ero in macchina,
12: cioè,
15: stavo per fare un incidente.
12: Speriamo che faccia male, così che può rimanere. Ma se fa male, che cavolo me lo tenga a fare?
15: Quello ho pensato io. Quello
12: cioè,
15: ho pensato
12: qual è
15: io.
12: Il senso di dire fai male così?
15: Ma scusami,
12: almeno...
15: ma pensare oggi a cosa potrebbe essere per il Real Madrid Mastantuono senza ancora aver visto tutta questa stagione tra nazionali, perché Mastantuono appunto ci porta anche a parlare dei nazionali, e club, e noi siamo già lì a dire: ma potrebbe giocare il posto di Mbappé?
12: Però è un noi che non mi coinvolge, perdonami.
15: Forse giocano il doppio trequartista Bellingham Mastantuono? Dai ragazzi, che siamo ridicoli.
1: No, io penso che c'è grande lucidità nel dottor Ferri alle 10:10 di venerdì.
15: Sì. Attento perché potrei perderla tutto un
1: sì. Infatti so che si sta giocando le ultime, nonché uniche cartucce della mattinata, già all'inizio della trasmissione. Il dottor Ferri, no, è il classico atteggiamento, con tutto il rispetto, un po' autolesionista di quella frangia di tifosi che, con tutto il rispetto però, non avendo avuto molto di cui godere in questi anni, perché come ci ricorda sempre il dottor Ferri, sono tanti anni senza la Champions, senza il trofeo, senza la Coppa UEFA, ora Europa League e via discorrendo, uno è arrivato al punto in cui o rimpiange o comunque guarda quelli che sono andati via, oppure quelli che ci sono inizia subito a fare le carte al futuro, e quindi inizia a farsi tutte le
15: seghe mentali
1: molto bene che portano a pensare: allora, se Mastantuono fa male è una buona notizia, perché almeno il Real non se lo riprende e rinnovano il prestito. Però, come diceva giustamente Fabio, se fa male non è una grande notizia, non è una grande idea rinnovare o ridiscutere un prestito.
15: Speriamo faccia male.
1: Se magari fa troppo bene, è teoricamente una bella notizia, perché magari aiuta la Fiorentina a arrivare, non lo so, a tornare in conference, nella nostra amata conference. Allo stesso
12: un pochino un pezzo sotto. Se fa molto bene, allora scusami, ti faccio la premessa.
1: Sì, però
12: io
1: non si gioca da solo.
12: No, ti faccio la premessa io, così poi puoi dire tutto quello che vuoi dire. Fa una stagione straordinaria. Un amico
1: e
12: incredibile,
1: guida,
12: un gioiello, e ci guida fino alla Champions. Allora a quel punto puoi dire quello che volevi dire.
1: Vabbè, ora qui siamo veramente altro che ritorno al futuro, insomma.
12: Siamo nell'utopia.
1: Nell'utopia, che ci piace comunque vivere e tratteggiare.
12: Bravo. Proprio perché è ottobre.
1: A quel punto però per qualcuno sarebbe una brutta notizia, perché
13: avendo fatto troppo bene, poi il Real se lo prenderebbe. Ecco, mi sembra questa un'occupazione molto autolesionista di una sosta molto. Per le nazionali, che però in molti viene vissuta male. Ecco, io vivrei peggio una sosta da non tanto dalle nazionali, ma questa emorragia di soddisfazioni legata alle mancate partecipazioni alle coppe europee. Ecco, cosa vuoi che siano 3 settimane senza club, quando un giorno lo faremo questo giochino, eh? L'ultima volta la Fiorentina era in Champions. Voi ascoltatori, noi conduttori, cosa facevate? Cosa facevamo?
12: Beh, eravamo bambini.
13: Qualcuno era bambino, qualcuno era adolescente, qualcuno aveva appena iniziato a lavorare, qualcuno magari non si era neanche fidanzato, sposato, non aveva figli. Quindi, ecco, più che 3 settimane di sosta e guardare lì alle prove di Mastantuono col terrore, peraltro non era neanche titolare, quindi voglio dire, non è che è andato in Argentina, ha segnato 6 gol contro la Germania, è entrato al 56esimo contro la Bolivia. Quindi stiamo sereni, tranquilli, hic et nunc, direbbero i latini, qui e ora, godiamocela senza troppo unanismo mentale.
12: Invece stavamo godendo un feb per il gol straordinario di Parrott nel 2-2 purtroppo dell'Irlanda contro l'Austria. Speravo che vincesse l'Irlanda contro l'Austria, non mi sta particolarmente simpatica, soprattutto per il mio tifo verso l'Irlanda. Ha fatto un gol pazzesco Parrott, pagato 15+5 quest'estate, dal Real Betis, acquistato dalla Zed, mi si diceva prima, giusto?
13: Sì, si diceva correttamente.
12: Forse potrebbe essere
13: Troy Parrott. È vero che comunque il Betis fa la Champions, certo, quindi diciamo, certo. Però ecco, a livello ovviamente di lato economico,
12: però, ecco, diciamo affari, nel giro del mondo di tutte le nazionali che abbiamo visto, anche questa Fiorentina, anche particolari, compresa la Guinea Bissau eccetera, io un irlandese ce lo vedevo bene, essendo un irlandese forte.
15: Poi, tra l'altro, sono anche comunitari gli irlandesi, ricordiamolo, non solo come i fratelli inglesi, i fratellini inglesi
12: e i cugini dell'Irlanda del Nord, credo che anche loro non siano, sono
15: come loro, sono
12: parte della Gran Bretagna,
15: esatto, UK, quindi no,
12: anche la Scozia, quindi
15: la Scozia, anche il Galles,
12: però c'è un regolamento diverso per
13: puoi fare uno indipendentemente dagli extracomunitari,
12: cioè puoi prendere due scozzesi,
15: questo vale anche per gli albanesi, sì,
12: maledetti scozzesi, hanno rovinato la Scozia.
15: Tra l'altro i scozzesi a suo tempo, insomma,
12: citazione, se no qualcuno pensa, dice Pietro, che ce l'ha gli scozzesi, no,
15: beh, loro erano un po', come dire, dubbiosi sulla scelta di casa madre Londra di abbandonare l'Europa, no? Gli scozzesi erano abbastanza convinti.
12: Beh, ora mi sembrano tutti un pochino dubbiosi.
15: Dieci anni, hanno detto che tra 10 anni rientrano. Se tutto va, tra 10 anni.
12: Cioè, ora stanno uscendo?
15: No, sono belli usciti ormai da...
12: In che senso?
15: Brexit, dove si sta?
12: Tra 10 anni voglia rientrare l'inglese?
15: Allora, se partisse oggi un percorso di... potrebbe, visto che si va un po'...
12: E se non ci dicesse non vi si vuole avere rottoglioni?
15: No, invece secondo me è bene stare tutti insieme.
12: Sì, certo.
13: Appassionatamente.
12: Sì,
15: almeno perché... noi sarebbe bene stare tutti insieme.
12: Ma
15: io
12: stiamo tutti insieme.
15: Considero che...
13: Ecco,
15: insomma,
13: esatto.
15: Sempre
13: diciamo
15: meglio l'Europa di tutto quello che c'è fuori dall'Europa.
12: Mamma mia, no, ragazzi. Appunto, però gli inglesi hanno fatto loro la Brexit. Non siamo mai a stare noi a cacciarli.
15: Si fanno degli errori nella vita, no?
12: Beh, per me possono rimanere tranquillamente nella loro melma dove sono adesso, visto che hanno fatto, hanno votato, hanno deciso, cavoli loro. Mi dispiace per il mio amico Tom Colomoss, che invece è un grande europeista, l'ha preso in tasca, perché come, cioè, mi ha detto, sai qual è l'analisi dei miei amici inglesi del nostra età? È che loro hanno sottostimato il potere del voto over 60, che sono andati in massa a votare per la Brexit, invece di 20, trentenni, ventenni, quarantenni, ma no, ma tanto non passerà mai, e ora sono lì a piangere, perché vabbè, tra 10 anni rientrano.
15: Fini,
12: detto, no?
15: Analisi politiche alle 10:15 qua su Radio Firenze Viola,
13: il vostro Troy salotto
12: Parrot.
13: Geopolitico,
12: esatto, da Troy
15: Brexit,
12: Parrot,
15: come è andata?
12: Perché non abbiamo comprato Parrot al posto di un altro attaccante? La Brexit è andata così.
15: Comunitari e non.
12: Esatto.
13: Ma c'era il fascino di Beto e della Guinea Bissau. Ricordiamo, una delle 4 Guinee in giro per il mondo.
12: Però
13: quattro,
12: visto che te sei...
15: non 3,
13: ecco,
15: 4,
13: mi raccomando, a tutti gli ascoltatori.
12: Perché c'è anche la Papa Nuova Guinea.
13: Assolutamente. Beh, però... Tanto, ieri la Guinea, quella che si chiama solo Guinea, ha vinto la sua partita di qualificazione in Coppa d'Africa con il gol di Girassi, attaccante del Borussia Dortmund. Molto forte.
12: Forte. Sei giovane Guinea? Nella Guinea?
13: Perché uno deve ricordarsi, è un po' come quando ci si ricordava i nomi delle Alpi, c'era quella filastrocca, sì. Uno deve prendere come riferimento Ghirassi è la Guinea, Beto è la Guinea Bissau e lo staff tutto italiano è la Guinea Equatoriale, più c'è la Papua Nuova Guinea, che però è in Oceania, quindi fa tutto un altro sport.
12: Però mi raccontavi che non è stata una prestazione straordinaria quella
13: allora bisogna essere onesti. Beto in nazionale singolarmente, individualmente ha fatto male. Contro la Nigeria, grande soddisfazione, vittoria 3-0, grande passo verso la Coppa d'Africa della Guinea Bissau, siamo tutti contenti, tutti felici, golasso di Franculino, giocatore favoloso, sì, ex Midtjylland, ora al Trabzonspor. Ecco, Beto si è magnato due gol detto proprio in termini tecnici, soprattutto il secondo, male, anzi malissimo. Però
16: una notizietta
13: dire,
16: bellina da darvi.
13: Cicca?
12: No.
13: No. Però ecco, devo dire che quindi su Beto resta questo mood di un giocatore che ancora in fase realizzativa, ecco, non ha ingranato in questa stagione, però sarà soddisfatto di rientrare con la sua nazionale col vento in poppa verso la Coppa d'Africa 2027.
12: Allora, purtroppo sempre di nazionale si parla, ma anche legata alla Fiorentina, e vi chiedo a voi fini osservatori della maglia azzurra colorata, diciamo, nella nazionale italica, che numero di maglia aveva Fagioli contro la Turchia?
15: Però questo è difficile.
12: No, vedi, siete due qua qua qua.
15: No, questo è difficile.
12: Siete due tifosi da salotto, siete due vergogne. Siete
13: una roba insopportabile. Sulla materia dei numeri di maglia sono veramente scarsi.
12: Va bene, allora ve la dico io. Aveva la maglia numero 6. Che maglia indosserà invece contro la Francia?
15: La 10.
12: Questo... Ed è proprio così. Fagioli sarà il numero 10 della nazionale italiana in una partita che non è una partita banale, perché insomma Francia-Italia direi che è top,
15: non è mai banale.
12: Tutti speriamo di distruggerli calcisticamente ogni volta che li incrociamo, non so se accadrà stasera, non credo, però Fagioli indosserà la maglia numero 10.
13: Beh, devo dire un numero che negli ultimi anni ha avuto diversi proprietari,
12: interpreti.
13: Sì, sto guardando ora, abbandonando
12: anche qualcuno scarso, si può dire.
13: Sì, sì, ma io volevo andare infatti in quella direzione. Cioè, negli anni 90
12: però non è scarso.
13: No, voglio dire, bene, però se guardo un attimo la storia dei numeri 10, argomento che riguarderà e interesserà da vicino il dottor Ferri, vedo Baggio, vedo lo stesso Mancini, vedo Gianfranco Zola, vedo Alex Del Piero, vedo Enrico Chiesa.
12: Nel 2006 ce l'aveva Del Piero, credo.
13: Vedo anche Roberto Di Matteo, per esempio.
15: Totti. Ma già, Del Piero 7.
13: Ce l'ha avuto Pirlo,
15: 7 buon numero.
13: Sì, poi bene. Ovviamente vedo anche molto per esempio bene. Fabrizio Miccoli nel 2004,
15: che
13: 2005,
15: comunque a livello di qualità tecnica era un 10, sì. dai ci sta.
12: Allora, Viviano l'altro giorno ha detto che Miccoli, quando è stato nel suo momento migliore, quindi a Palermo, dove segnò tipo un gol ogni due partite,
13: sì, sì.
12: E lui giocava insieme a Miccoli, era in sovrappeso di 12 kg.
13: Cosa sarebbe successo se
12: diceva, non si saprà mai, perché lui è quello. E quindi gli garbava mangiare, gli garbava essere un bussolotto. Non è che proprio quello è il discorso.
15: Gli garbava essere un bussolotto.
12: Sì, e gli garbava, perché altrimenti sarebbe dimagrito. Però
15: sai, io vorrei essere un bussolotto tutta la vita, tutto sommato. Chiamami bussolotto amoroso.
12: Oppure Tegame come Pedro Gonçalves. Che lo chiamano Pote, che è Tegame fondamentalmente.
15: Sì.
12: Non si gira il dottor Ferri.
15: No, perché c'è una storia curiosa poi su perché i livornesi dicano Tegame, ma
13: ce
15: sarà per un altro. Sarà per un altro momento.
12: Vabbè, Tegame, che in livornese vuol dire cesso.
15: Sì, una persona non bella.
12: No, di solito mi è riferito a un
13: esteticamente sgradevole.
15: Non bella. Perché siete così? Oggi siete veramente
12: scurridi,
15: fate body shaming.
12: Ma che body shaming? Ma chi su
15: siete
12: chi?
15: Delle persone comunque non belle, da frequentare.
12: Molto brutte. Bene, vabbè, questo è quello che
15: io vengo dal volley.
12: Però
15: Fagioli
12: numero 10, vi interessa o non me ne frega nulla?
13: Ma te l'ho detto, io sui numeri di maglia sono ignorantissimo, quindi mi interessa più vederlo in campo che
12: giocherà, perché la domanda è questa: giocherà, a te che sei informato?
13: No, non sono così tanto informato. Devo dire che però per quello che si è visto contro la Turchia, sì, più che altro secondo me si merita di confermare quel tridente di centrocampo.
12: Cioè,
13: poi
12: si può dire che tra lui e Romano ci sono ancora ci sono tre categorie per
13: sì,
12: ora.
13: Sì, però secondo me hanno un
12: ruolo diverso.
13: No, non un ruolo. Secondo
15: povero
13: me è,
15: Romano,
13: è ingiusto in questo momento metterli a confronto, perché Fagioli è in ritardo. Cioè, Fagioli ha 25 anni, siamo ancora a dire vediamo se è pronto per la nazionale, vediamo se ha la continuità per la nazionale. Romano era all'esordio. il paragone secondo me per Fagioli va fatto più sui Tonali, sui Barella, cioè perché
12: per esempio a me Barella non mi sta facendo impazzire,
13: no, ma infatti nella prima, beh, poi nella seconda non l'abbiamo visto,
15: neanche Mancini mi sembra ben, insomma, esatto, gradito molto le prestazioni,
13: esatto,
15: di Barella,
13: cioè la prima di Barella è stata insufficiente, però mi sembra in generale una fase storica in cui Barella non sia riuscito proprio a mantenere gli standard dei primi anni all'Inter,
12: cioè, mentre Tonali mi sembra un fuoriclasse per questa nazionale,
13: sì, senza dubbio, cioè, senza dubbio,
12: nonostante mi stia altamente sui coglioni, però trovo che sia un giocatore forte,
13: però alla fine
12: gli altri mi sembra se la giochi,
13: no, infatti è per questo dico, cioè uno come Fagioli deve avere l'ambizione di avere continuità e indossare la maglia dell'Italia in tutte le soste, in tutte le soste, quella di settembre, quella di novembre, perché spoiler, ci sarà una sosta anche a novembre,
12: che palle,
13: e noi ci saremo con la Nations League, con la Coppa d'Africa,
12: io potrei prendere anche un po' di ferie, però non lo so, ora vediamo,
13: io non vedo l'ora di vedere come andrà avanti per esempio la CONCACAF Nations League, nella notte terza vittoria consecutiva di Curaçao per esempio.
12: Ma ecco, c'è qualche altra curiosità da queste partite odiose che sono durante la sosta?
13: Allora intanto
12: il
13: ieri
12: Portogallo ha vinto anche senza Ronaldo.
13: Sì. Sì.
12: Si può dire questo.
13: Certo che si può dire, si può e si deve dire.
12: Non è che io lo dico per essere
13: una grande esultanza
12: di cronaca,
13: Una grande esultanza di Højlund per celebrare Cristiano Ronaldo, come è giusto fare.
12: No, che ha fatto?
13: Ha fatto il
12: Højlund,
13: perché il suo idolo
12: però.
13: Cristiano Ronaldo. Lo so, però intanto lui aveva
15: solidarietà.
13: Credo il gol dell'1-1.
15: Siamo arrivati al momento della solidarietà per Cristiano Ronaldo. Facciamo un'opera buona per il buon Cristiano Ronaldo. Dai.
12: Prima di entrare nello specifico, scusate, però stiamo, c'è una cosa che volevo dire di Ronaldo. Che siccome lo prendono tutti per il culo perché sembra sempre più con le smorfie il protagonista di The Boys,
15: sembra più la sua statua, sempre di più la sua statua,
12: è vero o no? È presente il protagonista di
13: sì,
12: The Boys?
13: Sì, ho visto quel
12: fatta
13: meme,
12: che ha quelli biondi,
13: sì,
12: e quindi proprio l'ha fatta apposta, dai, un
15: patriota,
12: genio.
15: Non
12: un
15: è
12: genio.
15: Proprio il protagonista
13: comunque, la partita di cartello
15: è il nemico principale,
12: vabbè,
15: dai.
12: I nemici sono protagonisti, eh?
15: È l'antagonista.
13: Anche questa è una bella.
12: Si può iniziare a discuterne?
15: Il protagonista sono Butcher e sì, i ragazzi.
12: Però
15: dico,
12: quando
15: boys.
12: Te guardi un film, no? E te dici, è tra i protagonisti. Non per forza se il protagonista è sempre
15: secondo me
12: positivo.
15: Non avrebbe vinto la statuetta di Oscar come miglior attore protagonista.
12: In It.
15: Non l'ho visto, mai visto.
13: Vabbè, te l'hai visto, letto.
15: Non, l'hai visto, no? Non ho letto.
12: Sì,
15: non ho letto.
12: I protagonisti chiaramente sono i bambini,
13: certo,
12: no?
13: Certo.
12: Però non si può dire che il pagliaccio non sia un protagonista.
13: Non si
15: e come
13: può
15: si chiama
13: dire
15: il pagliaccio? Pennywise. Benissimo.
12: Come il gruppo, tra l'altro.
15: Sì, penso il gruppo come
12: no,
15: il pagliaccio.
12: No, hanno deciso dopo.
15: Ah, dopo. Okay.
13: No, è vero, però dipende quale linea si va a seguire, ecco. Secondo me avete ragione entrambi. Cioè,
12: io sono
13: sia
12: più generalista e dico protagonista inteso come personaggio principale di quella film, che poi nel dettaglio è, come dice giustamente il dottor Ferri, che è tra l'altro laureato in cinematografia, è l'antagonista, il nemico, la nemesi, quello che vuoi, come lo vuoi definire, insomma.
13: Però ecco, no,
12: bravo Ferri, bravo.
13: Siccome grazie. Sento questa eco lontana su Cristiano Ronaldo.
12: Cioè Ronaldo cos'è? Protagonista o è antagonista?
13: No,
15: è senza dubbio l'antagonista.
13: È curioso come tutti gli anti-ronaldiani, evidentemente
12: mossi
13: più dall'anti-ronaldismo che
12: dall'antipatia che muove.
13: Ma dall'antipatia che muove, comunque senza lucidità, non abbiano in tutti questi
12: in tutte queste
13: 24-36 ore di deliri mai centrato il punto, perché il punto non è che Cristiano Ronaldo deve capire di essere nato nell'85, questo è ovvio.
15: Cioè, cosa che lui però non ha capito,
13: esatto. Ma non è un problema di Cristiano Ronaldo, è un problema del commissario tecnico e del presidente federale, che in questo caso hanno, come ha detto, e guarda, sono contento perché in realtà, sentendo anche opinionisti, giornalisti molto più in alto di me, sentivo per esempio ieri lo stesso Viviano dire che il trattamento che è stato riservato a Cristiano Ronaldo è un qualcosa di inaccettabile, direbbe non Viviano ma Dimitri Conti, perché nel momento in cui tu fai un patto di un certo tipo con una leggenda del calcio, o non lo convochi, o se lo convochi non puoi farlo riscaldare un tempo per poi non metterlo in campo, per poi andare in conferenza stampa
12: perché
13: a fare
12: il fiocchino rosso?
13: Ce lo ha, E come se ce l'ha, come ce l'ha Messi. Per cui siamo arrivati a un punto in cui la Roma deve fare un comunicato dicendo che Dybala e Molina non risponderanno alla chiamata dell'Argentina per il farewell tour.
12: Non vorrei però mettere per, perché questo è quello che i ronaldiani accusano gli anti-ronaldiani, cioè il fatto di inserire sempre nel contesto Messi. Io vorrei togliere di mezzo,
13: allora,
12: la
13: non parliamo di Messi.
12: Io ti dico, perché detto, uno certo non può decidere di farlo scaldare se poi dopo pensa che non
13: perché
12: sia utile.
13: Nello sport non siamo tutti uguali, anzi non sono tutti uguali.
12: Però se
13: uno,
12: non era utile alla partita,
13: se non era utile alla partita, non puoi trattare Cristiano Ronaldo come Gonzalo Ramos, come Joao Felix. Se fai un patto di un certo tipo con una leggenda che ha speso 20 anni della sua vita per uno scopo,
15: raggiungere 1000 gol.
13: No, anche questo è quello che vi porta la poca lucidità su Cristiano Ronaldo a trattare.
12: Io spero di dire vi porti a lui, perché io non sono
13: vi porta agli anti, no, perché sennò non mi rivolgo solo al dottor Ferri, mi rivolgo a tutti gli anti ronaldiani che, mentre sono anti ronaldiani, si fanno completamente travolgere da questa avversione per Cristiano Ronaldo, e tutto quello che fa Cristiano Ronaldo lo porta a essere colpevole di qualcosa. È sempre colpa di Cristiano Ronaldo.
12: Vabbè, un po' lo vuole anche lui, cioè questo ruolo d'antagonista se lo ricerca anche un po', gli piace secondo
13: non
12: me.
13: Lo so, secondo me qui è molto la malizia è molto negli occhi di chi guarda.
12: Ma può darsi, però
13: se io vado a vedere i titoli di squadra di Cristiano Ronaldo non vedo tutto questo individualismo. Poi se
12: no, dico che però lui
15: vabbè, ma che vuol dire, ma è uno splendido individualista che ha vinto ovviamente con le squadre, perché a calcio si vince di squadra, non poteva vincere i campionati da solo.
13: Ma cosa vuol dire per voi essere individualista?
15: Dai, è cos'è? Un giocatore
12: per uno che esalta storicamente, la cultura dell'io prima di noi,
15: esatto, ha messo prima l'io del noi, questo
13: ma in base a cosa? In base a
12: agli atteggiamenti, alle dichiarazioni, anche come campo. Gioca le punizioni dai batte tutti,
13: quindi
12: lui.
13: Come ha fatto a ottenere tutti questi titoli di squadra se era un individualista?
15: Perché era un giocatore estremamente forte, ha giocato con campioni estremamente forti al pari suo. Cioè, ma non credo.
13: Però lo sport è pieno di individualisti.
15: Ma io penso.
13: Cioè, perché
15: che
13: con Ronaldo deve diventare una diminuzione?
15: Uno splendido individualista. Cioè, nel calcio esistono giocatori sicuramente più volti verso uno spirito di squadra, e dei calciatori che, anche per grandi mezzi che hanno, possano permettersi di fare i solisti. Ronaldo è stato uno splendido solista. Cioè, questo non deve essere,
13: ma perché
15: come
13: si
15: dire,
13: sottolinea
15: per voi,
13: sempre
15: per voi ronaldiani, non deve essere una diminuzio di Ronaldo,
13: però viene detta da voi,
15: è una caratteristica di Ronaldo.
13: Ma voi non la descrivete come una caratteristica, è quello, voi partite da quello. Cristiano Ronaldo è
15: perché chi ti parla preferisce in un gioco di squadra un atteggiamento maggiormente collettivo. Io, un attaccante che vive solo e solamente per arrivare a quota 1000 gol, e diciamocelo molto chiaramente, queste partite col Portogallo per lui non sono un'occasione di portare il Portogallo, o almeno non sono solamente un'occasione di portare il Portogallo più avanti possibile nelle prossime competizioni internazionali, ma sono occasioni in più per arrivare a questa benedetta cifra di quota 1000. Fra l'altro, siccome i gol si pesano, a me verrebbe da dire, pesavano un tot i 1000 di Pelé in Brasile? Peseranno un tot anche gli ultimi che ha fatto Cristiano Ronaldo nel campionato saudita?
13: Certo, ma questo nessuno mette
15: quindi
13: in discussione.
15: Questa rincorsa folle verso questo numero 1000 è una rincorsa assolutamente personale, che fa sì che a me il personaggio Cristiano Ronaldo non stia tanto simpatico. Poi prima tu dicevi, non siamo tutti uguali, e io su questo sono d'accordo. Siamo tutti diversi, anzi, siamo tutti uguali, ma tutti diversi. In un gruppo però, deve sempre venire prima la squadra. Sempre venire prima la squadra.
13: Io su questo non sono d'accordo. Secondo me Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry, Cristiano Ronaldo, Messi, qualunque altro tipo di sport esistente di squadra, questa regola è bella da dire all'esterno, ma all'interno non, secondo me non deve esistere.
15: Ma io non ti dico che se Ronaldo ha 25 anni, se era allenato poco in settimana, non l'avrei fatto giocare, no?
13: Però a 41 anni, se te lo convochi, e tu hai ragione nel dire che
15: io
13: lui
15: non ti convoco per rispetto, ti convoco perché penso che tu sia un elemento della rosa e tu possa contribuire, e di conseguenza ti devi mettere a disposizione del gruppo, dell'allenatore.
13: Però qui tu ne fai una riflessione come se fosse uguale agli altri, e non è uguale agli
15: altri.
13: Ma
15: oggi lo è, Bembe, oggi non è così speciale come 10 anni fa, come 5 anni fa. Non è più il giocatore che decide come va a finire una partita, perché prima lo era. Per me Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi
13: allora
15: giocatori della storia.
13: Convochi?
15: Ma se ho perché probabilmente lo ritengo non più forte come prima, ma comunque abile e arruolabile per far parte del progetto del Portogallo, almeno per questa fase.
13: Però tu sei meglio di me
15: della carriera
13: di Ronaldo. Tu sei meglio di me che una prima donna così non accetta un ruolo diverso. Quindi perché
15: allora l'abbiamo detto.
13: Ma perché allora un presidente federale, un commissario tecnico, che sia Jorge Jesus o Stefano Cherubini, non vanno da Cristiano Ronaldo a dirgli le convocazioni? Game over.
15: Senti,
13: è
15: io
13: finita.
15: Penso che Ronaldo, al momento in cui è arrivato nella nazionale Portogallo, una volta convocato in questo turno di nazionali, non è che non avesse così chiaro quello che gli sarebbe toccato. Poi mi puoi dire, magari non si aspettava di riscaldarsi per tutto il tempo e si è riscaldato senza entrare? Ok, lo posso capire. Fa girare i coglioni quella situazione. A me mi è successo tante volte, quindi lo capisco benissimo. Fa girare
16: tutti,
15: i coglioni.
16: Due volte.
15: Però.
13: Ma se sei Cristiano Ronaldo,
15: anni,
13: è una mancanza
15: ma
13: di rispetto.
15: Ma se sei Cristiano Ronaldo a 40 anni, sei
16: fatti
15: un uomo grande e vaccinato, ti puoi guardare
16: ragione,
15: allo specchio,
16: Chris,
15: e dire: non sono più
16: ragione,
15: quello di prima.
16: Dai.
15: Come posso dare una mano al Portogallo, che è la mia nazione?
16: Deambulando verso l'uscita,
15: segnando qualche gol, entrando in campo quando c'è bisogno, dando una mano ai miei compagni. Del resto, siccome prima hai citato grandi campioni come LeBron James, come Kobe Bryant, che peraltro a 40 anni ci hanno pure giocato in NBA, non mi dirai mica che il Kobe Bryant dei 40 anni è lo stesso dei 27?
13: No, però è stato organizzato dai Lakers una stagione praticamente per far sì che Kobe potesse salutare tutte le arene d'America, quindi sostanzialmente mettendo in secondo piano il risultato sportivo per il valore di un singolo.
16: Anche e dell'economia che il singolo generava.
15: Certo. Si parla anche di Lakers che erano difficilmente aggiustabili, erano già rotti, allora dice vabbè, prendiamoci quest'anno in questo modo.
13: Ma ripeto, qui secondo me si sta deresponsabilizzando chi è al di sopra di Cristiano Ronaldo e chi è al di sopra di certi totem che doveva assumersi la responsabilità di interrompere un percorso che a ragion veduta può essere considerato concluso. Io non capisco il fatto di, perché io non posso partire dal presupposto che ha ragione Cristiano Ronaldo o ha ragione l'allenatore, ma se il commissario tecnico va in conferenza stampa a fare determinate dichiarazioni con Cristiano Ronaldo al suo fianco e poi la posizione di Ronaldo, per il momento siamo alla posizione di Ronaldo perché anche il CT non ha spiegato prima della Danimarca cosa è vero e cosa non è vero, che determinate promesse e accordi sono venuti meno al punto e poi Jorge Jesus va in conferenza stampa a dire le leggi con me sono uguali per tutti, la squadra viene prima di tutti, questo nessuno lo mette in dubbio, ma se fai un tipo di discorso con la tua stella, con il tuo totem e poi non lo rispetti, secondo me passi dalla parte del torto. Perché Cristiano Ronaldo non è uguale a Gonzalo Ramos, non è uguale a João Félix, non è uguale a Leao, come in tutti gli sport di squadra. Cioè, a me sembra un discorso inattuabile quello di dire no, ma siamo tutti uguali nello spogliatoio.
15: No,
13: quindi
15: ma...
13: Egonu è uguale a sceglimi tu una giocatrice.
15: Siamo tutti diversi e tutti uguali. Siamo tutti
13: la
15: diversi
13: legge,
15: e tutti
13: uguale,
15: uguali.
13: È
15: tutti
13: più uguale
15: devono essere
13: qualcuno.
15: Trattati in base a come sono fatti. Però poi alla fine dobbiamo avere un livello di confronto, perché sennò se te sei sempre sopra gli altri potrai sfanculare chiunque, dall'allenatore al presidente federale a tutti i tuoi compagni. Quando c'è qualcosa che non ti va bene prendi il pallone e te ne vai. Sinceramente a me sembra l'atteggiamento dei bambini al campetto, non di un uomo di 41 anni o
13: però,
15: di 42
13: però,
15: anni
13: però, vedi, tu
15: che
13: commetti l'errore di dar ragione a non sapendo.
15: Io non commetto l'errore di dar ragione, io commento che un giocatore della nazionale portoghese ha deciso di lasciare il ritiro da solo
13: per ripicca
15: perché non giocava.
13: Anche
15: perché non giocava.
13: Qual è
15: no, non è un'interpretazione. Perché l'ha lasciata.
13: Scusate,
16: se voi dite c'aveva un impegno a casa?
13: L'ho già detto.
16: Perché stato trattato male.
13: Perché il commissario
15: perché
13: tecnico
15: si è sentito trattato male,
13: no.
15: Non perché è stato trattato male.
16: È un'interpretazione. Certo.
13: Cioè, voi per questo
16: anche
13: dico
16: la buona interpretazione.
13: Io ho detto che in questo momento siamo fermi alla posizione di Cristiano Ronaldo.
16: Sì.
13: Che dice? C'erano
15: e ci deve ancora dire tutta la verità, scusami.
13: Sì, ma ce la deve dire anche il commissario tecnico, però. Cioè, o vale per tutti o vale. E questo è il contesto agli anti-ronaldiani, che si parte sempre. Non vale la regola su Ronaldo di oltre ogni ragionevole dubbio. Cioè, basta un'intenzione per dire vedi il suo individualismo.
15: Non stiamo parlando di un caso di omicidio
16: poi
15: che non si sa se Ronaldo l'ha commesso
16: poi
15: o meno.
16: Ripartiamo a parlare di altri lidi. Però la questione che ti chiedo, Franci, è. Cristiano Ronaldo lascia la nazionale nonostante lui sia anche autoriconosciuto, oltre che riconosciuto dal mondo leader di quella nazionale, perché si è sentito trattato in modo non giusto,
12: ignominioso.
13: Si è sentito tradito.
16: Si è sentito
13: rispetto
16: tradito.
13: Bene, a quello che erano stati gli accordi presi col CT.
16: Beh, quindi è un rapporto
13: Jesus.
16: Interpersonale, però
13: certamente
16: quello che ti dice, secondo me, Fabio, che dove mi trova d'accordo, è se te sei il grande leader, il grande campione sul viale del tramonto, ma comunque puoi dare qualcosa alla squadra lo stesso, trascinatore. Quante volte si è detto che cosa era uscito per infortunio quando hanno vinto l'europeo e lui dalla panchina, vedi,
13: Euro
16: è talmente
13: 2016.
16: Un leader. È talmente un leader che li ha trascinata alla vittoria anche non giocando.
15: L'unica volta
16: che
15: hanno vinto una competizione internazionale, lui era in panchina.
16: Vabbè,
15: ma che ultimi minuti? Un gioco mezzo, boh, 20 minuti.
16: Ora io sto dicendo un'altra cosa, però. Se sei anti, non
15: meno male c'era, come si chiamava?
16: Però,
15: fece gol,
16: capisci quello che dico? Cioè, nel senso,
13: vedi, non sapete neanche chi ha segnato. Eder, ma quale Coné?
15: Eder.
16: Perché usi il plurale? Ora mi incazzo.
13: A voi, Ronaldiani, non ti senti chiamato in casa? Ronaldiani,
15: Benveni quella finale dell'europeo e sicuramente non segnò Cristiano Ronaldo.
16: Andrea riportaci, no, non c'è più, giustamente
15: era
16: si è rotto
15: panchina.
16: Il coglione anche lui. Andrea richiama l'interrompo io, se non ti preoccupare, era per se ci interrompevi te magari ci portavi su altri lidi, però io ancora non ho deciso a chi dare il mio voto dopo questo scontro verbale
13: Io continuerò
16: chi ha vinto?
13: Io continuerò a seguire

0: conoscenza, per meriti acquisiti. Se no, facciamo la nazionale italiana e Maldini, invece di fargli fare quello che doveva fare, visto che alla fine poi non si è fatto nulla, lo chiamiamo per fare, non lo so.
1: Infatti, hanno l'arma della non convocazione. Infatti, hanno l'arma della non convocazione.
0: Ma se io ti convoco. Perché penso che tu possa contribuire, sarò libero come allenatore di scegliere come impiegarti, sì o no?
1: Non è questo all'ordine del giorno, infatti, il tema. Non è questione di inserirlo nella formazione titolare o non titolare.
0: Ma scusatemi, ma quindi è lesa maestà averlo fatto scaldare? Cioè, mi spieghi qual è il problema allora?
1: Scusa,
0: a parte il fatto che un giocatore del Portogallo ha deciso da solo di lasciare il ritiro di sua spontanea iniziativa.
1: Voi anti-ronaldiani.
0: No, non noi anti-ronaldiani, rispondimi sul punto.
1: Te l'ho già spiegato.
0: Qual è il problema?
1: Te l'ho già spiegato, però non ascolti.
0: Non lo si fa scaldare. Non lo si fa scaldare, poverino, perché si sciupa. Ma dai, ragazzi, ma è lì a far quello, eh. È lì a far quello.
1: Non avete la voglia di mettervi nei panni del vostro peggior nemico. Questo è il problema degli anti.
2: Invece lui ha detto prima di sì. Ha detto,
1: perché è tre volte che dico qual è la questione, mi dice, mi continua a dire non si è voluto riscaldare. Ma non è questa la questione.
0: Qual è il problema? Non ho capito. Ho
1: già detto tre volte. Allora, però,
2: è stato tradito.
0: Qual è il problema?
2: È stato tradito.
1: Nel momento in cui lui viene convocato e fa un certo tipo di accordo con il commissario.
0: Ma noi sappiamo che aveva la promessa di giocare Bembe 90 minuti.
1: Questa è la posizione di Ronaldo. No, nessuno ha detto 90 minuti. Si parlava degli ultimi 30 minuti, si parlava di un tempo nella terza partita. Se questo è quello che avviene e poi Jorge Jesus va in conferenza stampa a dire determinate cose, io sinceramente, se un giocatore si sente tradito nella fiducia dimostrata evidentemente dall'allenatore solo a parole, io non ci vedo nulla di male se una leggenda a 41 anni dice: se questo deve essere il trattamento, mi faccio da parte.
0: Perché ho sempre posto me stesso davanti a qualsiasi squadra in cui ho giocato.
1: Questa è la vostra interpretazione.
0: E anche di fronte alla mia nazionale. E io di fronte a un'esclusione, decido che va bene andare via e lasciare la mia nazionale. Tra l'altro non stiamo nemmeno parlando di una squadra di club, dove peraltro avresti pagato, salato, una penale, non è detto che anche il Portogallo non possa chiedere qualcosa di questo tipo, secondo me. Perché è un atteggiamento che io sinceramente non ho mai visto.
2: E questo vi chiesa, almeno per ora, perché io non so più cosa fare per fermarvi. No, però
1: ma siamo avanti fino a stasera
0: per altre due o tre ore.
2: Ma infatti la faremo. Infatti, però, siccome bisogna anche alternare un pochino.
1: Anche perché l'alternativa è parlare dell'under 21 di Indur che vince al 96esimo con l'Armenia.
2: Va benissimo, tra l'altro.
1: Sì,
2: si può parlare anche di questo.
1: Certo, una sofferenza inaudita. Però, per noi azzurrini.
2: Mamma mia, tremenda. Però almeno hanno preso 13 peli dalla Spagna come San Marino.
1: Sì, è vero.
2: No, detto questo.
1: Però
2: dicevo,
1: l'Armenia vale un po'.
2: Però io sono incuriosito nel sapere, ecco, è arrivato, lo sapevo che arrivava questo messaggio all'attacco lui, Fede. Perché è un ronaldiano convintissimo. Se volete è divertente, almeno
0: tra l'altro io non potrò più andare a mangiare in quel locale.
2: Ma che dici? Ma 348 75 393, voglio sapere chi ha vinto in questo scontro, un po' come si fa nelle politiche, no? Cioè il dibattito pubblico.
0: Posso dire una cosa? A chi vota me tolgo il bollo per un anno.
2: Bravo, vedi, ha capito subito.
1: Mi ricorda tanto quando durante il periodo del referendum del 2016 c'era Mentana che faceva gli speciali sì e no.
2: Bello.
1: E c'era l'ospite X con davanti il cartellino scritto sì. E l'ospite scritto no.
2: Bello questo.
1: Potrebbe essere
2: un'idea. Ma ti piace o no l'idea che loro votino chi ha vinto?
1: Ma ci mancherebbe,
2: Ovviamente vi dovete spogliare delle vostre vesti anti-ronaldiane o pro-ronaldiane. Chi ha vinto nel dibattito. Io la darò anche io dal mio punto di vista, ma a fine trasmissione. Prima c'è Luca che ci ha chiamato, magari Luca riusciamo a farlo parlare. Ciao Luca.
0: Ciao Luca.
1: Evviva.
3: Ma secondo ragazzi, io vi sto ascoltando da Bologna, è troppo forte. Sentire Ferri e il Bembe sembrano Sandro e Raimondo comunque.
2: Sì, su questo tema, guarda, potremmo lasciarli veramente parlare fino a domani.
1: Poi ci sono tanti anni di conoscenza e quindi consentono l'uno sull'altro di punzecchiare dove
2: quello
1: sappiamo.
2: Quello è bello, quello, perché quando si fanno gli scontri politici non è la stessa cosa.
3: Il bello è quello. Io comunque voto per il Bembe, scusate se posso.
1: E uno, mettiamolo in saccoccia, si parte dall'uno, dal singolo passo.
2: Sentiamolo, segniamolo.
3: Però vi faccio questa domanda, se ipotesi, c'è fantasia. Se l'atteggiamento di Ronaldo con la nazionale l'avesse fatto alla Fiorentina, cosa avreste detto?
2: Io gli avrei fatto uno shampoo e la metà bastava. Cioè, questo te lo dico personalmente, proprio perché purtroppo io, e così no, poi rispondono loro, io sugli atteggiamenti personali nei confronti della squadra mi viene sempre le bolle. Che tu ci abbia il fiocchino rosso, verde, marrone,

0: gigliato, dorato, quello che è. Questo però è il mio pensiero, quindi hai fatto bene a dirlo.
1: Pietro, grazie ragazzi.
2: Ciao,
0: ciao Luca, ciao. Ciao. Io questo lo dico essendo...
3: Però lui concorda il fatto che lo shampoo l'avrebbe fatto in caso fosse la stata la Fiorentina.
0: È perché cambia ovviamente.
3: Più vicino al cuore.
0: È più vicino al cuore, più vicino al cuore. Però il voto rimane per Bembe.
2: No, io penso semplicemente che... Nel momento in cui...
3: Ah, ma riattacca questo!
0: No, non gli è bastato il gong, non gli è bastato.
2: No, scusa, dobbiamo rispondere all'ascoltatore. Cioè, se in un... A questo punto passato, perché su Ronaldo si può solo passare di passato, visti 41 anni, come è giusto che sia.
0: 41 o 42?
2: 41, 42 a febbraio, se non...
0: Allora siamo 41 pieni, eh?
2: Sì, sì, classe 85 febbraio, mi sembra.
3: E il 42esimo è in corso, dai.
2: È in corso, però 41 per pieni. Assolutamente in corso. Infatti, arriva un momento per tutti in cui ritirarsi. Un altro è LeBron James, per esempio, sta continuando... fortunatamente altrove rispetto a Los Angeles, ma questa è una parentesi, apro e chiudo.
0: Vedi, però anche questa è
2: preferisco fare una stagione da 30 vittorie senza LeBron che una da 50 con LeBron.
0: Questo, questo penso però che per un tifoso del Portogallo preferisco vincere l'europeo senza Ronaldo che, no, che no, perderlo con
2: no. Dico semplicemente no. No, meglio che Ronaldo segni 5 gol uscendo al primo turno, così siamo tutti contenti, possiamo...
3: L'hai detto.
2: Salutiamo intanto lo sfondo.
0: Che è successo? Era quello notturno.
2: Ah,
0: dello speciale.
2: Già, stiamo pensando anche di proseguire in un,
0: a questo punto
2: in
0: ci
2: un
0: può
2: duello
0: stare fino a domani,
2: benvenuti Ferri, però a partire alle 2 di notte
0: sì,
2: per
0: sì, troverò anche altri
2: gli animali notturni,
0: che è troppo divertente.
2: Fabio Ferri, senti Stefanino come sul pezzo.
0: Sì.
2: No, comunque vabbè, era irrilevante il mio punto di vista sulla Fiorentina,
0: no,
2: e su Cristiano Ronaldo.
3: Cosa avresti fatto? Cosa avresti fatto?
2: Allora, intanto non sarei partito dal presupposto di dare ragione né all'uno né all'altro, ma arrivati a questo punto mettiamo che, non lo so, scegliamo un allenatore a caso, Delio Rossi. Ai tempi di Delio Rossi non mi è venuto in mente per la litigata di Ajax. Ragazzi, ci sono altri
3: fatality.
2: Ipotizziamo Cristiano fatality. Ronaldo a 26 anni nella Fiorentina. Se dovesse mai esistere un passato con una storia, con una timeline del genere, lì sarebbe stato ovviamente un po' diverso, perché il tradimento di cui parla Cristiano Ronaldo in un club si fa fatica a attuarlo, quindi è un po' difficile.
3: Dentro lui l'ha fatto, ha già fatto anche questo.
0: Quale
2: club?
0: Ti faccio un esempio io. Allora, avevi Ribéry, giocatore a fine carriera, ok? L'allenatore a Ribéry gli dice: guarda, dal primo minuto non ti posso mettere perché c'hai la caviglia smasciullata, ti fa giocare l'ultima mezz'ora. Inizia la partita, se
2: però
0: arriva...
2: Cristiano Ronaldo non aveva la caviglia...
0: Allora diciamo che Ribéry non è nel pieno della sua forma, perché deambula in campo e non riesce più a correre come in precedenza, esattamente come Ronaldo. Si può dire che Ronaldo sta deambulando?
2: Sì, però secondo me il paragone è più su un Totti alla Roma, Totti alla... che arriva all'ultimo.
0: Infatti Spalletti l'ha fatto fuori.
2: Però la rottura fu traumatica, anche per responsabilità di Totti? Certamente sì.
0: Esatto.
2: Però...
0: Questo stiamo dicendo.
2: Però la responsabilità non può andare solo sul sì.
0: No, su
2: questo
0: tutte e due, certo. Ma su,
2: lì doveva
0: ma
2: andare su
0: Orge,
2: Spalletti, su
0: ma
2: chi
0: che
2: c'era
0: su
2: Pallotta.
0: Orge Jesus, o Orge Jesus, salutiamo una vigorosa stretta di mano che ci segue sempre, sì. Ha mandato anche dei messaggi.
3: Si sente tanto spesso, Bembe mi sa che smette di seguirci.
0: Alla fine smette.
2: Però vabbè, sai, voglio dire.
0: O smette di allenare, perché dice ha ragione
3: Bembe. Anche delle due.
0: Però, Dio, Orge Jesus, 72 anni, però lui fa l'allenatore, non deve correre, quindi lo può fare a 72 anni.
2: Certo.
0: Però... No, questo si può dire, non ha chiesto di giocare mezz'ora a Jorge Jesus.
2: Tanto ricordiamolo che in tutto questo lui è stato l'allenatore di Cristiano Ronaldo l'anno scorso all'Al Nassr.
0: Infatti lo conosce benissimo, si conosceranno. Magari c'è stato qualche pruno da togliersi.
2: Forse più d'uno, non lo so.
0: Allora, io ti dico
2: meno
0: questo.
2: Male si conoscevano.
0: Io ti dico questo, quindi scevro della pro Cristiano contro Cristiano. Ti dico, se Jorge Jesus ha fatto questa cosa per un pregresso, è una testa di minchia. E quindi giustamente anche lui si prenderà le giuste infamate dal popolo dei ronaldiani. Secondo me però passa dalla parte del torto Cristiano Ronaldo nel momento in cui, perché gli ha fatto questo torto, prende e si leva dalle palle. Io penso così, cioè penso che Jorge Jesus può darsi che abbia che può darsi, sicuramente non gli ha portato il rispetto che forse tutti gli avremmo dedicato, sicuramente c'è stato qualcosa che ancora non è stato raccontato che va oltre, però ecco, io sono Cristiano Ronaldo, sono il leader tecnico, leader spirituale, leader storico di questo Portogallo, non prendo la valigia e me ne vo via. No,
2: ma infatti,
0: lì
2: guarda,
0: e
2: io
0: ti combatto
2: aspetto,
0: dall'interno
2: io
0: per il bene
2: Gloria,
0: del Portogallo.
2: Siccome il CT ha
3: non
2: detto
3: che niente del bene del Portogallo, ne frega, da arrivare a quota 1000 e ancora non ci siamo, eh.
2: siccome il CT ha detto che dopo Portogallo-Norvegia parlerà, ecco, domenica 4 dalle 23 in poi, tutti connessi, Radio Firenze Viola speciale.
0: Si fa lo speciale?
2: Si fa lo speciale, mandiamo Di Nardo in Portogallo.
0: A che ora parla?
2: Allora, partita finirà alle 22.30, facciamo dalle 23 lo speciale, tanto non serve un pre-speciale. Allora,
0: facciamo così, lo registriamo e lo mandiamo il giorno dopo.
2: Va bene, comunque mandiamo Di Nardo in Portogallo, questo a prescindere.
0: Perché?
2: Perché serve un inviato, mi sembra.
0: Perché
2: più...
0: bisogna mandare Di Nardo?
2: Mandiamo Cecca allora.
0: Andiamo Cecca.
2: Cecca in Portogallo a fare una domanda a Jorge Jesus, quindi a ciao Jorge.
0: Ah no, se no sai che ci può andare?
2: Fabio Fede.
0: Il Costa ci va.
3: Costa ci va.
0: Si manda in Costa.
2: Comunque, allora, Simo da Scandicci vota Fabione a occhi chiusi.
3: Bene. Sì, da Scandicci. Area mia di competenza. Oh, domani sono alla fiera, ragazzi. Ci vediamo alla fiera domani mattina.
0: Soprattutto ci vediamo il 10 alla fiera, dove verrai anche te dopo la trasmissione. Dopo te lo racconto. C'è già tutto un bel
3: pezzo. Sono
0: te.
3: Nelle Marche, quindi non vengo di sicuro.
0: No, prima sei in trasmissione a mezzogiorno.
3: Sì. Dopo.
0: E dopo vai via. Marche.
2: Da ex palleggiatore, quindi già la premessa, come dire, parziale, faziosa, non posso che essere d'accordo con l'ottimo Ferri. Però non sul contenuto, cioè semplicemente come un.
1: Però te vedi, l'ascoltatore che ha chiamato e ti ha dato ragione si è contraddetto palesemente dicendo che se Cristiano Ronaldo avesse fatto la stessa cosa con la Fiorentina lui gli avrebbe fatto
2: e l'abbiamo sottolineata,
1: noi l'abbiamo fatta, io te l'ho fatta passare proprio così sotto silenzio, non ho detto niente. Ora se vai a farmi le pulci, vai a farmi le pulci sui miei voti.
2: Scusa, in base a cosa sotto silenzio?
1: Ma me li pari Trump. No, ma quelli hanno fatto votare i morti.
0: I pari Trump.
1: Dai, ma sei a chiedere i brogli, diciamo.
0: È vero che chiedi i brogli. Dietro a un voto c'è qualsiasi tipo di motivo, non puoi giudicare il voto.
1: Dopo due voti chiedi i brogli, sei veramente incredibile.
2: Siete stati voi anti-ronaldiani a ribadire si è contraddetto. E ora io segnalo.
1: Io non ho detto nulla.
2: E ribadisco,
1: sono stato in silenzio.
2: Da ex palleggiatore è una premessa sospetta. Non è una premessa nel merito,
0: cioè,
2: è una premessa.
0: Se te lo vota perché è un amante della pallavolo.
2: Francesco da Pisa lo dice: io da ex palleggiatore non posso che essere d'accordo. Cioè, se invece un palleggiatore fosse
3: quindi
2: stato.
3: Sono due quelli d'accordo a me, sia Scandicci sia Pisa.
2: Certo.
3: Quindi due a uno intanto.
1: Vedi anche come le dice le cose, no? Mette insieme Pisa con Scandicci in modo che sembra un solo voto. Ho capito la tua teoria e la tua tattica.
0: Perché Scandicci sembra solo voto? Non l'ho capita.
2: Pago il bollo e sto col Benve. L'ore è quello del tiramisù.
0: Vedi però c'è un pregare. Lui paga il bollo, hai capito? Okay.
2: Perché lui ha fatto perché lui ha fatto queste premesse elettorali che sa di non poter mantenere.
0: Comunque, no. A parte che andremo avanti ore e ore in questa discussione, ma c'è Walter che da Roma ovviamente ci darà il suo voto prima di tutto. Ciao Walter.
4: Buongiorno. Ciao, ragazzi. Walter. Buongiorno. No, io volevo dire solamente che sono totalmente d'accordo con Fabio Ferri, perché è ovvio, scusate, Bende, tu sei un bravo ragazzo tutto quanto, però delle volte, una volta ti dissi che tu saresti un grande filosofo, ma non lo dico così tanto per dire, è la verità. Allora, come si fa a dire? L'allenatore l'ha convocato e se l'ha convocato l'allenatore poi decide se lui entra all'ultimo, può entrare all'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, perché so che magari con un guizzo mi può risolvere la partita, oppure stai in panchina, stai in una nazionale di grande spessore secondo me e quindi accetti, specialmente a 41 anni sei un uomo, non sei un ragazzo appena che ha iniziato a giocare a pallone. Quindi io, Bende, mi dispiace, ma anche se Ronaldo lo apprezzo, lo stimo, è un grandissimo giocatore, lui e Messi non saprei chi scegliere, te lo dico, io non mi schiero da nessuna parte, naturalmente, però tu a 41 anni non puoi lasciare la nazionale così, non c'è motivo di lasciarla, se c'ha ragione, c'ha torto. Tu la nazionale non la devi lasciare. Scusate ragazzi e buona giornata.
0: Bene.
4: E vi ringrazio.
0: Ciao Walter. Quindi un altro glorioso voto a Fabio Ferri,
2: che infatti gongolava, perché
0: Fabio Ferri.
2: Proprio lui. Chris da Campi non prende posizione e dice: io sono per il CT, quindi non si esprime sul dibattito.
0: Però per il CT vota Ferri.
2: Però non l'ha scritto.
0: Questo è come è un voto contestato.
3: Io
0: vado a fare sempre gli spogli, no? Vado sempre. Quindi ti posso dire questo, hai ragione. Spogli? Non mi spoglio, perché non, soprattutto perché non sarebbe interessato a nessuno. Mm. Vado a fare gli spogli elettorali, quindi vado a dare una mano, e questo in effetti effetti sarebbe un voto contestabile.
2: Allora Marco dice: mi piace questo battibecco, comunque Ronaldo non mi piace,
0: è una grande discussione.
2: Ronaldo non mi piace, ma il Benve ha ragione, se devi convocarlo per fargli fare il comprimario a quel punto meglio tenerlo a casa, tanto una riserva non cambia il senso del collettivo, nemmeno se è Ronaldo.
0: Quindi voto a Benve.
2: Voto a Benve. Poi c'è chi dà ragione a Fabione. John da Firenze: uno a fine carriera deve sapersi fare anche da parte, se ci sono accordi per giocare li trovo ingiusti, un campione a fine carriera deve dare l'esempio, a maggior ragione uno come lui, invece per me ha dimostrato di essere quello che ha sempre dimostrato di essere, cioè un bambino viziato. Voto Ferri, Benve, Gobbo, almeno per oggi siamo a posto,
0: omologati,
2: omologata puntata. Poi siccome c'è un audio dell'ottimo Fede, io darei priorità a quello, se Stefanino è
0: come
2: pronto,
0: mai,
2: perché qui piove. Aggiunge Benve, fermalo, se no mi tocca venire con sti. E poi si rivolge a Fabio e dice: no, puoi venire a mangiare, basta che tu mi parli solo della Savino del bene.
3: Va bene.
0: Però anche se... di Fiorentina, però dai, Fede.
3: Dai, ci sto.
2: Se c'è il WhatsApp audio a supporto, ce lo ascoltiamo.
0: Ma solo
2: volentieri.
0: Se in posta ci va.
2: Vai.
5: Va. No, ragazzi, cambiate discorso, se no mi tocca venire a prendere Fabione nostro e volarlo di sotto. Lascia stare Cristiano, basta, cambia discorso, cambiamo discorso.
0: Però qui non è
3: Ronaldiano quasi quanto te, eh.
0: No, secondo me di più. Lui è malato, secondo me. Proprio malato di Ronaldo.
2: Ho visto anche alcune sue storie su Instagram.
0: Sì. Lui è proprio malato.
3: È oltre, dici, eh.
0: Beh, sai, perché non dovendo comunque ricoprire una carica, diciamo, pubblica di giornalista, come invece Francesco diciamo incarna, lui può anche essere più di Francesco.
3: Guarda, dirò una cosa,
0: cioè, tipo del lungo.
3: Ronaldo è talmente grande che io potrei anche capire un collega che lo venera in maniera palese, quindi anche se Benve ci avesse la foto profilo di lui che fa il gesto con i pollicioni dietro la schiena per indicare il numero di Ronaldo, non gli direi niente, non mancherebbe di professionalità e deontologia per quanto mi riguarda.
2: Però guarda, devo dire che siamo comunque, sai quando c'è quelle
0: 50-50?
2: Sì, proprio devi andare a contare sì al voto singolo.
0: No, sarà il mio che dice.
2: Massimo D'Abrozzi dice: io pago il pollo e non il bollo e sto con Benve. Su Cristiano Ronaldo non mi è piaciuto il modo della sua esclusione.
0: Vabbè.
2: E lo dico, lui aggiunge: non mi sta nemmeno troppo simpatico.
0: Ci sta.
2: Chris da Campi vota Ferri l'artista.
0: L'artista!
2: Poi ecco i soliti messaggi folli, ma anche in senso positivo, cioè l'elogio alla follia di Silvo dal Ponte
0: al dottor benvenuti, anzi al dottore
2: fate Vobis, e fin lì bene, siamo tutti d'accordo. Qui se no si parla d'altro. Lei usa il monitor come un quadretto di famiglia. Non siamo agli Uffizi, al Louvre o al puntini.
3: Scusa, il messaggio è per te, giusto?
2: Sì, che non c'entra niente con il dibattito.
3: Te usi il monitor?
2: Il monitor, non si sa se quel monitor, questo monitor, si esco dal monitor.
3: Usi il monitor come?
2: Come un quadretto di famiglia. Dice: non siamo agli Uffizi, al Louvre o al...
0: Qui hai imparato la cecca.
3: Io non ho capito niente, lo giuro.
2: E se Silvo dal Ponte fosse cecca?
0: C'è una teoria del complotto su questo, eh?
2: Non abbiamo mai visto Silvo dal Ponte e il cecca
0: nella stessa stanza.
3: Al Louvre c'è il quadretto di famiglia.
2: Fate Bobis.
0: Ma poi fate Bobis, cioè, è bellissimo che parte dicendo fate Bobis.
3: Però
0: vuoi dire,
2: poi usa tutto maiuscolo. La parola, lei usa il monitor, usa.
0: Quindi Stati Uniti?
3: C'è un rapporto.
2: Poi c'è che Ferri ha detto Trump.
0: Beh, intrigante, comunque potrebbe essere da settimana enigmista.
3: Qualcuno sta provando a chiamarci.
2: Sì. Simo Bex, mi raccomando, 055 77.
0: Ora hai chiamato 170 volte in questa trasmissione.
3: 055 77 111 71.
0: Non lo dice nessuno, solo te.
2: Davvero. Poi, se è vero che l'allenatore ha fatto riscaldare Ronaldo per mezz'ora e poi non l'ha fatto entrare, in questo caso specifico sto con Ronaldo. Poi il lungo messaggio di Quentin che dice: ma quale campione a 41 anni ti viene a fare la panchina? Ma no, non lo convocare e amici come prima. Emanuele dalla Svizzera tedesca vota Ferri e aggiunge: Ronaldo e Messi per me potevano diventare grandi cercatori di funghi.
0: Perché questo vuol dire?
3: Non so, magari sono bravi anche a cercare funghi,
0: cioè che a una
3: sicuramente
0: certa età
3: sono stati due grandissimi calciatori.
2: Sì, sono stati due grandissimi calciatori, che però evidentemente ora devono dedicarsi ad altro, ecco.
0: Secondo
2: Emanuele dalla Svizzera
3: continuano
2: tedesca,
3: continuano a cercare fantastiliardi nel frattempo,
0: sì, e li trovano, eh?
3: Sì.
2: Si scusa Simo Bex e dice partita per errore.
3: Ah, ok, vabbè, chiamaci, perdonato,
0: chiamaci.
2: Cristiano Ronaldo non piace ai rancorosi e ai gelosi. Le persone di successo suscitano sentimenti, scrive sempre Simo Bex e apre le virgolette, comunisti. Quali sono i sentimenti comunisti?
3: Io sono rancoroso e geloso, non ho paura a dirlo.
0: Io sono un po'
3: del resto, come potrei non esserlo? Come potrei non esserlo? È vero, io non sono un uomo di successo, quindi non so, sarà per questo che non mi piace Cristiano Ronaldo.
0: Comunisti forse intende dire, diciamo, collettivisti più che altro, cioè che votano più all'idea del collettivo che all'io.
2: Ah,
0: quello che dicevamo
2: come
0: prima,
2: se fosse il contrario di individualismo.
3: Ma guardate, esatto, a me, fra l'altro, alcuni solisti sono piaciuti tantissimo.
0: Tipo?
3: Cioè nel loro essere solisti.
0: Poi?
3: Non lo so.
2: Facci tre esempi.
0: Tre esempi, ora l'hai detto.
3: Vabbè.
0: Uno
3: potrei dire, senza dubbio, citando l'idolo di Benve, Kobe Bryant.
2: Grande individualista.
3: Grande individualista.
2: Enorme individualista.
3: Tornando al calcio, però mi piaceva anche il suo atteggiamento, cioè mi piaceva tutta la mentalità di Kobe, la completezza del personaggio. Michael Jordan mi sta sui maroni.
0: Però ti piaceva.
3: Beh, non l'ho vissuto.
2: L'hai vissuto meno,
3: l'ho
2: dai.
3: Vissuto nell'epoca Wizards, quando aveva 40 anni e non era più la stessa cosa.
0: Ma lui chiamavano in nazionale lui a 40 anni.
3: Ibra l'ho considerato un solista.
0: Sì.
3: Beh, Ibra, io sono stato innamorato di Ibra. Secondo me non era un solista, sono d'accordo. Almeno in campo non lo era.
2: Comunque, un giorno, siccome prima Walter mi ha dato di filosofo, a me interesserebbe molto chiamare un filosofo per parlare dell'individualismo nello sport
0: che
2: di squadra.
0: Che però, ripeto, la Simo Bex, cerco solo di interpretare ciò che dice, non è un sentimento comunista quanto collettivista, cioè del collettivo rispetto al singolo. Anti-individualista.
2: Ecco, sì. Chiudo con gli ultimi due messaggi. Carlo, non me ne importa un'emerita cippa di Ronaldo, ma voto Benve. E Marco che dice: grandi ragazzi, fate schiantare. La vedo come Ferri sul discorso prima donna,
0: sì.
2: Ma la vedo come Benve sul fatto della parola data dal mister.
0: Quindi voto definitivo a?
2: Siete un mix di ragione. Unici, un punto a testa.
0: Non
2: quindi
0: si
2: punto
0: può.
2: Inutile, Marco.
0: Niente,
2: perché non
0: annulli
2: cambia
0: la scheda.
2: Non cambia.
3: Questo è uno che cerca un ministero a fine elezione.
0: Anche perché se
3: comunque andrà da Benve, gli dirà: no, Marco, sai, ma ti ricordi cosa ti avevo detto?
2: Quelli al centro,
0: Marco, sai benissimo. E se te vai in cabina elettorale e voti, metti la X su due partiti, non quella funziona. Scheda si annulla.
2: Cioè, lo apprezziamo, però ai fini del risultato è un voto inutile.
0: 3-2, secondo me sono molti di più. I
2: ma abbiamo addirittura la grafica.
0: Sì, però sono molti di più i voti.
3: Attenti, perché qui con 3-2 non prendo il premio di maggioranza. Sono convinto di riuscire a prenderlo.
0: Bene, però molto bella questa grafica. Grazie a Stefano Lerubini. Allora adesso ci fermiamo, che siete state delirando. Tra poco rientriamo. Credo che alimenteremo ancora questa discussione, perché mi sembra che il pubblico sia assolutamente a fuoco con questa nostra discussione. Magari se trovate un tema di Fiorentina di cui ti può indurre a fare meglio contro l'Armenia o meno, potrebbe essere interessante. Ne parliamo tra poco, la seconda ora di Chi si compra. We'll be right back.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: No, ragazzi, l'ho dovuti veramente fermare questi due. La roba quasi alle mani. Cioè, no, dove stare calmi, Cioè, state calmi. Perché ora i voti li vediamo. Poi cosa vince le prende più voti? Abbiamo deciso?
3: Beh, sicuramente
2: comunque il mio voto potrà
4: la gloria eterna
2: o onore, come dice quello sketch,
4: quello di Borghese,
2: potrà confermare
4: o ribaltare
2: il risultato.
3: Io ero un grande fan del programma,
4: anch'io.
3: Te?
4: Sì,
3: però ora basta, perché tutte repliche.
2: Mi fa ridere più quello che gli prende in giro sulla la Jalapas, lui, ma insomma, cioè nel senso,
3: non guardo più la Jalapas,
2: quasi talmente una macchietta,
4: che attacco frontale alla Jalapas.
3: Sì, la Jalapas, devo dire, la trovo fuori dal tempo completamente.
2: A Ronaldo, quindi?
3: È un po' Ronaldo, sì.
2: Ronaldo, grandi individualisti, però.
3: No, non grandi individualisti, però li vedo un po' fuori dal tempo. Una comicità un po' superata. Forse anche un po'. Sai, quando lasci la Coca-Cola con il tappo leggermente svitato, poi perde quell'effervescenza. Sono passati anni.
2: No, uno intanto non
3: e loro hanno perso un po' la loro effervescenza. Però è ancora vivo.
2: Sì, sì, non c'è più
4: in pensione.
3: Secondo me, anche il fatto che lui non ci sia più.
4: Signor Carlo
3: racconta qualcosa.
2: Anche se il signor Carlo poi non è che facesse tutta questa.
3: Ma il signor Carlo, secondo me è più.
4: Più Jalappa.
3: Più centrato dei tre.
2: Non lo so.
3: Vabbè.
4: Se ne parlerà come sempre.
3: Lo speciale Jalappa.
2: No, mi è un po' dispiaciuto.
4: No, questa... posso dire a tutti e svelare che in realtà fuori onda.
2: Ndur
4: ha salvato, cioè non lui direttamente in realtà, ma insomma, ha salvato insieme ai suoi compagni la nazionale under 21 di Baldini da una figura barbina epocale. Ora ce la giocheremo contro la Polonia. L'Italia under 21 deve vincere con due gol di scarto per evitare di finire nel tritacarne della classifica delle migliori seconde per andare all'europeo di categoria. Comunque, no, fuori onda discutevamo sul fatto che ovviamente qualunque però dovesse essere l'esito di questa disfida sarà contestato come avviene in certe elezioni in giro per il mondo. Ecco, quindi l'altro non accetterà la vittoria, ecco, del
3: attacco a Capitol City esatto. Da parte mia in caso di sconfitta.
4: E altrettanto farò anch'io. Poi c'è chi come Matt, però qui torno un attimo indietro, chiede: Pietrone, ma è la tuta del Livorno meravigliosa?
2: No, è una bellissima tuta di quelle di vecchio stile dell'Adidas, veramente vecchia, che metto spesso. Tra l'altro qualcuno mi ha anche perculato qualche tempo fa perché l'avevo messa 2 giorni di fila, come se le felpe giustamente si cambiassero tutti i giorni.
3: Io metto le mutande 2 giorni di fila.
2: No, questo non lo puoi dire. Vedi, sei veramente passibile da.
3: I calzini ogni tanto mi è capitato.
4: Potrebbe aver quasi perso un voto il dottor Freddi.
2: A breve arriverà almeno un'ambulanza e due volanti.
3: I calzini ogni tanto lo faccio perché è difficile ritrovare i calzini accoppiati, no? E allora quello ogni tanto dico vabbè, avevo questi,
2: è difficile quando non... li vai a ripiegare li giri insieme.
3: No,
4: anch'io sulle cose importanti siamo sempre d'accordo con il dottor Ferri.
3: Calzini è un grande problema,
4: infatti sono sempre a ricomprarli.
3: Bravo,
4: è quello, vedi, è sulle cose fondamentali della vita.
2: Quindi c'è la quota calzini nel vostro stipendio.
3: Ogni mese c'è da comprare una ventina di calzini.
4: Dottor Ferri, dice Andreone, CR7 più che individualista è uno splendido finalizzatore, come lo sono stati Romario e Pelé.
2: Ma che c'entra?
3: No, vabbè.
2: Questo non c'entra. Questa è una valutazione calcistica.
4: Sì, non è un voto.
3: Veramente, ma guarda, io non sono anche d'accordo.
2: Lui magari dice il contrario di questo.
3: D'accordo.
2: Si sta parlando di un'altra cosa.
3: Guarda, io dico a Pelé non l'ho mai visto giocare nemmeno un minuto
4: per scelta, non per motivi oggettivi.
3: E Romario
2: in fuga per la vittoria l'hai visto giocare almeno un minuto.
3: Sì, grande rovesciata.
2: Sì.
3: Romario l'ho visto giocare un po' di più, ma non così tanto, perché quel Brasile là,
2: Romario, un personaggio un po' controverso.
3: È uno nero dentro, un'anima nera.
4: Il cioccolataio
3: cattiva in quel senso.
4: Non vota, ma si firma Ciocco R7.
3: Senza riferimenti politici.
4: E dice: CR7 come patriota, sono talmente folli che non puoi volergli male. E il calcio senza individualisti sarebbe il biliardino. Questo è Ciocco R7.
2: Ma si torna alla versione. Questa si torna alla versione calcistica. Qui non è un dibattito sulla versione calcistica. Almeno certo che c'è la componente calcistica, ma qui si è come si dice, si apre a tutto un altro tipo di la leadership, il comportamento, non è prettamente calcistica.
4: Ma infatti questo è sullo speciale a partire alle 3.
2: Ah, ok.
4: Filosofia del calcio
2: con
4: un Walter filosofo da Roma. Esatto, e Walter da Roma in ascolto, così guarda, magari troverà anche il contesto giusto per me da poter ascoltare.
2: Per esempio, io ho ricevuto tante critiche quando dissi che per certi versi calcisticamente addirittura io preferisco Ronaldo a Messi, e vi spiego perché.
3: Ma guarda,
2: perché Messi è il talento incarnato in due gambe, è un fisico e estro proprio a tutto e per tutto, cioè ci è nato con quel innato senso del calcio, mentre secondo me Ronaldo si è dovuto fare un culo in questo modo per diventare Ronaldo, cioè che chiaramente il talento ce l'aveva anche lui, oh, non è che si può dire, no certo, però diciamo che se Messi c'ha la quota 100 di talento, Ronaldo l'avrà avuto la quota 70,
4: sì, poi
2: per arrivare a 100 si è
4: diverso,
2: dovuto fare un grande culo, cioè capito? Quindi io apprezzo la gente che fa sacrifici per arrivare a ottenere un risultato come quello di Ronaldo. Poi la parte della simpatia lasciamola perdere, perché Messi mi sta antipatico perché non dice nulla, Ronaldo mi sta antipatico perché
3: dice troppo.
2: Esatto.
4: Poi, visto che abbiamo ogni tanto buttato lì qualche briciolina su un Dur.
2: Bello, intanto gli highlights di Folgore Caratese Treviso di Primavera 4. Grazie Sky. Per chi paga Sky sarà molto contento che ora stanno dando questi highlights.
3: Forza Treviso.
2: Sempre contro la Folgore.
4: Non per la prima squadra, però mi raccomando, perché col girone del Città
3: non si tocca.
4: Ieri in Dur Andrea D'Assesto ha fatto una partita penosa. Un giocatore monopasso, lento nel breve, e con quel fisico dovrebbe vivere di prepotenza.
2: Cioè, non ha fatto la differenza con, da 22enne in Under 21?
4: Chi gli ha dato la 10? Ieri con quei dilettanti mi ha fatto proprio incazzare. E Ulai deve stare anche in panca. Vaia, vaia.
2: Bene, questo è un attacco frontale.
4: Di dove la sintetizzo io. Cristiano Ronaldo è stato un giocatore immenso, ma un uomo di M.
2: Vabbè, punto di vista.
4: Evidentemente lo conosce anche proprio privatamente. Poi, vabbè, Gabriele il cinefilo annuncia quello che sarà un reportage che credo ascolteremo più avanti, perché dice: ero in debito col dottor Benve di un reportage sull'Asian Cup. È lui che ha pagato il mio viaggio in Indonesia, quindi penso che alla fine della puntata
2: hai pagato il viaggio in Indonesia.
4: Sì, perché in questi giorni, in queste settimane, lui ha sempre mandato audio sul Vietnam, sui risultati della Cambogia, quindi penso che anche questo audio che ascolteremo alla fine sarà proprio un reportage sull'argomento. Lunghissimo messaggio di Filippo. Salutiamo Vado Renate nel frattempo.
2: No, roba. È il Vado speciale. Renate, Primavera 4.
4: Vorrei proporvi un paragone che secondo me racchiude perfettamente l'eterna rivalità Messi-Ronaldo. In Dragon Ball abbiamo Goku,
2: bene,
4: dotato
2: bene
4: di un talento straordinario, e Vegeta, il principe dei Saiyan,
3: dotato di un talento straordinario
4: altrettanto formidabile, ma costantemente impegnato a colmare il divario col suo rivale. Eppure Goku senza Vegeta non sarebbe mai diventato il guerriero che conosciamo, e viceversa. Lo stesso vale per Messi e Ronaldo. Il talento del primo è indiscutibile, ma è anche grazie alla determinazione del secondo, capace di tenergli testa e talvolta persino superarlo, che entrambi hanno raggiunto vette leggendarie. In fondo non avremmo avuto questo Messi senza quel Ronaldo, né questo Ronaldo senza quel Messi,
3: né quel Vegeta senza quel Goku.
4: Poi c'è un
2: invece
4: po'...
2: sì.
4: Grazie a Nicolò Sanni.
2: Però mi piace.
3: Tra l'altro vi voglio far pensare a una cosa, amici di Dragon
2: Ball.
3: Il
2: mio personaggio preferito di Dragon Ball,
3: quante
2: Vegeta.
3: Vegeta non ha mai perso con Goku. Mai. Mai. Cioè, nell'uno contro uno Vegeta non perde
4: sempre
3: mai.
4: Sempre un pareggino.
3: Con
4: Ferri.
2: Sempre un pareggino.
4: E poi c'è un po' scriptum di Filippo che è siu, quindi diciamo una preferenza.
2: Però non è un voto,
4: no, no, no, non vale,
2: no, no, non c'è scritto.
3: Come no?
2: Esplicitamente no,
3: no, no, no, faglielo contare, faglielo contare.
2: No, no, no, no, sono io il giudice.
4: Tanto poi contesto alla fine, non
3: è facile.
4: Simo da Scandicci, voto Fabione a occhi chiusi. Ormai Scandicci è
3: il mio feudo.
2: Feudo, feudo.
3: Domani è la fiera.
4: vuoi aggiungere qualcos'altro? O vuoi solo dire la
2: c'è
4: fera?
2: Del ferriolismo dalle parti di Scandicci.
4: Il Merovingio Viola dice che ha ragione al 1000 per 1000, quasi come fossero due voti.
2: Non possono valere, due voti, un voto solo.
4: Cristiano
2: segnale.
4: Pensa solo ai 1000 gol.
3: Ah, 1000 per 1000.
4: Poi Manuel,
3: bella.
4: Io voto Ferri, assolutamente. Ronaldo piccolo uomo.
3: Però ecco, io ragazzi, bene, grande popolo dei ferriani, va benissimo. Però distinguiamoci anche per stile, distinguiamoci anche
4: perché
3: per stile,
4: perché tutti i voti a favore del dottor Ferri hanno poi l'aggiunta Cristiano Ronaldo uomo di,
3: che è una cosa che possiamo pensare ma non la dobbiamo dire, perché noi siamo più furbi.
2: Però secondo me se lo usavi come slogan vincevi ancora di più.
3: Ah, sì, dice. Okay.
4: Allora,
2: sai, in questo momento
4: c'è anche il voto del grande Costa.
3: E cosa
2: ma,
3: ci va?
2: Ma lui ci va o non ci va?
4: Ci va, ma ci va in Portogallo, perché manda 40 bandiere.
2: E dice, però se non l'ha esplicitata non vale, eh?
4: Quindi, no, che dice? Caro Costantino, non vale. Dice: consideratemi già lì con 1000 bandiere.
2: Ma perché gli ho detto che fa l'inviato, non è che ha votato per...
4: E aggiunge: oggi siete meglio di quelli che parlano di Garlasco.
2: Che, scusami, perdonami, ma...
4: non è un gran complimento.
2: Non è un gran complimento, perché questo Garlasco che passerà alla storia come veramente il paese più stuprato dalla cronaca nera...
4: Vai, dottor Fei,
3: si può dire qualcosa? Stavo venendo Vicenza Venezia, ragazzi.
2: Ma si può dire stuprare o è una parola che non va bene?
3: Ven.
4: Voto benve.
3: Vici ve.
4: Niccolò dice voto benve, ma aggiunge anche...
3: Con riserva.
4: No, no, cioè, vota me, però non specifica su Ronaldo, perché dice Ronaldo non si può votare visto che ha giocato nella Juve. Ma infatti qui non è votare Ronaldo o non Ronaldo, è votare o Benve o Ferri.
3: Cioè, c'è differenza.
4: Questo dibattito, ecco. Poi uno può essere d'accordo. Infatti, mi permetto qui di fare già un ricorso al TAS, direttamente.
3: Di Losanna.
4: Sì, il Benve è gobbo, quindi io sto con Fabio. Cioè, allora però non si entra nello specifico del dibattito.
2: Basta, non lo puoi dire questo.
3: C'è
2: il
3: gente
2: voto,
3: che
2: uno
3: vota
2: per simpatia.
3: Con i paraocchi, no? Scusami, continua a votare quello.
2: Ora, lo posso dire, tanto ormai siamo oggi, si è debordato. Ma Silvio Berlusconi ha preso tantissimi voti sulla simpatia.
3: Eh certo.
4: Ma scusa,
2: quindi,
4: ma prima il dottor Fei
2: era
4: detto,
2: motivo politico.
4: Dobbiamo
2: cioè, era, oh, Silvio dice le battute, fa le barzellette sulle donne, quindi voto Silvio. Te che cosa dicevi?
3: Ragione,
2: non lo potevi
3: bisogna
2: contestare.
3: Distinguerci per
4: vero,
3: stile.
4: Io sposo quella lì.
2: Ho capito, ragazzi, però il voto è il voto.
4: Ma
2: cioè...
4: infatti Andrea ha votato e quindi lo accettiamo
3: e lo
4: contestiamo
3: volentieri.
4: L'astenenza forzata dal campionato, insensata, ben 3 settimane, per un non trofeo come la Nations League, si capisce benissimo il perché di certi discorsi che fate da un'ora. Francesco da Firenze se la ride. Però
2: caro Francesco,
4: l'astinenza forzata dal campionato con i trofei insensati, in realtà sono trofei meravigliosi. C'è anche la qualificazione della Coppa d'Africa.
2: Questo è il tuo punto di vista. Il mio punto di vista è che abbia ragione fino a che dice l'astinenza forzata, bla bla bla bla. Poi però ti dico, Francesco, non è che noi facciamo discorsi insensati. Se tutto il mondo parla di questa cosa, io ho la fortuna di avere due professionisti di altissimo livello.
4: Dai, ma dovevi star zitto, scusami.
2: Veramente uno stupido di altissimo livello. E che sono in due posizioni contrapposte. E che faccio? Non la sfrutto per parlare di un tema di discussione di massa? Poi, se vogliamo parlare che Dragusin ha fatto marcia indietro dicendo no, io sono dalla parte di Agi, sì, mi ha tolto dalla... non mi ha fatto
4: c'era
2: giocare.
4: C'era anche un caso legato alla Fiorentina. Oh. Di...
2: Sì, però, capisci, c'è... Cioè,
4: botte
2: nel senso,
4: da orbi col CT.
2: Vogliamo fare una mezz'ora su Dragusin?
4: Secondo me arrivano due messaggi e dopo 6 secondi ci addormentiamo.
2: No, anche
4: tutti,
2: soprattutto voi vi addormentate. Noi si può parlare tranquillamente. Io posso parlare mezz'ora di Drago, non ho problemi. Il problema è che voi vi addormentate.
4: Tanto esultanze anche con maglietta tolta, in credo Fiorentina-Lazio.
2: Sì, da parte della Lazio.
4: Da parte della Lazio. Vai Pietrone, oggi farai il borghese della situazione, Marco da Cortona.
2: Bene,
4: non c'è dubbio.
2: Borghese, non in quanto borghese, in quanto Alessandro Borghese, diciamolo perché.
4: Assolutamente. E anche Paolo dal Valdarno manda un'immagine di Alessandro Borghese che dice: manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
2: E poi tutti hanno fatto la stessa cosa, perché visto che anche BB Bruno Barbieri fa lo stesso.
4: Sì,
2: perché...
4: lui 4 hotel, perché ormai siamo... Sì, ho visto lui 4... dice rivoluzionario. Rivoluzionare, sì, non sì, ribaltare.
2: Sì. Scopiazzare.
4: Sì, sa, alla fine il filone.
2: L'importante,
4: l'importante
2: è che si sappia.
3: Poi c'è il voto di italianità di Little Big Italy con Panella.
4: Ecco, questo mai visto.
3: È molto bello.
4: Quello roba di cucina all'estero. New York?
3: Vanno in giro per il mondo con tre italiani che vivono nella città in questione e vanno a provare i ristoranti dei tre italiani.
2: Bello questo, mi piace.
4: Attenzio.
3: Molto bellino.
4: Dovrebbe esistere una versione di Radio Firenze Viola
2: L'abbiamo...
4: su quattro qualcosa,
2: sì,
4: è troppo complesso
2: proviamolo,
4: da organizzare.
2: Proviamolo. Dai,
3: Costa ci va.
2: Ovviamente.
3: Lo fai Costa in programma eventualmente.
2: Però dove cosa potremmo fare noi? Quattro cose.
4: È facile.
3: Quattro Viola Club. Mi tocca dire.
2: Bello,
3: Santo c'è stato.
2: Però poi dopo votare a noi ci tornerebbe veramente
3: bene. Uguale, qualcuno bisogna votarlo. Simpaticamente.
2: Ah, come si dice, vota Silvio prima. Va bene, come volete.
4: Allora, Marco il moviolista.
2: Io farei preferirei fare 4 Lampredotti, però.
3: Ah, buono.
2: Si va?
3: Ci sta.
2: Ci costa?
3: Ci va.
4: Ieri mattina Gian Nattasio ha osato leggere, dice sorridendo, Marco il moviolista, un mio messaggio facendo la mia imitazione. Prendiamo atto. Ai disperati delle soste lunghe ricordo che ci siamo risparmiati quella di ottobre. Sì. Solo se a Tai Gonsalves faranno lo scalino che sogniamo, la viola decollerà. Questi sono i tre
2: perché,
4: temi.
2: Marco, guarda, io ti veramente t'abbraccio perché parti con una cosa di cui, perdonami, ma non me ne frega veramente niente, cioè che è stato fatto il verso da parte di Giannattaso nei tuoi confronti, poi vai verso lì di sosta. Ma non credo, stava
4: ridendo. Okay. Poi ha usato leggere la tra virgolette.
2: Okay. Sono Marco il moviolista. L'ho fatto
4: linea,
2: anche io.
4: Linea allo studio. Però i più belli sono quelli del Weekend che spesso dedica a Fabio Ferri con proprio la colonna sonora.
2: Sì, ricordando che tutte le volte che lo fa
4: non si può
2: pone, pone a rischio la
4: sopravvivenza della radio.
2: Della radio. Quindi Marco, se sei
3: ciao ragazzi
2: da
3: Dure Ulai,
4: qui si vede, c'è l'esperienza
3: che si porta dietro la Fiorentina. Ma questo enigma potrà essere sciolto solamente da Mister Vanole. Sotto si sente ovviamente faccio grazie Marco del tuo messaggio, ti ricordo sempre che ci fai chiudere, grazie.
2: Questo è il problema, Marco, se ci vuoi bene non mandare gli fondi con la musica, perché se ci becca l'intelligenza artificiale ci fa un culo così.
4: Però ecco, dall'imitazione di Fabio Ferri si capisce quante volte Marco abbia dedicato
2: bellissima
4: degli audio.
2: Mamma mia Fabio, mi hai fatto sognare.
3: Ciao ragazzi.
4: Laura scrive: ha ragione Fabio Ferri, il calcio è un gioco corale, se Ronaldo vuole un gioco individualista vada a giocare a tennis,
3: che con paddle. Che è il gioco dei ritirati.
2: Però c'hanno due spesso.
3: Gioco di quelli che ormai non fanno più niente. Tutti gli ex calciatori vanno a giocare a padel. Ronaldo,
2: la strada è
3: te stiamo a aspettare, circolo.
4: Bello il confronto su Ronaldo. Ora fatene uno sul pachiderma, sempre in prima, che risponde al nome di Ndur. Io lo vedo bene in panca e voi.
2: Bello però questo, eh.
3: Vabbè.
2: Però io credo che voi abbiate delle posizioni abbastanza simili.
4: Comunque la risposta non cambia da due mesi a questa parte. Finché Ulai è questo e finché la Fiorentina non compra Paligna, Matic, bla bla bla bla, Ndur gioca.
2: Uno. E due, eviterei di chiamarlo pachiderma.
3: Sì. Tre. È stato fatto giocare un po' da tutti gli allenatori che lo hanno avuto a Firenze, quindi verosimilmente agli allenatori piace. E di solito gli allenatori capiscono più di calcio di noi.
4: Poi, quando e se la Fiorentina deciderà di comprare quello che è stato Gosens per Biraghi,
2: Højbjerg, come si chiama quello del Marsiglia?
4: Højbjerg. E quindi quello
2: va bene?
4: Sì, ci piace.
2: Allora abbiamo il voto di Benve.
4: Anche se non è il mio preferito, però va bene. Ecco.
2: Vabbè, ora è il tuo preferito.
4: Lo sono andato al Benfica.
2: Se no, fa come grosso.
4: Ma
2: di nuovo vado Renate, ragazzi. Questo vado Renate. Ma per la maggiore
3: bella partita,
2: su Sky,
4: allora Marco,
3: il
4: moviolista, dopo essersi espresso sul punto a testa, cerca di salvarsi, ma dà il voto al Ferri e aggiunge: avete ragione, decido. Prima donna e lasciare il ritiro sono due insolvenze. La parola data dal mister e non mantenuta, un'insolvenza. Quindi un punto a Ferri, ma Benve, ti voglio bene. Ecco, caro Marco, sappi che il mio pragmatismo mi impone di dirti che del tuo affetto non me ne faccio assolutamente niente.
2: No, dai,
4: quindi ti metto
3: la risposta è io no.
4: Quindi ti metto un cuoricino, ma la delusione è forte.
2: Ma era stato carinissimo,
4: lo so.
2: Ma il dolce quasi.
3: Questo mi ricorda
4: inutilmente. Quindi
3: è il mio primo approccio col gentil sesso, quando ebbi modo di dire a una ragazzina che mi piaceva, che appunto ero particolarmente infatuato di lei, e lei mi rispose appunto io no.
2: Pensavo quale delle due braccia ha fatto il gesto dell'ombrello.
3: Io no, mi rispose.
4: Allora poi c'è una bellissima foto, credo, di Chris da Campi, che possiamo ancora ancora
2: caricando.
4: Sì, allora dottor Ferri, questa vuole ammirare,
3: mamma mia.
4: Allora
3: con scandicci alle porte.
4: Io ho il mezzo busto di cecca alle spalle.
2: Però sono un filosofo.
4: Sono un filosofo.
3: Comunque bella tirata, eh?
4: Sì, però questa è, cioè, non lo so se è aggiornata o se ce l'ha mandata così.
3: Ah,
4: Chris,
3: stai facendo a caso, completamente
4: a caso.
3: Comunque
4: il mezzo è Chris da Campi. Mi piace con questa incoronazione di Fabio Ferri.
2: Sei un reale medievale.
4: Sì,
2: diciamo.
4: A Scandicci. Che già esisteva all'epoca.
3: No, in realtà no.
4: No, però qui nell'immagine di Chris sì.
3: Si chiamava Casellina e Torri. Il nome Scandicci è molto, molto recente in realtà.
4: quasi possiamo dire merito della Savino del bene, se esiste il nome Scandicci.
3: Beh, sicuramente nel mondo l'abbiamo messa noi Scandicci. Cioè, diciamo sulla mappa l'ha messa la Savino del bene. A livello fino al 29 si chiamava Casellina e Torri, 1929.
4: Quindi allora Chris, va rifatta l'immagine con scritto Casellina e Torri.
3: E Torri.
4: Ecco, quindi
3: che ci sta anche perché medioevo.
4: Mentre a me va anche bene, ecco, avere come riferimento il mezzo busto di un giovane cicca, cioè, preferisco la versione quella tra i 47 e i 52 anni di cecca, ecco lì.
2: Quindi
4: dove
2: ormai è superata.
4: Dur giocherà in Under 21 fino alla pensione? Questa è una bella domanda. Questa è una domanda. Se lo chiedono tutti.
2: Cioè, forse faranno una regola ad hoc per permetterglielo.
4: Nello sport di squadra a volte confondiamo l'individualità superiore alla media con l'individualismo. Tutti nasciamo individualisti, scrive Quentin. Quindi, però, questi sono tutti messaggi per lo speciale di notte con i filosofi.
2: Sì,
4: caro,
2: perché non arrivo proprio a comprenderne fino in fondo il senso.
4: Filippo dice: conta. Quindi, cioè, segnala il voto per me. Quindi, metti, okay, conta, mi sa che conta. Sono in ritardissimo rispetto al dottor Ferri. Quindi,
3: conta.
4: Proviamo almeno a non
3: perdere il filo, Stefanino, perché qua mi fa incredibile.
2: Si è capito il focus.
4: Dice: avanti Fabione Nostro, mettendo la foto di Messi. Quindi ancora una volta, prima si infama l'uomo Ronaldo,
2: però lo devi prendere lo stesso,
4: cioè,
2: il voto.
4: Però conto. Io prendo spunto a quello che ha detto l'esimio scopritore di Scandicci.
2: Divulgatore
4: di Scandicci.
2: Lo
4: stile parla chiaro.
2: Non c'ha senso mettere Messi. Abbiamo detto di Messi, lasciarlo da una parte.
4: E quindi dice: avanti Fabione Nostro con la foto di Messi.
2: Qui non c'è stata grande comprensione del testo.
4: Andrea da Milano: avete dimenticato Fudish con Bastianic.
2: Diciamo è Bastianic.
3: Cioè, quarto posto.
2: Un grandissimo individualista.
3: Comodo quarto posto. Anzi, guarda, direi quinto, perché se c'è cucina pappagallo, io guardo quello.
4: Cucina pappagallo. Che sono
3: io sono un bulimico di programmi di cucina. E il mio canale YouTube preferito è Italia Squisita.
2: Guarda, io ti farò fare veramente quattro qualcosa di Radio Firenze.
3: Guarda, sarei contentissimo. Giorgione mi sta sui coglioni.
2: La voce
3: ci andrò prima o poi a mangiare da Giorgione.
4: Però
2: chi è Giorgione?
4: Giorgione è un oste umbro?
3: Giorgione ti garberebbe, sì. È un oste umbro dalle parti di Spello, penso sia la sua.
4: Molto conosciuto anche sui social.
2: In camper vado spesso in Umbria.
3: Quindi dice: un non nulla di burro.
4: E poi
3: non nulla di burro.
4: E poi panetto di 300 grammi.
3: E infatti è un po' per quello che mi sta un po' sui coglioni, perché un po' quella cucina.
2: Troppo. Però mi hai detto, io invece apprezzerei, perché
3: no, ma l'apprezzerei anch'io. A me sta sui coglioni perché sono un po' radical chic.
2: Sì, un po' io non sei.
4: C'è un messaggio che apprezzo
2: Luciano
4: molto.
2: Magistrato.
4: Sì, anche di Luciano, sulla scaletta dalle 12, ovviamente diversa rispetto a quella.
2: C'è Ilaria Masini, quindi scena. Preparatevi.
4: No, cioè, ammiro Duccio perché in tutto questo delirio mette la formazione contro il Genoa. Bello. Considerando il rientro dalle nazionali.
2: Bravo Duccio.
4: De Gea in porta, Jimenez, Dragosin, Vieri, Ranieri. Quindi colpo di scena Ranieri a fare il terzino e non Vieri.
2: Questo povero Valdepeñas non lo vogliono mai fare mai.
4: Poi Ulai, Fagioli, Attà. Oh, finalmente il centrocampo dei sogni. Gie a destra, Pedro Gonçalves a sinistra e Pellegrino davanti.
2: C'è un po' di casualità in questa formazione.
4: Sì, ora Duccio. Ecco, Ulai, ricordiamo che domani ha un amichevole con la Costa d'Avorio contro il Camerun.
2: Poi torna. Quindi un po' in anticipo.
4: Sì, diciamo comunque, ecco, non come Mastantuono a ridosso della partita.
2: Ma nemmeno come Fagioli.
4: Fagioli, assolutamente. Quindi, ecco, sono scelte. Considerando il rientro dalle nazionali, ecco, mi sembra che tu non stia dando molto valore a quelli che sono rimasti al Viola Park.
2: Ma perché Valdepeñas no? Te lo spieghi perché c'è questa.
4: No, guarda, io
2: ho visto anche sulla Gazzetta oggi, ecco. Vieri mette la freccia.
4: Secondo
2: grande
4: me, infatti,
2: Vieri, ma
4: il
2: anche perché?
4: Punto di vista andava un po' ribaltato, cioè paradossalmente
2: perde
4: uno avrebbe
2: posto
4: potuto...
2: Valdepeñas.
4: Il secondo tempo di Valdepeñas in realtà ci conferma che sì, ha delle ottime doti offensive, ma ha enormi margini di crescita anche difensivi.
2: E invece?
4: Quindi, e invece no, secondo la Gazzetta no. Quindi salutiamo Vieri.
2: Io non sono veramente, cioè, per me Valdepeñas è un bel giocatore che va cresciuto in squadra. Ragazzi, se il Valdepeñas può giocare contro il Genoa, smettiamo di giocare,
4: Ma io la penso come,
2: cioè, che ora posso capire che in una partita dove giochi contro un avversario che ti può schiacciare a livello tecnico, tu cerchi di giocare una difesa a tre e mezzo, no? Quindi un tre centrale e mezzo. Ma invece in una partita dove col Genoa tendenzialmente, certo, il Genoa vivrà sulle ali della tensione legata anche alla permanenza o meno dell'allenatore, però la Fiorentina cioè, per me c'è la Valdepenas tutta la vita. Scusate, scusate no. Se ho fatto una battuta sulla Fiorentina oggi. Perché
4: guarda, aggiungo un ulteriore dettaglio. Oggi in amichevole per tutti gli appassionati: Rapid Bucarest contro Genoa. Per chi vuol seguire il percorso di avvicinamento,
2: ci sarà Valdepenas?
4: Glielo auguro, ecco.
2: Nel Rapid Bucarest?
4: Sì, certo, a rinforzare una delle due squadre del
2: prestito.
4: Del proprietario. Sì, in prestito per un amichevole. C'è un'analisi dal nulla, assolutamente politica, di un ascoltatore sull'elettorato di Fabio Ferri e dell'elettorato di Francesco Benvenuto.
2: Bello!
4: Potrei prendere le distanze da qualunque cosa.
2: Si può leggere?
5: Sì, anche io potrei prendere le distanze.
4: Allora, mi sembra dai messaggi che gli ascoltatori siano un po' come l'elettorato italiano.
2: Sentiamo.
4: Quando si dice che l'elettorato di destra, soprattutto dei vannacciani, risulta avere in media un grado di ignoranza più alto rispetto a quello di sinistra.
2: Senti, bordare.
4: Ed è vero. Quindi già
2: ed è vero
4: aggiunge
2: lo dice lui, ricordiamo, parliamo, ovviamente noi
4: io sto leggendo.
2: Bene, stiamo leggendo.
4: Uguale, dice lui, l'elettorato di Fabio quando scrive che non specifica il voto per Fabione, mentre quelli per il Benve lo dicono sempre. Quindi questo è un problema per me o per Fabio? Sono più per me.
3: Per me.
4: Questo un po' mi preoccupa. Ah, sì, è vero, perché anch'io ho dato il mio a Ferri. Fatto sta che secondo me il distacco è più ampio a favore di Fabio Ferri.
3: Tranquillo, io ovviamente non posso dire cose che mi mettano in contrasto col mio popolo, però ti assicuro che saremo eleganti e avremo un certo stile.
2: Certo.
3: Una volta vinto concederemo agli sconfitti l'onore delle armi e non
4: dell'esilio.
3: Li riemigreremo. Resteranno qua con noi.
2: Non mi aspettavo anche una battuta sulla gonna corta o lunga, però non l'hai fatta.
3: No,
2: andiamo avanti.
3: No.
4: Invece Tommy, che si definisce un invidioso basico, Ronaldo si conferma simpatico come una fuga di gas. Questo però non è un buco,
2: però ci sta questo.
3: Sì, io sono invidioso, molto invidioso. Nella vita è probabilmente il sentimento che mi accompagna di più.
2: Mi spiace.
3: È uno
2: dei peggiori,
3: Lo so.
2: Cioè, nel senso, c'è un girone solo per gli invidiosi.
3: Però almeno c'è un girone per noi.
2: Certo, anche per me, non ti preoccupare. Non ti dirò per quale motivo. Non ti dirò per quale motivo, ma c'è anche il mio.
4: Propongo la prossima volta un confronto Fagioli Ulai sì, Fagioli Ulai no. Il problema, guarda, il problema è che la posizione Fagioli Ulai no è più ricca di quel che si...
2: Ah, sì, allora bene. Vuol dire che ne alimenta
4: infatti,
2: discussione.
4: Infatti è un confronto, secondo me, dove è facile smontare anche i Fagioli Ulai sì. Quindi... io, in quanto esponente del no, sono aperto al confronto.
3: Beh, vedi. Tu sei un esponente del no? No, Fagioli Ulai insieme?
4: Non in questo momento. Ecco, se il referendum
2: però
4: è
2: questa
4: oggi.
2: È un po' paraculata. Un po' paraculata, non in
4: lo
2: questo
4: so,
2: momento.
4: Però, vedi.
2: In senso generale.
4: Però, rivendico che è un argomento e da tre mesi tiene banco e da tre mesi non mollo di un centimetro.
2: Comunque, io per me, Fagioli Ulai sì. Anche ora.
4: Però allora quella è filosofia. Cioè...
2: No, che filosofia? Ti dico anche ora. Torna a giocare insieme. Allora, è filosofia.
4: Col Genoa li vuoi mettere insieme? Va bene. Io no. Attacco frontale di Chris. Invece, c'è lo zampino della regia, credo. Ma quindi chi l'ha fatta quell'immagine con l'intelligenza? Ok. Allora, Chris è stato un mashup.
2: È un mashup. Sì. Che filosofo era.
4: Cioè Chris aveva avuto solo la responsabilità o il merito di farmi filosofo.
2: Permettimi, ma gliel'hai mandata a cecca?
4: No, gliela
2: mandagliela a cecca.
4: Sentiamo un WhatsApp audio mentre inoltre
2: questa
4: immagine.
2: Perché te c'hai 15 anni in quella foto però?
4: Sì, perché tutto tornato. Ah, torniamo indietro nel tempo. Certo.
3: Sì, a quando Ronaldo era un giocatore di calcio.
6: No ragazzi,
2: questa ce l'hai già mandato, Fede. Cioè, si è mandato due audio in tutta la trasmissione, sei riuscito a mandare lo stesso audio.
3: Ma smetti di fare quella grafica, è tanto già vinto.
6: Oh, perfetto, guarda, bussate tutte e tre stamattina. Quindi no, perché mi aveva chiamato Mancini e voleva sapere il numero di telefono di Radio Firenze Viola, perché vi voleva chiedere consiglio su dove fa giocare Ken stasera, anche posizione del campo. Allora gli dico che vi può chiamare, va bene? Vai. Ciao.
2: Ken porta avanti la polemica.
3: Ma ci può mandare il numero di Mancini? Perché io non ce l'ho.
2: Va bene.
3: Allora chiediamolo, dai.
2: Sì, poi volevo dire sempre allo stesso autore di questo messaggio, divertente per carità, che forse si può anche andare oltre a questo dibattito. E io continuo a essere della mia idea, a te della tua, ma non c'è divertimento in questo.
4: Per lui sì, però.
2: Ah, per lui sì, ok.
4: Molto direi.
2: Tra l'altro, prima di far venire Mancini, siccome evidentemente te ti pone allo stesso livello di Mancini, vieni qui. e facciamo un dibattito in quattro.
4: Corretto, comunque, per dare serenità all'ascoltatore, credo che Ken abbia un non sia al 100% e quindi non
2: cosa
4: dovrebbe partire dall'inizio.
2: Purtroppo succede spesso. No, forse addirittura non sarà nemmeno un voato.
4: Quindi voglio dire, un momento di serenità anche per l'ascoltatore in questo ottobre iniziato in salita. Stessi discorsi su Undur, quelli fatti su Coyote. Prima ci si innamora e poi si rimpiange. Vabbè, ora qui stiamo facendo un salto in avanti nel tempo esagerato. Un amico dice: e cucine da incubo con Cannavacciuolo? No?
3: Sì, sì. Però è l'orario che non mi torna tanto bene, perché è un po' più, sì, sera, è più prima serata.
2: Ma poi
3: no?
2: mi sa veramente molto più di montato come ragionamento, che, cioè come trasmissione,
3: invece
2: molto più costruita.
3: È più fake.
2: Sì,
3: non
2: sì,
3: lo
2: sì.
3: so.
2: Siamo andato
3: una cosa da vedere.
2: Sì.
4: La premessa del palleggiatore l'ho fatta proprio perché per il ruolo nella squadra che cambia la prospettiva di come si vede il gruppo, ma anche un po' per dare un protesto al Benve per sindacare. Ah, ora ti riconosco il tuo buon Francesco da Pisa. Un bel cuoricino.
3: Beve, gli piace,
4: mi
3: sindacare.
4: Raccomando, siccome io sono simpatizzante,
2: Beve ci va.
4: Volevo dire un'altra cosa, scusate, per farmi inimicare un po' di gente. Siccome Francesco è da Pisa e almeno il Pisa sta simpatico, spero che possa risalire in questa sosta.
2: Massimo da Mestre, ciao, buongiorno.
7: Mi mancava un ottuagenario alla trasmissione.
4: No, no,
2: ma mi sembra che ci sia abbastanza in media, Valte, scusami,
7: sono
2: Massimo.
7: Sono diventati vecchi che cadono in casa comunque. Porca vacca, gente, che botta che ho preso.
2: Non era tanto già successo, Massimo?
7: No, così no.
2: Ah, ok, vabbè.
7: No, dai. Allora, premessa metodologica è che a me Cristiano Ronaldo sta sulle palle moltissimo.
2: Ci sta.
7: Per cui non sono, come dire, sospettabile di aver simpatia nei suoi confronti. Però certi
3: lo sentivo, arrivava sto però.
7: Calciatori, cioè siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale. È inutile. È così, è sempre stato così e sempre sarà così. L'unica cosa, la discriminante, è cosa ci sono detti lui l'allenatore prima della convocazione. Se gli ha detto non giochi, forse giochi, chi lo sa, allora Ronaldo ha fatto una cazzata. Ma se gli aveva garantito che giocava, ragazzi, cioè non esiste.
4: Pensa te, Massimo, mai avrei detto un tuo voto quindi dalla parte del Benve, o no? O non vuoi esporti?
7: Ma diciamo, io e il Benve siamo d'accordo su pochissime cose fondamentali, però cioè l'incapacità della dirigenza della Fiorentina per 10 anni.
3: Beh, su questo siamo diversi, diciamo.
7: E questa cosa
4: è la fattispecie.
7: Nella fattispecie veramente a me proprio non mi è simpatico. Non ho grandi simpatie anche per Messi, perché per me Messi è uno che ha veramente avuto pochissima personalità. Cioè quando si fa il paragone con Maradona, ragazzi, Maradona era un gigante, era un gigante piccolo, ma era un gigante in tutto, cioè lui riempiva qualunque cosa faceva, Maradona riempiva. Messi no, Messi è Messi sul campo da calcio, fuori dal campo scompare, francamente. E quindi c'era questa differenza per come la vedo io. Però ragazzi, Rivera, Mazzola, Bulgarelli, Giuliano, per restare a quelli dei Antonioni della mia età, non sono giocatori uguali agli altri, non possono esserlo, non lo saranno mai. E quindi per certi giocatori va usata una certa accortezza.
4: Bene. Grazie Massimo,
7: vi abbraccio, ciao.
4: Grazie, abbraccio
7: ciao
4: a te. Tanto mi ero perso a vedere i risultati live della Asian Cup, sono iniziate anche alcune
3: partite. Pensavo della primavera.
4: No, stavo guardando perché comunque il vantaggio del fuso orario è che ci sono partite a qualunque ora. Iniziata da 3 minuti Thailandia Filippine e da 42 Vietnam Pakistan.
3: Tutto sullo 0-0?
4: Purtroppo, per fortuna, il Pakistan è avanti 1-0
3: vedi?
4: Con il Vietnam. Tizio, volevo ricordare a Ferri che c'è la fiera di Scandicci, non ti dimenticare.
3: Il 3 ottobre, ragazzi, domani.
4: Comunque io voto Benve, aggiungo.
3: Allora non venire o chi si vuole.
4: Vai con 2 WhatsApp audio, Stefanino.
2: Addirittura?
4: Sì, sì.
8: Allora, un minuto di silenzio per il weekend che il Benve si passerà probabilmente a letto, essendo in mezzo tra bacillo e batterio stamattina.
3: È vero.
8: Un abbraccione a Francesco, ti sono nel cuore. E a Gerimi da Massa. Ciao ragazzi.
2: Ma io non credo, Fabio mi sembra.
9: Buongiorno ragazzi, è vero quello che dice Pietro, è vero che lui, se non si deve meritare di entrare in campo, non dovrebbe entrare, ma è vero che anche Cristiano Ronaldo c'ha anche il fiocchino rosso, perché io voglio ricordare che a Messi gli hanno regalato un mondiale ragazzi, un mondiale, perché doveva diventare il più forte giocatore al mondo, che era già, non gli importava vincere un mondiale, ma doveva avere questo status di aver vinto un mondiale con l'Argentina, e gli hanno dato il tutto il possibile per vincere vincere questo stramaledetto mondiale, che se no non avrebbe mai vinto. Quindi anche Messi c'ha il fiocchino rosso, come Cristiano Ronaldo il fiocchino rosso, e secondo me poteva benissimo metterlo anche 20 minuti dalla fine e lo metti tranquillamente. Cioè, cosa ti cambia? Cosa ti cambia? Hai paura di perdere?
4: Questo è diventato un attacco frontale a Messi.
2: Esatto, mi sembra. Quindi lo stile di cui parlavi devi chiedere stile anche.
3: Non ho capito questa cosa del mondiale regalato.
2: È una cosa che si dice tanto in giro tra gli antimessiani. Sai, ci sono anche quelli che sono
3: messi. Mi sembra si entri in quella roba del complottismo, no?
2: Sì. Però è vero che nella storia del calcio i mondiali spesso sono stati decisi un po' a tavolino, te lo dico francamente. Però non credo sia quello il caso. Però
3: voglio ricordare agli amici francesi che bastava fare gol e non far diventare un eroe quel fava di Bu Martinez, e tutto il mondiale
4: ci ricordiamo l'esultanza
3: composta.
2: Esatto, però, finale. Tra l'altro quelle parate non credo che gliel'abbiano imposte al Dibu Martinez.
3: No, ma è tutto scriptato.
2: È un complotto.
3: Faceva parte tutto di un copione già scritto.
4: Va bene. Come posso fare, scrive Marco da Campi, per avere la maglietta di Radio Firenze Viola?
2: Allora, ti dico come puoi fare. Il 10, che mi risulta essere sabato prossimo, dalle 2 fino alle 9:30 saremo anche noi alla grande Fiera di Scandicci. Nel giorno della misura. Nella giorno della misura, certo. Perché Fabio in quel giorno se ne va a Fantasca e quindi va nelle Marche a fare quello che deve fare. Sì. Noi invece saremo lì e in quell'occasione, rullo di tamburi, ci saranno delle cose che dovrete, diciamo, a cui dovrete rispondere per ottenere la maglia, però ci sono delle maglie di Radio Firenze Viola che daremo e quindi
4: alla Fiorentina o sempre al dibattito Ronaldo?
2: No, sicuramente dovete dimostrare di aver votato a questo dibattito. No, vabbè, scherzo. Cioè, no, diciamo che saranno cose come si fa sempre, diciamo di avere l'app, di seguirci sui social, poi insomma vediamo, perché stiamo preparando tutto, però le magliette ci sono, quindi se vieni, lo dico a non so chi ci ha scritto in questo
4: Marco
2: caso.
4: Marco da Campi,
2: se vieni a Scandicci la settimana prossima, per esempio dopo la partita della Fiorentina, giocherà alle 3, quindi immagino che in tanti guarderanno la Fiorentina o saranno anche in trasferta a Genova. Chi vuole piglia, anche dopo viene a Scandicci, noi siamo lì e le magliette ci sono. Ci sarà anche Giancarlo Antonioni nel tardo pomeriggio, quindi chi vuole incrociare, oltre a incrociare noi della radio, insomma, c'è tante possibilità. Inizia a lanciarla così, però sappiate, non prendete impegni, come dicevano quelli bravi.
4: No, cioè non fate come Ferri che va.
2: Esatto,
4: che
2: va lui. Contro chi devi giocare? Valle Foglia?
3: Facciamo Valle Foglia Macerata.
2: Tutto nello stesso giorno?
3: In 3 giorni, perché poi abbiamo la Supercoppa italiana. Anche. Quindi dobbiamo anticipare.
2: Quindi avete chiesto alla federazione.

0: non vale mai uno, lo so che vabbè, però quindi anche nel caso di Cristiano Ronaldo lo so che è un po' elitario come discorso, ma uno non vale mai uno anche nei comportamenti sbagliati. Io mi ricordo una frase bellissima di Diego Armando Maradona, dove praticamente quando fu arrestato il poliziotto gli fece vergogna e gli disse: perché te eri l'idolo mio figlio. E Maradona, giustamente secondo me, un'altra frase da genio, gli disse: guarda, quello che dovresti vergognare sei te, perché non dovrei essere io l'idolo di tuo figlio, ma dovresti essere te. Penso di assurdo che all'attività di idolo, al modello immaginario, al personaggio pubblico, perché non siamo in grado di farlo noi. E poi, per finire sul populismo, vorrei dire ancora un'ultima cosa, che se Battistuta si è fatto pagare per andare al Centenario, ha fatto bene, perché per stare accanto a Galbiati bisogna farsi pagare. Arrivederci.
1: Oh, perché Galbiati?
2: Povero Roberto.
1: Dai, povero Roberto.
2: Ti voglio anche bene Roberto, invece.
1: Va bene, salutiamo Marco, e alla sua versione del però proprio citare il povero Galbiati.
2: Tra Cristiano Ronaldo e Galbiati, secondo me gli sta più simpatico Cristiano Ronaldo.
1: Sì, evidentemente sì, evidentemente sì.
3: Marco da Pistoia dice: sto con il Benve per esclusione.
2: Perché sto sui coglioni, probabilmente. Quindi sì, anche cioè,
3: non c'è stile, Marco,
2: anche
3: dai,
2: il tuo elettorato, insomma, questo è molto male. Cade, cade.
3: Infatti.
1: Forse coinvolge anche
3: bene,
1: me, molto
3: non
1: male.
3: Non va bene.
1: Ricorda, io sono subgiudice, quindi occhio perché.
3: 11:48 sul cronometro. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Lemme.
4: Buongiorno ragazzi, e infatti sulla nazionale sono pienamente d'accordo con voi. Secondo me gente come Barella, ma anche lo stesso Bastoni di Lorenzo, non ci dovrebbero più mettere piede, ora, perché comunque sono tra i responsabili di 3 mancate qualificazioni mondiali.
3: Calma.
4: E soprattutto di Lorenzo, dopo aver visto Caiode in quelle condizioni, ma poi spazio ad altri giocatori, per favore. E lo stesso Barella, secondo me, è sopravvalutato, perché ad alto livello, considerando anche la Champions, le prestazioni, le performance non sono mai state completamente all'altezza.
3: Dottor Ferri all'attacco.
2: La mia mamma, proprio detto così, non è responsabile dell'eliminazione contro la Bosnia, quindi io direi farci un pensierino per convocarla. Ma che discorsi sono?
3: Vai all'attacco.
2: Ma che discorsi sono? Ma poi Barella sarà sopravvalutato? Sicuramente magari può esserlo all'interno del contesto italiano, ma rimane uno dei giocatori migliori che può convocare l'Italia. E allora noi, perché siamo andati fuori dal mondiale 3 volte, non solo dovremmo convocare tutti i calciatori migliori, Barella incluso, ma cercarne anche di nuovi che possano far sì che Barella magari diventi un'alternativa.
1: Finito il Cile nel 21 di indurre, prenderà il posto di Barella e te sarai serenissimo. Basta.
2: Non mi sembra sia di questa idea Mancini, no, che gli ha detto vai pure con Baldini, esatto. vai pure.
1: Però ti dico, se su Barella non hai assolutamente torto, cioè non c'è dibattito sul fatto che sia uno dei centrocampisti migliori che ora ha la nazionale, quindi il calcio
2: da
1: italiano,
2: non convocare Barella.
1: Su Di Lorenzo sono abbastanza d'accordo.
3: E lì infatti ha avvantaggiato, però, anche dalle alternative.
2: Però io ci sto se mi dici perché gioca male, non perché è responsabile, no, perché del fatto che non ci siamo qualificati. Perché ragazzi,
1: bravo, hai preso
2: tutti.
1: Altri voti oggi.
2: Okay, meno male.
3: Anche il mio su questo.
2: Bene, grazie.
3: Anche il mio.
2: Grazie.
3: Allora, c'è un messaggio prima del treno finale, che dice: porca miseria, cioè, Stefania proprio la faccia, la porca miseria. Umbe non gli torna quel mio finché Ulai è questo. Dice, cioè, io mi sono rivisto le partite della Costa d'Avorio al mondiale. Non c'è un singolo frammento, una singola azione in cui Ulai gioca distinto, squilibra il centrocampo, gioca indisciplinato tatticamente. Mi vi chiedo, sono limiti quindi suoi o sono limiti di Vanoli? Ora però, Umbe, quando si parla di giocare distinto, non creare equilibrio al centrocampo, giocare in modo indisciplinato, tu fai una valutazione legata a un singolo. E te lo do come consiglio: se tu guardi le partite di un singolo senza considerare il contesto, hai una visione del singolo e del contesto ovviamente parziale. Cioè, tu devi sempre mettere in correlazione quello che fa il giocatore X con il resto dei compagni. Nel momento in cui Ulai gioca, come è successo per esempio alla Costa d'Avorio contro la Germania, con Sangaré e con Kessié, vorrei anche vedere a non avere disequilibrio, a non avere l'istinto che crea conseguenze. Gioca con Sangaré e Kessié, che sono due maestri delle due fasi. Cioè, il problema non è Ulai. Se Ulai avesse alle spalle João Palhinha, ma nessuno si renderebbe conto del suo istinto che lo porta magari troppe volte a seguire più l'uomo che a mantenere lo spazio. Il problema è mettendolo in dentro il contesto del centrocampo della Fiorentina, quindi il paragone con la Costa d'Avorio non tiene conto del fatto che la Fiorentina non ha San

0: Ngaré, non ha Kessié, non ha, visto che si parla di giocatori ivoriani, Seko Fofana, cioè non ha quei giocatori in grado di far fare a Olai un percorso di crescita tattico pulito, lineare, sereno, felice, contento, eccetera eccetera. Quindi occhi puntati su gennaio, quando la Fiorentina ha non il compito, direi quasi la responsabilità di prendere un giocatore atto, da non confrontare con Arthur, atto a rendere Ulai più libero di essere se stesso senza conseguenze. E quindi ci saremo a gennaio con tutti i nostri inviati sul mercato sparpagliati in tutto il mondo.
1: Ed è arrivato quel momento.
0: È arrivato quel momento. Stefanino, sei carico, vai, fai quello che vuoi, sai quello che devi fare.
2: Ciao ragazzi, Angelo da Napoli. Pur comprendendo la tesi e le ragioni di Francesco, io do il mio voto a Bussolotto amoroso, per cui voto Bussolotto e niente, aspetto di ricevere l'esenzione dal bullo. Ciao ragazzi.
3: Certo. Ragazzi, io ho bisogno che mi spiegate perché nel 2026 la Seed Techno non va più di moda. Grazie.
4: Ciao ragazzi, sono i Jack, vi scrivo dalla Bende Nuova Guinea e vabbè, ragazzi, direi che Mancini è veramente uno psicologo fino, sopraffino, perché dare la 10 giustamente, dalla 10 a un ragazzo che ha le spalle larghe, che ha la barra dritta e giustamente se la merita a forza di costanza. Ma Marianne Agane, ma quando uno fa bene una partita gli si può stare tranquilli e dire sì, ha fatto bene, basta, andiamo avanti, così magari si fa bene anche una seconda, una terza, una quarta partita.
5: Che bello, quando c'è chi si compra con Pietrone, Fabio, Ferri e benvenuti, non è politica, non è contestazione, non è politica, benvenuti Gobbone.
6: Buongiorno. In Indonesia le notti sono così intense che i sogni sembrano pesanti, per i manghi, per i vulcani, per le danze sundanesi. E poi c'è Thailandia, Vietnam,
0: ragazzi, siete malati.
6: Sara tramite sotto l'incrocio da 30 metri e oltre al 91esimo 1 contro 0 segna il 2-0. Ma noi non ci arrendiamo, c'è il Pakistan e ci rifaremo. Forza Vietnam.
7: Bellissimo questo messaggio, no, questo messaggio è epico.
0: Però
7: veramente bello.
0: C'è una brutta notizia, perché il Vietnam all'intervallo è sotto anche col Pakistan.
1: E come mai la Seed Techno
7: allora,
1: non c'è più?
7: Se vuoi sapere perché, la Seed Techno in realtà non è sparita, dice Gemini. Quello che sta sperimentando è una classica evoluzione ciclica della musica elettronica. È stata assorbita in gran parte dall'art techno moderna. Dalle arene di massa all'underground di nicchia è passata. E poi c'è un'evoluzione tecnologica, perché come saprai senz'altro amica, la Seed Techno è prodotta con la Roland TB-303, che è uno strumento forse ormai un po' superato e quindi meno utilizzato.
0: Chiudo, per quanto mi riguarda, con un attacco frontale a cecca che ha ricevuto e visualizzato.
1: Sì, ma sta scrivendo, e mi sta scrivendo, eh?
0: Sta scrivendo a te.
1: Sì, ma non su questo tema.
0: Ora possiamo chiudere con il tuo voto e poi il gran finale con i risultati del dibattito.
8: Il mio voto non ribalta la situazione perché va a Fabio Ferri.
0: Quindi
8: non mi hai convinto.
7: Potevi darla a Benve, tanto vince uguale io.
8: Non hai capito. Se io lo davo a Benve, vinceva Benve. Ah, quindi, il mio voto valeva 100.
0: Allora potevamo evitare di chiedere.
7: Con questo discorso puoi andare a farti non convocare dal CT del Portogallo.
8: Ora lo puoi dire, ora si può dire che comunque avrei deciso io. E quindi non mi ha convinto. Perché ci sono degli aspetti che sono con cui sono d'accordo assolutamente con Francesco. Ma il senso finale è che se te sei la bandiera del Portogallo, in elicottero non vai via.
7: Ammainate le bandiere.
8: Questo è quanto. Direi che possiamo anche terminare qui. Questa
0: quindi i risultati li ha registrati Stefanino
7: no? Noi vogliamo la grafica finale.
0: Quindi
7: sì, una.
8: Sì, vabbè, dai.
7: Stefanino, questi sono più falsi davvero. Le hanno fatto vincere Biden, Trump,
8: ma che si lamenta, ha vinto.
0: Ma infatti,
8: ma che cazzo,
0: ma io volevo vincere di un voto,
8: Però faccio vedere che esultiamo.
0: Questo è tutto il Foster popolo. Bro. Questo è tutto il popolo di caselline e torri, esatto, che esatto, sta festeggiando con il suo leader.
8: Domani dove sei?
7: Sono a Scandicci, amici, la mattina. Ci vediamo a Scandicci per la presentazione della fiera.
8: O della squadra?
7: No, della fiera. Domani sono a presentare proprio la fiera.
8: A te si è presentata la fiera?
7: Con i Gianni, con
8: allora,
7: la Sereni.
8: Per favore, puoi ricordare, te avrai
7: poi
8: un microfono.
7: Poi dopo ci si becca in radio.
8: Te avrai un microfono domani per presentare?
7: Penso sia l'una cosa che mi danno, altre cose non me le danno purtroppo.
8: Allora, nel momento in cui stai per terminare questa gloriosa presentazione, ricordati di ricordare agli avventori della festa che il 10 saremo al padiglione, quello della, del mediatico.
7: Io non ci sarò, ma ci sono delle belle cose per il 10.
8: Lo puoi tenere un attimino.
7: Io voglio le marche,
8: dai,
7: con la Savino.
8: Ma non lo dire, non lo devi
7: quindi
8: dire.
7: Quindi comunque Scandicci,
8: Valle Foglia, tutto visto.
0: Casellina e Torri.
7: Ragazzi, se vedete degli appartamenti in zona Scandicci, io sto pensando anche di trasferirmici.
8: Non credo.
7: No, no, vero.
8: Davvero?
7: Vero. Zona tranvia,
8: questa
7: però.
8: È una notizia,
0: questa è una notizia.
7: Perché gli affitti costano troppo in centro. Ragazzi, dura, dura.
8: Stai in centro.
7: Beh, sono San Frediano, dai.
8: Vicino, diciamo vicino.
7: Vabbè.
8: Ormai è tutto centro, ormai fino, praticamente fino all'imprudente è centro. Va bene, detto questo, finita la settimana di chi si compra. C'è. Forse anche per fortuna, a giudicare da quello che abbiamo costruito in questa giornata. Francesco, benvenuti domenica.
0: Ci saremo, eh?
8: Fabio Ferri domani, dopo la fiera, dopo la presentazione della fiera. Con me vi risentirete nel weekend, ma ci vediamo lunedì. Grazie a tutti. Adesso, Vio l'amore mio, con Luciana Magistrato e ospite Ilaria Masini della Gazzetta.
0: Evviva!
8: Ciao!
7: Ciao!
8: Ciao! Radio
9: Firenze Viola. È come scendere in campo. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
10: Eccoci qua, buon venerdì, popolo di Firenze, popolo di tifosi della Fiorentina che si apprestano a vivere un altro weekend senza grande sport per colpa di questa drammatica nazionale. E il secondo weekend senza grande sport lo vivremo per fortuna con un po' di Formula 1. Stasera c'è la nazionale di cui non ce ne frega un'emerita sega niente, perché la Nations League è qualcosa di inutile, lo utilizzerò per riguardare al massimo se c'è l'ottimo Nicolò Fagioli, ma questa è un'altra storia, perché oggi ne ho da dire a qualcuno, ne ho da dire a qualcuno, mi sono segnato tante cosine, tante polemichine oggi. La prima, ieri ho sentito qualcuno dire: no, ma per esprimere un giudizio bisogna vedere la Fiorentina dopo la sosta. Siamo già a San Tommaso, se non vedo non credo, ma non è riferimento a qualcuno di preciso, è proprio bisogna poi vedere dopo la sosta. E direi che per oggi con il premio, grazie al cazzo, potremmo vincerlo già qui, perché insomma, prima di esprimere un giudizio bisognerà vederla dopo la sosta, pronti a vedere le cavallette, pronti a vedere la Fiorentina che potrebbe naufragare a Genova. Ragazzi, ve lo dico fin da adesso, se si perde a Genova non succede niente, perché poi dopo, anche se ci sarà un calendario difficile, ci sta che quel Como tu possa vincere, perché Johanna è in mezzo alla Champions, tu puoi fare risultato a San Siro, puoi vincere delle partite, poi su San Siro ci si andrà a fare un riferimento diverso più tardi. Poi ovviamente continua la saga dei piagnoni. A me i piagnoni già mi stanno antipatici nella vita, figurati se tutti i giorni devo aprire dei siti e leggere la Fiorentina, il rimpianto di Caiode perché è stato venduto a un prezzo troppo basso, è un rimpianto a 50 milioni. Ragazzi, ma l'effetto Caiode è un effetto che giustamente succede dentro ai Viola Park. È un giovane forte, l'hai fatto giocare, non lo stai facendo giocare in quel momento perché l'allenatore che hai non lo fa giocare. 18 milioni va benissimo, cioè è inutile dire se è venduto a troppo poco, perché è come, voi siete come quelli che si comprano i Rolex e poi
11: gli garba metterselo solo una volta l'anno. E allora che cosa vi comprate i Rolex a fare? Siete come quelli che casomai vanno in bagno, casomai il loro figlio va in bagno quando è piccolo, fa la cacca e oddio è bella cacca che hai fatto, aspetta gli faccio una foto e gliela manda il pediatra. Ragazzi, è pur sempre merda, cioè non per dire che Caiode è un giocatore di merda, assolutamente no, ma è l'emblema. Cioè, a un certo punto bisogna fargli fare una fine alle cose, se soprattutto non le utilizzi, perché se poi Caiode lo lasci in panchina da gennaio 25 fino a giugno 25 e non lo vendi a 18 milioni, lo vendi a molto meno. Quindi io dico a quelli che dicono si è venduto a troppo poco, ragazzi, ricordatevi cosa dicevate quando faceva i buchi in difesa in Conference League, ricordatevelo. Remember, anche lo dico anche in inglese, faccio anche il simpatico stamani. Poi ieri devo dire una cosa, il mio amico Flavio Ognissanti, di cui sono zerbino secondo qualcuno, ieri ha messo una notizia sul centenario. Flavio è una persona molto brava a fare queste cose e ci ha raccontato che qualcuno, diciamo, ha preteso della run per venire al centenario della Fiorentina. E adesso vado a elencare quelli che lui ha messo. Ha messo Rui Costa e si è pagato tutto. Gran signore, gran signore Rui Costa. Ribéry e Viviano non hanno preteso niente. Viviano si è pagato l'aereo. Toldo non ha preteso niente. Altro gran signore, altro gran signore. Ma questo ve lo dico perché l'ho conosciuto personalmente qua a Milano ed è un gran signore in tutti i sensi. Poi le notizie sono che Batistuta e Baggio abbiano preso un lauto compenso, un lauto gettone. Ma la vera domanda per chi poi si stupisce sotto il post e dice ah è una vergogna, chi vuole bene alla Fiorentina non doveva prendere soldi, e ci stupiamo che Baggio e Batistuta abbiano preso dei soldi? Cioè, non per entrare sempre nella solita storia, andare a scomodare i mostri sacri, far cadere le divinità, però mi sembra che nella nomea che si erano fatti a Firenze non era una novità che sono persone che giustamente vogliono il gettone, ma non è per attaccare o distruggere. Adesso Roberto Baggio, che è un gigante del pallone, e ieri sentivi paragoni Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona e quant'altro, è uno che adesso fa una pubblicità per una società che è quotata a Malta, che sponsorizza Fabrizio Corona, è un pluripregiudicato. Quindi credo che ci sia una questione di argent che sia ben superiore al centenario della Fiorentina. Quindi io, quando il mio amico Flavio fa giustamente l'inchiesta su i soldi del centenario, quanti soldi hanno preso, il Rui Costa non ha pagato e Batistuta gli abbiamo dato i soldi e un ricchissimo compenso a Baggio, non mi stupisce, non mi stupisce. E vi dico di più, a me la cosa che mi fa incazzare non è tanto aver preso il gettone per giocare la partita di 4 settembre, 5 settembre, quando cazzo era, dell'operazione nostalgia, lì giustamente uno si fa pagare. A me mi fa un po' specie prendere dei soldi per venire ai centenari della Fiorentina, perché poi veramente, diciamo, ci passi male. Non è una notizia, ripeto, perché non è una notizia che qualcuno si sia fatto pagare anche lautamente. Però dispiace all'occhio della gente, all'occhio e alla pancia della gente. E mi dispiace anche a me, perché poi passa questo messaggio per cui loro sono cattivi mentre qualcun altro è buono. Che Rui Costa sia un gran signore, non lo scopriamo oggi. Che Toldo sia un gran signore, non lo scopriamo oggi. Quindi, francamente, questa, oppure che Ribéry e Flahi non abbiano preso soldi, lì mi piace, però dico anche, diciamo che stavamo vicini, cioè, non mi sembra metro di paragone l'Argentina rispetto a Campi Bisenzio, però dico anche che non mi stupisce che qualcuno abbia preteso diversi soldini per venire, non mi stupisce e penso non debba stupire nessuno. Altra cosina, Ieri ho sentito il presidente della federazione Malagò, che adesso è in un giro di schiaffi tra il governo, la capa delegazione si dimette, i CONI, il buon figlio, che sono polemiche di cui non ci interessa ovviamente a noi in questo momento, dire che il Franchi è il cantiere più avanti. Io però lo dico, negli stadi che si sono presentati, lo dico a Malagò e lo dico a quelli che dice: hai visto? Siamo quelli più avanti. Ricordo che ieri è stato presentato un progetto per lo stadio a Bologna, tra Bologna Fiere, il Bologna Calcio, con dietro delle società anche di ticketing, golletto delle polemiche fatte da alcuni cantanti, tra cui quello dello Stato Sociale, dicendo che i 100 mancanti dovrebbero arrivare dallo Stato, perché Saputo e Bologna Fiere metteranno 200 milioni, e i 100 mancanti potrebbero arrivare da 30 dallo Stato, il resto tra Eni Plenitude e Live Nation. Vi ripeto, se poi ci passano a destra da Bologna, nel senso che lo stadio finisce nel 31 e gli danno a loro lo stadio, io poi ci farei una riflessione su questo, sul fatto che noi si è cominciato a costruire lo stadio nello stadio e poi appunto si va a deflagrare questa roba. Ma poi oltre a questo ieri ho letto una dichiarazione fatta dal grande Marco Bucciantini, e quando parla difficilmente io mi trovo in disaccordo con lui. Oggi sì, dice no perché Nervi avrebbe fatto brillare lo stadio, una roba del genere, avrebbe minato lo stadio perché cadeva la costruzione dello stadio nello stadio, cadeva l'idea dell'architetto. Io però lo dico a Bucciantini, che non mi sottopongo neanche a un pari suo, anzi lo guardo con grande stima e grande punto di arrivo. Mi piacerebbe arrivare lì, non arriverò mai lì, ma mi piacerebbe arrivare lì, avere la sua dialettica, la sua conoscenza, cioè in un calcio urlato di quelli che sanno tutto. Bucciantini è bellissimo, cioè è il Davide di Michelangelo quando parla, mentre gli altri sono le statue, quelle che mettono provvisori, la tartaruga e quella roba lì. Quindi gli dico, però, quando qualcuno voleva detonare lo stadio, ovvero qualcuno che non c'è più, che si chiama Rocco Commisso, io non mi ricordo che c'era gente che diceva questo. Io anzi venivo passato come quello che era cattivo perché voleva buttare giù i Franchi a Campo di Marte e Piccini, quelli che hanno negozi e quelli che hanno le casse, perché sennò poi non si sa cosa fanno dei Franchi se non si utilizza, se Commisso lo va a costruire fuori e quant'altro. C'era il comitato dei saggi, il comitato com'era, aspetta, questo era quello, ero bello, era il comitato dei non dei pensatori, non mi ricordo, degli intellettuali, gli intellettuali fiorentini. E poi giustamente dice perché Nervi l'avrà buttato giù. Io più tardi una telefonatina alla famiglia Nervi la faccio dopo la trasmissione, perché stamani mi sono svegliato, ho dovuto fare altre cose di casa e non ho avuto il tempo, però più tardi la farò una telefonatina per capire se sarebbe stato d'accordo il dottor Nervi a buttare giù lo stadio. Loro sono contrari addirittura a buttare giù il Flaminio, che è un centro di tossici, figuriamoci se a toccare i Franchi per rifarlo più nuovo. Quindi questo è un altro. Poi ieri l'intervista più bella l'ha fatta il nostro Lorenzo Marucci, che giustamente fa il suo lavoro, trova Evelina Cristillen, nota gobba, ex membro del consiglio della FIFA, ha lavorato in Fiat, vicinissimo alla famiglia Agnelli, così, che cannona su Paratici e dice: non si comportò bene con Marotta a livello umano. E allora io, cara la mia trottolina, cara la mia Evelina Cristillen, delle domande però me le faccio. Come può una persona che dice che Paratici non si comportò bene a livello umano con Marotta, con la Juventus, a maggior ragione mi fa godere questa cosa, dire che uno non si è comportato bene a livello umano quando si è stati 10 anni braccio a braccio con Gianni Infantino per poi scaricarlo, e soprattutto essere in quel consiglio FIFA che ha voluto i mondiali in Qatar, e si parla di livello umano. i mondiali in Qatar, livello umano. E poi dire no, però dobbiamo tenere gli occhi aperti perché sono andati bene a livello organizzativo ma non a livello umano. Però c'eri anche te quando sono stati decisi i mondiali in Qatar, cara la mia Cristillena. E quindi dire a il dottor Paratici o dottor Sfogliati, chiamatelo come vi pare, che c'è un livello umano di che ha sbagliato nei confronti di Marotta, a parte che A, non me ne frega niente, B, io prima guarderei uno che ha fatto. Io anche se poi ero contrario, perché poi dice no, bisogna guardare i diritti umani del Qatar, quando sono stati fatti i mondiali a Qatar, e tu c'eri te nel consiglio della FIFA, non c'era Dario Baldi, non c'era Paolo da Livorno, Pierpaolo, Gianluca o Arnaldo, c'eri te. Quindi parlare di livello umano quando poi si è permesso di fare dei mondiali in un paese sanguinario nei confronti di chi costruisce, moriva la gente a fare gli stadi, che ha preso fondi non si sa bene da chi per fare questi mondiali, soprattutto un accanto un personaggio come Gianni Infantino prima della sua amicizia con Donald J. Trump, insomma è un po' come la Maria di Magdala nella Bibbia, scagli che è senza peccato, scagli la prima pietra, prima di dire Parati c'è un problema a livello umano con Marotta e che ti ha fatto male a livello umano, uno deve guardare anche un po' intorno a sé che cosa c'è. Poi capisco che sia giusto cannoneggiare chi non ci sia più, infatti poi ci siamo qui noi a ristabilire le cose, un paio di cose qua e là e poi si va con i vostri messaggi. La prima, io non so se ci seguono, non so neanche se ti fanno per la Fiorentina, però io impazzisco per una coppia di ragazzi toscani che si chiamano Du Toscani sui social, che sono partiti per Capo Nord con un vecchio scuolabus toscano che si sono rifatti e che stanno viaggiando con le cartine. Seguiteli, io lì posso dire, ecco, in caso di qualificazione alla Champions League potrei andare a Capo Nord anch'io, faccio anch'io il viaggio per Capo Nord, mi piace come prova, vi va bene questa cosa? In caso di qualificazione alla Champions io parto per Capo Nord e non ci si sente più una settimana, sarebbe bello il viaggio. C'è polemica a Capo Nord, bellissimo, c'è polemica a Capo Nord con i pinguini, bellissimo. Altre due cose, quel simpatico burlone di Matteo Renzi ha fatto il taglianometro alla Leopolda e si svolgerà nei prossimi giorni, ovvero un cartonato con il quale puoi misurare l'altezza della tua gonna. Devo dire che è una cosa geniale che mi fa molto molto molto molto molto molto molto molto e ditemi molto ridere. Altra cosa, ieri abbiamo parlato a lungo d'aeroporto, ho visto che riavvolgendo il nastro la polemica è appunto Geopop, che è una pagina di divulgazione scientifica che avrebbe preso dei soldi per fare una ADV, una advertising, una pubblicità sulla nuova pista aeroportuale di Firenze spiegando quello che succede. Si sono presi una quantità di merda comunque. Ho visto ieri anche altri consiglieri del centrosinistra toscani che si sono schierati, il consigliere Falchi, ex sindaco di Sesto e quant'altro. Io riparto da un principio: non si può dire che quella non sia divulgazione, non si può dire che il progetto di Moccia sia un grande progetto, non si può non dire che io capisco che giustamente poi la pista aeroportuale non verrà mai fatta, ma ripeto, se si considera una Firenze grande, una pista aeroportuale più grande ci vuole, e non mi venite a raccontare di Pisa perché di quello non mi interessa più parlarne. E questo è un'altra cosa, ultima scarralata che voglio fare, ultima scatarrata, la voglio fare su gli amici di Ultima Generazione, perché è uscita in questi giorni, me l'ero un po' persa, però oggi è venerdì quindi recuperiamo anche le cose che ci siamo persi durante la settimana. Vi ricordate quando Nardella fece butta fuori il bodyguard dell'Arengario, che c'era quei due che spruzzavano le vernici idrosolubili su Palazzo Vecchio, e tanti, mi ricordo tanti di voi a dire ma è vernice idrosolubile, verrà via. Sapete quanto ci vuole per ripulire solo due o tre pietre di quella pietra che hanno utilizzato per sporcare Palazzo Vecchio? 26.000 euro che ovviamente pagherà il comune di Firenze. Quindi io dico, cara la mia sindaca Funaro, cari i miei assessori del comune di Firenze, io fossi in voi farei una bella cosa, ovvero Questi 26.000 euro che dovete incassare, dato che siete così celeri nell'incassare le multe, e lo dico anche ieri posso dire una cosa, poi è una mancetta elettorale la Melonità, ma ieri è stato, ho pagato il bollo, mi ha fatto una fatica a pagare il bollo, ho dovuto pagare il bollo, ho pagato anche a rate, perché mi faceva proprio schifo come tassa. Ho detto, sono andato lì sul sito della regione, perché poi me l'ero scordato, meno male c'ho l'applicazione di Telepass, me lo ricorda, sono andato lì, ho visto la cifra e ho detto, vabbè, aspetta, facciamo così, la rateizzo, l'ho rateizzata, come la, ho rateizzato l'abbonamento alla Fiorentina e il bollo auto, un tu c'è 143 euro, sì c'è io, ma mi garbava rateizzarlo, perché mi piace pagarlo a pezzi, è bene che lo... È bene che appunto arrivi in più lenti, mi sorti, gli arrivi in più lenti. Però dicevano, questi 26 euro che poi saranno di più, o 26.000 euro, a parte prenderli celermente, dato che sappiamo chi è quello che ha introzzato Palazzo Vecchio, sappiamo chi è quello che ha immerdato tutto, faglieli pagare agli amici di ultima generazione, e poi quei 26.000 euro lì li potresti usare per lo stadio. Poi mi dici, ma a Firenze servono per altre cose. No, ma dato che entrano in cassa, mettili in quelli che ti dà i 26.000 euro. Quanto ci costerà? Costerà due seggioline. Prendiamo due seggioline, mettiamoci due seggioline per lo stadio, facciamoci le righe dei parcheggi, non lo so, mettiamo quattro bagni chimici fuori da ogni uscita dello stadio, utilizziamoli per lo stadio nuovo, scusa, quelli lì. Cioè, secondo me bisognerebbe secondo me bisognerebbe fare appunto qualcosa di importante, secondo me. Io poi, opinione mia personale, io con quei 26.000 euro li destinerei allo stadio. Voi dite, ma una destinazione, mettiamoli in alto. Ma con 26.000 euro non tu fa un cazzo. Quindi, se non tu fa un cazzo, mettili in qualcosa di. Fai le strisce nuove per dietro Campini. Non lo so, decidete. Possano decidere, cioè, ce ne hanno tante da poter fare. Allora, iniziamo con un po' di messaggini, perché mi sono anche. Ah no, scusate, mi ero scordato il profeta, che se no stamani. Cioè, ieri ho riletto che è ritornato il profeta Dodò. Finché la forza di vivere non smette, c'è forza di vivere, non smetterò mai di sognare. Ma chi tu sei, Dodò? La mamma pancina ora. È diventato la mamma pancina con gli aforismi brasiliani su questa roba. Ma io posso dirlo, ma perché non lo mettano fuori squadra? Tanto se non deve giocare e deve fare solo la figa lessa tradita dal fidanzato, ma mettiamolo fuori squadra. Almeno poi piange sui social perché è fuori squadra. Cioè, io credo che Dodò crei un'aura tossica. Cioè, c'è l'aura kebab di Sesto Fiorentino e l'aura tossica di Dodò. Cioè, c'è della tossicità in quello che dice Dodò nei confronti della squadra e di quant'altro. Mi fa venire veramente una tristezza mi viene qua tutte le volte che leggo Dodò, mi viene una tristezza, muoio. Guarda, allungo il discorso su una cosa che dice Fabrizio, che tra l'altro Fabrizio è un grande ciclista, ha fatto una bicicletta tutta marcata CF Fiorentina, bellissima tra l'altro. Io, da amante delle due ruote, sono un grande amante di tutto questo, che donerà appunto alla Croce Rossa Italiana, quindi anche un qualcosa di bello. Secondo me sono contenti di una bicicletta appunto marchiata Fiorentina, che è bellissima. Conosco gente che te la comprerebbe non so quanti soldi. Che mi dice? Ho visto il film e ho visto Formigli sulla 7, non aggiungo altro, ho ascoltato te l'altro giorno, avevi la voce spezzata e questo ti fa onore. No, ma io quello che dico è questo, ovvero che Nazza, che il deputato dell'Italia Mollicone, presidente della commissione editoria, dice che si sono inventati. Per me se lo possono essere anche inventati e possono non essere membri reali dell'esercito israeliano. Io vi dico, guardatelo, perché secondo me è giusto. Io poi ho guardato anche Fauda, quindi, che quella è una fiction che poi rimette dentro la storia dal 7 ottobre in poi dal punto di vista di Israele. Io Nazza vi do un consiglio, dato che adesso il Guardian lo metterà gratis, ve lo guardate e vi fate un'idea. Poi, sbagliata, giusta, inventata che sia, vi fate un'idea. Io vi ripeto, non ho mai visto al cinema persone restare a sedere per 5 minuti su una sedia con il groppo in gola, che esci dalla sala e l'unica cosa che ti senti di dire è perché, capito? Quindi io non mi interessa il giudizio di quello che poi uno pensa inventato o non inventato. Io vi dico, guardatelo, ognuno ha poi la propria coscienza. E con la mia coscienza io faccio i conti tutti i giorni. E con la mia coscienza io ho fatto un altro tema. Ho aperto un altro tema, ovvero che io un film del genere non l'avevo mai visto in quella maniera lì. Inventato, non inventato. Ragazzi, quando poi andate a sentire quello che venne detto, ovvero che sono loro i primi a dire in Gaza sono le vittime collaterali, no? Quindi sta parlando di civili. Quando sono loro i primi stessi a dire che facevano i disegnini perché loro praticamente facevano una sorta di videogame da direttamente dentro Israele, mandando il drone e disegnando quanti palazzi c'erano, un palazzo, una stanza, un piano era alto 6 metri, piano alto 3 metri, quindi significava 3 metri, 3 metri, 3 metri, e c'era una casa di un sospettato che sentivano con l'intercettazione telefonica perché hanno tutti i suoi telefoni sotto controllo, poi andavano a bombardare ma quello non c'era e c'erano 9 persone tra cui figli piccoli e donne. Io una riflessione su questo la faccio, su, cioè praticamente loro vivono dentro un grande Call of Duty, è una sono roba che ti pugnala dentro, che ti chiedi appunto perché, però poi va bene, cioè nel senso tutto può essere inventato, tutto può essere fake, non credo che lo sia perché poi alla fine le morti non sono finte. Torniamo a noi, che almeno si sta un po', si torna un po' sulla nostra Fiorentina. Quindi alla fine chi è più degno di rispetto, mi chiedono? Antognoni, che non partecipa per motivi di orgoglio, o chi si fa pagare per partecipare? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda e io posso rispondere così. Lo sai che io credo che da quel post di Flavio di ieri, di Passione Fiorentina, ne esca molto meglio Antognoni che tanti altri. Perché il tifoso di pancia, il tifoso medio, che ama certe cose, certe persone, quando poi viene a sapere che certe persone sono venute non per il bene della Fiorentina ma per una questione di argent puro, di soldo puro, di bonifico puro, e poi c'è scampeggio di quelli che non ci sono venuti per orgoglio, lo dico senza problemi. Uno ha fatto troppa pantomima, quegli altri non hanno fatto pantomima ma poi hanno preso diversi quattrini, e quindi dov'è l'amore per la Fiorentina? È quello che c'ha Rui Costa, che non chiede soldi, è quello che c'ha Toldo. Quello è l'amore per la Fiorentina, perché io con tutti i soldi ho guadagnato nella mia vita per venire a Firenze, tra l'altro dove ci sono stato diverse volte, per il centenario della squadra dove ho giocato, ma non lo so. Pierpaolo dice: sarà una leggenda metropolitana, ma Battistuta fu buttato fuori da un negozio di abbigliamento perché pretendeva di non pagare un cappotto. Io questa non lo so, non la conosco questa storia, potrebbe essere una leggenda. Vedrai anche Bertoni, Dunga, dipende da dove abitano. Arrivare da Brasile e Argentina non è come abitare a Vicenza o a Milano. Ma Paolo, sì, vero, uno si può far rimborsare anche solo il biglietto dell'aereo. Poi ti ripeto, non credo che siano gente indigente che fa la fila davanti alla Caritas la domenica, capito? Diciamo che su Baggio poi dei dubbi uno se li fa, anche perché appunto quando arrivi a essere Roberto Baggio e a fare il teatrino con Infantino e poi fatti sponsorizzare da un'azienda di betting con sede a Malta che l'Inter ha dovuto togliere dalle maglie e mettersela solo nei backdrop perché appunto la Lega Serie A non la voleva, e le domande te le fai. Cioè, a me personalmente, faccio un esempio, essere sponsorizzato, poi io non posso essere sponsorizzato perché sono un giornalista e quindi non posso, ma essere sponsorizzato da un'azienda che sponsorizza anche i video di Fabrizio Corona e Fabrizio Corona stesso, un po' di specie me la fa. Poi ti ripeto, ognuno fa la sua nella vita. Lo stato verrà bellissimo, ma io non ho detto che verrà bellissimo. Io dico solo che chi gioisce alle parole di Malagò perché dice ci sai quanti anni più avanti, gli dico guardai il progetto di Bologna, perché se a Bologna non li fermano, ci passano a destra e vanno avanti a noi. E a me sinceramente arrivare dietro a Bologna mi sta anche un pochino sui cazzo. È questo che dico, Paolo. Io non dico che lo stadio non verrà bellissimo. La Chiara mi dice sono stupendi i due toscani, lo so, ma infatti io li ammiro tanto, quindi vedi. Marco Dallegro mi dice se si va in Champions ci metto io il camper. Bravo Marco, si parte camperizzazione del camper di Marco, direzione Capo Nord. Ora si invita anche il Lazzarini, dato che so che anche lui è un tuo amante di hobby. Si fa un camperone in quattro e si va a Capo Nord a celebrare la Champions League. Gli si dà a Mufloni e agli gnu, gli si dà le sciarpe viola. Bellissimo, bellissimo. Dario, ogni tanto bevi, sono 25 minuti che pari. No, ma mi sono fatto il mio Red Bullino iniziale della mattina, mi metà per Red Bullina per dare un po' di carica, almeno non mi dite che sbadiglio. Allora regia, abbiamo degli Audi, cara la mia Sara, se abbiamo degli Audi dimmelo che almeno li mandiamo, li sentiamo. Tre, allora partiamo con il primo, vai.
12: Buongiorno Dario, volevo mandare un abbraccio di solidarietà alla nostra premier, perché capisco l'imbarazzo del salone nautico che non abbia voluto accanto a sé la sindaca Silvia Salis, perché sarebbe come se Ace Rick avesse accanto a sé Antonioni o Fabio Volo avesse accanto a sé Barricco, ecco, quindi l'imbarazzo è più che comprensibile, ha fatto benissimo e ha evitato, insomma, una figura evitabile. Brava premier, brava, ciao.
11: Questo è un passaggio su quello che è successo ieri al Salone Nautico, sì, abbastanza una figura di merda. Però una breaking news da dare in diretta: ieri si è aperto un tema, ovvero la raccomandata di Gian Attasio. Adesso vi posso dare la breaking news assoluta, che non è una multa, non è una querela per Andrea, non è una richiesta di soldi, Non è una cartella di Equitalia, ma è una raccomandata che ha dovuto ritirare da parte della sua concessionaria perché devono fargli un intervento gratuito sulla macchina. Quindi a tutti quelli che si sono preoccupati per la raccomandata di Andrea Giannattasio, è una roba per la macchina, quindi possiamo dire Andrea è salvo. Però questa posso dire, sono contento di averla data io questa notizia, perché normalmente tutti mi fanno: ma chi si compra i soldi di quello, le notizie di quell'altro? Io le notizie non le voglio dare queste notizie qua, perché sono notizie di pubblico utilizzo. Giustamente ieri c'è stata preoccupazione per la raccomandata verde di Andrea, che per fortuna è una cosa delle macchine, non deve dare soldi a nessuno, altrimenti erano cazzi. Diciamo che quando arriva la raccomandata un po' di freddo ti arriva, diciamo che se ti arriva la querela tanto c'è l'appuntato che viene abbussato alla porta, quindi non ci sono problemi. Però se era una cartella, era qualcos'altro, era peggio, quindi molto meglio così. E sono contento di averla data io, perché questo è un momento di informazione pubblica, se Dio vuole. Andiamo con un altro messaggio, vai.
13: Buongiorno Darione, volevo chiedere a te, che segui moltissimo lo stadio più di tutti quanti nella relazione di Radio Firenze Viola.
11: No, non
13: allora,
11: è vero.
13: Allora, la prima domanda è: se la Fiorentina dovesse mettere a punto questi 55 milioni più i 33 per gli arredi, gli skybox e le finiture, la concessione dovrebbe essere di 50-60 anni. Volevo chiederti se poteva essere inserita una clausola per prorogare a favore della società un'altra volta la concessione dopo questi 50-60 anni. Seconda cosa, una considerazione: hanno fatto tutto questo bailame per proteggere il Franchi, che era un monumento, e alla fine sta avvenendo una ristrutturazione dove il Franchi viene completamente coperto. Quindi alla fine che senso aveva?
11: Allora, parto dalla prima domanda. Io credo che delle clausole ci siano sul rinnovo automatico delle concessioni, o almeno negli altri stadi, tra virgolette, privati, dove c'è la società dentro, le concessioni ce l'hanno. Sul terreno, ad esempio, quello della Juve ha 99 anni, ma rinnovabile da quanto so. Quindi immagino che la metteranno a favore della Fiorentina questa cosa. Ovviamente poi ci sarà da ridiscutere il che e il come. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, è una riflessione più che giusta, è semplicemente perché te nello stadio Franchi ci sono degli elementi strutturali intoccabili, tra cui le scale, gli elicoidali, la tettoina del nervi, quello e quell'altro, che non puoi toccare. E quindi, siccome non le puoi toccare, puoi per poi metterci strutture sopra, ma non puoi appunto mettere... Non puoi distruggere, non puoi buttarlo giù. Oppure l'altra soluzione era lasciarlo in disuso, ma sappiamo benissimo che sarebbe diventato una cattedrale nel deserto, e quindi ci perdono i residenti, ci perdono i negozi e quant'altro. Io lo dico sinceramente, cioè i residenti di Campo di Marte, che tante volte si lamentano del perché c'è la partita e perché c'è qualche tifoso che gli piscia sulla facciata di casa, o perché c'è senta un trambusto, perché chiudono la strada, sono gli stessi e poi quando commisso volevano portarlo fuori, si incazzarono con commisso dicendo ah ma perché poi a noi l'indotto si è investito di qua e di là, non li farai mai contenti. Io sono d'accordo nell'istituire una sorta di ZTL viola, che era una proposta che avevamo fatto in consiglio comunale a Partiti Uniti, perché secondo me il giorno della partita quel quartierino devi vivere da stadio. È una rottura di cazzo? Sì, è una rottura di cazzo. Hai voluto tenere lo stadio dentro Campo di Marte? Bene, però tu tieni la rottura di cazzo. Però devi mettere il parcheggio, devi fare tutto un sistema di lavoro affinché si possa fare quella cosa lì. No, volevo dire un'altra cosa a proposito di parcheggi fuori. Quando arriveremo a Milano a giocare contro l'Inter non c'è più la possibilità di parcheggiare direttamente sotto lo stadio. Infatti ora, siccome ci sono i lavori, il settore ospiti è posto al settore 15 bis, che praticamente, per intenderci, è il settore che ha sede tra la curva nord e la curva sud, in quella viuzza lì. E per entrare nel settore ospiti adesso non si parcheggerà più sotto lo stadio, si parcheggerà a Quinto Romano, che è praticamente a un quarto d'ora di macchina dallo stadio. E appunto, oltre a fare questa roba qui di Quinto Romano, ci sarà da considerare il fatto che a Quinto Romano prenderemo degli autobus, come succede a Genova, per recarci allo stadio, perché appunto ci faranno parcheggiare laggiù. Se guardate il prezzo del parcheggio, che costa più del prezzo del biglietto della partita, ma questo è un'altra storia che utilizzeremo più avanti e non ci sarà bisogno di raccontarlo. Povero Capo Nord, perché dovete riempirlo di toscani? No, si riempie i tifosi della Fiorentina, che casomai si mette dietro il camper dell'amico Marco Dallecure, che si è proposto per fare la camperata della Champions in caso, si mette anche una Vespa, in maniera tale si può impennare sulla Vespa direttamente a Capo Nord. Qualcuno dirà, ma te sei ubriaco? No, non sono ubriaco, io ci credo davvero. Ho detto, se si va in Champions che si va a Capo Nord come fanno i due toscani, e sono due grandi che sono partiti solo con le cartine in direzione a Capo Nord, non si fa con il navigatore perché siamo vecchi e non ci si può permettere. Allora regia, mandiamo l'audio e chiamiamo il nostro ospite, vai.
14: Ciao Dario, buongiorno.
11: Ciao.
14: Beh, diciamo, mettiamola così, a parte un voglio riparlare di centenario, perché tanto ce lo ricorderemo come la partita e abbiamo perso 3-0 in casa di Frosinone per sempre, ce lo ricorderemo. E sui compensi a qualcuno? Beh, a qualcuno non lo so, a Batistuta sì, non mi meraviglio. Tanto le storie poi le sappiamo, no? Quali sono? Cioè, il Bati è stato tanto forte quanto avido, quindi cioè, quando poi le storie dopo vengono fuori, no? Finisce le carriere e tutto, questo non mi ha pagato un caffè a nessuno, ti pare una bichiesta soldi per venire ai centenario, non mi sorprenderebbe.
11: No, beh, certo, questo è ovvio. È ovvio, ma infatti la notizia non è che abbiamo preso dei soldi, è che poi si va sempre a ragionare di appunto amore per la maglia, e poi però quando escano fuori queste notizie ti arriva un po' un cazzottone tra i fianchi. Allora saluto e ringrazio il mio amico Maurizio Canino, che mi raggiunge anche oggi. Ciao Maurizio.
15: Ciao Dario e buongiorno a tutti.
11: Caro Maurizio, vengo subito da te con la prima
15: fase, la notizia del centenario dei giocatori, che ho letto ieri, tra l'altro.
11: Non so, sì, che hanno preso che hanno preso dei soldi Batistuta,
15: sì,
11: e Baggio hanno
15: son
11: preso
15: rimasto ma sono rimasto male, ti dico la verità, sono rimasto molto male perché non me l'aspettavo, nemmeno io non me l'aspettavo. Poi vabbè, bisogna fare naturalmente i complimenti a giocatori, insomma, come Rui Costa, lo stesso Ribéry, Cesare Prandelli, insomma tutti quelli che l'hanno fatto. Però io pensavo che, insomma, mi sembra anche soldo, ora non vorrei,
11: sì, anche soldo,
15: però, insomma, anche soldo, insomma tutti quelli sono venuti perché comunque fanno parte della storia di una grande società come è stata la Fiorentina, soprattutto in quei periodi lì. Sono rimasto male un po' degli altri, soprattutto di Roby Baggio, per me un idolo, lo stesso Gabriel Batistuta, ma insomma Sì, quando l'ho letto lì per lì ho detto ma è una notizia vera. Sì, purtroppo dispiace, mi è dispiaciuto molto, ti dico la verità, anche a me.
11: No, questo, vedi, questo è l'emblema di quello che stavo raccontando prima, appunto, ai nostri amici all'ascolto, che sicuramente è una roba che ti fa male. Però per da te, Mauri, voglio venire subito con la prima cosa. Sicuramente te sei uno di quelli che rimpiange addio di Coyote, immagino.
15: Sì, no, io sono uno di quelli che lo dissi subito, perché l'avevo seguito anche quando giocava prima di tutto nelle giovanili della Fiorentina, dove ha fatto molto bene, e poi anche in nazionale, insomma, nella nazionale minore. Era un giocatore che a me piaceva molto, ebbe quel periodo, visto, dove a Firenze magari veniva impiegato in un ruolo dove lui non si esprimeva al meglio, però ecco, io non l'avrei dato via, io l'avrei tenuto. Sì, ormai mi conosci un po', Dario, e sai che a me Coyote e Parisi erano due giocatori che mi sono sempre piaciuti molto sulle fasce. Anche Parisi un periodo non veniva fatto giocare sulla fascia sinistra, poi invece ha fatto molto bene. Ormai è andata, dispiace, però che si deve fare.
11: Ma sei di quelli che dice si è venduta troppo poco? Io, perché questa roba qui io non la sopporto, si è venduta troppo poco, in quel momento lì a quanto si poteva vendere?
15: No, questo la penso come te, cioè quando dai via un giocatore magari lo dai via perché non trova spazio nel progetto del tecnico, dell'allenatore, e quindi lo cedi. No, io su questo non sono d'accordo, nel senso, quando dai via un giocatore magari non sta facendo bene, non rende, e quindi lo dai via a quello che poi è il prezzo del mercato.
11: No, certo, su questo non c'è dubbio. Maurizio, vengo da te perché ho sentito dire da qualcuno bisogna vedere come si rientrerà in campo e quant'altro. Io ti chiedo subito, dopo la sosta, chi ti aspetta titolare in attacco, se ti aspetti Pellegrino, e la seconda è che centrocampo ti aspetti, alla luce anche di Fagioli che potrebbe giocare titolare anche stasera?
15: Pellegrino a me piace molto, è un ragazzo che ha fatto vedere, ma già l'anno scorso a Parma, che ha un punto fermo, uno che ci sente, che comunque sta dando tutto, anche col Torino, se non fa quella grande parata Milinkovic-Savic, sarebbe stato, magari un altro portiere l'avrebbe presa e si vinceva col Napoli. No, Pellegrino per me assolutamente deve partire. Poi vedremo Beto cosa farà durante la stagione, non è arrivato da molto, però insomma sono due attaccanti con caratteristiche simili ma non uguali. A centrocampo Fagioli ora è in un momento di grazia, quindi insomma vediamo stasera è una partita impegnativa con la Francia, ma Fagioli per me gioca anche nella Fiorentina. E anche perché sono ragazzi giovani, magari ti ricordi l'anno scorso giocavamo su due fronti, quest'anno a Fiorentina, anche se ha un periodo con partite ravvicinate, non hai l'impegno con la Conference, quindi Fagioli bisogna, anche perché con Genoa è una partita importante, perché poi hai una serie di incontri non facili, quindi Fagioli assolutamente in questo momento, soprattutto dopo la partita che ha fatto con Napoli, per me gioca sempre. E poi c'è il dilemma, sento un po' di polemiche Atta e soprattutto su Ulai, ma io li proverei Fagioli, Atta, Ulai, vediamo un po', ora vediamo anche Ndurre che comunque dovrebbe piano piano entrare in forma, però ecco, io se me lo chiedi a me faccio giocare Atta, Ulai e Fagioli.
11: Quello, su questo sono d'accordo anche con te, Maurizio. Ti chiedo l'ultima cosa e poi ci salutiamo, in vista ovviamente di venerdì prossimo dove faremo il pre-Genoa. Ti chiedo, Maurizio, in questa settimana abbiamo sentito tante dichiarazioni, Attà che dice non dobbiamo porci limiti, Ranieri che dice appunto Vanoli è uno che non ci molla neanche un secondo. È cambiato secondo te qualcosa anche a livello di squadra in queste settimane vanoliane, oltre a livello d'atteggiamento?
15: Ma sì, sicuramente da quando è arrivato Manolo è cambiato tutto, perché ci ricordiamo, è vero, prime tre giornate i giocatori non camminavano, ecco, su quello non ci sono dubbi, invece da quando è arrivato Vanoli abbiamo visto un'altra Fiorentina in tutti i sensi, una squadra che ha dato tutto, soprattutto ci ha messo impegno, ci ha messo cuore, quello che poi insomma piace poi alla gente. Sono usciti tutti con la maglia sudata, insomma hanno dato tutto quello che potevano dare, e penso che quando un giocatore, soprattutto per la gente che viene allo stadio, fa vedere questo, insomma, poi i tifosi non possono che applaudirti ed essere contenti. Col Genoa non sarà, sul resto dico bisogna stare occhi per terra, perché ora è un momento che veniamo da due risultati positivi, quindi sì, sicuramente a Genoa bisogna cercare di andare lì e vincere, perché comunque la classifica a 4 punti non è rassicurante. Troveremo insomma a Marassi una partita, lo stadio pieno, poi c'è questa tradizionale rivalità con il rossoblu del Genoa, però Fiorentina deve andare lì e cercare di fare 3 punti, quindi adesso bisogna spingere.
16: Ci saremo anche noi 1500, saremo anche noi 1500, sì. A Marassi quello...
15: sì no, ora l'entusiasmo a 1000 sicuramente ci saranno tanti dei nostri. Io dico porci limiti, noi bisogna assolutamente cercare di arrivare più su possibile quest'anno, anche perché si era partiti per cercare di lottare per un posto nelle coppe, la formazione quest'anno è stata fatta per raggiungere questo obiettivo, l'ha detto anche Paratici, quindi senza esagerare, però è così, mi aspetto quest'anno di fare dei buoni risultati.
16: E vediamo quello che succederà. Caro Maurizio, ti do appuntamento a venerdì per prepararci alla partita col Genoa. Grazie mille.
15: Assolutamente, a te. Buona giornata.
16: Grazie mille a Maurizio Canino. Allora, rispondo alla mia amica Chiara dal Mugello, che mi chiede: ma quindi il settore ospiti a Milano in quella sarebbe la nostra maratona? No, è sempre il terzo blu, però l'ingresso è praticamente l'ultimo degli ingressi, dove c'è la curva sud del Milan quando si gioca con l'Inter, che è il G15, che praticamente nella via tra la curva nord e la curva sud è proprio l'ultimo ingressino. Io poi non so come l'hanno gestito lì a livello di ordine pubblico, però è proprio l'ultimo ingressino, si entra da tutti da un ingresso solo, non più dalla scalinata, c'è un ingresso, poi non so se ci fanno fare il tunnellone oppure no, perché ancora non ho frequentato il settore ospiti di San Siro, però so che l'hanno spostato là e che c'è un parcheggio che è a un quarto d'ora più o meno di bus da San Siro. Per quanto riguarda Genoa, chi ovviamente non passa dai canali delle associazioni di tifo, l'apertura dei biglietti è tra 10 minuti, quindi se volete accaparrarvi il biglietto per Genoa non pensateci, non scrivete alle mogli o ai fidanzati amore si va, prendetelo, perché sarà sold out il settore ospiti di Genoa. 35 euro di biglietto, devo dire la verità, sono un pochini tanti secondo me. È vero, è uno stadio che comunque ti permette di vedere bene la partita e tutto, però iniziano a essere veramente delle sassate i biglietti per i settori ospiti e per le trasferte. Idem, vedrete che scorsterà più o meno così anche con l'Inter, non penso ci faranno sconti come è successo in passato. Battistuta non mi meraviglia che abbia preso soldi, ma Di Baggio non ci credo, visto che quando era infortunato è stato quasi costretto ad incassare gli stipendi, visto che si vergognava a riscuotere visto che non giocava. Di Baggio non ci credo, sono passati degli anni e ne è passata qua sotto ponte, da Baggio giovane a Baggio vecchio. Di certo che mi sento di dire che appunto credo che appunto uno si possa anche far pagare, ed è anche giusto si faccia pagare, ma poi non mi si venga a parlare d'amore per la Fiorentina. Io posso sempre capire l'aereo, lo capisco, non capisco il resto. No, ma parliamo un po' di Hayode, vi manca? Ma quanto vi manca? A me zero mi manca, posso dirtelo. Io rido e sorrido a vedere la gente che impazzisce perché gli manca Hayode, e giustamente io vado poi a mettere il dito nel miele come faceva Winnie the Pooh, oh rabbia, e tutto arrabbiato, e io metto rimestolo lì nel torbido, come si suol dire. Ciao Dario, quanto fatì per Baggio, adesso penso invece tutto torna, avidità nascosta, nella finale UEFA contro i Gobacci si rese immune, fate vobis. Silvo dai Ponte, grande mio amico Silvo, che sono contento di sentire, spero stia bene, perché sono contento che abbia riscritto in questa fascia oraria, un grande assoluto. Bomber Viola oggi è esperto di genocidi. Vi leggo questo messaggio, tanto siamo a fine trasmissione. Scusate, è passato il treno. Qualsiasi genocidio va condannato, ma non solo quello subito dai palestinesi, perché nella storia dell'umanità c'è stato quello del popolo ebraico, 20 20.000 milioni di morti nativi dei pelle rossa fatti dagli tanti democratici statunitensi, gli eccidi dei sovietici ai danni del popolo afghano, con bambini inermi in cui venivano gettati dagli aerei gettati di giocattoli con ordigni acclusi e provocavano ai bambini mutilazioni permanenti, con perdite di braccia e di gambe. E mi ricordo che negli anni dell'invasione all'Afghanistan fatta dall'esercito sovietico, in piazza a protestare c'erano quattro gatti, nessun sindacato né studenti di sinistra, ma solo qualche indipendente. Quindi a me non sta bene che gli eccidi siano considerati di serie A come quelli citati da me di serie C. Due pesi, due misure mi fanno incazzare. Bomber, apprezzo che tu sia diventato un esperto di geopolitica, è chiaro che tutto quello che dici te è giusto, però io sto parlando di una cosa che è successa, che sta succedendo adesso, che è sotto gli occhi di tutti, che appunto viene raccontata direttamente da chi casomai è lì. È una questione un po' più diversa da affrontare, secondo me. Ultima cosa e chiudiamo sul tema Fiorentina, c'è l'eventuale permanenza di Franco Mastantuono. Io sull'eventuale permanenza di Franco Mastantuono resto molto positivo, anche in mancata qualificazione alle coppe europee. Sono francamente positivo, perché penso che quando lui arriverà a un qualcosa di fatto, vedrà che cosa significa stare a Firenze e poi si convincerà da solo, arriverà da solo a autoconvincersi.

0: a mezzogiorno, a mezzogiorno si va a scrivere teatro, perché c'è moralismo? Io non ho moralizzato nessuno, anzi io leggo tutto quello che mi scrivete, cioè cosa devo fare, ma che moralismo. Ciao Dario, quando con Flavio si è parlato di quella questione con Pensi, ci ha raccontato che appena postata la notizia gli è esploso il telefono, tutti a chiamare per giustificarsi e dire ma anche Tizio, ma anche Cario, personcine. Questo è Nico. Vabbè, ma è chiaro, quando poi mettono roba del genere è chiaro che poi a qualcuno, come diceva il grande ciclista che vinse il Giro d'Italia, Arco Guerra, com'è arrivare a Milano? Mi brucia un po' il culo. Esatto, un po' ti brucia il culo. Gli brucia culo, ragazzi, quando esce una roba del genere, è chiaro che ci sia, ma mi sembra la palissiano, cioè anzi, sarebbe strano se non ci fosse, ma a maggior ragione va a legittimare il fatto che Flavio abbia fatto sta cosa e che quindi abbia dato noia a qualcuno, ma ha raccontato solo la verità, ovvero che qualcuno, per l'amore della Fiorentina, prende l'argent, l'amore della Fiorentina, per la Fiorentina si compra, possiamo dire così, possiamo definirlo. Questa puntata è i mercanti dell'amore della Fiorentina, ma va tutto bene, per me è giusto prendere i soldi per gli eventi, però poi non mi si parli di amore per la Fiorentina, invece si parla di amore per questo venerdì che sta nascendo. Vi auguro una buona giornata, buon weekend, guardatevi la pallavolo, la Formula 1, andate all'IKEA, fate quello che vi interessa e mi raccomando, prendetevi cura di voi e prendetevi cura degli altri. Da Dario Baldi per oggi è tutto, ci sentiamo lunedì, sempre se mi sveglio. Ciao!
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Nick, notizie, analisi, curiosità.
4: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
3: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
5: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
6: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione interamente dedicata al calciomercato nel nostro palinsesto dalle 16 alle 17 ogni giorno. Io sono Niccolò Santi e come noi, come sempre, c'è Niccolò Ceccarini. Eccoci qua, ciao
7: Cecca. Buon pomeriggio, ciao Nico, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao grande Nico, sei forte.
6: Ti devo dire, oggi più che mai non sono forte, nel senso oggi più che mai la trasmissione è dedicata al calciomercato, perché il mercato per l'appunto non dorme mai.
7: Noi non siamo forti in nulla, ma nemmeno nel calciomercato, per cui per noi è normale non essere forti, però io dico che te sei forte a prescindere.
6: Vabbè, quello ci abbiamo fatto l'abitudine, no, a non essere forti, però
7: ormai siamo abituati, sì.
6: Sì, potremmo andare avanti così per tutta la trasmissione.
7: Sì, tutto vero?
6: Sì.
7: Però oggi temi sono tanti, sono molto curioso di sapere il titolo della trasmissione.
6: Ma è un titolo abbastanza banale, ma noi d'altra parte non solo non siamo forti, ma siamo anche banali e ci sguazziamo in questa dimensione. Dice: la Fiorentina cerca un centrale, nel mirino Thiago Gabriel, perché dovete sapere, signore e signori, che oggi Niccolò Ceccarini ha svelato il profilo, il nome insomma che la Fiorentina ha messo nel mirino per la difesa, lo aveva scritto anche nel suo profilo X, un po' enigmatico, no, come sempre. Alla fine l'ha fatto, l'ha svelato, ne parleremo con voi. 348 75 139 33 per i messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta ci siamo 055 77 111 71. Mi raccomando, scriveteci anche su YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi al canale. Cecca, Thiago Gabriel, intanto la genesi, no, di questa notizia, c'è un interessamento da parte della Fiorentina, ma non è la sola, giusto?
7: No, c'è il Milan. Allora, il Milan quest'estate ha fatto un'offerta importante a Lecce, però gli ha fatto un'offerta che secondo me il Lecce ha valutato essere un po' bassa in prospettiva di quello che potrebbe diventare Thiago Gabriel alla fine di questa stagione, o quantomeno facendo i primi 4-5 mesi di campionato da titolare ulteriormente nel Lecce. Quindi hanno declinato l'invito del Milan, che secondo me non ha poi insistito più di tanto. Il Milan comunque c'è sopra uguale, perché è un giocatore che a loro piace molto, prenderanno un centrale difensivo anche i rossoneri, per cui da questo punto di vista siamo sicuri che il Milan vede in questo 2004 un grande prospetto. Però anche la Fiorentina ci si è messa con gli occhi sopra, perché ha capito che il giocatore è bravo, è forte, e secondo me è anche molto interessante in fase realizzativa, soprattutto sulle palle da fermo si inserisce molto bene.
6: Sì.
7: Terzo tempo, poi comunque a quest'età che rientra nei parametri un po' di tutti i club che oggi fanno calcio a un certo livello, perché ormai si va a cercare giocatori non oltre i 23-24 anni massimo di età, proprio perché poi se dovessero esploderti in maniera definitiva li puoi rivendere anche a delle cifre importanti. Questo è un discorso che comunque la Fiorentina ha già cominciato a muovere i suoi passi. lo smentiranno, ma noi siamo abituati, abbiamo sia l'indovina chi si compra, lo smentisci tu, per cui noi siamo sereni e tranquilli anche di avere questa

0: cosa qua, ma non ci interessa più di tanto. Quello che ci interessa capire è che per l'ennesima volta si va su giocatori di un certo livello, giocatori importanti, di prospettiva. E questo è un bel segnale per il calcio a Firenze, un segnale molto importante, perché vuol dire che si vuole andare in una direzione di una squadra sempre più forte dal punto di vista anche tecnico, ma anche anagrafico, perché poi i giovani crescono, diventano ancora migliori, forti, gli ingaggi sono contenuti e naturalmente tutto questo porta, o meglio comporta, un qualcosa che si chiama progetto, perché naturalmente va in quella direzione del rafforzamento della Fiorentina nel giro di 2-3 anni. Poi sì, lo prenderanno, non lo so, di sicuro si deve. Allora, se il discorso fosse per gennaio, facciamo finta che il discorso sia per gennaio. Allora, se il discorso è per gennaio, serve necessariamente la cessione di Pongracic, tra virgolette, cioè o quantomeno che vada via un centrale, e secondo me tra quelli che possono andare via per motivi vari, penso che quello più indiziato potrebbe essere Pongracic. Per l'estate è un altro discorso, perché poi magari c'è un budget diverso, ci sono delle situazioni che si vengono a creare, però è chiaro che Thiago Gabriel è sicuramente oggi un nome che la Fiorentina continua a seguire, o meglio che segue con grande attenzione, e che secondo me, se potesse, prenderebbe molto volentieri.
1: Tra l'altro, identikit, essendo Thiago Gabriel un difensore di piede destro, è in effetti quello del sostituto di Pongracic, anche perché diciamo Pongracic non è più al centro del progetto della Fiorentina, o meglio non è un giocatore fuori rosa, non è un giocatore, se no veniamo anche fraintesi in un certo senso, ma non è il titolare, perché se qualcosa abbiamo capito, che nelle gerarchie di Vanoli il titolare è Ranieri al fianco di Dragusin, quindi oggi Pongracic diventa paradossalmente un'alternativa, un sostituto di piede destro, ripeto, a sì, Dragusin sì, che è evidente il titolarissimo, è stato preso quest'estate, un investimento oneroso da parte della Fiorentina. Quindi anche per questa ragione, oltre al fatto che può essere uno dei giocatori con più mercato, Pongracic diventerebbe il sacrificato speciale in un certo senso. Ma ecco,
0: sì, dovrebbe,
1: ci sono delle squadre interessate, concretamente intendo, a Pongracic.
0: Ma allora guarda, io ho parlato tutta l'estate anche con il suo agente per capire se c'erano dei movimenti, se c'era qualcosa che si stesse spostando, e francamente mi è sempre stato risposto di no, probabilmente anche perché Pongracic stava volentieri e restava volentieri alla Fiorentina. Ora poi vediamo, perché le dinamiche del mercato possono portare a dei cambiamenti. Io l'ho visto anche un po' in nazionale, non è che mi abbia entusiasmato sinceramente, sì, ho visto Spagna-Croazia un po', e francamente non mi è sembrato nulla, non che i suoi compagni di reparto abbiano fatto cose eccezionali, penso a Guardiola, che è un altro di quelli di cui si parla sempre tanto bene, però ecco, hanno fatto molta fatica con l'attacco della Spagna, perché poi davvero questi sono dei fenomeni e quindi ti saltano come birilli. Però ecco, oggi non mi sembra che ci sia grande movimento di mercato nei confronti di Pongracic, cioè, quindi comunque Thiago Gabriel è un nome che la Fiorentina tiene lì fino a quando naturalmente lo può tenere, perché se non può fare l'investimento è un discorso. Però conoscendo Paratici, se lui vede che ci sono dei margini per poter prendere il giocatore, più volentieri fa un anticipo di cassa piuttosto che andare a perderlo. Un po' come è successo con Ulai, no?
1: Sì, sì.
0: Lo sentivo che Ilaria Masini prima lo stava raccontando anche nel corso della trasmissione dalle 12 alle 14. Cioè Ulai o lo prendi ora oppure non lo prendi più, perché se Ulai poi esplode e diventa un giocatore a 40 milioni, col piffero che arriva alla Fiorentina. Mm-hmm. E quindi nel caso Thiago Gabriel è un po' come Hjulmand, no? Se ti ricordi bene, che da Lecce è preso e è andato a giocare allo Sporting Lisbona e l'hanno venduto a tanti soldi. Lì hanno sbagliato tutti, perché hanno sbagliato la Juve, hanno sbagliato il Milan, hanno sbagliato anche altri club che non l'hanno preso, e quando escono diventa difficile poi riportarli alla base. Per cui se c'è l'occasione, secondo me può partire, ecco, l'assalto della Fiorentina, anche se ricordo che il Milan è la squadra che è più avanti di tutte.
1: Infatti Hjulmand passò allo Sporting per circa 22 milioni di euro, quindi una cifra anche alta, motivo per il quale mi viene da chiederti quanto vale oggi Thiago Gabriel, che ha rinnovato, dicevamo, a settembre, il 17 settembre per l'appunto, un rinnovo quadriennale, proprio per incrementarne il prezzo del cartellino. Più o meno quanto è stimato oggi il valore?
0: Ma io non lo so quanto possano chiedere, però secondo me che voi non chiedano 20 milioni almeno, io dico, io non lo so, ora c'è il contratto rinnovato fino al 2031, perché è ovvio che gli hanno rinnovato il contratto per un motivo molto semplice, sì, che lui era nel mirino del Milan, poi gli hanno detto no, resti qui, non ti muovi, allora gli hanno, come un atto dovuto, gli hanno rinnovato il contratto. Ma tu sai meglio di me, il rinnovo del contratto che può aver avuto con il Lecce sono cifre basse, perché il Lecce c'ha un monte ingaggi.
1: Sì, guarda, leggevo prima le cifre, siamo sui 200.000 euro a stagione.
0: Eccoci, ecco, se guardiamo questo ci siamo detti tutto e oltre. Tra l'altro mi sembra lui sia della Gestifute, no? Che è della società di Jorge, sì, di Jorge Mendes, quindi sì, la Fiorentina con Jorge Mendes ha anche degli ottimi rapporti, quindi anche in questo naturalmente noi dobbiamo stare con le antenne dritte, perché Pedro Gonçalves mi sembra sia, no, della stessa agenzia, e qui, ed è arrivato Pedro Gonçalves, esatto, no, alla, sì, Fiorentina, quindi questi sono tutti segnali che chi fa il mercato deve saper cogliere. Poi ribadisco, la fortuna è avere un direttore sportivo che ha rapporti con tutti, poi magari gioca su 18 piani e fa anche incazzare qualcuno, però ha delle capacità e delle qualità di tenere dei rapporti di un certo livello importanti, che quando sei poi a fare il mercato ti aiutano. Poi, certo, chiaramente c'è il rovescio della medaglia, che qualcuno poi si arrabbia e magari te lo fa nemico, però non si può essere amici di tutti, no? Si dice così in gergo.
1: Certo, sì, sì. Diciamo, la Fiorentina, in particolare il direttore sportivo Fabio Paratici, ha un canale preferenziale con Mendes, con il quale appunto ha chiuso alla fine dell'estate l'operazione per Pedro Gonçalves, e adesso si guarda in casa Lecce con Thiago Gabriel, che è nel mirino della Fiorentina, e lì si potrebbe arrivare a spendere anche qualcosa di più, se vogliamo, per il cartellino, anche come diceva Niccolò Ceccarini, magari 20 o 25 milioni in virtù del rinnovo quadriennale, anche perché la cifra dell'ingaggio sarebbe piuttosto bassa. Se oggi spende, cioè se oggi guadagna 200.000 euro, mi risulta coi bonus 250.000, quindi cifra bassa, la Fiorentina potrebbe banalmente raddoppiarglielo. Ma certo. E quindi mantenendo dei costi molto contenuti, almeno per l'ingaggio del giocatore.
0: Sì, ma certo, glielo potresti anche quadruplicare paradossalmente, no? Perché poi arrivare a 1 milione d'euro non è che, cioè, voglio dire, non sarà mai un problema l'ingaggio di Gabriel con la Fiorentina, ma che potrebbe essere la Juventus, la Roma, il Milan e l'Inter, e casomai fa la trattativa con il Lecce. Però il Lecce io credo abbia bisogno di vendere, e quindi se c'è un'offerta adeguata lo fa partire.
1: Sì, sì.
0: Io ho capito questo, poi magari mi sbaglio, perché insomma anche l'anno scorso, io conosco molto bene anche il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, con il quale ho un grande rapporto, quindi so benissimo che loro si devono un po', come dire, fare di necessità virtù, e quindi se hanno un giocatore, un gioiellino, è chiaro che loro cercano di ottimizzare al massimo la cessione, anche se poi naturalmente non è che possono alzare troppo la posta, no? Perché poi dopo diventa problematico. Però io credo che Thiago Gabriel, guarda, se tu andassi a vedere adesso lo storico, perché oggi ho avuto altre cose e non sono riuscito, sì, a leggere nello storico di Thiago Gabriel, ma credo che l'abbia portato Pantaleo Corvino, ovviamente, e l'abbia preso per i soliti pochi soldi, per le sue capacità e la sua bravura. Per
1: 2 milioni di euro.
0: Modo,
1: sì.
0: Sì, sì.
1: 28 gennaio 2025, sì, sì, ingaggiato a titolo definitivo, perché evidentemente era arrivato, sì, sì, 2 milioni di euro, e quindi comunque è una cifra contenuta. Sì, sì.
0: Sì, sì, ma perché lui naturalmente non si poteva permettere di spendere più di quella cifra, gli dà un ingaggio basso e l'ha preso a Lecce. Poi naturalmente lì ci sta anche la bravura di vedere qualcosa anche oltre quello che in quel momento lì magari non riesci a vedere. E,
1: sì, sì.
0: Sai, per esempio, io so anche che Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che io ho imparato a apprezzare da quando l'ho conosciuto anche personalmente nell'ultimo mercato estivo, avevo prima un rapporto molto formale, ma poi, sai, con le bischerate del Cecca si aprono a volte delle strade impervie che diventano, diciamo, praticabili. Ci sono messo un po' a parlare, a ragionare, e ho capito che la filosofia del Napoli, bene o male, è anche quella, no? Di dire di andare su giocatori di prospettiva col monte ingaggio basso. Ora loro stanno seguendo questo show che, pensa un po', ha fatto una fugace a parecchio, un esterno sinistro che gioca nel Basilea, che credo il Basilea abbia pagato 500.000 euro, che oggi gioca nel Basilea, e che è italiano, cioè ha origini senegalesi, ma è italiano, insomma, è stato anche alla Provercelli, eccetera, e che oggi viene considerato uno dei giocatori che potrebbe dare, potrebbe avere anche dei margini di miglioramento molto importanti. E il calcio va fatto in queste condizioni. Qui stiamo parlando, per esempio, del Napoli, che è una squadra che fa la Champions.
1: No, certo, non c'è dubbio. Allora, diteci che cosa ne pensate di questa eventualità, o comunque del fatto che la Fiorentina stia cercando, sì, un difensore centrale con le caratteristiche di Thiago, cioè abbiamo detto, si chiama Thiago Gabriel del Lecce, mi raccomando, perché poi si fa anche casino. Thiago Gabriel del Lecce, contratto fino al 2030, centrale destro, quindi nemmeno tanto il giocatore, capito? Vi chiediamo se secondo voi è la priorità il difensore per la Fiorentina. Qualcuno diceva serve un terzino sinistro, serve un mancino, serve un centrocampista, cioè se la Fiorentina in questo momento sta cercando un calciatore con quelle caratteristiche, ripeto, a prescindere dal fatto che sia proprio Thiago Gabriel del Lecce o che non, insomma, lasciamo perdere il giocatore in particolare, se secondo voi è la priorità o se serve un altro giocatore, un altro ruolo, se si è in ritardo su altri fronti, o se invece è giusto anche iniziare a pensare a quel tipo di profilo in vista di gennaio. 348 75 13933, oppure per dircelo in diretta 055 77 111 71. Direi che possiamo ascoltarci un primo messaggio vocale, se sei d'accordo, Cicca.
0: Certo che sì, eccoci.
1: Vai.
2: Buonasera ragazzi, ho saputo che Radio Firenze Viola mette uno stand alla fiera. Voglio raccontare a Niccolò Ceccarini, quando l'invitai agli inizi proprio di Radio Firenze Viola, sia Niccolò Santi che Alessandro Di Nardo alla fiera, no? Avevano pantaloncini corti e mi dissero che non potevano venire perché i genitori non ce li mandavano con la gente che non conoscevano. Sono cresciuti, via ora.
1: No, non è vero. Questa, la prima parte è vera, però la seconda,
0: bella, questa sembra una battuta simile alle mie, questa però è bella, che sì, dice, non vanno mandato genitore alla fiera, è bella. Dice però non andate alla fiera, però non andate a Luna Park, mi raccomando, perché sennò ci sono dei giochi pericolosi, poi vi perdete, mi raccomando, rimanete vicini e non perdetevi, perché lì in mezzo alla gente poi uno non sa ritrovare la strada di casa.
1: C'era il rischio di farsi offrire le caramelle da uno sconosciuto, per cui non ci andammo, per questo motivo.
0: Esatto.
1: Comunque confermo. Appunto,
0: Sì, tornando invece al discorso delle priorità, io credo che difensore centrale non so se è la priorità, però sicuramente è un qualcosa sul quale loro stanno ragionando in maniera molto concreta, così come sanno benissimo che la Fiorentina ha bisogno, potrebbe aver bisogno di un centrocampista incontrista, e potrebbe aver bisogno anche, voglio dire, di un esterno basso a sinistra, che però secondo me non è proprio quella priorità assoluta, considerato che sta per tornare Parisi, comunque Parisi tornerà, anche se Parisi avrà alti e bassi, perché chi ha l'infortunio al legamento crociato, diciamo i primi 5-6 mesi ha un rendimento un po' altalenante, quindi non è proprio perfetto o perfettibile. Ma se poi dobbiamo analizzare quali potrebbero essere gli obiettivi, cioè se la Fiorentina avesse carta bianca, che non è la nota trasmissione della Rai, ma per poter andare sul mercato, è ovvio, un incontrista, un centrale e un esterno basso a sinistra, queste sono le tre necessità se proprio si volesse essere completi in tutti i reparti.
1: Sì, che se poi vogliamo essere ancora più precisi, non è nemmeno tanto il Thiago Gabriel della situazione, o un altro nome che non sia Thiago Gabriel, cioè il discorso è che chi va via, cioè Pongracic riuscirà a trovare una soluzione, perché poi senz'altro in questi mesi con il suo entourage una soluzione economica che vada bene a tutti, suppongo la cercheranno, se è come è di fatto il primo indiziato a lasciare il posto a Thiago Gabriel o chi per lui, Pongracic, però prima deve uscire un giocatore, cosa che magari non è a centrocampo, sai, perché se a centrocampo invece manca un calciatore lo puoi cercare, in difesa direi che siamo già completi, soprattutto con il ritorno di Parisi.
0: Ma è tutto lì, Nico, infatti il discorso è che chiaramente deve uscire un difensore nel caso, quindi, però sai, siamo di fronte a paratici, e era per questo dico sempre bisogna stare un attimo con le antenne dritte, perché siamo partiti che sono andati in America a cercare tra virgolette di spiegare il progetto sportivo, e sembrava che all'inizio non ci fosse un grandissimo budget per la Fiorentina. Sono tornati Ferrari e paratici dall'America con le chiavi della cassaforte, se posso usare una battuta, e hanno cominciato ad investire. Dovevano prendere gli esterni, poi è spuntato l'AI e si sono ingolositi sull'AI, hanno cambiato totalmente il regime di trattativa, perché comunque hanno pensato di posticipare l'arrivo degli esterni e hanno preso l'AI. Poi quando hanno preso l'AI e hanno ricominciato a lavorare sugli esterni, che io me lo ricordo quei giorni, tra l'altro fu quella famosa notte nella quale Nico Santi insieme ad altri 4 baldi giovani andarono all'aeroporto di Bologna, ti ricordi, ai voli privati,
1: ma
0: l'arrivo
1: scherzi,
0: di Ulai,
1: arrivasta
0: all'una di notte,
1: prendemmo, mi ricordo, l'aereo dal Viola Park, no? Prima passammo dal Monte Grassina, poi arrivammo a Bagnoripoli, l'aereo dal Viola Park e partimmo per Bologna, era l'una di notte,
0: esatto. Mi ricordo che quel pomeriggio lì mi venne detto: guarda che è difficile che noi si prenda Ulai, sì. E comunque il nostro vero grande obiettivo rimane l'esterno, andare a prendere un grande esterno. Arlecchino infatti si confessò burlando, sì, nel senso che loro l'esterno lo volevano davvero, ma in quel momento lì volevano tra virgolette levare la pressione su Ulai, che, se ti ricordi, non si sapeva se partiva, non partiva, era finita una macchina di un altro ancora, poi c'era i procuratori, non erano quelli, non erano gli altri, c'è tutta la storia, sì, che pazzesco. Poi è arrivata l'una di notte e via, vabbè. E però cosa voglio dire? Che alla fine c'è, cioè, hanno cercato di dire che volevano l'esterno, e dopo Ulai sarebbero andati sull'esterno, è spuntato Mastantuono, hanno preso Mastantuono e hanno rinviato gli esterni agli ultimi giorni di mercato. Quindi il mercato parte in un modo ma può finire in un altro, questo è il discorso.
1: No, no, non c'è dubbio, poi ci sono tutti i depistaggi del caso, perché in quel momento lì loro non so nemmeno quanto dicessero la verità, cioè si sono ritrovati l'occasione Mastantuono, quello, però suppongo che l'esterno, sì, lo volessero davvero. Su Ulai certo fecero in modo da depistarci, non riuscendoci, perché noi andammo comunque a Bologna, prendemmo la macchina e arrivammo a Bologna nella sezione, diciamo, tag dell'aeroporto Marconi, sì, di Bologna.
0: Sì. Guarda, ricordo anche i partecipanti della missione, correggimi se lascio da parte qualcuno.
1: Vai.
0: Allora, Pietro Pellicciari,
1: sì,
0: poi c'era Niccolò Santi,
1: sì,
0: poi c'era Flavio Ognissanti,
1: sì,
0: e non so se c'era Mattia Sorbetti o Duccio Mazzone,
1: nessuno dei due, nessuno dei due.
0: Mancava un altro?
1: C'era,
0: però
1: Giulio Falciai, sì.
0: Ah, Giulio Falciai, bravo, Giulio Falciai. Vabbè, ne ho presi 3 su 4, vabbè.
1: No,
0: dai,
1: ma infatti sei stato bravo, hai preso anche Niccolò Santi, che era dura, insomma, arrivarci.
0: Sì, no, Niccolò Santi anche perché nel pomeriggio non avevamo nemmeno mai parlato, no, di questa,
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: mai colto di sorpresa. Nick, ma io forse vado, non vado, vado, sì, non, sì, vado, vado, non vado, vado.
1: No, bellissimo.
0: Ormai vado, mi hai detto, anche se non arrivo a Bologna, vado lo stesso.
1: No, no, è vero, fu una bella macchinata, più che altro perché arrivavamo all'obiettivo, nonostante tutto, e bello perché poi Ulai l'abbiamo, come dire, l'abbiamo beccato all'aeroporto, un'operazione che la Fiorentina ci ha messo giorni per chiudere, e adesso fa la panchina. Poi questo è un tema che ovviamente tratteremo in lungo e largo ulteriormente la prossima settimana, considerando che ha fatto il mediano a 2 con Chessy nella Costa d'Avorio, e che stasera Fagioli, maglia numero 10, signore e signori, farà di nuovo la mezzala di regia. Allora, i due possono coesistere, fondamentalmente questa è la risposta che ci diamo. Però prima di parlarne, tornando invece a Thiago Gabriel, ci scrivono anche da YouTube, dice Gaetano: Thiago Gabriel a me non sembra un giocatore di valore, e questa è la sua interpretazione, diciamo, della cosa. Jack ci scrive: per me serve un terzino sinistro, non credo che Parisi sia un giocatore su cui puntare almeno per questa stagione. Quindi ecco, questa, diciamo, è un po' l'umore, no, che c'è della piazza, anche dai nostri ascoltatori su YouTube.
0: Vabbè, ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe altro, però io credo sinceramente che Thiago Gabriel sia un osservato speciale di tanti altri club. Cioè, abbiamo parlato in Italia di Milan e Fiorentina, però io ho chiesto informazioni ovviamente anche in questi giorni prima di parlare dell'interessamento, perché ero curioso di capire cosa ne pensavano tanti addetti ai lavori, e tutti quanti dicono che è un giocatore che forse deve ancora maturare in maniera definitiva, ma che ha delle potenzialità importanti. Poi ragazzi, siamo sempre lì, ognuno ha la sua visione sul calcio, e quindi però il fatto stesso che ci siano due squadre italiane per il momento è un segnale che forse hanno visto sto ragazzo che può avere delle possibilità e delle potenzialità per giocare ad alti livelli, perché comunque il Milan, se ci ha pensato tutta l'estate, o quantomeno era uno dei profili che monitoravano per l'estate, è una squadra che vorrebbe tornare in Champions. Quindi non è che va a prendere uno tanto per prendere, va a prendere perché pensa che possa essere un giocatore e possa giocare anche a certi livelli.
1: Poi ci scrive Matteone: in quella spedizione all'aeroporto di Bologna possiamo dire che rischiarono di volare i Santi, con la S maiuscola, e poi aggiunge gol. Devo dire che fu dura come spedizione, perché noi ovviamente avevamo in testa soltanto Ulai, e cioè l'obiettivo di fotografare Ulai, e il problema è che in autostrada ci rendemmo conto che l'uscita per Bologna era chiusa, sicché ci toccò andare avanti, prendere quella successiva, tornare indietro, eccetera eccetera. Alla fine riuscimmo a beccare veramente per pochissimo l'atterraggio di Ulai, però evviva, alla fine ce l'abbiamo fatta. Altri messaggi, ci scrive Giacomo, dice: ricordiamoci che a giugno Cairo ci riborda anche Comuzzo, ma in realtà non è detto, cioè È probabile, possibile, visto che c'è 20 milioni di diritto di riscatto. Però ecco, Comuzzo non è un giocatore che è andato via definitivamente. Lui è in prestito con diritto e non si sa se il Torino lo confermerà o meno. Quindi dice, siamo ingolfati a quel punto.
0: Ma io non credo, perché ci potrebbe, cioè io penso che la rivoluzione paratisciana, se vogliamo usare questi termini, non sia mica finita, perché sicuramente ora ci sono due sessioni di mercato nelle quali la Fiorentina vorrà fare qualcosa, quella di gennaio più ridotta per mille motivi, quella estiva nella quale si andrà a consolidare il gruppo squadra, e lì dovranno fare anche delle scelte, dovranno vedere se effettivamente gli esterni vanno tutti e due bene, se i centrocampisti sono quelli giusti, se i difensori sono quelli giusti, perché se vuoi alzare ulteriormente il livello, ci sta che possano far partire dei giocatori che in questo momento noi non pensiamo nemmeno minimamente abbiano, cioè, la possibilità di andare via. Ora io dico De Gea, cioè De Gea noi lo consideriamo un riferimento per la Fiorentina, ma se tanto mi dà tanto, sì, per quello che ho percepito quest'estate, io ho la sensazione che De Gea potrebbe l'anno prossimo anche se lui sta benissimo a Firenze, lo sai, io sono uno di quelli che ho sempre lottato per De Gea, perché per me, anzi, ho fatto arrabbiare anche Paratici su quella domanda, ti ricordi che gli dissi, sì, perché De Gea e Gosens sono sul mercato, perché non mi tornava per niente, ma era un mio parere. Ecco, quindi figurati se non sono dalla sua parte. Però ci sta che nella loro testa vogliono Martinelli, cioè vogliono lanciare il Martinelli l'anno prossimo. Quindi per questo ti dico, potrebbero esserci tante novità nella Fiorentina del futuro.
1: Allora, prima della pausa ti leggo il messaggio di Guido, no? Che dice, cioè, Cagliari si è parlato del meteorite caduto. Quale meteorite? Quello caduto a pochi chilometri da Crassina. Dopo quel fatto, misteriosamente, sì, nella zona colpita, nacque un insediamento umano che si è sviluppato fino ai giorni nostri sotto il nome di Civiltà dell'Antella. Post scriptum, come l'è andata nella gara degli under 16 Grassina Settignanese?
0: Non lo so, perché io non posso seguire tutto il settore giovanile. Diciamo così, Grassina vince sempre, quindi a prescindere qualsiasi risultato sportivo o meno. Però comunque, tornando al discorso del meteorite, è ovvio che naturalmente noi abbiamo dato questa notizia in anteprima, prima ancora che il meteorite arrivasse nel sistema solare. Anche lì noi abbiamo fatto il nostro dovere, tu l'hai messo su Firenze Viola, sì, io l'ho messa su TMU, nessuno ci ha creduto, poi è arrivato il meteorite 5 miliardi di anni fa, però noi non si poteva sapere, cioè noi l'avviso ai naviganti l'avevamo dato, o
1: no? C'è stata anche la smentita del club poi alla fine
0: dice guarda, era in orbita Saturno, ma non risultava, però comunque va bene uguale, però ora si comincia alle bischierate.
1: No, è atterrato, alla fine noi siamo andati fino a lì, l'abbiamo beccato, foto e video e niente, è così.
0: Esatto.
1: Eravamo in viaggio a luna di notte.
0: Foto e video del meteorite non è male,
1: sì,
0: però.
1: Sì, esclusiva.
0: Le immagini esclusive dell'arrivo del social meteorite, tanto a terra piano il meteorite.
1: No, esatto, sì. Ce lo stavamo per perdere al casello, va bene o male, è andata bene.
0: Esatto.
1: Allora, piccola pausa, breve break, e poi torniamo sempre a Nick e Nick su Radio Firenze Viola.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini per parlare di calciomercato e non soltanto, anche delle montagne grassinesi, ghiacciai e tutte cose. Allora, andiamo con un po' di messaggi, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Diteci se a vostro avviso Thiago Gabriel è la priorità, ma non tanto il giocatore, dicevamo, quanto il fatto che è un difensore centrale. E magari invece ci sono altre priorità a vostro avviso, se il centrocampista, se il terzino sinistro, anche se abbiamo spiegato, e a questo per rispondere anche a un messaggio di un utente su YouTube, spiegavamo con Niccolò Ceccarini che comunque tornando a disposizione entro gennaio, insomma, a Parisi, e evidentemente facendolo giocare come terzino sinistro, l'alternativa ci sarebbe già. Detto questo, iniziano già a prendere forma i primi obiettivi di identikit di mercato della Fiorentina. Vi dicevamo di Thiago Gabriel, classe 2004, in forza a Lecce 2004, appunto, no, ha rinnovato fino al 2030, quindi rinnovo quadriennale, piede destro, grande prospetto portoghese. C'è da dire, Cecca, che si continua a puntare su giocatori stranieri, quindi giovani di talento, ma tutti tranne che italiani.
3: Beh, anche perché i difensori centrali italiani sono difficili ora da trovare, penso a quelli che giocano in nazionale. Magari ci poteva essere Coppola, per esempio, no? Che è uno che la Fiorentina aveva anche seguito. Ti ricordi quando era a Verona, sì, sì, ai tempi del Verona, la Fiorentina
2: Diego
3: l'aveva
2: Coppola
3: anche seguito. Diego Coppola, poi hanno preferito di non fare questo investimento. Poi gli altri fai fatica a prendere, cioè, se pensi che c'è Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Mancini. Come fai a prendere questi giocatori qui a questi livelli? Sai quanti soldi ti vanno a chiedere? Quindi io capisco che sia giusto investire sui giovani e sui difensori giovani italiani, però poi devi fare un livello, e se non sono ancora a questo livello fai fatica. Ecco, magari ci può essere l'impianto di Ghilardi, no? Che la Fiorentina aveva la possibilità di prendere al 50% dal Verona, però hanno preferito non prenderlo e lui è andato alla Roma, no? Che stia facendo cose clamorose, però non è che poi ci sia tutta questa grande abbondanza a livello difensivo, quindi
2: sì, sì.
3: È per questo anche il motivo, credo.
2: Poi ci scrive Francesco, dice: del Lecce quello da prendere in difesa è Gaspar e non Thiago Gabriel. Ora, posto che sono probabilmente due profili diversi, certo entrambi di una buona statura, vedo comunque oltre il 1,90 m, però c'è, insomma, almeno credo 12 anni di differenza, o comunque Gaspar è un classe 97, quindi 29 anni, parliamo di due giocatori anagraficamente molto diversi.
3: No, ma Gaspar ormai non rientra più, io non credo, ora, proprio per quello che dicevi tu, cioè c'ha 34 anni, no?
2: Sì.
3: Gaspar 32, quanti ne ha?
2: No, aspetta, lui è un 97, quindi è quasi sui 30, diciamo.
3: Quasi sui 30, sì. Però non credo rientri un po' nel profilo. Non credo rientri nel profilo giusto per la Fiorentina. Non lo so, però io di Gaspar non ho sentito parlare, per cui fermo. No. Ecco.
2: Dopodiché possiamo ascoltarci un messaggio vocale. Vai, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, volevo fare pubblicamente i complimenti a voi per aver organizzato ieri l'evento. Al nuovo circolo, il circolo polare.
2: Ah, certo.
4: Evento veramente bello, spero lo rifacciate, perché specialmente la camminata notturna, tutte le lampade con il fuoco acceso per arrivare poi su al circolo con la musica, che poi non ho capito quello, non so se era il Cecca che ci aveva la chitarrina, poi c'aveva la tromba, non so se ritenete, che poi
2: c'era
4: tanta gente che c'era, non riuscivo a capire. Comunque davvero ancora complimenti ragazzi, serata pazzesca, il circolo polare veramente bella.
2: Sì, sì, a noi piace stare con la gente, per cui ci sta, no? Abbiamo organizzato apposta.
3: Sì, è anche vero che, insomma, eravamo un po' più a qualche migliaio di chilometri più a sinistra, mi sembra, perché eravamo sulla montagna di Grassina, però le temperature sono quelle, voglio dire, sulla montagna di Grassina si è raggiunto lo scorso inverno anche meno 54,5 gradi.
2: Sì, sì, infatti abbiamo bevuto tutti un bombardino, alla fine anche il Cecca si è piegato, no, a questa usanza.
3: C'erano tutte le lucciole lì a far festa con noi, a dire, oh ragazzi, allora, meno male c'è il protettore, c'è Bombardino, io pensavo, e lo ridico per l'ennesima volta, sì, pensavo sì, che il Bombardino fosse il protettore delle lucciole, quelle che lampeggiano nella notte d'estate. Mamma mia, guarda, veramente. Povero Cecca, come è vecchio.
2: No, beh, quello no, per carità, non è. Nessuno faceva allusione.
3: Invece all'età. l'avevi capito all'inizio, si parlava di Bombardino, di altre lucciole?
2: Sì, cioè non immaginavo che fossero gli insetti, ecco, però
3: almeno quello sì. Un passo avanti rispetto a me, sì, assolutamente.
2: Allora, ci chiedono le misure fisiche, l'età di Tiago Gabriel, ora posto che potrebbe essere, vabbè, comunque Tiago Gabriel 1,94 per 88 kg, quindi direi una bella, in gergo si dice, una bella biga, linguaggio tecnico-scientifico. Comunque direi che l'identikit è quello, difensore di piede destro, strutturato, è giovane, quindi comunque sì, 2004, questo, sì, giovane sì, per modo di dire.
3: Cioè, poi specifichiamo, la Fiorentina non mi ha comprato ancora nessuno, però il giocatore piace parecchio, tutto qua, ecco.
2: No, ma infatti io tenevo a sottolineare che al di là del nome è proprio il profilo quello che deve interessarci, cioè l'identikit ci fa anche capire che potrebbe partire Pongracic e lasciare il posto a Tiago Gabriel, perché sennò andavano su un centrale mancino. Invece, se hanno messo in lista, se hanno cercato, hanno fatto sondaggi per un calciatore come lui, come Tiago Gabriel, allora vuol dire che insomma cercano quel tipo di caratteristiche, quindi è interessante per questo. Poi ci scrive il Bomber Viola, dice: proprio il cambiamento climatico in atto, si stanno sciogliendo molti ghiacciai, tra cui quello del Monte Bianco, e nascono dal nulla ghiacciai come quello di Grassina. Il Bomber Viola, sì, oddio, un processo un po' curioso. Sì,
3: questo è nato veloce, perché praticamente in mezza giornata è venuto su 4.400 metri, poi naturalmente puoi capire come è venuto su senza creare un minimo problema alla viabilità, alla circolazione, alle strade, all'ambiente naturale, tutto per benino, non c'era una foglia fuori posto, c'era stata una montagna serena, sì, tranquilla. Poi tutti dietro, lupi, gli orsi, tutto dietro, tutto sereno. E noi naturalmente non si è creato il minimo problema, tant'è che a Grassia si sono meravigliati di quanto fosse stata educata la montagna nel venire fuori e fare, diciamo, tutto quello che doveva essere, cioè la sua operazione di crescita.
2: Certo, si fa un croccantino e l'altro per i lupi, insomma, che conosciamo.
3: I lupi, tanta roba, anche loro.
2: Allora andiamo con un altro messaggio vocale, vai, così lo commentiamo insieme. Sentiamo.
5: Buonasera. No, scusate, volevo chiedere una conferma.
2: Sì.
5: Se l'ASIG, l'Associazione Spaziale Internazionale Grassinese, ha montato davvero questo cannone a ultrasuoni sui ghiacciai in vetta per deviare la traiettoria del meteorite, quello lì, perché c'è diverse popolazioni sono in allarme, ecco.
2: La risposta di Niccolò Ceccarini.
3: Noi cerchiamo sempre la sicurezza del nostro territorio, per cui, Nico, come tu ben sai, siamo pronti a tutto, cioè voglio dire, anche eventualmente ad attacchi alieni, quindi abbiamo già le contromisure. Poi sul meteorite, ora vediamo un attimo, perché ho letto che ne dovrebbe arrivare uno tra un miliardo d'anni e noi saremo pronti, ecco, siamo portati avanti, ecco.
2: Allora, ti devo dire, tornando sul mercato, oggi scrivono dalla Spagna fondamentalmente, quindi comunque la prendiamo, no, per carità, lo scrive Sport, no? Comunque un quotidiano vicino al Barcellona, che il Barça segue il mercato dei terzini con grande attenzione e in particolare cerca terzini in scadenza, perché più a buon prezzo evidentemente. Tra i nomi rispunta Dodò, che già in passato era stato accostato al Barcellona. Sembrava che il Barça per un certo periodo dell'anno non potesse fare a meno di Dodò, praticamente Koundé faceva la panchina a Dodò, no? Nella testa di qualcuno, poi alla fine ci siamo svegliati sudati, era tutto un sogno, anche perché Dodò mi risulta che sia ancora ad allenarsi al Villa Park e non nel centro sportivo del Barcellona. Comunque c'è questa opzione, il rinnovo ancora è un miraggio, credo che a breve, caro Cecca, comunque ci si proverà, non ti dico a rinnovare, ma a capire se ci siano i margini, quantomeno per discutere con Dodò se invece si deve andare per forza a scadenza, che forse è l'opzione che la Fiorentina, anzi sicuramente che la Fiorentina cerca di evitare, no?
3: Sì, la Fiorentina cerca di evitare, che tra l'altro ha cercato di evitare provando a farlo partire nell'estate, sappiamo del Nottingham, sappiamo dell'Olympiacos, ma poi ci siamo fermati lì, cioè di fronte a queste due possibilità. Io non ho mai capito se c'era un'offerta, perché si parlava di un'offerta anche di 9 milioni di euro più 2 di bonus, io questo francamente non sono mai riuscito a verificarlo fino in fondo, che però con i tempi che corrono non era nemmeno male, ecco. Poi voglio dire, il Dodò nelle migliori condizioni può valere anche di più, però tendenzialmente in quel momento lì la Fiorentina non ha potuto procedere, anche perché non mi sembrava ci fosse la volontà di Dodò di andare in una delle due squadre che erano in quel momento interessate. Nottingham non ha mai veramente affondato il colpo, cioè secondo me è sempre stato lì alla finestra, ma non era nemmeno così determinato e convinto di fare questa operazione. Per quanto riguarda il suo futuro, io ho capito che la Fiorentina vuole sistemarla, io l'ho detto in altri tempi, mi è stato riconfermato anche ieri che i rapporti con Bertolucci, terzo agente, sono buoni, che quella promessa che si erano tra virgolette fatte è ancora valida. Poi sono tutte cose che si dicono a parole, per cui sapete meglio di me. Verba volant, scripta manent, per cui se ci fosse stato un accordo scritto prima dell'estate sarebbe tutto ora a posto, visto che naturalmente si parla di gentleman agreement.
2: Sì.
3: È chiaro che se poi succede qualcosa di diverso, il gentleman agreement va a farsi benedire, no? Nel senso che comunque sia, ognuno fa il suo interesse, in questo caso può farlo il giocatore, può farlo la Fiorentina, anche se la Fiorentina, se non ha un rinnovo in mano, rischia di perderla a zero. Di sicuro Dodò a zero ha ottimi estimatori, perché il Napoli per me, se ha la possibilità di prenderlo a zero, lo prende. Barcellona non lo so, ecco, io non so se lui sia veramente un giocatore da Barcellona, questo io francamente non sono in grado di dirlo. Il Barcellona di qualche tempo fa aveva livelli più alti di Dodò. Questo Barcellona magari può anche aver bisogno di un giocatore bravo, importante come Dodò, ma che non è fortissimo da dire, cioè è forte ma non è, voglio dire, classico giocatore sulla fascia destra, ti disintegra l'avversario, ecco.
2: Sai, per fare la panchina a buon prezzo è anche plausibile, no? Verosimile come operazione.
3: Può essere un'alternativa. Sì, sì, assolutamente.
2: No, dall'altra parte pensavo che la rovina di Dodò è Jimenez, nel senso che se Jimenez riesce a gestirsi e a essere gestito, inquadrato da Vanoli, è un terzino fortissimo. Io personalmente, penso che sia probabilmente il terzino più forte degli ultimi 20 anni, non per nulla, cioè alla fine anche la fascia destra della Fiorentina non è che abbia goduto di ottima salute in questo diciamo nel ventunesimo secolo.
3: Sì.
2: Secondo me può essere veramente uno dei terzini, se non il terzino destro più forte, perché lui in fase di progressione è devastante, è tecnico, ha una resistenza rara. Il problema è soltanto la sua testa.
3: Io penso, Nico, che comunque a 20 milioni, anche facesse una bella stagione, la Fiorentina non lo riscatterebbe. A meno che a svolte succede quello come quando giochi a carte, no? Te lo riscatti perché c'hai un club che magari lo prenderà a te, ti dà 30 milioni e te ci guadagni 10. Questo può essere il ragionamento, ma 20 milioni secondo me a oggi difficilmente la Fiorentina li spende per Jimenez, perché poi noi di Jimenez, quando si valuta un giocatore, Nico, ora sono passate 4-5 giornate, no? Bisogna sempre fare la tara e la media su quello che di buono si è visto e quello che di non buono si è visto.
2: Sì.
3: L'espulsione, cioè la partita col Frosinone, io credo che sia stata forse la peggiore da parte sua, perché ha rischiato l'espulsione, ha giocato male come tutta la squadra, non solo lui, eccetera. Poi abbiamo in testa la partita con il Napoli, va fatta la media, perché un giocatore secondo me con quelle caratteristiche anche comportamentali e caratteriali lo devi vedere nella media generale, e quindi ti fa la grande prestazione ma ti può fare anche la bruttissima prestazione.
2: No, sono d'accordo con te, è vero. Allora, Nick e Nick, sono le 16.46, 348-75-13933, aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055-77-111-71. Prima però ascoltiamoci un messaggio vocale, vai!
6: Buongiorno Cic e Nick. Allora, scusate, perdonatemi, io non è che voglio parlare di VAR, però
2: eccoci.
6: Purtroppo mi tocca farlo, perché oggi ho letto pure su Firenze Viola che è stato in pratica assolto sia penalmente che dal punto di vista sportivo. Il povero Nicky. Allora, ti sei mai chiesto, Cic e Nick, perché hanno mandato via Nick? Perché a questo punto lo hanno voluto mandare via per cambiare metodo di VAR, Walter da Roma.
2: Nicky, che
3: ma
2: te ne pare?
3: Si riferisce a Nicky, a Rocky, io non lo so, c'è stato anche Nicky prima, poi Rocky dopo. Io non lo so se è riferimento
2: in finale.
3: Sì, no, era per capire comunque sia, perché Nicky è stato presidente, no, degli arbitri, e
2: sì.
3: Poi dopo ora
2: Rocky, dice Rocky, dai.
3: Penso si riferisca a Rocky, ma io credo che la vicenda di Gianluca sia per certi versi paradossale, perché francamente io quando ho capito che in realtà non c'erano dei grandi estremi per arrivare a un provvedimento nei suoi confronti, sono rimasto un po' senza parole, perché ha avuto veramente una eco mediatica come se fossero state fatte delle cose fuori da ogni canone. Ma lui ha fatto poi una bella intervista, tra l'altro, con uno dei suoi direttori, dei tanti direttori Nicco, ovvero Ivan Zazzaroni.
2: Esatto,
3: è stata molto bella l'intervista che ha fatto Gianluca Rocchi, ha spiegato tutte le sue situazioni. E qualche volta anche noi bisognerebbe essere un attimino, io penso in generale anche come categoria, un pochino più prudenti nel divulgare certe notizie, perché poi dopo anche ci sono persone che, vedi, ora non c'è niente, che però hanno una famiglia, hanno dei figli e si ritrovano sulle prime pagine dei giornali, ovunque, come se no avessero fatto qualcosa di così male. Sì. Però bisogna aspettare, no, qualche volta, perché non può darsi che succeda che ci sia qualcosa di male, ma può darsi anche come non succeda. E io penso più che altro alla vicenda umana, Walter, più che a quella sportiva, perché Rocchi è stato un grande arbitro, poi disegnatore, può aver fatto i suoi errori designando arbitri o valorizzando arbitri che magari poi non si sono rivelati tali, però l'uomo insomma, francamente mi sembra che vada difeso, perché non sono stati momenti facili.
2: No, indubbiamente, poi sono situazioni molto spinose quelle che riguardano la giustizia, però tutta la solidarietà, e comunque bene o male che giustizia è stata fatta. Senti, in vista di stasera ritorna la nazionale, insomma, e soprattutto è stata affidata la 10 a Fagioli, quindi insomma un grande vanto questo per Fagioli, che era tornato in nazionale dopo 2 anni addirittura. L'ha richiamato, sì, Mancini, per questa maxi sosta, della quale oggettivamente non possiamo più, cioè non ne possiamo proprio più. Comunque meno male, siamo all'ultima settimana dalla prossima. Comunque la 10 sulle spalle di Fagioli, cosa ti fa pensare, tu che in effetti hai lavorato anche sull'aspetto caratteriale umano del calciatore in questi anni che è alla Fiorentina, cioè bene, è anche una cosa che si meritava alla lunga, no? Un giocatore con quelle caratteristiche, con quella qualità che ha Fagioli.
3: Fagioli c'ha solo un problema, che nella sua carriera ha avuto dei momenti alti e dei momenti bassi, e i momenti bassi sono durati anche abbastanza, no? E quindi questo naturalmente ha messo più in risalto i suoi aspetti meno positivi, sì, rispetto, sì, a quanto in realtà potenzialmente lui avrebbe potuto fare. Se lui sta bene, in uno stato d'animo sicuro, di autostima, con la squadra che lo supporta e lo sostiene, cioè lui non è un giocatore leader, diciamo le cose come stanno. Fagioli non è un leader, è un giocatore che però in una squadra che funziona può emergere più degli altri per le sue grandi qualità e il suo talento. Il fatto di non essere leader, d'altra parte, si nasce leader, non si diventa. Quindi o ce l'hai nel DNA o non ce l'hai nel DNA. Però, per esempio, caratterialmente lui ha faticato molto di più di rispetto anche a Tonali, se ci pensi, no? che hanno vissuto situazioni anche personali simili. Tonali è riuscito a reagire pesantemente, Nicolò ha fatto più fatica, ma io lo capisco perfettamente, perché io sono un po' come lui, nel senso che io ne soffro molto le situazioni negative, e quindi fai più fatica, no, a tirartene fuori.
2: Certo,
3: quindi questo non è una colpa, è anche il carattere, solo che il calcio non aspetta nessuno. Il problema è questo. Però tornando alla maglia numero 10, sono contento, perché comunque è una gratificazione, anche una sola volta, fosse stata solo questa volta o che sia solo questa volta, il giocare in nazionale con la maglia numero 10 è una grande soddisfazione, perché quel numero non se lo mettono in tanti in nazionale, o chi se lo mette è uno di quelli che ha fatto cose importanti per la nazionale e anche per il calcio italiano.
2: Possiamo dire anche che è una bella responsabilità quella di indossare una maglia di questo tipo, soprattutto per la nazionale. Devo dire che sono molto curioso di rivederlo giocare stasera, perché una buona volta forse possiamo renderci conto, anche grazie al CT Mancini, che Fagioli, sì, può fare la mezzala di regia, e che l'obiettivo della Fiorentina e di Vanoli deve essere quella di schierare un centrocampo che preveda Fagioli mezzala destra, Attà mezzala sinistra e Ulai vertice basso. Pronti a ricrederci, tra l'altro, perché per quanto, sì, mi riguarda quella deve essere l'impronta, ma io arrivo a pensare che a un certo punto anche Paratici farà pressione sull'allenatore affinché gli schieri tutti questi 3 giocatori insieme, avendoli pagati una tombola, no, quest'estate. Però voglio dire, si è pensato Mancini a metterlo mezzala di regia, perché non lo può fare anche Vanoli alla Fiorentina, avendo Ulai,
3: sì,
2: i palloni li recupera, dai.
3: Io, Nico, guarda, ho una mia teoria su questa vicenda. Allora, che dipende sì dagli allenatori, ma dipende soprattutto da Nicolò. E ti spiego anche perché.
2: Cioè da
3: perché,
2: Fagioli, sì.
3: Sì, sì, per esempio, cioè, no, da me, ovviamente.
2: Con una C,
3: ho molti più anni. Sì, sono una C in più e molti più anni di lui, e quindi al massimo posso fare una corsetta intorno a casa mia. Però io voglio fare l'esempio, e non voglio fare l'esempio di qualità, perché stiamo parlando di un campione. Andrea Pirlo era un grandissimo trequartista,
2: sì,
3: all'origine. Era un giocatore che era fortissimo anche alla tre quarti, però è diventato un fenomeno mondiale, perché probabilmente oggi Pirlo sarebbe come Modric, cioè lo valuteremo su quei livelli lì, quando è stato spostato in una posizione più arretrata, e lui ci ha fortemente creduto, cioè lui ha capito che in quella posizione lì sarebbe stato ancora più forte rispetto a fare il trequartista. Cioè, quindi cosa voglio dire? Che Fagioli può fare oggi sia la mezzala che il regista, perché ha la possibilità di fare tutte e due, perché ha quel piede che glielo consente, ha quel lancio che glielo consente, ha quella visione di gioco che non è da tutti. Però lui deve capire se è carne o pesce, cioè a un certo momento deve dire: io voglio diventare il più grande regista che c'è in Italia. Ora dico una cosa un po' forte, ma per far capire il concetto, perché se continui, cioè deve essere anche la spinta, deve arrivare anche da lui e dire: io sono un regista e diventerò un regista perché so che qui posso fare il meglio. Ecco, quando ti ripeto che è anche il carattere che indica poi la strada per un allenatore.
2: Abbiamo un ultimo vocale da sentire, eh? Vai.
7: Ciao ragazzi, ma accendo la radio a mezzogiorno, sento la di radio, c'è Walter da Roma, accendo lì, Walter da Roma, tutti i giorni. Au, a Walter, ma che sei sempre alla radio?
2: Vabbè, alla fine Walter è un diciamo un grande seguace delle radio fiorentine, un cuore viola.
3: Sì, grande Walterone. Vabbè, si può lavorare anche ascoltando la radio, non è che certo, voglio dire, non è un impedimento, sì, magari sì, ecco, sì. Il fatto di telefonare, diciamo, in questo sta facendo di Walter un uomo con le peripezie, questo va detto.
2: Non c'è dubbio, un personaggio aggiunto. Va bene, allora, grazie a Niccolò Ceccarini, ci risentiamo lunedì.
3: Grazie a Niccolò Santi, sono passate queste due settimane, incredibilmente, sì. Nicco senza calcio, la prossima ci sarà quella che ci avvicinerà alla partita con il Genoa. Spero la prossima settimana di poter fare anche un'estra viola con il grande Luis Desdey che la serpe.
2: Te lo meriteresti.
3: E noi ci si becca lunedì, Niccone.
2: Grazie a Niccolò Ceccarini, a presto Cecca.
3: Grazie a te, Nico, sei forte, un abbraccio forte. Ciao ciao.
2: Grazie
3: ciao,
2: davvero. Ciao. Stasera, ovviamente, Francia-Italia, ore 20:45. Fagioli in campo con la maglia numero 10, da mezzala di regia, lo ribadiamo ancora una volta, perché ci gasa questa cosa. E poi lunedì 20:45, Italia-Turchia, per l'ultimo match che vedrà impegnati gli azzurri prima della ripresa del campionato, che sarà per la Fiorentina sabato 10 alle 15 contro il Genoa. Finalmente, da Niccolò Santi è tutto, linea Garisca al vento, ciao!
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: In Fiesole c'è un bandierone che campeggia da più di un decennio. Il cuore del tifo viola, al diktat "i giocatori vanno e vengono, la fede resta", ha fatto un'eccezione solo per lui. C'è un gigantesco lenzuolo bianco su cui c'è scritto in viola: "Onora il padre". Sotto la scritta c'è un volto, quello di Giancarlo Antonioni. Per tutti a Firenze lui è l'unico 10, ma nell'epica che accompagna questa figura è proprio questa frase, questo simbolo che forse rimane più impresso. Per tanti fiorentini, anche per chi non l'ha visto giocare, Giancarlo Antonioni è uno di loro, una figura familiare, il capostipite del fiorentinismo, o semplicemente il padre o il babbo, come si dice da queste parti. Più dei 15 anni vissuti col giglio sul petto dei no a Juventus e Roma, del record di presenze nella storia del club, per spiegare cosa è stato e cosa è tuttora Giancarlo Antonioni per questa città, c'è una partita, una delle poche giocate in carriera senza il viola addosso. È il 21 febbraio 1988, Antonioni si è separato da poco meno di un anno dalla Fiorentina e torna per la prima volta a Firenze da avversario. Lo fa con la maglia del Losanna per un'amichevole organizzata soprattutto per lui. E infatti, nonostante sia un momento in cui il popolo viola sta soffrendo per l'andamento incerto del campionato, quel giorno il Franchi è praticamente pieno. In un impianto che è contingentato per i lavori di ristrutturazione in vista dei mondiali che verranno, ci sono comunque 15.000 persone. C'è la curva Fiesole che è piena per una gara che non conta nulla ma vale molto, soprattutto per i presenti. E all'86esimo, quando il 10, non in viola, punisce per la prima e unica volta in carriera la sua Fiorentina con il gol del pari, succede l'imponderabile. Succede che tutti i presenti esultano come se avesse segnato la Fiorentina, che in quel caso il gol l'aveva subito da Losanna. Per tutti quello però sarà il gol preso più bello della loro vita. Dirà a fine partita il tecnico del Losanna Barberis: Antognoni qui è un dio, uno di loro. Sapevamo che a Firenze gli volevano bene, ma qui è successo il finimondo. Non riesco davvero a spiegarmelo. Ecco, il rapporto tra Antognoni e la Fiorentina, che continuerà ben oltre il suo ritiro dal calcio giocato, rimane ancora qualcosa di difficile da spiegare. È rappresentato soprattutto da quel bandierone e da quella frase che svetta su tutti. Su chi l'ha visto e sulle generazioni successive, quelli che se lo son fatto raccontare dai genitori e dai nonni, facendolo così diventare un mito infinito. Diceva Confucio: le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. Ecco, forse proprio per questo il ragazzo che giocava guardando le stelle, così come lo ribattezzò Vladimiro Caminiti, è stato l'unico che a Firenze è riuscito a sfiorare il concetto di infinito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Cosa è successo al volo 828? Da questa domanda inizia una fortunata serie tornata in voga recentemente che si chiama Manifest. Il telefilm parte quando un aereo scomparso ad aprile 2013 atterra però a novembre 2018. La storia in questione, quella di cui parleremo a breve, non riguarda certo il volo Montego Air Flight, ma parla comunque di aerei, aeroporti ed un volo immerso in un alone di mistero. No, non si tratta di paranormale né di un nuovo episodio di Indagini ad Alta Quota. Non avete sbagliato, questo è quasi ufficiale, ma oggi parliamo di un affare sfumato per una questione di dettagli, o meglio di scali.

ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Siamo nell'agosto del 2012, precisamente sul finire di una sessione di mercato dove la Fiorentina di Vincenzo Montella e Daniele Pradè è da settimane a caccia di un nuovo centravanti. Lo identifica a metà agosto. È un attaccante d'esperienza, forte fisicamente, ma dannatamente stiloso, diciamo, palla al piede, ed in rotta con il proprio club. Questo attaccante è Dimitar Berbatov, allora 31enne, centravanti del Manchester United, che però da diversi mesi aveva posto sulla schiena del bulgaro la scritta For Sale, in vendita. La Fiorentina bussa alla porta del Manchester e trova un tappeto rosso ad accoglierla, e così alla fine in pochi giorni si definisce praticamente tutto. 5 milioni ai Red Devils per il cartellino, con pagamento dilazionato in 3 rate, 1 milione e 8 a Berbatov per un contratto biennale con opzione per il terzo. Pradè è quindi allo scambio dei documenti con lo United e c'è già anche la fideiussione per il pagamento della prima rata. In città, a Firenze, come direbbero dall'altra parte della Manica proprio, sale l'hype per un colpo che sarebbe sensazionale. I tifosi sognano un tandem da stropicciarsi gli occhi con Stefan Jovetic e in rete circolano già fotomontaggi con Berbatov in maglia viola. No, non c'è scaramanzia, perché va bene che nel calcio tutto può accadere, ma questo è un colpo che è più che in canna, è praticamente in una teca di vetro. Si sbottona anche Andrea Della Valle, che in quei giorni conferma come il nome nuovo della viola sarà un calciatore che inizia con la B. Insomma, è tutto praticamente pronto. Arriviamo al 29 agosto 2012. È il giorno della partenza di Dimitar Berbatov per Firenze ed è anche la giornata dove successivamente il bulgaro dovrebbe tenere le visite mediche proprio qui al centro sportivo. Alle 11 circa da Londra, Berbatov parte dall'Inghilterra con un biglietto pagato dalla Fiorentina. Ecco, questo è un dettaglio non da poco che tornerà nella storia. La destinazione è l'Italia, precisamente l'aeroporto di Peretola, dove già dalla mattina un capannello di tifosi si raduna per non perdersi lo sbarco del nuovo centravanti. Vabbè, per completezza, prima di arrivare a Firenze ci sarebbe uno scalo a Monaco, ma che sarà mai, al massimo ci scappa una birra bavarese nell'attesa. E invece galeotto fu il Franz Josef Strauss Airport e chi lo costruì. Perché una volta sbarcato, Berbatov deve aver riattivato le notifiche del telefono e trovato qualche chiamata interessante dall'Italia. Ma non col prefisso 055, bensì con lo 011. Sulla sirena di un'operazione già chiusa a doppia mandata c'è il tentativo di stoppata della Juventus di Conte e Marotta. Un sondaggio timido dei bianconeri riscontra probabilmente un dubbio già preesistente in Berbatov, che nonostante abbia già dato la sua parola, fatto le valigie e tutto, fa su e giù per l'aeroporto di Monaco rimuginando su una decisione che a questo punto non è affatto certa. Nel frattempo a Firenze si iniziano a carpire i primi segnali dello psicodramma di mercato. L'arrivo di Berbatov era previsto per l'ora di pranzo, ma alle 15 a Peretola del bulgaro non ci sono tracce.

sciopero dei voli alla fine era previsto in giornata, avrà pensato Massià. Il dirigente Viola non sa però che Berbatov quel volo Monaco-Firenze non l'ha preso volutamente per un colpo di testa dell'ultimo minuto. L'attaccante ha infatti detto sì all'offerta last minute della Juventus, rinnegando i Viola. Contratto biennale a 1,8 milioni di euro all'anno più bonus e 4,5 milioni di euro al Manchester United. Sono praticamente gli stessi numeri dell'accordo.

queste poche righe c'è soprattutto, però, come abbiamo visto, la rabbia nei confronti di un comportamento giudicato appunto sleale da parte dei rivali storici. La rabbia è così forte da parte della Fiorentina che la società non la nomina nemmeno la Juventus, come si parlasse di Voldemort, tu sai chi. Mentre l'odio continua a divampare sui social, l'aeroporto di riferimento per Berbatov diventa quello di Caselle, a Torino. Alcuni tifosi bianconeri festeggiano lo scippo di mercato come fosse una vittoria sul campo. Ma il karma è una brutta bestia e stavolta agisce sotto forma della moglie del bulgaro. Elena Stilianova alla fine non ci sta e punta i piedi. Lei vuole rimanere con la figlia Dea di appena 3 anni in Inghilterra e da lì non si vuol muovere. Anche qui quindi c'è un ripensamento dell'ultimo minuto e a quel punto Berbatov deve scegliere se far infuriare 2 club o una moglie. E alla fine sceglie per la soluzione meno rischiosa. Secondo dietro fronte della giornata, Berbatov non va né a Peretola né a Caselle, ma torna indietro a Heathrow, Londra, dove poche ore dopo firma per il Fulham, anche a quanto dice lui per una chiamata ricevuta da Martin Gyol, che allora era il tecnico dei Cottagers, che l'ha convinto a firmare appunto per la squadra di Londra. Chiusura del cerchio proprio in senso di viaggio, si parte da Londra e si torna a Londra, davvero incredibile, con una giornata iniziata di fatto dal giocatore viola, proseguita con il tradimento bianconero e conclusa alle 22 con un altro bianconero, quello del Fulham. Fiorentina e Juventus finiscono becche e bastonate, come si dice da queste parti, stranamente unite nell'odio di un calciatore che le ha tradite entrambe sull'altare e lo stesso giorno. Fiorentina e Juventus però sono ancora più nemiche a livello societario, per quello che dai viola viene visto, lo ribadiamo, come un comportamento sleale da parte di Beppe Marotta. Arriveranno poi anche i chiarimenti di Marotta, che parlerà di un comportamento legittimo da parte della Juventus. Arriveranno poi anche le parziali scuse di Berbatov, che chiamerà, o meglio non chiamerà lui stesso ma farà chiamare da un suo contatto stretto, Pradè, per appunto scusarsi con la Fiorentina. Risposta, inutile sottolinearlo, abbastanza fredda da parte dei viola, che chiude definitivamente la storia. Così in 12 ore si conclude la tragicommedia di Dimitar Berbatov. Una storia che ha fatto letteratura, tant'è che a Firenze, quando si va vicini a chiudere per un nuovo acquisto, qualcuno, e ha ragione per quanto vedremo è successo poco dopo, ha sempre paura che questo faccia una Berbatov. Come se fosse proprio una mossa di mercato, un vero e proprio trucco di magia dietro front all'ultimo minuto e ciao. Che poi una Berbatov, lo stesso Berbatov, la farà 3 estati dopo. È il 2015 e il bulgaro a fine carriera, nonostante avesse stipulato già un accordo di massima con l'Aston Villa, cambia nuovamente idea all'ultimo istante per firmare col PAOK Salonicco. Il caso Berbatov ha fatto scuola ovunque, non solo a Torino o a Firenze, dove è ancora complicato pronunciare quel nome, ma anche in Bulgaria, dove pochi mesi dopo un'emittente radiofonica, Darik Radio, inviò alla Firenze

0: sbarco a metà nel maledetto aeroporto di Monaco.
1: Gli chiediamo veramente i soldi del biglietto aereo. Non è una battuta, il biglietto aereo era pagato dalla Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermato a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo.
0: Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-7513-933. Ciao!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio

colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo! Borja Valero, David Pizarro, Frankie Lampard. Non male come centrocampo, eh? L'avranno pensato anche i tanti fiorentini che per qualche settimana, in un'illusione collettiva di ormai 10 anni fa, hanno sperato di vedere Frankie Lampard a Firenze.

profili. Sì, perché alla fine ci siamo andati lontani, però qualcosa c'era di Lampard Fiorentina. Si parte, come detto, dall'inverno, dal gennaio 2013, dalla prima Fiorentina di Montella e dalla presidenza Cognini. La Viola in quel periodo è in piena lotta Champions col Milan e c'è la sensazione che la proprietà dei Della

12 anni in cui si è elevato a grado di leggenda vivente del club, dopo una marea di titoli ed una Champions ancora fresca, che è la prima dei Blues, c'è appunto un po' di maretta con la dirigenza.

e per il suo allenatore, appunto, Vincenzo Montella. La miccia è quindi ormai innescata e nel giro di pochi giorni i maggiori quotidiani sportivi escono con questi titoli. Fiorentina, Lampard e quei segnali d'amore. All'inglese piacerebbe giocare a Firenze. Pazza idea Lampard e i tifosi sognano. Clamoroso, la Fiorentina può portare Lampard in Serie A. Lampard strizza l'occhio a Montella, vuole la Fiorentina. Qualche giorno dopo e di titolo ne esce un altro, decisamente interessante, che dimostra che comunque alla fine la notizia non è così campata in aria. Calciomercato, Fiorentina, Montella vuole Lampard. Ora, ovviamente, i titoli in tempo di mercato vanno presi con le pinze e, diciamo, depotenziati, ma alla fine la dichiarazione c'è ed è proprio quella del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, che ai primi di gennaio, dopo qualche giorno in cui la rumba è esplosa intorno al nome di Frankie Lampard, risponde a una domanda proprio sull'inglese dicendo che sostanzialmente gli piacerebbe allenarlo. Il fatto che gli piaccia la Fiorentina è motivo d'orgoglio per lui e per il club, e che è un professionista integro nonostante l'età, e quindi alla fine, se accetta di fare panchina qualche volta, alla fine farebbe comodo a questa Fiorentina. Seguono altre dichiarazioni, perché comunque le dice uno che è già un faro di quella Fiorentina, cioè Borja Valero. Lo spagnolo confessa,

se arriveranno giocatori come Lampard, meglio per la Fiorentina. Dichiarazione di rito, però c'è il desiderio, ovviamente esplicito, di Borja Valero di giocare con un campione come Frankie Lampard. Le parole più pesanti in questo trittico di dichiarazioni sono quelle del presidente Mario Cognini. Lampard è un grande giocatore e non nascondo che a Pantaleo Corvino avevo già chiesto il centrocampista inglese. La situazione del mercato attuale fa sì che un atleta sopra i 30 anni come lui possa essere il giusto connubio tra esigenze tecniche e disponibilità economiche del club. A Firenze, come si dice da queste parti, parte la bambola. Parte in parallelo anche il carrozzone delle voci di piazza, in un periodo in cui, diciamo, non eravamo ancora allenati a riconoscere e a destreggiarci tra le fake news. E così spuntano alcune presunte foto di Lampard davanti ad un ristorante italiano, foto che poi si riveleranno false. Poi ci sono i soliti, diciamo, operatori di mercato mancati che scrivono sui gruppi Facebook di tifosi che il giocatore avrebbe già firmato in gran segreto alla Fiorentina. Poi ci sono altre indiscrezioni, anche queste rivelatesi alla fine mischerate, per usare sempre un termine a noi caro, e il culmine di questa psicosi collettiva sia quando il 10 gennaio 2013 il sito Wikipedia alla voce Frank Lampard scrive: Frank James Lampard Jr. è un calciatore inglese, centrocampista centrale della nazionale inglese e della Fiorentina. Quindi l'internet, o almeno questa parte, Wikipedia, lo dà già come ufficiale questo colpo. Si va addirittura oltre e si inizia a pensare a come giocherebbe la Fiorentina con Lampard. Difficile farlo coesistere con Borja Valero, Aquilani e Pizarro. Sì, però forse con un rombo. Ce l'ho, Lampard mezza punta dietro a Luca Toni. Perfetto, il giochino va avanti per tutto gennaio, ma alla fine le due parti, che si ammiccano solo con dichiarazioni di rito, non allacciano mai una vera e propria trattativa. Il sogno Lampard si stoppa il 25 gennaio, quando la

grazie a questo ultimo colpo di coda, a questo rigore per il Milan, che i rossoneri staccano il terzo posto, l'ultimo utile per la qualificazione Champions, e che quindi il sogno Frankie Lampard tramonta definitivamente. Alla fine Lampard quell'estate nel 2014 lo lascerà il Chelsea dopo 13 anni di militanza in Blues.

0: Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348-75-13-933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Fisico. Ho notato che sta ripartendo l'abitudine, per me pessima, di chiamare l'allenatore o chiunque altro col nome di battesimo, con una certa confidenza amicale. Io faccio un appello, per favore, smettete di chiamare Vanoli Paolo o Paratici Fabio.
4: E c'è Fabio e Tolo, due popoli dei prefe, di quelli del cuore.
5: Utolo, no, le c'è un casino con Mastrantonio, Mastrantonio, Mastabono, Franculino, no, le in casino.
6: Ma io capisco tutte queste perplessità sui rientri di Mastrantonio, perché torna tardi. Allora, prima di tutto c'ha 19 anni, quindi a 19 anni si dorme come chiri anche su sassi, ma perlomeno io le ero così. Poi
7: perle ai porci, caro Bembe.
8: Saluta Stefano, il vostro centralinista, no?
9: Sì.
8: Magari
10: diciamo, tagliamola per favore.
9: No,
10: non
9: giusto,
10: te,
9: giusto,
10: Andrea,
9: però no,
10: questa
9: giusto,
10: veramente
9: giusto.
10: Per me da ora in poi Ehi. Parte di tutte le copertine da ora fino alla fine del tempo.
8: Ok, no, perché lo faccio anch'io centralinista, no? Lo chiamo centralinista.
9: Oggi ci fanno le prime 5-6, sono
11: 16 anni
9: che non va in Champions, ma di cosa stiamo parlando?
12: Si vede che Bembe è un giornalista, ma non è tifoso, ora tutti rispetto.
10: Chi si compra?
13: Molto bene ragazzi, marce altissime in questo venerdì, finalmente non è l'ultimo venerdì, no, è ancora un altro venerdì di sosta la settimana prossima, anche se saremo a poche ore dal ritorno in campo, ma insomma vabbè, c'è un'altra settimana di sosta, caro Fabio, caro Francesco.
9: Bene, bene, avanti tutta.
10: Forza con le partite delle nazionali,
13: sosta,
10: dai!
13: Forza sosta, ho visto anche un'ottima Indonesia contro la Malesia, tipo, l'ho visto, roba strana.
10: Sì, Asian Cup.
13: 6-0, insomma, roba. Poi ho visto che erano tutti incazzati a San Marino, sì. I vostri amici,
10: sì,
13: perché il San Marino Under 21 ha preso 13 pere dalla Spagna Under 21,
10: vero.
13: Che ci sta del resto, no? Il Costa ci va anche a vedere il San Marino,
9: il Costa
13: contro,
9: ci va
13: contro la Spagna.
9: Forse ci gioca
13: anche
9: il San Marino,
13: Brendo. Ma te scusami, ma te sei un arbitro, no? Un arbitro internazionale, perché
9: internazionale,
13: se devi fare San Marino Spagna un arbitro internazionale.
9: Non sei l'ultimo dei paperini.
13: Arrivi, forse lo è.
9: O dei topolini.
13: Forse lo è e il Costa ci va. Ma perché al novantesimo questo pezzo di merda,
9: no,
13: perché,
9: dai, no, così è troppo,
13: ma scusami, ma te quando perdevi le partite 4-5-0,
9: sì, vabbè,
13: arrivavi al novantesimo e ti davano un minuto di recupero, cosa dicevi?
9: Ma uno,
13: dai arbitro, ho capito, ma quelli stanno perdendo 12-0,
9: vabbè, pace.
13: Che ne pensi?
10: No, io penso che se
13: 12-0,
10: sì,
13: e poi gli ha dato
10: un
13: minuto di recupero.
10: Però tutto questo ha permesso
13: a perdere 13-0.
10: Non solo a Jesus Rodriguez del Como di farsi espellere.
13: Grande.
10: Cioè, te pensa, avanti 12-0 per un fallo di reazione, lui ha preso un rosso diretto in Spagna San Marino Under 21.
13: E hanno fatto anche il 13° gol, se non sbaglio,
9: l'arbitro.
10: Subito dopo,
9: è un pezzo di M l'arbitro, ma il buon Hesse che cos'è? È un
13: cretino. È un cretino. Coglione.
9: Ma però sei maleducato.
13: No, sei te che me lo stai facendo dire.
9: No,
13: sei
9: no,
13: te
9: l'hai
13: che,
9: detto te.
13: Sei...
9: Io non ti ho fatto dire niente. Non è che ti ho puntato una pistola alla testa. Cioè, potevi tranquillamente dire qualcos'altro.
13: È un Cristiano Ronaldo?
10: No, è la classica atteggiamento pavido
13: arriva,
10: da dottor Ferri.
9: No. Io sono pronto a lottare,
13: oggi,
9: a combattere.
13: Oggi preparatevi e mi dispiace per tutti coloro a cui non frega niente. Lo
9: che
13: dico
9: è la stragrande maggioranza, spero.
13: Che è la stragrande maggioranza di quest'utenza. Però ci sarà un grande approfondimento su... La versione, perché siccome io sono neutro in questa situazione, perché non me ne frega veramente niente, invece so che c'è una avversione tra l'uno e l'altro conduttore di questa trasmissione, quindi c'è chi è più cristianista e chi invece è contraria a, in questo
9: no,
13: caso a Ronaldo, alla situazione, quindi...
10: sta già provando a fare retromarcia,
13: sta facendo la caffettiera, sta borbottando, poi tra poco verrà fuori esatto con tutte le sue minchiate. Detto questo, siamo anche su YouTube, che tra l'altro vuoi sapere oggi come abbiamo intitolato questa grande trasmissione?
9: Come l'avete intitolata?
13: Abbiamo
9: questa
13: detto
9: grande
13: difensore centrocampista. Fiorentina sa già che il Costa ci va e che cosa faranno a gennaio.
9: Bene,
13: quindi siamo già pronti
9: allora
13: per fare
9: questo. Se lo sanno già,
13: si può chiudere del tutto.
10: Si può,
13: tutto
10: sì,
13: fatto.
10: Sì. Viaggio nel tempo, arriviamo a gennaio.
9: A proposito di guardare verso il futuro, io devo dire:
13: Ritorno al futuro?
9: Sì, questo sarà un po' di Ritorno al futuro. Gran trilogia. Qual è il vostro preferito?
13: L'uno.
9: A me è quello western. Perdonatemi, ma c'ho una fascinazione per il western. Fra l'altro, c'è quella storica frase, citazione: se vuoi uccidere un uomo, devi sparargli al cuore. Quindi.
13: Però c'è anche Ehi tu porco, levale le mani addosso.
9: Quello molto bello. Ehi tu porco, levale le mani addosso.
13: Tutte e tre sono belle. Due, quello un pochino.
9: Però c'è lo skateboard, quello gravitazionale, bello, senza ruote, bello, quindi anche quello, bello, insomma, bello, gran film. E poi
13: annuisce anche i Cherub,
9: quando finisce Tanner, finisce nell'esame, è sempre tre comunque volte. Bello, sempre comunque bello. Anche nella versione anni 50, ti dico.
13: La versione anni 50 succede subito.
9: Che ci finisce
13: quella roba verde, tra l'altro, brutta, l'esame è un po' strano. Che gliene danno a mangiare a quelle mucche?
9: Erba, immagino.
13: Ma troppa erba, troppo fresca.
9: No, guarda. Andando al Ritorno al futuro, mi ha fatto ridere questa cosa dell'erba troppo fresca. Guardando al Ritorno al futuro, mi fa un po' ridere che stiamo già pensando a dove potrebbe giocare Mastantuono nel prossimo Real Madrid. Ho sentito
13: chi ha detto questo?
9: Ho sentito diversi, no? Che dicono:
13: chi è?
9: Speriamo. Ho sentito qualche ascoltatore ha detto: speriamo giochi male, così non torna a Madrid. No, ragazzi,
13: però va la pace.
9: Di base ha fatto una tripletta in una partita, ancora c'è tutto un campionato da giocare, quindi se gioca male per le prossime 30 giornate Fiorentina va bene a non riscattarlo. Non è questione di capire se torna o non torna al Real Madrid, ma di godersi questa stagione con Mastantuono, e poi quel che sarà lo vedremo.
13: Il dottore che ha mandato il messaggio che tu hai ascoltato, cioè, verrebbe da chiedergli, scusami,
9: nel corso della trasmissione di Gian Nattasio.
13: Allora, il dottor, che non so chi sia, ha mandato questo messaggio nel corso della trasmissione di Gian Nattasio.
9: Io ero in macchina, stavo per fare un incidente.
13: Speriamo che faccia male, così che può rimanere. Ma se fa male, che cavolo me lo tenga a fare?
9: Quello ho pensato io. Ma pensare oggi a cosa potrebbe essere per il Real Madrid Mastantuono, senza ancora aver visto tutta questa stagione tra nazionali, perché Mastantuono appunto ci porta anche a parlare di nazionali, e club, e noi siamo già lì a dire: ma potrebbe giocare il posto di Mbappé?
13: Però è un noi che non mi coinvolge, perdonami.
9: Forse giocano il doppio trequartista Bellingham Mastantuono? Dai ragazzi, siamo ridicoli.
10: No, io penso che c'è grande lucidità nel dottor Ferri alle 10:10 di venerdì.
9: Sì. Attento, perché potrei perderla tutto un
10: sistema. Infatti so che si sta giocando le ultime, nonché uniche cartucce della mattinata, cioè all'inizio della trasmissione. Il dottor Ferri, no, è il classico atteggiamento, con tutto il rispetto, un po' autolesionista di quella frangia di tifosi che, con tutto il rispetto, però non avendo avuto molto di cui godere in questi anni, perché come ci ricorda sempre il dottor Ferri, sono tanti anni senza la Champions, senza il trofeo, senza la Coppa UEFA, ora Europa League e via discorrendo, uno è arrivato al punto in cui o rimpiange o comunque guarda quelli che sono andati via, oppure quelli che ci sono inizia subito a fare le carte al futuro, e quindi inizia a farsi tutte le
9: seghe mentali
10: molto bene. Che portano a pensare: allora, se Mastantuono fa male è una buona notizia, perché almeno il Real non se lo riprende e rinnovano il prestito. Però, come diceva giustamente Fabio, se fa male non è una grande notizia, non è una grande idea rinnovare o ridiscutere un prestito.
9: Speriamo faccia male.
10: Se magari fa troppo bene, è teoricamente una bella notizia, perché magari aiuta la Fiorentina a arrivare, non lo so, a tornare in Conference, nella nostra amata Conference. Allo stesso
13: un pochino un pezzo sotto. Se fa molto bene, allora scusami, ti faccio la premessa.
10: Sì, però
13: io
10: si gioca da solo.
13: No, ti faccio la premessa io, se poi puoi dire tutto quello che vuoi dire. Fa una stagione straordinaria. Un amico e incredibile, guida, un gioiello, e ci guida fino alla Champions. Allora a quel punto vuoi dire quello che volevi dire.
10: Vabbè, ora qui siamo veramente altro che Ritorno al futuro.
13: Siamo nell'utopia
10: che ci piace comunque vivere e tratteggiare. Bravo.
13: Proprio perché è ottobre.
10: A quel punto, però, per qualcuno sarebbe una brutta notizia. Perché avendo fatto troppo bene, poi il Real se lo prenderebbe. Ecco, mi sembra questa un'occupazione molto autolesionista di una sosta molto. Per le nazionali, che però in molti viene vissuta male. Ecco, io vivrei peggio una sosta da non tanto dalle nazionali, ma questa emorragia di soddisfazione legata alle mancate partecipazioni alle coppe europee. Ecco, cosa vuoi che siano 3 settimane senza club, quando un giorno lo faremo questo giochino, l'ultima volta la Fiorentina era in Champions. Voi ascoltatori, noi conduttori, cosa facevate? Cosa facevamo?
13: Beh, eravamo bambini.
10: Qualcuno era bambino, qualcuno era adolescente, qualcuno aveva appena iniziato a lavorare, qualcuno magari non si era neanche fidanzato, sposato, non aveva figli. Quindi, ecco, più che 3 settimane di sosta, guardare lì alle prove di Mastantuono col terrore, peraltro non era neanche titolare, quindi voglio dire, non è che è andato in Argentina, ha segnato 6 gol contro la Germania, è entrato al 56esimo contro la Bolivia. Quindi stiamo sereni, tranquilli, hic et nunc, direbbero i latini, qui è ora, godiamocela senza troppo unanismo mentale.
13: Invece stavamo godendo un Feb per il gol straordinario di Parrott nel 2-2 purtroppo dell'Irlanda contro l'Austria. Speravo che vincesse l'Irlanda contro l'Austria, non mi sta particolarmente simpatica, soprattutto per il mio tifo verso l'Irlanda. Fatto un gol pazzesco, Parrott, pagato 15+5 quest'estate, dal Real Betis, acquistato dalla Zed, mi si diceva prima, giusto?
10: Sì, si diceva correttamente.
13: Forse potrebbe essere
10: Troy Parrott. È vero che comunque il Betis fa la Champions, quindi diciamo, certo. Però ecco, a livello ovviamente di lato economico, però, ecco,
13: diciamo
10: affari,
13: nel giro del mondo di tutte le nazionali che abbiamo visto, anche questa Fiorentina, anche particolari, compresa la Guinea-Bissau eccetera, io un irlandese ce lo vedevo bene, essendo un irlandese forte.
9: Poi, tra l'altro, sono anche comunitari gli irlandesi, ricordiamolo, non solo come i fratelli inglesi, i fratellini inglesi
13: e i cugini dell'Irlanda del Nord, credo che anche loro non sono
9: come loro, sono
13: parte della Gran Bretagna,
9: esatto, UK, quindi no,
13: anche la Scozia, quindi
9: la Scozia, sì. Anche il Galles,
13: sì. Però c'è un regolamento diverso per,
10: sì, ne puoi fare uno, sì. Puoi fare uno indipendentemente dagli extracomunitari,
13: cioè un extra.
9: Vale,
13: puoi
9: anche
13: prendere due scozzesi,
9: vale anche per gli albanesi,
13: sì, maledetti scozzesi, hanno rovinato la Scozia.
9: Tra l'altro i scozzesi a suo tempo, insomma,
13: citazione, se no qualcuno pensa, dice Pietro, che ce l'ha fatto gli scozzesi. No,
9: beh, loro erano un po', come dire, dubbiosi sulla scelta di casa madre Londra di abbandonare l'Europa, no? Gli scozzesi erano abbastanza convinti.
13: Beh, ora mi sembrano tutti un pochino dubbiosi.
9: 10 anni, hanno detto che tra 10 anni rientrano, se tutto va, tra 10 anni.
13: Cioè ora stanno uscendo?
9: No, sono belli usciti ormai da...
13: In che senso?
9: Brexit, dove si sta?
13: Ah, tra 10 anni voglia rientrare l'inglese.
9: Allora, se partisse oggi un percorso di, potrebbe, visto che si va un po'.
13: E se non ci dicesse, non vi si vuole avere rottoglioni?
9: No, invece secondo me è bene stare tutti insieme.
13: Sì, certo.
10: Appassionatamente.
13: Sì,
9: almeno perché... noi sarebbe bene stare tutti insieme.
13: Ma
9: io
13: noi stiamo tutti insieme.
9: Considero che,
10: ecco,
9: insomma,
10: esatto,
9: sempre meglio l'Europa di tutto quello che c'è fuori dall'Europa.
10: Mamma mia,
13: no,
10: ragazzi.
13: Appunto, però gli inglesi hanno fatto loro la Brexit, non siamo mai stati noi a cacciarli.
9: Si fanno degli errori nella vita, no?
13: Beh, per me possono rimanere tranquillamente nella loro melma dove sono adesso, visto che hanno fatto, hanno votato, hanno deciso, e cavoli loro. Mi dispiace per il mio amico Tom Colomoss, che invece è un grande europeista, e l'ha preso in tasca, perché come, cioè, mi ha detto, sai qual è l'analisi dei miei amici inglesi del nostra età? È che loro hanno sottostimato il potere del voto over 60, che sono andati in massa a votare per la Brexit, invece di 20 trentenni, ventenni, quarantenni, ma no, ma tanto non passerà mai, e ora sono lì a piangere, perché vabbè, tra 10 anni rientrano.
9: Fini,
13: detto, no?
9: Analisi politiche alle 10:15 qua su Radio Firenze Viola,
10: il vostro Troy salotto geopolitico.
13: Esatto, da Troy
9: Parrott. Come è andata?
13: Perché non abbiamo comprato Parrott al posto di un altro attaccante? La Brexit è andata così.
9: Comunitari e non.
13: Esatto.
10: Ma bene. C'era il fascino di Beto e della Guinea-Bissau. Ricordiamo, una delle 4 Guinee in giro per il mondo.
13: Però ho visto che
9: non 3,
10: ecco,
9: 4,
10: mi raccomando, a tutti gli ascoltatori.
13: Perché c'è anche la Papa Nuova Guinea.
10: Assolutamente. Beh, però certo, ieri la Guinea, quella che si chiama solo Guinea, ha vinto la sua partita di qualificazione in Coppa d'Africa con il gol di Girassi, attaccante del Borussia Dortmund. Molto forte.
13: Forte. Sei giovane Guinea? Nella Guinea?
10: Perché uno deve ricordarsi, è un po' come quando ci si ricordava i nomi delle Alpi, c'era quella filastrocca. Sì. Uno deve prendere come riferimento Ghirassi è la Guinea, Beto è la Guinea Bissau e lo staff tutto italiano è la Guinea Equatoriale. Più c'è la Papua Nuova Guinea, che però è in Oceania, quindi fa tutto un altro sport.
13: Però mi raccontavi che non è stata una prestazione straordinaria quella
9: straordinaria.
13: Di Beto.
9: No,
13: allora, stato raccontato.
10: Allora, bisogna essere onesti. Beto in nazionale singolarmente, individualmente ha fatto male. Contro la Nigeria, grande soddisfazione, vittoria 3-0, grande passo verso la Coppa d'Africa della Guinea Bissau, siamo tutti contenti, tutti felici, golasso di Franculino, giocatore più favoloso, sì, ex Midtjylland, ora al Trabzonspor. Ecco, Beto si è magnato due gol, detto proprio in termini tecnici, soprattutto il secondo. Male, anzi malissimo.
13: Però una notizietta bellina da darvi.
10: Cicca?
13: No.
10: No. Però ecco, devo dire che quindi su Beto resta questo mood di un giocatore che ancora in fase realizzativa, ecco, non ha ingranato in questa stagione, però sarà soddisfatto di rientrare con la sua nazionale col vento in poppa verso la Coppa d'Africa 2027.
13: Allora, purtroppo sempre di nazionale si parla, ma anche legata alla Fiorentina, e vi chiedo a voi fini osservatori della maglia azzurra colorata, diciamo, nella nazionale italica, che numero di maglia aveva Fagioli contro la Turchia?
9: Però questo è difficile.
13: No, vedi, siete due qua qua qua.
9: No, questo è difficile.
13: Siete due tifosi da salotto, siete due vergogne. Siete
10: una roba insopportabile. Sulla materia dei numeri di maglia sono veramente scarsi.
13: Va bene, allora ve la dico io. Aveva la maglia numero 6. Che maglia indosserà invece contro la Francia?
9: La 10.
13: Questo. Ed è proprio così. Fagioli sarà il numero 10 della nazionale italiana in una partita che non è una partita banale, perché insomma Francia-Italia direi che è top,
9: non è mai banale.
13: Tutti speriamo di distruggerli calcisticamente ogni volta che li incrociamo. Non so se accadrà stasera, non credo, però Fagioli indosserà la maglia numero 10.
10: Beh, devo dire un numero che negli ultimi anni ha avuto diversi proprietari,
13: interpreti.
10: Sì, sto guardando ora, abbandonando
13: anche qualcuno scarso, si può dire.
10: Sì, sì, ma io volevo andare infatti in quella direzione. Cioè, negli anni 90
13: non è scarso.
10: No, voglio dire, bene, però se guardo un attimo la storia dei numeri 10, so che argomento riguarderà e interesserà da vicino il dottor Ferri, vedo Baggio, vedo lo stesso Mancini, vedo Gianfranco Zola, vedo Alex Del Piero, vedo Enrico Chiesa.
13: Nel 2006 ce l'aveva Del Piero, credo.
10: Vedo anche Roberto Di Matteo,
9: per esempio. Totti. Del Piero ce l'aveva
10: 7. Ce l'ha avuto Pirlo,
9: 7 buon numero.
10: Sì, poi bene. Ovviamente vedo anche molto per esempio bene. Fabrizio Miccoli nel 2004
9: che comunque
10: 2005,
9: a livello di qualità tecnica era un 10, sì. dai ci stava.
13: Antonio allora, Cassano. Viviano l'altro giorno ha detto che Miccoli quando è stato nel suo momento migliore, quindi a Palermo. Dove segnò tipo un gol ogni due partite,
10: sì.
13: e lui giocava insieme a Miccoli, era in sovrappeso di 12 kg.
10: Cosa sarebbe successo se diceva
13: non si saprà mai perché lui è quello. E quindi gli garbava a mangiare, gli garbava essere un bussolotto, non è che proprio quello è il discorso.
9: Gli garbava essere un bussolotto.
13: Sì, e gli garbava perché altrimenti sarebbe dimagrito, però
9: sai, io vorrei essere un bussolotto tutta la vita, tutto sommato. Chiamami bussolotto amoroso.
13: Oppure Tegame come Pedro Gonçalves. Che lo chiamano Pote, che è Tegame fondamentalmente. Sì. Non si gira il dottor Ferri.
9: No, perché c'è una storia curiosa poi su perché i livornesi dicano Tegame, ma sarà per un altro sarà per un altro momento eventualmente.
13: Tegame, che in livornese vuol dire cesso.
9: Sì, una
13: brutto.
9: Persona non bella.
13: No, di solito viene riferita a un
10: esteticamente, ecco, sgradevole. Esteticamente
9: non
10: sgradevole.
9: Non bella. Perché siete così? Oggi siete veramente
13: scurrili,
9: fate body shaming.
13: Body shaming. Ma chi su
9: siete
13: chi?
9: Delle persone comunque non belle, da frequentare.
13: Molto brutte. Bene, vabbè, questo è quello che
9: io vengo dal volley.
13: Però Fagioli numero 10, vi interessa o non me ne frega nulla?
10: Ma te l'ho detto, io sui numeri di maglia sono ignorantissimo, quindi mi interessa più vederlo in campo che
13: giocherà, perché la domanda è questa: giocherà a te che sei informato?
10: No, non sono così tanto informato. Devo dire che però per quello che si è visto contro la Turchia sì, più che altro secondo me si merita di confermare quel tridente di centrocampo.
13: Cioè,
10: poi,
13: si può dire che tra lui e Romano ci sono ancora ci sono tre categorie per
10: sì,
13: ora.
10: Sì, però secondo me hanno un
13: ruolo diverso.
10: No, non un ruolo. Secondo
9: povero
10: me
9: Romano,
10: è ingiusto in questo momento metterli a confronto perché Fagioli è in ritardo. Cioè Fagioli ha 25 anni, siamo ancora a dire vediamo se è pronto per la nazionale, vediamo se ha la continuità per la nazionale. Romano era all'esordio. il paragone secondo me per Fagioli va fatto più sui Tonali, sui Barella, cioè perché
13: per esempio a me Barella non mi sta facendo impazzire,
10: no, ma infatti nella prima, beh, poi nella seconda non l'abbiamo visto,
9: neanche Mancini mi sembra ben, insomma, esatto, dire, gradito molto le prestazioni,
10: esatto,
9: di Barella,
10: cioè la prima di Barella è stata insufficiente, però mi sembra in generale una fase storica in cui Barella non sia riuscito proprio a mantenere gli standard dei primi anni all'Inter,
13: cioè, mentre Tonali mi sembra un fuoriclasse per questa nazionale,
10: sì, senza dubbio, cioè, senza dubbio,
13: nonostante mi stia altamente sui coglioni, però trovo che sia un giocatore forte,
10: però alla fine
13: gli altri mi sembra se la giochi,
10: no, infatti è per questo dico, cioè, uno come Fagioli deve avere l'ambizione di avere continuità e indossare la maglia dell'Italia in tutte le soste, in tutte le soste, quella di settembre, quella di novembre, perché spoiler, ci sarà una sosta anche a novembre,
13: che palle,
10: e noi ci saremo con la Nations League, con la Coppa d'Africa,
13: io potrei prendere anche un po' di ferie, amichevoli, non lo so, ora vediamo,
10: io non vedo l'ora di vedere come andrà avanti per esempio la CONCACAF Nations League, nella notte terza vittoria consecutiva di Curaçao per esempio.
13: Ma ecco, c'è qualche altra curiosità da queste partite odiose che sono durante la sosta?
10: Allora, intanto
13: il
10: ieri
13: Portogallo ha vinto anche senza Ronaldo.
10: Sì. Oh, sì. Oh. Salutiamo.
13: Si può dire questo?
10: Certo che si può dire, si certo. Poi si deve dire.
13: Non è che io lo dico per essere
10: una grande esultanza,
13: cronaca,
10: di,
13: eh?
10: Una grande esultanza di Højlund per celebrare Cristiano Ronaldo, come è giusto fare.
13: No, che ha fatto?
10: Ha fatto il
13: Højlund,
10: perché il suo idolo
13: pere, però.
10: Cristiano Ronaldo. Lo so, però intanto lui aveva
9: solidarietà.
10: Credo il gol dell'1-1.
9: Siamo arrivati al momento della solidarietà per Cristiano Ronaldo. Facciamo un'opera buona per il buon Cristiano Ronaldo. Dai.
13: Prima di entrare nello specifico, scusate, però siamo, c'è una cosa che volevo dire di Ronaldo. Che siccome lo prendono tutti per il culo perché sembra sempre più con le smorfie il protagonista dei The Boys,
9: sembra più la sua statua, sempre di più la sua statua,
13: è vero o no? È presente il protagonista dei The Boys?
10: Sì, ho visto
13: quel fatto
10: meme,
13: anche a quelli biondi,
10: sì,
13: e quindi proprio l'ha fatta apposta, dai, un
9: patriota,
13: genio,
9: non
13: genio.
9: È proprio il protagonista
10: comunque, la partita di cartello
9: è il nemico principale,
13: vabbè,
9: dai.
13: I nemici sono protagonisti,
9: è l'antagonista.
10: Che anche questa è una bella.
13: Si può iniziare a discuterne?
9: Il protagonista sono Butcher e sì, i ragazzi.
13: Però dico, quando te guardi un film, no? E te dici, è tra i protagonisti. Non per forza se il protagonista è sempre
9: secondo me
13: positivo.
9: Non avrebbe vinto la statuetta di Oscar come miglior attore protagonista.
13: In It.
9: No, non l'ho visto, mai visto.
10: Vabbè, te l'hai visto?
9: No,
13: visto,
9: no? Non ho letto,
10: sì,
9: non ho letto.
13: I protagonisti chiaramente sono i bambini,
10: certo,
13: no?
10: Certo.
13: Però non si può dire che il pagliaccio non sia un protagonista.
10: Non si
9: come
10: può.
9: Come si chiama
10: dire
9: il pagliaccio? Pennywise. Benissimo.
13: Come il gruppo, tra l'altro.
9: Sì, penso il gruppo come
13: no,
9: il pagliaccio.
13: No, hanno deciso dopo.
9: Dopo. Okay.
10: No, è vero, però dipende quale linea si va a seguire, ecco. Secondo me avete ragione entrambi.
13: Oh,
10: cioè,
13: io sono più generalista e dico protagonista inteso come personaggio principale di quel film, che poi nel dettaglio è, come dice giustamente il dottor Ferri, che è tra l'altro laureato in cinematografia, è l'antagonista, il nemico, la nemesi, quello che vuoi, come lo vuoi definire, insomma.
10: Però ecco, no,
13: bravo Ferri, bravo.
10: Siccome
9: grazie.
10: Sento questa eco lontana su Cristiano Ronaldo.
13: Cioè, Ronaldo cos'è? Protagonista o è antagonista?
10: No,
9: è senza dubbio l'antagonista.
10: È curioso come tutti gli anti-ronaldiani, evidentemente
13: mossi
10: più dall'anti-ronaldismo che
13: dall'antipatia che muove.
10: Ma dall'antipatia che muove, comunque senza lucidità, non abbiano in tutti questi
13: in tutte queste
10: 24-36 ore di deliri mai centrato il punto, perché il punto non è che Cristiano Ronaldo deve capire di essere nato nell'85, questo è ovvio.
9: Cioè, cosa che lui però non ha capito,
10: esatto. Ma non è un problema di Cristiano Ronaldo, è un problema del commissario tecnico e del presidente federale, che in questo caso hanno, come ha detto, e guarda, sono contento perché in realtà, sentendo anche opinionisti, giornalisti molto più in alto di me, sentivo per esempio ieri lo stesso Viviano dire che il trattamento che è stato riservato a Cristiano Ronaldo è un qualcosa di inaccettabile, direbbe non Viviano ma Dimitri Conti, perché nel momento in cui tu fai un patto di un certo tipo con una leggenda del calcio, o non lo convochi, o se lo convochi non puoi farlo riscaldare un tempo per poi non metterlo in campo, per poi andare in conferenza stampa.
13: Perché
10: a fare
13: il fiocchino rosso?
10: Ce lo ha, è come se ce l'ha, come ce l'ha Messi, per cui siamo arrivati a un punto in cui la Roma deve fare un comunicato dicendo che Dybala e Molina non risponderanno alla chiamata dell'Argentina per il farewell tour.
13: Non vorrei però mettere Messi. Perché questo è quello che i ronaldiani accusano gli anti-ronaldiani, cioè il fatto di inserire sempre nel contesto Messi. Io vorrei togliere di mezzo,
10: allora,
13: la
10: non parliamo
13: di
10: Messi.
13: Allora, io ti dico perché detto, uno certo non può decidere di farlo scaldare se poi dopo pensa che non sia utile.
10: Nello sport non siamo tutti uguali, anzi non sono tutti uguali.
13: Però
10: se non era utile alla partita non puoi trattare Cristiano Ronaldo come Gonzalo Ramos, come João Félix. Se fai un patto di un certo tipo con una leggenda che ha speso 20 anni della sua vita per uno scopo,
9: raggiungere 1000 gol,
10: no, anche questo è quello che vi porta la poca lucidità su Cristiano Ronaldo a trattare.
13: Io spero di dica vi porti a lui, perché io non sono
10: vi porta agli anti, no, perché sennò non mi rivolgo solo al dottor Ferri, mi rivolgo a tutti gli anti ronaldiani che, mentre sono anti ronaldiani, si fanno completamente travolgere da questa avversione per Cristiano Ronaldo, e tutto quello che fa Cristiano Ronaldo lo porta a essere colpevole di qualcosa. È sempre colpa di Cristiano Ronaldo.
13: Vabbè, un po' lo vuole anche lui, cioè questo ruolo da antagonista se lo ricerca anche un po', gli piace, secondo
10: me.
13: Non
10: lo so, secondo me qui è molto la malizia è molto negli occhi di chi guarda.
13: Ma può darsi, però
10: se io vado a vedere i titoli di squadra di Cristiano Ronaldo non vedo tutto questo individualismo. Poi se
13: no, dico che però lui
9: vabbè, ma che vuol dire? Ma è uno splendido individualista che ha vinto ovviamente con le squadre, perché a calcio si vince di squadra, non poteva vincere i campionati da solo.
10: Ma cosa vuol dire per voi essere individualista?
9: Dai, è un giocatore
13: che storicamente
9: esatto, ha messo prima l'io del noi. Questo
10: ma in base a cosa? In base a
13: agli atteggiamenti, alle dichiarazioni, anche come gioca, le punizioni deve battere tutte.
10: Quindi come ha fatto a ottenere tutti questi titoli di squadra se era un individualista?
9: Perché era un giocatore estremamente forte, ha giocato con campioni estremamente forti al pari suo. Cioè, ma non credo.
10: Però lo sport è pieno di individualisti.
9: Ma io penso.
10: Cioè perché
9: che
10: con Ronaldo deve diventare
9: sia
10: una diminuzione?
9: Uno splendido individualista. Cioè, nel calcio esistono giocatori sicuramente più volti verso uno spirito di squadra, e dei calciatori che, anche per grandi mezzi che hanno, possano permettersi di fare i solisti. Ronaldo è stato uno splendido solista. Cioè, questo non deve essere,
10: ma perché
9: come
10: si
9: dire,
10: sottolinea
9: per voi,
10: sempre
9: per voi ronaldiani, non deve essere una diminuzio di Ronaldo.
10: Però viene detta da voi,
9: è una caratteristica di Ronaldo.
10: Ma voi non la descrivete come una caratteristica, è quello, voi partite da quello. Cristiano Ronaldo
9: perché chi ti parla preferisce in un gioco di squadra un atteggiamento maggiormente collettivo. Io, un attaccante che vive solo e solamente per arrivare a quota 1000 gol, e diciamocelo molto chiaramente, queste partite col Portogallo per lui non sono un'occasione di portare il Portogallo, o almeno non sono solamente un'occasione di portare il Portogallo più avanti possibile nelle prossime competizioni internazionali, ma sono occasioni in più per arrivare a questa benedetta cifra di quota 1000. Fra l'altro, siccome i gol si pesano, a me verrebbe da dire, pesavano un tot i 1000 di Pelé in Brasile? Peseranno un tot anche gli ultimi che ha fatto Cristiano Ronaldo nel campionato saudita?
10: Certo, ma questo nessuno mette
9: in
10: discussione.
9: Questa rincorsa folle verso questo numero 1000 è una rincorsa assolutamente personale, che fa sì che a me il personaggio Cristiano Ronaldo non stia tanto simpatico. Poi prima tu dicevi, non siamo tutti uguali, e io su questo sono d'accordo. Siamo tutti diversi, anzi, siamo tutti uguali, ma tutti diversi. In un gruppo però, deve sempre venire prima la squadra.
10: Io su questo non sono d'accordo. Secondo me Kobe Bryant, LeBron James, Steph Curry, Cristiano Ronaldo, Messi, qualunque altro tipo di sport esistente di squadra, questa regola è bella da dire all'esterno, ma all'interno non, secondo me non deve esistere.
9: Ma io non ti dico che se Ronaldo ha 25 anni, se era allenato poco in settimana, non l'avrei fatto giocare, no?
10: Però a 41 anni, se te lo convochi, e tu hai ragione nel dire che
9: io
10: lui
9: non ti convoco per rispetto, ti convoco perché penso tu sia un elemento della rosa e tu possa contribuire, e di conseguenza ti devi mettere a disposizione del gruppo, dell'allenatore.
10: Però qui tu ne fai una riflessione come se fosse uguale agli altri, e non è uguale agli
9: ma
10: altri.
9: Ma oggi lo è, Bembe, oggi non è così speciale come 10 anni fa, come 5 anni fa. Non è più il giocatore che decide come va a finire una partita, perché prima lo era. Prima lo era. Per me Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi
10: allora
9: giocatori della storia.
10: Convochi?
9: Ma se ho perché probabilmente lo ritengo non più forte come prima, ma comunque abile e arruolabile per far parte del progetto del Portogallo, almeno per questa fase.
10: Però tu sei meglio di me
9: della carriera
10: di Ronaldo. Tu sei meglio di me che una prima donna così non accetta un ruolo diverso. Quindi, perché
9: allora l'abbiamo detto.
10: Ma perché allora un presidente federale, un commissario tecnico, che sia Jorge Jesus o Stefano Cherubini, non vanno da Cristiano Ronaldo a dirgli le convocazioni? Game over.
9: Senti,
10: è
9: io
10: finita.
9: Penso che Ronaldo, al momento in cui è arrivato nella nazionale del Portogallo, una volta convocato in questo turno di nazionali, non è che non avesse così chiaro quello che gli sarebbe toccato. Poi mi puoi dire, magari non si aspettava di riscaldarsi per tutto il tempo e si è riscaldato senza entrare? Ok, lo posso capire. Fa girare i coglioni quella situazione. A me mi è successo tante volte, quindi lo capisco benissimo. Fa girare
13: tutti,
9: i coglioni.
13: Due volte.
9: Però.
10: Ma se sei Cristiano Ronaldo,
9: anni,
10: è una mancanza di rispetto.
9: Ma se sei Cristiano Ronaldo a 40 anni, sei
13: fatte
9: un uomo grande
13: ragione,
9: e vaccinato, ti puoi guardare
13: ragione,
9: allo specchio,
13: Chris,
9: e dire: non sono più
13: ragione,
9: quello di
13: dai.
9: Prima. Come posso dare una mano al Portogallo, che è la mia nazione?
13: Deambulando verso l'uscita,
9: segnando qualche gol, entrando in campo quando c'è bisogno, dando una mano ai miei compagni. Del resto, siccome prima hai citato grandi campioni come LeBron James, come Kobe Bryant, che peraltro a 40 anni ci hanno pure giocato in NBA, non mi dirai mica che il Kobe Bryant dei 40 anni è lo stesso dei 27?
10: No, però è stato organizzato dai Lakers una stagione praticamente per far sì che Kobe potesse salutare tutte le arene d'America, quindi sostanzialmente mettendo in secondo piano il risultato sportivo per il valore di un singolo,
13: e dell'economia che il singolo generava.
9: Si parla anche di Lakers che erano difficilmente aggiustabili, erano già rotti, allora dice vabbè, prendiamoci quest'anno in questo modo.
10: Ma ripeto, qui secondo me si sta deresponsabilizzando chi è al di sopra di Cristiano Ronaldo e chi è al di sopra di certi totem, che doveva assumersi la responsabilità di interrompere un percorso che a ragion veduta può essere considerato concluso. Io non capisco il fatto di, perché io non posso partire dal presupposto che ha ragione Cristiano Ronaldo o ha ragione l'allenatore, ma se il commissario tecnico va in conferenza stampa a fare determinate dichiarazioni con Cristiano Ronaldo al suo fianco, e poi la posizione di Ronaldo, per il momento siamo alla posizione di Ronaldo, perché anche il CT non ha spiegato prima della Danimarca cosa è vero e cosa non è vero, che determinate promesse e accordi sono venuti meno, al punto che poi Jorge Jesus va in conferenza stampa a dire le leggi con me sono uguali per tutti, la squadra viene prima di tutti. Questo nessuno lo mette in dubbio, ma se fai un tipo di discorso con la tua stella, con il tuo totem, e poi non lo rispetti, secondo me passi dalla parte del torto. Perché Cristiano Ronaldo non è uguale a Gonzalo Ramos, non è uguale a João Félix, non è uguale a Leao, come in tutti gli sport di squadra. Cioè, a me sembra un discorso inattuabile quello di dire no, ma siamo tutti uguali nello spogliatoio.
9: No,
10: quindi Egonu è uguale a, sceglimi tu una giocatrice.
9: Siamo tutti diversi e tutti uguali. Siamo tutti diversi e tutti uguali. Tutti devono essere trattati in base a come sono fatti. Però poi alla fine dobbiamo avere un livello di confronto, perché se no, se te sei sempre sopra gli altri, potrai sfanculare chiunque, dall'allenatore al presidente federale a tutti i tuoi compagni. Quando c'è qualcosa che non ti va bene, prendi il pallone e te ne vai. Sinceramente a me sembra l'atteggiamento dei bambini al campetto, non di un uomo di 41 anni o
10: però,
9: di 42 anni.
10: Tu commetti l'errore di dar ragione a non sapendo.
9: Io non commetto l'errore di dar ragione, io commento che un giocatore della nazionale portoghese ha deciso di lasciare il ritiro da solo
10: per ripicca
9: perché non giocava.
10: Anche
9: perché non giocava.
13: Qual è?
9: No, non è un'interpretazione.
13: Perché
9: l'ha lasciata.
10: Scusate, se voi dite
13: c'aveva un impegno a casa?
10: L'ho già detto.
13: Perché stato trattato male.
10: Perché il commissario
9: perché
10: tecnico
9: si è sentito trattato male,
10: no.
9: Non perché è stato trattato male.
13: È l'interpretazione
10: anche
13: quella.
10: Interpretazione.
13: Certo.
10: Cioè, voi per questo
13: anche
10: dico degli
13: anni interpretazione.
10: Io ho detto che in questo momento siamo fermi alla posizione di Cristiano Ronaldo.
13: Sì.
10: Che dice? C'erano
9: e ci deve ancora dire tutta la verità, scusami.
10: Sì, ma ce la deve dire anche il commissario tecnico, però. Cioè, o vale per tutti o vale. E questo è il contesto agli anti-ronaldiani, che si parte sempre. Non vale la regola su Ronaldo di oltre ogni ragionevole dubbio. Cioè, basta un'intenzione per dire vedi il suo individualismo.
9: No, stiamo parlando di un caso di omicidio e non si sa se Ronaldo l'ha commesso o meno.
13: Poi ripartiamo a parlare di altri lidi. Però la questione che ti chiedo, Franci, è: Cristiano Ronaldo lascia la nazionale nonostante lui sia anche autoriconosciuto, oltre che riconosciuto, certo, dal mondo leader di quella nazionale, perché si è sentito trattato in modo non giusto,
11: ignominioso,
10: si è sentito tradito,
13: si è sentito
10: rispetto
13: tradito. Bene,
10: a quello che erano stati gli accordi, bene, presi col CT. Beh,
13: quindi è un rapporto
10: Jesus
13: interpersonale, però
10: certamente
13: quello che ti dice secondo me Fabio, che dove mi trovo d'accordo, è se te sei il grande leader, il grande campione sul viale del tramonto, ma comunque puoi dare qualcosa alla squadra lo stesso, trascinatore. Quante volte si è detto che cosa era uscito per infortunio l'andamento europeo e lui dalla panchina, vedi, è talmente un leader, è talmente un leader che li ha trascinata alla vittoria anche non giocando.
11: L'unica volta
13: che
11: ha vinto una competizione internazionale lui era in panchina.
13: Vabbè,
11: ma che ultimi minuti, un gioco a mezza, vabbè, 20 minuti.
13: Ora io sto dicendo un'altra cosa, però te sei anti non altro.
11: Meno male c'era, come si chiamava,
13: però,
11: che fece gol,
13: capisci quello che dico, cioè, nel senso,
10: non sapete neanche chi ha segnato. Eder, ma quale
11: Eder
13: perché usi il plurale, ora mi incazzo.
10: A voi Ronaldiani, non ti senti chiamato in casa?
13: Sì, perché
10: Ronaldiani, anzi Ronaldiani
11: per quella finale dell'Europeo, e sicuramente non segnò Cristiano Ronaldo.
13: Andrea,
11: perché era in panchina.
13: Andrea riportaci. No, non c'è più, giustamente.
11: Era
13: si è
11: in
13: rotto
11: panchina.
13: Il coglione anche lui. Andrea richiama, l'interrompo io, se non ti preoccupare. Era per se ci interrompevi te, magari ci portavi su altri lidi. Però io ancora non ho deciso a chi dare il mio voto dopo questo scontro verbale.
10: Io continuerò.
13: Chi ha vinto?
10: Io continuerò a seguire, diciamo,
11: la sua bussola morale,
10: il calcio, ricordandomi sempre che esistono alcuni singoli più importanti degli altri.
11: Ma stai parlando della storia, piglia i VHS, vedi se gioca Maradona, ma di che cosa stiamo parlando?
10: Della storia.
11: Oggi come oggi Cristiano Ronaldo non è diverso dagli altri, perché non è più forte degli altri, dai, su,
10: cioè, non
11: basta,
10: è più forte.
11: Si sta parlando di un giocatore che gioca in Arabia Saudita.
13: Oggi
11: gioca
13: Beto
11: in Arabia
13: è
11: Saudita.
13: Più forte di Ronaldo.
11: Beto, non esageriamo, non lo so se Beto è più forte.
13: Vabbè,
11: di Ronaldo,
13: dire grossa,
11: ma
13: dai.
11: Oggi Ronaldo non ha più la carta oro di come si chiama, EA,
10: certo,
11: FC 27. Oggi c'ha la carta d'argento, forse quella bronzo, capito? Quindi non brilla
10: questo,
11: più, non è più speciale, non è più forte degli altri. La riconoscenza non corre, a calcio non vieni fatto giocare per riconoscenza, per meriti acquisiti, se no facciamo la nazionale italiana e Maldini, invece di fargli fare quello che doveva fare, visto che alla fine poi non è fatto nulla, lo chiamiamo per fare, non lo so.
10: Infatti hanno l'arma della non convocazione. Infatti hanno l'arma della non convocazione.
11: Ma se io ti convoco, perché penso che tu possa contribuire, sarò libero come allenatore di scegliere come impiegarti, sì o no?
10: Non è questo all'ordine del giorno, infatti, il tema. Non è questione di inserirlo nella formazione titolare o non titolare.
11: Ma scusatemi, ma quindi è lesa maestà averlo fatto scaldare? Cioè, mi spieghi qual è il problema allora?
10: Scusa,
11: a parte il fatto che un giocatore del Portogallo ha deciso da solo di lasciare il ritiro di sua spontanea iniziativa.
10: Voi anti-ronaldiani.
11: No, non noi anti-ronaldiani, rispondimi sul punto.
10: Te l'ho già spiegato.
11: Qual è il problema?
10: Te l'ho già spiegato, però non ascolti.
11: Non lo si
10: allora
11: fa scaldare. No, non lo si fa scaldare, poverino, perché si sciupa. Ma dai, ragazzi, ma è lì a far quello, eh. È lì a far quello.
10: Non avete la voglia di mettervi nei panni del vostro peggior nemico. Questo è il problema degli anti.
13: Invece lui ha detto prima di sì,
10: detto, perché è tre volte che dico qual è
13: coglioni,
10: la questione, mi dice, mi continua a dire non si è voluto riscaldare, ma non è questa la questione.
11: Qual è il problema? Non ho capito.
10: Ho già detto tre volte.
13: Si è fatto,
10: allora
13: che
10: però
13: è stato tradito.
11: Qual è il problema?
13: È stato tradito.
10: Nel momento in cui lui viene convocato e fa un certo tipo di accordo con il commissario.
11: Ma noi sappiamo che aveva la promessa di giocare Bembe 90 minuti.
10: Questa è la
11: come
10: posizione
11: voleva Ronaldo.
10: No, nessuno ha detto 90 minuti. Si parlava degli ultimi 30 minuti, si parlava di un tempo nella terza partita. Se questo è quello che avviene e poi Jorge Jesus va in conferenza stampa a dire determinate cose, io sinceramente, se un giocatore si sente tradito nella fiducia dimostrata evidentemente dall'allenatore solo a parole, io non ci vedo nulla di male se una leggenda a 41 anni dice: se questo deve essere il trattamento, mi faccio da parte.
11: Perché ho sempre posto me stesso davanti a qualsiasi squadra
10: vostra,
11: in cui ho giocato.
10: Questa è la vostra interpretazione.
11: E anche di fronte alla mia nazionale. E io di fronte a un'esclusione, decido che va bene andare via e lasciare la mia nazionale. Tra l'altro non stiamo nemmeno parlando di una squadra di club, dove peraltro avresti pagato, salato, una penale, eh? Non è detto che anche il Portogallo non possa chiedere qualcosa di questo tipo, secondo me.
9: perché è un atteggiamento che io sinceramente non ho mai visto.
13: E questo vi chiesa, almeno per ora, perché io non so più cosa fare per fermarvi. No, però
10: ma già fatti c'è, fino
9: c'era
10: a stasera
9: materiale per altre due o tre ore.
13: Ma infatti la faremo. Infatti, però, siccome bisogna anche alternare un pochino.
10: Anche perché l'alternativa è parlare l'under 21 di Indur che vince al 96esimo con l'Armenia.
13: Va benissimo, tra l'altro. Sì, si può parlare anche di questo.
10: Certo, certo, sofferenza inaudita. Però, per noi certo. Azzurrini.
13: Mamma mia, tremenda. Però almeno hanno preso 13 peli dalla Spagna come San Marino.
10: Sì, è vero.
13: No, detto questo,
10: però
13: dicevo,
10: l'Armenia vale un po'.
13: Però io sono incuriosito nel sapere. Ecco, è arrivato, lo sapevo che arrivava questo messaggio. All'attacco, lui, sì, Fede, sì. Perché è un ronaldiano convintissimo. No, dicevo, se volete, è divertente. Almeno
9: tra l'altro, io non potrò più andare a mangiare in quel locale.
13: Ma che dici? Ma no, 348-75393. Voglio sapere chi ha vinto in questo scontro. Un po' come si fa nelle politiche, no? Cioè, il dibattito pubblico.
9: Sì. Posso dire una cosa? Ma a chi tardi, vota me, tolgo il bollo per un anno sull'auto.
13: Bravo, vedi, ha capito subito.
10: Mi ricorda tanto quando durante il periodo del referendum del 2016 c'era Mentana che faceva gli speciali sì,
13: sì
10: e no.
13: Bello.
10: E c'era l'ospite X con davanti il cartellino scritto sì, sì. E l'ospite scritto no. No.
13: Bello questo.
10: Potrebbe essere
13: ma
10: un'idea.
13: Ti piace o no l'idea che loro certo. Votino chi ha vinto?
10: Ma ci mancherebbe,
13: in
10: ma ci mancherebbe.
13: Ovviamente vi dovete spogliare delle vostre vesti anti-ronaldiane o pro-ronaldiane.
10: Certo,
13: cioè
10: certo.
13: Chi ha vinto nel dibattito. Io darò anche io il mio punto di vista, ma a fine trasmissione. Prima c'è Luca che ci ha chiamato, magari Luca riusciamo a farlo parlare. Ciao Luca.
9: Ciao Luca.
10: Evviva.
14: Ma secondo ragazzi, io vi sto ascoltando da Bologna, è troppo forte. Sentire Ferri e il Bembe c'è uno standard da Raimondo comunque.
13: Sì, su questo tema, guarda, potremmo lasciarli veramente, sai, parlare fino a domani.
10: Poi ci sono tanti anni di conoscenza e quindi consentono l'uno sull'altro di punzecchiare dove
13: quello
10: sappiamo.
13: Quello è bello, perché quando si fanno gli scontri politici non è la stessa cosa.
14: Il bello è quello. Io comunque voto per il Bembe, scusate se posso.
10: Beh, è uno, mettiamolo in saccoccia, si parte dall'uno, dal singolo passo.
13: Sentiamolo, segniamolo.
14: Però vi faccio questa domanda, se ipotesi, fantasia. Se l'atteggiamento di Ronaldo con la nazionale l'avesse fatto alla Fiorentina, cosa avreste detto?
13: Io gli avrei fatto uno shampoo e la metà bastava. Cioè, questo te lo dico personalmente, proprio perché purtroppo io, e così no, poi rispondono loro, io sugli atteggiamenti personali nei confronti della squadra mi viene sempre le bolle. Che tu ci abbia il fiocchino rosso, verde, marrone, gigliato, dorato, quello che è. Questo però è il mio pensiero. Quindi hai fatto bene a dirlo.
14: Pietro. Grazie ragazzi.
10: Ciao,
13: ciao Luca. Ciao. Ciao. Io questo lo dico essendo...
9: Però lui concorda il fatto che lo shampoo l'avrebbe fatto in caso fosse stata la Fiorentina.
13: È perché cambia ovviamente.
9: Più vicino al cuore.
13: È più vicino al cuore, più vicino al cuore. Però il voto rimane per Bembe.
10: No, io penso semplicemente che nel momento in cui...
13: Ah, ma riattacca questo!
9: No, non gli è bastato il gong, non gli è bastato.
10: No, scusa, dobbiamo rispondere all'ascoltatore. Cioè, se in un... A questo punto passato, perché su Ronaldo si può solo passare di passato, visti 41 anni, come è giusto che sia.
13: 41 o 42?
10: 41, 42 a febbraio, se non...
13: Ah, allora siamo 41 pieni, eh?
10: Sì, sì, classe 85 febbraio, mi sembra.
9: E il 42esimo è in corso, dai.
13: È in
9: il
13: 42esimo assolutamente 41 in corso. Pieni.
10: Assolutamente in corso. Infatti, arriva un momento per tutti in cui ritirarsi. Un altro è LeBron James, per esempio, sta continuando... fortunatamente altrove rispetto a Los Angeles, ma questa è una parentesi, apro e chiudo.
13: Vedi, però anche questa è
10: preferisco fare una stagione da 30 vittorie senza LeBron che una da 50 con LeBron. Questo,
13: questo penso però che per un tifoso del Portogallo preferisco vincere l'europeo senza Ronaldo perderlo con
10: dico semplicemente no, meglio che Ronaldo segni 5 gol uscendo al primo turno, così siamo tutti contenti, possiamo,
9: l'hai detto.
10: Salutiamo intanto lo sfondo,
13: che è successo, era quello notturno.
10: Ah,
13: dello speciale.
10: Già, stiamo pensando anche di proseguire
13: a questo punto
10: in un duello.
13: Fino a domani,
10: benvenuti Ferri, però a partire alle 2 di notte per
13: ma troverò anche altri
10: gli animali notturni.
13: È troppo divertente.
10: Fabio Ferri. Senti Stefanino come sul pezzo.
13: Sì.
10: No, comunque vabbè, era irrilevante il mio punto di vista sulla Fiorentina e su Cristiano Ronaldo.
9: Cosa avresti fatto?
10: Allora, intanto non sarei partito dal presupposto di dare ragione né all'uno né all'altro, ma arrivati a questo punto mettiamo che non lo so, scegliamo un allenatore a caso, Delio Rossi. Ai tempi di Delio Rossi non mi è venuto in mente per la litigata
9: di Ajax.
10: Perché? ragazzi, ci sono altri.
9: Fatality.
10: Ipotizziamo Cristiano Ronaldo a 26 anni nella Fiorentina. Se dovesse mai esistere un passato con una storia, con una timeline del genere, lì sarebbe stato ovviamente un po' diverso, perché il tradimento di cui parla Cristiano Ronaldo in un club si fa fatica a attuarlo, quindi è un po' difficile.
9: Detto che lui l'ha fatto, ha già fatto anche questo.
13: Ti faccio un esempio io. Allora, avevi Ribéry, giocatore a fine carriera, ok? L'allenatore a Ribéry gli dice: guarda, dal primo minuto non ti posso mettere perché c'hai la caviglia smasciullata, ti fa giocare l'ultima mezz'ora. Inizia la partita, se
10: però
13: arriva,
10: Cristiano Ronaldo non aveva la caviglia smasciullata.
13: Allora diciamo che Ribéry non è nel pieno della sua forma perché deambula in campo e non riesce più a correre come in precedenza, esattamente come Ronaldo. Si può dire che Ronaldo sta deambulando?
10: Sì, però secondo me il paragone è più su un Totti alla Roma, Totti non su uno che arriva all'ultimo.
13: Infatti Spalletti l'ha fatto fuori.
10: Però la rottura fu traumatica, anche per responsabilità di Totti? Certamente sì.
13: Esatto.
10: Però
13: questo stiamo dicendo.
10: Però la responsabilità non può andare solo sul singolo.
13: No, su questo tutti e due, certo. Ma su
10: lì doveva andare su
13: Orge,
10: Spalletti, su
13: ma
10: chi c'era,
13: Pallotta, Orge Jesus, o Orge Jesus,
10: salutiamo
13: la vita di mano,

0: una testa di minchia, e quindi giustamente anche lui si prenderà le giuste infamate dal popolo dei ronaldiani. Secondo me però passa dalla parte del torto Cristiano Ronaldo nel momento in cui, perché gli ha fatto questo torto, prende e si leva dalle palle. Io penso così, cioè penso che Jorge Jesus può darsi che abbia che può darsi, sicuramente non gli ha portato il rispetto che forse tutti gli avremmo dedicato, sicuramente c'è stato qualcosa che ancora non è stato raccontato che va oltre, però ecco, io sono Cristiano Ronaldo, sono il leader tecnico, leader spirituale, leader storico di questo Portogallo, non prendo la valigia e me ne vo via. No, rimango,
1: ma infatti,
0: lì,
1: guarda,
0: e
1: io
0: ti combatto
1: aspetto,
0: dall'interno,
1: io
0: per il bene,
1: Gloria,
0: del Portogallo.
1: Siccome il CT ha
2: non
1: detto
2: non frega niente del bene del Portogallo, ne frega di arrivare a quota 1000 e ancora non ci siamo,
1: Siccome il CT ha detto che dopo Portogallo-Norvegia parlerà, ecco, domenica 4 dalle 23 in poi, tutti connessi, Radio Firenze Viola speciale.
0: Si fa lo speciale?
1: Si fa lo speciale, mandiamo Dinardo in
0: a
1: Portogallo.
0: A che ora parla?
1: Allora, partita finirà alle 22.30, facciamo dalle 23 lo speciale, tanto non serve un pre-speciale.
0: Allora, facciamo così, lo registriamo e lo mandiamo il giorno dopo.
1: Va bene, comunque mandiamo Dinardo in Portogallo, questo a prescindere.
0: Ma perché?
1: Perché serve un inviato, mi sembra.
0: Ma perché bisogna mandare Dinardo?
1: Mandiamo Cecca, allora.
0: Andiamo Cecca.
1: Cecca in Portogallo a fare una domanda a Jorge Jesus, quindi dirà, ciao Jorge.
0: Ah no, se no sai che ci può andare?
3: Fabio Fede.
0: Il Costa ci va.
2: Costa ci va.
0: Si manda in Costa.
1: Comunque, allora, Simo da Scandicci vota Fabione a occhi chiusi.
2: Bene. Sì, vedo da Scandicci. Area mia di competenza. Oh, domani sono alla fiera, ragazzi. Ci vediamo alla fiera domani mattina.
0: Soprattutto ci vediamo il 10 alla fiera, dove verrai anche te dopo la trasmissione. Dopo te lo racconto. C'è già tutto un bel
2: pezzo. Sono
0: te.
2: Nelle Marche, quindi non vengo di sicuro.
0: No, prima sei in trasmissione a mezzogiorno.
2: Sì. Beh, dopo.
0: E dopo vai via. Marche.
1: Da ex palleggiatore, quindi già una premessa, come dire,
0: così?
1: Parziale, faziosa, non posso che essere d'accordo con l'ottimo Ferri, però non sul contenuto, cioè semplicemente come un...
3: Però tu non ti puoi... Vedi, allora, l'ascoltatore che ha chiamato e ti ha dato ragione, si è contraddetto,
0: esatto,
3: palesemente dicendo
0: minuti,
3: che
0: esatto.
3: Se Cristiano Ronaldo avesse fatto la stessa cosa con la Fiorentina, lui gli avrebbe fatto
1: e l'abbiamo
3: shampoo.
1: Sottolineata.
3: Noi l'abbiamo fatta, io te l'ho fatta passare proprio così. Sotto silenzio, non ho detto niente. Ora te vai a
0: silenzio?
3: Farmi le pulci, vai a farmi le pulci sui miei voti.
1: Scusa, in base a cosa sotto
3: ma
1: silenzio?
3: Ma me li pari Trump. No, ma quelli hanno fatto votare i morti.
0: I pari Trump.
3: Dai, ma sei a chiedere i brogli, diciamo. Dopo,
0: è vero
3: dopo
0: che
3: voti
0: voto,
3: chiedi brogli.
0: Dietro a un voto c'è qualsiasi tipo di motivo, non puoi giudicare il voto.
3: Dopo due voti chiedi brogli, sei veramente incredibile.
1: Siete stati voi anti-ronaldiani a ribadire "Ah, si è contraddetto". E ora io
3: no,
1: segnalo
3: io non ho detto nulla.
1: E ribadisco,
3: sono stato qui in silenzio.
1: Da ex palleggiatore è una premessa sospetta. Non è una premessa nel merito,
0: cioè,
1: è una premessa.
0: Se te lo vota perché è un amante della pallavolo,
1: Francesco da Pisa lo dice. Io, da ex palleggiatore, non posso che essere d'accordo. Cioè, se invece un palleggiatore fosse.
2: Quindi sono due quelli d'accordo a me, sia Scandicci sia Pisa,
1: certo.
2: Quindi due a uno,
0: questo
2: intanto.
3: Ma vedi anche come le dice le cose, no? Mette insieme Pisa con Scandicci in modo che sembra un solo voto. Ho capito la tua teoria e la tua tattica.
0: Perché Pisa Scandicci sembra un solo voto? Non l'ho capita.
1: Pago vabbè. Il bollo e sto col Benve. L'ore è quello del tiramisù.
0: Vedi però c'è un pregare. Lui paga il bollo, hai capito?
1: Okay. Perché, lui ha fatto perché lui ha fatto queste premesse elettorali che sa di non poter mantenere.
0: Comunque,
2: no.
0: A parte che andremo avanti ore e ore in questa discussione, ma c'è Walter che da Roma ovviamente ci darà il suo voto prima di tutto. Ciao Walter.
4: Buongiorno. Ciao, ragazzi. Walter. Buongiorno. No, io volevo dire solamente che sono totalmente d'accordo con Fabio Ferri, perché è ovvio, scusate, Bende, tu sei un bravo ragazzo tutto quanto, però delle volte, una volta ti dissi che tu saresti un grande filosofo, ma non lo dico così tanto per dire, è la verità. Allora, come si fa a dire? L'allenatore l'ha convocato e se l'ha convocato l'allenatore poi decide se lui entra all'ultimo, può entrare all'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, perché so che magari con un guizzo mi può risolvere la partita, oppure stai in panchina, stai in una nazionale di grande spessore secondo me e quindi accetti, specialmente a 41 anni sei un uomo, non sei un ragazzo appena che ha iniziato a giocare a pallone. Quindi io Beh, mi dispiace, ma anche se Ronaldo lo apprezzo, lo stimo, è un grandissimo giocatore, e lui e Messi non saprei chi scegliere, te lo dico, io non mi schiero da nessuna parte, naturalmente, però c'è il però tu a 41 anni non puoi lasciare

0: la nazionale così, non c'è motivo di lasciarla, se c'ha ragione, c'ha torto, tu la nazionale non la devi lasciare. Scusate ragazzi, buona giornata.
1: Bene.
0: E vi ringrazio.
1: Ciao, ciao grande Walter.
2: Quindi un altro glorioso voto a Fabio Ferri, eh?
3: Che infatti gongolava, per chi
2: Fabio Ferri.
3: Proprio lui, Chris da Campi non prende posizione e dice io sono per il CT, quindi non si esprime sul dibattito.
2: Beh, però per il CT vota Ferri,
3: però non l'ha scritto.
2: No,
3: quindi,
2: questo è come è un voto contestato.
4: È delle vota
2: io lo sai faccio in America. Io vado a fare sempre gli spogli, no? Sì. Vado sempre. Quindi ti posso dire questo, hai ragione, non mi spoglio perché non, soprattutto perché non sarebbe interessato a nessuno. Mm. Vado a fare gli spogli elettorali, quindi vado a dare una mano e questo è ti sarebbe un voto contestabile.
3: Allora Marco dice mi piace questo battibecco, comunque Ronaldo non mi piace,
2: è una grande discussione.
3: Ronaldo non mi piace, ma il Benve ha ragione, se devi convocarlo per fargli fare il comprimario a quel punto meglio tenerlo a casa, tanto una riserva non cambia il senso del collettivo nemmeno se è Ronaldo.
2: Quindi voto a Benve.
3: Voto a Benve. Poi c'è chi dà ragione a Fabione, John da Firenze. Uno a fine carriera deve sapersi fare anche da parte. Se ci sono accordi per giocare li trovo ingiusti. Un campione a fine carriera deve dare l'esempio, a maggior ragione uno come lui. Invece per me ha dimostrato di essere quello che ha sempre dimostrato di essere, cioè un bambino viziato. Voto Ferri, Benve, Gobbo, almeno per oggi siamo a posto.
2: Omologati.
3: Omologata puntata. Poi siccome c'è un audio dell'ottimo Fede, io darei priorità a quello se Stefanino è
2: come
3: pronto.
2: Mai,
3: Perché qui piove. Aggiunge Benve, fermalo, se no mi tocca venire costì. E poi si rivolge a Fabio e dice: no, puoi venire a mangiare. Basta che tu mi parli solo della Savino del bene.
4: Va bene.
2: Però anche di Fiorentina, però dai, Fede.
4: Dai, ci sto.
3: Se c'è il WhatsApp audio a supporto, ce lo ascoltiamo.
2: Ma solo
3: volentieri.
2: Se il Costa ci va.
3: Vai.
5: Vai. No, ragazzi, cambiate discorso. Se no mi tocca venire a prendere Fabione nostro e volarlo di sotto. Lascia stare Cristiano, basta, cambia discorso, cambiamo discorso.
2: Però qui non
4: è Ronaldiano quasi quanto te,
2: secondo me di più. Lui è malato, proprio di malato di Ronaldo.
3: Ho visto anche alcune sue storie su Instagram.
2: Sì. Lui è proprio malato.
4: È oltre, dici.
2: Ma sai, perché non dovendo comunque ricoprire una carica, diciamo, pubblica di giornalista, come invece Francesco incarna, lui può anche essere più di Francesco.
4: Guarda, dirò una cosa.
2: È lungo.
4: Ronaldo è talmente grande che io potrei anche capire un collega che lo venera in maniera palese, quindi anche se Benve ci avesse la foto profilo di lui che fa il gesto con i pollicioni dietro la schiena per indicare il numero di Ronaldo, non gli direi niente, non mancherebbe di professionalità e deontologia per quanto mi riguarda.
3: Però guarda, devo dire che siamo comunque, sai quando c'è quelle
2: 50-50?
3: Sì, proprio devi andare a contare al voto singolo.
2: No, e sarà il mio che decide.
3: Massimo
2: tutto.
3: D'Abrozzi dice io pago il pollo e non il bollo e sto con Benve. Su Cristiano Ronaldo non mi è piaciuto il modo della sua esclusione.
2: Vabbè.
3: E lo dico, lui aggiunge, non mi sta nemmeno troppo simpatico.
2: Ci sta.
3: Chris da Campi vota Ferri l'artista.
4: Artista!
3: Poi ecco i soliti messaggi folli ma anche in senso positivo, cioè l'elogio alla follia di Silvo dal Ponte
2: al dottor benvenuti anzi, al dottore
3: fate Vobis e fin lì bene, siamo tutti d'accordo. Qui se no si parla d'altro. Lei usa il monitor come un quadretto di famiglia. Non siamo agli Uffizi, al Louvre o al puntini.
4: Scusa, il messaggio è per te, giusto?
3: Sì, che non c'entra niente con il dibattito.
4: Te usi il monitor?
3: Il monitor, non si sa se quel monitor, questo monitor, si esco dal monitor.
4: Usi il monitor come?
3: Come un quadretto di famiglia. Dice, non siamo agli Uffizi, al Louvre o al...
2: E qui mi hai imparato la
4: io
2: cecca.
4: Io non ho capito niente, lo giuro.
3: E se Silvo dal Ponte fosse cecca?
2: C'è una teoria del complotto su questo, eh?
3: Non abbiamo mai visto Silvo dal Ponte e il cecca
2: nella stessa stanza.
4: Al Louvre c'è
2: anche
4: il quadretto di famiglia.
2: Bobis.
3: Fate Bobis.
2: Ma poi fate Bobis. Cioè, ne sai, è bellissimo fate che Bobis. Parte dicendo fate Bobis.
3: Però...
2: Come dire...
3: Poi usa
2: voi.
3: Tutto maiuscolo. La parola lei usa il monitor. Usa
2: quindi
3: tutto
2: Stati Uniti?
4: È un rapporto...
3: Poi c'è che Ferri ha detto Trump.
2: Ah... Vabbè, intrigante, comunque potrebbe essere da settimana enigmistica.
4: Qualcuno sta provando a chiamarci. Sì.
3: Simobex, mi raccomando, 055 77.
2: Ora hai chiamato 170 volte in questa trasmissione.
4: 055 77 111 71.
2: Non lo dice nessuno, sì, solo te.
3: Davvero. Poi, se è vero che l'allenatore ha fatto riscaldare Ronaldo per mezz'ora e poi non l'ha fatto entrare, in questo caso specifico sto con Ronaldo. Poi un lungo messaggio di Quentin che dice: ma quale campione a 41 anni ti viene a fare la panchina? Ma no, non lo convocare e amici come prima. Emanuele dalla Svizzera tedesca vota Ferri e aggiunge: Ronaldo e Messi per me potevano diventare grandi cercatori di funghi.
2: Perché questo che vuol dire?
4: Non so, magari sono bravi anche a cercare funghi.
2: Cioè che
4: sicuramente sono stati due grandissimi calciatori.
3: Sì, sono stati due grandissimi calciatori che però evidentemente ora devono dedicarsi ad altro, ecco.
2: Secondo
3: Emanuele dalla Svizzera tedesca.
4: Continuano a cercare fantastiliardi nel frattempo.
2: Sì, e li trovano, eh?
4: Sì.
3: Si scusa Simobex e dice: partita per errore.
4: Ah, ok. Chiamaci.
3: Cristiano Ronaldo non piace ai rancorosi e ai gelosi. Le persone di successo suscitano sentimenti, scrive sempre Simobex e apre le virgolette, comunisti. Quali sono i sentimenti comunisti?
4: Io sono rancoroso e geloso, non ho paura a dirlo.
2: Io sono un po'
4: del resto, come potrei non esserlo? Come potrei non esserlo? È vero, io non sono un uomo di successo, quindi non so. Sarà per questo che non mi piace Cristiano Ronaldo.
2: Comunisti forse intende dire, diciamo, collettivisti più che altro, cioè che votano più all'idea del collettivo che all'io.
3: Ah,
2: quello che dicevamo
3: come
2: prima.
3: Se fosse il contrario di individualismo.
4: Ma guardate, esatto, a me fra l'altro alcuni giusta. Solisti sono piaciuti tantissimo.
2: Tipo
4: nel loro essere solisti.
2: Poi?
4: Non lo so.
3: Facci tre esempi,
2: ora l'hai detto.
4: Vabbè.
2: Uno
4: potrei dire senza dubbio, citando l'idolo di Benve, Kobe Bryant.
3: Grande individualista. Enorme individualista.
4: Tornando al calcio, però mi piaceva anche il suo atteggiamento, cioè mi piaceva tutta la mentalità di Kobe, la completezza del personaggio. Michael Jordan mi sta sui maroni.
2: Però ti piaceva.
4: Beh, non l'ho vissuto.
3: L'hai vissuto meno,
4: l'ho vissuto nell'epoca Wizards quando aveva 40 anni e non era per la stessa cosa.
2: Ma lo chiamavano in nazionale lui a 40 anni.
4: Ibra l'ho considerato un solista.
2: Sì.
4: Beh, Ibra, io sono
3: no.
4: stato innamorato di Ibra. Secondo me non era un solista, sono d'accordo. Almeno in campo non lo era.
3: Comunque, un giorno, siccome prima Walter mi ha dato di filosofo, a me interesserebbe molto chiamare un filosofo per parlare dell'individualismo nello sport
2: che
3: di squadra.
2: Che però, ripeto, bello. A Simobex cerco solo di interpretare ciò che dice. Non è un sentimento comunista quanto collettivista, cioè del collettivo rispetto al singolo. Anti-individualista.
3: Ecco, sì. Chiudo con gli ultimi due messaggi. Carlo, non me ne importa un'emerita cippa di Ronaldo, ma voto Benve. E Marco che dice: grandi ragazzi, fate schiantare. La vedo come Ferri sul discorso prima donna,
2: sì.
3: Ma la vedo come Benve sul fatto della parola data dal mister.
2: Quindi voto definitivo a?
3: Siete un mix di ragione, unici, un punto a testa.
2: Non
3: quindi
2: si
3: punto
2: può.
3: Inutile, Marco.
2: Niente,
3: perché non
2: annulli
3: cambia
2: la scheda.
3: Non cambia.
4: Questo
3: la
4: è uno che cerca un ministero a fine lezione.
2: Anche perché se
4: comunque vada, no, andrà da ben vedere. No, Marco, sai, ma ti ricordi cosa ti avevo detto?
3: Quelli al centro.
2: Marco, sai benissimo che se te vai in cabina elettorale e voti, metti la X su due partiti, quella scheda si annulla.
3: Cioè, lo apprezziamo, però ai fini del risultato è un voto inutile.
2: 3-2, secondo me sono molti di più.
3: Ah,
2: punti.
3: Ma abbiamo addirittura la grafica.
2: Sì, però sono molti di più i voti.
4: Attenti, perché qui con 3-2 non prendo il premio di maggioranza, sono convinto di riuscire a prenderlo.
2: Beh, però molto bella questa grafica. Grazie a Stefano Lerubini. Allora adesso ci fermiamo, che siete state delirando. Tra poco rientriamo. Credo che alimenteremo ancora questa discussione, perché mi sembra che il pubblico sia
4: fuoco nel fuoco.
2: A fuoco con questa nostra discussione. Magari se trovate un tema di Fiorentina di cui tipo indurre a fare meglio contro l'Armenia o meno, potrebbe essere interessante. Ne parliamo tra poco, la seconda ora di Chi si compra.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: No, ragazzi, li ho dovuti veramente fermare questi due. La roba quasi alle mani. Cioè, no, dovete stare calmi. Cioè, state calmi. Perché ora i voti li vediamo. Poi cosa vince? Cosa vince le prende più voti? Abbiamo deciso?
4: Beh, sicuramente
2: comunque il mio voto potrà
3: la gloria eterna
4: o onore,
2: come dice quello sketch,
3: quello di Borghese,
2: potrà confermare
3: ribaltare
2: il risultato.
4: Io ero un grande fan del programma,
3: anch'io.
4: Sì, però anch'io. Ora basta, perché tutte repliche
2: mi fa ridere più quello che gli prende in giro sulla la Jalapas, e lui, ma insomma, cioè nel senso
4: non guardo più la Jalapas,
2: quasi talmente una macchietta
3: che attacco frontale alla Jalapas.
4: Sì, la Jalapas devo dire la trovo fuori dal tempo, completamente fuori dal
2: Ronaldo, quindi
4: è un po' Ronaldo, sì,
2: un po' Ronaldo, grandi individualisti, però
4: no, non grandi individualisti, però li vedo un po' fuori dal tempo, una comicità un po' superata. Forse anche un po', sai, quando lasci la Coca-Cola con il tappo leggermente svitato, poi perde quell'effervescenza. Sono passati anni,
2: no, uno intanto non
4: e loro hanno
2: più,
4: perso un
2: l'altro.
4: Po' la loro effervescenza, però è ancora vivo.
2: Sì, sì, non c'è più
3: in pensione,
2: non c'è
3: più in pensione.
4: Secondo me anche il fatto che lui non ci sia più,
3: signor Carlo,
4: racconta qualcosa.
2: Anche se il signor Carlo poi non è che facesse tutta questa.
4: Ma il signor Carlo, secondo me è più
3: Jalappa,
4: più centrato dei tre.
2: Boh, non lo so.
4: Vabbè.
3: Se ne parlerà come sempre.
4: Lo speciale Jalappa.
2: No, mi è un po' dispiaciuto.
3: No, questa... posso dire a tutti e svelare che in realtà fuori onda Ndur ha salvato, cioè non lui direttamente in realtà, ma insomma, ha salvato insieme ai suoi compagni la nazionale under 21 di Baldini da una figura barbina epocale. Ora ce la giocheremo contro la Polonia. L'Italia under 21 deve vincere con due gol di scarto per evitare di finire nel tritacarne della classifica delle migliori seconde per andare all'europeo di categoria. Comunque, no, fuori onda discutevamo sul fatto che ovviamente qualunque però dovesse essere l'esito di questa disfida sarà contestato come avviene in certe elezioni in giro per il mondo, ecco, quindi l'altro non accetterà la vittoria, ecco, del
4: attacco a Capitol City esatto. Da parte mia in caso di sconfitta,
3: e altrettanto farò anch'io. Poi c'è chi come Matt, però qui torno un attimo indietro, chiede Pietrone, ma è la tuta del Livorno meravigliosa?
2: No, è una bellissima tuta di quelle di vecchio stile dell'Adidas, veramente vecchia, che metto spesso. Tra l'altro qualcuno mi ha anche perculato qualche tempo fa perché l'avevo messa 2 giorni di fila, come se le felpe giustamente si cambiassero tutti i giorni.
4: Io metto le mutande 2 giorni di fila.
2: No, questo non lo puoi dire, questo non lo puoi dire. Vedi, sei veramente passibile da
4: calzini ogni tanto mi è capitato.
3: Potrebbe aver quasi perso un voto il dottor Freddi.
2: A breve arriverà almeno un'ambulanza e due volanti.
4: I calzini ogni tanto lo faccio perché è difficile ritrovare i calzini accoppiati, no? E allora quello ogni tanto dico vabbè, avevo questi,
2: è difficile quando li vai a ripiegare li giri insieme.
4: No,
3: anch'io sulle cose importanti siamo sempre d'accordo con il dottor Ferri.
4: Calzini è un grande problema,
3: infatti sono sempre a ricomprarli. È quello, vedi, è sulle cose fondamentali della vita.
2: Quindi c'è la quota calzini nel vostro stipendio.
4: Sì, ogni mese c'è da comprare una ventina di calzini.
3: Dottor Ferri, dice Andreone, CR7 più che individualista è uno splendido finalizzatore, come lo sono stati Romario e Pelé.
2: Ma che c'entra?
4: No, vabbè.
2: Questo non c'entra nulla. Questa è una valutazione calcistica.
3: Sì, non è un voto.
2: No, nel senso.
4: Veramente, ma guarda, io non sono anche dicendo, d'accordo.
2: Lui, magari, esatto, non
4: sono
2: dice il contrario di questo.
4: D'accordo.
2: Si sta parlando di un'altra cosa.
4: Guarda, io dico a Pelé, non l'ho mai visto giocare nemmeno un minuto. Nemmeno un minuto
3: per scelta, non per motivi oggettivi.
4: E Romario,
2: in fuga per la vittoria, l'hai
4: Romario
2: visto giocare almeno un minuto.
4: Sì, vabbè, sì grande rovesciata.
2: Sì.
4: Romario l'ho visto giocare un po' di più, ma non così tanto, perché quel Brasile là.
2: Romario è un personaggio un po' controverso.
4: È uno nero dentro, un'anima nera.
3: Il cioccolataio
2: cattiva,
3: si firma,
4: sì, cattiva in quel senso.
3: Non vota, ma si firma Ciocco R7.
4: Senza riferimenti politici.
3: E dice CR7 come patriota, sono talmente folli che non puoi volergli male. E il calcio senza individualisti sarebbe il biliardino. Questo è Ciocco R7.
2: Però si torna alla versione. Questa si trova alla versione calcistica. Qui non è un dibattito sulla versione calcistica. Almeno certo che c'è la componente calcistica, ma qui si è. Come si dice, si apre a tutto un altro tipo di la leadership, il comportamento non è prettamente calcistica.
3: Ma infatti questo è sullo speciale a partire alle 3.
2: Ah, ok.
3: Filosofia del calcio con un
2: Walter
3: filosofo
2: da Roma.
3: Esatto, e Walter da Roma in ascolto, così
2: guarda,
3: magari troverà anche il contesto giusto per me da poter ascoltare.
2: Per esempio, io ho ricevuto tante critiche quando dissi che per certi versi calcisticamente addirittura io preferisco Ronaldo a Messi. E vi spiego perché.
4: Ma guarda,
2: perché Messi è il talento incarnato in due gambe, è un fisico e estro proprio a tutti tutto e per tutto, cioè ci è nato con quel innato senso del calcio, mentre secondo me Ronaldo si è dovuto fare un culo in questo modo per diventare Ronaldo, cioè che chiaramente il talento ce l'aveva anche lui, non è che si può dire no certo, però diciamo che se Messi c'ha la quota 100 di talento, Ronaldo l'avrà avuto la quota 70,
3: sì, poi
2: per arrivare a 100 si è dovuto fare un grande culo, cioè capito, quindi io apprezzo la gente che fa sacrifici per arrivare a ottenere un risultato come quello di Ronaldo. Poi la parte della simpatia lasciamola perdere, perché Messi mi sta antipatico perché non dice nulla, Ronaldo mi sta antipatico perché
4: dice troppo.
2: Esatto.
3: Poi, visto che abbiamo ogni tanto buttato lì qualche briciolina su un Dur,
2: bello, intanto gli highlights di Folgore Caratese Treviso di Primavera 4, grazie Sky, per chi paga Sky sarà molto contento che ora stanno dando questi highlights.
4: Forza Treviso
2: sempre contro la Folgore
3: non
2: Caratese.
3: Per la prima squadra, però mi raccomando, perché col girone del Città
4: non si tocca.
3: Ieri in Dur Andrea D'Assesto ha fatto una partita penosa, un giocatore monopasso, lento nel breve e con quel fisico dovrebbe vivere di prepotenza.
2: Cioè non ha fatto la differenza da 22enne l'under 21?
3: Chi gli ha dato la 10? Ieri con quei dilettanti mi ha fatto proprio incazzare. E Ulai deve stare anche in panca, vaia.
2: Bene, questo è un attacco D'Assesto. Frontale.
3: Di dove la sintetizzo io, Cristiano Ronaldo è stato un giocatore immenso ma un uomo di M.
2: Vabbè, punto di vista.
3: Evidentemente lo conosce anche proprio privatamente. Poi, vabbè, Gabriele il cinefilo annuncia quello che sarà un reportage che credo ascolteremo più avanti, perché dice ero in debito col dottor Benve di un reportage sull'Asian Cup, è lui che ha pagato il mio viaggio in Indonesia, quindi penso che alla fine della puntata
2: hai pagato il viaggio in Indonesia.
3: Sì, perché in questi giorni, in queste settimane lui ha sempre mandato audio sul Vietnam, sui risultati della Cambogia, quindi penso che anche questo audio che ascolteremo alla fine sarà proprio un reportage sull'argomento. Lunghissimo messaggio di Filippo. Salutiamo Vado Renate nel frattempo.
2: No, roba. È il Vado speciale. Renate, Primavera 4.
3: Vorrei proporvi un paragone che secondo me racchiude perfettamente l'eterna rivalità Messi-Ronaldo. In Dragon Ball abbiamo Goku,
2: bene,
3: dotato
2: bene.
3: Di un talento straordinario, e Vegeta, il principe dei Saiyan,
4: dotato di un talento straordinario,
3: altrettanto formidabile, ma costantemente impegnato a colmare il divario col suo rivale. Eppure Goku senza Vegeta non sarebbe mai diventato il guerriero che conosciamo, e viceversa. Lo stesso vale per Messi e Ronaldo. Il talento del primo è indiscutibile, ma è anche grazie alla determinazione del secondo, capace di tenergli testa e talvolta persino superarlo, che entrambi hanno raggiunto vette leggendarie. In fondo non avremmo avuto questo Messi senza quel Ronaldo, né questo Ronaldo senza quel Messi,
4: né quel Vegeta senza quel Goku.
3: Poi c'è
4: invece
3: un po'...
4: sì,
3: grazie a Niccolò Sani.
2: Però mi piace.
4: Tra l'altro vi voglio far pensare a una cosa, amici di Dragon Ball.
2: Mio personaggio
4: Ball.
2: Preferito di Dragon Ball.
4: Quante
2: Vegeta.
4: Vegeta non ha mai perso con Goku. Mai. Mai. Cioè, nell'uno contro uno Vegeta non perde
2: sempre
4: mai.
2: Un pareggino.
3: Ferri.
2: Sempre un pareggino.
3: E poi c'è un po' scriptum di Filippo che è siu, quindi diciamo una preferenza.
2: Non
3: un
2: voto. Vale no, un voto. No, non vale. No, no, non c'è scritto
4: come no?
2: Esplicitamente. No,
4: no, no, faglielo contare, faglielo contare.
2: No, no, no, sono io il giudice.
3: Tanto poi contesto alla fine, non.
4: È facile.
3: Simo da Scandicci, voto Fabione a occhi chiusi. Ormai Scandicci è.
4: Il mio feudo.
2: Feudo, feudo.
4: Domani è la fiera.
3: vuoi aggiungere qualcos'altro?
2: C'è del ferriolismo dalle parti di Scandicci.
3: Il Merovingio Viola dice che ha ragione al 1000 per 1000, quasi come fossero due voti.
2: Non possono valere, due voti, un voto solo.
3: Cristiano segnale. Pensa solo ai 1000 gol.
4: Ah, 1000 per 1000.
3: Poi Manuel.
4: Bella.
3: Io voto Ferri, assolutamente. Ronaldo piccolo uomo.
4: Però, ecco, io. Ragazzi, bene, grande popolo dei ferriani, va benissimo. Però distinguiamoci anche per stile, Distinguiamoci anche
3: perché
4: per stile.
3: Perché tutti i voti a favore del dottor Ferri hanno poi l'aggiunta Cristiano Ronaldo uomo di.
4: Che è una cosa che possiamo pensare, ma non la dobbiamo dire. Perché noi siamo più furbi.
2: Però secondo me se lo usavi come slogan vincevi ancora di più.
4: Sì, dice. Okay.
3: Allora,
2: sai, in questo momento
3: c'è anche il voto del grande Costa.
4: E cosa
2: ma,
4: ci
2: ma
4: va?
2: Lui ci va o non ci va?
3: Ci va, ma ci va in Portogallo perché manda 40 bandiere.
2: E dice, però se non l'ha esplicitato non vale,
4: quindi, no, che dice?
3: Caro Costantino, non vale. Dice consideratemi già lì con 1000 bandiere.
2: Ma perché gli ho detto che fa l'inviato, non è che ha votato per.
3: E aggiunge oggi siete meglio di quelli che parlano di Garlasco
2: che, scusami, perdonami, ma
3: non è un gran complimento.
2: Non è un gran complimento perché questo Garlasco che passerà alla storia come veramente il paese più stuprato dalla cronaca nera.
3: Vai, vai, dottor Fei.
4: Si può dire qualcosa? Stavo venendo Vicenza Venezia, ragazzi.
2: Ma si può dire stuprare o è una parola che non va bene?
4: Ven.
3: Voto benve.
4: Vici ve.
3: Niccolò dice voto benve, ma aggiunge anche
4: con riserva.
3: No, no, cioè vota me, però non specifica su Ronaldo, perché dice Ronaldo non si può votare visto che ha giocato nella Juve. Ma infatti qui non è votare Ronaldo o non Ronaldo, è votare o Benve o Ferri.
4: Cioè, c'è differenza.
3: Questo dibattito, ecco. Poi uno può essere d'accordo. Infatti mi permetto qui di fare già un ricorso al TAS direttamente.
4: Di Losanna.
3: Sì, il Benve è gobbo, quindi io sto con Fabio. Cioè, allora però non si entra nello specifico del dibattito.
2: Basta, non lo puoi dire.
4: Ma
2: questo
4: c'è
2: il
4: gente
2: voto,
4: che
2: uno vota,
4: vota
2: per simpatia.
4: Poi la occhi, no? Scusami, continua a votare quello.
2: Ora lo posso dire, tanto ormai siamo oggi si è debordato. Ma Silvio Berlusconi ha preso tantissimi voti sulla simpatia.
4: Eh certo.
3: Ma, scusa, quindi, ma prima il dottor Fei
2: era
3: detto,
2: motivo politico.
3: Dobbiamo
2: cioè, era, oh, Silvio dice le battute, fa le barzellette sulle donne, quindi voto Silvio. Te che cosa dicevi?
4: Ragione,
2: non lo potevi contestare.
4: Distinguerci per
3: vero,
4: stile.
3: Io sposo quella lì.
2: No, ho capito, ragazzi, però il voto è il voto.
3: Ma
2: cioè,
3: infatti Andrea ha votato e quindi lo accettiamo
4: e lo volentieri.
3: L'astenenza forzata dal campionato, insensata, ben 3 settimane, per un non trofeo come la Nations League, si capisce benissimo il perché di certi discorsi che fate da un'ora. Francesco da Firenze se la ride. Però
2: caro Francesco,
3: l'astinenza forzata dal campionato con i trofei insensati, in realtà sono trofei meravigliosi. C'è anche, vabbè, la qualificazione della Coppa d'Africa.
2: Questo è il tuo punto di vista. Il mio punto di vista è che abbia ragione fino a che dice l'astinenza forzata, bla bla bla bla. Poi però ti dico, Francesco, non è che noi facciamo discorsi insensati. Se tutto il mondo parla di questa cosa, io ho la fortuna di avere due professionisti di altissimo livello.
3: Dai, ma dovevi star zitto, scusami.
2: Veramente uno stupido di altissimo livello. E che sono in due posizioni contrapposte. E che faccio? Non la sfrutto per parlare di un tema di discussione di massa? Poi, se vogliamo parlare che Dragusin ha fatto marcia indietro dicendo no, io sono dalla parte di Agi, sì, mi ha tolto dalla... No, non mi ha fatto
3: c'era
2: giocare.
3: C'era anche un caso legato alla Fiorentina. Di...
2: Sì, però, capisci, c'è... Cioè,
3: botte
2: senso,
3: da Orbi col CT.
2: Vogliamo fare una mezz'ora su Dragusin?
3: Secondo me arrivano due messaggi e dopo 6 secondi ci addormentiamo.
2: No,
3: tutti,
2: anche, soprattutto voi vi addormentate. Noi si può parlare tranquillamente, io posso parlare mezz'ora di Dragusin, così non ho problemi. Il problema è che voi vi addormentate.
3: Tanto esultanze anche con maglietta tolta, in credo Fiorentina-Lazio.
2: Sì, da parte della Lazio.
3: Da parte della Lazio. Vai Pietrone, oggi farai il borghese della situazione, Marco da Cortona.
2: Bene.
3: Non c'è dubbio.
2: Borghese, non in quanto borghese, in quanto Alessandro Borghese, diciamolo perché.
3: Assolutamente. E anche Paolo dal Valdarno manda un'immagine di Alessandro Borghese che dice manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
2: E poi tutti hanno fatto la stessa cosa, perché visto che anche BB Bruno Barbieri fa lo stesso.
3: Sì,
2: perché...
3: lui 4 hotel, perché ormai siamo...
2: Cioè, ho visto
3: lui 4... dice rivoluzionare, sì, non sì, ribaltare. Sì, sì.
2: Scopiazzare, insomma.
3: Sì, sa, alla fine il filone
2: importante,
3: l'importante
2: è che si sappia.
4: Poi c'è il voto di italianità di Little Big Italy con Panella.
3: Ecco, questo mai visto.
4: È molto bello.
3: Quella roba di cucina all'estero. New York?
4: Vanno in giro per il mondo con tre italiani che vivono nella città in questione e vanno a provare i ristoranti dei tre italiani.
2: Bello questo, mi piace.
3: Attenzione.
4: Molto bellino, molto bellino.
3: Dovrebbe esistere una versione di Radio Firenze Viola
2: l'abbiamo...
3: su 4 qualcosa,
2: sì,
3: è troppo complesso
2: proviamolo,
3: da organizzare.
2: Proviamolo, dai,
4: il costo ci va.
2: Ovviamente.
4: Lo fai costa il programma eventualmente.
2: Però dove, cosa potremmo fare noi? 4 cose.
3: Non è facile.
4: 4 Viola Club. Mi tocca dire.
2: Bella,
4: Santo c'è stato.
2: Però poi dopo votare a noi ci tornerebbe veramente male.
4: È uguale, qualcuno bisogna votarlo simpaticamente.
2: Ah, come si dice, vota Silvio prima. Va bene, come volete.
3: Allora, Marco il moviolista.
2: Io farei preferirei fare 4 Lampredotti, però.
4: Ah, buono.
2: Si va?
4: Ci sta.
2: Ci costa?
4: Ci va.
3: Ieri mattina Gian Nattasio ha usato leggere, dice sorridendo, Marco il moviolista, un mio messaggio facendo la mia imitazione. Prendiamo atto. Ai disperati delle soste lunghe ricordo che ci siamo risparmiati quella di ottobre.
4: È vero.
3: Solo se a Tai Gonsalves faranno lo scalino che sogniamo, la Viola decollerà. Questi sono i tre
2: perché,
3: temi.
2: Marco, guarda, io veramente ti abbraccio, perché parti con una cosa di cui, perdonami, ma non me ne frega veramente niente, cioè che è stato fatto il verso da parte di Giannattaso nei tuoi confronti, poi vai verso lì di sosta.
4: Offeso.
2: Ma non credo, stava ridendo.
3: No, dai, stava ridendo.
4: Stava ride. Okay.
3: Poi ha usato leggere la tra virgolette.
4: Okay.
2: Sono Marco il moviolista. Ho fatto
3: linea,
2: anche io.
3: Linea allo studio. Però i più belli sono quelli del weekend che spesso dedica a Fabio Ferri con proprio la colonna sonora.
2: Sì, ricordando che tutte le volte che lo fa...
3: non si può
2: pone
3: mandare,
2: pone a rischio la
3: sopravvivenza della radio,
2: della radio. Quindi Marco, se sei
4: ciao ragazzi
2: da
4: Dure Ulai,
3: qui si vede, c'è l'esperienza
4: che si porta dietro la Fiorentina. Ma questo enigma potrà essere sciolto solamente da Mister Vanole. Sotto si sente ovviamente faccio grazie Marco del tuo messaggio, ti ricordo sempre che ci fai chiudere, grazie.
2: Questo è il problema, Marco, se ci vuoi bene non mandare gli fondi con la musica, perché se ci becca l'intelligenza artificiale ci fa un culo così.
3: Però ecco, dall'imitazione di Fabio Ferri si capisce quante volte Marco abbia dedicato
2: bellissima
3: degli audio.
2: Mamma mia Fabio, mi hai fatto sognare.
4: Ciao ragazzi.
3: Laura scrive: ha ragione Fabio Ferri, il calcio è un gioco corale, se Ronaldo vuole un gioco individualista vada a giocare a tennis.
4: Che cosa? Paddle. Che è il gioco dei ritirati.
2: Però c'hanno due spesso.
4: Gioco di quelli che ormai non fanno più niente. Tutti gli ex calciatori vanno a giocare a padel. Ronaldo.
3: La strada è
4: te stiamo a aspettare, circolo.
3: Bello il confronto su Ronaldo. Ora fatene uno sul pachiderma, sempre in prima, che risponde al nome di Ndur. Io lo vedo bene in panca, e voi?
2: Bello questo, eh.
4: Vabbè.
2: Però io credo che voi abbiate delle posizioni abbastanza simili.
3: Comunque la risposta non cambia da due mesi a questa parte. Finché Ulai è questo, e finché la Fiorentina non compra Paligna, Matic, bla bla bla bla, Ndur gioca.
2: Uno. E due, eviterei di chiamarlo pachiderma.
4: Sì. Tre. È stato fatto giocare un po' da tutti gli allenatori che lo hanno avuto a Firenze, quindi verosimilmente agli allenatori piace. E di solito gli allenatori capiscono più di calcio di noi.
3: Poi, quando e se la Fiorentina deciderà di comprare quello che è stato Gosens per Biraghi,
2: Højbjerg, come si chiama quello del Marsiglia?
3: Højbjerg. E quindi quello
2: va bene?
3: Sì, ci piace.
2: Allora abbiamo il voto di Benve.
3: Anche se non è il mio preferito, però va bene. Ecco.
2: Vabbè, ora è il tuo preferito.
3: Lo sono andato al Benfica.
2: Se no, fa come grosso.
3: Ma
2: di nuovo Vado Renate, ragazzi. Questo Vado Renate va per la maggiore
4: partita,
2: su Sky.
3: Allora, Marco.
2: Il movimento.
3: Dopo essersi espresso sul punto a testa, cerca di salvarsi, ma dà il voto al Ferri e aggiunge: avete ragione, decido. Prima donna e lasciare il ritiro sono due insolvenze. La parola data dal mister e non mantenuta, un'insolvenza. Quindi un punto a Ferri, ma Benve, ti voglio bene. Ecco, caro Marco, sappi che il mio pragmatismo mi impone di dirti che del tuo affetto non me ne faccio assolutamente niente.
2: No, dai.
3: Quindi ti metto...
4: Io no, la risposta è io no.
3: Quindi ti metto un cuoricino. Ma la delusione è forte.
2: Ma era stato carinissimo.
3: Lo so, ma il
2: dolce quasi.
4: Questo mi ricorda.
3: Inutilmente. Quindi.
4: È il mio primo approccio col gentil sesso. Quando ebbi modo di dire a una ragazzina che mi piaceva, che appunto ero particolarmente infatuato di lei, e lei mi rispose: quale? Appunto, io no.
2: Pensavo quale delle due braccia ha fatto il gesto dell'ombrello.
4: Io no, mi rispose.
3: Allora, poi c'è una bellissima foto, credo, di Chris da Campi. Che possiamo. Ancora no?
2: Sta
3: ancora
2: caricando.
3: Sì? Allora, dottor Ferri. Vuole ammirare.
4: Mamma mia.
3: Allora,
4: con scandicci alle porte.
2: C'è il busto di cecca.
3: Io ho il mezzo busto di cecca alle spalle.
2: Però sono un filosofo. Vedi?
3: Sono un filosofo.
4: Comunque bella tirata, eh?
3: Sì, però questa è, cioè, non lo so se è aggiornata o se ce l'ha mandata così.
4: Ah,
3: Chris,
4: stai facendo
3: Campi.
4: A caso, completamente,
3: sì, sì, comunque
4: a caso.
3: Il mezzo è Chris da Campi. Mi piace con questa incoronazione di Fabio Ferri.
2: Sei un reale medievale.
3: Sì,
2: diciamo.
3: A scandicci.
4: A scandicci.
3: Che già esisteva all'epoca.
4: No,
3: già...
4: in realtà no.
3: No, però qui nell'immagine di Chris sì.
4: Si chiamava Casellina e Torri. Vabbè, il nome Scandicci è molto, molto recente in realtà.
3: Quasi possiamo dire merito della Savino del bene, se esiste il nome Scandicci.
4: Beh, sicuramente nel mondo l'abbiamo messa noi Scandicci. Cioè diciamo sulla mappa l'ha messa la Savino del bene. Fino al 29 si chiamava Casellina e Torri, 1929.
3: Quindi allora Chris va rifatta l'immagine con scritta Casellina e Torri.
4: E Torri.
3: Ecco, quindi
4: che ci sta anche perché medioevo.
3: Mentre a me va anche bene, ecco, avere come riferimento il mezzo busto di un giovane cicca, cioè, preferisco la versione quella tra i 47 e i 52 anni di cecca, ecco lì.
2: Quindi
3: dove
2: ormai è superata.
3: Ndur giocherà in Under 21 fino alla pensione? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Se lo chiedono tutti.
2: Cioè, forse faranno una regola ad hoc per permetterglielo.
3: Nello sport di squadra a volte confondiamo l'individualità superiore alla media con l'individualismo. Tutti nasciamo individualisti. scrive Quentin. Quindi, però, questi sono tutti messaggi per lo speciale di notte sì. con i filosofi.
2: Sì, perché non arrivo proprio a comprenderne fino in fondo il senso.
3: Filippo dice: conta, conta. Quindi, cioè, segnala il voto per me. Quindi metti okay, conta, mi sa che conta. Sono in ritardissimo rispetto al dottor Ferri. Quindi.
4: Conta, conta.
3: Proviamo almeno a non
4: perdere il filo, Stefanino, perché qua mi fa incredibile.
2: Si è capito il focus.
3: Dice avanti Fabione Nostro mettendo la foto di Messi. Quindi ancora una volta, prima si infama l'uomo Ronaldo.
2: Però lo devi prendere lo stesso.
3: Certo,
2: il voto
3: però volta. Io prendo spunto a quello che ha detto l'esimio scopritore di Scandicci.
2: Divulgatore
3: lo stile,
2: di Scandicci.
3: Lo stile parla chiaro.
2: Non c'ha senso mettere Messi. Abbiamo detto di Messi, lasciarlo da una parte.
3: E quindi dice avanti Fabione Nostro con la foto di Messi.
2: Qui non c'è stata grande comprensione del testo.
3: Andrea da Milano, avete dimenticato Fudish con Bastianic.
2: Diciamo è Bastianic.
4: Quarto posto.
2: Un grandissimo individualista.
4: Comodo quarto posto. Anzi, guarda, direi quinto, perché se c'è cucina pappagallo, io guardo quello.
3: Cucina pappagallo. Okay,
4: Io sono un bulimico di programmi di cucina. Il mio canale YouTube preferito è Italia Squisita.
2: Guarda, io ti farò fare veramente quattro qualcosa di Radio Firenze.
4: Guarda, sarei contentissimo. Giorgione mi sta sui coglioni.
2: La voce di
4: ci andrò prima o poi a mangiare da Giorgione.
3: Però
2: chi è Giorgione?
3: Giorgione è un oste umbro?
4: No, Giorgione ti garberebbe, sì. È un oste umbro, dalle parti di Spello, penso sia la sua.
3: Molto conosciuto anche sui social.
2: In camper vado spesso in Umbria.
4: Quindi dice un non nulla di burro.
3: E poi sono nulla di burro. Panetto di 300 grammi.
4: E infatti è un po' per quello che mi sta un po' sui coglioni, perché un po' quella cucina.
2: Troppo. Però mi hai detto io invece apprezzerei. Perché
4: no, ma l'apprezzerei anch'io. A me sta sui coglioni perché sono un po' radical chic.
2: Sì, un po' io non sei.
3: C'è un messaggio che apprezzo
2: Luciano
3: molto.
2: Magistrato.
3: Sì, anche di Luciano. Sulla scaletta dalle 12, ovviamente diversa rispetto a quella che
2: c'è Ilaria Masini, quindi scena. Preparatevi.
3: No, cioè, ammiro Duccio perché in tutto questo delirio mette la formazione contro il Genoa. Bello. Considerando il rientro dalle nazioni.
2: Bravo Duccio.
3: De Gea in porta, Jimenez, Dragosin, Vieri, Ranieri. Quindi colpo di scena Ranieri a fare il terzino e non Vieri.
2: Questo povero Valdepeñas non lo vogliono mai fare.
3: Poi Ulai, Fagioli, Attà. Oh, finalmente il centrocampo dei sogni. Gie a destra, Pedro Gonçalves a sinistra e Pellegrino davanti.
2: C'è un po' di casualità in questa formazione.
3: Ora Duccio. Ecco, Ulai, ricordiamo che domani ha un amichevole con la Costa d'Avorio contro il Camerun.
2: Poi torna. Quindi un po' in anticipo.
3: Sì, diciamo comunque, ecco, non come Mastantuono a ridosso della partita.
2: Ma nemmeno come Fagioli,
3: assolutamente. Quindi, ecco, sono scelte considerando il rientro delle nazionali, ecco, mi sembra che tu non stia dando molto valore a quelli che sono rimasti al Viola Park.
2: Ma perché Valdepeñas no? Te lo spieghi perché c'è questa... No,
3: guarda, io...
2: ho visto anche sulla Gazzetta oggi, ecco. Vieri mette la freccia,
3: secondo
2: grande
3: me, infatti,
2: Vieri, ma anche
3: il
2: perché?
3: Punto di vista andava un po' ribaltato, cioè paradossalmente...
2: Perde
3: uno avrebbe
2: il posto
3: potuto...
2: Valdepeñas.
3: Il secondo tempo di Valdepeñas in realtà ci conferma che sì, ha delle ottime doti offensive, ma ha enormi margini di crescita anche difensivi.
2: E invece?
3: Quindi, e invece no, secondo la Gazzetta no, quindi salutiamo Vieri.
2: Io non sono veramente... cioè, per me Valdepeñas è un bel giocatore, che va cresciuto in squadra. Ragazzi, se il Valdepeñas può giocare in Genoa, smettiamo di giocare,
3: Ma io penso come,
2: cioè, che ora posso capire che in una partita dove giochi contro un avversario che ti può schiacciare a livello tecnico, tu cerchi di giocare una difesa a tre e mezzo, no? Quindi un tre centrale
3: sì,
2: e mezzo.
3: Sì.
2: Ma invece in una partita dove col Genoa tendenzialmente, certo, il Genoa vivrà sulle ali della tensione legata anche alla permanenza o meno dell'allenatore, però la Fiorentina è la Fiorentina, cioè, per me deve giocare a Valdepeñas tutta la vita. Scusate,
3: tra l'altro,
2: scusate se ho fatto una battuta sulla Fiorentina oggi, perché
3: guarda, aggiungo un ulteriore dettaglio: oggi in amichevole per tutti gli appassionati Rapid Bucarest contro Genoa, per chi vuol seguire il percorso di avvicinamento.
2: Ci sarà Valdepeñas?
3: Glielo auguro, ecco,
2: nel Rapid Bucarest,
3: sì, certo, a rinforzare una delle due squadre del
2: prestito,
3: del proprietario, sì, in prestito per un amichevole. C'è un'analisi dal nulla, assolutamente politica, di un ascoltatore sull'elettorato di Fabio Ferri e dell'elettorato di Francesco Benvenuto.
2: Bello!
3: Potrei prendere le distanze da qualunque cosa.
2: Si può leggere?
4: Sì, anch'io potrei prendere le distanze.
3: Allora, mi sembra dai messaggi che gli ascoltatori siano un po' come l'elettorato italiano.
2: Sentiamo.
3: Quando si dice che l'elettorato di destra, soprattutto dei vannacciani, risulta avere in media un grado di ignoranza più alto rispetto a quello di sinistra.
2: Senti,
3: ed è vero. Quindi già
2: ed è vero
3: aggiunge Giorgio,
2: dice lui, cioè, ricordiamo, prendiamo, ovviamente noi
3: io sto leggendo.
2: Bene, stiamo leggendo.
3: Uguale, dice lui, l'elettorato di Fabio quando scrive che non specifica il voto per Fabione, mentre quelli per il Ben ve lo dicono sempre. Quindi questo è un problema per me o per Fabio? Sono
4: no,
3: più per me,
4: me. Per me, per me.
3: Questo un po' mi preoccupa. Ah, sì, è vero, perché anch'io ho dato il mio a Ferri. Fatto sta che secondo me il distacco è più ampio a favore di Fabio Ferri.
4: Tranquillo, tranquillo, io ovviamente non posso dire cose che mi mettano in contrasto col mio popolo, però ti assicuro che saremo eleganti e avremo un certo stile.
3: Certo.
4: Una volta vinto concederemo agli sconfitti l'onore delle armi e non
3: dell'esilio.
4: Li riemigreremo. Beh, resteranno qua con noi.
2: Non mi aspettavo anche una battuta sulla gonna corta o lunga, però non l'hai
4: fatta.
3: No. Invece Tommy, che si definisce un invidioso basico, Ronaldo si conferma simpatico come una fuga di gas.
2: Questo però non è un buon, però ci sta questo.
4: Sì, sì, no. Io sono invidioso, molto invidioso. Nella vita è probabilmente il sentimento che mi accompagna di più.
8: Mi spiace. È uno dei peggiori,
4: Lo so.
8: Cioè, nel senso, c'è un girone solo per gli invidiosi.
4: Però almeno c'è un girone per noi.
8: Certo, anche per me, non ti preoccupare. Non ti dirò per quale motivo. Non ti dirò per quale motivo, ma c'è anche il mio.
3: Propongo la prossima volta un confronto Fagioli Ulai sì, Fagioli Ulai no. Il problema, guarda, il problema è che la posizione Fagioli Ulai no è più ricca di quel che si...
8: Sì, allora bene. Vuol dire che ne alimenta la discussione.
3: Infatti è un confronto, secondo me, dove è facile smontare anche i Fagioli Ulai sì. Quindi... io, in quanto esponente del no, sono aperto al confronto.
4: Beh, vedi. Ah, tu sei un esponente del no? No, Fagioli Ulai insieme?
3: Non in questo momento. Ecco, se il referendum
2: però
3: è oggi.
2: È un po' paraculata. No, un po' paraculata, non
3: lo
2: in questo momento.
3: Però, vedi,
2: in senso generale.
3: Però, cioè, rivendico che è un argomento e da tre mesi tiene banco e da tre mesi non mollo di un centimetro.
8: Comunque, io, per me, Fagioli Ulai sì. Anche ora.
3: Però allora quella è filosofia. Cioè...
2: No, che filosofia? Ti dico anche ora. A me il torno andate a giocare insieme. È filosofia.
3: Col Genoa li vuoi mettere insieme? Va bene. Io no. Attacco frontale di Chris invece. C'è lo zampino della regia, credo. Ma quindi chi l'ha fatta quell'immagine con l'intelligenza? Ok. Allora Chris è stato un mashup.
8: È un mashup, sì, sì, sì. Che filosofo era. Sì.
3: Cioè, Chris aveva avuto solo la responsabilità o il merito di farmi filosofo.
8: Permettimi, ma gliel'hai mandata a cieca?
3: No, gliel'ho mandata.
8: Mandagliela a cieca.
3: Sentiamo un WhatsApp audio mentre inoltre questa
8: immagine.
3: Perché
8: c'è 15 anni in quella foto, però.
3: Sì, perché tutto tornato. Ah, tutto torniamo indietro nel tempo. Certo.
4: Sì, a quando Ronaldo era un giocatore di calcio.
5: No, ragazzi, fuori tempo massimo.
2: Questa ce l'ha mandato, Fede. Cioè, si è mandato due audio in tutta la trasmissione. Sei riuscito a mandare
4: in grado di sbagliare.
2: Ma smetti
4: di fare quella grafica, è tanto già vinto.
5: Oh, perfetto, guarda, bussate tutte e tre stamattina. Quindi no, perché mi aveva chiamato Mancini e voleva sapere il numero di telefono di Radio Firenze Viola, perché vi voleva chiedere consiglio su dove fa giocare Ken stasera, in che posizione del campo. Allora ti dico che vi può chiamare, va bene? Vai. Ciao.
8: Ken porta avanti la polemica.
4: Ma ci può mandare il numero di Mancini, perché io non ce l'ho.
8: Va bene,
4: allora chiediamolo, dai.
8: Sì, poi volevo dire sempre allo stesso autore di questo messaggio, divertente per carità, che forse si può anche andare oltre a questo dibattito. E io continuo a essere della mia idea, te della tua, ma non c'è divertimento in questo.
3: Per lui sì, però.
8: Ah, per lui sì, ok.
3: Molto, direi.
8: Tra l'altro, prima di far venire Mancini, siccome evidentemente te ti pone allo stesso livello di Mancini, vieni qui e facciamo un dibattito in quattro.
3: Comunque, per dare serenità all'ascoltatore, credo che Ken abbia un problema, non sia al 100% e quindi non
8: cosa
3: dovrebbe partire dall'inizio.
8: Purtroppo succede spesso. No, forse addirittura non sarà nemmeno un vuoto.
3: Quindi voglio dire, un momento di serenità anche per l'ascoltatore in questo ottobre iniziato in salita. Stessi discorsi su Undur, quelli fatti su Kayode. Prima ci si innamora e poi si rimpiange. Vabbè, ora qui stiamo facendo un salto in avanti nel tempo esagerato. Un amico dice: e cucine da incubo con Cannavacciuolo? No?
4: Sì, sì. Però è l'orario che non mi torna tanto bene, perché è un po' più, più prima serata.
8: Ma poi
4: no?
8: mi sa veramente molto più di montato come ragionamento, che, cioè come trasmissione.
4: Invece
8: molto più costruita.
4: È più fake.
8: Sì,
4: non so.
8: Siamo andato
4: una cosa da vedere.
8: Sì.
3: La premessa del palleggiatore l'ho fatta proprio perché per il ruolo nella squadra che cambia la prospettiva di come si vede il gruppo, ma anche un po' per dare un protesto al Benve per sindacare. Ah, ora ti riconosco il tuo buon Francesco da Pisa. un bel cuoricino.
4: Beve, gli piace,
3: mi raccomando, siccome io sono simpatizzante.
9: Beve ci va.
3: No, volevo dire un'altra cosa per farmi inimicare un po' di gente. Siccome Francesco è da Pisa e almeno il Pisa sta simpatico, spero che possa risalire in questa sosta.
9: Massimo da Mestre, ciao, buongiorno.
10: Mi mancava un ottuagenario alla trasmissione.
9: No, no, ma mi sembra che ci sia abbastanza in media, Valte. Scusami, Massimo.
10: Sono diventati vecchi che cadono in casa comunque. Porca vacca, gente, che botta che ho preso.
9: Non era già successo, Massimo?
10: No, così no.
9: Ok, vabbè.
10: No, dai. Allora, premessa metodologica è che a me Cristiano Ronaldo sta sulle palle moltissimo.
9: Ci sta.
10: Per cui non sono, come dire, sospettabile di aver simpatia nei suoi confronti. Però certi
4: lo sentivo, arrivava sto però.
10: Calciatori, cioè, siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale. È inutile. È così, è sempre stato così e sempre sarà così. L'unica cosa, la discriminante, è cosa ci sono detti noi l'allenatore prima della convocazione. Se gli ha detto non giochi, forse giochi, chi lo sa, allora Ronaldo ha fatto una cazzata. Ma se gli aveva garantito che giocava, ragazzi, cioè non esiste.
3: Pensa a te, Massimo, mai avrei detto un tuo voto quindi dalla parte del Benve, o no? O non vuoi esporti?
10: Ma diciamo, io e il Benve siamo d'accordo su pochissime cose fondamentali, però cioè l'incapacità della dirigenza della Fiorentina per 10 anni.
4: Beh, su questo siamo diversi, diciamo.
10: E questa cosa
3: è la fattispecie.
10: Nella fattispecie veramente a me proprio non mi è simpatico. Non ho grandi simpatie anche per Messi, perché per me Messi è uno che ha veramente avuto pochissima personalità. Cioè, quando si fa il paragone con Maradona, ragazzi, Maradona era un gigante, era un gigante piccolo, ma era un gigante in tutto. Cioè, lui riempiva qualunque cosa faceva, Maradona riempiva. Messi no, Messi è Messi sul campo da calcio, fuori dal campo scompare, francamente. E quindi c'era questa differenza per come la vedo io. Però ragazzi, Rivera, Mazzola, Bulgarelli, Giuliano, per restare a quelli desideri, Antonioni della mia età, non sono giocatori uguali agli altri, non possono esserlo, non lo saranno mai. E quindi per certi giocatori va usata una certa accortezza.
3: Bene. Grazie Massimo,
10: vi abbraccio, ciao.
3: Abbraccio a te. Tanto mi ero perso a vedere i risultati live della Asian Cup, sono iniziate anche alcune
4: partite. Pensavo della primavera.
3: No, stavo guardando perché comunque il vantaggio del fuso orario è che ci sono partite a qualunque ora. Iniziata da 3 minuti Thailandia Filippine e da 42 Vietnam Pakistan.
4: Tutto sullo 0-0?
3: Purtroppo, per fortuna, il Pakistan è avanti 1-0
4: vedi?
3: Con il Vietnam. Tizio, volevo ricordare a Ferri che c'è la fiera di Scandicci, non cioè, ti dimenticare.
4: Il 3 ottobre, ragazzi, domani.
3: Comunque io voto Benve, aggiungo.
4: Allora non venire, non ti si vuole.
3: Vai con 2 WhatsApp audio, Stefanino.
9: Addirittura?
3: Sì.
11: Allora, un minuto di silenzio per il weekend che il Benve si passerà probabilmente a letto, essendo in mezzo tra bacillo e batteri stamattina.
4: È vero.
11: Un abbraccione a Francesco, ti sono nel cuore. E a Jeremy da Massa. Ciao ragazzi.
9: Ma io non credo, Fabio mi sembra un...
12: Buongiorno ragazzi, è vero quello che dice Pietro, è vero che lui, se non si deve meritare di entrare in campo, non dovrebbe entrare, ma è vero che anche Cristiano Ronaldo c'ha anche il fiocchino rosso, perché io voglio ricordare che a Messi gli hanno regalato un mondiale ragazzi, un mondiale, perché doveva diventare il più forte giocatore al mondo, che era già, non gli importava vincere un mondiale, ma doveva avere questo status di aver vinto un mondiale con l'Argentina, e gli hanno dato il tutto il possibile per vincere questo stramaledetto mondiale, che se no non avrebbe mai vinto. Quindi anche Messi c'ha il fiocchino rosso, come Cristiano Ronaldo ha il fiocchino rosso, e secondo me poteva benissimo metterlo anche 20 minuti dalla fine, e lo metti tranquillamente. Cioè, cosa ti cambia? Hai paura di perdere?
3: Questo è diventato un attacco frontale a Messi.
9: Esatto, mi sembra. Quindi lo stile di cui parlavi, devi chiedere stile anche.
4: Non ho capito questa cosa del mondiale regalato,
9: È una cosa che si dice tanto in giro tra gli antimessiani. Sai, ci sono anche quelli che sono,
4: mi sembra
9: Messi,
4: si entri in quella roba del complottismo, no?
9: Sì, però è vero che nella storia del calcio i mondiali spesso sono stati decisi un po' a tavolino, te lo dico francamente, però non credo sia quello il caso. Però
4: voglio ricordare agli amici francesi e bastava fare gol e non far diventare un eroe quel fava di Bu Martinez, e tutto il mondiale
3: ci ricordiamo l'esultanza
4: composta
3: no, esatto, la finale.
9: Tra l'altro quelle parate
8: non credo che gliel'abbiano imposte al DV Martinez.
4: No, no, ma è tutto scriptato.
8: È un complotto.
4: Faceva parte tutto di un copione già scritto.
3: Va bene. Come posso fare, scrive Marco da Campi, per avere la maglietta di Radio Firenze Viola?
8: Allora, ti dico come puoi fare. Il 10, che mi risulta essere sabato prossimo, dalle 2 fino alle 9 e mezzo, saremo anche noi alla grande Fiera di Scandicci.
3: Alla Fiera di Scandicci?
8: Nella giorno della misura, certo. Perché Fabio in quel giorno se ne va a Fantasca e quindi va nelle Marche a fare quello che deve fare. Noi invece saremo lì e in quell'occasione, rullo di tamburi, ci saranno delle cose che dovrete, diciamo, a cui dovrete rispondere per ottenere la maglia, però ci sono delle maglie di Radio Firenze Viola che daremo. E quindi
3: legate alla Fiorentina o sempre al dibattito Ronaldo?
8: No, sicuramente dovete dimostrare di aver votato a questo dibattito. No, vabbè, scherzo. Cioè, no, diciamo che saranno cose come si fa sempre, diciamo di avere l'app, di seguirci sui social. Poi insomma vediamo, perché stiamo preparando tutto, però le magliette ci sono. Quindi se vieni, lo dico a non so chi ci ha scritto in questo
3: Marco
8: caso.
3: Marco da Campi.
8: Marco da Campi, se vieni a Scandicci la settimana prossima, per esempio, dopo la partita della Fiorentina, Fiorentina giocherà alle 3, quindi immagino che in tanti guarderanno la Fiorentina o saranno anche in trasferta a Genova. Chi vuole piglia, anche dopo viene a Scandicci, noi siamo lì e le magliette ci sono. Ci sarà anche Giancarlo Antonioni nel tardo pomeriggio, quindi chi vuole incrociare, oltre a incrociare noi della radio, insomma, c'è tante possibilità. Inizia a lanciarla così, però sappiate, non prendete impegni, come dicevano quelli bravi.
3: No, cioè non fate come Ferri che va
8: a esatto, male. Ferri va lui. Contro chi devi giocare? Valle Foglia?
4: Facciamo Valle Foglia Macerata.
8: Tutto nello stesso giorno?
4: In 3 giorni, perché poi abbiamo la Supercoppa Italiana.
8: Anche.
4: Quindi dobbiamo anticipare.
8: Quindi avete chiesto alla federazione di poter giocare 2 partite insieme nelle Marche.
4: Ma se, cioè, comunque tornava bene, sì, dovevamo anticipare.
8: Ma lo puoi dire che avete fatto, che avete dei contatti un pochino ammascati, no, vabbè, con la federazione?
4: Con la Lega.
8: Insomma, con la Lega.
3: Salutiamo la Lega. Andiamo con. No, anche questo messaggio di Duccio.
8: Lega Volley, eh?
3: Certo.
4: No, sai. Pietrone, le elezioni anche lì, eh?
3: Sì, nella mia lettura. Ah, sì, vabbè, lasciamo perdere. Giusto, dottor Ferri, possiamo lasciare perdere anche l'argomento elezioni.
4: No, vada avanti, batti
8: lei.
3: Anzi no, passo indietro perché c'è Marco da Barberino, poi leggo il messaggio di Duccio. Ciao Marco.
13: Ciao ragazzi, io sono arrivato tardi sul sondaggio, però io non so chi è. Io volevo dire la mia.
8: Sì.
13: Per me uno non vale mai uno, lo so che vabbè, però quindi anche nel caso di Cristiano Ronaldo lo so che è un po' elitario come discorso, ma uno non vale mai uno anche nei comportamenti sbagliati. Io mi ricordo una frase bellissima di Diego Armando Maradona, dove praticamente quando fu arrestato il poliziotto gli fece vergogna e gli disse: perché te eri l'idolo mio figlio. E Maradona, giustamente secondo me, un'altra frase da genio, gli disse: guarda, cosa dovresti vergognare sei te, perché non dovrei essere io lì del tuo figlio, ma dovresti essere te. Penso di assurdo che all'attività di idolo al modello immaginario, al personaggio pubblico, perché non siamo in grado di farlo noi. E poi, per finire sul populismo, vorrei dire ancora un'ultima cosa, che se Battistuta si è fatto pagare per andare al centenario, ha fatto bene, perché per stare accanto a Galbiati bisogna farsi pagare. Arrivederci.
8: Oh, perché Galbiati?
4: No, Roberto.
8: Dai, povero Roberto.
4: Voglio anche bene a Roberto invece.
8: Va bene, salutiamo Marco e alla sua versione delle, però proprio citare il povero Galbiati.
4: Tra Cristiano Ronaldo e Galbiati, secondo me gli sta più simpatico Cristiano Ronaldo.
8: Sì, evidentemente sì, evidentemente sì.
3: Marco da Pistoia dice: sto con il Benve per esclusione.
4: Perché sto sui coglioni, probabilmente.
3: Quindi cioè, anche non c'è stile. Marco,
4: anche
3: dai,
4: il tuo elettorato, male, insomma, questo è molto male. Cade.
3: Infatti.
8: Forse coinvolge anche
3: bene,
8: me. Molto
3: non
8: male.
3: Non va bene.
8: Ricorda, io sono subgiudice, quindi occhio perché.
3: 11:48 sul cronometro. Andiamo con un altro WhatsApp audio. Lemme.
14: Buongiorno ragazzi, e infatti sulla nazionale sono pienamente d'accordo con voi. Secondo me gente come Barella, ma anche lo stesso Bastoni di Lorenzo, non ci dovrebbero più mettere piede, ora, perché comunque sono tra i responsabili di 3 mancate qualificazioni mondiali.
3: Calma.
14: E soprattutto di Lorenzo, dopo aver visto Caiode in quelle condizioni, spazio ad altri giocatori, per favore. Lo stesso Barella, secondo me, è sopravvalutato, perché ad alto livello, considerando anche la Champions, le prestazioni, le performance non sono mai state completamente all'altezza.
3: Ah, dottor Ferri all'attacco.
4: La mia mamma, proprio detto così, non è responsabile dell'eliminazione contro la Bosnia. Quindi io direi farci un pensierino per convocarla. Ma che discorsi sono?
3: Vai all'attacco.
4: Ma che discorsi sono? Ma poi Barella sarà sopravvalutato. Sicuramente magari può esserlo all'interno del contesto italiano, ma rimane uno dei giocatori migliori che può convocare l'Italia. E allora noi, perché siamo andati fuori dal mondiale tre volte, non solo dovremmo convocare tutti i calciatori migliori, Barella incluso, ma cercarne anche di nuovi che possano far sì che Barella magari diventi un'alternativa.
8: Finito il Cile nell'avventura di indurre, prenderà il posto di Barella e te sarai serenissimo. Basta.
4: Non mi sembra sia di questa idea Mancini, no, che gli allora, ha detto vai pure con Maldini, esatto. vai pure.
8: Però ti dico, se su Barella non hai assolutamente torto, cioè non c'è dibattito sul fatto che sia uno dei centrocampisti migliori che ora ha la nazionale, quindi il calcio italiano,
4: non convocare Barella.
8: Su Di Lorenzo sono abbastanza d'accordo.
3: E lì infatti sì, è avvantaggiato, però, anche dalle alternative.
4: Però io ci sto se mi dici perché gioca male, non perché è responsabile, no, perché del fatto che non ci siamo qualificati. Perché ragazzi, bravo, sbagliare si è sbagliato
8: bravo,
4: tutti,
8: Fabio, bravo.
4: Hai
8: preso
4: tutti.
8: Altri voti oggi.
3: Meno male. Anche il mio su questo.
4: Bene, grazie.
3: Anche il mio.
4: Grazie.
3: Allora, c'è un messaggio prima del treno finale, sì, che dice: porca miseria, cioè, Stefania ha proprio la faccia, la porca miseria. Umbe non ha. Non gli torna quel mio finché Ulai è questo. Dice: cioè, io mi sono rivisto le partite della Costa d'Avorio al mondiale. Non c'è un singolo frammento, una singola azione in cui Ulai gioca distinto, squilibra il centrocampo, gioca indisciplinato tatticamente. Mi vi chiedo: sono limiti quindi suoi o sono limiti di Vanoli? Ora però, Umbe, quando si parla di giocare distinto, non creare equilibrio al centrocampo, giocare in modo indisciplinato, tu fai una valutazione legata a un singolo. E te lo do come consiglio: se tu guardi le partite di un singolo senza considerare il contesto, hai una visione del singolo e del contesto ovviamente parziale. Cioè, tu devi sempre mettere in correlazione quello che fa il giocatore X con il resto dei compagni. Nel momento in cui Ulai gioca, come è successo per esempio alla Costa d'Avorio contro la Germania, con Sangaré e con Kessié, vorrei anche vedere a non avere disequilibrio, a non avere l'istinto che crea conseguenze. Gioca con Sangaré e Kessié, che sono due maestri delle due fasi. Cioè, il problema non è Ulai. Se Ulai avesse alle spalle João Palhinha, ma nessuno si renderebbe conto del suo istinto che lo porta magari troppe volte a seguire più l'uomo che a mantenere lo spazio. Il problema è mettendolo dentro il contesto del centrocampo della Fiorentina. Quindi il paragone con la Costa d'Avorio non tiene conto del fatto che la Fiorentina non ha Sangaré, non ha Kessié, non ha, visto che si parla dei giocatori ivoriani, Seco Fofana, cioè non ha quei giocatori in grado di far fare a Ulai un percorso di crescita tattico pulito, lineare, sereno, felice, contento, eccetera eccetera. Quindi occhi puntati su gennaio, quando la Fiorentina ha non il compito, direi quasi la responsabilità di prendere un giocatore atto, da non confrontare con Arthur, atto a rendere Ulai più libero di essere se stesso senza conseguenze. E quindi ci saremo a gennaio con tutti i nostri inviati sul mercato sparpagliati in tutto il mondo.
8: Ed è arrivato quel momento.
3: È arrivato quel momento. Stefanino, sei carico, vai, fai quello che vuoi, sai quello che devi fare.
15: Ciao ragazzi, Angelo da Napoli. Pur comprendendo la tesi e le ragioni di Francesco, io do il mio voto a Bussolotto amoroso, per cui voto Bussolotto e niente, aspetto di ricevere l'esenzione dal bullo. Ciao ragazzi.
16: Certo. Ragazzi, io ho bisogno che mi spiegate perché nel 2026 l'acid techno non va più di moda. Grazie,
17: Ciao ragazzi, sono i Jack, vi scrivo dalla Benve Nuova Guinea e vabbè, ragazzi, direi che Mancini è veramente uno psicologo fino, sopraffino, perché dare la 10 giustamente, dalla 10 a un ragazzo che ha le spalle larghe, che ha la barra dritta e giustamente se la merita a forza di costanza. Ma Marianne Agane, ma quando uno fa bene una partita gli si può stare tranquilli e dire sì, ho fatto bene, basta, andiamo avanti, così magari si fa bene anche una seconda, una terza, una quarta partita?
18: Che bello, quando c'è chi si compra con Pietrone, Fabio, Ferri e benvenuti. Non è politica, non è contestazione, non è politica. Benvenuti, Gobbone.
19: Buongiorno.
4: Bella.
19: In Indonesia le notti sono così intense che i sogni sembrano pesanti. Per i manghi, per i vulcani, per le danze sundanesi. E poi... poi c'è Thailandia, Vietnam.
3: Ragazzi, siete malati.
19: Sara tramette sotto l'incrocio da 30 metri e Ottolo al 91esimo 1 contro 0 segna il 2-0. Ma noi non ci arrendiamo, c'è il Pakistan e ci rifaremo. Forza Vietnam.
4: Bellissimo questo messaggio, no, questo messaggio è epico.
3: Però
4: è veramente bello.
3: C'è una brutta notizia, perché il Vietnam all'intervallo è sotto anche col Pakistan.
8: E come mai l'acid techno
4: allora,
8: non c'è più?
4: Se vuoi sapere perché l'acid techno in realtà non è sparita, dice Gemini. Quello che sta sperimentando è una classica evoluzione ciclica della musica elettronica. È stata assorbita in gran parte dall'art techno moderna.

0: a 100.
1: Allora potevamo evitare di chiedere.
2: Con questo discorso puoi andare a farti non convocare dal CT del Portogallo.
0: Ora lo puoi dire, ora si può dire che comunque avrei deciso io. E quindi non mi ha convinto su, perché ci sono degli aspetti che sono con cui sono d'accordo assolutamente con Francesco, ma il senso finale è che se te sei la bandiera del Portogallo in elicottero non vai via.
2: Ammainate le bandiere.
0: Questo è quanto. Direi che possiamo anche terminare qui questa trasmissione.
1: I risultati li ha registrati Stefanino?
2: Stefanino,
1: no?
2: Noi vogliamo la grafica finale.
1: Quindi?
2: Sì, una. Una. Sì,
0: vabbè, dai.
2: Stefanino, questi sono più falsi davvero. È il mio voto. Fatto vincere Biden, Trump.
0: Ma scusa, si lamenta, ha vinto.
1: Ma infatti.
0: Ma che cazzo?
2: Ma io voglio vincere
1: di un voto, eh?
0: Però faccio vedere che esultiamo.
1: Questo è tutto il popolo. Questo è tutto il popolo di Casellina e Torri, esatto, che esatto, sta festeggiando con il suo leader.
0: Domani dove sei?
2: Sono a Scandicci, amici, la mattina. Ci vediamo a Scandicci per la presentazione della fiera.
0: O della squadra?
2: No, della fiera. Domani sono a presentare proprio la fiera.
0: A te si è presentata la fiera?
2: Con i Gianni, con
0: allora,
2: la Sereni.
0: Per favore, ti puoi ricordare? Te avrai
2: poi
0: un microfono.
2: Poi dopo ci si becca in radio.
0: Te avrai un microfono domani per presentare?
2: Penso sia l'una cosa che mi danno, altre cose non me le danno purtroppo.
0: Allora, nel momento in cui stai per terminare questa gloriosa presentazione, ricordati di ricordare agli avventori della festa che il 10 saremo al padiglione, quello del mediatico.
2: Io non ci sarò, ma ci sono delle belle cose per il 10,
0: lo puoi tenere un attimino.
2: Io vado sospeso,
0: dai.
2: Con la Savino.
0: Ma non lo dire, non lo devi
2: quindi
0: dire.
2: Quindi comunque Scandicci,
0: Valle Foglia, tutto visto.
1: Casellina e Torri.
2: Ragazzi, se vedete degli appartamenti in zona Scandicci, io sto pensando anche di trasferirmici.
0: Non credo.
2: No, no, vero.
0: Davvero?
2: Vero. Zona tranvia,
0: questa
2: però.
0: Questa è una notizia,
1: Questa è una notizia.
2: Perché gli affitti costano troppo in centro. Ragazzi, dura, dura.
0: Stai in centro.
2: Dai, sono San Frediano, dai.
0: Vicino, diciamo vicino.
2: Vabbè.
0: Ormai è tutto centro, ormai fino, praticamente fino all'imprudente è centro. Va bene, detto questo, finita la settimana di chi si compra. Cioè, forse anche per fortuna, a giudicare da quello che abbiamo costruito in questa giornata. Francesco, benvenuti domenica.
1: Ci saremo, eh?
0: Fabio Ferri domani, dopo la fiera, dopo la presentazione della fiera. Con me vi risentirete nel weekend, ma ci vediamo lunedì. Grazie a tutti. Adesso, Dio l'amore mio, con Luciana Magistrato e ospite Ilaria Masini della Gazzetta.
1: Evviva!
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao! Radio
3: Firenze Viola. È come scendere in campo. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
11: Sei viola dentro! Tatuati sulla pelle la tua passione! Ink e Chic! Qualità e professionalità da oltre 30 anni! Fino a fine agosto, per

te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink & Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink & Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Carrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al vento. È venerdì, è il 2 ottobre, ci sono 27 gradi, come sui social ci ha fatto presente il grande, unico, inimitabile Mario Tenerano, a cui do la buonasera. Ciao Mario.
2: Ciao, mi perculi, ciao Giacomo.
1: No, vabbè, uso, diciamo, un tuo fatto personale per raccontare quella una situazione.
2: Beh, insomma, è una notizia, nel senso che voglio dire, a parte non sì, è più una notizia, ma insomma...
1: Ti sei
2: però...
1: un segugio, c'è un giornalista e quindi vedi la notizia anche giusto.
2: Sono molto curioso, come dobbiamo essere nel nostro mestiere, e sono appassionato un po' anche a questi movimenti al meteo, e ero in macchina al semaforo, ho detto non è possibile, cioè sta facendo questa riflessione che 27 gradi già alle ore 13 del giorno sarebbe stato una, 2 ottobre sarebbe già stata una novità, tanto, ma a quasi le 17 la sera si abbassa di poco, devo dire, poi la mattina c'è una buona escursione termica, però insomma devo dire che sono temperature, ora non voglio entrare in un terreno a me ignoto e non voglio scatenare guerre di negazionisti non negazionisti del cambiamento climatico, mi limito solo a dire rispetto a prima, avendo un po' insomma qualche anno di vita nello specchietto retrovisore, dico che insomma è cambiato,
1: non
2: un
1: lo
2: po'.
1: Dici te, lo dicono i dati, ecco. 2026 è il peggior anno della storia in quanto a caldo,
2: e
1: poi
2: sai cosa hanno detto, no?
1: Cosa? Che sarà l'anno più fresco dei prossimi,
2: l'estate più fresca,
1: no, è incredibile. Va bene, Chiara Bevilacqua, buonasera anche a te.
3: Ciao Giacomo,
1: allora,
3: ciao Mario.
1: Di solito quando le persone finiscono a parlare del tempo è perché non hanno più argomenti.
2: No, ci sarebbero anche le transenne, i cantieri.
1: È vero. Sì, quelli sono temi, insomma, da 360. Vuoi aggiungere la tua? Non ci sono più le mezze stagioni, lo vuoi dire oppure non lo vuoi dire? Va
3: bene. Infatti il cambio armadio è sempre più complesso.
1: Sì, ma perché l'hai fatto? Scusa.
3: L'ho impostato.
2: Ma il segreto è avere un armadio che contempli tutte le stagioni.
1: Vabbè, però Mario, prima di arrivare ai tuoi livelli, insomma, no, dobbiamo mangiare di pasta asciutta. Va bene, buonasera a Marco Tonelli, che invece è maglietta maniche corte, che ci siano 27 gradi, 12, 0 o 35.
2: Ma nei paesi nordici, da che mondo è mondo, nei locali sono in maglietta.
1: Bene.
2: Anche perché hanno un abuso dell'aria condizionata d'estate e del riscaldamento d'inverno.
1: Sì. Bene.
3: Ho capito perché i comandi non rispondevano a tutte le mie modifiche, perché
1: stavo le cuffie di Mario
3: Sperani.
1: Come avete capito, questa la sosta insomma fa male, e questo mi sembra evidente. Siamo arrivati alla fine della seconda settimana.
2: Stasera
1: Ken non lo so, se parte,
2: visto Ken,
1: perché è vero, hanno usato la sua immagine, però in realtà Mancini
2: all'ala
1: ieri sì, perché ridi, ti fa ridere Joey Ala,
2: ma no, perché l'ha fatto diverse volte in gioventù, l'hanno rimessa all'ala,
1: cioè, con la Turchia non ha giocato,
2: no,
1: è
2: io capirei un tre quarti e lui accanto a Pio. No, tra l'altro Pio mi sembra più d'aria di rigore, lui è un cavallone, quindi insomma due punti così, un trequartista a rombo, no? Centrocampo a rombo.
1: Ma sei tra quelli che guardano Moise Kean e dicono vedi l'ennesimo e se ne va da Firenze, che non trova spazio? Perché io, che invece questo ragionamento l'ho fatto al Como, vabbè, che anche in nazionale
2: al Como fanno le rotazioni,
1: Pio Esposito gli ha preso il posto da titolare,
2: in questo
1: punta.
2: Momento è meglio,
1: va bene, però no, dicevo questo perché a me Moise Kean questo non lo ispira, nel
2: io
1: senso
2: non vivo, non
1: ci
2: ho...
1: siamo salutati, era il momento di salutarsi,
2: forse mi porto anche un po' dietro il nostro lavoro e quindi non mi metto lì a dire hai visto non gioca, hai visto gioca, non me ne frega nulla. Io credo che Ken sia potenzialmente un crack, ma questo crack l'abbiamo visto solo a Firenze un anno in 10 anni, per cui come, e non ci voglio tornare, che non voglio annoiare chi ci segue,
1: già parlato, mi ricordo la sua posizione, dicevi io guardo i numeri e vedo nella sua carriera da attaccante ha fatto,
2: però
1: una
2: non è mai stata una posizione consentimi assolutista o talebana,
1: no,
2: io ho solo cercato di inoculare il dubbio in chi ci ascoltava o ci leggeva, con quel dubbio che ho inoculato anche in me stesso, cioè non è che sono venuto qui a dire io ho la certezza, no, non ho la certezza, però non posso nemmeno ascoltare qualcuno e mi dice la Fiorentina ha dato via un crack, come che non c'è nessuno, fermiamo le macchine, perché non è così, i numeri dicono altro. Poi è chiaro che quando sta bene a voglia è un centravanti che ti riempie gli occhi, su questo non c'è dubbio.
1: Guarda Mario, ne abbiamo parlato veramente probabilmente troppo, però è vero che a proposito di nazionale, ora al di là del fatto che più che altro la curiosità è vedere se giocherà Fagioli, come peraltro le anticipazioni danno, insomma poi tra un'oretta e mezzo, un paio d'ore ci saranno le formazioni ufficiali di Francia Italia, in realtà quello che è emerso dalla nazionale che ha fatto più discutere è l'ennesimo talento della Fiorentina che è esploso altrove, ed è Caiode il talento nello specifico. Ne abbiamo parlato tanto, però non ne abbiamo parlato con te, sono curioso di sapere che cosa ne pensi, cioè stai vivendo questi giorni, perché me lo ricordo, anche qui ci vediamo, ci sentiamo da tanto, e tu lo dicesti già nell'inverno in cui fu ceduto, quel gennaio in cui disse addio, dicesti, me lo ricordo, nelle valutazioni del mercato l'unica cosa che mi dispiace è aver dato via Caiode, perché può diventare un bel calciatore.
2: Io ti ringrazio Giacomo, mi ha fatto molto piacere che tu te lo ricordassi. Io non rivendico nessuna primogenitura, però lasciami dire, in quel gennaio eravamo pochi, ma io ho sempre portato avanti questo concetto, si può chiamare Caiode, Pippo, Pluto o Paperino, non mi interessa, lo uso come caso di specie. Per me, per come hanno insegnato il calcio a me, quello che in quella generazione rappresenta il miglior prodotto del vivaio non si vende a 19 anni, per principio, no? Se ne vendono altri, poi dice quando lo venderai, ma lo posso vendere dopo 3 anni, dopo 4 anni, dopo 5 anni, potrei anche non vendere, in calcio di una volta poteva anche accadere che restasse lì per sempre, soprattutto in un ruolo strategico che è quello del terzino destro, dove hai un Dodò che tranne rari momenti, forse con Palladino, almeno a me non ha mai convinto fino in fondo.
1: Lì quando fu ceduto
2: hai perso un giovane che poteva essere interessante come fa Vasuri, vabbè, non ci torniamo su. Hai questo che insomma che ti dimostra e ti lancia dei segnali così forti, io non lo vendo. Poi naturalmente il mio confronto dialettico è stato con molti ascoltatori e mi dicevano cosa dice Mario a 17:30, ce l'ho, perché devi sapere che c'è il partito dell'Apecar a Firenze, no? Io ho coniato l'Apecar, datemi l'Ape, ce lo porto io a Torino, no? Ce lo porto io a Bologna, ce lo porto io a Londra, no? Con la peccata a Londra è dura, che poi c'è una manica, però voglio dire, insomma, in qualche modo, però bel viaggio, dico, e quindi ho portato avanti questo discorso. Però ecco, onestamente oggi trovo che si meravigliino in troppi, e concludo, rispetto a quel gennaio 2025, cioè io ero tra i pochi, e tra l'altro faccio il giornalista, non è che ero lì come un normale ascoltatore, normale nel senso l'ascoltatore non è, la parere dell'ascoltatore conta come il nostro, però noi abbiamo diciamo dei doveri diversi perché dobbiamo informare, dobbiamo essere preparati, quindi io mi ricordo eravamo pochissimi, la cessione di Caiode è passata in dolore, poi il partito della Pecar, il partito delle Vestali che devono sempre sventolare, no? L'imperatore che è a caldo quindi va sventolato, poi il partito dei tappetari, cioè quelli che si srotolano come un tappeto, quindi c'è tutto il partito dei realisti, più realisti del re, si è messo in moto, e quindi bravi, anzi vendetene un altro già che ci sarà. Poi voglio essere onesto intellettualmente, Caiode che è partito non è il Caiode di oggi, ma non ci voleva molto a capire che avrebbe avuto margini di miglioramento, io lo stesso ragionamento l'ho applicato quando volevano dare Comuzzo in Arabia Saudita.
1: Guarda, io ti avrei citato quello,
2: ho applicato lo stesso,
1: ma al di là dell'Arabia Saudita la Fiorentina in realtà quello che dici tu su Comuzzo l'ha fatto con Napoli, cioè ha rifiutato. Poi è vero che
2: senti, guarda, io con Napoli la so un po' diversa, comunque lasciamo perdere,
1: cioè?
2: Poi è intervenuto questo, è vero, Rocco Commisso, che ha detto ai propri dirigenti basta, finiamola qua, e Rocco Commisso ha fatto una cosa molto giusta, però all'inizio è stato il ragazzo,
1: sì,
2: che
1: però
2: ha detto,
1: è stata una scelta sbagliata,
2: non mi va, non è stata una scelta sbagliata,
1: ha perso 33-34 milioni,
2: allora, vediamo quello che fa Comuzzo al Torino, vediamo i margini di miglioramento, se parli con Silvio Baldini ti dice Comuzzo è un bel giocatore, Caiode è chiaro ti riempie ancora di più gli occhi, quindi ancora peggio. Io non ragiono così, soprattutto un terzino destro che mi andava a colmare una lacuna, sei andato a prendere Jimenez, che fisicamente non vale Caiode, è un giocatore secondo me molto forte, ma potenzialmente perché ha diciamo un rapporto con la discontinuità troppo ravvicinato, rapporto con la discontinuità troppo ravvicinato, quindi aspetto a dare giudizio. Quando Jimenez gioca veramente mi piace tantissimo, penso che possa giocare anche in posizione più alta, però insomma nel recente passato ha sbandato diverse volte fuori dal campo. E non mi riferisco solo a quella storia brutta, mi riferisco anche al resto, no?
1: Già da
2: quindi,
1: Milan va via.
2: Allegri l'ha messa alla porta, gli ha detto basta, eccetera.
1: Si va in privato,
2: d'accordo, perfetto, benissimo. Però quindi voglio dire che insomma qua, su Jimenez ci sono un paio di alert accesi. Quindi io credo che aver ceduto Caiode a quella cifra sia stato un errore, l'ho detto allora, figura se non lo dico oggi. Sono passati 18 mesi. No, un po' di più, dai, diciamo 21 mesi. Sì. In 21 mesi il prezzo è triplicato. Dov'è l'affare? Chi l'ha fatto l'affare? L'ha fatto chi ha comprato o l'ha fatto chi ha venduto?
1: Una cosa magari è quel 10% sulla
2: no, te lo dico, sì, d'accordo, vabbè. E questo è il popolo dei commercialisti.
1: Sì.
2: Io sarebbe dottore dei commercialisti, sicuramente appunto, apprezzerebbe questa tua uscita. No, dico, ma non so che a far polemica su Caiode, sennò quando tu hai fatto la domanda e ti rispondo. Dico soltanto che quando qualcuno mi viene a dire, se uno mi dice, guarda Mario, a me Caiode non piace, benissimo, ma è un, magari ha ragione lui, sbaglio io, ma io non ho nulla a dire.
1: Quando dici però,
2: ma
1: la quando Fiorentina mi venga a dire,
2: ma che dici Mario, l'hanno venduto a 17,5, sono stati dei fenomeni? No, non sono stati dei fenomeni per niente, proprio per niente.
1: Sì, semmai le valutazioni poi soprattutto secondo me sbagliate sono state su Dodò, che era quella di aver chiesto a Chiara, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Allora buonasera Fabio e bentrovato.
4: Buonasera a voi e soprattutto alla Chiara naturalmente.
3: Ciao Fabio.
4: Ciao. Dunque Mario, ti volevo dire che eravamo un due allora su Caiode, perché anche io non l'avrei mai dato via, ma soprattutto perché era un momento dove il Viola Park era nato da poco e lo slogan del Viola Park era: costruiamo i giocatori per la Fiorentina. Borda, il primo giocatore che era emerso, venduto. E quindi è stata proprio la strategia del marketing, oltre che il prezzo, che non andava bene. Poi per quanto riguarda gli errori, in tutta Europa e nel mondo ci sono stati errori di valutazione.
2: Ma, carità, ma ci mancherebbe.
4: Pogba alla Juve, Salah alla Fiorentina, quindi non è quello. Era proprio per me il discorso che costruiamo i giocatori e poi si vende subito il primo fiore.
2: Poi,
4: allora
2: Fabio,
4: non va bene.
2: Fabio, permettimi.
1: Ti ringraziamo e ti salutiamo.
2: Grazie Fabio.
1: Vai,
2: con tutto
1: ciao,
2: l'affetto
1: grazie
2: che ho per i ragazzi della primavera. Non è che un Caiode viene fuori tutti gli anni, no, perché noi quest'anno abbiamo un esempio che ci dovrebbe far riflettere. Cioè nel giugno scorso, con grande merito, la primavera di Galloppa vince il tricolore, che mancava dal 1983 a Firenze, no? Grande risultato. Lo ottiene anche perché è una squadra di vecchietti, tra virgolette, erano tutti 2006, ma questa è stata una scelta politica della società che io non mi permetto di discutere. Io ho un'altra visione, cioè sono più vicino a quello che pensa Paratici, però va tutto bene, hanno vinto. Insomma, uno fa 2+2, no? Dice, se questi hanno vinto lo scudetto con questo merito, si va a saccheggiare la primavera. Andai via tutti.
1: Sì, sì.
2: Vengono promossi il 2010. Allora cosa voglio dire? Che anche per un settore giovanile della Fiorentina che è tra i migliori in Italia, perché basta vedere tutti i ragazzi che negli ultimi 15 anni sono andati in giro per l'Italia a giocare, per cui voglio dire, un settore giovanile così bravo non tira fuori un Caiode tutti gli anni. Allora quando lo tiro fuori io me lo tengo per diversi anni, poi la mia scelta aziendale mi porta a pensare quando a 24 anni mi danno 80 milioni lo vendo, ci mancherebbe altro. Però all'inizio, ecco quello che dico io, cioè era un po' un'eccezione, vendo gli altri, poi si può sbagliare, ha sbagliato la Fiorentina, ha sbagliato la Roma, te pensa Roma aveva Romano per le mani, Romano ora forse andrà all'Inter e sarà l'erede di Çalhanoğlu, forse, no? Sembra, se esploderà definitivamente. Quegli errori fanno tutti, però il mio discorso non è un discorso di attacco, è un discorso di difesa, cioè quando mi vengono a dire, ma stai zitto, hanno preso 17,5, bravi, e figurati Caiode, di coyote grezzo, piede di marmo, corre male, ma lo sentite di tutti i colori di coyote. Poi è chiaro, e ti arrivo a quello che ti dicevo prima, che 2 anni di Premier l'hanno fatto decollare, l'hanno fatto esplodere, perché se vai in Premier migliori come miglioravi, caro Giacomo, tanti anni fa quando venivi in Italia ti davano il master di specializzazione, se volevi essere giocatore a livello planetario dovevi venire in Italia, ma non a 40 anni come Modric, va bene? Maradona ci è venuto nell'estate dell'84, santo venne nell'84 Maradona, 24 anni del 60 all'apice, e si può andare avanti. Poi capitava certe volte anche qualcuno venisse intorno ai 30 anni, ma non intorno ai 40. Se tu volevi avere la bolla pontificia di giocatore di livello planetario dovevi passare dall'Italia, oggi dovevi passare dalla Premier.
1: Sì, io poi se no si resta su Caglioli all'infinito, ha fatto una bella partita con la Turchia, col Brentford sono 63 partite, 2 gol.
2: Sono impazziti in Inghilterra per Caglioli.
1: Sì, al Brentford sono impazziti, però alla fine in estate l'hanno lasciato al Brentford. Però invece sfruttavo, così arriva la domanda che ti volevo fare, la questione Caglioli per arrivare all'oggi e a Dodò, no? Perché Chiara, facendo un po' il domino del cronologico, la Fiorentina in quell'inverno dice: io preferisco Dodò a Caglioli, quindi tengo lui perché per Caglioli non trovo spazio. E
2: ma
1: oggi
2: si fa il ragionamento contrario, si va, manda via Dodò, ma non perché sia scarso, ma perché ho un giovane alle spalle.
1: Però forse per Dodò non avevi 20 milioni,
2: ma
1: 18
2: no,
1: milioni
2: non c'avevano
1: loro,
2: la verità è questa, è lo stesso motivo per cui volevano vendere Comunso, dovevano rientrare perché chiaro non puoi comprare, basta, devi vendere. Allora siccome se vende gli altri è fatica, per vendere gli altri è fatica, devi avere tante conoscenze, devi avere te guarda la forza di Paratici quest'anno, no? Sia nel comprare nel vendito.
1: Li ha svenduti tutti, no, cioè non ha fatto una vendita che non avremmo potuto fare io e te,
2: insomma,
1: Mario.
2: Io credo che Ken a 40 milioni al Como sia una buona cessione.
1: È il minimo.
2: Secondo me è il minimo. Però voleva veniva da un'annata.
1: Voleva 50.
2: Veniva da un'annata triste con un punto interrogativo sulla condizione fisica.
1: Quanto volevi? A 30 milioni di euro.
2: Comunque, voglio dire, secondo me nell'acquisto soprattutto hai notato i rapporti, quindi dovendo vendere alla svelta hanno venduto un giocatore che era molto facile da vendere, che era Caglioli, quindi non facciamo tanti, l'ha fatto per quello. Abbiamo provato anche con Comunso e Comunso gli ha fatto saltare tutto. Ci sono stati attimi di tensione, non nel gennaio ma l'estate scorsa, e noi l'abbiamo raccontato anche qua. Certo, attimi di grande tensione, l'hanno mandato in crisi il ragazzo, che poi ha beccato anche la mononucleosi, quindi inizio stagione è stato. Io non sto dicendo che Comunso diventerà il nuovo Pietro Viercovo, per carità, però è un ragazzo sul quale si può lavorare, secondo me. Caglioli sembra ancora più in là, ecco, sembrano più oltre. Quindi questo è il ragionamento. Secondo me si dà via Dodò e si tiene il giovane. Io il calcio lo vedo in questo modo qui, soprattutto quando andando avanti un giovane in grande prospettiva. Poi Dodò è simpatico, fa spogliatoio, adesso si sta adattando a tutto, per carità, va tutto bene, però per me, lo dico assumendomi la responsabilità di quello che dico, è un giocatore da sempre sopravvalutato. Per me
1: era quello che poi volevo chiedere
2: anche
1: a Chiara,
2: anche se non lo vuole Allegri, e questo va detto per onestà intellettuale. Allegri lo vuole,
1: sì,
2: bisogna
1: vedere quanto, come,
2: leggo
1: perché
2: i miei amici
1: va bene, però ecco, è stata fatta un errore di valutazione su Dodò, Chiara, perché veramente ci troviamo quello che doveva essere il terzino titolare per chissà quanti anni della Fiorentina a destra, che è un peso nello spogliatoio, no?
3: E più che un errore di valutazione, secondo me è la testimonianza di come fino a qualche tempo fa chi imputava l'assenza di programmazione dietro alle scelte di mercato in entrata e in uscita non farneticava, nel senso che l'operazione Dodò è stata un'operazione lungimirante, hai approfittato di tutta una serie di eventi che ti hanno permesso di dare la possibilità a un ragazzo di dimostrare il suo potenziale, avendo, come giustamente abbiamo detto, anche la riserva in casa con prospettive magari differenti ma sempre estremamente interessanti. Una società come la Fiorentina, nel momento in cui riesce a prendere un Dodò con una valutazione al di sotto di quella normale del cartellino, dovrebbe sfruttare un paio d'anni il ragazzo, poterlo vendere attraverso la cessione, poi potenziare tutto il gruppo, sapendo che c'è già pronto il suo sostituto. Io ad oggi mi chiedo a cosa sia servito Dodò alla Fiorentina, proprio perché credo che in campo lui tante risposte alle nostre domande le abbia date, che poi non vuol dire ora necessariamente dover demolire Dodò, che probabilmente in alcuni mesi di alcune stagioni ci ha dato anche la sensazione di essere uno dei pochi in grado di cambiare le sorti della partita o del campionato, ma che poi è rimasto un po' confinato. Lui, come altri, è uno di quei giocatori che quando vai ad analizzare lo fai parlando di quello che ti aspetti e non tanto di quello che poi effettivamente lui è riuscito a far vedere in campo. Quindi ad oggi io penso che la Fiorentina abbia preso Dodò semplicemente perché magari quella situazione a cui facevo riferimento ha fatto sì che il suo cartellino costasse meno di un altro, ma non vedo una scelta improntata a far crescere il giocatore e di conseguenza la squadra. Ed è in tal senso che io quest'estate mi aspettavo di vedere un cambio di direzione, perché noi tante volte abbiamo preso come esempi delle società che proprio attraverso le cessioni sono riuscite a crescere, e secondo me devono essere fatte con intelligenza, perché poi l'esempio che facevate su Kayode, nel momento in cui si apre la sessione di mercato e io so che posso magari indirizzare il capitale che ho a disposizione su due o tre ruoli, è ovvio che io possa fare un lavoro diverso rispetto invece a dover coprirne 7 o 8, perché ho messo come priorità quella di riempire le casse del club.
1: Mario Tenerani ha alzato la mano.
2: Sì, no, perché sottoscrivo tutto quello che ha detto Chiara. Volevo sempre per onestà intellettuale, perché noi dobbiamo fare un racconto il più possibile aderente alla realtà, perché chi ci ascolta, ovunque sia, deve farsi un'opinione propria, cioè non è che deve abbeverarsi alla fonte nostra per forza, no? Quindi però noi dobbiamo dare degli spunti e degli elementi affinché chi ci ascolta possa formulare un giudizio. La Fiorentina è stata molto brava con Kayode, perché il primo errore della Juventus, sì, che lo manda via a 14 anni. Ora, io credo che l'errore più grave sia dopo e non prima, perché a 14 anni si può anche prendere una cantonata. Quando lo vende la Fiorentina doveva essere abbastanza chiaro, no? Come quelli che hanno valutato Fafasoli, dovevano avere abbastanza chiaro, e probabilmente, se sono tecnici, probabilmente c'era una possibilità di sviluppo. La stessa cosa la disse ai tempi di Zaniolo, cioè dissi che la Fiorentina aveva fatto un errore a mandarlo via, anche se c'erano delle ragioni
1: extra campo,
2: comportamentali, quindi tutti i torti non li aveva il settore generale della Fiorentina, ma comunque ritenevo meno grave l'errore del settore generale della Fiorentina rispetto a quello che aveva fatto l'Inter quando aveva 20 anni, che per prendere Nainggolan mise dentro l'operazione e mandare a Roma Zaniolo, e lì Zaniolo era già formato anche fisicamente, cosa che non era a Firenze, quindi tu dovevi vederlo. Quelli, gli errori sbagliano tutti, però gli errori hanno una loro modulazione, hanno una loro percentuale, e la Fiorentina è stata molto brava secondo me a prenderlo in Serie D quando aveva 16 anni. Chiara, se non sbaglio, la squadra piemontese Gozzano, squadra piemontese, se non sbaglio, può darsi,
1: sì.
2: Chi l'ha vista è stato molto bravo, e quindi aveva grandi meriti la Fiorentina, e grandi meriti li ha avuto il settore giovane della Fiorentina, che l'ha cresciuto molto bene. Poi è stata fatta una valutazione di mercato sbagliata, per me sbagliata, loro saranno stati contenti, per me è sbagliata, ognuno si serve la propria opinione e chiuso. Però ora, ecco, tra tutti gli ascoltatori che si meravigliano e imprecano al cielo perché Kayode è stato venduto, chiedo dove si trovassero un anno e mezzo fa, quando è stato venduto quasi nel silenzio generale, ad eccezione di quell'ascoltatore Fabio che ci ha chiamati prima e pochi altri.
1: Scusa, Alessio ti dice: ho fatto due conti, dice Mario, adesso Kayode vale 3 volte il prezzo della nostra vendita, quindi qualcuno spenderebbe 54 milioni per uno sportivo per estate all'Atletica, al calcio che punta tutto sulle rimesse lunghe, certo, laterali, interessanti.
2: Infatti Mancini non capisce nulla di calcio e l'ho fatto giocare titolare, credo lo rimetta anche stasera. In Inghilterra sono notoriamente un campionato di cortile, la Premier sono dei dilettanti allo sbaraglio, stravedono
3: con valutazioni anche molto basse dei cartellini.
2: Sì,
1: allora, sì, se lo vendono in Inghilterra 54 milioni di euro è la base.
2: L'ascoltatore si tiene la tua opinione e la sua opinione, noi ci teniamo la nostra. La differenza tra le due opinioni è che la nostra è poggia, diciamo, le fondamenta su elementi che sono incontrovertibili, tipo la valutazione del giocatore, l'impiego del giocatore e quant'altro. La sua si fonda solo sul suo insindacabile, per carità, giudizio, e sulla sua insindacabile sensibilità.
1: Comunque, tra l'altro, ci ha mandato un messaggio a un numero che non avevo ricordato in apertura, perché quando c'è Mario mi emoziono sempre. 348-7513-933 e 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Col senno di poi, ci scrive Leonardo, siamo tutti direttori sportivi guidati dal cuore e mai dalla logica. Ricordiamo solo le vendite che ci fa comodo ricordare, le altre silenziose sono la maggioranza. Quindi c'è questo messaggio anche filosofico che ci manda Leonardo. Poi va bene, Gabriele il cinefilo ci dice i problemi di Jimenez a Milano derivano dalla sua assidua frequentazione a un noto locale famoso per i coccoli alle pendici di San Colombano all'Ambro, e questa è una citazione dei coccoli alle pendici di Fiesole di Costantino Nicoletti, sulle quali glissiamo. Però arrivo su una valutazione che Chris da Campi mi chiede di farti, Mario, e a tutto tondo sulla Fiorentina, e poi sono curioso di sentire anche cosa ne pensa Chiara, perché mi chiede di fargli il piacere di riportarti sulla terra, Mario, un po' come stai, perché vabbè, più realismo e obiettività e piedi per terra, un po' come stai facendo te da qualche mese, perché io quello che sto dicendo, quando valuto la Fiorentina e comincio, continuo a sentire si punta all'Europa, siamo forti, il prossimo obiettivo è chi arriva secondo, eccetera eccetera, io dico la Fiorentina ha sempre 4 punti, ora rientra in un calendario complicatissimo.
2: Ma lui dice a me che non sono realista né obiettivo,
1: che sei troppo gasato te. Io non ti sento quotidianamente, ti sento spesso sulle di radio.
2: No, non sono affatto gasato, io dico soltanto, e l'ho detto anche nel momento in cui siccome Paratici aveva sbagliato l'allenatore, Paratici improvvisamente dall'odore di santità era degno del patibolo, perché avevo detto e scritto che aveva sbagliato l'allenatore, era stato bravo a sostituirlo subito, quindi riconoscendo l'errore, ma io non rinnegavo assolutamente il mercato di Paratici. Quindi dico all'ascoltatore che il mio non sto sognando, io sono molto realista, io penso che la Fiorentina, che Paratici e il suo team abbiano preso molti giocatori interessanti, penso che la Fiorentina abbia molta qualità. Se poi mi chiedi per arrivare d'ore, io sono ancora più realista di te, perché io dico che se dovesse arrivare in Conference io festeggerei col pullman scoperto, penso un po' come sono realista, per cui poi può darsi arrivi nona, e tu abbia ragione te.
1: Chiara festeggia anche te il pullman scoperto perché è una domanda che abbiamo fatto un paio di giorni fa anche nel nostro canale WhatsApp, firmeresti oggi per andare in Conference la prossima stagione, il che vorrebbe dire una stagione in cui arrivi settimo di fatto.
2: Con Palladino arrivassi sesto.
1: Sì, esatto, ma con Italiano si arriva ottavo per andare. Insomma, cioè, però tendenzialmente
2: sì, ma non è detto.
1: Tra il sesto e l'ottavo.
2: Bravissimo.
1: Però senza Europa League.
3: Lo farei alla luce del fatto che è cambiata la società al suo interno, e forse per la prima volta la Conference potrebbe rappresentare per la Fiorentina un punto di partenza e non un punto d'arrivo, come invece è sempre stato concepito e rivenduto nel tempo, anche a volte per salvare delle stagioni che, in un certo senso, focalizzandosi esclusivamente sul campionato, non potevano certo essere positive o all'insegna della crescita graduale. Io credo che la Fiorentina di oggi abbia bisogno di un contesto come la Conference per mettersi anche a confronto con le realtà europee, soprattutto alla luce delle scelte che sono state fatte in estate, che comunque hanno portato qualità, hanno portato talento, hanno portato magari poco in termini di esperienza, e noi l'abbiamo visto quanto poi diventi fondamentale nel momento in cui accedi alle competizioni europee. Però ripeto, mi rifaccio anche alle parole di Paratici e un concetto di crescita graduale che io vorrei non solo sentirmi raccontare a parole ma anche percepire dal campo. Se la Conference serve a dire siamo tornati grandi, e allora poi torniamo al punto di partenza, come è stato successo per gli ultimi anni.
1: Assolutamente, va bene, sono le 17:30, quindi noi ci fermiamo per la prima pausa di questo Che Rischia il Vento. Mario resta con noi un'altra mezz'oretta, poi dalle 18 solo io e Chiara Bevilacqua, quindi ora piccola pausa e torniamo in diretta.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Va bene, rieccoci in diretta, 17.32. Allora, siccome Mario Tenerani oggi è entrato in redazione segnalando da fine osservatore, come tanto più in settimane di sosta, ma in generale in questo mondo in cui anche lo strumento radio è diventato, forse grazie ai social, forse per la direzione che prende il mondo a prescindere, uno strumento di forte interazione, in cui c'è tanto anche il vostro pensiero su temi che qui soprattutto sono sulla Fiorentina, ma non solo. Io propongo un tema al 348 75 13 933, e cioè il vostro piatto preferito. Siccome Mario si lamenta sempre, tra l'altro me lo ricordo, e qui in radio le ho sentite due o tre volte battute, non erano frecciatine, erano solo battute sul fatto che ci senti spesso parlare di cibo. No, è una domanda che ricorre anche agli ospiti.
3: Oggi ha fatto un simposio sulla pizza, lui piace alta, Duccio Mazzoni bassa.
2: Vabbè, vai su un'isola deserta e ti puoi portare un cibo, è vero, e poi te lo devi anche cucinare, però va bene, mettiamo il cibo che ti devi portare, che tu mangerai per il resto della tua vita. Mario Tenerani, che cosa scegli?
3: Guarda, un cibo non si può mangiare tutti i giorni. Io adoro, se è buona, la frittura di pesce, proprio, è una grande passione.
2: Bello, tutti i giorni la frittura di pesce.
3: No, tutti i giorni ce la farei, però poi se penso, sull'isola fa caldo, penso a un piatto semplicissimo, però deve essere fatto medio comanda, cioè del pasta corta, penne, quello che vuoi, al ragù, ma il ragù deve essere fatto in un certo modo, perché il ragù tout court può diventare anche la fossa delle Marianne, perché può diventare anche un motivo di sugo pessimo per il materiale usato.
2: Ma io un ragù cattivo non l'ho mai mangiato.
3: No, però secondo me d'inverno fare, soprattutto quando fa un po' più fresco, no?
2: Una quindi penna, frittura d'estate e pasta al ragù penna,
3: però penna o rigatone, quello che vuoi, ragù con un po'
2: perché
3: di formaggio,
2: perché io ti avrei detto proprio il grande lasio per quanto mi riguarda, se devo mangiare meglio spaghetti al pomodoro.
3: No, quella sì,
2: spaghetti pomodoro, e lo mangi tutti i giorni.
3: Il pomodoro è favoloso, ci vogliono i pomodori meravigliosi. È un piatto di una semplicità assoluta, ma è il metro con cui si dovrebbe giudicare un ristorante, secondo me. Secondo me è il porto sicuro che va saputo applicare. È il 4-4-2 del calcio, lo spaghetto al pomodoro.
2: Oppure, e poi voglio sentire anche Bianca, ti cito, secondo me ti ho già citato in radio, e io non ero neanche presente alla prima partita del Lussi, in cui Mario Tenerani entrò in spogliatoio e disse: ragazzi, qui ci conosciamo tutti poco. Comunque è la prima partita che facciamo oggi, pasta in bianco, che vuol dire
3: 4-4-2, sì.
2: 4-4-2.
3: E l'evoluzione invece bella è 4-4-2, la pasta al pomodoro, e certo è la pasta
2: bellissima. Guarda, io ho un collega di cui non farò il nome, che quando è arrivato gli ho detto: come è andata ieri? Ho detto: guarda, la partita bene così, però c'ho ancora in testa l'espressione Mario Tenerani, entrando in spogliatoio, ha detto: oggi ragazzi, pasta in bianco, e intendeva il 4-4-2, una cosa bellissima. Chiara, che cosa ti porti su un'isola? Un ossobuco, un risotto allo zafferano,
4: ma una cosa sola è difficilissima, perché poi ti viene a noia se la mangi tutto il giorno, certo. Tutti i giorni.
2: Mario ha fatto il menù estivo e mai il menù
4: ma Mario è un professionista.
2: Trovami un piatto,
4: le patatine fritte
2: pranzo e cena, patatina fritta, va bene, de gustibus. Diceva...
4: quelle del Mugello, fritte bene in casa, ovviamente non la roba surgelata industriale, però se ti porti quelle ti puoi fare la variante, il purè, ti fai gli gnocchi,
2: cioè quindi ti porti un sacco di patate. Va bene, la patata buono così. 348 75 13 933, questo, ma anche i vostri messaggi vocali, e ce ne sentiamo due. Vai, tonnellone nostro.
5: Ora, detto che su Caiode, su Comuzzo, su Amatucci non se ne parla, siamo veramente a piangere sul latte versato, ma detto questo, se ci sono stati degli errori e sono stati a monte, cioè Caiode è andato via che già da mesi non giocava, Comuzzo si è rifiutato un'offerta da 35-40 milioni per poi non farlo giocare dopo, e insomma qualcosa che non torna c'è.
6: Sì, buonasera, sono Paolo. Noi a Firenze bisogna smettere di fare polemiche sul passato, riguardare tutto quello e ribadire una polemica, sempre una polemica anche sul passato, al momento che io ci faccio ed è male. Cioè, voglio dire, a prescindere che aiuti, anch'io sono d'accordo con Tenerani che dice che non l'avrei venduto, ma bisogna vedere i momenti, bisogna vedere se c'era una società, se l'allenatore lo voleva, bisogna vedere tante cose, però l'importante è non ritornare sempre a farsi del male e ripetere sempre polemiche inesistenti.
2: Va bene, allora parliamo di stadio. No, a parte
3: io credo che l'ascoltatore abbia ragione, non credo si riferisca solo a noi, perché tu mi dicevi in pubblicità che è 3 giorni e ricevete messaggi su Coyote. E io non sono 3 giorni e parlo di Coyote, per cui forse l'ascoltatore si riferisce ai suoi colleghi, tra virgolette, ascoltatori. Per quanto
2: però dico
3: riguarda
2: anche, scusa, Mario,
3: prima,
2: che se quando la Fiorentina tornerà a giocare contro il Genoa, Coyote diventerà un tema del passato, ma è chiaro, in questi giorni l'unica cosa che è successa.
3: Ma vedi,
2: a
3: per
2: tema
3: dare
2: Fiorentina,
3: ragione all'ultimo, l'ascoltatore avrebbe veramente ragione se ce l'avesse con noi, se noi, anzi tu, avessi aperto la trasmissione parla non chiedendo di Coyote, tu pur dicendo: ma allora Mario, questo Coyote è una vergogna, papà, allora avrebbe avuto ragione, dice, ma perché dovete istruire una polemica per forza? No, tutt'altro, hai fatto una domanda normale. L'ascoltatore prima lo so, ce l'ha con Palladino, ecco, lo vedeva poco,
2: bravo, Mario,
3: però
2: ti
3: io,
2: fai le domande e ti rispondi,
3: io la risposta, ho la risposta, non mi interessa nulla, non mi interessa di Palladino, che infatti è durato pochissimo. Ti dico quello che a me ha insegnato un direttore sportivo famoso qualche anno fa. Mi disse: se il mio allenatore ha già 25 giocatori e mi vuol dar via Galassi, e io credo in Galassi fortemente perché so che Galassi diventerà un calciatore, va bene, io vado dal mio allenatore, facciamo conto che sia Mario Tenerani, guarda, benissimo, tu hai tutto il diritto di fare quello che vuoi, hai una rosa di 25, te l'alleni, però mi fai una cortesia personale, mi alleni anche il 26esimo, che è Galassi. E sai perché, Giacomo? Perché tu, caro Mario, fra 3 settimane potresti essere fuori, perché io ti caccio se vai male. E quando io ti ho cacciato, se ho mandato via il prodotto del mio settore giovanile, che poi poteva che poi non giocava magari per colpa tua, io ci rimetto, faccio un danno patrimoniale. È chiaro il concetto? Quindi questo deve essere il ragionamento, e così rispondo anche all'ascoltatore. Se tu dirigente ci credi veramente, ma se tu dirigente sei il primo a non capire che quello è un prospetto fortissimo, e allora ragazzi, non c'è salvezza, non c'è salvezza.
2: No.
3: Infatti il problema del calcio italiano gigantesco è questo,
2: però...
3: che ci sono degli ottimi allenatori e non ci sono, salvo rare eccezioni, più dei grandi dirigenti, sono rimasti pochissimi. C'è una crisi dirigenziale nel calcio italiano che è mastodontica, basta vedere quello che sta succedendo a livello nazionale. Qui non si sa, questa sera l'Italia va in campo una partita
2: senza
3: decisiva e non si sa se senza il capo delegazione, il presidente che è stato eletto poco tempo fa forse salterà. Dimmi te se questo è
2: Sì, è veramente incredibile.
3: E poi ci meravigliamo di Coyote,
2: però anche per sviluppare questo discorso, ma tornare anche su quello che diceva l'altro ascoltatore, cioè di non rimagare nel passato, però ha detto anche una cosa: l'importante è non rifare gli errori. Per non rifare gli errori bisogna che si abbia sotto mano il quadro chiaro, perché
3: errori,
2: fosse solo Coyote, Mario,
3: gli errori si rifanno, li rifanno tutti, li fai te, io, li rifanno anche loro. Nel calcio vince chi sbaglia meno,
2: certo,
3: perché anche Paratici alla Juventus i suoi errori li ha fatti, va bene. A Firenze ha fatto un errore per il momento, è anche abbastanza grande quello dell'allenatore, poi l'ha rimediato, però la fa. Quindi qui non si tratta di dire c'è Gesù Cristo e lui non sbaglia mai, si tratta di limitare gli errori. Allora io spero che con questo gruppo di lavoro, nel quale c'è Paratici in testa, e nel gruppo ci sono i Goretti, gli Zebi, i Gianni e l'altro forse Orlandini, credo sia quell'ultimo arrivato, ma insomma lui lasciamolo perdere perché è l'ultimo e più giovane, con questi altri io posso sperare, stante il loro curriculum, stante la loro, le loro capacità, competenze, conoscenze, di sbagliare meno possibile, perché tu prima di privarti di un calciatore giovane e forte devi fare non 10, non 100.000 ragionamenti, e devi cercare eventualmente di piazzare sul mercato altri.
2: Però si torna lì, e coinvolgo anche te, Chiara, Coyote è, diciamo, la punta dell'iceberg di una situazione che anche ora coinvolge la Fiorentina, perché tanti citano Amatucci, che è stato svenduto da Paratici a 2 milioni di euro al Deportivo A Corugna, ora ha cambiato nome, va bene, insomma, in Spagna. C'è Favasuli, che la Fiorentina anche quest'anno aveva la possibilità di comprare al
3: 50%. E Amatucci però non è nazionale.
2: Non lo è. Però dico, quest'estate, nelle valutazioni della dirigenza di oggi, Che valutazione dai? Perché se io vado a vedere l'attuale rosa della Fiorentina, le scelte ha fatto Paratici sui giocatori giovani italiani,
3: tutti non li puoi tenere,
2: però l'ha mandata via tutti.
3: Però sono molti,
2: ha mandato via Comuzzo, ha mandato via Fortini, sì, sul quale però è stato bravo secondo me, sì, a rinnovare, perché almeno lì, sì, ti protegge un po'. Hai mandato via
3: Comuzzo, però c'è un riscatto a 20 milioni,
2: non potevi un riscatto che il Torino ti riscatterà solo se lo può rivendere al doppio,
3: certo,
2: no, altrimenti ti torna a casa, e vuol dire che non ha meritato,
3: vediamo, potrebbe aver meritato il Torino non avere possibilità di riscattarlo,
2: ci speriamo tutti,
3: vediamo.
2: Però Chiara, conviene o me che delle scelte sono state fatte e il rischio che ci siano i nuovi Caiode te lo sei preso anche quest'estate?
4: Sì, sì, assolutamente. Okay. Infatti abbiamo detto, noi da quest'estate impariamo a conoscere Paratici e quella che è la novità che lui sarà in grado di portare all'interno della Fiorentina, anche solo dal punto di vista strategico. Noi abbiamo tante volte analizzato quello diplomatico e sono tanti gli aspetti che poi compongono il mercato e compongono anche a creare l'immagine della Fiorentina, immagine con cui la Fiorentina va a sedersi al tavolo con le altre società. E poi però ci sarà bisogno, secondo me, di un po' di tempo per mettere insieme tutti i tasselli che via via raccogliamo proprio attraverso le scelte del direttore sportivo, per capire in che modo sarà cambiata la Fiorentina sotto la sua guida. Poi la passata stagione è stata una stagione talmente complessa, talmente difficile, che secondo me ha comunque avuto un impatto notevole sulle scelte estive, e l'abbiamo visto. Si è parlato di rivoluzione, da un lato sembrava quasi imprescindibile farlo per eliminare le scorie, quindi credo che all'interno di questo poi discorso siano entrate anche le questioni relative magari ai giovani, che non è stato possibile seguire da vicino dal direttore sportivo anche solo negli ultimi anni. Credo che questo sia l'anno zero.
2: Sì, è degli investimenti sui 2010, ogni settimana ci svegliamo e arriva un nuovo 2010 alla Fiorentina, magari ci fanno pensare tra qualche anno saranno futuri calciatori. Matteo da Piombino ci scrive: qual è stato l'ultimo giocatore della Fiorentina a giocare con la 10 della nazionale? Già, perché nei numeri condivisi oggi alla FIGC sulla partita di stasera, Nicolò Fagioli, dopo che comunque lo so io, Cerndur con la nazionale di Baldini scese in campo con la numero 10. Abbiamo risposto. Immagino Matteo si immaginasse, non so, talenti del passato, da Giancarlo Antonioni ad altri, però invece è stato Cerndur. E Fagioli stasera, guarda, Mario, 44 minuti non abbiamo ancora parlato di Fagioli, invece stasera sarà protagonista. Come lo vedi in nazionale? Eri tra quelli che avevano paura, come il tuo amico Luca Calamai, che giocando da mezzala, o che comunque ha ancora paura, giocando da mezzala, possa perdere un po' il senso del lavoro da regista che invece ha trovato
3: Luca
2: la Fiorentina.
3: Abbiamo intervistato anche al Sotto lo Sport alcuni addetti ai lavori, tutti ci hanno detto che poi alla fine non sono quei 10 metri in linea orizzontale o in linea verticale che fanno la differenza. E certo, ci sono due allenatori, si chiamano Allegri e Mancini, che battezzano Fagioli come mezzala di regia, e ci sono allenatori come Pioli e Vanoli che invece lo battezzano come playmaker. Quindi chi è che
2: ha... Ma secondo te Vanoli lo battezza come playmaker perché davvero lui vede un futuro grande playmaker, o perché si guarda intorno, vede Endur e dice vede Ulaia e dice Brescianine e dice vabbè, Fagioli ciò e Fagioli
3: io credo invece Ulaia abbia dentro anche proprio i prodromi proprio della regia. Io credo che ce l'abbia, oltre alla fase di interdizione. Fagioli è uno che ha dovuto impegnarsi per fare il regista, perché se non mezzala la regia tende un po' a inserirsi magari in avanti, tende un po' a toccare di più il pallone, tende un po' a lavorare, anche soprattutto a correre per il campo. Il regista è quello che sta sulla mattonella, Pizarro, no? Il primo che mi viene in Liverani, per non parlare di Pirlo che era un marziano.
2: Mi viene in mente anche Cataldi,
3: Cataldi, è vero. Quindi ti dico, però no, io credo che Vanoli sia, scusami, che Fagioli sia rinato con Vanoli. Credo che la convocazione nazionale gli abbia dato una botta d'autostima furibonda, ma non solo per quanto riguarda la parte tecnica, ma anche proprio per la sfera personale, perché è indubbio che lui avesse patito per la sua vicenda delle scommesse, anche l'esclusione dalla nazionale, e credo che temesse e lo guardassero un po' anche con sospetto, che magari non lo convocassero per quel motivo lì. Invece Mancini lo ha sdoganato totalmente, lui ha ripreso il vivo. Credo che Mancini immagini un doppio play stile Giorgino Verratti. Ora è vero che Fagioli può ricordare molto Verratti, ma certamente Tonali non ricorda Giorgino, ecco, tanto per essere chiari. Però comunque è una soluzione e la prendiamo. Tonali secondo me è uno dei pochissimi giocatori forti della nazionale italiana. Io quando penso alla nazionale italiana penso a lui, a Donnarumma. Gli altri francamente, insomma,
2: Barella ha perso un po'
3: Barella
2: di
3: mi
2: molti,
3: sembra una stasera, non so se lo riprovo. Io spero giochi Frattesi, perché mi sembra in questo momento stia, se vada al doppio, buono, di Barella. Barella è molto deludente. Poi ci sono questi interisti e mi sembra giochino molto meglio nell'Inter piuttosto che in nazionale. Ho anche questo sospetto. Insomma, ci sono allenatori come Spalletti e Gattuso che sono stati traditi tra virgolette, no, calcisticamente parlando, dallo zoccolo duro del Inter. Non so se sia stato un caso o no, non lo so, non ho elementi per avanzare ipotesi definitive facendo cronaca, però ti dico effettivamente, insomma, se è mancato un gruppo più delle altre nazionali, è mancato quello degli interisti. Ma è anche vero che gli altri non è che abbiano fatto tanto di più, per carità, soprattutto stride che gli interisti nell'Inter giocano molto bene e in nazionale fanno molta fatica. Si vede, saranno contaminati dalla mediocrità generale nazionale. Comunque, detto tutto ciò, io per Fagioli sono molto contento. Fagioli è un predestinato, giocava negli allievi della Juve, era già fenomeno, giocava in primavera della Juve, era già fenomeno. A questo 2002 era stata preconizzata una carriera nemmeno nella Juventus, perché gli stessi dirigenti allora della Juventus pensavano lui sarebbe diventato un giocatore così importante da superare anche la Juventus, no? Loro che hanno questa concezione della Juventus altissima, giocatore a Barcellona, Real Madrid, questo dicevano a Torino e lui. Quindi è chiaro che lui è in forte ritardo col pronostico fatto su di lui, no? Però si sta riprendendo. È anche vero che ha 24 anni, che ne ha passate di vicende brutte, e secondo me la maturità agonistica di un centrocampista avviene intorno ai 25-26 anni. Quindi lui sarebbe anche in linea, secondo me, con l'espressione definitiva.
2: Sì, l'unica cosa, credo che Fagioli sia un 2001, però insomma,
3: ho detto una stupidaggine,
2: il ragionamento non cambia, va bene, ha 25 anni comunque, 2001 però è nato il 12 febbraio, non so perché, però va bene. No, andiamo, torniamo sui messaggi. Vabbè, a parte, ho finalmente di nuovo Chiara che arrisca al vento, buona puntata, questa è Luigi e noi lo salutiamo. Piatto preferito: risotto al tastasal. Voi sapete cos'è?
3: No.
2: Un tipo di salsiccia veneta.
3: Bene.
2: Oppure risotto alla marone, un po' fortino. Vabbè, ma buono. Un grande saluto al grande Tenerani, dispensatore di saggezza viola, sempre avanti.
3: Accidenti,
2: un saluto da Verona. Ecco perché magari il tastasal, scusate, prima volta lo sento in vita.
3: Anch'io.
2: Caiode, quando è stato venduto, aveva già fatto bene in nazionale giovanile. Grosso sbaglio, ci scrive Franco da Firenze. E poi, secondo il ragionamento di Tenerani, tutte le volte un giocatore aumenta di valore, la squadra l'ha venduto in precedenza, ha sbagliato. Non c'è niente,
3: no,
2: su cui parlare,
3: giovane,
2: va anche bene. Questo
3: sei,
2: è
3: giovane, sei giovane. Sei giovane, sì. Insomma.
2: Ha ragione Mario, ci scrive Fabio. Il problema era Pradè, che ci capiva il giusto. Volevi fare cassa, allora vendi Dodò e prendevi i soliti 17 milioni e puntavi sul giovane Caiote. Ma ad onor del vero, ci scrive Mattia, bisogna dire che con i soldi di Caiote è stato preso Fagioli.
4: E allora vuol dire hai sbagliato tutti i mercati prima, se devi vendere Caiote per permetterti.
3: Brava Chiara, le pillole di saggezza le pillole di saggezza dispensa Chiara.
2: Bene, poi torniamo a sentirci. Sì, due WhatsApp audio che sono diversi. Vai, se ce l'abbiamo, tonnellone nostro.
7: Buonasera Antonio da Firenze.
2: Buonasera.
7: Dalla partita con la Turchia si parla di Caiote. Ma voglio dire, aspettiamo un attimino, magari stasera lo fa giocare e fa tre buche come spesso fa e via. È bravo a battere falli, corre, si inserisce, sì, bravino, insomma, ma eppure io sarò un po' attempato, ma dei terzini veri che dalla prima partita fino a 18 anni, fino a 35 non sbaglia partita, questo vediamo un attimino, può darsi sia veramente infallibile, ma insomma non mi sembra un fenomeno, che dite voi.
8: Buon pomeriggio Chiara e Giacomo. Mario credo sia già andato via.
2: No,
8: ma io, siccome faccio parte dell'1% di Dodò, che dicevo piace a tutti, quando arriva sgonfia palloni, quello che dicono poi ora è in disastro in difesa, e poi impazzivo quando le star chiedevano tutti il vice Dodò, dicevo ma non vi basta questo, volete anche il vice, ma perché un non in vice Dumfries? E poi arrivò Lanfri, era sempre rotto, lo sapevano tutti, cioè
2: Lanfri è
8: da pazzi a Firenze, da pazzi.
2: Già, è vero, c'è sta anche l'Amti come, come sostituto di Caiode.
3: Secondo me deve essere corretto nei confronti di Dodò. Qui nessuno dice che è un pippone. Anzi, tra l'altro, quando è arrivato, io ero molto contento che arrivava allo Shakhtar Donetsk e aveva fatto la Champions League. Un famosissimo direttore sportivo italiano in privato mi disse: per me non è adatto al campionato italiano, non è congruo, insomma, stai scherzando. Secondo me no, però non sto dicendo un bidone, secondo me non ce lo vedo tutto. Poi ho cominciato a osservarlo. È vero che con Palladino lui aveva fatto delle bellissime partite, però queste bellissime partite io vorrei che poi fossero tradotte in efficacia, no Chiara? Cioè, se la sgassata è fine all'applauso della maratona o della tribuna a seconda da quale parte attacca la Fiorentina, poi alla fine non viene fuori un assist che sia uno, non viene fuori un gol che sia uno, e io poi faccio fatica a dire che rispetto a questa facilità di corsa che hai tu sei un giocatore importante. Io dico solo questo, perché da Dodò mi posso aspettare anche pochi gol, ma qualche gol me lo posso anche aspettare, ma soprattutto con quella capacità di arrivare verso la linea di fondo mi devo aspettare assist su assist. Invece spesso l'ultima scelta sbagliata, confusione, non voglio neanche parlare della fase difensiva perché quella purtroppo ce l'hanno in pochi. Ti guarda anche il giovane Valdepenna, sei bravissimo, però bisogna anche lo stesso Caiode, quando è esordito a Firenze in fase difensiva aveva dei problemi veri, no? E noi abbiamo alle di radio sai Claudio Piccinetti che ci spiega veramente, essendo un maestro di calcio, e lui all'inizio lo pizzicava, diceva guarda, infatti l'altro giorno ha detto è migliorato tantissimo perché uno mette il corpo bene, si gira in un certo modo, si mette, lui ha tutte queste tecnicalità che naturalmente io non ho. Quindi è migliorato, anche lui aveva difeso, però qui non voglio dire che Dodò dice non sa difendere. Dodò, a Dodò mancano anche altre cose. Poi ragazzi, andiamo sempre lì, doveva andare al Barcellona, sì, pareva ci fosse stato un contatto, ma non c'è andato. C'è stata la fila per prendere Dodò? No. Oggi no. Registro con piacere che c'è il Napoli di Allegri che lo vuole, perché Allegri ha fatto capire che cambierà modulo, passerà alla difesa a tre, quindi ha bisogno di quinti, e Dodò il quinto lo fa abbastanza bene, lo fa bene, lo vuoi. Io lo voglio vedere andare a Napoli, anche perché lì c'è Favasuli e Di Lorenzo che avrà 34 infatti, anni, sì, sarà verso il Sunset Boulevard, non lo so, però è sempre un giocatore molto forte, e può darsi che loro oltre a Di Lorenzo vogliano un altro esperto, e Dodò lo è certamente. Poi di solito i brasiliani venivano in Italia, chiedo anche a voi, e finivano in nazionale brasiliana, lui in nazionale brasiliana ci è andato una volta per sbaglio, sì. Poi alla fine, cioè, se vai, noi ci facciamo prendere certe volte dall'orgasmo dell'azione, la partita, e poi dopo vanno valutate, ed è il contrario di Caiode. Io sento ancora qui offese a Caiode, o comunque denigrato, no? Che è bravo perché batte bene, fa le laterali, ma lo ripeto ancora, ma gioca nel campionato del Lussemburgo o gioca in Premier? È stato candidato a miglior giovane della Premier. Voi avete idea della differenza che c'è oggi tra la Premier e la Serie A, oppure no? Va in nazionale, d'accordo, una nazionale disastrata, però lui gioca e altri non
2: però
3: giocano.
2: Posso continuare a farti l'avvocato del diavolo. Jimenez al Bournemouth in realtà stava facendo molto bene prima che si mettesse a scrivere a 15 anni e che emergesse questo.
3: Ti ho detto è fortissimo Jimenez, ma non mi basta. Non mi basta.
2: Vabbè, ci sta.
3: Ragazzi, non mi basta. Se no si torna a Ken. Ken non è fortissimo, di più. 10 anni? 2 anni e basta. Posso avere il suo sospetto ci sia qualcosa che non funziona?
2: Sì, o essere insoddisfatto, perché che uno abbia delle grandi qualità, se poi, che poi era il discorso che facevi anche su Dodò, no? Se poi non quaglia, se non arriva a creare, a decidere le partite, è inutile.
3: A Como, ho visto, è stato altruista, la prima partita esordita ha fatto un bell'assist, non mi ricordo per chi, per Baturina, non mi ricordo per chi l'ha fatto, per Dacugna, vabbè. Però gli ho visto
2: per
3: sbagliare.
2: Diaw.
3: Diaw, bravissimo. Gli ho visto sbagliare 3 o 4 gol davanti alla porta, regolare, eh? Cioè non è un cecchino infallibile Ken.
2: No, non lo era,
3: neanche. Qui è che devi avere un volume tale di gioco per cui poi alla fine lui il gol te lo fa, che è il centravanti, l'attaccante. Quindi voglio dire, cerchiamo di essere un po' freddi, no? Almeno noi, un tifoso ha ragione di essere caldo e quindi farsi prendere anche dall'orgamo. Che io ho sentito, ragazzi, ho sentito certe volte, quando venne Facundo Roncaglia, persona in gamba, professionista, simpatico, buon giocatore, nuovo passarella, ragazzi, ma bisogna volare basso. No, dico, e questo è il concetto.
2: Sì, sì. Sì, vabbè, a Firenze.
3: Ma quanti giocatori? Io perché dico che quest'anno io per la prima volta ho visto un mercato che mi dà un buon profumo, che mi dà sensazioni belle? Perché secondo me dal 2019 a oggi i mercati della Fiorentina a me hanno lasciato sempre molto a desiderare, spesso improvvisati. Non voglio riaprire il capitolo gennaio 2022. Perché
2: no, io ti dico però che forse
3: Vlahovic porta 75 milioni.
2: Eh sì, e vai su
3: Benissimo,
2: Cabral,
3: io contraris. E con quei soldi lì che cosa hai comprato?
2: Sì, avevi già preso Piontek, però
3: sì, quindi, appunto, quindi voglio dire.
2: No, malissimo, ti dico perché però forse il mercato più ragionato, cioè l'ultimo di Pradel, lo scorso. Nel senso che comunque avevi confermato tanti titolari della scorsa stagione, eri andato a prendere
3: non era tutto,
2: due o tre
3: non era
2: leader.
3: Tutto da buttare, avevi fatto, avevi preso Ken, no, l'anno prima l'avevi
2: l'anno
3: preso.
2: Prima
3: non era tutto da buttare, però poi alla fine c'erano delle lacune clamorose, mancava il mediano come oggi, mancava un difensore come Dio comanda, avevano fatto fuori tutti gli esterni con l'avallo dell'allenatore, attenzione, perché Pioli gli aveva dato ragione. Poi non c'era solo Pradè, ricordo, c'era un gruppo dirigenziale,
2: sì.
3: C'era Pradè che faceva direttore sportivo, c'era qualcuno che faceva direttore generale che avallava gli acquisti, quindi insomma hanno sbagliato in diversi lì, no?
2: Allora, Chris da prima di salutarci, Chris da Campi dice: mi porto il ragù di fondini di salumi. Senti te che cosa. E sul ragù ha ragione Mario: se sbagli il ragù non sei un buon cuoco. Bene, senti. Io sono contento, anche quelli a volte in scatola mi sono sempre trovato abbastanza bene. Cattivo Mariuccio mio, ma giustissimo. Dodò è andato in nazionale una volta per sbaglio, non vedo errori, questo è Pierluigi.
3: Ma perché cattivo? Non mi ha detto
2: severo,
3: ma non
2: che
3: cattivo.
2: Bel trio oggi da paura, tanta roba. Ci scrive Daniele Cerreto. Comunque, buona sera a tutti, questa storia su Caiota anche basta, vi pongo una domanda, ma se fosse rimasto in Italia magari non alla Fiorentina ma altrove, sarebbe diventato il giocatore che è oggi? Io questo non lo so, però sottoscrivo quello che dicevi te sui talenti della Fiorentina. Secondo me i colpevoli non sono

0: gestionale deve ancora migliorare, vedendo quello anche qualche errore sta fatto lì, ma nella parte dello scout, nella parte di scegliere, nella visione che Paratici ha di una società, io credo sia uno dei pochissimi dirigenti che abbiamo in Italia oggi, per me.
1: Sì, sì, e tra l'altro che ci sia una crisi dirigenziale l'ha detto anche nell'evento che aveva fatto a Forte dei Marmi, no? Si era assunto una responsabilità a Paratici, alla domanda ennesima che succede al calcio italiano, qual è il problema, lui ha detto il problema è stato che i dirigenti sono stati miopi per 20 anni e oggi ne paghiamo le conseguenze, mi ci metto anche io.
0: Cioè, nel senso, stato onesto, certo. Io mi anche che dirigente. Non fa il giornalista, fa il dirigente.
1: Esatto. Chiudo con Emanuele che dice: sono d'accordo con Mario, un aggettivo per Dodò inconcludente. Bene, direi possiamo essere abbastanza d'accordo, lo dicono i numeri. Noi Mario Tenerani, a proposito di numeri, ci salutiamo perché sono le 18, ci rivediamo settimana prossima. 20,
0: eh?
1: Ti sentiamo stasera su RTV 38 come sempre. Ciao.
0: Grazie,
1: Mario.
0: Ciao Giacomo, ciao Chiara. Mario.
1: Con buon Chiara ci rivediamo dopo la pausa per un'altra ora di Garisca al Vento, restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Seconda ora di Garisca al Vento al via con Giacomo Galassi, con Chiara Bevilacqua, e si è anche rimessa il rossetto,
4: il
3: luce
4: burro
3: dalla...
4: cacao.
3: Burro cacao, allora niente, volevo dire, capito, eri pronta per questa ora. Con burro cacao vuol dire semplicemente sopravvivenza. Bene, quindi iniziata come... no, poteva iniziare peggio, poteva iniziare anche meglio questa seconda ora, ma ho fiducia che migliorerà nei prossimi 52 minuti più o meno che ci separano poi da Ganzamenti in Viola e dalla fine della settimana di Garisca al Vento. Marco Tonelli sempre in regia, 348-7513-933 sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per chiamate. Devi sapere, Chiara, che...
4: Ho paura.
3: Fai bene. In questa settimana soprattutto di sosta, poi dalla prossima magari riniziamo anche un po' a vedere i calciatori che tornano alle nazionali, a ripensare al Genoa, però questa è stata veramente di passaggio. Allora spesso ho sfruttato il tempo per fare dei giochini agli ospiti. Credo che tu possa immaginare qual è il tenore del gioco, perché scherziamo spesso sul fatto che, o in realtà ultimamente molto meno perché sei ormai una fiorentina a tutti gli effetti, però sulle tue origini meneghine, un peccato insomma dal quale tutti ti devi discostare per forza. No, a parte gli scherzi, ti ricorderai che una volta, un po' a sorpresa, partì in un'ultima parte di trasmissione un test sui termini fiorentini, ok, che tu conoscevi in larga parte, qualcuno no, e ne venne fuori una bella discussione, anche un po' per passare il tempo, divertirsi e anche recuperare dei detti fiorentini che danno la misura un po' di che cos'è il fiorentino, va bene? Quelli erano solo parole. Io oggi sono andata a selezionare 10 modi di dire fiorentini. Ora io faccio la premessa e secondo me tu da fiorentino acquisita almeno 8 risposte su 10 me le aspetto, ok? Cioè credo che per te sarà molto facile, almeno su 4-5 sicuramente, però è anche un'occasione per gli ascoltatori eventualmente dire il loro preferito. Tu ci dirai il tuo preferito di questi 10, oppure se ne hai sentito qualcun altro. Quindi poi torniamo sui messaggi e parto con i 10 modi di dire fiorentini. Il primo è: senza Lilleri un si lallera.
4: Senza soldi si vivacchia.
3: È
4: per
3: una bella...
4: tenerlo sull'attualità fiorentina.
3: I Lilleri sono i soldi.

0: soldi, la lallera sarebbe anche qualcos'altro, ma è anche un verbo, non sai cos'è la lallera.
1: Ma dalla faccia che hai fatto, secondo me ne parliamo in un'altra fascia oraria.
0: Assolutamente,
1: in
0: si segnala una canzone di Marasco, dammi la lallera, allero lalla, cantava
1: Marasco,
0: Riccardo,
1: lo conosco,
0: Marasco.
1: Quella no.
0: Va bene, molto, non conosci la lallera, molto bellina, cioè come canzone, insomma, chiaramente un po' stornello fiorentino. Va bene, quindi la prima la sapevi. Se un zuppa è pan bagnato, cosa vuol dire?
1: Cioè questa la utilizzo anch'io, però ora tradurla, cioè se non è una cosa è l'altra sostanzialmente.
0: Sì,
1: però
0: ma in che
1: è...
0: senso?
1: Perché che la sono... zuppa è la versione migliore del pane bagnato.
0: Ma soprattutto sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. Bene, quindi anche questa la sapeva. Questa cosa vuol dire ruba il fumo alle schiacciate?
1: Ah,
0: no, se si
1: non
0: dice.
1: So.
0: Lui
1: sentita...
0: ruba il fumo alle schiacciate. Questa non la sai, era una delle poche su cui avevo effettivamente speranze e tu non potessi conoscerla. E si dice dei fiorentini, si dice spesso anche proprio degli stessi fiorentini, uno molto sveglio, cioè lui ruba il fumo alle schiacciate, capito?
1: È lesto.
0: Usce bottega, che vuol dire?
1: Essere usce bottega è quello, oddio. Non, che
0: bello,
1: io le utilizzo, ma secondo me non è facile raccontarle.
0: Lo so, vabbè, però ci metto questa riflessione, sennò era troppo. Ormai te vivi
1: a
0: Firenze.
1: È molto bellina questa cosa.
0: Cos'è essere uscio e bottega? Cosa significa?
1: Beh, l'uscio è quello di casa, la
0: bene.
1: Porta, è la bottega è il negozio, mm-hmm. E sostanzialmente.
0: Come la
1: tutto
0: usi?
1: Insieme.
0: Usamela in una frase, uscio e bottega.
1: Così è difficilissimo. No,
0: vabbè,
1: non
0: comunque,
1: lo so fare.
0: Io e Caio siamo usce bottega e vuol dire siamo molto vicini.
1: Esatto.
0: Che stiamo accanto. Sì, esatto, però l'ho detto io.
1: Ma te l'ho detto, non lo so tradurre.
0: Va bene, siamo alle porte con Sassi. Cosa significa?
1: Che siamo vicini a prendere coscienza di qualcosa.
0: Siamo molto vicini, sì. Non è solo sulla coscienza, che ne so, siamo alle porte Osassi, al weekend, sì. Tanto per dire. E questo in realtà poi l'idea l'ho avuta ieri quando Stefano Prizio, portandomi tra l'altro su temi che mi hanno anche indispettito e scurrili, come tu puoi conoscere, parlando dei fondoschieni di donne, tutto
1: però
0: è
1: ringrazio
0: nato...
1: Stefano per non averla tenuta per una puntata in mia presenza, perché mi avrebbe messa in difficoltà.
0: Va bene, il culo alle 40 ore.
1: Cosa c'entra, giusto? Le mele, qualcosa che non c'entra niente, però non so la spiegazione che poi porta all'origine.
0: Allora,
1: di
0: ieri ne abbiamo parlato,
1: dire.
0: Un paio di ascoltatori sostenevano che tutto si facesse, che tutto riconducesse a un evento, e durante le 40 ore, che sono una liturgia che praticamente si fa durante la Pasqua, perché sono le 40 ore in cui Gesù Cristo è di fatto morto e poi resuscitato, un signore durante una processione toccò il sedere a una donna e gli disse: ma che c'entra il culo alle 40 ore, perché è, diciamo, il sacro e il profano, capito?
1: Sì, sono d'accordo con la signora.
0: Bene, con la signora, sì. Cosa vuol dire reggere il moccolo?
1: Reggere il moccolo è quando sostanzialmente sei in una situazione e sei incomodo. Sei il terzo incomodo.
0: E tra l'altro, nel preparare questo giochino ho scoperto anche perché si diceva, non ti so dire quanti anni fa, ma diversi anni fa, perché ancora non c'era l'elettricità, c'erano per le strade di Firenze delle persone, il moccolo sia quello della candela, io lo sapevo. No, vabbè,
1: anche un'altra accezione,
0: ovviamente anche un'altra accezione, in questo momento non avevo valutato in maniera corretta, chiedo venia, però il moccolo è quello della candela,
1: sì.
0: No? E c'erano delle persone che giravano per le strade per far vedere le signorine, credo, insomma, succinte, che facevano il famoso mestiere più antico del mondo, ammesso che sia davvero il mestiere più antico del mondo. Bene, quindi per ora direi più o meno 5 su 6, facciamo 4 su 6 a essere severi, perché il giochino per te era facile, però per ora ci sei. Allora, dopo reggere il moccolo, l'ottavo è, che vuol dire fare un giro pesca?
1: È quando sostanzialmente allunghi la strada rispetto al percorso più comodo per raggiungere la destinazione che devi raggiungere.
0: Allora, la definizione è corretta, poi se qualche ascoltatore, però almeno per come
1: anche il giro
0: io,
1: delle sette chiese, no, non è una sorta di alternativa, no.
0: Perché dici come espressione,
1: sì,
0: perché poi c'è anche il vero giro delle sette chiese, non so se tu l'hai mai fatto a Firenze.
1: No.
0: L'ho fatto un paio di volte, perché il giovedì santo tutte le chiese di Firenze sono aperte, quindi giri sette chiese. Sì,
1: mi hai dato un'idea.
0: Molto bello, io vedi le cappelle medicee con un violino dentro, bellissimo. Ora non c'entra niente. Il punto è il giro pesca non è solo nella lunghezza, la risposta è corretta perché lo usi in maniera corretta, ma è anche un giro complicato.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: non è solo lungo, perché se io faccio Firenze Milano non è detto che sia un giro pesca. Però se io faccio Firenze Milano passando
1: da Verona
0: ho fatto un giro pesca. Questa è bella perché la usava mio nonno. Qualcuno mi aveva detto che aveva a che fare anche con il nazismo, però io non ho ritrovato questa, quindi mi sento di dirla serenamente anche qui gli ascoltatori. No, facciamo anche un po' cultura anche noi per imparare. Cosa fatta capo A? Ho scoperto l'ha usata anche Dante, un po' con una forma diversa, ma in un canto della Divina Commedia. Cosa fatta capo A?
1: Non credo di averla sentita. Posso provare ad arrivarci. Mi dà la sensazione che comunque è il punto di partenza. Una cosa fatta ha un capo inteso come punto di, non lo so,
0: è nel senso, è un modo per dire facciamo la cosa, perché una volta che l'hai fatta ha un capo, capito? Sì, più o meno, sì, infatti sì. Era quella, però si usa per dire la faccio o non la faccio, va bene, dai, cosa fatta a capo A.
1: Bella questa, che... non la conoscevo, questa mi
0: poi
1: piace
0: molto. Ultima, questa secondo me la sai, però è molto bellina anche perché mi ricorda, a me l'hanno sempre detto, non troveresti l'acqua in Arno. Che vuol dire?
1: Che è una cosa al di fuori della tua portata, perché probabilmente il tuo potenziale non è entusiasmante.
0: Non è sulla portata, però.
1: No.
0: È sul fatto che non trovi niente.
1: Esatto. Non sei molto, molto sveglio e magari
0: sì,
1: trovare le cose non fa parte del...
0: La connotazione intelligente. Io l'ho sempre vista, semplicemente non sono una persona che riesce a trovare le cose come caratteristica, non che... Però sì, questo è il senso. Bene, direi 8 su 10. Quindi
1: c'è margine anche per migliorare.
0: Va bene. Bello, perché sono già partiti gli ascoltatori. E quindi anche i messaggi avevamo indietro sulla Fiorentina, in questo momento li lasciamo lì. Però anche questa la sai, perché secondo me l'hai usata anche spesso. Anche secondo me è bellissima. Quindi grazie Simone da Scandicci. Poggia e buca fa pari.
1: Si diceva di Martinez Quarta. Pigliava le imbucate e poi segnava.
0: Brava.
1: E quindi la risposta è Martinez Quarta, che salutiamo.
0: Sì, va bene. Per chi non è di Firenze, il fatto è poggio e buca,
1: esatto.
0: Resti zero. Quindi brava Martinez Quarta. Fai l'errore, ma poi fai una bella cosa, sostanzialmente hai fatto zero. Bene, Claudio ci ha mandato semplicemente un cuore viola.
1: Grande, Claudio è sempre carinissimo.
0: Chris da Campi ci dice che giro pesca per loro era anche far girare in macchina senza meta, poi anche fumando, lui ci dice. Molto bene, quella almeno io, sempre citando anche amici miei, l'ho più considerata una zingarata, no? Le famose zingarate di amici miei, però. Sono culo e camicia. Che significa?
1: Che sono molto, molto in sintonia le due persone di cui parli.
0: Vicini,
1: sono,
0: proprio,
1: sì,
0: però sì, in sintonia.
1: Affiatati.
0: Angelo da Viareggio. Bucaioli, c'è le paste, questo anche è molto bello perché so anche l'origine. Poi in realtà ci sono più ci sono più versioni, però ce n'è uno ufficiale. Bucaioli, c'è le paste, lo dici mai?
1: No, ma lo sento dire...
0: Da chi?
1: Da quei pochi che portano le paste in redazione quando fanno gli anni.
0: E tra l'altro sai benissimo, bucaiolo nel gergo fiorentino poi è anche, insomma, non un'espressione, non anche se vogliamo in amicizia, però sì, non è che è proprio un complimento, no, detta come un complimento, però i bucaioli, e tra l'altro sono anche quelli con cui si fa le cinture, io all'inizio pensavo avesse a che fare con quello, invece ha a che fare con l'Arno, ora vado a memoria, però le persone che poi lavoravano nell'Arno e che lo dragavano e che quindi facevano le buche, poi avevano le proprie mogli che gli portavano la pasta sugli argini e le mogli o a volte forse anche le madri arrivavano con le paste, dicevano bucaioli c'è le paste, ora correggetemi.
1: Che meraviglia questa cosa.
0: Se sbaglio. Va bene, chi l'ha più lungo se lo tira, questo è Stefano Taxi. Meglio aver paura che buscarne. Allora...
1: Meglio temere qualcosa che pagare le dirette conseguenze in termini fisici.
0: Sì, che non,
1: però
0: è,
1: sì,
0: non è una brutta, mi sembra un'ottima spiegazione. Piero ci saluta e dice gli stiamo facendo un sacco di compagnia, fermo a casa un Tre Ustioni. Piero a Sesto Fiorentino, anche Alberese, vediamo se ti ricordi. Certo Piero, che ci siamo incrociati sul, insomma, lì a Alberese.
1: Buona guarigione Piero.
0: Buona guarigione, Tre Ustioni mi dispiace.
1: Povero, sì.
0: Va bene, sempre forza. A me è sempre piaciuto sentir dire tu spari una gruccia. Sarà perché all'opposto di quello che sono io, dice Giovanni.
1: E si dice di persona particolarmente magra, perché poi la gruccia è l'appendino, e quindi l'idea è di una persona molto secchina.
0: Appendino, se tu mi avessi chiesto come un sinonimo di gruccia non l'avrei saputo trovare. Però l'appendino non è proprio tutto la struttura.
1: A Milano l'appendino è la gruccia.
0: Ah sì, eh? Sì. Vedi che lo... Non so se chiederti i detti milanesi va bene, tipo il pari milanese di questo, però
1: dovrei prepararmi, magari con l'aiuto
0: difficile.
1: Di mia nonna.
0: Bene, che
1: perché
0: salutiamo.
1: Il milanese è una lingua morta ormai, e quindi c'è bisogno di chi la tiene viva in un certo senso.
0: Bene, sì, il fiorentino
1: no,
0: ancora vive abbastanza bene, diciamo, e si sta un po' perdendo, perché vabbè, però questo è anche figlio dei tempi, va bene. Comunque torniamo sui vocali, ne stanno arrivando degli altri, ma lascio il tempo un po' a voi ascoltatori di scatenarvi, e chiedo a Tonelli se ci fa sentire due WhatsApp.
2: Ma che polemiche, polemiche. Ma di che si deve parlare le tre settimane che non si gioca? Via.
3: Ciao ragazzi, fa Vasoli in nazionale perché giocano in Napoli, perché se l'aveva ancora la maglia viola addosso, col cavolo le gastava un po' in nazionale. Ciao.
0: Allora, tra l'altro, a proposito di Favasuli, per l'appunto, ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21 insieme a Fortini, sottoposti a valutazione medica, fanno rientro a casa, aggregato a Coverciano Anor, che infatti è stato aggregato dalla nazionale, giusto perché mi è arrivato in questo momento.
1: E si sarà tolto la maglia del Napoli, Favasuli. Non l'ha riconosciuto con quella
0: cascata
1: del...
0: a fagiolo, oppure Allegri gli ha detto, senti, tanto Costantino, parliamoci chiaro, non giochi un minuto neanche a pagarlo, torna a Napoli e allenati con noi. È chiaro che il fatto di giocare le grandi squadre aiuta, però soprattutto negli ultimi corsi non mi sembra, perché convocano la Cagliari, Parma e chi più ne ha più ne metta, però insomma è perché il Napoli ha valutato che Favasuli fosse un calciatore da una squadra che punta alle prime posizioni in Serie A, credo che sia la conseguenza. Ce ne sentiamo altri due, Tonellone, vai.
4: Su tutti i giovani mandati via o svenduti eccetera, bisognerebbe che il signor Paratici si degnasse dare una spiegazione, come altre situazioni, Rosso, Ken eccetera, però mi pare si sia volatilizzato.
5: Concordo con Mario, ha ragione, non esiste più una classe dirigenziale all'altezza, e quello è uno dei più grandi problemi che abbiamo in Italia. Infatti io attribuisco la cessione di Caiode più a una volontà di Daniele Pradè di fare cassa, come ho detto più volte, piuttosto che di una scelta di Palladino di privarsi del giocatore a gennaio. Sicuramente Palladino non lo vedeva, ma sicuramente non si strappava i capelli per mandarlo via a gennaio, e lo stesso giocatore non sarebbe andato via a gennaio se non fosse stato per Daniele Pradè. Saluti, Davide, Gruppo Baraonda Fiorentina.
0: Sì, che ricostruisce un po' la situazione. Ha fatto una scelta la dirigenza di allora, sì, e soprattutto Daniele Pradè, anche se giustamente Mario in precedenza diceva non è che era da solo, però ha fatto una scelta di fronte al fatto che Caiode voleva giocare di più, che Palladino comunque gli preferiva Dodò, e però ad oggi possiamo dire che quella scelta non ha fruttato i frutti sperati, scusate la ripetizione, ammesso che, appunto, io l'ho detto anche a Mario, io non sono tra quelli che si strappa i capelli per Caiode, che a me dispiace soprattutto perché è vero che si vedeva, però mi ricordo il momento e mi ricordo anche che secondo me il problema vero è che dopo Dodò
1: è quello, perché
0: tutto.
1: Se tu fossi stato in grado di sostituire Caiode con un giocatore più pronto, allora oggi non avresti nemmeno il rimpianto, cioè, di non averlo visto sbocciare.
0: L'avevi fatto anche l'investimento. L'empty è il problema vero, non è Caiode, è il fatto che tu l'estate dopo vai a prendere a 4 milioni, 5 milioni al Brighton un calciatore, si rompe il crociato per più di 20 minuti e poi sei costretto alla rescissione dopo un anno. È quello il problema. In più è vero i tifosi commercialisti, però è altresì vero quello che diceva l'ascoltatore, che con i soldi di Caiode la Fiorentina li ha reinvestiti subito in fagioli, quindi non è che se li sono tenuti loro e che a noi non è venuto niente perché hai potuto prendere un calciatore. Insomma, io ne vedo tanti a Fiorentina proprio regalato, e Favasuli è l'ultimo, ma Ghilardi, no, in questi giorni sono riemersi tutti, quello è il vero problema. Poi Mario non vuol sentire critiche troppo feroci a Paratici, feroci ora no, però non vuol sentire troppe critiche nei confronti di Paratici, però io e non mi ha, mi ha spento subito quando prima in realtà la domanda poi l'ho fatta a te. Insomma, mi sembra che Parati ci abbia iniziato col piede giusto da questo punto di vista, perché poi Comuzzo diventerà una schiappa? Diventerà una schiappa? Secondo me no, quindi io do questa valutazione. E Fortini va bene, in realtà ha fatto anche il rinnovo, però comunque l'hai regalato al Torino e ad oggi tu non hai perché quando si fa il paragone con il Caiode non si intende un giocatore al settore giovanile di buona prospettiva, cioè Caiode alla Fiorentina ha fatto un anno da giocatore vero. E quindi io penso a Comuzzo e poi chi l'ha fatto di quelli che ci sono attualmente in rosa? Ndur? Vogliamo pensare che Ndur possa essere un Caiode vicino? Sono anche la stessa età, più o meno un classe 2004, però poi ci si ferma lì quando la Fiorentina qualcuno ce l'aveva. Ma ha fatto delle scelte. Jimenez è 2005, Valdepeñas è 2006, quindi io dico Paratici per ora ha preso delle scelte, ha mandato via dei calciatori che secondo me potevano diventare nuovi Caiode. Speriamo tutti che insomma che
1: e lo diceva anche l'ascoltatore del primo vocale dell'ultima coppia di vocali che abbiamo ascoltato. Sostanzialmente Paratici poi è responsabile di alcune scelte che sono state premiate dalla piazza, altre che magari hanno sollevato e generato perplessità. E l'ascoltatore chiosa chiedendosi anche dove sia Paratici in questi giorni, perché probabilmente non l'abbiamo percepito presente come potevamo immaginare che fosse, però sottolinea un aspetto che non possiamo ignorare: non sono arrivate le spiegazioni, non è arrivato quello che solitamente poi arriva alla chiusura del mercato, e quindi probabilmente lo capiremo noi analizzando anche quello che verrà fatto in futuro. La sensazione è che Paratici volesse creare una nuova Fiorentina a partire dal settore giovanile, una Fiorentina che comunque avesse il suo nome nelle scelte dei giocatori.
0: Sì,
1: che non è detto che sia un male, è semplicemente un dato di fatto.
0: No, Paratici l'abbiamo visto all'Olimpico per Italia-Belgio e poi a me risulta che i dirigenti si siano presi qualche giorno di vacanza, anzi di questo ne sono sicuro, non so se in questo momento sono in vacanza o ci sono già stati, ecco, perché poi il fatto che fosse a Roma, insomma Paratici la frequentava anche quando lavorava a Londra con Tottenham, perché c'ha la famiglia, insomma anche la compagna Pilar credo stia a Roma, ora mi sfugge dove vive Pilar, però credo che sicuramente non sta a Firenze, quindi mi immagino possa stare a Roma. Giovanni Raccampi dice: attenzione ad innamorarsi dei giovani, ancora mi ricordo quelli che piangevano per Bianco e guardate che fine ha fatto. Lo sai che ho un vuoto e non mi ricordo dove è andato a finire Bianco, mi ricordo le dichiarazioni della gente che a giugno disse: io lo porto via, costi quel che costi. E Alessandro Bianco oggi gioca nel Modena, è vero, è andato alla fine di Galloppa. Cosa non ti torna?
1: No, stavo ricercando la partita di Conference
0: in cui l'hanno picchiato.
1: Sì, poverino. Sì.
0: Non era il Sivasspor.
1: Forse, secondo me era in Turchia comunque.
0: Sicuramente era in Turchia, ma credo che fosse il Sivasspor, sì, al termine del 4-1. Domanda per la splendida Chiara: qual è il detto, la frase in fiorentino che ti piace di più? È vero, avevo detto e poi ti avrei chiesto il tuo
1: ma
0: preferito.
1: Ma tra quelli che abbiamo
0: in generale.
1: Oh, vabbè, io ho acquisito e ormai fa parte di me lo yoi. Cioè, oi, quello proprio in tutte le sfumature possibili e immaginabili. Devo dire, quello ormai è diventato parte di me. E poi via via mi accorgo che, come in quel caso, assimile diventa quasi automatico a volte inserirli. Poi magari sbaglio, però nello specifico ora ci devo pensare. Ci penso e ti rispondo.
0: Va bene, tanto abbiamo ancora mezz'ora. Nel mentre ero andato anche a cercarmi, era anche bello, ho dimenticato che effettivamente la storia di Bucaioli è confermata.
1: Bello.
0: Anche se, siccome un amico ce lo diceva, io, ecco, Federico, i Bucaioli sono quei negozi in Buca, in piazza San Lorenzo, sotto strada, non so se c'è presente davanti alla chiesa, mi risulta così. Effettivamente, Federico, la versione più accreditata è quella che ho raccontato io, dei Renaioli, che erano quelli che andavano a lavorare nell'ARN, che poi all'orario pasti vedevano le proprie consorti, insomma, li portava le paste, cioè Bucaioli c'è le paste. Però l'altra versione è che invece la pasta fosse per quei negozianti, però di sicuro
1: mi è venuta in mente una risposta, non è la mia preferita ma è una che mi fece molto ridere la prima volta che la sentì e secondo me è anche carina. C'è la versione quella, diciamo, vietata ai minori, io invece utilizzo la versione classica per dire che qualcosa è poco utile o inefficace, gli fa come il nonno alla nonna. È bello, bellina, bello, quella bello. Sì, è bellina.
0: Gli fa come il nonno alla nonna, bello, sì. Sono d'accordo, molto molto bello. Allora, senti, ci sono diversi messaggi, ma sono anche le 18.30, quindi noi ci fermiamo. Poi un altro paio di sorprese. Oioi, dell'ultima.
1: No, era un buu.
0: Perché sì. Vabbè, dobbiamo fermare. Ora arrivo. Tonelli, ci fermiamo. Pausa e proprio poi interista. Ultima parte che arrisca al vento. Assolutamente. Radio Firenze
6: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. 18.35 di nuovo in diretta, Carisca al vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, tutti i modi di dire in Fiorentina al 348-7513-933, non solo 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Prima di tornare sui messaggi, e poi in realtà un estratto dell'intervista la faremo sentire in chiusura, però lo sai che era uno dei temi che volevo porti in questa trasmissione e me ne sono ricordato alle 18.30, su Gaetano Castrovilli, che il nostro Andrea Giannattasi ha intervistato, secondo me in una bellissima intervista in cui insomma ha confessato anche le difficoltà anche mentali di reggere a tutti gli infortuni che ha avuto negli ultimi anni. Io leggo i social e leggo una astio, un odio verso questo calciatore che francamente non mi spiego, quindi chiedo a voi a casa di dirci perché, cioè se anche voi siete tra coloro che hanno questo odio verso Castrovilli, il perché. E poi chiedo a te una valutazione, cioè secondo te Gaetano Castrovilli è un calciatore che si merita no. i commenti, se volevi rimanere davvero a Firenze ti abbassavi lo stipendio, se ora te li vado a cercare mentre tu rispondi.
1: Li notai anch'io qualche, non tanto tempo fa, una settimana fa più o meno, una decina di giorni fa, per la prima volta era tornato un po' di moda al nome di Castrovilli, proprio alla luce anche di questa sua situazione attuale.
0: Hai voluto fare il fenomeno, ognuno raccoglie ciò che semina, vai a Arezzo e a due passi a Firenze.
1: Sì, poi probabilmente è gente che si è comprata la maglia di Cabral, con tutto il bene del mondo che possiamo volere a Cabral e con l'abnegazione che ci ha messo. Tante volte mi chiedo se si possa fare anche un tracciato generazionale di chi poi sui social si espone in questi termini. A me dispiace molto per Castrovilli, per la sua carriera, perché penso che avesse grandi caratteristiche, anche considerando poi quello che richiede il calcio di oggi. Mi è spiaciuto veramente tanto, non è stata colpa sua il mancato trasferimento in Premier, e soprattutto non posso biasimare un ragazzo che ha preso delle decisioni alla luce anche della sfiducia che il club a quel punto aveva nei confronti del suo recupero. E noi lo sappiamo che abbiamo commentato e visto un Castrovilli diverso, ma come giustamente hai detto tu, ci sono stati infortuni anche molto pesanti che hanno avuto un impatto significativo su quello che è stato il suo rendimento. Non è certo un giocatore nei confronti del quale posso provare alcun tipo di rancore, anzi
0: francamente neanche io. Invece, anche solo se leggete i commenti sotto il post social che abbiamo fatto su Instagram di firenzeviola.it, con le parole in cui tra l'altro raccontava insomma come il figlio gli dia la forza, di come vorrebbe tornare a vivere a Firenze una volta che ha finito, cioè erano anche belle parole.
1: Ma
0: nei confronti di Firenze,
1: poi il calcio è la loro vita, c'è cioè chi
0: ma guarda,
1: riesce.
0: Ammesso che io sospendo il giudizio sulla questione del rinnovo, però ecco, nel senso, non è che Castrovilli ha sputato sul giglio della Fiorentina, aveva delle pretese economiche che la Fiorentina non pensava adeguate e la Lazio invece ha ritenuto di sì, dopo una storia in cui lui si era fatto male un sacco di volte ma aveva dato tutto per la maglia viola. Francamente, in mezzo a tanti mercenari davvero che se ne sono andati con la coda tra le gambe, Castrovilli mi sembrava uno degli ultimi. Però bene, magari sbagliavo anch'io, però sono contento anche tu la pensi più o meno come me. Allora, prima dell'ospite, Chiara, traduci questo: un amico che non si firma, Sadi Dandà Dindò.
1: Sadi Dandà è andiamo, cioè nel senso sostanzialmente è arrivato il momento di andare, quindi è un'esortazione a muoversi. E l'altro è dove, però credo sia la risposta magari,
0: sì,
1: della
0: dimmi
1: persona
0: dove. Dimmi dove. Sì, mio nonno diceva che nella società dei suoi tempi c'era poco gnegnero. Che cosa direbbe oggi? Questo è Sandro, non so se gnegnero è un termine toscano, ma
1: mi viene da dire acume, cioè nel senso
0: perché non lo conosco, cioè lo dici a senso sensazione, non l'hai mai sentito?
1: No, l'ho sempre inteso così, poi magari ho sbagliato. Sì, però
0: come bella, avrei detto intelligenza, come più molto bello. Onini, mantra della mamma di Cristo a Campi, che non è male. Onini
1: e... a Prato mi fa ridere, pallina. C'hanno...
0: pallina bella, sì. Pallina. E, Gabriele D'Ammestre ci saluta e dice: quanti punti abbiamo in più dell'anno scorso? Quanti gol fatti e subiti sempre rispetto
1: io
0: all'anno
1: l'ho rimosso
0: scorso?
1: Il campionato, devo rimettermi in pari.
0: No,
1: nella
0: capisco
1: prossima
0: la
1: positività
0: è d'obbligo, ma qui c'è da addestrare la squadra a essere leopardiana in difesa. C'è bisogno di vedere tutt'altro atteggiamento. Perché c'è l'ospite, grande Giuseppe Pastore, buonasera. Ti aveva
7: Ciao,
0: chiamato.
7: Buon pomeriggio.
0: Eccoci, no, perché avevo detto al regista di chiamarti e lui faceva dei versi e intendeva, guarda, che l'ho già chiamato, è che il nostro Marco Tonelli è troppo bravo e io non sono abituato perché ho degli standard molto bassi. Giuseppe, allora, prima di arrivare sulla Fiorentina vorrei partire dalla tua ultima fatica letteraria.
7: Grazie.
0: Perché l'ho visto per l'appunto oggi, noi, spoiler, insomma, un paio di giorni fa ti avevo chiesto se potevi intervenire, quindi non l'avevo neanche previsto, è cascata a fagiolo perché c'è un nuovo libro di Giuseppe Pastore che sarà in libreria tra una settimana, se non sbaglio, giusto?
7: Esatto, 9 ottobre, si chiama La migliore delle ipotesi, casa editrice 66 and Second, che insomma è quella che è più all'avanguardia, è più on fire per quanto riguarda i libri di sport, biografie, racconti, non solo, e qui parliamo di 10 storie, se non proprio 11, di grandi atleti italiani che a un certo punto della loro vita e della loro carriera, nel mezzo del cammin di loro vita, per citare un vostro concittadino, hanno dovuto affrontare il giorno decisivo della loro vita, della loro carriera, una finale, un grande appuntamento, e hanno capito, hanno temuto, hanno compreso che tra la gloria e la sconfitta ci passa di solito un centimetro, un centesimo di secondo, un decimo di punto di una giuria, quindi tutto molto mentale prima ancora che fisico. Un libro di persone che non tutte ce l'hanno fatta, qualcuno sì, qualcuno no, c'è qualche lieto fine, qualche no, ma sono tutti grandissimi atleti che a un certo punto della loro vita hanno dovuto sperimentare quel confine sottilissimo, camminare su quel filo sottilissimo in bilico sullo strapiombo e non sapendo se ce l'avrebbero fatta o no.
0: Qualche nome lo possiamo sapere, Giuseppe?
7: Marcel Jacobs, ci sono sia personaggi di oggi che di tanti tempo fa, da Marcel Jacobs a Sara Simeoni. C'è la prima atleta donna ad aver vinto un oro nella scherma, una storia bellissima, quella di una ragazza di Trieste, oggi forse un po' dimenticata, che si chiamava Irene Camber, che fu citata da Sergio Mattarella in un discorso in Senato tanti anni fa. Benedetta Pilato, Tania Cagnotto, Alice Bellandi, Giorgio Rocca, Yuri Chechi, quindi insomma c'è il meglio del meglio, tutti hanno avuto un momento in cui la loro vita, la monetina è caduta da un lato o dall'altro, e lì chiaramente sono quei giorni che fanno volume, come si suol dire, e che hanno determinato poi la leggenda di questi atleti.
0: Sì, immagino non ci sia Steven Bradbury, che però
7: no, solo italiani in realtà, sarebbe italiani. Bello fare una versione anche international, magari
0: un po' inflazionato, però voglio dire, cioè storie come quelle di Steven Bradbury, Bradbury credo ne siano veramente molto poche. Allora, poi arrivo anche sulla Fiorentina, e tra l'altro avendo tu citato Dante, la tentazione di buttarti nel minestrone o nel calderone che ci stiamo portando dietro sui detti fiorentini ci sarebbe, però te la risparmio. No, poi ti chiederò anche di Fiorentina, però lo sai, Giuseppe, sono curioso di farti una domanda personale, perché noi ci sentiamo da diverso tempo, e all'inizio, soprattutto quando noi ci sentivamo, perché poi io venivo fuori anche da un'esperienza di cronaca spogliatoio ormai diversi anni fa, avevi successo, ma non il successo che hai oggi, invece sei dappertutto. Posso dire come stai vivendo?
7: Grazie ai continui collegamenti con la vostra
0: con
7: radio
0: Firenze Viola, dici.
7: Personaggio.
0: Non dirò che ti ho scoperto io, Giuseppe, ok? Anche se insomma va molto di moda, non lo dirò. Però mi dici come convivi con la fama? Che...
7: Ma guarda, insomma, non mi ritengo più famoso di quello che dici tu. Ecco, è una situazione divertente, anche perché insomma la cosa di cui vado, andiamo più fieri, io parlo sempre naturale quando parlo di cronaca di spogliatoio, è che la nostra fan base, la nostra community è fatta non soltanto di ragazzi molto giovani e molto appassionati, ma anche molto civili, molto gentili. Per un po' un cliché di quest'epoca sembra quasi che tutto sia destinato a diventare violento, aggressivo, sgarbato. In realtà la gente reale, la gente comune, quelli che ci seguono, il paese reale è molto più civile, educato e composto di quanto si sente dire, quanto si legge e si scrive sui social. Quindi è un po' una grande consolazione, una grande grande sollievo per noi avere una community che ci segue, ma lo fa con grande calore, ma anche con grande rispetto e con grande eleganza. Quindi certo, ogni tanto ci sono magari dei momenti un po' di polemica che purtroppo sono parte integrante del nostro lavoro, però la base di tutto è anche una civiltà e un rispetto che non manca mai e che cerchiamo sempre di mettere nelle nostre live, e ci fa piacere che sia poi ricambiato.
0: Bene, arrivo sulla Fiorentina e ti chiedo che cosa ne pensi, cioè veramente domanda 0-0, ma essendo sosta e soprattutto essendo stato un inizio di stagione così da montagne russe per la Fiorentina, io ti chiedo che cosa ne pensi di questa Fiorentina e quale potrebbe essere realmente l'obiettivo della squadra Ivanoli, secondo te?
7: Ma prima sentivo un vostro ascoltatore che citava l'aggettivo leopardiano, la Fiorentina deve essere un po' leopardiana, che è giusto, la Fiorentina non è stata, nel senso che la difesa deve essere pessimista, i difensori devono sempre essere pessimisti, così come gli allenatori per preparare la fase difensiva devono esserlo. Per me ci sono state due squadre in questa situazione che non lo sono state e hanno pagato caramente. Una è la Fiorentina di Grosso, ce la ricordiamo, l'altra è Venezia, che è una squadra che ha principi di gioco molto interessanti, anche brillanti, ma dietro non ha proprio l'idea del pericolo e di come evitare di prendere imbarcate, e infatti la classifica dice zero Venezia. La Fiorentina adesso deve in maniera molto pragmatica cominciare a ricostruirsi, lo sta già facendo in realtà, una corazza, uno scudo, che è quello che poi ha esibito per esempio contro il Napoli, quando ha avuto dei momenti in cui ha sofferto ma ha saputo soffrire, che questa è una di quelle frasi fatte che gli allenatori citano sempre e spesso non capiamo mai cosa vuol dire saper soffrire. Beh, vuol dire saper sostenere momenti di pressione, di difficoltà, come faceva per esempio la Roma di Mourinho o il Milan di Allegri fino a marzo lo scorso anno, per citare due squadre che non giocavano bene ma facevano tanti punti, e poi da lì partire chiaramente per sviluppare e per far fruttare tutto il potenziale offensivo che la Fiorentina ha, e nessuno glielo nega. Mi pare che la Fiorentina abbia imparato da questo. Per esempio Venezia ha vinto per la prima volta, o così come contro Napoli, ha rimontato due situazioni di svantaggio, mentre la Fiorentina di Grosso, quando andava sotto di un gol, usciva dalla partita, come si era visto contro il Frosinone, a Roma, contro il Torino invece, e per due volte su due la Fiorentina è andata sotto. Ecco, la Fiorentina ha subito cinque volte in svantaggio, addirittura era andata in vantaggio col Torino per poi essere rimontata. Con Fanoni non ha mai perso, e questo è un punto di partenza importante nell'economia di una stagione che dovrà portare la Fiorentina quantomeno la con la sinistra della classifica. Mi sembra che questa cosa la squadra con una certa velocità lo abbia percepito, perché insomma il rischio era che i comandi fossero molto complicati da sbloccare, e invece ci è già riuscito. Adesso si va a giocare una partita alla sosta, dopo la sosta, importante proprio perché ci si aspetta che vinca la Fiorentina a Genova. È una partita che la vera Fiorentina che tutti aspettiamo deve vincere contro una squadra in grandissima difficoltà, e questo è un altro test di maturità, vincere una partita da vincere, un po' come si doveva fare a Venezia. Venezia l'obiettivo era sbloccare lo zero, adesso c'è da vincerla in trasferta, in un campo che è sempre delicato per tutte, però c'è da vincerla. Sono curioso di vederla, anche perché è una partita che immagino il Genoa giocherà col coltello tra i denti, non può fare altro, quindi insomma ci vorranno anche doti temprate sperimentali, le tecniche che la Fiorentina ha, indubbiamente.
0: Sì, ha iniziato dicendo, no, che deve essere leopardiana, però il concetto invece, no, di andare lì e vincere.
7: No, deve essere leopardiana nelle fasi quando è sotto, deve saper soffrire, deve capire che ogni pallone può essere, va affrontato con cattiveria, ma poi bisogna scendere in campo per vincere le partite. Questo è un modo di difendere, ma poi c'è tutta la parte davanti che mi sembra la Fiorentina stia funzionando bene, e abbia funzionato bene a parte Roma-Fiorentina, quasi tutte le partite che potevano essere tutte sbloccate con episodi a favore che non sono girati, anche quelle con Grosso. Dietro il problema, venendo nel concreto, Fiorentina deve trovare subito una coppia centrale stabile, affidabile, che è la cosa su cui si è poi piantato Grosso, e su quella costruire poi tutte le varie varianti che abbiamo visto anche contro il Napoli, e molti, molti casi hanno anche funzionato.
0: E Giuseppe, prima di salutarti faccio una domanda sul protagonista della Fiorentina della Nazionale stasera, cioè Niccolò Fagioli, che al di là del ruolo a Firenze gioca a regista, in Nazionale gioca a mezzala, vedremo se poi sarà titolare tra un paio d'ore più o meno, però di sicuro alla numero 10. Ma ancora è una domanda che ci facciamo, che calciatore è Fagioli? Perché senti tutti gli esperti del settore, no? Un fenomeno, una qualità immensa. Vero è che, ne parlavamo prima, per un calciatore dal settore giovanile è sempre stato visto come un fenomeno, una qualità immensa, ancora è un calciatore in cerca d'autore, avrebbe detto Pirandello e non Leopardi, e quindi secondo te che futuro potrà avere Fagioli?
7: Ma penso che sia un giocatore da scoprire ancora, nonostante abbia 25 anni, quindi insomma c'è poco ormai da scoprire. Mancini non lo vede regista, per me fa bene, perché è un giocatore un po' troppo leggero purtroppo per tutte le parti anche fisiche che determina il ruolo. Io penso che la sua dimensione sia perfettamente la Fiorentina in questo momento della sua carriera. Sta bene lì, in quel contesto, anche a livello di pressioni la Nazionale può migliorarlo, ma deve vivere la Nazionale come qualcosa di positivo, di aver voglia di giocarci con la maglia azzurra, non deve esserne travolto dall'ansia come molti suoi colleghi, e questo lo renderà un giocatore migliore. Per me ha tantissime idee, tantissimi colpi dal punto di vista mentale, che è la sfera dove spesso si schiantano i giocatori di questa generazione italiani, e deve crescere, perché insomma la sua carriera, che lo ha fatto passare anche in un periodo difficile a livello personale, che non sto qui a rivangare, e dice che è un giocatore che ogni tanto ha faticato ad adattarsi ai contesti diversi di una stagione, di uno spogliatoio, di un allenatore diverso. E questo però è quello che rende i giocatori grandi, quel sapere, il saper uscire dal singolo contesto in cui fai bene per essere forte e continuo in tutti i mari, con tutte le stagioni. Questa cosa qui non è una cosa che manca solo a Fagioli, in realtà manca un sacco di giocatori, e lo vediamo con la Nazionale in questi ultimi anni. Però è un problema importante, è quello che proprio ti manca a tutti per diventare giocatore di stampo internazionale, perché le qualità del giocatore sono indiscutibili, sono evidenti, gli manca la capacità di essere, di esprimerle anche quando non è nella posizione ideale, non hai compagni ideali, non hai contesto ideale, tutto quello che riguarda il contorno. Però capisco che non sia una cosa così facile come sembra a parole, visto che è così difficile da ottenere per Bastoni, per Mancini, per Ken, per tutti i giocatori potenzialmente molto forti che in questi anni però ogni tanto ci hanno deluso, anche perché sono usciti un po' fuori dal loro recinto e si sono rivelati un po' fragili. Boh, 25 anni forse è l'ultima chiamata però quest'anno.
0: Grazie mille per essere stato con noi, Giuseppe Pastore.
7: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ciao. Collega e scrittore, insomma, del suo libro ne abbiamo parlato. Cara Chiara, ci salutiamo qui però, perché avevo promesso di far sentire un estratto dell'intervista di Andrea Giannattasi a Gaetano Castrovilli, quindi noi ci sentiamo settimana prossima. Questo weekend sarà in radio?
1: No.
0: Però vedo del dubbio nelle tue parole, magari lo capirei visto che domani è sabato.
1: Questa sosta weekend no, però tornerò con Luciana settimana prossima.
0: Alla grande, tornerai anche con il sottoscritto, sì, credo proprio venerdì prossimo. Grazie a Marco Tonelli, ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. A tutti voi ci avete seguito, che Rischia il Vento torna lunedì con Giacomo Galassi, e vi auguro una buona serata. Vi fa ascoltare Gaetano Castrovilli.
8: È un piacere per Radio Firenze Viola e per la nazione incontrare quest'oggi a Firenze Gaetano Castrovilli, un ragazzo che per la Fiorentina negli ultimi anni ha rappresentato tanto e che ora aspetta una grande bella occasione. Gaetano, intanto buongiorno e bentrovato.
9: Grazie mille a voi per la disponibilità, e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
8: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
9: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia, spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
8: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
9: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che secondo me fin quando non diventi padre o madre non puoi capire. Puoi immaginarla, ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere, non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile, mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
8: Si vede assolutamente, perché comunque anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che è per noi inconsueto, vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
9: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza a Cesena, sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare, poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite, poi a fine campionato comunque sai, uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire, nel momento in cui dovevo ripartire sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare delle scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto: ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te? Quindi fa tanto piacere, e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni, anche alcuni miei stare direttori, mi hanno scritto, mi danno una forza per ripartire, perché ho 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora tanto da dare al calcio.
8: Questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che al di là della tua esperienza personale ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
9: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso, dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così. Però è anche vero, e ripeto come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare. Però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo. Devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio, e quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti, è stato decidere il tuo futuro.
8: Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che hai pensato più volte di smettere. Che cosa ti ha portato a maturare questo pensiero, se pensi di esserci veramente andato vicino, e che cosa poi, visto che sei pronto a rimetterti in gioco, ti ha fatto cambiare idea?
9: Beh, quando c'hai un infortunio uno dietro l'altro non è facile. È vero, ci sono tante cose peggiori nella vita, però per me il calcio è vita. Se io penso di non stare in un rettangolo verde con la palla, mi deprimo, diciamo così, sì. È la verità, perché veramente per me è vita. E quindi quando ho iniziato ad avere tutti questi infortuni, cioè, l'ultimo, ti devo dire la verità, è stato a Cesena, quando sono stato fermo 2 mesi per questo problema muscolare. Ho detto, quando finalmente sto bene con il ginocchio, comunque col ginocchio è stato il mio problema più grande. Era un anno e mezzo che stavo veramente bene col ginocchio e ho detto, ora vengono gli infortuni muscolari, che non ho mai avuto problemi muscolari. E quindi gli ho detto, no, basta, cioè non ce la faccio più, perché uno dietro l'altro mi sta veramente danneggiando. Però ripeto, poi vedo la mia famiglia, vedo mio figlio che ogni volta che guardo una partita mi dice, babbo, stadio? Lì un colpo al cuore, però mi dà tanta di quella forza incredibile.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: La terza stagione, questi sono tutti gruri. Vabbè, ok. Canzamente in viola, pareggiare non consola. Voglio vincere.

0: E allora cosa? Mi benvenuti a tutti per questo appuntamento settimanale con Ganzamente in Viola. Sentite solo me, perché accanto non c'ho il mio partner che praticamente a cui eravate sempre stati abituati. Costantino oggi non c'è perché è impegnato, impegni inderogabili. Pare che l'abbiano intravisto dall'estetista. Sta dall'estetista da oggi pomeriggio, e quindi per lui, per rimetterla a posto, deve durare fino a mezzanotte. Comunque, a parte gli scherzi, speriamo che ci stia sentendo. Siamo in diretta. Aspetta, qui la vedi, ma arriva subito la.
1: Ti stavo citando. Meraviglioso Jean-Paul Belmondo de Noantri.
0: Finalmente soli.
1: Siamo liberati di quel tipo lì.
0: Mamma mia,
1: cioè, lo fa il conduttore, non ti fa parlare, ti fa parlare poco. Deve sempre essere lui quello che dice, che legge i messaggi sul computer.
0: Ma lo sai che l'hanno beccato? Lo hanno
1: ma
0: beccato.
1: Non ti fa parlare, lui non ti fa parlare. Lui non ti fa parlare. Ma ora invece ti puoi esprimere, no?
0: Sfogati.
1: No, ma sfogati te. Ora ti puoi esprimere. Io ascolto il religioso silenzio quello che tu dirai, vero?
0: Guarda, allora io quello che dirò, lo sai che insomma.
1: Volevo dire che il silenzio è finito. Vabbè, no, sto scherzando. No, veramente sono contento. Perché,
0: ma perché che non c'è? Sei contento che non c'è? Sei contento che non c'è Costantino? Di che cosa sei contento?
1: No, sono contento perché ci sei tu.
0: Allora,
1: il bel giocatore di calcio che esista, che sia mai esistito al mondo. Io mi sembra strano che tu non abbia fatto anche l'attore. Perché guardate il fascino di quest'uomo, il nostro Jean-Paul Belmondo, che non è mai morto. Allora, tanto per cominciare,
0: dimmi.
1: Qualche saluto, perché poi me ne dimentico. Sai che ci sentono anche dagli Stati Uniti, United States of America?
0: Ma davvero? Ma veramente?
1: Sì. Infatti da lì mi scrive Elise Grenier, penso che sia in Louisiana. Grazie, Louisiana d'Europa.
0: Che bella cosa,
1: Roma.
0: solo a nominarla, vai.
1: E dice che ci sente e ci vede, penso, appunto dal sito,
0: certo.
1: Che è la cosa migliore. Guardateci, perché guardare una trasmissione.
0: Ricordo i numeri di telefono per contattarci, quindi mandarci eventuali messaggi vocali, telefonate e quant'altro. Sono le 348-751-3933-055-77-111 171. Vai G.
1: Allora c'è un altro numero, 111111,
0: ecco.
1: Con prefisso 11. Ecco. Mi raccomando, il prefisso fatelo prima. Assolutamente.
0: Sempre.
1: Oh, devo salutare anche Enzo, che ci sente e ci vede dalla Tunisia.
0: Siamo internazionali.
1: E poi c'è un altro saluto che devo fare, una persona che ho visto mentre venivo qua, con cui siamo fermati a parlare. Luca praticamente mi ha detto di il numero 23, così capisco che sono io.
0: Ma perché Luca il numero 23? Luca 23, che c'ho? Ecco, appunto. Volevo dire che ha un significato che ormai è nazionale. Si dice a livello nazionale, insomma, anche internazionale.
1: Nella tua città Roma si dice
0: Bucio. Siamo nel nord.
1: Allora, è successo questa settimana, perché poi si può parlare, io non parlo di calcio, ragazzi, abbiate pazienza, se posso.
0: Stasera c'è la nazionale con la Francia.
1: C'è la nazionale con la Francia, quella di Zinedine Zidane. Esordisce, che io sappia, vero?
0: No,
1: la nazionale francese proprio in questo
0: torneo,
1: no,
0: sì.
1: sì, tirerà delle belle testate, madonna, vabbè, in ogni caso, volevo dire, è successa una cosa che non c'entra niente col calcio, però insomma sono cose che un po' ti lasciano pensare, no?
0: Sì.
1: Qual è il più grande quotidiano italiano, quello più famoso, lo sai, vero?
0: Corriere della Sera. No, Gazzetta dello Sport.
1: Corriere della Sera. Almeno così è, come dire, pensato.
0: Sì, per quello che ormai vendono i giornali, sì, insomma, sì, per ora.
1: Poi naturalmente ho la sua edizione online, dove è apparso qualcosa che non doveva apparire. Non doveva apparire. Sai, una cosa che. Cioè. Una card. Sai cos'è una card? Una card?
0: Sì, sì, una card. Sì.
1: Una card giornalisticamente è un riquadro che, oppure un rettangolo dove appare una notizia data sul momento, no? Con un titolo semplice, poche parole, e dice: è morto.
0: Tizio. Morto.
1: Chi? No, c'è una fotografia. Alessandro Di Battista, quello che ha avuto un grosso problema a Cuba, è stato operato, che è già tornato in Italia. Oh, ma non è morto, questo sta bene, si è presentato anche in TV, cioè per cui c'è stato un problema tecnico, immagino, cioè praticamente hanno pubblicato per sbaglio, perché questa cosa era pronta. Cioè era pronta, sai come si chiama?
0: Il coccodrillo, chiama, no? Coccodrillo.
1: Bravo!
0: Ecco.
1: Eccolo!
0: Ma dove l'hai tirato fuori? Che bello che è, però bello, veramente.
1: Aiuto.
0: Che spettacolo.
1: Sì, è bello, grande, grande.
0: È il coccodrillo, che non so quanti ce l'hanno pronti, le redazioni.
1: Ecco, io di questo volevo parlare.
0: Sì.
1: Sto cercando di inquadrarlo per bene, ma non, eccolo, ecco, il coccodrillo, lo teniamo qui con noi. Allora, il coccodrillo ce l'hanno pronti, hai detto giusto, perché lo chiamano coccodrillo, lo sai, benissimo, no? Delle lacrime che non sono vere.
0: No.
1: Il coccodrillo piange dopo aver mangiato, ma è una cosa, diciamo,
0: a livello digestivo, queste cose qua, insomma, sì.
1: Ma si pensa che pianga per la preda che ha mangiato, e invece no, piange perché gli viene la digestione, e gli vengono le lacrime
0: di coccodrillo,
1: lacrime false,
0: certo, lacrime di coccodrillo
1: false. Ma come sono falsi i coccodrilli dei giornalisti, cioè scrivono prima tutta la storia al momento opportuno,
0: certo,
1: la pubblica, no?
0: Scusami se ti interrompo, e fanno la gara per uscire prima degli altri.
1: Sì, è certo, perché oggi come oggi specialmente si deve uscire. Questa card è stata probabilmente per sbaglio, o forse qualcuno ha fatto uno scherzetto.
0: Insomma,
1: in caso, sai, fa pensare questa cosa dei coccodrilli, specialmente di fronte a un mito come te, a un mito come Alberto Di Chiara. Cioè Alberto Di Chiara, voi sapete, è un mito del calcio, ha giocato in tutte le squadre più famose, cioè insomma 2, 3, 4, 5,
0: diciamo 4, 5,
1: tutte di Serie A, in Serie A,
0: fortuna,
1: Serie A, e poi nazionale, cioè sei un personaggio nazionale, no? Ecco,
0: diciamo così, non esageriamo.
1: Sei un nome. Sì, no,
0: diciamo, per i più sono conosciuto, soprattutto per i calciofili, naturalmente, che sono
1: i carciofili. Cioè, poi ci sono anche altri tipi di vegetali, no? Carciofili, pomodori, finocchi, c'è di tutto. Dunque, volevo dire. Senti, ma te li mangi i finocchi?
0: Io come no, mi piacciono, fanno anche bene, fanno.
1: Allora,
0: sono freschi, soprattutto d'estate mi piacciono a me, perché li mangio crudi.
1: Vai. Come disse Vai Buongiorno, e poi non l'ha mai detto, signora Longari, lei mi cade sull'uccello. Non l'ha mai detto, però questa è una leggenda. Vabbè, quindi io pensavo, proprio parlando di te, pensando a te, che sei qui il personaggio più importante, no?
0: Sì,
1: soprattutto quando c'è. Quando

0: per radio, insomma, per fare qualche cosa, altrimenti una vittima ci deve sempre essere. Non so più dove metterlo. Dove sta meglio? Forse di qua. Sì. Eccolo qui.
1: Ecco. Basta che sia tranquillo.
0: Allora, volevo pensare al tuo
1: coccodrillo.
0: E cioè,
1: scusa, abbasso le mani.
0: Abbasso
1: le mani. Non è...
0: siamo a punto di toccarsi.
1: No, non mi sto mica toccando. No, abbasso le mani.
0: Abbasso le mani. Però volevo dire, tu hai un'idea, perché sicuramente il tuo coccodrillo esiste, perché non credo che guardino l'età. No. Certo, se uno è più vecchio, certo, è più vicino a quel momento, ma
1: c'è una scaletta, anche, diciamo che è come una scaletta metteranno. Sì,
0: sì, ma c'è anche la possibilità che uno, insomma, purtroppo facendo le corna, toccandosi, eccetera, abbia un incidentuccio, abbia un qualcosa che muoia sul pezzo, insomma, anche più giovane. Quindi io penso che ci sia il tuo come si chiama?
1: Il coccodrillo.
0: Cosa ci sarà scritto nel tuo coccodrillo?
1: Non lo so.
0: Tu
1: cosa ci vuoi
0: dirmelo.
1: Ma io te lo dico. Cosa ci può essere scritto? Vai. No, non so, io non saprei che cosa faranno una ricerca per quanto riguarda la mia carriera calcistica, soprattutto, quindi credo che si baserà esclusivamente su quello. Altre cose non vedo che possano, dove possono, possono esserci testimonianze che possono essere più o meno gradite, ma penso di sì, insomma, quando uno muore diventano tutti bravi, quando uno muore diventano tutti è stato di qua, è stato di là, quello succede per tutti, quindi non...
0: Ma immagino, tanto sui giornali sportivi sicuramente loro, la Gazzetta dello Sport, insomma, questi avranno i coccodrilli di tutti.
1: Sì,
0: tutti,
1: certo,
0: i calciatori, ciclisti, i più importanti soprattutto. Quindi cosa diranno di te?
1: È stato.
0: Tu sei su Wikipedia, giusto?
1: Sì, tra virgolette, la mia carriera calcistica.
0: E ci sono anch'io.
1: Ah, ci sei? Vedi che ci sono quei personaggi, conosciuti,
0: quindi...
1: vengono messi su quel Wikipedia, che dove mettono le notizie principali, che sono quelle legate a quello che uno ha fatto. D'altronde è così, e quello capita soprattutto a personaggi che siano dello spettacolo, che siano dello sport, come potrebbe essere il mio caso, nel caso, quando sarà, speriamo il più lontano possibile, io mi rimetto le mani sotto. Vai.
0: Oddio, io tocco il coccodrillo. No, però volevo dire, su Wikipedia c'è una cosa molto triste, no? Che toccherà a tutti noi che ci siamo. Cioè, Alberto Di Chiara è un ex giocatore.
1: Quando c'è scritto
0: quando uno muore è stato. Quello è stato, cioè, proprio, rimane il testo, ma è stato.
1: Infatti si va a vedere, scusami, quando si succede una cosa di questo genere, si preannuncia la morte di una persona famosa, che quindi uno va a controllare su Wikipedia, perché proprio questo particolare ti dà ti conferma o meno la notizia, se è una fake o meno.
0: Ma poi sì, è vero, ma come fanno su Wikipedia a saperlo subito? Immediatamente tu vai e loro è già morta quella persona. Come fanno a saperlo?
1: È come quando
0: un po' di tempo.
1: I giornali, vedi, arrivano un'età, per ormai i giornali non fanno più notizia. I giornali sono fatti per i quotidiani cartacei, sono per gli approfondimenti e quant'altro. Le notizie vengono prese da Facebook, che guarda, dai social, da tutto quello che concerne il mondo digitale.
0: Ma ora siamo molto fake, molte cose non sono vere, c'è l'intelligenza artificiale, non si capisce bene a volte se è vero, se è falso, ma ecco, mettiamo, sicuramente hanno dei maggiori calciatori, hanno il coccodrillo.
1: Certo.
0: Per esempio,

0: Totti sicuramente sarà giovane,
1: ha maggior ragione,
0: c'ha
1: 50 anni, compiuti da poco,
0: ecco, quindi come dire, giovane non muore, per carità, Del Piero, questa gente qui,
1: certo, insomma, quelli che diciamo gli ultimi, ti stai nominando gli ultimi calciatori che hanno fatto un po' di storia, perché dal 2006 in poi, da quel famoso mondiale vinto, nel calcio non c'è più un personaggio di spicco sotto il profilo tecnico e anche mediatico.
0: Pensa chi ci fece vincere il mondiale.
1: Chi ce lo fece vincere? Furono a parte il gruppo, un gruppo di
0: con l'ultimo rigore.
1: Fabio Grosso, che è stato uno dei protagonisti.
0: Lo saluto perché chissà dov'è.
1: Un'apparizione, sono andato a trovarlo poi anche al Viola Park, dove hanno fatto secondo me il ritiro, uno dei ritiri più caldi, cioè nella zona più calda di Firenze, fare la preparazione lì secondo me è deleterio, però insomma c'è caduto Pioni, ecco, c'è caduto Fabio Grosso anche.
0: Sembra tutti in tenda di calcio. Qua? Sembra te tutti in tenda di calcio.
1: Che bello, sembra te tutti
0: tetto. Ma te tu te ne intende tanto di tetti di tinti. Ora tu lo devi ripetere.
1: No,
0: perché tu sei fiorentino, ma te non sei fiorentino, quindi
1: bellissimo Tognazzi e Vianello.
0: Non mi viene
1: Tognazzi,
0: sì, lo faceva Vianello, ma no, il fiorentino non lo sapeva fare,
1: no.
0: Quindi no. Sentiamo te allora.
1: Come inizia, come ricordo,
0: Tetta ritinto il tetto.
1: Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti, tonto. Ho detto bene.
0: Non c'è male.
1: Uno romano che scioglie lingua. Cioè, mi viene adesso uno scioglilingua così. A Roma si parla un pochino a Roma c'è una frase che è molto volgare quando ci si incontra, che può dare, secondo me, tante valenze dal modo di come si dice, che quando uno ci si incontra si dice, non so, il famoso l'immortà, hai capito? L'immortasci è un modo che quando vedi un vecchio amico dici chi c'è, hai capito? L'immortasci come lo dici in questa maniera è un gesto di affetto nei confronti del, se lo dici in un'altra maniera, hai capito? Questo potrebbe essere un aneddoto romano, che insomma è una frase che insomma si dice.
0: Sì, ma questo anche da noi. Oh, mischeraccio!
1: Capito? Bravo. Quindi vedi che c'è questa.
0: Ci si trova io e te, dai, ci si trova.
1: Ma sai, io diciamo, credo, il fiorentino e il romano hanno questa forma di, secondo me, anche di comica. No? Che se trovi, anche se il fiorentino è più puntiglioso e il romano è più, forse per certi altri, più aperto, più ospitale, il fiorentino è più polemico, il romano lo è meno per certi versi, però le accomuna questa goliardia, questo modo di essere che insomma
0: sì, è uno spiritaccio. Il fiorentino è anche un pochino pesante,
1: sì,
0: certe volte,
1: sì, pure troppo, certo,
0: perché il fiorentino pure troppo, anche il romano,
1: mette le mani addosso, è molto manesco, cioè, a gesti, cioè, molto, lavora molto con i gesti.
0: è romanesco.
1: Bravo, bravo. Questa è una cosa, una chicchettina.
0: Quindi, ecco, scriveranno, per esempio, di Del Piero.
1: Pinturicchio.
0: Ha lavorato molto con l'uccello.
1: Sì, quello ha lavorato molto, continua a lavorarci, fra le altre cose.
0: Sempre un uccello, è sempre un uccello di fuori. Del Piero, è vero.
1: È fuori l'uccello, più che altro in giro. No, lui ci parla addirittura. Quindi figurati un po', no? Quindi è un po'.
0: Cioè, te ci parli? Io ci parli mai con l'uccello?
1: No, io ci parlo, non ho questa dote francescana. Perché un po'.
0: Non ti capita mai di dire. Vai, vola, su, vola.
1: Se nel momento in cui ci parlerò e dirò vola e non vola più, però insomma, vediamo, insomma, per ora arriviamoci.
0: Ma ci sono sempre
1: additivi.
0: Additivi, no? Insomma, perché scusa, ma voi nello sport dite tanto dei ciclisti, c'è stato un periodo in cui erano tutti dopati, ora pare non si dopi più nessuno, chi lo sa perché. Ma i calciatori anche. Calciatori anche o no?
1: Allora ti posso dire che ci sono degli sport dove adesso, al di là dell'uso personale per qualche motivo o per un altro, e quindi lì è fuori concorso, diciamo così. Diciamo che nel calcio, come negli sport di squadra, è l'additivo, la droga, diciamo così, per aiutare la prestazione a far sì che poi possa portarti alla vittoria, è meno decisiva, diciamo. No, non è che se uno prende additivi fa il gol alla Maradona, perché lì ci vuole, nel calcio, parlando nello specifico del calcio, ci vuole la tecnica individuale, che non si può cercare di trovare tramite appunto un additivo come la droga. Mentre negli sport singoli, come il tennis, piuttosto che il ciclismo, piuttosto che l'atletica leggera, è chiaro che si vince per un centesimo di secondo, per un'attenzione in più, quindi diciamo che può essere in quel caso più determinante. Quindi nel caso del calcio potrebbe essere meno invasiva la cosa, insomma, ecco, diciamo così.
0: Esatto. Infatti, perché bisogna anche dire che i ciclisti fanno molto più sforzo, cioè, di voi calciatori.
1: Assolutamente.
0: Voi fate un'ora e mezzo con l'intervallo e poi uno non corre continuamente.
1: Ma poi appunto puoi prenderti pause anche durante la partita. Sì.
0: Non possono scendere alla bicicletta, e se poi ci stanno ore, fino ad arrivare.
1: Come nell'atletica, sia per fare i 100 metri o piuttosto che fare una maratona, non puoi mollare un attimo, non puoi stare come nel tennis, non puoi, se ti concentri un attimo perdi tutto.
0: Cioè, fra maratona e Maradona c'è una certa differenza.
1: Assolutamente.
0: Ecco,
1: sì.
0: Maradona assumeva.
1: Per usi personali. Molto più che altro uso personale, nel senso
0: personali, vedrai,
1: nel senso che non perché Maradona è diventato Maradona per quello. Maradona era Maradona
0: e poi ne
1: faceva uso per cose sue personali, che purtroppo non lo usava per diciamo così andare a vincere le partite, insomma, le vinceva da solo perché era bravo,
0: non aveva bisogno mentre effettivamente. Ma tu, perché oggi sei tu sotto
1: il riflettore. Che cosa?
0: Tu hai mai preso qualcosa che ti potesse aiutare in una giornata un pochino così?
1: Tutte cose, no, ti giuro, io non sono. C'è chi ha dei vizi, io purtroppo, al di là del fatto che non ho mai preso, cioè gli additivi sono gli additivi legati a uso di sostanze lecite, nel senso che perché ti potevano aiutare a recuperare un pochino prima e quant'altro, però io non ho mai fatto uso, anche perché guarda, non fumo, non bevo, insomma, che devo fare, non c'ho questi vizi.
0: La tromba la so che arriva via quello,
1: ma quello è un altro discorso, è una cosa più naturale quella.
0: Naturalissima, te l'appoggio in tutto. Penso che siamo arrivati
1: Duplice fischio, quindi non triplice, perché il triplice è alla fine della partita. Due fischi per la fine del primo tempo. E quindi il nostro Marco Donelli, che ancora non mi ha dato il tempo di salutarlo, che ci sta di là della cosa che mi sta, io sto, quindi sto nelle sue mani, ci sta dicendo infatti che è finito il primo tempo. E ci vediamo nel secondo, caro G. Un abbraccio.
2: La radio, una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Sei la sola, non devi fermarti più.
1: Eccoci di nuovo. Intanto stavo leggendo qualche messaggio che mi era sfuggito, ma io vi devo perdonare che non ho molta dimestichezza con i computer. Cioè, questo signore, questo ragazzo, però non si è firmato. Ci ha detto: ciao ragazzi, è un buon piacere seguirvi. Cristian, scusa, non l'avevo letto, dall'Abruzzo. Allora ci ha scritto: Alberto, vendicati e chiedigli al G come sarà il suo di coccodrillo. E con una Damiano con una giacca così sotto la radio ci deve essere la fila di donne. Grande Alberto, figurati. Va bene, comunque insomma siete in tanti a scriverci, quindi che dire, insomma si parlava di coccodrillo, si parlava di, fra poco fra le altre cose parliamo pure del fatto che c'è la nazionale tra un pochino, insomma c'è la nazionale italiana che viene da un inizio che sembrava l'inizio di un debacle con la partita persa contro il Belgio, poi c'è stata la rinascita in Turchia, ma insomma mi pare che poi alla fine bisogna cercare di trovare la quadra, perché questa National League servirà a Mancini soprattutto per trovare un pochino, comporre quella che sarà la nazionale del futuro, per quello che può scegliere, e deve giustamente far girare più giocatori possibile per rendersi conto di chi ha sotto mano. È l'unica modo per farlo, è farli giocare, anche se sono, che se una partita sola non può essere senza dubbio la testimonianza diretta di una nazionale che verrà, perché insomma diciamolo chiaramente, si fa fatica a trovare giocatori che possono essere all'altezza della situazione, ma mi pare che si sia lavorato bene, perché la partita in Turchia non era scontata, era una partita difficile, anche se poi chiaramente non è una partita a far giudicare positivamente tutto l'operato di Mancini, come può essere, non può essere una partita a farlo giudicare negativamente. Mancini bene o male mi pare che abbia negli ultimi diciamo così anni la nazionale il risultato l'ha ottenuto solo con lui, perché le altre dal 2006, come accennavo prima al G, dal 2006 che non si vede Boccino, non riusciamo a tirar fuori nulla, non riusciamo a tirar fuori giocatori di personalità, non riusciamo a formare una squadra. Questa Italia non riesce a trovare quell'identità, quello spirito soprattutto che si è perso un pochino nel calcio in generale. Il calcio, eccoci, parlando di calcio, ecco la scampanellata col coccodrillo, eccolo. Siamo sul digitale terrestre, sul 92, quindi c'è chi vuole vederci. Cioè, ve lo ricordo sempre, perché probabilmente
0: sì, ma anche se io preferisco sul sito, ci vedete da tutte le parti del
1: tutto
0: mondo,
1: il mondo, ecco,
0: sito. Per 92 sono tre province, non ho capito io. In ogni caso vedeteci, perché vedere quest'uomo qui, quest'uomo meraviglioso che è qui con me, io sono alle sue spalle, perché io insomma
1: nei confronti, stare attenti,
0: cosa sono brutto, schifo, ma lui è bello. bello.
1: Ti volevo dire che una c'era Alberto, sì. Alberto mi ha detto, Stefano, questo Stefano mi ha detto, Alberto, vendicati, chiedigli al G come sarà il suo di coccodrillo. Tanto per gradire,
0: è il mio gorilla, questo è, cioè,
1: capito com'è? Mi hanno detto che con quella giacca che ho, che uno invece mi ha scritto, non so se hai sentito prima mentre lo dicevo.
0: Sì, ho sentito.
1: Ecco, allora, ecco appunto, questi sono i commenti che cominciano a arrivare. Ora, poi te ne leggo altri.
0: Bisogna dire la verità: qui sotto la radio
1: sì.
0: è pieno quando, quando c'è lui. C'è nessuno,
1: Hai capito? Nessuno. Pure i negozi si chiudono. Credo che anche, anche i lampioni sono spenti.
0: Io ricordo altre affluenze. Io scendevo giù dalla radio e trovavo
1: frotte.
0: Sì, ti facevano gli omaggini, ti portavano i cioccolatini, le torte, le tope, cioè tutto veramente. Cioè, come dire, qui niente. Ragazzi, niente, ma poi se, il calcio, cioè a topa non battete.
1: Non battiamo pallino.
0: Perché effettivamente, cioè, vedo che non c'è proprio c'è molto ascolto, perché tutti gli sportivi
1: si collegano, ma sotto casa praticamente non c'è nulla.
0: Magari la maggioranza sono uomini, poi le persone ora non si spostano più.
1: Un altro ascoltatore mi dice che sembra che c'ho il pigiama addosso. Te ti sembra che c'ho il pigiama, no? Sì.
0: Sì, sempre col pigiama. Vorrei vedere i pantaloni, questi sono uguali.
1: No, i pantaloni sono miei, sono pure i pantaloni uguali, era un problema, sì, in effetti.
0: C'è le sabattine, guarda, lì per lì un po' sta di pigiama. Quelli uno si mette quando va all'ospedale. No, vabbè, allora senti.
1: Il bomber viola mi dice, ecco, ma Alberto, dov'è rimasto quel mascalzone di Costantino? Comunque ti ha lasciato in buona compagnia, ovvero con il mitico G. Bomber Viola, vai.
0: Bomber Viola, che non ho mai sentito nominare.
1: Chissà come mai, è un nostro affezionato.
0: No, è un affezionato. Volevo dire che adesso ti faccio qualcosa. A te.
1: A me?
0: Proprio a te.
1: Anche perché sì, a chi lo fai?
0: Ti faccio un sondaggio. Un sondaggio. Sì, serio. Su Di Chiara. Su Alberto Di Chiara. Allora, io faccio una cosa che nessuno sa, non lo sai te, chi c'è in regia?
1: C'è Marco Tonelli che ho citato prima, il grande Marco Tonelli che ci sta osservando.
0: No, nessuno di noi, nessuno di voi sa nulla. Allora, io sto parlando col regista in questo momento. Allora, io prego, quando lo dirò io, Marco Tonelli, di fare un numero a caso, quando lo dico io, Allora, lui farà un numero a caso di sua fantasia, invenzione, eccetera, e chiunque risponderà si sentirà chiedere da me, prima cosa, se conosce Alberto Di Chiara, e se lo conosce, che cosa ne pensa. Ok? Una telefonata in diretta, non è un sondazzo, non si scherza.
1: Te così a caso, un numero
0: magari,
1: a caso.
0: Lui vuole lui, no? Penso che mi stia ascoltando, no? Se mi sta, sicuramente sta ascoltando, deve parlare, ascoltare e sovrintendere. Allora facciamo così, caro Tonelli, fai un numero a caso, quello che vuoi, e mandaci il segnale e vediamo che cosa succede.
1: Sicuro io non posso parlare.
0: Che cosa succederà? Ma speriamo bene. Magari Massimo dice non lo conosco. Pronto? Sì, buongiorno, buonasera, anzi, mi scusi tanto, stiamo facendo un sondaggio calcistico. Buonasera, sì. Meglio dire sì. Buonasera, sì. Ecco, un sondaggio calcistico su nomi di calciatori, se sono più o meno conosciuti e cosa si pensa di loro. Ecco, lei posso sapere come si chiama?
7: Io mi chiamo Andrea.
0: Andrea, delle nostre parti. Bene, benissimo. Allora, lei, Andrea, conoscerà, sì, spero, il nome di Alberto Di Chiara. Conosce?
7: Come no? Conosco.
0: Ecco, e cosa ne pensa? Cosa pensa di Alberto Di Chiara?
7: No, era un bel treno, specialmente quando poi l'hanno messo sulla fascia. Però ti devo dire, mi stava anche un po' su coglioni, perché per dirti, la mia donna e gli era invaghita di lui, sicché c'era questa, questi due pesi e due misure. Però quando c'è stato il cambio di ruolo Lazzaroni, ho pensato molto questa cosa.
0: Ah, quindi sei stato contento, cioè praticamente la tua donna.
7: Allora, a livello sportivo l'apprezzo tantissimo, perché era un mio idolo. Però come uomo era un po' furbacchione e ci provava un po' con quella, un po' con quell'altra, capito?
0: No.
7: È per quello, capito? Però.
0: Ma voglio dire, ma con la tua donna c'è stato?
7: Come, scusi?
0: C'è stata una sua donna?
7: C'è mancato poco, perché lui, giustamente, le donne sono affascinate da quel mondo, dai giocatori, poi lui era un bel cavallo, insomma, c'è niente da dire, voglio dire.
0: Però, soldi, milioni.
7: Capito? Sicché le donne la sono attratte, capito? Però dal punto di vista di giocatore, niente da dire.
0: Cioè, ecco, ma che reazione aveva lei nei confronti di questa donna? Diceva, smetti, lo so, si arrabbiava lei.
7: Certamente, no. Dicevo, Dio, boh, falla finire, ma poi cioè, era sempre, vada bello, vada di chi, vada di ah, posso andare allo stadio sempre, cioè, nonini. Alla fine mi toccava smettere di andare alla partita, cioè.
0: Non ci credo, non ci credo che sia beccato, che noi si dice sempre lui è il nostro il bello del gruppo, eccetera eccetera, e questa è una conferma vera e propria,
7: certo. Ma non era solo lei, facevano il gruppetto fra di sé loro e di qua di là, quando si va a beccare, quando si figlia, quando si trova, quando si cerca, si va a quel locale, si ha di chi e si ha di e insomma alla fine
0: Alberto,
7: cornuti e contenti, no? Cioè va bene Forza Viola, però Dio bene?
0: Ma magari cornuti nella mente, perché magari non c'è stato niente, spero.
7: Esatto, spero. Platonicamente sicuramente sì, un po' tutti.
0: Sicuramente
7: un po' tutti sono stati in quell'epoca, Dio ti Dio.
0: Sì, ma Di Chiara soprattutto però.
7: Certo.
1: Ma scusate un attimo, io qui per quale motivo mi mettete in mezzo senza motivo? Io vorrei proprio sapere.
0: Caro G,
1: queste
0: sono
1: telefonate a sorpresa, che mi parli di me.
0: Chi se l'aspettava?
7: No, ma come calciatore, guarda, io prendo un velo, guarda, un bel treno.
1: Io ma ho portato anche sempre rispetto, di tutte queste insinuazioni per quanto riguarda.
7: Ma magari se non lo sa nemmeno, capite? Quello è il problema.
1: Infatti, è un problema. Magari sarebbe meglio saperlo in certi casi, perché uno ne potrebbe, non dica approfittare, no, a parte gli scherzi. Sempre rispetto ci vuole, sempre rispetto, e quella è la cosa principale, sia in campo per quanto nei limiti, ma soprattutto fuori. Ma fare una cosa del genere ci mancherebbe.
0: Cara, ti rispetto tanto.
1: Al di là si può far piacere o meno.
0: Senti, ma a te ha fatto piacere di sentire questa cosa?
1: Ma ha fatto piacere il fatto che non abbia detto cose le cose vere, importanti, che ho sentito, che mi fanno piacere ricordare nella mia professione, che sono ricordato positivamente, ma che sono ricordato positivamente anche in quell'altra, che non è un'attività.
0: Ha fatto molto piacere,
1: ringrazio sentitamente.
0: Caro, come hai detto, come ti chiami, scusa?
7: Andrea,
1: grazie per il ricordo.
0: Allora, diciamo una cosa, un'ultima cosa da dire ad Alberto Di Chiara.
7: Sì.
0: Alberto Di Chiara non era vero nulla. Andrea, come si dice a Firenze, è di palla.
1: Hai capito?
0: È una telefonata finta.
1: Hai capito?
0: Allora.
1: Ma va, ma guarda un po'.
0: C'è rimasto male.
1: Ma io ci credevo pure, ci ho pure creduto.
7: Ma mi moglie è quella svergognata.
1: Hai capito pure. Un saluto a tua moglie, un saluto caro.
7: Ok.
0: Dai, no, attenzione, perché questo
1: fino all'ultimo.
0: Caro Andrea, io mi aspettavo un po' più incazzato, ecco, no. Un uomo nei confronti, cioè sarebbe stato, ma insomma è andata bene lo stesso.
1: Molto
0: ti ringrazio,
1: bene.
0: Sei stato bravo, hai detto le cose seriamente, anche vere, perché prima è
1: importante che siano vere, poi
0: secondo anche dicono le donne, quindi
1: questo grazie, non esageriamo.
0: Ciao, salutalo.
1: Ciao Andrea. A presto, ciao Andrea.
0: Grazie. Caro, era comunque un piccolo tranello che io ti avevo teso.
1: Devo dire che mi hai, cioè, ho avuto, cioè, a un certo punto l'ho capito. Sì, ci ha avuto un attimo, ma poi insomma ho capito bene. Adesso non mi prendere per che ho capito bene che la cosa era troppo buono nel dire una cosa di questo genere. Poi ha abbinato proprio perfettamente il calcio con il mondo delle donne, quindi questa qua mi è sembrata una cosa.
0: Ma infatti
1: lui, bene, l'ha fatto molto piacere.
0: Era stato istruito diversamente, doveva dire,
1: non se ne è sentita.
0: Ma finalmente ci posso parlare, ma come ti permetti? Doveva incazzarsi, non l'ha fatto.
1: Anzi, se lo vede, se lo vede.
0: È andata molto bene.
1: Molto
0: la
1: bene.
0: Parte calcistica era vera, quella delle donne.
1: Un po' meno.
0: In questo caso era inventata.
1: Damiano mi dice: meglio la giacca Puad che la felpa bianconera del G. Mi hanno detto.
0: Ma che è bianconera?
1: È bianconera.
0: Ma sai che questo non è nero, è nero. Sì. Non è bianco. No, guarda, questa è la mia divisa. Porto sempre questa cosa qui in trasmissione, fissa, e non rompiamoci le palle con i colori delle squadre. Perché è proprio squallido.
1: È quello.
0: È bianconero. E i gobbi, e i diritti, e che palle, ragazzi, calmatevi, ma siamo tutti esseri umani, meno gli Juventini.
1: E allora comunque insomma no, ma comunque questa cosa qui mi aspettavo qualcosa da te, perché quando sono rimasto da solo ho detto questo il G si inventa qualcosa, perché non posso non aspettarmi qualcosa qui da solo con te alle spalle, quindi però è stata carina, è stata molto carina, ti ringrazio molto, perché
0: sì, ma doveva sentito. Essere più pungente, incazzato, però insomma pensando a te che sei una persona così tranquilla, dolce, no veramente Alberto Di Chiara è una persona con cui non ti puoi incazzare, non ci puoi litigare, cioè almeno io guarda da quando lo conosco sono un suo fan, come persona,
1: ringrazio molto la cosa, perché cosa reciproca, perché se no non facevamo, chiaramente ricordando che c'è anche Costantino che sta ancora dall'estetista, dicevo
0: ricordandolo da vivo
1: perché sta ancora là dall'estetista, perché lui per farsi bello ci vuole parecchio tempo, insomma, capito? Non è che può stare così.
0: Ma Costantino non è la bellezza che gli manca. È proprio insomma, come dire, la passera, questo gli manca.
1: Scrive tanto a Sabrina, che la Sabri, che si firma Sabri, che già ci scrive tante Sabri. Altre volte che la settimana prossima vieni con la divisa giallo-russa, quindi credo che sia diffusa romanista, mi pare di capire. Vai, insomma,
0: ma ti ricordi di quando hai fatto il gol a Roma?
1: Quello dell'80, io ho vinto pure la Coppa Italia con la Roma prima di quel gol lì, però lì lì è rimasta storia, era una storia,
0: lui
1: che
0: difensore
1: sì, ancora non in quel momento lì, ancora in quel momento lì ancora non ero difensore,
0: sulla fascia,
1: giocavo ancora più avanti.
0: Vabbè, comunque non ti va a fare un gol alla lui romano, non va a fare un gol alla Roma, non ci può vivere a Roma, lui non, infatti sta a Firenze, non ha scelto di vivere a Roma perché a Roma dopo quel gol è bandito,
1: c'è stato quel giorno lì, però non mi è mai successa cose sgradevoli, cioè che me lo contestassero in maniera bonaria, me l'hanno contestato chiunque, da personaggi illustri a personaggi a tifosi della curva, però il resto però è rimasta qui, insomma è stata una delle giornate più brutte per la Roma in quel senso lì. Qui il bomber viola mi dice anche il Jimmy sembra vestito così come un arbitro di una partita di baseball e ride.
0: Sì. Guarda, in baseball io non ci capisco nulla e non ci voglio capire nulla.
1: No, anch'io.
0: È uno di quegli sport, cioè, non mi interessa proprio, non mi fotto niente. Ma perché? Che fanno quella cosina? Pum, pum, pum. Ma vabbè, non è caso. Può darsi. Sono l'arbitro di baseball. Non ci capisco nulla, quindi posso fare l'arbitro. Perfettamente. Come certi arbitri di calcio.
1: Sì,
0: magari non sono così bravi. Come insomma, vero? Vabbè, insomma, l'arbitro è bravo solo quando fa qualcosa di buono per la propria squadra. Così è il tifoso, se no diventa l'arbitro becco. Almeno a miei tempi si diceva arbitro becco. Perché sì, la moglie, insomma, mentre lui arbitrava, ovviamente gli faceva le corna.
1: È un classico.
0: Ma vedi, alla fine, io che non parlo mai di calcio, non dovrei, però insomma, mi scappa anche qualche ricordo, qualche cosa, no? Ma un ricordo, per esempio, sì, sugli ascoltatori, i miei cari ascoltatori.
1: E tu ne avevi proprio tanti.
0: Sì, ne avevo tanti. Sono rimasti.
1: No, facciamo come il coccodrillo,
0: coccodrillo. Ecco, quindi no, è successo recentemente che un camion sia passato, io avevo la macchina parcheggiata regolarmente nella mia ZCL centrale di centro di Firenze, passa questo camion e mi frantuma uno specchietto laterale, ecco, ovviamente naturalmente non si ferma e scappa, va via. La moto è stata anche forte come il rumore, mi hanno detto, e è scappata. Ma una persona molto gentile, un uomo, ha preso la targa di questo camion, mi ha lasciato un bigliettino sulla macchina, sono andato lì e ho trovato il numero di questa persona che diceva sono disposto a fare
1: da testimone.
0: Un gesto che oggi insomma è un po' difficile, ecco, effettivamente ho chiamato e appena l'ho sentito ho pensato, dico, ma questo è sicuramente un mio ascoltatore, però non gli ho detto niente eccetera, passato, insomma, ho fatto riparare la situazione, ho fatto tutto, non ho speso un centesimo.
1: Bene, ho scritto, grazie anche a lui,
0: WhatsApp. Grazie anche a lui, ho scritto su WhatsApp ringraziando, tenendo al corrente della cosa, e lui ha detto lei è molto gentile, e ha detto certo, chi mi ascoltava per radio magari non pensava che fossi molto gentile, a che lui risponde solo ma sei il G, ecco, praticamente ma subito ha capito appena detto radio che io ero il G, e quindi ecco una cosa bella, lui
1: certo,
0: era un ascoltatore.
1: Bellissimo.
0: È stato un grande ascoltatore,
1: bella,
0: che mi registravano, ecco, eccetera,
1: bella
0: eccetera.
1: Cosa,
0: ecco, bella, perché avevo capito questo, perché benché io fossi quello detto da qualcuno che mi metteva male anche nelle dirette radiofoniche, ero quello che rompeva i coglioni alle vecchiette, quello che dava noia alla gente con le sue telefonate eccetera.
1: Ma a proposito
0: eccetera.
1: Di questo, Damiano mi scrive, ma ti è mai successo che qualche permaloso ti abbia, insomma, ti ha cazzottato per uno scherzo?
0: Mai. Devo dire che non è mai successo. Ci siamo andati vicini, ma non è mai successo. Quindi questo è già un successo.
1: Questo è poco.
0: Ma in verità, ecco, io li riconosco quelli, perché io li ho tirati su bene, malgrado ci fosse questa voce messa in giro da una certa concorrenza sleale, ma ormai come dire, gente anche già fisica. fisicamente andato. Ecco, quindi io so di aver plasmato degli ascoltatori che sono dei galantuomini, delle galandonne.
1: Hai capito?
0: Insomma, bravissime persone, al di là del fatto che io rompo il signore alle vecchiette, capito?
1: Hai questo capito? Nonostante tutto ciò, e quindi questo è un attestato di stima. Caro G, siamo raggiunti, siamo quasi giù, anzi siamo giunti praticamente al traguardo.
0: Siamo giunti alla fine.
1: Che ti dirti? È stata bellissima.
0: Il coccodrillo.
1: Coccodrillo, fammelo salutare per bene. Io
0: il coccodrillo come fa?
1: Oh, io credo che abbiamo approfondito degli argomenti molto importanti, molto seri, molto tra il sacro e il profano, insomma, tante cose. Io mi sono molto divertito. Tu Gitti sei molto divertito, no, oggi?
0: Io mi sono molto divertito. Sono contentissimo. Mi sono contento. Via, basta con questo oso e fa anche hard.
1: Salutiamo tutti. E Costantino, dopo che è ritornato, che sarà, non so, sarà ridotto.
0: Tu come li saluti? Con un bel
1: cosa?
0: Il mio motto?
1: Quale potrebbe essere il mio motto?
0: Yes it is.
1: Il mio motto è quello, è sempre e non solo yes it is. Mi raccomando, il tuo motto deve essere abbinato per allora.
0: Allora!
1: Bravo, ecco. Ciao a tutti.
0: A venerdì.

0: Marina che
1: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Fagioli stasera probabile titolare contro la Francia, in nazionale prende la numero 10, gliela dareste anche alla Fiorentina quando tornerà ovviamente disponibile? Dodò, sempre enigmatico, molto filosofico, ma ancora voglioso di sognare, ma qual è la sua volontà e soprattutto il suo sogno? Atta sempre più vicino al rientro, domani ultimo test in famiglia per valutarne lo stato. Di questo e altro parleremo in queste due ore a Radio Firenze Viola, a Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato, vi terrò compagnia ancora per qualche giorno, e Ilaria Masini al mio fianco. Ciao,
4: ciao
3: Ilaria,
4: Luciana,
3: e benvenuta.
4: Grazie.
3: Ilaria, una amica, ma soprattutto una grande collega, una valida collega, anche firma anche della Gazzetta dello Sport. Per interloquire con noi i numeri sono 348 7513933 per quanto riguarda messaggi scritti e vocali via WhatsApp, oppure se volete intervenire in diretta per coinvolgerci nei vostri ragionamenti o per chiederci qualcosa relativo alla Fiorentina, ovviamente 055 77 111 71. Insomma, non usate il telefono per chiedere a Ilaria di uscire, mi raccomando.
4: No, non credo che ci siano delle intenzioni in questo senso.
3: Allora, Fagioli in nazionale, probabilmente titolare anche questa sera, perché ha convinto, rientra Barella, c'è da dire, quindi uno tra Frattesi e Fagioli potrebbe rimanere in panchina, però il tecnico, il CT è soddisfatto di Fagioli. Sono usciti i numeri questa mattina, lui aveva il 6 nella scorsa partita contro la Turchia, oggi avrà, stasera avrà la numero 10, un numero sempre affascinante, non banale, insomma anche in nazionale l'hanno vestita grandi giocatori, grandi atleti, per cui è sempre un onore e un orgoglio indossare la 10 della nazionale italiana. A Firenze sappiamo, l'abbiamo ritirata per questa stagione, la Fiorentina l'ha ritirata per questa stagione, ma secondo te può meritarsi il 10 Fagioli, o è più da trequartista, per esempio quest'anno da Mastantuono, come sottolinea anche nell'editoriale Luca Calamai?
4: Allora, il 10 si porta sempre dietro questa magia del numero, no? Quindi se vai in nazionale, è successo anche a Andurre, fra l'altro, con Baldini, ha preso
3: Baldini
4: il 10 nell'interregno, diciamo così, di Silvio Baldini. Questa volta tocca a Fagioli, con Mancini ti devo dire
3: forse
4: che
3: forse un po' meno Andurre meritata, forse, no?
4: Sì, vabbè,
3: per la storia, per insomma, per il
4: vabbè,
3: tipo
4: era
3: di
4: un
3: gioco,
4: momento
3: ecco,
4: anche completamente diverso per la nazionale. Questa è una 10 più 10, ecco, diciamo così. Quindi quando scegli e ti danno la 10, è sempre un dato di merito, perché se ti danno la 10 qualcosa vuol dire. Io, se ti dovessi dire l'anno prossimo, scusa se cambio subito argomento,
3: no.
4: Sono più per Calamai e dico la mia speranza è che l'anno prossimo il 10 sia sulle spalle di Mastantuono, e ti devo anche dire che questa cosa non la vedo così impossibile,
3: quello, cioè, di tenere un altro anno,
4: di tenere un altro
3: anno.
4: Sì, perché se fa bene quest'anno nella Fiorentina, fa bene, cosa vuol dire per il Real? Che gioca bene, ma anche che c'ha continuità, che gioca sempre, che li trovi per le sue caratteristiche la posizione giusta, come sta facendo in questo momento. Parte da destra, rientra sul sinistro, ha già fatto 3 gol in una sola partita, però fa bene. Quindi questo è il percorso ottimo anche per Real Madrid, cioè quello che Real Madrid aveva in testa quando te l'ha dato in prestito secco per un anno. Il fatto che lui faccia molto bene alla Fiorentina e che l'anno prossimo possa rimanere alla Fiorentina, cosa vuol dire? Che se fai alla grande nella Fiorentina non è detto che Real Madrid ti tenga,
3: certo,
4: comunque. No, il contrario, cioè non è detto che loro lo ritengano già pronto per fare così bene nel Real Madrid,
3: certo. Cioè, quindi c'è questa possibilità,
4: c'è la di Nico
3: con
4: Paz,
3: la volontà del giocatore, che già ieri ha mandato dei messaggi al miele alla Fiorentina, e quindi può essere,
4: se il Real
3: benissimo,
4: è contento questa stagione, ovviamente anche Mastantuono, ma mi sembra di sì, e lo ridà in prestito. Io non credo che il Real Madrid l'anno prossimo se lo voglia riportare a casa per farlo giocare titolare. Se lo devi ridare in prestito un'altra volta, perché non a Firenze, se lo valorizzi, se lo fai giocare, se gli dai minutaggio, se lo fai crescere,
3: certo.
4: Quindi io la 10 l'anno prossimo, più che a Fagioli, gliela darei a Mastantuono.
3: E sentiamo come la pensa il nostro primo ospite Gianluca Comotto, anche se è un difensore, ma noi gli chiediamo di un attacco, lui c'è stato 3 volte volte a Firenze, di un attaccante, scusate, lui c'è stato tre volte a Firenze, quindi chi meglio di lui? Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Diciamo, a me il problema del 10 per me non si è mai posto.
3: Tu te ne sei subito tirato fuori, tu che numero hai portato? Ricordacelo.
0: Io rimanevo su numeri bassi.
3: 5, 3, 2.
0: Nei primi tempi, quando non c'era ancora, no, c'erano ancora quei numeri strani con la libertà di scegliere i numeri, poi dopo ho variato di anno in anno a seconda di cosa pensavo che mi portasse più fortuna. No, però è sempre, invece i numeri sono affascinanti, poi quello del 10 è sempre un numero particolare che va a colpire soprattutto i tifosi, che non puoi più gli interpreti interni, quindi Mattantuono sicuramente è un 10 di quelli vecchia maniera.
3: Anche perché a Firenze, insomma, siamo stati abituati bene come 10, come numeri 10, insomma, grandi nomi, basti pensare a Antonioni, Rui Costa, aiutami,
4: l'elenco è lungo.
3: Maggio, insomma, non Maggio, Mutu. Insomma, Mutu, e quindi tanti campioni l'hanno indossata questa maglia, ma anche qualche scarpone, Te lo ricordo, insomma, qualche scarpone l'ha indossata.
4: E, diciamo che non tutti hanno fatto onore al prestigio della,
3: esatto,
4: maglia numero 10,
3: quello
4: dai,
3: che significa la maglia numero 10, poi ognuno ha fatto quello che ha potuto, insomma, scarpone non è nessuno. E, Gianluca, io ti ho chiamato soprattutto per parlare un po' di Dodò, della situazione di Dodò, che ne pensi? Lui è in scadenza, non ha rinnovato il contratto, ha giocato la prima da titolare, un altro spezzone in coppa, ma poi è stato evidente che è stato messo a sedere, che deve guadagnarsi il posto in più degli altri, insomma, manda sempre messaggi un po' filosofici, ma non si capisce bene quello che potrà accadere. Ecco, tu che idea ti sei fatto?
0: Ma l'idea mi sembra che quella di Dodò dell'entourage sia di mettersi in attesa, sapendo che è un ruolo che non ce ne sono tanti in giro, che in Italia diverse squadre ne sono alla ricerca. Sono quelle situazioni però poi dopo che al giocatore non fanno mai bene, perché la concentrazione viene un po' meno, e che poi sono quelle cose che creano anche una tensione, che fanno sì che l'anno non sia mai positivo, e magari poi quelle squadre che ti volevano vanno anche un po' a scomparire, quindi non è mai una cosa positiva. Penso sia meglio come linea quella di rinnovare, poi c'è la squadra che ti vuole, giusto che paghi ciò che ha da pagare e ti porta via.
3: Rinnovare anche per un anno, insomma, l'importante è non far scadere il contratto in questa maniera, dici?
0: Sì, no, adesso io parlavo in maniera generale.
3: Generica, certo, però.
0: Generica, però non penso che adesso vada a rinnovare di un anno, perché se Nova vorrà più anni, non avrebbe a questo punto non avrebbe più senso. Io penso che sia un peccato, ripeto, per il giocatore vivere un'annata così, e sarà poi un peccato se dovessi andare a fine del contratto che la Fiorentina non esca fuori con un euro appunto dalla cessione.
3: Sì, Ilaria?
4: Su Dodò? No, Dodò ne parliamo dopo, magari quando non c'è più Gianluca. Io a Gianluca ti volevo chiedere questo, un po' per il ruolo e un po' ovviamente per l'esperienza che hai. Facciamo, cioè, azzeriamo tutto, facciamo finta che Dodò non abbia questo problema. Dodò, Jimenez e João Mario, secondo te, fra i tre, cioè azzeriamo tutto, chi è il più forte?
0: Vabbè, al momento Dodò sicuramente è il giocatore con la parola che adesso va più di moda, diciamo più pronto e comunque quello più affidabile, ecco, non più, però la parola giusta è più affidabile.
4: Quindi tu lo vedi superiore a Jimenez, la tua classifica sarebbe Dodò, Jimenez, João Mario?
0: Sì,
3: con la giusta testa, ovviamente. Ecco.
4: Sì, no, dico, cioè, io ti parlo soltanto proprio di caratteristiche.
3: Sì, al netto. Sì,
0: esatto. Jimenez è un giocatore che a me piace di più quando gioca a sinistra, per dire.
4: Jimenez?
0: Sì.
4: Ah,
0: sì,
4: ecco.
0: Sì. È un giocatore che mi piace più quando gioca a sinistra. È un giocatore che ha ottime caratteristiche, ma non ha quella grande continuità mentale, soprattutto nella fase difensiva. Dodò è un giocatore che adesso dà garanzie anche nella fase difensiva.
4: E Menez alto ti piace?
0: Jimenez, scusami,
4: alto, cioè
3: come, come esterno d'attacco,
0: ha bisogno di spazio davanti, no? Non mi piace, mi piace più quando parte da dietro.
3: Senti, invece come difesa la Fiorentina è partita malissimo, è una delle difese peggiori proprio perché nelle prime partite ha preso tanti gol, insomma 4 con la Roma, poi 3 col Frosinone, 2 non ricordo più, ho perso anche il conto con la terza squadra, insomma 3 sconfitte un po' col Torino, è un po' dolorose, ecco, da questo punto di vista. Poi con Banoli sta un po' aggiustando la difesa, ma come può essere uno scatto così, cioè che cosa può aver migliorato la situazione? È una cosa mentale o qualcosa che Banoli può aver aggiustato negli interpreti, nella disposizione?
0: Io penso che la situazione peggiore in cui si possa trovare un allenatore è quando ha un credo e non riesce a inculcarlo nella testa dei giocatori, e poi dopo lì vale
3: questo, dici Fabio Grosso nello specifico, insomma.
0: Certo, sicuramente penso che questo sia accaduto, ora che non sono all'interno e non lo so, da esterno mi dà, penso che l'idea sia questa: quando non credi in qualcosa poi fai le cose a metà anche in campo, e queste sono state le prime giornate. Poi se bastava anzi qualche giornata in più, ci voleva tempo, io questo non lo so, ma evidentemente la dirigenza ha fatto una valutazione in cui non vedeva un futuro roseo e ha anticipato il tempo.
3: Eh sì, non c'era più forse feeling, no, tra la dirigenza e l'allenatore, un comune modo di vedere, ecco, e di intendere.
4: Ma a te ti è mai capitato, Gianluca? Infatti. Cioè, in uno spogliatoio, che l'allenatore trasmettesse, ora dico, negatività, cioè che veramente il feeling non è scattato, ti è mai successo?
0: Ma non sono d'accordo sul fatto della negatività, semplicemente mi è capitato in carriera di allenatori che avevano particolari idee, che potevano essere tattiche, potevano essere di gestione, e non trovavano appunto un feeling con quello che pensavano i giocatori, e quando succede questo, a volte col tempo si riesce ad affinare il rapporto e poi si riesce ad andare sulla stessa linea. Qualche volta non succede ed è lì che gli allenatori saltano, è questo è accaduto, è successo un po' in tempi molto rapidi, la cosa particolare di questa storia è stato che è successo veramente in troppo poche giornate.
3: Eh sì, tre giornate, insomma, per un allenatore magari sono anche poche per uscire allo scoperto e per far capire le proprie idee, comunque, e a discolpa questo di Fabio Grosso, insomma. Ti volevo portare invece proprio sul mercato in generale, ti piace questa Fiorentina che ha creato Fabio Paratici? Cioè c'è qualche giocatore che in particolare ti stuzzica la fantasia, che anche tu ormai sei dall'altra parte della barricata, no? Ti occupi anche di scouting, di queste cose, per cui che ti piace? No, in particolare
0: la cosa che cerco di vederla, perché la Fiorentina, a parte il Torino, la squadra in cui sono stato, è una squadra del mio cuore, no? Perché di fare la Champions eccetera. Io da tifoso la cosa che mi preoccuperebbe di più è se i commissari si stufano di tirar fuori tutti sti soldi. Io sarei preoccupato più che altro in quello, perché vedo che stanno spendendo tanto, ma poi dopo mi auguro che arrivino anche i risultati, cosa che fino adesso non è successo. Sono stati fatti due mercati in cui praticamente un mercato da 90 milioni è stato annullato. Ho speso tanti soldi, e quindi dico, speriamo che i commissari continuino a tenere il portafoglio aperto, perché sennò sono problemi.
3: E al di là di Mastantuono, e magari se no è anche magari per qualcuno, non so se anche per te, ma può essere scontato fare il suo nome, c'è qualche giovane, qualcuno che ti intriga in particolare? Non so, Ulai, Valdepeñas, non lo so, insomma.
0: Ma mi incuriosisce sicuramente, Valdepeñas, che era un giocatore che ha caratteristiche secondo me che lo possono far diventare un ottimo giocatore. In partenza anche l'acquisto di Dragusin, che non è più un giovane, ma era sembrato un'ottima idea, per adesso non coincide ancora con le prestazioni, però sono convinto che è un giocatore che potrà dare un grosso contributo, soprattutto a livello di personalità.
3: Per fortuna con il Napoli sembra essere tornato a grandi livelli, ha fatto un'ottima partita annullando Højlund, quindi sì, la speranza insomma è che sia in crescita, ecco,
0: il giocatore, sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi, ecco.
3: E Ilaria? Un'altra domanda per Gianluca?
4: Sì, no, stavo pensando a Dragusin, stavo pensando che durante queste nazionali mi sembra che non abbia avuto grosse soddisfazioni.
3: No, ha giocato una partita non proprio benissimo, nella seconda non è stato inserito e quindi ha creato un po' qualche polemica anche con il suo agente, però ha parlato lo stesso Dragusin riportando un po' di calma e dicendo che comunque sta facendo minutaggio, ha giocato delle partite già importanti, quindi
4: cioè, mi sembra
3: ha gettato forse acqua sul fuoco.
4: Gianluca lo sa molto meglio di tutti noi, però se un giocatore torna dalle nazionali con dei risultati di squadra o comunque personali, a me mi ha colpito molto per esempio la frase di Vanoli prima che partissero, lui ha detto ora avrò questi ragazzi 8 che vanno in nazionale, speriamo che giochino, no, non ha detto speriamo non si facciano male, ha detto speriamo che giochino, quindi cosa scatta nella testa di un giocatore?
0: Ma sai, perché secondo me questa volta la cosa anche particolare che sono 2 settimane, no? Mentre una settimana sola magari l'allenatore

0: ma nella Fiorentina con chi lo vedresti bene a centrocampo? Non so, con Ulahi, anche se tutti gli allenatori lo hanno un po' fatto capire che è difficile, no, mettere troppa qualità in campo senza pensare a un equilibrio di squadra, o è più un Dur il suo compagno adatto, insomma, da fare?
1: Ma io tifo per un centrocampo tutto italiano, e quindi con un Dur si abbinano bene. Certo, in certe partite si può anche vedere, potrà vedere anche il doppio play, no? Come viene, sì, viene chiamato, quindi con la IE, quindi a quel punto sarebbe interessante vedere cosa succede, però Dur e Fagioli, diciamo, sono una coppia che assolutamente possono funzionare. Dur, secondo me, può fare ancora anche meglio di quello che sta facendo.
0: E l'ultima te la faccio su Attà. Ti aspettavi di più da questo giocatore? Ora anche qualche problema fisico, ma insomma.
1: Ma sai, hai visto anche quando negli anni, quanto i primi mesi a Firenze non siano mai semplici per nessuno, no? C'è un adattamento, c'è anche una piazza che è molto esigente, quindi quando le aspettative sono alte poi bisogna trovare un attimino anche di equilibrio per riuscire a trovare consapevolezza, ma allo stesso tempo non troppa tensione nel voler dimostrare. Quindi un giocatore, anche lui un giocatore di cui ci sono dubbi tecnici, quindi sono sicuro che uscirà fuori, ma stiamo parlando che praticamente sono state giocate 4-5 partite, quindi è ancora molto presto.
0: Perfetto, Gianluca, grazie. Gianluca Comotto, grazie di essere intervenuto a Radio Firenze Viola, ciao.
1: Grazie a voi, sempre un piacere, buona giornata.
0: Ciao. Gianluca Comotto, sempre preciso, puntuale e lucido nelle sue...
2: Ma incuriosito tanto, allora abbiamo tempo?
0: Sì,
2: allora,
0: certo.
2: Sono andata a riprendermi le formazioni delle prime 5 giornate di campionato della Fiorentina, all'iniziale.
0: Sì.
2: E in Venezia a sinistra non c'è mai. Allora, però, se lo dice Comotto, io di Comotto mi fido. Allora, noi abbiamo alla prima, Dodò, che speravano forse ancora di cederlo, e quindi ha giocato Dodò, e a sinistra c'era João Mario alla seconda
0: disastro.
2: Con il Frosinone, a destra c'era Jiménez e a sinistra Valdepeñas, alla terza a destra c'era João Mario e non c'era Jiménez, e a sinistra Valdepeñas, alla quarta Jiménez ancora, a destra e a sinistra Vieri, e alla quinta Jiménez ancora a destra e Vieri a sinistra. Questo per dire, se troviamo un padrone alla destra, Jiménez a sinistra non è che farebbe comodo di più
0: certo,
2: perché se
0: evidentemente...
2: te ancora devi far crescere Valdepeñas, cioè ancora Vieri comunque è un centrale che può giocare anche a sinistra, ma quando la Fiorentina ha comprato, la stessa Fiorentina ci ribadiva, è un centrale, quindi è bloccato lì a sinistra. E quindi mi ha incuriosito questa cosa, perché fra due allenatori nessuno ha mai provato Jiménez a sinistra. E se la giocano in tre a destra, quindi
0: tutti a piede invertito, per cui però effettivamente lui è un mancino, no, se non mi sbaglio,
2: sì,
0: come
2: però,
0: piede per
2: ecco.
0: Però non so
2: se lo pensa solo Comotto, se lo può pensare anche Vanoli,
0: non lo so,
2: però sarebbe un'ulteriore possibilità, perché abbiamo sempre parlato di Jiménez più alto, come aveva fatto all'inizio senza esterni alti,
0: osservato anche nel Milan, no?
2: Sì.
0: Dove gioca tra l'altro suo figlio,
2: esatto.
0: Non gli abbiamo fatto la domanda, ma
2: ora sai, a destra se non sta bene mentre João Mario si sa già che a sinistra ha fatto male, perché ha fatto male Jiménez, una prova potrebbero anche farla, ecco. Ma incuriosito questa cosa di Comotto.
0: Invece Dur, abbiamo citato Dur, o meglio Comotto ha citato Dur come spalla ideale, no? Per Fagioli, un centrocampo
2: due, sì,
0: tutto azzurro, sì, perché magari lo copre un pochino di più anche fisicamente.
2: Se lo vuoi tutto italiano, c'è anche Brescianini.
0: Anche Brescianini, che ha anche segnato nell'amichevole di sabato scorso, quindi insomma noi lo sottovalutiamo, ma anche lui, poi ho visto, mangia le bistecche, per cui si mantiene bene. E Chris Da Campi invece dice Dur, anche ieri sera ha fatto ridere. In realtà il primo tempo hanno fatto tutti male, non era tanto Dur quanto forse proprio il regista, chi faceva il regista, ora mi sfugge il nome, non voglio neanche starlo a ricercare per non dare insomma troppe colpe, però poi è entrato Sissé e ha fatto molto molto bene, ecco.
2: E cool.
0: Sì, ha proprio

0: tutta la partita e ha fatto quel gol meritatissimo, come ha sottolineato Baldini, che però dice ci sono state tante partite dove poi non segni pur meritandolo, per cui dice io sono rimasto tranquillo, ha detto Baldini, mi ha fatto anche molto sorridere. Comunque siamo contenti perché almeno andranno a Pescara con l'idea di giocarsela contro la Polonia under 21, che ora è a 3 punti, per cui serve però vincere e fare 2 punti, questo per quanto riguarda l'under 21, verso la quale abbiamo simpatia anche per Silvio Baldini, Antonioni capodelegazione, Ndur, e quindi insomma siamo contenti se va bene, almeno io, anzi non parlo al plurale, ma io sono contenta se l'under 21 si qualifica, per cui sono molto contenta.
1: Ma e su Ndur, allora Fiorentina, Ndur, Attà, Ulai, Fagioli e Brescianini, quindi se giochi a due devi far giocare, secondo me, in questo momento che non hai ancora l'equilibrio, non c'hai tutti gli reparti già come dire con gli automatismi, sono Fagioli e Ndur. Se giochi a tre, Ndur ti può stare a destra, Fagioli ti sta al centro. Ndur l'anno scorso quando c'era Mandragora ha giocato anche a piede invertito a sinistra, credo che quest'anno senza Mandragora questa cosa non la possa fare, e se no c'è Attà come mezzala, cioè le soluzioni ci sono. Ndur in questo momento non è a livello che ci aspettiamo da un giocatore che è stato praticamente subito tolto dal mercato, che piaceva tantissimo a Grosso, che piace tantissimo a Vanoli, deve fare uno scatto, dai, è uno di quei giocatori che deve fare uno scatto se la Fiorentina vuole risalire in classifica e vuole cominciare a avere continuità. Ndur è uno di quelli che deve crescere,
0: non è partito con il piede proprio sull'acceleratore in questo momento, insomma in questo periodo, e quindi speriamo poi vada in crescendo. Allora ci fermiamo qualche secondo e poi ci ritroviamo tra pochissimo con nuovi ospiti e nuovi argomenti.
2: Radio Firenze Viola. Radio. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Tamout al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma continuo a sentire, insomma, commenti su un DUR che secondo me non stanno in cielo né in terra, perché se tutti gli allenatori lo fanno giocare, non saranno mia, come si dice a Firenze, tutti lulli o a campi. E quelli che un di Garban DUR e sono tutti dei fenomeni. In DUR, dall'under 15 fino alla nazionale maggiore, ha collezionato una quarantina di presenze e tutti gli allenatori è venuto nella Fiorentina lo fanno giocare. Ci sarà un motivo, Pinza da campi.
3: Eh sì, Pinza da campi, io sono arrabbiare, ma siamo d'accordo con te, perché sì, esatto. Però io sono totalmente è ovvio che uno poi ragiona anche sul momento, però no? In
4: si
3: questo
4: può dire
3: momento
4: che
3: non sta facendo bene.
4: Per uno che ha questo credito può fare meglio. Non mi ricordo una partita, forse sbaglio io, una partita all'inizio della stagione in cui dici oh come ha giocato, cioè mi ricordo Fagioli a Venezia che rimani, oddio come ha giocato Fagioli.
3: Ora vado un po'
4: sì,
3: a memoria,
4: però
3: ma non
4: esci
3: è quella, è
4: con
3: la,
4: una partita, ti ripeto, Venezia, Fagioli, dice ha fatto una super partita. Io sinceramente quest'anno non mi ricordo una super partita di Indoor, e se è così accreditato io qualcosa in più mi aspetto, ecco tutto qua, non perché non sia funzionale, non perché sia bravo. Accanto a Fagioli secondo me ci può stare solo un DUR, quindi guarda, vado anche oltre, cioè nessun altro regge Fagioli. Ulai Fagioli ora non lo reggi, in DUR Fagioli stanno benissimo, però non mi sembra che abbia fatto vedere l'eccellenza, ecco, fino a questo momento, come ti aspetti da un giocatore che appunto tutti gli allenatori vogliono far giocare.
3: Sì, allora, chiedevo alla regia se invece avevamo un video di Francesco Benvenuti, lo volevo far sentire, non so se è però già pronto perché ho cambiato un po' la scaletta, l'ospite non è ancora pronto, quindi non vorrei cogliere di sorpresa Tonelli, Sara e Stefano, in cui fa un po' un confronto tra Grosso e Vanoli, anche per quello che dicevamo prima, no? Con Gianluca Comotto, come si cambia, come è possibile.
4: Io l'ho visto questo video, è anche, cioè, a parte interessante, però abbastanza sorprendente, perché ora poi quando lo vediamo si vede sì. Che con Grosso, cioè, c'era una Fiorentina che macinava molto a livello di come si dice, fase offensiva,
3: sì,
4: nella,
3: cioè,
4: cerca, nella ricerca,
3: esatto, però era meno
4: totalmente
3: efficace.
4: Totalmente direi inefficace, sì. Perché ha fatto un gol in tre partite, ne ha subiti 4 più 3 più 2, quindi cioè, è ovvio
3: è
4: che c'era qualcosa
3: sì,
4: che non andava,
3: aggiustare la difesa ma anche segnare, perché poi ha segnato solo sì. Pellegrino un gol,
4: sai, può fare eccezione,
3: no? Al di là della Coppa.
4: Può fare eccezione la partita di Roma, perché lì veramente era una Fiorentina,
3: sì, ma infatti nessuno ha detto nulla,
4: ecco, esatto.
3: Nessuno ha detto nulla. Allora vediamo il video per favore dalla regia.
5: Dopo aver analizzato i numeri complessivi della Fiorentina nelle prime 5 giornate, trovate il video sul canale YouTube di Firenze Viola, passiamo ora in rassegna, nello specifico, alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la gestione di Fabio Grosso confrontati con la gestione di Paolo Vanoli. Chiaramente il numero di partite è ancora esiguo, 3 per Fabio Grosso e 2 per Paolo Vanoli. Di conseguenza la tendenza e gli eventuali cambiamenti vanno analizzati con prudenza. Sotto la guida di Grosso la squadra ha collezionato 3 sconfitte in 3 gare, con un gol segnato e 9 subiti, a fronte di una situazione chiaramente più solida con Vanoli, con 4 punti in 2 giornate, 5 reti all'attivo e 3 subite. Il dato sul possesso palla è ancora a favore di Grosso, 48% medio contro il 40% di Vanoli, così come la percentuale di passaggi completati nel terzo di campo offensivo, 74% con Grosso, 71% con Vanoli. Nel complesso però l'efficacia offensiva pende a favore dell'attuale tecnico Viola. La sua Fiorentina produce 15 tiri totali a partita, di cui 7 in porta e 40,5 tocchi nell'area avversaria ogni 90 minuti, contro i 9 tiri, di cui 2,7 in porta, con 25,6 tocchi nell'area avversaria della precedente gestione. La Fiorentina di Vanoli inoltre produce 5 recuperi palla nel terzo offensivo contro i 2 di Grosso per 90 minuti. Questo dato è particolarmente condizionato dalla gara con il Napoli, che ha visto la Fiorentina protagonista di 8 recuperi nel terzo finale di campo. I dati difensivi premiano al momento la gestione Vanoli. La gestione che concede meno tiri, 9,5 contro 14,3 ogni 90 minuti, ed evidenzia un miglioramento negli expected goals sia segnati che subiti. Il bilancio con Grosso era di 4,5 xG

0: all'interno di una stagione che vede la Fiorentina posizionarsi al 13° posto per PPDA, una metrica che serve per misurare l'intensità del pressing alto di una squadra, un'intensità che ci aspettiamo di vedere sempre più evidente con Paolo Vanoli in panchina. Quel che è certo è che ottobre saprà rivelare con ancora più efficacia la direzione della nuova Fiorentina, non solo a livello di risultati, ma anche di evidenze e tendenze statistiche e numeriche.
1: Eccolo qua, allora, il buon Francesco Benvenuti che avete seguito nella trasmissione prima della nostra, ma insomma aveva fatto questo video per Firenze Viola, che potete vedere appunto su tutti i nostri canali YouTube dell'Emotion, per cui vi invito ad andarlo a vedere se siete appassionati di numeri. Francesco è stato molto bravo e appunto, come dicevamo prima, la concretezza.
2: Sì, però ecco, vedi, ora aspetta, ho fatto una fotografia allora l'efficacia offensiva, allora, con grosso tiri totali in porta 9, di cui 2 e 7 in porta, e con Vanoli 15, di cui 7 in porta a partita, sì, quindi insomma, sì, dai, sì. Qui è quasi il doppio. E vabbè, sulla difesa era ancora più chiara la situazione. Quello che è vero è che grosso, diceva Prudenza, e ben va all'inizio, perché sono 3 partite e Vanoli ne ha 2, quindi già magari la partita col Genoa cambia. C'era il possesso palla dalla parte di grosso, però si sa, insomma, il possesso palla conta, quel che conta.
1: Eh sì, poi insomma, ormai è storia, però era anche giusto sottolineare questi
2: numeri. I cambi di marcia sono sempre
1: sì.
2: Soprattutto
1: speriamo
2: se positivi,
1: che si prosegua positivamente. Volevo far sentire anche dei contributi che ha mandato il nostro Lorenzo Marucci, tra poco ci collegheremo con lui, ma stava ultimando un'intervista con Urbano Cairo, l'editore insomma della Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, proprio da Trento parla di Ngie. Sentite che cosa ha detto.
3: Le è dispiaciuto cedere Ngie?
4: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in Gie sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in Gie, ma in realtà in Gie non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma, gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui, l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia.
1: Eh sì, lo ha ringraziato ovviamente non perché ha vinto, ma perché lo ha ceduto alla Fiorentina, era un suo desiderio, e noi ce lo teniamo stretto perché Ngie, al di là di quello che ha detto ovviamente il presidente Cairo, è un giocatore che ha portato vivacità, no?
2: Sì,
1: su quella fascia.
2: Sì, ha portato anche quello che mancava, cioè un esterno alto di ruolo a sinistra, poi può giocare anche a destra, però a sinistra mancava completamente, con Salves a caratteristiche completamente diverse, sì. Tant'è vero che può giocare sotto punta, e quindi a me Ngie piace molto, ti devo dire la verità, sia
1: molto,
2: come si è presentato, l'impatto, come è riuscita a entrare, come è riuscita a partire titolare,
1: poi deve diventare un pochino più concreto, a volte è un po' fuso,
2: allora, ha sbagliato un gol plateale, non segna, ma tanto lì a sinistra però non ha segnato nessuno, quindi si abbina bene agli altri, però sì, dai, deve trovare gol, deve trovare concretezza. Ma chi ha segnato per ora? Ma Santuono e Pellegrino, sì, e vabbè, infatti. Jimenez, però voglio dire, siamo all'inizio,
1: sì.
2: No, Jimenez
1: in amichevole, ma lì parliamo contro il Signa, ovviamente ha segnato anche il buon Gnonto, che
2: Gnonto ha segnato anche in Coppa Italia, non lo sminuire il tuo Gnonto.
1: No, io infatti sono una,
2: so che sei una devota di Gnonto.
1: Sì, sono una fan di Gnonto, perché comunque è un giocatore che secondo me sarà utile nel corso della stagione. Penso anche Vanoli sia di questo avviso, soprattutto quando ci sarà anche da fare un pochino più copertura, perché in Inghilterra viene usato anche come centrocampista, quindi sa anche farlo, sa anche coprire oltre che andare in porta e segnare. Allora, abbiamo Lorenzo Marucci già pronto. Lorenzo, eccoti, ti vedo.
5: Buongiorno, ti buongiorno vedo a tutti.
1: Per le vedove di Marucci accendete la TV, perché lo vedete anche in video ovviamente, quindi
5: certo, eccolo. Siamo qui direttamente da Trento, da Piazza Duomo, dove è in corso la nona edizione del Festival dello Sport. Ci siamo un po' attardati con il collegamento perché stavamo realizzando un'intervista con il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli. Poi nel corso del pomeriggio naturalmente la potrete ascoltare, ci sarà anche un passaggio sulla Fiorentina, su questo inizio horror della squadra viola e la decisione di affidare di nuovo la squadra a Vanoli, e quindi insomma sentiremo il parere del direttore della Gazzetta dello Sport a Parigelli. E nel frattempo avete ascoltato poco fa, vedevo anche l'intervista a Cairo che tutto sommato si è detto dispiaciuto di aver dovuto perdere il GE, però insomma l'ha motivata questa cessione anche con il fatto che dal punto di vista tattico il Torino, giocando con il 3-5-2, avrebbe potuto dare poco spazio, avrebbe dovuto sacrificare insomma il GE. Però ecco, è stata un attestato di grande stima da parte del presidente del Torino nei confronti di NCE, e speriamo che NCE diventi davvero più concreto, come dicevate dallo studio. Io mi fido di Giovanni Galli, che dice che questo giocatore progressivamente maturando può diventare addirittura da 80 milioni. Speriamo la Fiorentina non debba cedere, possa contare su di lui, un giocatore sempre più maturo, un giocatore sempre più determinante, capace di spaccare le partite.
2: Senti, stravedo Pengie, vero aveva detto Galli?
1: Sì,
2: vero.
1: Vero.
2: C'è una bella temperatura, Lore? Stai bene?
1: E soprattutto Marco ti chiede, aspetta, perché Marco ti chiede, dice: Marucci, come si mangia? Si mangia di buono a Trento. Qui tutti già sono arrivati, un insomma, paio di messaggi per te, tutti contenti di rivederti.
5: Ci sono tanti piatti assolutamente da provare, ma non soltanto secondi piatti, ad esempio come filetti allo struzzo, tanto per dare un'idea di un piatto molto particolare,
1: animale poi tipicamente trentino,
2: girano per le strade.
1: Quanti struzzi hai incontrato?
2: Scansali, quando
5: guarda che è una particolarità di un ristorante, credo che sia un piatto tipico proprio di un unico ristorante qui a Trento, e quindi se uno viene qui a Trento o per il Festival dello Sport o comunque di passaggio per una visita a questa città, che tra l'altro è molto bella, credo che debba provarlo questo piatto, perché è molto particolare, e poi insomma quando l'avranno provato mi sapranno dire.
2: Cioè, l'hai già
5: veramente ci sono.
2: Ma te l'hai già assaggiato?
5: Certo, sì, ma io l'avevo già assaggiato anche negli anni scorsi, non è che vengo per la prima volta a Trento, e quindi sono andato a cercare anche dei piatti un po' più particolari, un po' più originali. E poi naturalmente ci sono i classici piatti, i primi piatti insomma, dai canederli a tagliatelle naturalmente con il sugo di cacciacione.
1: Esatto,
5: certo, sì, certo. Sì,
1: beh, quando la Fiorentina la Fiorentina andava in ritiro a Folgheria, c'è stato 2 anni, un anno sono andata anch'io, quindi andavamo a fare poi l'amichevole a Trento. Ricordo il gran caldo che c'è d'estate a Trento, uno pensa di andare in montagna, in realtà è veramente caldo.
5: In effetti guarda, infatti anche oggi fa molto caldo, c'è un bel sole, pensavo di trovare una temperatura più fresca, anche la sera tutto sommato non fa così freddo, si sta molto bene, quindi evidentemente anche gli organizzatori sono stati molto fortunati a indovinare le date giuste per questo festival.
1: Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, se non sbaglio, no? Gli organizzatori, per cui Trentino Marketing, che ricordiamo sempre con piacere proprio perché ha accompagnato i ritiri a Moena, insomma sponsorizzava i ritiri a Moena e Folgheria e tanti altri cittadine montane. Senti Lorenzo, ci sarà anche molta Fiorentina, ex fiorentini, no? Quindi raccontaci un po' il programma di questi giorni.
5: Beh, è iniziato ieri il festival e ci sono stati subito dei personaggi di spicco, ma insomma, direi che dal punto di vista dello sport in generale, non solo del calcio, ci sono personalità di primissimo piano. Ieri abbiamo avuto l'opportunità di intervistare un campione del mondo come Materazzi, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Benedetto Albertini. Oltre a Cairo anche Evelina Christinland, che non so se avete già ascoltato,
1: no,
5: insomma, se ascolterete poi
1: successivamente il tuo collegamento
5: la sentirete anche sulla Fiorentina, in particolare su Paratici,
1: molto critica,
5: un giudizio netto, critico, sì, molto critico. E poi per quanto riguarda la giornata di oggi, intorno alle 14 c'è subito un programma particolarmente ricco, perché ci sarà Cristian Bieri, contemporaneamente anche Fabio Capello, poi nel corso del pomeriggio Oliver Birov, grande ex attaccante di Udinese e Milan, e poi grande attesa anche per Gasperini, l'allenatore della Roma, che intorno alle 18.30 terrà il suo panel qui a Trento e ovviamente si soffermerà anche sulle potenzialità della sua squadra, sulle possibilità scudetto dei giallorossi. E a seguire intorno alle 19.30 ci sarà anche il direttore sportivo dell'Atalanta giunto insieme a Zappacosta, quindi un programma, come dicevo, particolarmente ricco. Per quanto riguarda la Fiorentina, al di là di Vieri, che è un ex della Fiorentina, però ecco, il clou sarà domani, perché ci sarà un vero e proprio evento dedicato alla Fiorentina alle 19.30 all'Auditorium Santa Chiara, con protagonisti il direttore generale Ferrari, Atta e Pellegrino, un evento dedicato ovviamente al centenario della Fiorentina, quindi mi sembra anche da sottolineare questa attenzione che c'è nei confronti della Fiorentina, al di là del centenario, evidentemente, per esempio, anche tutti gli investimenti che sono stati fatti quest'estate dalla Fiorentina vengono ritenuti particolarmente interessanti e degni di un evento che tra l'altro è stato programmato in uno spazio che è il più grande, il più importante qui a Trento, un auditorium che contiene tanti tanti spettatori, e quindi evidentemente insomma c'è l'impressione, la sensazione che possa riscuotere successo questa Fiorentina. Non so se c'era anche magari l'idea di riuscire a coinvolgere il direttore sportivo Paratici, però comunque insomma rimangono i protagonisti della Fiorentina. Pellegrino è il giocatore che in queste prime giornate ha dimostrato di avere un buon feeling con il gol. Data ci si aspetta che possa crescere, si aspetta che possa far vedere anche quelle grandi giocate che aveva mostrato nel corso del precampionato e che ci avevano fatto innamorare, non che non lo conoscessimo a Tapri, comunque avevano dimostrato il suo valore all'Udinese, però ecco, dopo quel precampionato c'erano altre sensazioni che non ha confermato, non è riuscito poi a impressionare in queste prime giornate di campionato, ma insomma ha tutto il tempo per recuperare, per prendersi sulle spalle la Fiorentina, per iniziare ad essere determinante. Quindi sarà interessante ascoltare anche le sue sensazioni, le sue parole in merito al futuro alla Fiorentina. E poi per quanto riguarda il direttore generale Ferrari, sentiremo anche quali sono le prospettive da un punto di vista manageriale, ovviamente anche magari si soffermerà sul tema stadio, visto che comunque ci sono grandi novità e questo
1: giorni,
5: stadio
1: certo.
5: Insomma, uno stadio che inizia a prendere sempre più forma con la curva Fiesole, che adesso è sempre più concreta dal punto di vista anche proprio a livello di impatto visivo.
1: Sì, e poi insomma è stato inserito in quel dossier che la FIGC ha consegnato per Euro 2032, quindi insomma speriamo bene, anche perché comunque tanti stadi devono fare i lavori, ma non sono ancora iniziati sti lavori, quindi almeno la Fiorentina li sta già non dico concludendo, perché c'è ancora da fare molto, però insomma è già un pezzo avanti. E comunque hai un po' scatenato la curiosità dei nostri ascoltatori, c'è Vladimiro che ci manda sempre delle foto divertenti ed intravedo un Marucci, un giovane Marucci però, che intervista non so se è un santo, comunque un credo sia un santo, no? Ora non riconosco bene, ci vedo anche poco.
5: Non ricordo di aver intervistato santi, però
1: perché tu dice Marucci, uomo che intervista tutti. E poi Lucio che ti dice l'Arzella e l'Arzella, caro Lorenzo, vero?
5: Lo so, però non è che bisogna provare un po' tutti i piani, bisogna spaziare su tutto, bisogna essere capaci di mangiare la sella, ma anche il filetto di struzzo.
1: E poi San Pietro, scusa, intervistavi San Pietro, ecco, non avevo riconosciuto San Pietro, abbiate pazienza. Trento è a 194 metri, non ci leggo bene, scusate, sul mare, non in montagna, per quello insomma il clima è un po' diverso rispetto alla montagna, cioè non è montagna, lui sostiene, e quindi
2: ha scatenato tutte domande di calcio.
1: Sì, davvero, non ci aveva filato nessuno fino a questo momento. Basta presentare Lorenzo e parla di struzzi, noi ci abbiamo messo tutta la nostra
5: questa curiosità da parte di tanti ascoltatori.
1: Mi dispiace per Trento, ma ad Orvieto noi negli anni 90 forse c'era un ristorante che aveva si mangiava lo struzzo, il canguro, non ricordo, il bisonte, insomma tutti questi animali esotici, e quindi io però non ho mai assaggiato nulla perché mi fa un po' impressione, ecco. Poi lo struzzo
5: Orvieto,
1: lo vedo molto nervoso.
5: Orvieto c'è tutto, Orvieto caput mundi,
1: certo, abbiamo anche il lago vicino,
2: il festival di Orvieto.
1: No, però ci sono tanti eventi, devo dire, essendo una piccola cittadina, a parte la squadra che ci ha tolto il presidente della Ternana, ahimè, ma poi ci abbiamo tutto, insomma, che ha fatto morire il presidente della Ternana, però questo è il dente che mi fa male. Lorenzo, allora ti salutiamo così, ascoltiamo,
2: ti lasciamo in dote una domanda per Vieri. Le dovresti chiedere a Bobo quanto è contento che il babbo di Vieri abbia chiamato il nostro Vieri Viola. Ci avevi pensato.
5: Io guarda, spero di poterla fare, perché purtroppo queste interviste sono abbastanza complicate, nel senso che ti danno una domanda a testa e quindi devi andare a giocare.
2: Tu fai
5: bene,
2: quella, fai un figurone.
5: Faccio un figurone, sì. Magari glielo preannuncio prima dell'inizio dell'intervista, vediamo come la prende, ecco, soprattutto come la prendono gli altri colleghi.
2: Per lui è un grande complimento, cioè è un onore.
5: È un onore, è vero, insomma, essere chiamato così, insomma, ieri è stato chiamato così proprio in onore di Bobo, evidentemente una risposta ci vuole, sì. Proverò a strappargliela.
1: Benissimo, grazie Lorenzo. Lorenzo Marucci, ti aspettiamo.
2: Cosa mangi oggi?
1: Bene. Ecco, cosa mangi? Lo struzzo.
5: Oggi leggero, anche perché poi alle 2 c'è subito ieri, anzi alle 13:40 probabilmente riusciamo a fare l'intervista, e quindi dobbiamo anche andare di corsa. Molto leggeri.
1: Basta, niente, ti salutiamo, perché Andrea Davagliano dice: ma che è una puntata di MasterChef? No, effettivamente. Grazie Lorenzo, ti saluto.
5: Buon proseguimento.
1: Grazie, ciao. Poi ti risentiremo durante la nostra programmazione.
2: Poi qui tutti i grandi cuochi,
1: Poi soprattutto poi soprattutto io me la cavo, perché
2: io ieri ho fatto una patata lessa, mi sembrava di aver fatto mi sentivo Bruno Barbieri.
1: Andiamo bene, allora io manderei il contributo proprio arrivato da Trento ieri sera da Lorenzo Marucci, che ha intervistato Evelina Cristillin, dirigente anche sportiva, e quindi che ha parlato dei dirigenti della Juve, dando una bella frecciata proprio al nostro Fabio Paratici. E poi andiamo in pubblicità e ci risentiamo subito dopo.
3: Paratici no?
6: No, grazie.
3: Per l'affare Ronaldo e non solo?
6: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, chiudiamo l'argomento Trento, ma non prima di, innanzitutto, bravo Jack 77 che mi scrive: ho orviato grandioso vino da dessert, il muffato, è tra i migliori in Italia. Esatto, hai ragione, è buonissimo, piace molto anche a me. E poi appunto vogliamo far vedere un po' a tutti queste foto, prego la regia, eccolo con San Tommaso, vedi San Tommaso,
3: non era San Pietro.
2: San Pietro, ma non l'avevo, io se non vedo non credo.
3: Invece, cioè, fra l'altro
2: non l'avevo riconosciuto
3: anche,
2: capito?
3: Marucci non è che io riconosco,
2: sai, sono
3: io...
2: dei fotomontaggi, ma sono molto divertenti, ringrazio Vladimiro.
3: Bellissimo,
2: e poi
3: bellissimo.
2: Ce n'è anche un'altra, ecco, vien qua, non ti fa nulla, come diceva la mamma,
3: ti mangio e basta,
2: ecco, ti mangio e basta. Marucci rincorre lo struzzo, ecco, per mangiarlo, e quindi ecco. Abbiamo chiuso così con la parentesi Trento.
3: Mentre parlava Marucci, hai visto che passava dietro uno che sembrava Klopp? L'hai visto?
2: No.
3: Non era uno struzzo, ma
2: non
3: proprio lì dove in quel momento c'è lo struzzo, in quel posto dello struzzo sembrava Klopp.
2: Ero concentrata sul nostro Marucci che rincorreva lo struzzo. E poi qui si parla di bistecche, Ale dal Casentino, lo so che dalle tue parti insomma c'è la bistecca, è molto buona, so che qualche collega è già venuto ad assaggiarla, e quindi manco io all'appello, prima o poi insomma verrò anch'io. E intanto abbiamo il prossimo ospite, stavo guadagnando tempo proprio per quello, Alessio Di Petrillo. Ciao Alessio, benvenuto.
4: Ciao
2: a Radio,
4: ragazzi.
2: Firenze Viola.
4: Ciao, grazie dell'invito.
3: Se ci vuoi dire subito il tuo piatto preferito, così.
2: Stavamo parlando di piatti trentini in realtà, visto che Lorenzo Marucci è inviato a Trento, ma insomma tu che ne so, tipo in Polonia, quando eri a lavorare in Polonia, che cosa tu, insomma, sei stato allenatore, hai vinto anche uno scudetto in Polonia, poi sei stato vice CT, che cosa mangiavi, ecco, qual era il piatto?
4: Guarda, per fortuna quando ero al club a Legia, a Varsavia, c'era un po' di tutto, era facile, perché per il resto il cibo polacco forse è meglio tralasciare.
2: Meglio quello italiano.
4: Ci sono due cose in Polonia che sono un po' difficili da digerire: il cibo e il clima. Però poi per il resto è una nazione bella, in espansione. È stata una bellissima esperienza, dai.
2: Eh sì, infatti mi ricordo. Insomma, sei stato anche ai mondiali come vice CT, quindi insomma hai fatto anche questa bellissima esperienza. E ora stai in una fase di studio, Alessio?
4: Sì, una fase di studio che si sta protraendo un po' di più. Sì, in un primo momento diciamo che l'ho determinata, adesso la subisco un pochino di più perché sono un po' sparito dai radar, e nel mezzo ci ho messo due interventi chirurgici ortopedici perché avevo bisogno di
2: rimandati.
4: Un piccolo tagliando. Però adesso
2: ora sei pronto per tornare.
4: Sono pronto per tornare, certo.
2: Su una panchina, magari su di nazionale o anche club, no?
4: Speriamo dai, che di ritornare in pista, perché comunque il gioco mi piace molto, quindi
2: no, ormai è la tua vita, è una passione tramandata anche da tuo padre, tra l'altro, insomma, di famiglia, ecco, anche.
4: Sì, diciamo che noi abbiamo mangiato pane e pallone fin da piccolini, dai.
2: Esatto, anche tuo padre era un allenatore, un famoso allenatore. E ti porto su argomenti più terreni, più avvezzi in questa radio, e cioè la Fiorentina, ecco.
4: Okay.
2: Che ti sembra di questa squadra? È partita male, c'è stato subito un cambio dopo tre giornate.
4: Sì, penso che però adesso mi sembra che piano piano una quadratura di fondo Manoli la stia trovando, e non con poca fatica, perché credo che il problema principale, seppur Dosso sia un ottimo allenatore, credo sia stato riuscire a trovare gli equilibri giusti, no? In campo e con i ruoli, mi sembra che Manoli sia sulla strada giusta, dai.
2: si è quasi un po' trovato incastrato in tanta qualità messa a disposizione, però un po' di inesperienza dei giocatori, intendo, insomma, sono tutti molto giovani, no? Forse anche questo ha pesato.
4: Sì, devo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato di prospettiva, investimento anche futura, no? Quindi è molto interessante, però è chiaro che ci vuole anche pazienza quando fai un certo tipo di politica, e cosa che magari a Firenze, essendo una piazza molto esigente, ti concedono poco, ecco.
2: Ma può ancora, secondo te, ambire all'Europa la Fiorentina, anche in base a quello che vedi dalle altre squadre, dagli altri club, insomma? Può fare una rimonta importante?
4: Io penso di sì, francamente non vedo grandi cose in giro, a parte Como, Roma, che sono un po' le più interessanti, diciamo. Per il resto vedo abbastanza un calcio standard, non vedo grandissime novità, e credo che la Fiorentina sia in crescendo anche in mezzo al campo, se riesce a trovare gli equilibri giusti. Vedo un Fagioli in crescita, che con l'esperienza in nazionale può aver abbracciato non solo il ruolo da metodista, ma anche la mezzala di inserimento. Questo potrebbe far spazio a Olise, che magari possono riuscire a convivere.
2: Olise è un
4: giocatore forte, secondo me.
3: Sì, ecco, convivere. Allora, qui ci sono due. Sì, ciao, buongiorno di nuovo. Qui ci sono due grandi temi. Uno, l'abbiamo già affrontato, è Ndur, quindi volevo capire cosa ti aspetti nella crescita di questo giocatore di cui si parla un gran bene e che Firenze vuol vedere esplodere. L'altro è quello che hai accennato, cioè Fagioli, Ulahi insieme. Cominciamo da Ndur, cioè ti ha convinto fino a questo momento? Può crescere? Come può crescere? Se è meglio in un centrocampo a due, se è meglio accanto a Fagioli, se è meglio in un centrocampo a tre, mezza alla destra, cioè come lo posizioni in questa Fiorentina e in prospettiva anche?
4: Allora, io credo che sì, possano crescere tutti in maniera esponenziale, sono talmente giovani che le prospettive sono tante. Non credo che sia una differenza a due o a tre, perché ormai nel calcio l'universalità dei ruoli è, il giocatore ce l'ha molto di più rispetto a magari quando giocavo io o diversi anni fa, dove magari uno c'aveva più la specificità del ruolo. Adesso sì, i giocatori sono molto più, hanno avuto esperienze molto più ampie rispetto a noi, che eravamo vincolati al compito stretto che l'allenatore voleva. E i margini secondo me sono tanti, e la cosa positiva è che a quell'età lì, per esperienza, mi è capitato che un giocatore magari fa piccoli step sempre in avanti, e poi a un certo punto fa un balzo impressionante di crescita. Ecco, io da questi due giocatori qua, unendoli nella tua domanda, mi aspetto questo tipo di miglioramento.
3: Cioè Dangurre e Ulahi?
4: Ulahi, sì. Da un certo punto in poi mi aspetto proprio un balzo in avanti, ecco.
3: Però ora in questo momento Ulahi e Fagioli non stanno convivendo, no? Soltanto una volta o comunque a gara in corso. Se li separiamo, tu hai un Fagioli, stasera maglia numero 10, titolare con la nazionale, hai Ulahi che comunque si è già imposto, è venuto qua per essere, diciamo così, il talento, ha giocato i mondiali, è destinato a essere un talento del futuro. Se li metti sulla bilancia, dovessi scegliere in questo momento, tu chi faresti giocare? Uno dei due solo,
4: È in questo momento Fagioli.
2: Tu comunque su Fagioli?
4: Sì, in questo momento Fagioli, perché la Fiorentina è ancora convalescente secondo me per certe cose, e credo che Vanoli abbia bisogno di certezze, e Fagioli, abituato al calcio italiano, che è un calcio molto tattico, credo gli dia più garanzie. Io penso che il problema dove lui ancora non ha sperimentato tutti e due i giocatori insieme è dettato dalla prima parte di stagione, dove la squadra ha bisogno di andare a trovare le certezze, cosa che le sta guadagnando piano piano con questo piccolo percorso che hanno fatto, ma ha bisogno e necessità di continuare, possibilmente senza inciampi, perché sennò sì, fai dei passi indietro, certo, e tocca ricominciare.
3: No, ma quando la fase difensiva sarà più solida, ha trovato un assetto, quando davanti hai capito dove, cioè quanto più avanti, quanto più indietro va a giocare a TA, quando Gonsalves entra in condizione, quando Mastantuono cresce ancora, allora a quel punto secondo me ti puoi permettere i due insieme. Ora,
4: certamente,
3: ora rischi.
4: Certamente, però insomma è un gran prospetto, sono tutti e due dei grandi prospetti, il centrocampista, avendolo visto anche in Turchia, a me in certe partite mi ha impressionato.
2: Eh sì, infatti. Ti porto invece su Attà, lo abbiamo appena sfiorato, Arthur Attà sembrava un po' anche una punta di diamante, no? Quest'estate ha fatto una fase di preparazione molto molto buona, facendo vedere anche dei grandi numeri, ora una fase di difficoltà, ti aspetti di più quindi da questo giocatore, e qual è il suo ruolo migliore a centrocampo, dove lo vedresti meglio, sulla tre quarti, mezzala? Dove lo vedresti meglio?
4: Io credo che il calcio italiano sia molto complicato e che è necessario un periodo di adattamento, e anche da lui mi aspetto molto, ma è un calcio dove i difensori non ti fanno respirare, è molto complicato, ce ne sono tanti giocatori che vengono qua e magari vengono da periodi o percorsi entusiasmanti all'estero e poi qua trovano tantissima difficoltà.
2: Però insomma sembra un po' ancora quello lontano dell'Udinese, no? Perché lui comunque un po' un periodo di adattamento già l'ha fatto, di apprendistato diciamo del calcio italiano già l'ha fatto l'Udinese. Ci si aspettava qualcosa di più già ora o no?
4: Sì, sicuramente sì, forse dovrebbe essere quello un pochino più avanti di tutti, però sono quei giocatori che magari hanno anche un estro in più, sono meno, certo, ragionatori, probabilmente ha bisogno anche lui ancora di un periodo di ulteriore adattamento o di continuità, probabilmente, che magari ha avuto più difficoltà a trovare in passato.
2: Senti, ti aspettavi la Fiorentina potesse prendere Mastantuono?
4: No, non me l'aspettavo, però insomma è un bel colpo, ma tutto il mercato della Fiorentina è stato interessante, tutto sta a riuscire a trovare i giusti equilibri, perché poi ti ripeto, il calcio italiano è totalmente diverso da tanti calcio esteri.
2: E un'ultima cosa te la chiedo sugli attaccanti, Pellegrino, Beto, tu sei più per l'esperienza di Beto, che tra l'altro non sono proprio in antitesi, nel senso che comunque si stanno anche aiutando molto, non danno l'idea, ecco, di essere così rivali, ma uno ringrazia l'altro per l'aiuto, insomma sono comunque competitor, ma comunque amici, ecco, possiamo dire
4: compatibili, diciamo, per caratteristiche.
2: Pellegrino, sì, Beto, ecco, su chi punteresti di più? Pellegrino,
4: a me in questo momento Pellegrino piace di più, è un giocatore fisico, non mi credo che possa dare un buon riferimento davanti.
3: Sì, mi fermo un attimo su Beto, visto che è un giocatore che in carriera, a parte mi sembra una stagione, cioè una rarissima eccezione, è sempre andato in doppia cifra. Alla Fiorentina ancora non ha segnato, non ha nemmeno un minutaggio altissimo, però ancora non ha segnato. Con la nazionale viene via da questa sosta, da questi impegni con la nazionale, non ha segnato. Cioè, non ti voglio dire se c'è da preoccuparsi, però ti voglio dire cosa può scattare in questo giocatore, perché se uno ha il vizio del gol, alla fine qualcosa deve succedere, no? Prima che diventi pesante la situazione, che tutti ti ricordi che non sta segnando, Quindi ti aspetti la svolta da Beto, cioè non so quante occasioni hai avuto di vedere la Fiorentina, però sembra anche un po' in difficoltà, cioè molto più indietro rispetto a Pellegrino.
4: Sai, quando la squadra è in difficoltà tutta, è chiaro che gli attaccanti lo sono forse ancora di più quando riesce a produrre poco. Ha fatto 3 presenze, comunque se non sbaglio ha fatto un assist, che dire, non lo so, anche lui viene da esperienze dove è stato impiegato magari un po' meno, e ti ripeto, rischio di ripetermi, ma il fatto che arrivare a giocare in Italia con i difensori italiani non è così semplice l'adattamento.
2: E quindi ha bisogno di un periodo di assestamento.
4: Ma io penso di sì, tutti, cioè tutta la squadra ora, perché poi comunque la squadra adesso è figlia dell'inizio, per levarsi di dosso già l'anno scorso e per levarsi di dosso questo periodo iniziale comunque non è così semplice.
2: Eh no, infatti. Staremo a vedere. Grazie Alessio Di Petrillo.
4: Grazie a voi. Buona
2: grazie,
4: serata.
2: Ciao. Bene,
3: sì,
2: dopo
3: la volontà della Fiorentina era di prendere attaccanti e conoscessero il campionato italiano, infatti così è stato fatto, perché Pellegrino arriva direttamente dal Parma, però Beto all'Udinese ha fatto 2 stagioni, tutte e 2 le stagioni è andato in doppia cifra, quindi lui il campionato italiano lo conosce.
2: È facilitato, ma magari poi ha essendo stato in Inghilterra magari anche cambiato approccio,
3: ma era 21-22, 22-23, cioè non è che si torna indietro a un giocatore che ha giocato 10 anni fa o 15 anni fa in Italia, un giocatore, no, questo lo dico in positivo per dire che io aspetto che a un certo punto anche Beto cominci a essere di nuovo bomber, ecco, perché appunto sono stati scelti apposta attaccanti che già conoscevano il nostro campionato, era proprio la scelta sugli attaccanti doveva andare in questa direzione, quindi non so, cioè da uno che c'è già stato 2 stagioni fa io l'adattamento me l'aspetto molto più velocemente.
2: Dice Roberto, ci ricorda Roberto Bagnarripoli, che nella sua nazionale Ulai gioca insieme a Chessy e a un altro giocatore, insomma, che sono centrocampisti fisici e di classe, non sono certo Fagioli e Ndur, poverini. hanno altre caratteristiche, nel senso che comunque Chessy è ovvio che è uno, no?
3: Sì, però
2: di copertura, di rottura.
3: Ulai è giovanissimo, io questa cosa non mi stancherò mai di dirla, cioè che Ulai è arrivato qua in quel momento perché o lo prendevi quest'estate o non lo prendevi mai più. Va bene, e ci aveva addosso una grande concorrenza e fino all'ultimo giorno di mercato hanno cercato dall'estero a portarglielo via. Quindi qual è stato il discorso della Fiorentina? Questo è secondo me un talento sicuro, esploderà in futuro, non posso aspettare un anno in più perché non mi toccherà mai più, sia perché trovo un'altra squadra sia per le cifre che sono destinate, e quindi è stato preso quest'anno, ma non è stato preso per essere messo titolare, non è il titolare preso della Fiorentina di quest'anno, il titolare in quel ruolo della Fiorentina è Fagioli,
2: a meno che non fosse stato venduto Fagioli.
3: Però in questo momento fra Fagioli, che cioè prima di mettere da parte Fagioli ce ne vuole di tempo e prima di far crescere, ma questo è proprio un percorso che la Fiorentina ha in testa, cioè piano piano senza bruciarlo lo comincia a inserire, lui comincia a crescere, perché il campionato italiano, come diceva ora Di Petrillo, cioè è difficile, quindi ecco sì, sulla I mi torna che deve conoscerlo, che deve adattarsi, però Ulai o lo prendevi queste, non dobbiamo secondo me avere fretta a Firenze sulla I, perché rischiamo soltanto di fare peggio che meglio. Allora deve giocare insieme a Fagioli, la prima volta che ti prendono 2 imbarcate, Fagioli e Ulai accanto insieme come doppio play, si comincia a dire vabbè, allora Ulai non va bene, no, Ulai va benissimo, però o lo prendevi ad agosto o nella tua vita non lo prendevi mai più a quel prezzo, ovviamente che è già alto, però sono convinti che questo giocatore possa diventare veramente un fenomeno da 60-70 milioni. Quando lo riprendi,
2: dimostrato.
3: Ecco, questo è il discorso. Quindi con Ulai molta calma, molta pazienza. e aspettare la sua crescita.
2: Eh sì, il problema anche è che l'hai preso a tanto, hai fatto di tutto per quasi, sì, hai cercato di nascondere, insomma
3: l'hai preso a tanto, ma l'hai preso a 26 più soldi, 20 più bonus, cioè, l'hai preso a tanto ma non tantissimo, cioè l'hai preso con la convinzione, ti ripeto, che possa diventare un giocatore da 60-70. Se gli metti fretta, se lo metti forzatamente in campo, rischi di fare peggio che meglio.
2: Però quindi, Maurizio dice: ma ti sta un Lait, rimarrà buono e zitto per un anno in panchina?
3: Ecco,
2: e aggiungo io, visto
3: bisogna vedere anche cosa gli hanno detto.
2: Ha giocato un mondiale, ha messo a sedere quasi la Germania da solo, e giocava comunque anche in Turchia, giocava regolarmente, quindi insomma rimarrà zitto e buono per un anno a fare la riserva?
3: Deve, perché un giocatore così, se vuole crescere, vuole diventare un campione, un fenomeno, un talento come tutti pensano che possa diventare, deve essere accompagnato da un carattere che capisce quando è il momento, e non mi sembra che fino a questo momento abbia avuto poco spazio, anzi il suo spazio ce l'ha avuto, non tantissimo. Allora lui in questo percorso di crescita deve capire che la Fiorentina, se lo fa giocare meno, è per il bene del suo percorso, la testa conta quanto il talento iniziale, quindi lo deve capire, e secondo me glielo devono spiegare anche bene, cioè questo percorso a lui, ma credo lo abbiano fatto, deve essere spiegato bene, perché lui non ci rimanga male se sta in panchina fisso due partite di seguito come le ultime due.
2: Eh sì, questo deve essere bravo sia la Fiorentina ma anche l'entusiasmo, perché a volte poi si può anche fomentare un ragazzo, no, che giustamente scalpita per giocare, per entrare in campo, che può vedere che magari l'allenatore predilige Fagioli, con Fagioli che potrà anche avere qualche partita non giocata benissimo, e quindi magari lui scalpita lì dietro,
3: può subentrare, può fare un sacco di cose, però non mettiamo fretta a Vanoli per i due insieme, e soprattutto per sostituire Fagioli con un Lai.
2: Allora, c'è un ascoltatore che approfitta della tua presenza in studio perché dice che ha letto di un interesse della Juventus per, come lo chiama lui, Giraffone Endur. Che cosa c'è di vero? L'aveva letto proprio sulla Gazzetta, ma probabilmente scritto da un collega, quindi avrà le sue fonti, e quindi non ci permettiamo di
3: Io rispondo sul lato Fiorentina, esatto, cioè che la Fiorentina su questo giocatore è stata sempre molto chiara, e Endur, quando insomma facevano anche filtrare delle, Endur era insieme a De Gea l'unico giocatore incedibile, sì, quindi si poteva affacciare la Juventus, si poteva affacciare qualsiasi altra squadra, qualsiasi altro club, anche gradito al giocatore, ma Endur non si muoveva, quindi la Fiorentina non si è mai messa al tavolo, ma ha detto immediatamente, ha stoppato qualsiasi cosa, quindi quando poi te fai così capisci che non è in vendita, cioè è diverso, no, da Ken che dice non è in vendita,
2: certo,
3: poi in realtà i tavoli stavano andando avanti. Su Endur c'è stato uno stop immediato per la percentuale di rivendita che ha.
2: Non ha capito che i tavoli stavano andando avanti.
3: Vabbè, quello
2: no, mi dispiace, infatti è uno dei
3: però
2: punti,
3: ecco,
2: che, per cui
3: quando un giocatore è
2: grosso,
3: incedibile, anche perché sai che devi dare il 50% della futura rivendita e non ci incasserai mai quello che vuoi incassare, anche se tu lo volessi vendere domani, chiunque bussa viene rimandato a casa, rispedito al mittente.
2: E, Michele, ad esempio, poi facciamo una breve pausa, Michele dice non è d'accordo sulla I, cioè per lui dice che deve giocare titolare al fianco di Fagioli, la tua già l'hai detta, però insomma Michele la pensa invece che i due possono tranquillamente giocare insieme.
3: No, ma possono giocare insieme, non ora, io non dico che non possono giocare insieme, poi non,
2: certo,
3: onestamente non ho nemmeno la competenza per dire se possono giocare insieme, io ti dico che sicuramente ora non possono, ma l'ha detto lo stesso Vanoli quando gli allenatori cominciano.
2: Grosso ci ha provato in una partita,
3: Grosso ci ha
2: insieme
3: provato,
2: non è andata bene, insomma poi è uscito,
3: sì,
2: la
3: però ora quando ti parlano di equilibrio, quando ti parlano di reparti che
2: tutti
3: devono trovare solidità, e Vanoli lo fa in continuazione, ti fa capire che nella sua testa c'è un ideale, cioè
2: certo,
3: c'è un punto di arrivo che magari ci arrivi a marzo o ad aprile, fai un grandissimo finale di campionato, ma non è questo il momento, poi che lui riprovi insieme durante gli allenamenti, per carità, giustissimo, però in questo momento tutto il resto della squadra, tutta la costruzione non tiene io ho capito, a Vanoli, Ulayi e Fagioni insieme. Ecco, questo.
2: Sì, è quello che abbiamo capito tutti, e nell'ultima conferenza stampa glielo ha chiesto anche Mario Tenerani, che è uno dei fautori di questa coppia insieme, cioè
3: che
2: Ulayi per
3: cioè
2: lui deve giocare, al di là della coppia, ma Ulayi per lui deve giocare.
3: Allora,
2: non
3: se
2: per
3: lo
2: Mario,
3: metti a tre è diverso, perché se te metti in Dur, Fagioli e Ulayi è già diverso. Io ti parlo nel 4-2-3-1, i due Fagioli e Ulayi, fai fatica.
2: Non è sostenibile.
3: A tre ci può già pensare.
2: Eh sì, infatti. Allora facciamo
3: però
2: una breve...
3: Cioè, ce n'hai tanti, capito?
2: Facciamo una breve pausa e poi parliamo proprio di Attà, del suo recupero. A tra pochissimo.

0: Park, a partire da Atta. Secondo te Ilaria Atta sarà uno dei giocatori da cui ripartire dopo questa sosta?
1: Sì, sì. Allora io Atta me lo, cioè poi sentiamo Andrea cosa ne pensa lui, però io Atta è uno di quelli che darei per scontato nell'undici iniziale, perché lui deve ritrovare la condizione atletica, sta facendo questo lavoro personalizzato. Domattina fra l'altro c'è questo test in
0: sì,
1: famiglia,
0: infatti sarà interessante capire
1: se lui questa la fa, ma anche se non la facesse io non mi preoccuperei più di tanto. Cioè se Atta deve ritrovare la condizione atletica e la ritrova attraverso questo lavoro individuale, lo fanno proprio perché lui a Genova deve essere in campo dal primo
0: esatto.
1: minuto. L'ha già fatto individuale e poi è sempre stato titolare, perché poi Atta ha sempre sì. giocato, quindi lo darei ora, non
0: vediamo se
1: pronta
0: questo
1: come
0: problema
1: si dice, essere smentita, ma io me lo prevedo,
0: perché poi i voci sono tanti, ma io penso sia un problema muscolare. Lui anche le altre
1: Pretorino.
0: Stagioni
1: perché lo disse
0: sì,
1: grosso
0: sì,
1: nella settimana di avvicinamento al Torino, quindi tempo
0: era anche
1: passato.
0: Uscito durante la partita, mi ricordo se con il Frosinone o di Coppa, ora vado un po' a memoria, era uscito proprio perché si era fatto male, quindi insomma probabilmente avevano cercato di recuperarlo velocemente anche perché
1: sì.
0: le cose non andavano
1: bene. Sì, io credo
0: benissimo.
1: Che lui sia un giocatore che per riprendersi, da anche se è stato fermo per poco a causa di un piccolo guaio fisico, ha bisogno di un po' di tempo in più per riacquistare la condizione
0: sì.
1: atletica.
0: Ho visto anche nell'Udinese nelle due stagioni, in una è stato fuori quattro partite proprio per un problema muscolare, e nell'ultima stagione altrettante o addirittura qualcuna in più proprio perché aveva un problema sempre muscolare, quindi evidentemente non ha grandi problemi, ma se ne accusa uno poi ha bisogno di recuperarlo in pieno, anche per la no, lui è molto alto, ha un fisico comunque importante, quindi ha bisogno di più tempo per recuperare, non vuole assolutamente magari anche una soglia del dolore particolare, però ecco, per il resto poi non fa grandi assenze durante la stagione, ma ho visto che in ognuna di quelle all'Udinese poi ha avuto un momento in cui ha accusato dei problemi muscolari, ecco.
1: Lui ha avuto un infortunio al bicipite
0: sì,
1: femorale
0: sì.
1: l'8 di dicembre
0: sì.
1: ed è rientrato il 7 gennaio con il saltato 1, 2, 3, 4, ha saltato 5 partite, poi è rientrato,
0: però c'era anche il Natale di mezzo
1: sì,
0: quindi probabilmente
1: sì, però partite sono quelle, ha saltato
0: sì,
1: 5
0: sì.
1: partite, è rientrato con il Torino e ha fatto 29 minuti, quella successiva con il Pisa ne ha fatti 34 e poi ha ripreso 75 diverse per 90, poi si è rifermato per un affaticamento muscolare a marzo
0: sì, una sola partita però
1: e poi lì una sola partita bravissima
0: sì.
1: e poi lì quella dopo ha fatto 28, 84, 85, cioè il minutaggio ce l'ha, per carità, il minutaggio ce l'ha, però ecco, ho avuto l'impressione che ci sia bisogno di qualche allenamento differenziato in più per ristabilire la condizione.
0: Sì sì, infatti anche nella stagione precedente avevo visto appunto che era mancato 4 partite proprio sempre per questi problemi muscolari, intorno ad ottobre, sempre ottobre, era rientrato a novembre mi sembra di ricordare, per cui
1: però se sta così, per me l'ideale in questo momento è se Vanoli fa il 4-2-3-1, tu lo metti dietro la punta con Mastantuono a destra e G a sinistra e Atta avanzato. Visto che lui non ha il minutaggio e visto che anche con Salves non ha il minutaggio, tu alterni in quel ruolo, fai partire Atta e poi inserisci con Salves e poi quando con Salves starà benissimo riporti Atta a mezzala, cioè, mi sembra che la soluzione non gli manchi, ecco, a Vanoli.
0: Esatto. Sentiamo allora Andrea Giannattasio, che è il nostro termometro che abbiamo al Viola Park. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: E ben ritrovato, soprattutto tu dai il buongiorno sempre la mattina alle 7, no? Ricordiamolo con Buongiorno Firenze.
2: E tra l'altro è una giornata buona perché insomma la raccomandata famosa di cui parlavo ieri in trasmissione,
0: di cui si erano tutti preoccupati, infatti
2: erano tutti preoccupati i nostri ascoltatori, se l'ho ritirata era semplicemente un sollecito di una lettera che mi era arrivata già 3 mesi fa della casa produttrice della mia auto, ora non stiamo a dire qual è l'azienda,
0: no.
2: Che mi diceva che c'è da fare un piccolo intervento gratuito e quindi siccome non mi ero ancora presentato nei 3 mesi scorsi
0: quindi quando sono gratuite le cose ben
1: quindi solo buone notizie, Andrea.

0: Ma per fortuna è gratuito l'intervento.
1: Esatto. Senti, a proposito di interventi invece, come stanno i nostri ragazzi al Viola Park? Ora interventi fortunatamente ce ne sono stati pochi.
0: No, nessun intervento fortunatamente, anzi chi aveva qualche acciacco comunque sia doveva portare avanti un percorso individuale lo ha ultimato e quindi fondamentalmente il riferimento va a CA, tutti sono più o meno di pari grado da un punto di vista fisico. Certo, questo è un calciatore che adesso alla ripresa dovremo osservare con grande attenzione, perché tutto sommato quest'anno non ha mai fornito delle prove del tutto convincenti, così come tanti suoi compagni d'altra parte, però in alcuni casi, anzi praticamente sempre, tranne contro il Frosinone, è stato sostituito e quindi ce lo aspettiamo su dei buoni livelli. Ecco, la ripresa del campionato direi che è uno dei dilemmi che dovrà risolvere Paolo Panoli per la gara con il Genoa è la scelta di uno tra lui e Gonzalves nel cuore della tre quarti.
1: Per il resto, non solo, perché se poi Mastantuono dovesse tardare, perché poi certo, credo la federazione argentina ha riservato subito un mezzo per riportare in Italia i giocatori della Serie A che sono impegnati in quella partita famosa dell'addio a Messi, ma se dovesse tardare c'è da pensare anche a chi gioca a destra, no?
0: Sì, sono perfettamente d'accordo, ma ci sono anche altri dilemmi, per me ne vengono in mente tre, per esempio, oltre a questo, che è uno dei tanti quattro in tutto, via, oltre a quello dell'esterno alto, oltre a quello del trequartista, secondo me c'è un dubbio anche sul centravanti, volendo, anche se comunque Pellegrino è rimasto qua.
1: Sì, ha lavorato.
0: E poi sul terzino sinistro, insomma, uno tra Vieri e Valdepeñas, oggi la Gazzetta, insomma, Ilaria lo sa bene, e nell'articolo di Claudio Lenzi scriveva che comunque sia Vieri ha scalato le gerarchie, è vero, poi però nel secondo tempo col Napoli, esatto, Valdepeñas ha fatto bene, quindi anche lì secondo me è un dubbio. Ecco, quindi direi che non sono pochi. Ma
2: sai, dipenderà dalla destra del Genoa. Cioè, immagino che poi la scelta di Manoli punterà se tenere Vieri più basso, più bloccato, oppure se mettere Valdepeñas. Insomma, mi sembra un ballottaggio aperto, però sicuramente contro il Napoli Valdepeñas ha fatto meglio di Vieri.
0: No, sì, sicuramente sì.
1: Sì, poi vedremo anche, credo oggi il Genoa abbia anche un amichevole, cercheremo di capire
0: a Bucarest,
1: le mosse Bucarest. Di
2: sì, che ha 16 assenze, cioè infatti, quando ho letto stamani il pezzo di Grimaldi, il collega Grimaldi inizia il pezzo dicendo che stasera il Genoa ha 16 assenze, cioè va a fare questa amichevole senza 16 giocatori.
1: Più per rappresentanza e perché allora magari c'è un accordo.
0: Alcuni li ha lasciati volutamente al Genoa.
2: Esatto, tre li ha lasciati volutamente.
0: Gli altri sono infortunati in nazionale, penso.
2: Esatto, 9 sono nazionali, ecco. E gli altri, quelli che restano, sono infortunati. Sì, però se te pensi anche solo alla Fiorentina, no? Che è una rosa, diciamo, 24-25, cioè comunque una rosa ampia. Se gliene levi 16, vanno a Bucarest in Genoa senza 16 giocatori, ma 16 sono gli 11 titolari più le 5 riserve.
1: La Fiorentina,
2: cioè,
1: ci andrebbe con Jallov, Mazzeo e Cianciulli, ecco, che non fanno, che comunque,
2: cioè, anche De Rossi non mi sembra stia lavorando in agilità.
1: Il risultato dell'altra volta non farebbero male di sicuro. E Andrea, prima di lasciarti, tu hai realizzato, lo dicevo prima, una bella intervista con Gaetano Castrovilli, no?
0: Sì.
1: Una delle poche volte che parla, perché non è che abbia parlato più molto dopo l'esperienza a Cesena.
0: È vero che ora è svincolato, però lui fino a pochi mesi fa era sotto contratto con prima il Bari e poi il Cesena, e poi adesso è fermo, lo ammetterà lui nella prima parte dell'intervista che sentiremo a breve, anche per colpa sua, perché ha fatto delle scelte a livello, lui lo fa capire, non lo dice, lo dico io, a livello proprio di agenzia a cui affidarsi, sbagliate. E quindi al momento è fermo e attende una nuova avventura. Io non ho dubbi che la ritroverà, perché insomma un giocatore che ha 250 presenze tra i professionisti, oltre 150 in Serie A, campione d'Europa, insomma un giocatore che ha un buon palmarès. Soprattutto lui mi ha fatto capire che sarebbe disposto a ripartire anche dalla Serie B, dove ha fatto tra l'altro gli ultimi mesi, prima al Bari e poi al Cesena. Certo, non sarà facile reinserirsi, però è un ragazzo positivissimo
1: e che si sta allenando a Figline. Sì. Benissimo, Andrea, ti stoppo anche malamente, così ce le sentiamo, ci sentiamo diversi minuti di questa intervista, perché poi c'è Palla al Centro che chiede spazio, ovviamente.
0: È giusto.
1: Grazie mille, Andrea, per il tuo lavoro.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ecco, allora mandiamo l'intervista di Gaetano Castrovilli.
3: È un piacere per Radio Firenze Viola e per la nazione incontrare quest'oggi a Firenze Gaetano Castrovilli, un ragazzo che per la Fiorentina negli ultimi anni ha rappresentato tanto e che ora aspetta una grande bella occasione. Gaetano, intanto buongiorno e ben trovato.
4: Grazie mille a voi per la disponibilità e sempre felice di essere a Firenze e di ritrovarti.
3: Anche perché questa qua è la tua città, ora in questo momento sei qua a vivere, partiamo così.
4: No, vogliamo vivere qui, voglio vivere qui a Firenze con la mia famiglia. Spero il più lontano possibile, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti.
3: Ecco, questo è bene ribadirlo, anche perché sarà poi il tema portante di questa intervista, che sono sicuro sarà bella. Senti, però la tua vita è cambiata perché sei diventato padre di questo bellissimo bambino Brando, che hai accompagnato poco fa a scuola. Intanto, com'è conciliare la vita da padre con quella del calciatore che stai portando avanti?
4: Beh, Brando, sia a me che a mia moglie, ci ha cambiato la vita in meglio. È una sensazione che, secondo me, fin quando non diventi padre o madre non puoi capire. Puoi immaginarla, ma non è la stessa sensazione di quando ce l'hai davanti. A me mi ha aiutato tanto Brando, soprattutto nell'ambito calcistico, perché dopo i miei infortuni ho deciso tante volte di smettere, non lo nego, perché quando hai un infortunio uno dietro l'altro, mentalmente la subisci tanto. Devo dire che Brando mi ha dato una forza incredibile. Mi sono tatuato anche la sua mano proprio sul ginocchio, sopra il ginocchio, e quindi mi ha cambiato la vita in meglio.
3: Si vede assolutamente, perché comunque, anche se stai vivendo un momento non facile a livello calcistico, ora ne parliamo, comunque sei comunque sorridente, propositivo e ottimista. Però ecco, venendo a questo aspetto che per noi è inconsueto, vederti lontano dal campo, che cosa è successo? Che cosa purtroppo ti ha portato in questo momento a essere alla ricerca di una squadra?
4: Allora, venivo da un infortunio nella mia ultima esperienza a Cesena. Sono stato fermo 2 mesi per un problema muscolare. Poi comunque sono rientrato, ho giocato le ultime 4-5 partite. Poi a fine campionato, comunque sai, uno pensa a staccare un attimo e poi a ripartire. Nel momento in cui dovevo ripartire sono state fatte delle promesse che però sono state mantenute. Io ho fatto una scelta sbagliata, ma capita fare delle scelte sbagliate. Ora ho preso una nuova agenzia, la BS Group, e loro sono convinti che troveremo presto squadra. Ho sentito tanti compagni che mi hanno chiesto: ma perché sei ancora senza squadra, come fa un giocatore come te? Quindi fa tanto piacere, e quindi io non vedo l'ora di ricominciare. E tutti questi miei compagni, anche alcuni miei essere direttori, mi hanno scritto, mi dà una forza per ripartire, perché ho 29 anni, sono ancora giovane e penso che ho ancora tanto da dare al calcio.
3: Ah, questo è fuori discussione, anche per noi è doloroso non vederti in campo, anche perché qua a Firenze ci ricordiamo benissimo di quello che hai fatto sia nel settore giovanile che soprattutto in prima squadra. C'è qualcosa che, al di là della tua esperienza personale, ti addolora di più nel vedere il calcio andare avanti e tu che sei fermo? Cioè, mi raccontavi prima fuori dall'intervista che hai una voglia matta di ricominciare. Cos'è che ti dà questa voglia?
4: Beh, forse quello che gli infortuni mi hanno impedito, nel senso, dove potevo arrivare e purtroppo con gli infortuni non ci sono arrivato. Però ripeto, non voglio più guardare il passato, sarà il destino che ha deciso che devo andare così, però è anche vero, e ripeto, come ho detto prima, ho 29 anni e quindi ho ancora tanta strada da fare, però su un aspetto devo dire che non mi devo più dire che sono i Castrovilli di prima, perché quel Castrovilli era giovane, spensierato, ora abbiamo un Castrovilli più maturo. Devo solo ritrovare quella spensieratezza in campo che negli ultimi anni mi è mancata, data dagli infortuni, da aspetti mentali che comunque non mi hanno fatto esprimere al meglio, e quindi devo soltanto ripartire dicendo a me stesso: ok, ora sei una scommessa per tutti, estate, decidi il tuo futuro.
3: Hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè che hai pensato più volte di smettere. Che cosa ti ha portato a maturare questo pensiero, se pensi di esserci veramente andato vicino, e che cosa poi, visto che sei pronto a rimetterti in gioco, ti ha fatto cambiare idea?
4: Beh, quando c'hai un infortunio uno dietro l'altro non è facile. È vero, ci sono tante cose peggiori nella vita, però per me il calcio è vita. Se io penso di non stare in un rettangolo verde con la palla, mi deprimo, diciamo così, è la verità, perché veramente per me è vita. E quindi quando ho iniziato ad avere tutti questi infortuni, cioè, l'ultimo, ti devo dire la verità, è stato a Cesena, quando sono stato fermo 2 mesi per questo problema muscolare. Ho detto: quando finalmente sto bene con il ginocchio, comunque col ginocchio è stato il mio problema più grande, era un anno e mezzo che stavo veramente bene col ginocchio, e ho detto: ora vengono gli infortuni muscolari, che non ho mai avuto problemi muscolari. E quindi gli ho detto: no, basta, cioè non ce la faccio più, perché uno dietro l'altro mi sta veramente danneggiando. Però ripeto, poi vedo la mia famiglia, vedo mio figlio che ogni volta che guardo una partita mi dice: babbo, stadio? Lì un colpo al cuore, però mi dà tanta di quella forza incredibile.
3: Sì, diciamo, lo fai principalmente per la tua famiglia, certo, oltre, certo, che per te.
4: Oltre che per me stesso, anche per la mia famiglia e per quello scricciolo di mio figlio. E niente.
3: No, sei stato chiarissimo. Senti, nell'aprile del 2022 eri un talento straordinario, eri alla Fiorentina un calciatore decisivo, una classe pazzesca, avevi avuto l'investitura di Antognoni, poi quel gravissimo infortunio, uno personalmente dei più gravi che abbia mai visto. Ti capita mai di ripensare a quella partita col Venezia, mi pare fosse, e a, purtroppo, dire senza quel grave infortunio dove sarei arrivato?
4: Sì. Sì, vedo, mi capita spesso, ma tanto, perché fa male ricordarselo, quindi dico: no, guys, non ricordiamo il passato, pensiamo al presente. Però sì, mi capita spesso, devo dire la verità, soprattutto quando guardo la Fiorentina, perché vero, sono andato via da Firenze, ma la guardo sempre. Quando c'è la Fiorentina, cioè, mi metto sul divano e la guardo, tranne quando tipo ho giocato, che giochi nello stesso radio, non puoi. La Fiorentina mi è rimasta nel cuore, che mi ha dato veramente tanto, Firenze, sia la Fiorentina come società che i tifosi. Quindi io sono tanto legato a questa squadra, a questa città, e ripeto, non voglio tanto pensarci, perché mi fa male, però spero che abbia lasciato qualcosa ai tifosi, che è la cosa più importante, e mi rende felice che a volte quando sono a giro la gente mi ferma e dice: Gai, ci ricordiamo, ci ha fatto divertire, e spero di tornare in campo e far divertire ancora tanta gente, perché anch'io mi voglio divertire, essere quel ragazzo che era la Fiorentina piccolino ma tanto spensierato, quindi trovare quella spensieratezza in campo li fa divertire la gente.
3: Hai avuto anche un incontro con Francesco Flachi, che insomma ti ha ribadito più o meno queste cose, insomma anche lui era un calciatore di grandissima tecnica come te.
4: Sì, l'ho incontrato, mi ha fatto tanto piacere, perché ha detto che ha tanta stima in me, che gli è dispiaciuto per gli infortuni che ha avuto, però posso sempre ripartire.
3: Che cosa ha rappresentato la Fiorentina per te in carriera? Ora hai raccontato del tuo legame, del fatto che non te la perdi mai, ma quegli anni a Firenze tra settore giovanile e prima squadra che cosa hanno rappresentato?
4: Beh, per me è stato qualcosa che non riesco ancora a descrivere a parole, perché non riesco a spiegarlo, perché è un sentimento davvero forte. Però mi ha dato tantissimo, mi ha fatto trovare mia moglie, di cui è nato mio figlio. Ho trovato delle persone a Firenze che uno è diventato il mio migliore amico. Quindi Firenze mi ha dato tantissimo, la Fiorentina mi ha fatto crescere sotto dal punto di vista di giocatore, oltre che umano. Ho trovato delle persone in società incredibili e io, ti dico la verità, non sarei mai andato via da Firenze, però ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a lasciare Firenze. Lo ripeto, non è mai stato una questione di soldi come si è detto, perché per me il calcio viene prima dei soldi, vero, i soldi servono, però per me viene prima la passione. Quindi quello che è stato detto in passato voglio ribadire che non è vero, perché a me non mi interessava dei soldi. E ripeto, io sarei stato qui a Firenze tutta la vita, però poi non è andata così. Sono sempre dell'idea che spero che possa risalutare questi tifosi come si deve. Sai, tanti in questi giorni che ho incontrato in città mi hanno detto "Gai, torna, e io ho sempre detto magari, perché comunque Firenze è Firenze, non si sa mai nella vita, quindi me lo auguro. Però ora devo guardare in faccia la realtà e quindi, come ho detto prima, sono una scommessa al giorno d'oggi e sta a me di tornare a far parlare di Castrovilli e non vedo l'ora di farlo. Appena ho una vetrina e la possibilità lo farò con tutto ciò che ho qui dentro e poi con vicino la mia famiglia e i miei amici che mi hanno sempre aiutato.
1: Ecco, una bella intervista, davvero complimenti ad Andrea Giannattasio, perché abbiamo sentito un Castrovilli anche a cuore aperto verso Firenze, la Fiorentina, ma anche molto onesto. Siamo arrivati veramente in chiusura, chiede spazio Palla al Centro e quindi io vi saluto e ringrazio Ilaria Masini.
2: Grazie Luciana, grazie a te.
1: A voi invece do appuntamento a lunedì prossimo.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
7: Eccoci qua, un minuto dopo le 14, il 2 di ottobre e senza ritorno audio, ma questo poco male lo sistemiamo, sistemando il jack come se fosse assolutamente una prova audio dei Metallica. Ben trovati.
8: Ora i
7: sì.
8: Metallica sa, con sa, quella sa. Magliettina lì.
7: Ben trovato Andrea Bruno Savelli.
8: Buonasera a tutti.
7: Buon pomeriggio.
8: Io vi prego,
7: non sono consentite battute, mi dia del lei, mi chiami direttore e sia pronto a pagare le conseguenze.
8: Certo, allora chiedo a tutti quelli che invece ci
7: così
8: stanno ascoltando
7: proprio subito in partenza
8: in app,
7: dai,
8: abbiamo il 92 del digitale terrestre
7: lucida.
8: Oppure
7: è un po' lucidina,
8: in streaming
7: 90.
8: Per vedere la maglietta
7: che
8: ma poi sembra
7: c'ha?
8: No, a parte che le sta tre volte le casca
7: e
8: come
7: sono quelle grosse, andavano quando
8: capito si presenta come
7: c'è
8: Metallica.
7: Anche Simone Bernabei
8: si presenta
7: studio,
8: come
7: ciao,
8: Metallica
7: ciao.
8: Un po'
9: buongiorno direttore
8: Simone,
9: in
8: no?
9: effetti sì
7: vabbè,
8: con tutto rispetto
7: vabbè.
8: Che merita un super direttore generale con la poltrona in pelle umana.
7: È che mi veniva in mente il Drugo Leboschi che tu ricorderai in passato, no, è stato anche a seguire alcune tournée dei Metallica e in realtà il problema è mattutino mattino di sveglia troppo anticipata, e quindi quando devi portare il figlio alla scuola le prime cose che trovi te le metti, e devo aver pescato nella cesta degli anni 90 la maglietta anni 90, tanto non vi va mai bene nulla, non vanno bene le giacche, non vanno bene le cravatte, non vanno bene le magliette, conta, come dire, quello che si indossa,
8: i contenuti,
7: assolutamente sì. E che dire, siamo alla fine di questa seconda interminabile settimana senza campionato, direi che già dopo aver scavallato questo weekend cominceremo a vedere il traguardo della ripresa con il Genoa e con una Fiorentina che abbiamo tutti una grande voglia di rivedere e di testare nuovamente per capire i margini di crescita. E però appunto c'è ancora da scavallare, lo faremo osservando le gare delle nazionali. Stasera tocca agli azzurri, che so che ti stanno parecchio a cuore, Andrea, però ci sarà.
8: Io amo l'Italia, amo l'Italia di Mancini, l'Italia del presidente federale, l'Italia che mette una dirigente accompagnatrice e poi la leva dopo una settimana, che affida un progetto a Maldini e Leonardo e dopo un giorno li manda
7: Fagioli,
8: via,
7: caro mio. E questo diventa un argomento assolutamente da cavalcare, da approfondire, al di là di quello che poi sarà il ruolo di Fagioli, oltre ad un mercato che non si ferma mai. Oggi, come sentite, abbiamo un po' cambiato le nostre voci, il buon Luca Calamai lo ritroveremo ovviamente già dal lunedì, ma noi gli abbiamo fatto proprio il dispetto, sto scherzando, ma in mattinata il buon Niccolò Ceccarini, e ne ha parlato anche Niccolò Santi su Firenze Viola, ci ha informato che la Fiorentina sta seguendo da vicino Thiago Gabriel come rinforzo per la difesa laddove Pongracic possa essere sacrificato a gennaio, quindi insomma ci dividiamo un po' tra le nazionali, ieri per esempio ha giocato anche in Dur, e varie ed eventuali come il mercato e come anche lo stadio, perché ieri è piaciuto molto l'approfondimento, stasera ci torniamo proprio sulla vicenda stadio nell'ultima mezz'ora. Va bene, buttati lì un po' i titoli di giornata, e salutando anche chi ci segue come sempre sulla di radio fino alle 16 con il 348 7513 933 e il 3925 727775, altrimenti potete chiamarci 055 771 171. Sono senza occhiali, ma insomma riesco a distinguere nella formazione che sta proponendo anche Sky dell'Italia, che stasera affronta la Francia, la titolarità di Fagioli insieme a Tonali, Barella, che è poi di fatto quello che già ci avevi anticipato ieri, Simone.
9: Sì, resta
7: pochi
9: un po'.
7: Dubbi?
9: No, qualche
7: o
9: dubbio
7: c'è un ballottaggio su Fagiolino?
9: No, Fagioli mi sembra quello in realtà probabilmente il più sicuro dei tre, ti ho detto anche in base alle indicazioni poche, sì, pochissime per a dire il vero, arrivate ieri dalla rifinitura di Coverciano. Sai, Tonali ne ha fatte già due di fila da titolare, probabilmente giocherà anche la terza, però vediamo. E Barella in realtà è insidiato da Frattesi, che sta bene, che segna come un centravanti, sì, quindi è difficile anche rinunciarci. Vediamo un attimo, però ecco, Fagioli mi sembra quello dei tre più certo del posto, diciamo così, anche se insomma c'è un po' questo ballottaggio, ecco, quattro giocatori per tre maglie, poi vediamo.
7: I due Esposito davanti con Ken di nuovo in versione esterno, ma io su questo sono come Andrea, scuoto la testa, cioè Ken sulla destra del tridente per me, e lo sapete, io sono un detrattore di Ken, però così è, come dire, come nel golf, così no, è farlo partire ad handicap,
9: ma lo depotenzi così, non so, boh. Fra l'altro la prima partita contro il Belgio abbiamo visto com'è andata, guarda, ti
7: un
9: dico,
7: leone in gabbia,
9: secondo me, fra l'altro, ma non so, insomma ieri Mancini ha detto che non sta benissimo, quindi non so, ho un po'
7: hai
9: di dubbi,
7: dei dubbi su Ken,
9: ho un po' di dubbi, ecco, con Maldini che mi dicono sia
8: non
9: abbastanza
8: quello del Napoli,
9: abbastanza Vergara.
7: Ah, Vergara, cioè l'ipotesi Vergara.
9: Sì,
7: non lo so.
9: Ma guarda, lì in alto a destra ha provato Vergara e Maldini, ha provato loro due, ma poi vediamo se Ken alla fine starà bene, deciderà di fare questa cosa. Ma io continuo a non capirla, ecco, sono
7: detto
9: molto sincero.
7: Sulla carta mi sa che questa Francia
10: Sì. Voglio gufarla,
9: no, probabilmente
10: però...
9: ci metti poco mano.
10: Sì. Diciamo, cioè, che partiamo sfavoriti, si può dire.
9: L'obiettivo potrebbe essere non portarne limitare a casa un sacchetto. Vediamo, insomma.
8: No, che poi la Francia è una squadra particolare da affrontare, la puoi anche un po' incartare, no? L'abbiamo visto anche ai mondiali. Non mi sembra la formazione ideale per incartarla.
9: Esatto, ecco, non so se la incarti così.
8: E neanche per attaccarla, perché Ken contro la Francia può servire per attaccare la profondità, che è uno dei punti deboli di quella difesa. Sulla fascia abbiamo visto tutti i limiti tecnici di Ken col Belgio, perché due o tre volte l'ha saltato l'uomo, una volta si è anche sovrapposto, però poi ha ritardato il tempo del cross, l'ha sbagliato, perché lui oramai sono anni che ha la porta come obiettivo e spesso zappa anche davanti alla porta, l'abbiamo sempre detto, grande attaccante ma ha bisogno di tre palloni, non è un cecchino, ecco. E poi c'è altri giocatori, io non capisco perché non basarsi sugli altri, per esempio Sebe Esposito a me piace tantissimo, ma va cambiato lo schema se vuoi giocare con questi, devi giocare con il tre quarti che è Sebe Esposito e due punte, probabilmente non è corretto, forse lui cercherà uno schema un pochino più elastico perché tutte e due terzine hanno tanta corsa, quindi forse stringono quei due, però quando Esposito Sebastiano va sulla fascia si vede tutto quello che diceva di lui l'ex allenatore della nazionale e che ora allena quelle squadre, quella squadra brutta, cioè che gli manca un po' di motore per giocare sulla fascia, no?
9: Ma è così, sì, gli manca un po' la famosa gamba, no?
10: Spalletti.
9: Che poi vanno
10: ci ho messo 20 secondi a capire.
9: Dai, era
8: io quella squadra non la cito, non la nomino. Vabbè,
10: no,
8: l'ha insegnato Mario Ciuffi,
10: ne è passato un po',
8: la chiamava
10: quando...
8: lei è il penultimo,
10: che capivo, l'ultimo era una, vabbè, ma è
8: solo Gattuso in mezzo,
10: ragazzi, l'età avanza, che devo fare?
9: Comunque dai, ci sarà Caiode probabilmente, vediamo, non lo so, fa sempre piacere vederlo,
10: occhio a nominarlo, perché vederlo. Poi ci andiamo su Caiode,
9: mamma mia, ci torniamo,
8: che noia, che noia.
10: Calmo, sali dopo sul ring di Caiode, mi dite al volo se questo Fasoli titolare mezzala ad un bel centrocampo, che devo dire Tonali, Barella, Fasoli è un bel centrocampo, vi ispira in ottica Viola, magari immaginando Ulai al posto di Tonali centrale, posto che non credo Vanoli ci pensi, e un altro al posto di Barella che sia Taon Dur.
9: A me moltissimo, te l'ho detto, guarda, dai primi giorni di Coverciano, quando ho visto che Fagioli lo impiegava a mezzala, che poi è una mezzala un po' di costruzione, una mezzala di palleggio, non è il Frattesi che si inserisce, va a cercare la porta, è una mezzala che sta lì, che crea gioco, lo abbiamo visto tanto e bene secondo me contro la Turchia, dai piedi di Fagioli sono partite delle bellissime trame di gioco, ecco, e secondo me anche nella Fiorentina si riesce a contestualizzarlo così... non lo so, tanta roba, poi è vero, va bene, Vanoll ha trasformato in regista, però non è che ci si può
10: prendere un anno di lavoro
8: ragazzi, ma non è che l'ha trasformato Vanoli, il vero problema di questo ragazzo, che è uno dei talenti più importanti del calcio italiano, è che per fare la mezzala, come dicevi te Simone, gli manca un po' di forza nelle gambe per l'inserimento, vogliamo ovviare a quello, gli manca il tiro, gli manca anzi l'idea che lui la deve mettere sempre all'incrocio, e invece non lo piglia mai sti incrocio, forse lo cerca troppo pulito, dovrebbe lavorarci tanto sul tiro, perché con quella capacità tecnica devi trovare la porta sempre, guardate quando calcia Fagioli è quasi sempre alto o laterale, quasi mai sulla porta, e quando invece vuole essere sicuro è centrale.
10: Col Napoli stavo pensando, però lì l'aveva messa bene,
8: ma la sbaglia bella, col Napoli non la traversa, quella
10: no,
8: che sbaglia bella,
10: quella,
8: quella
10: tempo,
8: deve trovare la porta, lui gli fa un assist ma sta un tuono pazzesco. Per far la mezzala mi manca un po' questo. Mentre parlavate, il paragone mi viene con Borca. È un po' una mezzala alla Borca Valero, poca capacità di fare gol, però devi imbucare di più. Perché
9: grande
8: anche
9: tecnica, sì,
8: esatto.
9: Sì, vero.
8: E però ha fatto tutta la carriera, faccio il play, faccio la mezzala. Anche Spalletti, ora lo cito, agli europei lo mise come playmaker, no? Vi ricordate? Fallì subito la prima partita, ma lo mise play. per fare la mezzala compiutamente deve crescere in alcune parti del gioco, e non siamo più ragazzini, bisogna darsi anche una mossa nel crescere. Però è vero che alla Fiorentina sarebbe calcio sui maccheroni, perché così, come hai detto te, Simo, perfetto, si scambiava anche con Tonali ogni tanto, no? Se è prestato più uno, scende l'altro e se la fa dall'altro, uguale può fare con l'AI. No, non sono identici lui ai Tonali, ma insomma il gioco potrebbe essere lo stesso. Ci manca Barella, perché
9: insomma mica semplice trovare,
8: no, infatti, perché Ndur non lo è. Atta è un po' pericoloso per l'equilibrio, vediamo.
9: Li perdi un po' di equilibrio, e mi sembra che Vanoli ci punti tanto sull'equilibrio, quindi un centrocampo in quel modo secondo me è un po' difficile da vedere, almeno in questo momento. Poi sai, con l'andare della stagione si creano dinamiche,
8: o in alcune partite,
9: o in alcune partite, assolutamente.
10: Va bene, è doverosa, insomma, in avvicinamento al fischio d'inizio di Francia-Italia, l'apertura alla possibilissima titolarità di Fagioli. Prima di liberarti, però, Simone, sfrutto proprio il tuo arrivo dalla redazione di Tutto Mercato Web, perché ci avete, insomma, stimolato, ci avete suonato la campanellina, a cominciare dai passi social di Niccolò Ceccarini. Per la difesa del futuro, nuova idea Thiago Gabriel, ma c'è il Milan sopra.
9: C'è il Milan da quest'estate, che già aveva provato a prenderlo. È molto caro.
10: C'è già scritto.
9: È molto caro.
8: Un ventino.
9: In realtà il Lecce parte da di più, parte da 10 in più. Il Lecce parte da 30, poi.
10: Vabbè, sì, vabbè.
9: Ragazzi, questo è, sa che non lo potrà vendere a 30, però da lì si parte. Sai, quando poi su un giocatore iniziano a inserirsi anche le squadre di Premier League, quando inizia a inserirsi il Milan, Lecce fa un ragionamento abbastanza semplice. Dice: per me Thiago Gabriel è uno dei giocatori in prospettiva futura, uno dei difensori più forti che possono esserci in Serie A. Il Milan ha comprato Mario Gila a 25 rotti. Il valore è quello, il valore che Lecce dà al cartellino di Thiago Gabriel è quello, quindi da lì si parte. Poi ovviamente le trattative esistono per quel motivo lì, si scenderà sicuramente, però 20 più bonus servono al 100%.
8: 20 più, mi gioco la carta sottile.
9: Ah, glielo rimandiamo.
8: Certo, mi sono piaciuti tanto pasticciotti.
9: Ci potrebbe stare.
10: Paura che non sia piaciuto troppo lui a Lecce, perché sennò provavano a tenerselo, non lo so.
8: Non ha nemmeno giocato, cioè ha giocato veramente poco.
10: Va bene, ora interrogo Andrea sul mercato. Simone, bene, ti libero, grazie mille.
9: Grazie a voi,
10: lavoro,
9: ragazzi.
10: Che ovviamente oggi è giornata di gran lavoro su Tutto Mercato Web, anche e soprattutto per l'impegno degli azzurri. Andrea, ma noi abbiamo bisogno di un difensore innanzitutto, perché vedevo poi i riferimenti sono ancora al centrocampo, dove sappiamo, no, sono 5, quindi probabilmente un sesto potrebbe servire con certe caratteristiche, mentre a sinistra l'alternativa a Valdepeñas, al netto dell'adattamento di ieri, può essere Parisi quando tornerà dal problema dall'operazione al crociato. E in mezzo ad oggi sono 4, io leggo che può essere Pongracic il sacrificabile. Ti soddisferebbe, cioè ti sembra un cambio che rinforza la Fiorentina, far uscire Pongracic e buttare dentro Thiago Gabriel?
8: Ma intanto io penso che Pongracic non ci voglia restare. La società ha sottovalutato la sua reazione alle panchine, perché non è un calciatore sereno che si mette dietro la fila a recuperare posizioni. Lui si sente forte, lo è forte, però proprio questo sentirsi forte, così forte, è il suo più grande limite, perché ogni tanto cala clamorosamente in attenzione e prende dei gol d'appollo, fa prendere dei gol d'appollo. Poi nonostante la stazza non è forte di testa,
10: no, lo guardavo anche in nazionale, poi ha questo vizietto dell'ammunizione che per un difensore centrale almeno
8: usa tanto le braccia, certo, ora questo è il nuovo corso,
10: un po' nel primo tempo a Pongracic, sai, nella ripresa. Però anche in nazionale ultima partita andò così, guarda che aveva di fronte la Spagna e li ha masciullati, però
8: no, ma io credo che comunque e soprattutto sia lui che sia un leone in gabbia, perché ha riconquistato la nazionale con un buonissimo mondiale, non era titolare fino a un anno fa e non ha forse voglia di rischiare di riperdere la nazionale. Insomma, è anche legittimo, probabilmente chi l'ha tenuto o non era, cioè io o pensava che gli allenatori si affidassero alla coppia di
10: Dragusin Vieri,
8: esatto, no, Dragusin Pongracic,
10: ah,
8: e
10: okay,
8: allora
10: sì, ok,
8: perché in effetti per caratteristiche ci stanno bene. Pongracic è quello più veloce della nostra difesa,
10: però vedi, mi è venuto da dirti Dragusin Vieri perché te comunque ci hai messo 17 milioni su Vieri, eh?
8: Ma è un ottimo investimento se, ah, se pensi che Thiago Gabriel ne vogliono 30, posso capire 15 più bonus su uno in cui credi. Non so se poi si realizzerà completamente, per ora ti darei il 70% di sì, si deve sveltire molto di mente, di movimenti, c'ha da adattarsi, non c'ha solo a capire il calcio italiano, c'ha anche da progredire fisicamente, è molto giovane, per ora gioca Ranieri senza discussione perché è quello che gioca meglio.
10: Io sì, lo dicevo, Ranieri, l'ho scritto anche qualche giorno fa, e sto ragazzo no, viene dalle montagne russe. Però rispetto a quello che gira un po' intorno a lui, almeno come gradimento, lui invece è sempre stato molto costante, secondo me, nel rendimento.
8: Ranieri ha fatto delle ottime stagioni,
10: certo,
8: ottime.
10: Sono d'accordo.
8: E viene infamato per una teatralità che poi fa
10: che
8: ridere
10: per
8: questa
10: la verità
8: roba.
10: Però l'ha superata. Cioè, sì, a me anche sembra che rispetto allora, posto, non mi ricordo che lo diceva, in teoria il giocatore, no, che in campo schiuma rabbia dovrebbe essere, no, ai tempi picchia per noi Beppe Iachini.
8: Ma certo, ma infatti.
10: E invece oggi siamo arrivati, te lo ricorderai, a dire Madonna che scene, anche troppo puzzo, e le
8: sì,
10: ci fu una discussione con l'arbitro, addirittura rimase sul gozzo a tanti.
8: Con Lecce.
10: Con
8: dove aveva subito rigore per davvero. E addirittura i fiorentini, ven via, non era rigore.
10: Che gli dici? Cioè, voglio dire, io e te avremmo fatto più o meno la stessa
8: strappata
10: scena.
8: Strappata la maglia e i capelli, molto di più.
10: Eppure, se ti ricordi, fu detto, mamma mia, capitano, ste scene non si possono vedere.
8: Direttore, a suo tempo io dissi, non siamo un popolo che non è mai contento, perché se c'hai quello, se c'hai Montella con la plomba in panchina, madonna ragazzi,
10: ride,
8: non dice mai nulla.
10: Mai che ride.
8: E non dice mai nulla, o che ti va a arrabbiare, se c'hai quello che ci sente come una bestia, troppo. Va bene così, in quel momento in cui i nervi erano a fior di pelle, tutti erano un gradino oltre, purtroppo il capitano sicuramente poteva anche, e secondo me negli spogliatoi cercava di tenere tutti tranquilli, in campo cerca di ottenere il più possibile in tutti i modi possibili. Era il momento in cui rischiavamo di andare, pensavamo di andare,
10: sì,
8: dritti in Serie
10: c'era
8: B,
10: ancora Pioli, guarda,
8: però quando a Firenze
10: cercato,
8: si piglia uno di punta.
10: Quante volte
8: Tomovic
10: l'hai detto, se non fischi rigore faccio un casino? Quante volte l'hai
8: ma
10: detto?
8: Io dicevo molto peggio, quindi non vabbè, vale, vabbè, ma non, no, ma io ero,
10: è così,
8: ero insopportabile,
10: così,
8: in un campo
10: c'era,
8: di calcio. Quando mi presenta qualcuno e mi dice se hai giocato contro, parto dicendo scusa, quindi lasciamo
10: anch'io,
8: perdere.
10: Anch'io. Guarda,
8: lasciamo perdere.
10: 13 mesi esatti fa, era il 2 novembre.
8: No, ma io me lo ricordo bene, tra l'altro gli tocca il piede che poi va a toccare la sua gamba facendo l'autosgambetto, ma glielo tocca, e si poteva dare, non si poteva dare quel rigore, io lo volevo con tutto me stesso perché ci avrebbe fatto pareggiare una partita e non dovevamo mai perdere, ma detto tutto ciò noi l'avevamo preso di punta questo ragazzo, l'abbiamo preso di punta, Tomovic,
10: sì,
8: faceva ogni tanto qualcosa di sbagliato, ma io mi ricordo tante linee sbagliate a quello che era a sinistra e dava, guarda Tomovic che fa, e invece Tomovic non aveva fatto nulla. Alla fine noi riusciamo, purtroppo siamo simpatici, divertenti, siamo noi, quindi basta, ma alle volte esasperiamo troppo le situazioni, con Tomovic mi ricordo, con Ranieri, avvenne di gente che vuole stare alla Fiorentina, che è fedele alla causa della Fiorentina, che è un ottimo giocatore. Sono sicuro che se si alzerà il livello e lui sarà un gradino sotto, remerà per migliorare e per salire ancora senza fare polemica.
10: Oh, a proposito di mercato, l'avrete visto dalla Gazzetta, invece in un altro senso, si parla di un interesse crescente di sempre più squadre per Ndur, tra queste anche la Juventus, e anche Ndur è un bel caso, perché se parli qui a Firenze tanti ti dicono che lo si può vedere, non si capisce perché sia titolare, eppure in nazionale Under 21 anche ieri inamovibile, anche se poi ho visto i voti erano più o meno quasi tutti insufficienti, e tra squadre di Premier e la stessa Juventus evidentemente sto ragazzo piace e ha del mercato.
8: Questo ragazzo viene considerato da quando c'ha 15-16 anni e ha giocato nelle nazionali quando non toccava palla nei club, ha sempre giocato nelle nazionali. Dopodiché noi ce l'abbiamo un po' sul gozzo, perché potrebbe fare tanto di più ed è cresciuto tanto, eh? Lui è uno che potrebbe dentro la partita avere più continuità. Io alle volte, lui, tutti dicono che è lento, in progressione gli ho visto fare dei gran recuperi, io vorrei vederlo andare sempre a 100 all'ora, gli vorrei mettere nel sangue un po' di sangue di Edgar Davids, perché gli manca quella roba.
10: Hai detto poco.
8: Sì, non arriveremo mai né per caratteristiche né per livello a quella roba lì, però la voglia di avere sempre la partita sotto controllo gli manca, fa il compitino, la tocca piano, va piano, trotterella, lui non se lo può permettere, non se lo deve permettere, perché può diventare, con le caratteristiche tecniche che ha, non il fisico. Il fisico è una baglio, con quel fisio, che fisio c'ha? Non ha un fisico perfetto per fare il calciatore, ce l'ha perfetto, no, per fare il modello.
10: È molto alto
8: e che se ne frega
10: nel calcio di oggi,
8: sì, ma
10: un po' di fisicità, un po' sulle palle alte,
8: ma quelli a parte non è forte nemmeno di testa.
10: Però Parigi con il Napoli, no? Da un pallone e lui va a recuperare di testa e poi finisce.
8: Bravo, perché sta crescendo di testa. Anche ieri in Under 21 ne ha preso un paio sul calcio d'angolo. Altro aspetto, perché è alto ma non è il suo colpo migliore di testa, quindi può crescere in tutto. E poi nel calcio moderno è vero che conta tanto l'altezza, ma i crack sono quelli alti e veloci, non quelli alti e non veloci.
10: Un piccolo Loftus Cheek, anche quando trotterella, bravo ma non si impegna, la definizione di Simone Scandicci.
8: No, Loftus Cheek ha tante capacità
10: poi
8: offensive in più.
10: Poi non mi sembra Ndur uno, cioè ti dà la sensazione di non impegnarsi.
8: No, gli manca mentalmente, caratterialmente.
10: È lento nel pensiero,
8: certo,
10: forse.
8: È anche Duncan con un livello nettamente inferiore era così. Cioè gli vedevi fare delle partite stratosferiche e dicevi ciccio, gioca sempre con questa grinta, magari sbagli tre passaggi in più, ma se giochi sempre con questa voglia, con questa continuità dentro la partita, determini sempre le partite. E anche lui deve fare uno scatto mentale, perché in alcune partite che sono iniziate bene l'abbiamo visto tutti 90, in altre, per esempio col Napoli, si pareggia su una palla recuperata sua, nel primo tempo c'era da sostituire.
10: Il primo tempo era da,
8: ha fatto un
10: forse
8: cross
10: nemmeno da 5, da 4 e mezzo,
8: certo, perché ha fatto un cross lungo, sì, dalla destra, e tutti dicevano ora la mette a Pellegrino, si vede una volta saltare sto Cristo e non gli arriva mai un cross. Il secondo, per paura di metterlo lungo, l'ha ciccata e l'ha messo corto sul,
10: sì,
8: primo palo,
10: sì,
8: poi non è apparso mai nel primo tempo, il secondo tempo è salito di tono.
10: Va bene, chiudo questa mini carrellata sul mercato viola, come dicevo, per la gioia del nostro Luca che oggi non c'è, e invece un po' di indiscrezioni di mercato abbondano. Ma sarà una battuta, ma e qui torna il Barcellona a essere un nome accostato a Dodò. Così vedo,
8: Ma no, ma Dodò,
10: posto che lì proprio Luca stamattina ne parlava, ma anche ieri si è espresso via social, non smetterò mai di sognare, robe così, il lavoro è l'unica strada. Che aspettative? Io non so nemmeno cosa aspettarmi da Dodò, se pensare che possa tornare utile o meno.
8: Non torna utile.
10: Andiamo avanti con i Menez e Joao Mario.
8: Ma certo, i Menez è più forte. Per me è più forte di Menez. Dodò, Joao Mario, non so se farei il cambio,
10: addirittura,
8: però Nel senso che forse è più forte Dodò.
10: Ah, sì, ok.
8: Sì, ma non ne sono certo, non ne sono certo. Mentre su Jimenez non ho grossi dubbi che sia più forte di Dodò. Dodò è fortissimo perché ha una capacità di corsa, di cambio di passo. L'anno scorso era l'unico che saltava l'uomo a un certo punto della stagione. Però poi spesso sbaglia il cross, tira fuori ste brioche, tirare in porta non ne parliamo. Quindi è un giocatore che anche lui non si è compiuto definitivamente. Dopodiché, per esempio, al Napoli farebbe un comodo pazzesco. Se il Napoli ci dà 2,5 milioni, probabilmente anche a meno a gennaio gli si rivoga. Non so il Barcellona che bisogno possa avere di Dodò, però lì potrebbe essere in una dimensione giusta, sicuramente come riserva, immagino.
10: Questo è poco ma sicuro, e di certo qui c'è il discorso rinnovo che comunque dovrà essere affrontato. Qui passano i giorni, ma incontri o chiacchiere,
8: ma no, ma va a scadenza a questo punto.
10: Penso
8: quello che rischia è di stare un anno senza
10: aspettare
8: giocare
10: la chiamata.
8: A 28 anni, 29, 28, non ci sarà la coda per lui poi dopo, perché un anno fermo a 28 anni è pesante.
10: Fra l'altro, a proposito di questo, un altro che attende una chiamata è Gaetano Castrovilli. Ci torneremo, ha parlato al Bellino. Nostro Andrea Giannattasio, poi risentiamo qualche passaggio che Gaetano gli vogliamo bene. Il
8: direttore,
10: tutti
8: sa cosa
10: fa piacere
8: penso io
10: di sentirlo,
8: che in quella stagione in cui la Fiorentina cedette a gennaio Vlahovic fu più grave nelle ultime partite,
10: il
8: fortunio
10: di Castro,
8: sì, era veramente, perché poi con lui e Torreira avevano compensato, si vinceva 1-0,
10: poi Gaetano
8: segnava lui, segnava Torreira, si vinceva 1-0, faceva più fatica davanti, ma fu più determinante quello per la caduta nelle ultime partite. Poi ne saltò non troppe, ma insomma
10: il tutto nonostante tu mi insegni l'allenatore più integralista del mondo che non capisce nulla,
8: no,
10: che ci
8: non
10: fa
8: mai
10: perdere
8: detto
10: le finali, dovevo dirlo,
8: quella Atene ce l'ha fatta perdere lui, Atene l'ha fatta perdere lui,
10: oggi si letica, tra pochissimo
8: Atene
10: si
8: l'ha
10: parla
8: fatta
10: di Caiode, sì, ma quelle altre due prima no.
8: Lui non ha colpe in quella con l'Inter, poi psicologicamente non ha saputo gestire quelle
10: West
8: dopo.
10: Il West Ham è un'altra storia.
8: Il West Ham è un'altra storia. Atene è tutta sulle sue spalle, tutta. Ma che break, diciamo la verità.
10: Spezzo,
8: mi blocca con la pubblicità.
11: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ciao Luca, ciao Tommaso. Volevo farvi una domanda e sapere cosa ne pensate. Capitolo Donnarumma. Mi convince?
10: Luca.
12: Considerando che comunque sia l'errore di un portiere pesa più di un gol sbagliato di un attaccante, ma mi convince ancora Gigione Donnarumma? Considerando che comunque sia anche Carne Secchi e Vicario sono degli ottimi portieri. Non so, che ultimamente sia in nazionale che in campionato Gigione sta, forse ha perso un po' di sicurezza, insomma, che per un portiere prevale tanto la testa ancora prima del fisico, quindi magari sta accusando un po' gli errori, un po' il periodaccio, che ne pensate?
13: Ma che si piglia di punta ogni tanto qualche calciatore, qui c'è una serie di bidoni senza ma pensiamo a Ranieri, ma che scherziamo, a giocare in nazionale hanno rotti tutti, è sempre riserva e lui gioca perché gli altri fanno schifo, ma qui Dodò era un eroe, poi arriva Caiode e vi ricopre tutti, capito? E questi, Quarta era un idolo e tornava a casa sua. Biraghi nel Torino gioca un minuto negli amichevoli e qui era idolo.
10: Bene, al 348.
8: Chi è questo? Il minestraio. Ha fatto un minestrone meraviglioso.
10: È Giovanni.
8: Un minestrone meraviglioso.
10: Io
8: non so come si chiama.
10: Però lo apprezzo perché gli figlia sempre un po' la risatina quando. Molto severo.
8: Ma non è severo. Ma non è severo. Fa confusione. Biraghi era un idolo. Biraghi era un idolo per motivi extracampo. Non lo sopportava il 99% dei tifosi. Fermo restando che non è quello il giudizio di rimente, no, quello dei tifosi.
10: Biraghi era sulle diagonali, su qualche
8: il problema è Biraghi, secondo me era su tutto,
10: Ma io in realtà, se devo essere onesto, in spinta aveva anche i suoi punti. Vabbè, si è visto anche di
8: più. Per fare un cross buono doveva farne 10 male.
10: Dopodiché
8: era migliorato sulle punizioni. L'unica cosa gli
10: concedo. Tutto sommato sì, dopodiché anch'io mai mi sarei sognato di renderlo uomo simbolo bandiera.
8: Mai, mai e poi mai. Però poi ha citato Dodò, che è un ottimo terzino. Ottimo terzino.
10: Vai. E poi ha fatto l'assist che devo dire l'altro giorno ero lì che insomma spippolavo, guardavo un po', non so dove eri già intervenuto su questa vicenda Caiode e leggo il tuo punto di vista su Caiode, ho detto bene, guarda, venerdì ce l'ho in studio, anche perché per 17 milioni sono bastati 17 milioni ragazzi, per dar via un ragazzo del tuo vivaio che avrà dei limiti tecnici, per carità, non lo metto in dubbio, ma che non lo fermi,
8: direttore,
10: cioè, atleticamente, direttore, fisicamente, questo.
8: Direttore, le cose vanno contestualizzate. C'era un allenatore, c'era un allenatore che non lo vedeva e che gli fa fare in tutta il girone d'andata fino al mercato di gennaio 5 partite. Non credo da titolare, non ho controllato, ma 5 partite. Palladino non lo faceva giocare, nonostante l'anno prima avesse dimostrato di poter stare in campo da titolare. Io i miei ragazzi del vivaio non li vorrei cedere mai. Bene? Partiamo da questo, infatti quel post che lei ha letto, dico io non l'avrei venduto,
10: okay.
8: Però non può essere un impianto, per una serie di motivi, perché hai monetizzato e con quei soldi hai preso Fagioli e ti hai avanzato dei soldi, perché quando si è esultato tutti perché 20, non si è venduto,
10: non si è riscattato a 20,
8: no 16 mi pare, perché quando, e forse qualcosina in più Caiode rispetto a quello che ha detto lei con i bonus,
10: 17 e mezzo,
8: bene,
10: mezzo quando, subito e 17
8: quando abbiamo esultato perché non abbiamo ceduto Comuzzo a 40, l'abbiamo dato via in prestito gratuito con riscatto a 20, cioè Caiode a 17 e mezzo in quel momento può essere valutato un errore di scelta.
10: Hai ragione, 16 milioni, non mi ricordavo 20.
8: Come sulla maglietta, avevo ragione. Come sulla maglietta, però da quando ci diamo del tu? Da quando ci diamo del tu?
10: Dai, sì, ormai te lo concedo.
8: Ah, è sdoganato. Bene, grazie, direttore.
10: Potesse parlare sta maglietta.
8: Chissà che direbbe.
10: Tu arrossirebbero tutti, quante cose ha visto negli anni 90.
8: Bene.
10: C'è da oltre. Fra l'altro, andiamo noto ora questa.
8: La mia è bella.
10: Questa Polo. Ma
8: molto insomma, bella.
10: Tu e siamo, va bene, andiamo oltre.
8: Detto ciò, è stata una scelta. Possiamo essere d'accordo o no, ma è stata una scelta che ha portato a monetizzare. Non glielo auguro, ma se si rompe un legamento è finita, non lo puoi sapere. Mm-hmm. In questo momento abbiamo Jimenez che per me è più forte di Caiode, lo riscattiamo sostanzialmente alla stessa cifra. In quel momento con quei soldi hai potuto comprare Fagioli. Gli errori veri sono perdere Amatucci a 2,5, quello mi fa impazzire. L'errore vero è scegliere, che è un'altra scelta clamorosamente sbagliata, prendere Viti e mandar via Ghilardi a 5 milioni. Quello è un errore clamoroso, possiamo andare indietro. Cioè, tutti citano Mancini perso gratuitamente, Zaniolo perso gratuitamente. Nessuno si ricorda di Cristiano Zanetti regalato alla Reggiana. Io ancora rosico per Cristiano Zanetti.
10: Si torna indietro.
8: Ma è un errore clamoroso.
10: Sì, sì.
8: Quando dai via un giovane e riesci a monetizzare 20 milioni, te lo dirà il tempo se hai fatto bene o hai fatto male. Però se io devo scegliere tra Jimenez e Caiode, prendo Jimenez con tutti i rischi che mi assumo perché so che ho un carattere particolare.
10: Cioè dici Caiode è comprensibile.
8: Certo, in quel momento avevamo Dodò che aveva 25 anni.
10: No,
8: che
10: ma
8: faceva?
10: Dico, lo trovi un errore, ma meno grave
8: non
10: di altri.
8: Non lo trovo un errore, lo trovo una scelta che si può discutere, mentre gli errori clamorosi sono perdere Amatucci a 2,5. Impazzisco!
10: Ma
8: è il miglior
10: giocare
8: centrocampista della Lega, lo guardavo in Serie B spagnola l'anno scorso. Perché da quando fece quell'amichevole? No, perché ora rosico, l'abbiamo perso. Basta, non lo voglio più vedere, nemmeno più sentir nominare. Invece, tutto mercato web mi continua a tirar fuori statistiche. Il miglior centrocampista della Lega.
10: È partito forte. Sì,
8: la prossima chiamata, il prossimo giro lo troviamo in nazionale. È bravo, bravo, bravo. Lui non lo dovevi perdere. e le maggiori responsabilità le do a Pioli, che fa venire Nicolussi Caviglia, ecco, su e questo, non prende Amatucci.
10: E so che la vede come me, lo saluto e lo ringrazio, Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino. Ciao Ernesto, buon pomeriggio.
14: Ciao,
8: buongiorno.
10: Su questo io ti entro a gamba tesa, nel senso che quando sento dire ma l'allenatore non lo faceva giocare, non mi interessa, è un patrimonio della società, per cui la società va dall'allenatore e gli dice tu sei libero di non farlo giocare, io di tenerlo e non cederlo perché è un mio patrimonio. Magari,
8: ma si riferisce a Caiode?
10: A tutti, chi hai detto?
8: Ma c'aveva 25 anni, Dodò, 26 quando si dà via Caiode. È difficile immaginarsi che possa stare 3-4 anni dietro se resti con quell'allenatore, che peraltro fino a quel momento era in voga perché aveva fatto le 8 vittorie consecutive. Amatucci è una scelta clamorosamente sbagliata del duo Pioli Prade. L'hanno vista allenarsi, l'hanno tenuto lì al Viola Park 20 giorni e poi hanno detto mandiamolo in prestito in Serie B e prendiamo Nicolussi Caviglia. Quella è una roba che non si può sbagliare al gioco del calcio.
10: Ernesto, che ne pensi? Ci sono stati errori peggiori rispetto alla scelta su Caiode?
15: Ma probabile di sì, anche Favasulli si è percodetto. Ma secondo me Caiode è stato un errore invece. Io mi sentivo, ora l'ho preso a metà, quindi non ho seguito bene il discorso. Però secondo me invece non lo dico adesso, lo sai, sì, lo dissi il giorno in cui è stato ceduto.

0: E quando lo abbiamo visto qui aveva dei momenti di difficoltà, era acerbo, aveva, però si intravedeva che c'era qualcosa di diverso. E sì, hai preso 17 milioni e mezzo, è vero, adesso ne vale probabilmente il triplo. E
1: Però con quei soldi c'hai comprato fagioli che ne vale il
2: c'hai preso
1: triplo.
2: fagioli.
1: E quindi
0: Hai
1: è
0: comprato
1: mercato.
0: anche Brescianini a 17 milioni, cioè voglio
1: Brescianini a
0: dire
1: 17, Brescianini 10.
0: 16,
2: Sui
0: 10,
2: 12.
0: insomma. Fabian, insomma, voglio dire, non è che i soldi girano nelle società, si sa, non è che con quelli lì per forza hai preso, no, il giocatore buono, hai preso anche giocatori.
1: No, no, però questi a gennaio esce Caioli a 17 e mezzo, entra Fagioli a 14 più 2 di bonus, quindi amministrativamente con i soldi di Caioli hai preso Fagioli. Poi le grandi squadre possono perdere anche i calciatori a parametro zero, eh. Non è questo problema. Dodò non è voluto andare in Grecia
0: Non la
1: e fine.
0: reputo una grande squadra in questo senso, francamente.
1: Peccato, io sì, perché sta
0: Io no.
1: spendendo come una grande squadra,
0: A
1: quindi.
0: livello, a li no, io no, perché se lo fosse avrebbe avuto risultati diversi negli ultimi anni e non avrebbe perso giocatori importanti che sono andati via, li avrebbe tenuti.
1: I Gobbi lei li ritiene una grande squadra? Ecco,
0: La Juventus la ritengo una big, in questo, non
1: ha
0: una grande
1: speso tre
0: squadra,
1: volte tanto, ha
0: sono
1: vinto
0: una grande squadra negli
2: blasone.
0: ultimi anni,
1: Ha
0: una
1: vinto
0: grande
1: uguale.
0: squadra
1: Ah, ok.
0: per
1: Il Milan?
0: come ha gestito negli ultimi anni. Il Milan sta facendo dei disastri, lo sappiamo benissimo, lo vediamo.
1: Io trovo
0: Napoli
1: che
0: si è
1: sì.
0: comportato da grande squadra, per esempio.
1: Sì,
2: No,
1: certo,
2: la
1: grazie.
2: cosa particolare è che comunque sono due gestioni distinte, cioè Caiode. C'era Pradè a fare il
1: Certo,
2: direttore
1: certo.
2: sportivo, ricordavi anche vicende precedenti, quindi poi ai tempi c'era Barone, mentre quest'estate le scelte sono state di Paratici, però mi pare che anche dal punto di vista dei Paratici, guarda appunto Amatucci o Favasuli sul fronte dei giovani, no?
1: Favasulli era già perso.
2: Sì, hai
1: Lo
2: ragione,
1: danno a gratis l'anno scorso ottenendosi il
2: Prendiamo
1: 50%.
2: Amatucci,
1: secondo me,
2: ora
1: è
2: di
1: un. Ma
2: Braschi non parla nessuno, no?
1: Braschi c'abbiamo la
2: C'abbiamo
1: ricompra.
2: la
1: Braschi è un'operazione
2: ricompra.
1: perfetta. A me va bene. Se
2: Allora, ha
1: Amatucci lo
2: bocciato
1: dai
2: solo
1: via,
2: Amatucci.
1: anche Harder c'è una
2: Eccolo
1: percentuale di
2: l'altro, bravo.
1: rischio. Però, credo che Amatucci volesse restare in Spagna e anche lui non era lontanissimo alla scadenza e non era semplice probabilmente farlo rinnovare. Credo che l'errore sostanziale sia stato l'anno scorso quando si punta su Nicolussi Caviglia e non su Amatucci. E chi lo vede allenarsi deve vederlo che il ragazzo vale. Poi è nel contesto ideale, come Caiode. Cioè, Amatucci si esalta a giocare in Spagna. In Italia giocherà bene se mai tornerà in Serie A, ma è un calcio a cui si deve riadattare. E Caiode è perfetto per giocare in Inghilterra, dove può mettere a disposizione tutta quella fisicità e colmare alcune difficoltà tecniche, che comunque sul quali si è visto ha anche un po' lavorato, perché il gol che fa è intelligente, è bravo, l'appoggia, non tira sul palo di là, ma
2: No, è vero,
1: è bravo,
2: lo
1: fa una scelta
2: sapevo
1: tecnica molto giusta e la fa bene, quindi è migliorato. Però sono i campionati che li esaltano per antonomasia, questi due, eh.
2: Sì, posto che tu a centrocampo, Ernesto, sei comunque, no, corto, poi alla fine ti sei ritrovato con cinque interpreti perché è partita anche Mandragora e lì forse un giovane te lo potevi concedere, se non proprio Amatucci, magari Harder come sesto.
0: Ma dipende molto da quello che sceglierà poi come modulo l'allenatore, insomma. Quello lo vedremo. Al momento rimane fuori anche Ulai, o rimane fuori Ndur, o rifare fuori Brescianini, quindi non è che non hai le soluzioni. La Fiorentina in questo momento ha il campionato e la Coppa Italia, che non sono tantissime partite, anche se tu dovessi andare avanti, ma insomma non sono mai tante, tante partite, e quindi secondo me lì c'hai. Il numero ce l'hai, poi dopo appunto rispetto a quello che invece saranno le decisioni dell'allenatore, lì c'è da capire se ci sarà bisogno di un qualche innesto tecnico diverso, ecco, quale sarà definitivamente la scelta sulla coppia o non coppia Ulai Fagioli
2: Sì.
0: e di conseguenza poi sugli altri, insomma.
2: Intanto è arrivata una domanda interessante sulla scia evidentemente delle valutazioni, è giovane perché un 2000 può ok,

0: disse giovane 26 anni, è un po' meno giovane rispetto ai nomi che stavamo facendo. Ma Ken oggi vale 40 milioni? Lo chiede Lorenzo a proposito delle valutazioni.
1: 45 credo si siano presi.
0: Lui si è venduto a 40 più 5, sì. Si è fatto un affare forse? Chi mi risponde per primo?
1: Per me li vale come gli attaccanti oramai andano a peso d'oro, quindi sono quasi introvabili quelli determinanti. Non sono introvabili, però secondo hanno queste valutazioni. Certo che
0: meglio, è stato venduto meglio di Caiode.
1: Secondo me è lui che ha fatto delle valutazioni sbagliate. Cioè, andare a inserirsi nel meccanismo Como non è la scelta migliore che poteva fare. Per come gioca il Como, anche se attacca la profondità, Fabregas è bravissimo, ogni tanto gioca anche in contropiede, non lo dice ma gioca anche in contropiede, però c'ha davanti uno più forte. La discussione si pone: Dubikas è più forte, punto. Come per me Jimenez è più forte di Caiode.
0: Ernesto, che poi sì, devi sapere che io e Ernesto su Ken abbiamo avuto dei bei dibattiti. Per ora un assist e rizzati, come dicono i francesi.
2: Beh, insomma, penso che comunque gli valga quella cifra, considerando che tra l'altro la sua clausola era di 60, se non sbaglio, no?
0: Sì,
2: quindi comunque la valutazione era addirittura più alta, e considerando quello che costano in generale gli attaccanti, io penso che gli valga. Credo anche che alla fine si adatterà al lavoro, al ruolo che gli sta dando Fabregas. Credo anche che migliorerà, perché poi gli allenatori bravi sono quelli che li migliorano i giocatori, e quindi non è che un giocatore è fatto e finito esattamente come ce l'ha e come lo continui a vedere. I giocatori migliorano, maturano, cambiano, quindi mi aspetto anche un'evoluzione di Ken in un gioco diverso, così codificato come quello del Como, che sicuramente il gioco rispetto a quelli che ha fatto negli ultimi anni è il gioco sicuramente più codificato, no? Appunto più anche più divertente, anche più offensivo se vogliamo, di quelli che abbiamo visto. Quindi noi l'abbiamo visto molto bene con Palladino, quando era un gioco di rimessa, un gioco in cui si sfruttava la sua capacità di progressione, la sua capacità di andare negli spazi. Con il Como deve fare un lavoro completamente diverso, quindi aspetterei qualche tempo prima di valutare il suo rendimento a Como. Come sai, ritengo Pellegrino un buon acquisto, mi piaceva ai tempi del Parma, mi piace adesso a maggior ragione, credo che abbia anche lui grandi margini di miglioramento. Al momento è chiaro che in partenza la cessione di Ken qualcosa in meno ci è rimasto, però insomma Pellegrino ha la possibilità di crescere e esattamente come Beth, forse Beth un po' meno, ecco, diciamo io vedo un pochino più di crescita.
0: C'è già chi immagina, Matteo scrive: ma Beto convince il giusto, perché non Camarda a gennaio? Camarda sì che è giovane, credo non arrivi a 21 anni.
1: Io aspetterei anche su Beto, a mettere oggi, la pietra sul tombale su Beto. Beto è forte, non è un top, è un casinista in campo, però è uno che ha una forza fisica impressionante ed è arrivato senza la benzina giusta nelle gambe, quindi aspetterei molto a bocciare Beto ci farà molto molto comodo, e per quello che dicevamo tutti fino ad ora 18 milioni è un investimento sostenibile per una punta.
0: Quanti incassi per un Caiode, se capisci.
1: Sì, sì.
0: Come vi piace?
1: Sono partito dicendo che non l'avrei mai ceduto per l'atteggiamento.
0: 18 sono pochi. Ecco,
1: ma in quel momento è un miracolo che fa, perché fa una mezza stagione con Italiano, con Palladino non gioca mai.
0: Ma 25, poi sono inglesi,
1: fai un miracolo a venderla a 18.
0: Cioè l'abbiamo venduto a poco a gente che aveva tanto, peraltro.
1: In quel momento è un miracolo.
0: Ok.
1: E se c'ha una stagione e mezzo storta come Comuzzo, perde tutto il valore. Chi è che tornando indietro non lo venderebbe a 40 al Napoli ora? Questi sono i giocatori anche sostituibili, più semplici da sostituire. Un terzino destro è un pochino più semplice a sostituire rispetto anche a un centravanti, che è vero che rispetto a Pellegrino la Fiorentina qualcosa con Ken ci ha rimesso, però ci ha guadagnato probabilmente in senso lato da tanti punti di vista, si è liberata di un'ombra pesante che decisiva alla fine è stato un anno solo in tutta la carriera, quindi Ken va capito ancora, certo, perché ha fatto un anno buono in tutta la carriera.
0: Ernesto, ma invece Comuzzo col senno di poi forse era il caso.
2: Comuzzo io spero che non lo riscatti in Torino, che torni a Firenze e che dimostri di essere un buon difensore come penso che sia. Io sono contento sia ancora alla Fiorentina o della Fiorentina, anche se appunto è in prestito con diritto di riscatto, quindi bisognerà vedere che cosa farà il Torino, però credo che possa crescere anche lui. Sai, il discorso è anche se poi in un certo senso filosofico, cioè di che cosa si vuole e si chiede alla Fiorentina, cioè se la Fiorentina deve avere un'anima consolidata, precisa, che magari proviene anche dal settore giovanile, che nasce e cresce nel settore giovanile e poi dopo te lo ritrovi nella prima squadra, allora certi giovani li dovresti, come dire, no, tenere, dovrebbero diventare il tuo, così, insomma, il cuore della tua squadra per certi versi, no? Però nel calcio di oggi c'è molto poco spazio per questo. Il calcio di oggi sappiamo che appena un giocatore fa 3 partite buone la società annusa di poterlo vendere, lo vende perché è così, perché è un gioco di plusvalenze, di bilanci. Secondo me non fa bene al calcio in generale, cioè non fa bene neanche alle squadre, perché poi se non crei un'identità a una squadra e se cambi 10-15 giocatori a campionato, poi le squadre valgono poco. Le squadre italiane che fanno molto di questo, fanno moltissimo di questo, sono pochissime le squadre italiane che riescono a creare un blocco e portarla avanti, appena varcano le Alpi pigliano 3 gol a partita. Forse un motivo ci sarà. Forse un motivo ci sarà se la nazionale italiana sono 3 mondiali che non ci va. La nazionale italiana di prima era nazionale che si creavano su blocchi di giocatori che stavano nelle grandi squadre. Le grandi squadre adesso non ce le hanno più. Però poi secondo me lo pagano, cioè forse non lo pagano a livello economico, forse sono grandi affari a livello economico, come può essere stato Caiode. A livello sportivo calcistico ci sono 2 livelli diversi, secondo me. È tutto lì.
0: Io un po' condivido.
1: Io no. Perché bisogna mettersi d'accordo, se vogliamo una grande squadra, e allora una grande squadra non fa prigionieri. Se pensa che Comuzzo sia un buon giocatore e basta, e che possa dare un'anima, va a cercare un grande giocatore. Se invece, ma io sono per quel calcio che ha descritto Ernesto, però non è più quel calcio, e non è vero che le italiane varcate le Alpi, perché l'Atalanta, la cui identità era data da un allenatore insopportabile ma bravissimo, non ha mai preso le pallate e ha vinto in Europa League tutti gli anni vendendo i prodotti migliori.
0: Però
1: e ritrovandoli
0: una base di che
1: ha cambiato qualunque cosa.
2: Tanti giocatori che escono dal settore giovanile,
1: però l'ha venduti quasi tutti, cioè Bastoni
2: no, li ha venduti uno all'anno, però ha mantenuto un'intelaiatura ben precisa per anni.
1: Se vi ricordate la prima Atalanta, c'era il Papu Gomez, c'era Muriel, poi c'era Ilicic, però ha vinto con quell'altro che è all'Atletico Madrid, è andato all'Atletico Madrid, ora non si sa più dov'è. Cioè,
2: l'intelaiatura, quelle sono le stelle, poi c'è l'intelaiatura.
1: L'intelaiatura è De Ron e Gasperini. Carnesecchi è arrivato negli ultimi 3-4 anni, ma la vera intelaiatura era De Ron Gasperini, perché poi ha girato qualsiasi cosa.
0: Sto guardando, c'era anche Ederson
1: l'aveva venduto.
0: Sto guardando la formazione che vince la finale di Europa League. Ora addio, De Ketelaar, Scamacca, Lookman, terzetto offensivo.
1: Credo che sia arrivato quell'anno lì.
0: Freschi.
1: Credo che sia arrivato quell'anno lì.
0: Quindi, il problema
2: con
0: è che
2: la Lina c'è Jim
0: City, Zappa Costa.
1: Ma Costa è andato via e l'hanno riportato.
0: Ruggeri.
1: Sì, però, Ruggeri l'hanno venduto, scusate, cioè, ma state dicendo che vuol fare due anni, perché Ruggeri ha fatto due anni e l'hanno venduto, e hanno messo dentro Bernasconi. Quindi mi state dicendo che ha una grande capacità di costruire calciatori superiore alla nostra? Sì, sono d'accordo. Che ha mantenuto il telaio? No, non è vero, l'ha venduti tutti, sistematicamente. Ha venduto Bastoni, ha venduto... tutti ha venduto Cop Miners, ha venduto Lookman, Ruggeri, ha venduto Lookman, ha venduto Zappa Costa e l'ha riportato.
0: Però magari uno, noi si è fatto sempre rivoluzioni in estate.
1: Ma quello è un altro punto. Okay. Però non è vero che sto costruendo su 6-7 giocatori non è più quel calcio.
2: Non sto dicendo tu non devi vendere un giocatore o due al campionato per autofinanziarti, certamente, questo è ovvio. Ma un conto è fare una rivoluzione tutti gli anni, un conto è iniziare un ciclo e portarlo avanti.
1: Ma io credo
2: un conto
1: adesso
2: è vendere l'attaccante che ti stava facendo 15 gol o quanti erano a gennaio, che era Vlahovic, e non aspettare giugno e andare a prendere Cabral. E come ha detto Italiano l'altro giorno, non so se lo avete letto, l'ha detto Italiano l'altro giorno, chissà dove saremmo arrivati quell'anno se non fosse andato via Vlahovic. Non lo dico io, l'ha detto l'allenatore che ha allenato la Fiorentina 3 anni. Voglio dire, queste sono le differenze, secondo me, tra essere una grande squadra e essere una squadra che ha provato a diventarlo ma in questi anni non c'è riuscita.
1: Sì, fermo restando che si va a rivangare roba di una società che non c'è più, perché non c'è più materialmente il presidente e non c'è più il direttore generale.
2: Vabbè, stiamo parlando della storia della Fiorentina.
1: Sì, ma infatti quella squadra lì non era gestita al massimo, perché Vlahovic era quasi impossibile da mantenere. Quello sì che sarebbe stato una follia, perdere a zero un calciatore invece che prenderne 80 milioni. Ma l'errore vero è non prendere Alvarez perché litighi su 2 milioni. È perché c'è in mano Alvarez e litighi per 2 milioni e dici che me ne frega di Alvarez, io c'ho Cabral, vai su Berardi, costa 30.
0: Se lo dicevi eri in malafede, volevi rompere e basta, perfetto. Perché tanto hai visto andata in City.
1: L'ho detto all'epoca e lo ridico ora.
0: Anche quello
1: l'ho detto all'epoca e lo ridico ora. La cessione non è stato il problema, è stato aver investito in Cabral invece che dare 2 milioni in più per Alvarez. È stato a pensare che Iconé valesse Berardi, essere così arrogante da pensare che Iconé valesse Berardi. Ti do un quindicino per Berardi, no, ne vale 25, siccome ne hai incassati 75 ne metti 27, lo porti a casa e arrivi in Champions League con Berardi e Julian Alvarez.
0: Anche Scamacca invece di altre soluzioni. Ernesto, grazie, è stato interessante. Bella
2: voi,
0: grazie
2: voi, ciao.
0: Volendo ce ne sarebbero tante,
1: certo,
0: sì, di situazioni
1: certo,
0: così
1: certo.
0: Chiaro che ora è più semplice,
1: c'era un'arroganza
0: del poi, però un po' si andava avanti su questa strada,
1: direttore, col senno dell'epoca
0: e i risultati,
1: esatto,
0: invece
1: siamo
0: hanno
1: più
0: detto
1: furbi.
0: Il contrario,
1: siamo più furbi, l'arroganza della furbizia, ma all'epoca un po' era anche per amor di patria, nel senso, si fa il tifo per la Fiorentina, siamo a sperare che Iconé, che peraltro veniva da una doppietta in Champions, fosse forte. Invece era uno completamente inadatto al calcio italiano.
0: E tu, l'hai detto tu.
1: Lei pensi
0: mio.
1: Cosa sarebbe stata quella Fiorentina con Berardi, anche con Piontek davanti?
0: Meglio di no, ci facciamo del male. Break e poi seconda ora insieme.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Tolo, ma quanto valeva Caiode?
9: Eccolo.
8: Con Palladino. 17, 20, 100.
9: No,
10: sì. Buonasera, dai, Daniel Viola. O solo, è troppo facile parlare ora di Coyote, ma se si ricorda che inizio stagione fece un Palladino e fece due partite con gli ungheresi, ma capo ci fa uscire la preliminare di conference, fece due bambine, roba da rincretinire. Cioè, faceva la panchina Dodò fissa, non vedeva mai il campo, Palladino non lo vedeva proprio. E ha ragione Andrea a dire che si fece un miracolo, frate, perché Pradella aveva tutti i difetti del mondo, ma vendere sapeva vendere. A vendere a 18 gli aveva fatto un miracolo, davvero.
11: No, volevo rispondere a Andrea, non sono d'accordo, nel senso che l'Atalanta a meno 6-7 giocatori li ha sempre avuti. Poi gradualmente per anzianità o perché si erano accorti che potevano essere venduti, li ha venduti tutti, compresi Paolo Gomez. Ma 6 o 7 fissi l'aveva sempre, ma sempre. Ciao Lorenzo.
12: Bene, seconda ora di diretta insieme con i vostri interventi 348-7513-933 o 3925-727775. Ha ragione anche chi mi ha scritto su Caiode, che in questo momento, ad oggi, Caiode non è stato venduto a 17,5 ma a 23 circa, perché va considerato anche il 10% della rivendita. E io sono forte sui calcoli, ma mi fido. Ecco.
13: Vogliono venderla a 60 milioni, non credo che lo compreranno.
12: Vabbè, se anche a 50 sono.
13: Ma anche a 40 sono 4 milioni.
12: Io
13: sono
12: 4 milioni. Non lo so. Però vedo che il tema comunque continua ad appassionare. Sull'Atalanta, sì, tutto sommato,
13: no, ma
12: hanno saputo sostituire molto bene, però una base anche.
13: Ma certo, anche perché non erano vendibili Ginzi. A chi lo vendevi, ti meritava venderlo, e il duo di centrocampisti a un certo punto l'hanno perfezionato, ma non ha, il punto è che non si sono mai fatti problemi ragazzi, hanno venduto Bastoni, che aveva fatto tre partite in Serie A, certo, a 45 milioni, da noi si sarebbe fatto la rivoluzione.
12: Vabbè, hanno venduto Kulusevski senza nemmeno averlo
13: dopo il prestito al Parma. Bravo. Ma da
12: preso,
13: noi
12: andato in prestito a Parma, boom, Inghilterra.
13: Da no, noi Bastoni Juve, si sarebbe fatto Juve la rivoluzione. Ma giustamente noi storicamente noi rappresentiamo un'altra fascia rispetto all'Atalanta. Noi siamo la Fiorentina, quella che non vendette mai Antognoni. Ci abbiamo questo come DNA. Non ce l'ha nel Bologna, nel Torino, nell'Atalanta, squadre che forse sono state Roma, sopra, sotto, forse Totti, non ce l'ha neanche la Roma, Rossi. Certo, certo, forse non ce l'ha neanche la Roma, ma lì poi c'è anche un'altra cosa, l'identificazione dei calciatori romani nella propria squadra, quindi si va ancora sul diverso e sull'oltre. Però squadre del nostro livello, non tutte hanno difeso i propri campioni strenuamente come la Fiorentina, e quindi come DNA, se vendono un ragazzo alla primavera a 45 milioni t'arrabbi. Franceschino Flachi avvenne una mezza rivoluzione quando l'Isolotto lo stava per vendere al Napoli, perché la Nazione giustamente, sacrosantemente, pubblicò un altro caso Paolo Rossi. La Fiorentina perde il nuovo fenomeno e fu spinta da una sollevazione popolare iniziata da un giornale, Sacrosanta, a comprare all'Isolotto, spendendo molto più del Napoli, quel fenomeno che poi non che si è mai conclamato,
12: certo,
13: completamente.
12: Sì, certo, sì.
13: Perché da ragazzina era più forte del Piero, poi ha fatto meno.
12: Ma stai scritto, lo dice a uno che se la ricorda ancora la forca per Fiorentina-Juventus, finale primavera.
13: Certo.
12: Ovviamente non è che scegliemmo, ci andò bene, pareggio, partita rigiocata, certo, e poi finì come finì. In tutto ciò hai nominato l'unico 10. A proposito dei numeri 10, l'hai sentite due o tre parole di Castrovilli a Giannattasio?
13: No, no, ho letto con attenzione tutto, ma lo risento volentieri.
12: Ti faccio risentire e rivedere per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre una parte della bella chiacchierata di Andrea con Gaetano.
14: In questa Fiorentina nuova così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
15: Pare, io, a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero non è iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi però non è partita benissimo la Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo, quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo, nelle ultime partite si è visto, quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi, soprattutto se pensi ai tifosi. Io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi meritano tanto.
14: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. Giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come ti tieni in forma, che fai?
15: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica, e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna, e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto, e ora inizierò a fare allenamenti con la squadra da Figline, e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento.
12: Quando si dice, no, che ci sono un sacco di situazioni che non puoi prevedere per diventare un calciatore di un certo tipo, per esempio gli infortuni.
13: Quell'infortunio,
12: perché lui si è distrutto il giro, quell'infortunio fu
13: spaventoso da vedere.
12: Spaventoso da vedere.
13: Ero allo stadio, come sicuramente lei.
12: Spaventoso per le conseguenze, tutto.
13: Spaventoso proprio da vedere come lì rimase questo ginocchio sotto, andò all'indietro. Mi viene male solo a ripensarci. Povero ragazzo che aveva un talento fantastico, cristallino, lui sarebbe ancora titolare del centrocampo della nazionale.
12: Centrocampista moderno, in grado di stare in mezzo, in grado secondo me di costruire, ma anche di
13: recuperare palla, di finalizzare. Aveva delle caratteristiche fantastiche per il calcio moderno: tecnica, fisico, corsa, grinta, ed è evaporato tutto su un contrasto, un piede che si è sì, bloccato in modo sbagliato. Speriamo che abbia recuperato. Speriamo che abbia recuperato. Gli auguriamo tutto il cuore, perché poi anche ragazzo per bene, no? Si vede se è sempre visto.
12: Assolutamente, assolutamente.
13: Se è sempre visto.
12: Anche con noi della stampa, ora con Andrea c'è anche un rapporto di conoscenza, ma anche da parte mia è sempre stato di una grande disponibilità. E sulle variabili imprevedibili che ti portano a diventare un calciatore di un certo tipo, abbiamo parlato tante volte anche in Scanner con Giulio Dini, che ritroviamo con piacere. Ciao Giulio.
16: Ciao, ciao, buonasera, mi associo alle vostre parole spese per Gaetano. Io ci ho parlato, lui sta bene però.
12: Ah, ecco, di recente?
16: Sì, in questi momenti bisogna essere bravi a levare questi aloni di disinformazione, no? Nel senso che poi io che chiamo sempre in causa gli agenti, primo fra tutti, diciamo, quelli che non si preoccupano delle parole che usano gli allenatori, e noi sappiamo qualche cosa, ma anche sullo stato di salute dei calciatori. Castrovilli sta bene, è il giocatore presumibilmente che abbiamo conosciuto. Quest'anno a Cesena ha avuto la colpa di rendersi disponibile quando stava uscendo da un infortunio muscolare, ha avuto una ricaduta, per cui se vai a vedere i tabellini dice questo non ha giocato mai, capito? Comunque la seconda parte non l'ha fatta, e non l'ha fatta perché poi si è fatto male, cioè, dal punto di vista muscolare, e quindi non ha avuto modo di rientrare. Hanno conosciuto le cose.
12: E lì c'è di mezzo purtroppo anche quel mancato trasferimento in Inghilterra, che è stato un po' di spot, certo, in negativo. Però hai ragione, andrebbe cancellato.
16: Siccome è un ragazzo intelligente, non è che è anche aperto a più soluzioni, lui non credo che abbia problemi poi a trovarla.
12: No, fra l'altro sono d'accordo con Andrea con la sua domanda, cioè in mezzo a tutta questa qualità oggi Castrovilli pre-infortunio ci starebbe.
16: Sì,
12: starebbe,
16: ma
12: come,
16: sì, insomma, è come se adesso parlassimo di Parisi pre-infortunio, cioè noi si suppone Parisi rientri e sia ovviamente col tempo ci vorrà e poi ritorni ad essere il giocatore che era prima. Ora ovviamente con le dovute proporzioni, però non è che diciamo l'infortunio è stato l'innesco di una serie di vicende legate a mancati rinnovi contrattuali che poi ha generato un inciampo, diciamo, nella carriera, ma non è che il giocatore non può tornare ai suoi livelli, questo è il punto.
12: Tra l'altro interessante, ci hai buttato il gancio su Parisi, Andrea, sei d'accordo? Leggevo in questi giorni, teoricamente, quando torna è da considerare come alternativa a Valdepeñas, come terzino sinistro.
16: Direi da tempo.
12: Però ecco, dico, non come esterno offensivo, anche se Vanoli ci ha salvato con quell'intuizione più o meno. Oppure è da andare avanti su quella strada lì, so cosa ne pensate te, Andrea, dici
13: quella strada è coperta
12: appunto, lì a destra c'è Mastantuono, volendo Gnonto,
13: no, è coperta da calciatori più forti, Ige lo puoi mettere sul piede, esatto, forte. Lui deve tornare a fare il suo ruolo. Quelli leggeri come lui, mi ricordo Dodò per lo stesso infortunio tornò in 4 mesi e non ha mai risentito dell'infortunio. Altri calciatori oggettivamente non hanno lo stesso tipo di
12: crociato è
13: Bremer in questo momento non sta riprendendo
12: 3-4 mesi dopo che rientri. Il problema è il crociato, non è rientrare, problema è gestire i 3-4 mesi dopo.
13: E alle volte con certi tipi di fisici.
12: Arrivare a rimettere la gamba.
13: Un certo tipo di fisico non torni più quello di prima, devi cambiare un po' il tuo modo di giocare. L'abbiamo visto dei calciatori che hanno cambiato un pochino il modo di giocare. Però quelli leggeri, Dodò rientrò, vi ricordate, doveva rientrare a gennaio, rientrò a novembre, e infatti io mi aspetto che Parisi torni velocemente. Poi è vero che deve passare un momento difficile, ci sarà sicuramente.
12: Può bastare Valdepeñas Parisi sulla sinistra, Giulio?
16: Ma c'è anche Vieri, ora.
12: E c'è anche Vieri, certo, adattabile.
16: Perché se Vieri poi impara che non deve spingere troppo, e su questa storia ci siamo passati già, è un giocatore che anche, certo, non ha quella proiezione, però c'ha un buon piede. A me in prospettiva Vieri non dispiace per niente. Parisi, sì, è una questione, mi diceva Andrea, più che altro mentale, ecco.
12: No, te lo chiedo perché abbiamo dato anche questa notizia che per gennaio la Fiorentina lavora per un difensore, potrebbe essere Thiago Gabriel del Lecce, non so se lo conosci, ma insomma evidentemente pensano a un centrale, a un centrocampista, ma sulle fasce siamo a posto così, ecco, questa è la valutazione.
16: Siamo a posto, siamo a posto, ma abbiamo abbondanza.
13: Sì.
16: Andrea ha detto è coperta, le fasce sono coperte, direi sono proprio tappate, ecco, le fasce.
13: No, ma poi tutti e due i terzini destri all'occorrenza, ora tutti ci abbiamo negli occhi l'errore di Joao Mario, è un errore che può fare anche sulla sua fascia a Roma, ma Joao Mario può giocare a sinistra senza problemi, lo può fare anche Jimenez. Per me Valdepeñas è un gioiello grezzo,
12: è fortissimo.
13: Valdepeñas in quest'estate è l'acquisto qualità-prezzo, perché l'abbiamo pagato poco, migliore che abbiamo fatto. Valdepeñas è fortissimo.
16: E poi c'è Dodò.
12: Ma e qui si capisce come va a finire, se gioca, se non gioca, se si allena, se ormai è un influencer e basta.
13: Come influencer è scarsino.
12: No, nel senso che ormai ogni giorno su qualche uscita social.
13: Sì, ma non molto geniale da influencer, è meglio come terzino destro.
16: Però ragazzi, poi noi non andiamo a preoccuparci di cose che non ci interessano, insomma, pubblicino quello che vuole. Dal punto di vista tecnico, il giocatore, secondo me, è un giocatore che non crea problemi all'allenatore, sarà a disposizione, ha tutto l'interesse a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, ha interesse alla Fiorentina, perché se no lo perde, perché non credo, o rischia comunque di cederlo ad un prezzo di gran lunga inferiore, forse troppo ottimistico rispetto a quello a cui avevano pensato. È nell'interesse di tutti, dai.
12: Sì, vediamo un po'. Certo, il rischio di salutarlo a zero a febbraio mi sembra.
13: Però, ragazzi, le grandi squadre corrono questi rischi.
12: Sì.
13: Fanno giocare i calciatori fino alla fine a zero. Fino alla fine. Io sono convinto che Vanoli a un certo punto, ma soprattutto a partita in corso, potrebbe essere una grande arma, per esempio, a partita in corso col suo cambio di passo. E se sarà il momento, lo utilizzerà. Che problema è perdere Dodò a parametro zero? Impazzendo, però che problema è? Noi abbiamo perso Passarella a parametro zero e segnò i due gol che levarono dalla Coppa UEFA l'Inter, a cui stava andando nell'ultima di campionato, qualificando quella Fiorentina. Ora, a parte questo, non può essere un problema. È meglio se lo vendi a 15. Grazie. Grazie a tutto quello che vi potete immaginare. Però se lo perderemo a zero, ce ne faremo una ragione. Non è come perdere a zero Vlahovic, che invece sono 80 milioni su cui hai fatto sbagliando magari, ma tre
12: mercati. Grande affare.
16: Anche perché non mi pare che siano giunte tutte queste richieste, per cui il club si farà anche un'idea che il giocatore ha un mercato relativo. Poi,
13: ma infatti, il rischio, Giulio, è anche suo, perché se fa un anno in panca, se mette il muso e fa un anno nell'angolo della panchina, poi voglio vedere chi lo va a prendere, perché non è mica più ragazzino di 20 anni.
16: No, No, sono d'accordo.
12: Ragazzi, per chiudere, vedo un po' di notizie d'attualità. Procedono gli allenamenti, doppi allenamenti al Viola Park. Ci sono buone notizie, soprattutto su Attà, e riprendo poi da questo ballottaggio tra Attà e Gonçalves, che credo ci accompagnerà da qui alla ripartenza in campionato. Perché o si resta sul 4-3-3 e allora però devi rinunciare a un elemento offensivo e a centrocampo stanno in tre, oppure alzi Atta e allora fa il 4-2-3-1, però devi rinunciare a Gonçalves. Insomma, in 12 non ci fanno giocare. Quindi, partendo da Giulio, chi è che può restare fuori secondo te, Giulio? Gonçalves rispetto ad altri?
16: Per ora Gonçalves.
12: Per una questione fisica.
16: Per ora Pedro Gonçalves, il quale ha comunque, diciamo, una franchigia temporale, perché comunque è arrivato in condizione, è arrivato proprio all'ultimo tuffo, quindi rispetto a quegli altri, a Tà era già quasi 2 mesi era a Firenze, e anche se con un altro allenatore. E poi mi sembra si guadagnerà lo spazio autonomamente, insomma, non è, io direi che non li vedo, ecco, in eterna competizione sia Attà che Pedro, perché comunque la squadra potrà modularsi a seconda dell'avversario, anche sicuramente a volte facendo scendere Attà a fare mezzo sinistro, che quello pensiamo sia la sua collocazione naturale, e magari vedendo Gonçalves davanti, dietro la punta. Insomma, Gonçalves si mostra rispetto ad Attà più poliedrico, ecco, per quelli che sono i ruoli d'attacco.
12: Te che dici, Andrea?
13: Ma io dico che Attà, se sta bene fisicamente, è irrinunciabile ed è una mezzala, mi piace più quando arriva da 10 metri indietro. Gonçalves è un acquisto senza senso, ma non so se la Fiorentina può reggere un ideale 4-3, ma 2-1 con Attà, Urai, Fagioli, Gonçalves, Mastantuono. È dura. Poi in alcune partite
12: servirà qualcuno che sì.
13: E poi in G a Genova lo vedo più giusto, perché attacca la profondità, certo, con più forza. Col Napoli, se stava bene, doveva giocare Gonçalves e non Gé, perché loro fanno blocco basso molta parte della partita e quindi Gé non c'aveva lo spazio per scatenare il motore, nonostante non abbia fatto una brutta partita. Poi Gonçalves non stava bene ancora. Gonçalves è un altro acquisto senza senso, senza senso, per come eravamo abituati negli ultimi anni. È un acquisto con i controfiocchi, definito come mi pare, un giocatore,
12: fuori dalle...
13: un giocatore bellissimo, pensate, no? Io dico, non può star fuori Urai perché mi fa impazzire. E che fa? Lascio fuori Attà, ma che segrullo? Perché lascio fuori Gonçalves? Solo come tocca il pallone al centravanti col Pisa mi riconcilia con 5 anni di vergogna del calcio.
12: Questo sono come te.
13: Mi riconcilia.
12: C'hai ragione, Giulio.
13: Quando di prima mette Pellegrino in porta, cioè dice basta, calcio. Chiudete. Intanto i pisani a Pisa. Non c'entra nulla con
12: noi. Salutiamo tutti gli amici.
13: I pisani a Pisa. Ma perché no? Che 30 anni non vengono a serie. Ho sentito delle interviste agli ex capitani. Pioli è il primo a saltare, vanno in B. Ciao, bello.
12: Prego, Giulio.
16: Andrea, ci avevi schiacciati quando hai detto un acquisto senza senso.
13: Senza senso, perché è bellissimo come acquisto. Ma di là c'è Mastantuono. No, dici, allora mi sposto di là, ne piazzo uno di là. C'è Mastantuono.
16: Allora scusa, perché sai, Tolo sa bene che io amo tantissimo i tabellini, ecco. Questo qui è un 98 direttore che ha 114 gol fatti
13: da esterno, capito? Da esterno in Champions, capito? Quanti ne ha fatti? C'ha una media anche in Champions, uno ogni 3 partite.
12: Gonçalves, dite?
13: Sì, fa un gol ogni 3 partite da esterno,
12: pazzeschi. Sì.
16: C'ha 114 gol, fine.
12: A me lo dici?
16: No, e siamo andati avanti con degli esterni ce ne facevano due per carità, tre anni.
12: Per tre anni mi hanno detto avevo preso i punta Iconè, fate
13: voi. Il direttore era un,
12: e me lo dipingevano il grande fenomeno, l'acquisto addirittura, allora, prima è partisse Vlahovic, perché se dicevi non c'è programmazione, no, ma noi abbiamo già preso Iconè.
16: Da, ma lo so, lo sai, allora Iconè fu preso, ormai l'operazione era fatta, nel momento in cui si rese disponibile l'Orientè, però ormai erano andati avanti.
13: Ma infatti il problema è anche prendere Iconè, che è un giocatore che lo vedi giocare due volte e capisci che in Italia farà il triplo della fatica che in Francia, però non è solo averlo preso, è tenerlo tre anni e rivogarcelo tre anni che è un problema esistenziale.
12: È assolutamente vero, e va bene, oggi ci sono tutt'altre prospettive. Certo, Giulio, per chiudere, proprio alla luce di questo, già per esempio la prossima tranche di partite prima della sosta è inevitabile che su Vanoli si alzino le aspettative, no? Almeno come gioco.
16: Ma io sono più tranquillo. A me la sensazione che ho avuto con la partita di Venezia e quella col Napoli è che questo gruppo, con la minor tensione che ha portato l'allenatore, che ripeto deve aver lavorato tanto anche su se stesso, e la rosa deve averla, l'avendo tranquillizzato tanto, questa è una squadra che se la può giocare con chiunque. Poi ha, a differenza del gioco, ha quella varietà di soluzioni tecniche, atletiche, che gli permettono anche il lusso di potersi anche affidare all'estero del giocatore, alla giocata del singolo, e qui mi riferisco a Pedro, a Angie, che mi brucia una fascia, salta l'avversario e la mette nel mezzo, una palla dentro di Fagioli, un colpo di testa di Ulahi o di Dragusin su un angolo. Cioè, in questo momento mi preoccupo meno del gioco. A me quello che interessa è che la squadra sia solida, che abbia trovato le misure per non concedersi all'avversario, come abbiamo visto fare all'inizio nelle prime partite, e che abbia trovato un punto di equilibrio. Poi non sto facendo un ragionamento all'Allegri, ma neanche troppo lontano da questo modo di pensare.
12: E non è detto che ci sia qualcosa di negativo, anche se immagino da casa in tanti possono pensarla così. Giulio, grazie. Dove sei stasera? Bene. Sei a Saint-Denis? A seguire Francia Italia? No,
16: però la guardo. È la prima partita che guardo, e la guardo anche con curiosità.
12: Vabbè, allora poi ti scrivo per sapere che ne pensi.
16: Un abbraccio a tutti. Ciao.
12: Grazie,
16: ciao.
12: Giulio Dini. Noi ci fermiamo per l'ultima volta in questa palla al centro, e poi, visto che piace, perché te sollevi molto, molto dibattito, c'è un altro tema che voglio toccare con te, che è quello dello stadio.
13: Allora,
12: e ieri non
13: allora
12: c'è bastata un'ora, sono rimasta ancora un po' di domande, proviamo a rispondere anche a quello.
13: Va bene.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Oh, ieri abbiamo sfruttato le nostre conoscenze, in particolare con Donato Mongatti, che spesso è
3: numero uno,
2: assolutamente ci illumina, quindi un bel po' di curiosità e domande sulla vicenda stadio ce le siamo concesse. Vedevo che poi ancora oggi, per esempio, sulla Nazione si parla della situazione attuale con questa grande discriminante degli europei, sulla quale però io, insomma, lo raccontava anche ieri, mi sento abbastanza tranquillo. Siamo lo stadio più avanti, siamo turisticamente parlando, ce la giochiamo con Roma assolutamente, non vedo altre situazioni.
3: E Venezia. Che non c'è però.
2: Che non c'è, quindi no, francamente no, io su però, quello...
3: No, su questo non sono per niente tranquillo.
2: Tanto discuteremo che è bello, non è bello, tanto siamo fatti così. Io ieri dicevo, i primi 3 mesi diremo è brutto, poi alla prima vittoria diremo è il più bello del mondo. Secondo me la cosa importante in questo momento è pensare che comunque si sta procedendo, cioè non si parla ma si lavora.
3: Dobbiamo fare un discorso a 360 gradi? A mio avviso non c'è da star tranquillo, perché la situazione non è serena, cioè in questo momento...
2: Dici tra Fiorentina e Comune?
3: No, assolutamente, dico tra Firenze e Governo, quindi non sarei così tranquillo da quel punto di vista. Lo stadio è quello più avanti, Firenze è impensabile di rinunciare a Firenze per un campionato europeo e per un campionato mondiale, non ha nessun senso che ci sia già Torino dentro e non ci sia già Firenze dentro. Io capisco che ci sia Torino, i motivi per cui c'è Torino dentro, Milano dentro, anche se devono tirar giù e rifare lo stadio.
2: Sì,
3: Roma dentro.
2: Li voglio vedere.
3: No, ce la fanno a Milano, ce la fanno. Roma dentro è perché ha meno vincoli. Roma dentro, e però poi siccome sono 5, un accrocchio con la Turchia, serve uno o due spazi al sud, giustamente, e metti in dubbio Firenze. Se c'è una città che non ha peso da questo punto di vista è Torino. Allora è Milano, Roma, Firenze, così rappresenti bene il centro nord, e poi Napoli e Palermo. Fine, non c'è discussione, non ci può essere discussione, però ci sarà, e Firenze dovrà essere molto brava, fino ad ora è stata bravissima a gestire la cosa. Poi c'è tutta la questione stadio, che è un argomento infinito. Io l'avrei voluto a Campi,
2: però non sono sicuro che la società lo
3: volesse fare a Campi. Io ho l'impressione che la società lo volesse fare al Campo di Marte, tirando giù tutto quello che c'era.
2: Sì, anch'io la vedo così.
3: Credo che fosse questa, e che volesse mettere Campi in competizione con Firenze per convincere Firenze a buttare giù quello che c'era. Ma badate bene, lo stadio è di proprietà del comune, ma ci decide un ministero e le spese le paga il comune. È una cosa senza senso, perché se il ministero ti impedisce di lasciare le due cose tutelate, cioè la tribuna autoportante, che è un unicum nella storia dell'architettura, e la scala elicoidale, ma ti impedisce però di tirar giù anche la struttura di eccetera eccetera, deve mantenerlo lui. Invece ti impedisce di far qualunque cosa, ma costringe il comune a gravare sul bilancio del comune di tanti soldini che un comune qualsiasi farebbe fatica. Il comune si è trovato impaurito da queste varie ipotesi, e invece di fare un progetto, ora lo vediamo, a Bologna fanno esattamente quello che avremmo voluto noi.
2: Sì, e secondo loro, leggevo, in 5 anni, quindi hanno messo 2031 come scadenza.
3: Sì, certo.
2: Detto, è anche lì, e vengono da 2-3 anni in cui sembrava tutto fatto.
3: Sembrava tutto fatto per fare il restyling del Dall'Ara, no? Poi adesso, ma io sono curioso di vedere cosa faranno del Dall'Ara, perché non lo puoi trasformare, è vincolato meno che Firenze, ma è comunque vincolato, non lo puoi trasformare in case come l'Arsenal, chi è che a Londra ha fatto, no?
2: Sì, sì, sì.
3: Però puoi inventare parti delle cose. Per esempio, il Franchi poteva essere un parco meraviglioso aperto alla città, mettendo in sicurezza tutto quello che c'era da mettere in sicurezza, con un po' di fantasia che un architetto vero avrebbe potuto tirar fuori, non certo io.
2: Sono un archistar.
3: Su questo Firenze non ha fatto questo passo. D'altronde, se non si poteva buttare giù, andava restaurato, perché io mi ricordo ancora una nostra amica che col TG Toscana, con tanto di dirigenti, sì, della Fiorentina, faceva vedere che cascavano i sassi.
2: Sara Meini, cioè, assolutamente.
3: Ma con una grande operazione giornalistica, però cascavano i sassi, il restauro andava fatto.
2: No, ci ha fatto vedere, mi sembra proprio.
3: Visto che non si poteva buttare giù.
2: Ci fece vedere le piante che nascevano,
3: certo,
2: in curva.
3: Certo, nascevano le piante, cascavano dei sassi. E quindi il comune è stato veloce e bravo, e non ci saranno problemi a terminare l'opera, da nessun punto di vista.
2: Oh, lo saluto e lo ringrazio, ci stava sentendo anche l'avvocato Federico Orso, che è esperto di diritto sportivo, professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, ma che conosce anche molto la vicenda stadio, quindi lo ritrovo con piacere. Federico, avvocato, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Ciao Tommaso, ben trovato.
3: Buonasera.
4: Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori, buonasera.
2: Oh, noi già ieri abbiamo fatto un po' il punto, ma ovviamente il tema è molto ampio, qui sono già arrivate un bel po' di punti di vista dagli ascoltatori. Da te ripartirei anche dalle sensazioni che hai, tirando dentro il discorso europei che affrontavamo con Andrea. Tu su che piano sei? Di tranquillità? Il fatto che siamo comunque avanti rispetto agli altri ti rasserena, o secondo te la partita è più aperta di quel che si pensa?
4: È difficile rispondere a questa domanda. Diciamo che personalmente sono abbastanza sereno, nel senso che come ho detto altre volte, la vera difficoltà, nonostante che faccia spesso più comodo in Italia dare la colpa alla burocrazia e alle leggi che non ci sono, la vera difficoltà in relazione agli impianti sportivi di grandi dimensioni, ma anche a quelli piccoli per la verità, è legata alla disponibilità finanziaria. Qui mi sembra che la strada si sia individuata, cioè mi sembra che ciò che manca sia destinato a metterlo la Fiorentina, sembra che si stia andando in questa direzione, insomma ormai è abbastanza delineata come strada. E quindi per questo sono fiducioso. Certo è che la soluzione che si è trovata e che si è percorsa è veramente singolare, nel senso si è piegata, almeno a mio avviso si è piegato uno strumento che è quello della finanza di progetto per realizzare qualcosa che a una finanza di progetto somiglia veramente molto poco. Però quello che conta poi alla fine, ora non siamo, voglio dire, a fare una lezione di diritto, però quello che conta è il risultato finale. Semmai, se mi consente una battuta,
2: sì,
4: no, mi viene da sorridere che ancora a distanza di tanti anni, e mi piace, io ci starei tutto il pomeriggio a parlare di queste cose, sì, a dirsi, no, vi sentivo prima che parlavate, che lo stadio di Campi, che il Franchi non si è potuto buttare giù, che il ministero ha messo i vincoli, qui ci vorrebbe la pazienza, poi forse un giorno tra qualche anno lo farò, la pazienza di mettersi lì e riscrivere tutta la storia, ritirare tutto il filo dall'inizio, tutta la storia del perché si sono fatte le cose, del perché non si sono fatte, dove sono stati gli errori, insomma sarebbe divertente.
2: Sì, perché poi immagino si vada anche sul tecnico, che poi è discriminante.
4: Sì, in realtà guarda, per la verità anche meno di quello che si possa credere, le scelte sono state molto spesso politiche, e dal mio punto di vista, io sono sempre stato esterno come sai alla vicenda, quindi non ho informazioni interne. Mi sto occupando dello stadio di Empoli, ma con quello di Firenze non ho mai avuto direttamente, professionalmente a che fare. Però molte delle scelte sono state, secondo me, condizionate dal rapporto un po' così altalenante, no, tra la Fiorentina e l'amministrazione comunale, per cui in realtà il passaggio più delicato è quello che poi ha segnato il punto di svolta in tutta questa storia, è proprio il momento che ricordavate prima, nel quale il ministero ha detto che questo benedetto stadio non si poteva toccare nella struttura portante, che non era una cosa, ve lo garantisco, perché lì sì, invece ho contribuito proprio a scrivere la legge vigente, non era scritto nella legge che le cose dovessero andare così, quindi se lì qualcuno avesse avuto la forza, la voglia, la volontà e anche la pazienza di impugnare quel decreto del Ministero della Cultura, non lo so come sarebbe andata a finire quella partita, perché in effetti la possibilità di mettere le mani su uno stadio monumento come il Franchi, come in parte è il Dall'Ara, c'è, la legge c'è e lo consente, poi bisogna avere la voglia di farla quella battaglia, però la legge lo consente.
5: Sì, anche il tempo, avvocato, perché poi nel frattempo la Fiorentina decide di investire 130 che poi diventano 220 milioni sul Viola Park.
2: Tanto, sì.
5: E probabilmente non ha più la stessa voglia di investirne 300 che sarebbero diventati 400.
2: Cioè, dici, hanno visto una strada,
5: ma lo disse Commisso, abbiamo fatto il Viola Park, non facciamo più lo stadio. Sono successe delle cose in contemporanea. Quanto sarebbe durata l'eventuale battaglia, no, eventuale nella vittoria ovviamente, per togliere i vincoli del ministero? Due anni, no, tre anni?
4: No, ma non, sì, forse sì, ma non si trattava di togliere i vincoli. Cioè, diciamo che la legge espressamente diceva, e dice, lo dice tuttora, in una norma che si fa finta che non esista, però esiste, dice tuttora che l'esigenza di ammodernare l'impianto e di renderlo diciamo di adeguarlo alle proprie esigenze funzionali prevale sull'esigenza di tutelare il bene come monumento. Quindi lì si sarebbe trattato probabilmente di, anzi senza probabilmente, si sarebbe trattato di impugnare quel decreto al TAR Lazio e vedere che cosa sarebbe successo. Certo, sarebbe passato un po' di tempo, però è anche vero che tanto tempo poi lo si è perso per mettere in piedi il procedimento come lo si è messo adesso, con poi questa coda finale per cui sono venuti meno, vi ricordate tutta la vicenda degli aiuti di Stato, per cui alla fine questi 55 milioni mal contati sono spariti dal conto.

0: stia facendo la finanza di progetto senza finanza e senza progetto, nel senso che su un progetto che complessivamente cuba 200 milioni, qualcosa più di 200 milioni, il soggetto privato dovrebbe metterne 55, quindi diciamo che è qualcosa che ha poco a che vedere col trasferimento del rischio operativo, nel senso che è chiaro che se la più grossa parte dell'investimento lo fa il pubblico, la più grossa parte del rischio dell'operazione se la sta comunque accollando il pubblico. Ma dall'altro si va a intervenire su un progetto che esiste già, cioè la Fiorentina metterà questo importo per completare un progetto che è già quello, cioè non è che il progetto potrà essere cambiato se non in dettagli minimi. E quindi diciamo tutto lo sforzo progettuale lo ha fatto il comune a proprie spese.
1: Sì, ho capito.
2: Era un momento in cui la Fiorentina si era tirata fuori completamente da questa
1: perché
2: partita.
1: ditemi se sbaglio, il concetto è che la Fiorentina di fatto anticipa l'affitto dei prossimi tot anni?
2: No.
1: Contando la concessione?
2: No. Continua.
0: Sostanzialmente
1: un po' dai. Aspetta, qualcuno nella mi dà ragione, diamo
0: nella
1: priorità a chi mi dà ragione.
0: Nella sostanza l'operazione l'hai centrata. Non è così da un punto di vista, è proprio questa, no? la battuta che volevo fare, la mia nota critica. Formalmente si fa una finanza di progetto, nella sostanza si sta facendo quello che dici tu, cioè nella sostanza qui c'è un anticipo di canoni concessori. Lo si fa sotto forma di project financing, ma nella sostanza qui si sta dicendo: bene, c'è bisogno di 55 milioni, quelli che sono, troviamo una quadra su quanto sarebbe il canone concessorio all'anno, facciamo la divisione e vediamo per quanti anni ti devo dare in concessione questo impianto sulla base dell'apporto.
2: Però non è che la Fiorentina non paga più l'affitto, paga un affitto calmierato, lo vogliamo definire così,
1: certo. Poi c'è, però qui anche alla luce del chiudere il primo lotto e partire col secondo lotto, mi sembra che almeno sul fronte rapporti comune Fiorentina lì si va, vedevo ottobre, mese decisivo per la chiusura della conferenza servizi, e da lì si va avanti, quindi almeno su quello si può stare sereni, io credo. Te hai qualche dubbio?
2: Io non ho dubbi che verrà completato.
1: Sulla strada ormai convergente.
2: No, Fiorentina e comune da qualche anno hanno un rapporto stretto, ottimo, sono stati bravi tutti gli attori chiamati in causa a ripianare qualche invece screzio di qualche anno fa, bravissimi tutti a mantenere la calma. E in un modo o in un altro stadio sarà finito, non ho grossi dubbi, cioè non mi sembra che sia un problema quello che si sta ponendo adesso. Dobbiamo riuscire a finirlo nel modo migliore possibile per un bene pubblico che rimarrà pubblico, che verrà dato in concessione a lungo, per tutto quello che abbiamo detto. Però se riescono a chiudere così l'operazione è perfetta, perché non aggrava
1: comunque,
2: i conti e rende fruibile come vuole la squadra che ci andrà a giocare lo stadio, perché poi lo stadio viene quasi completato, mancano le finiture di lusso, se vogliamo, mancano gli skybox. Ma negli stadi prima non c'erano gli skybox, no? Una parte delle cose che mancano sono quasi le finiture.
1: Quando sei a fede.
2: Sì, ma adesso si finisce una curva, si va su quell'altra, non velocemente, perché la Fiorentina ha scelto
1: tempo, esatto.
2: Ragazzi, c'è stata anche una scelta della Fiorentina.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro

0: nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani. Il copilota omanita di 29 anni, sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
2: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite quattro persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, è l'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
3: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia, già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
2: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
3: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
2: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Firenze in campo, calcio e non solo. La trasmissione di approfondimento sugli sport fiorentini.
4: Ed eccoci, 14.05 in questo 3 ottobre 2026. Ovviamente Firenze in campo, che ha l'onere e onore di riaprire la diretta qua nella giornata del sabato, come di consueto. I primi siamo noi con la consueta programmazione di Firenze in campo, ovvero piatto ricco di calcio, sicuramente di Fiorentina, anche perché c'è da parlare non solo appunto di Fiorentina ma poi di calcio in generale, quindi soprattutto in questo momento di nazionale. Poi spazio agli altri sport. Quest'oggi ho esagerato, ve lo dico, amici del calcio, solo calciofili, io vi voglio bene ma aprite la mente. Quest'oggi ho un po' esagerato perché ovviamente pausa di campionato, pausa di Serie A, e insomma c'è l'opportunità anche di guardare un po' più in là, di guardare anche a qualche altra disciplina, quindi soprattutto la seconda ora, detto che comunque sarà a tinte fiorentine, sarà dedicata ad altro, quindi contaminata di Fiorentina, ma con una spina dorsale di altro tipo. Non ho mandato la scritta, quindi giustamente il mio regista, che vado a presentare, Alessandro Di Nardo, mi riprende. Adesso la metto in chat, così è visibile per tutti. Comunque, insomma, dovresti essere un po' più solerte nel ricordarmi le cose in avvio di trasmissione, come del resto nel settare, no, qua questa, non lo so, pulsantiera. Ho iniziato la trasmissione, sentivo solo dall'orecchio sinistro, poi insomma ho visto tutti i manettini spostati, non so che cosa avevi combinato. Comunque, si riparte ovviamente un po' dalla nazionale, so che non è argomento graditissimo, ma si riparte soprattutto dalla vostra interazione, 348 7513 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma ovviamente anche vocali, 055 77 111 71 per chiamarci. Io sono Fabio Ferri, sono in diretta e aspetto ovviamente tutte le vostre telefonate, le vostre chiamate del caso. In collegamento con il nostro primo ospite, Gabriele Canè, direttore, grazie mille di aver accolto questo invito al sabato.
0: Grazie a voi per avermi invitato, grazie a voi. Volevate un inesperto, eh?
4: Siamo andati sull'esperienza,
0: Sull'età.
4: No. Non si può dire.
0: Eccomi qua.
4: E invece è di giovane età la nazionale di Mancini, in questo suo secondo ciclo, che adesso possiamo giudicare un po' possiamo leggere un po' in queste sue prime uscite, in queste sue prime partite, soprattutto ripartendo anche poi da quanto successo nell'immediato, quindi alla partita con la Francia.
0: Sì, io direi anche nella dinamica di queste tre partite, che secondo me è una dinamica significativa, dal partire un po' così in modo sperimentale e anche forse inevitabilmente di basso e confuso profilo, andare migliorando, perché col Belgio abbiamo fatto una schifezza, con la Turchia abbiamo giocato bene, se loro erano più attenti potevano farcene tre o quattro là dietro, come altrettanti almeno di quelli che abbiamo fatto noi, e con la Francia abbiamo giocato una bella partita.
4: Più Donnarumma, che insomma ci ha messo anche lui del suo.
0: Donnarumma bisogna che non lo facciano giocare coi piedi, perché mi accorcia la vita ogni volta che gioca coi piedi, perché è migliorato moltissimo, ma non è roba sua. Donnarumma tra i pali è il portiere più straordinario che abbia visto nella mia lunga vita.
4: Addirittura? Cioè proprio il top dei top? Più di Zoff, più di Buffon?
0: Io forse Buffon, però Donnarumma è forte.
4: Ieri secondo me, io ne stavo parlando anche stamani, anche ora prima di entrare in trasmissione, comunque ne parlavamo, dicevo, secondo me due o tre al mondo possono prendere quei palloni che ha preso ieri sera.
0: Sì, soprattutto quelli bassi, come osservavano anche i commentatori ieri sera, un armadio di quasi due metri che arriva giù con la velocità di un pigmeo è straordinario, e ha fatto anche due parate alte con il cosiddetto braccio di richiamo, che sono da cineteca, quella bassa che l'ha allungata fuori è stata una parata. Lui tra i pali, io lo vedo ogni tanto, si vedono le sintesi del campionato inglese, e mi pare che anche nel City abbia fatto dei partitoni, ecco, non va coinvolto il meno possibile con i suoi piedoni, che sono due ranghe, mentre in giro ci sono dei portieri che
4: giocano solo con i piedi
0: da centrocampisti, però voglio dire, come dicono poi tanti allenatori, bisognerà che anche cominciamo a usare i portieri un po' come portieri, perché se il portiere deve avere come plus il fatto di saper giocare coi piedi, vuol dire che è sbagliato. Allora bisogna trovare dei centrocampisti che sappiano giocare con le mani, no?
4: Il portiere all'evenienza, il portiere volante, come si faceva da ragazzi.
0: Sì, voglio dire, il portiere può essere coinvolto, ma che sia una parte fissa, preponderante, il perno di queste cavolo di ripartenze dal basso che hanno fornito agli attacchi avversari le migliori occasioni da gol negli ultimi anni, che sia il portiere il perno, secondo me è sbagliato. Nel caso di Donnarumma, ovviamente lui è un portiere, come dire, un po' vecchio stile, nonostante l'età giovane. Comunque piede, mano, quello che è un portiere straordinario.
4: È forte, è forte, è forte.
0: Non c'è stato solo lui.
4: No, no, no, assolutamente. Però volevo, siccome si parlava di ripartenze, no? Di palloni persi. No, io andrei anche sul gol della Francia, cioè il gol subito dalla Francia, realizzato da Bastoni, no? Perché lì la Francia, che è una grandissima nazionale, ma dimostra ancora una volta di essere forse una nazionale a volte un po' leggera, no? Voglio dire, con tutto il talento generazionale, come si dice oggi, che ha a disposizione questa nazione, forse si è raccolto anche poco, e ieri sera una distrazione che non ti aspetti da una grande squadra.
0: Sì, e devo dire anche un inserimento di straordinaria intuizione.
4: Bravissimo Bastoni, bravissimo, bravissimo, ci mancherebbe, però forse un po' troppo leggero lì.
0: Ho notato che il ricevente quella palla fosse, perché la palla era un po' lenta, ma è stato il giocatore francese abbastanza lento nel giocarla, e distratto, non pensando che gli stava arrivando un tir dietro che gliela portava via. Però guarda, io che ho purtroppo tanta memoria,
4: esperienza,
0: Francia,
4: dicevamo,
0: esperienza, memoria, e la Francia, che spesso è stata super talentuosa, ha sempre avuto un deficit di attenzione o di qualità, soprattutto nella difesa. Io ricordo la nazionale dell'82, quando vincemmo noi il mondiale, certo, che mi ricordo se giocava la semifinale con la Polonia, mi sembra, no? E era una nazionale, c'erano Platini, Gires, Tigana, Fernandez,
4: sì, quindi tanto talento,
0: tantissimo talento, tantissimo talento. Vincevano 2-0, poi tutti in giro a bischero sciolto, alla fine hanno vinto gli altri, se no quel mondiale lì col cavolo che lo dicevamo noi, perché la Francia aveva un organico secondo me superiore al pur fortissimo organico dell'Italia, quindi quello è un loro limite. Però adesso bisogna sempre stare attenti, perché i pressing aggressivi che tutte le squadre ormai fanno sulle difese quando ripartono, perché quasi tutte non buttano sul pallone ma lo giocano, e deve indurre a un surplus di attenzione. L'altra sera, ieri sera è stato il caso della Francia, ma se lo possiamo tradurre anche in tutti i nostri campionati, in cui se ne vedono di tutte, un po' perché effettivamente ti saltano addosso e un po' perché forse chi gestisce la palla, a cominciare dal portiere, non è ancora così preparato appunto a quel surplus di attenzione che invece occorre se giochi in quel modo.
4: Comunque io non volevo sminuire Bastoni, ci mancherebbe, cioè bravo Bastoni, ci mancherebbe. Mi è sembrata però appunto così, un po' leggera la Francia.
0: No, ma non era suonata la tua osservazione così, per dirla in modo giuridico, è stato un combinato disposto tra una distrazione o una minore attenzione necessaria del difensore e di uno scatto di bravura e di tempestività di Bastoni. I gol o le situazioni non sono mai frutto, come nella vita, nei rapporti tra le persone, delle colpe o dei meriti di uno, ecco, quindi lì sono equamente distribuiti. Però alla fine è venuto fuori un bel gol, e se Ken non si mangiava quello che facevamo anche noi con una stampella nel primo tempo, e anche mi sembra Barella alla fine, no, che è stato deviato, sì, per un pelo, potevamo anche vincere, perché è vero che nel secondo tempo San Gigio ci ha salvato, ma al primo tempo potevamo anche finire.
4: Sì, qualche occasione comunque l'Italia l'ha avuta, non è stata una partita in cui
0: il primo tempo
4: c'è stata
0: non
4: solo remissione.
0: In porta. Si sono ben riscattati nella ripresa, ma nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto due belle occasioni, e anche l'altra con Esposito, mi sembrano, oltre a quella di Ken, se finiva 2-0, non per il volume di gioco o la qualità di gioco, ma per le occasioni avute, non c'era niente da dire. Il secondo tempo è stata un'altra storia, però è stata una storia in cui è venuta fuori una nazionale solida con dei bei giocatori, Caiode, adesso non per mettere il dito nella piaga, è veramente forte.
5: Si è giocato
0: che quando era a Firenze non fosse altrettanto forte, però, e poi non sempre.
4: Ma sicuramente sarà cresciuto, però poi insomma, magari certe qualità uno le deve avere, no? Cioè, nel senso, alcune sono innate, no?
0: Evidentemente lui le ha, ma io ho fatto caso, ad esempio, mi è piaciuto molto che io avevo sentito solo il nome, ma intravisto giocare una volta, e mi è piaciuto anche Vergara, che chi era Vergara, chi è chi non è, però insomma, un ragazzo che è entrato in uno stadio con 80.000 tifosi a 20 minuti dalla fine, sembrava che fosse in allenamento qui a Coverciano, insomma, no, come disinvoltura.
5: Certo.
0: Quindi abbiamo, nonostante le squadre italiane non facciano giocare i giocatori italiani, alla fine qualcuno c'è. Se giocassero di più i nostri ragazzi, non è mica detto che tutti i bravi sono francesi o spagnoli, non è mica vero. Evidentemente c'è più cultura, non cultura, c'è più cultura dei giovani talenti. Non è che c'è una nascita genetica, se no l'avremmo avuta noi per 40 anni. Quindi evidentemente c'è una dinamica sbagliata nella crescita dei nostri giovani. Se tu guardi i tabellini di una giornata di campionato, a parte le formazioni, è anche chi ha fatto gol. Si trovi scampoli di italiani, però questi scampoli Mancini li ha pescati e li ha messi anche bene assieme con un crescendo che abbiamo visto in queste tre partite confortante. Poi non bisogna mai dire gatto, no?
4: No, infatti. Cioè, però, perché poi bisogna stare attenti. Io ho sentito già degli entusiasmi anche un po' sbilanciati.
0: No,
4: e per carità,
0: no.
4: Mancini è bravissimo, no? Magari anche a trovare delle risorse che non ti aspetti, perché quello che va a pescare il giovane alla Retegi, oppure il giovane che gioca nel Borussia Dortmund, che gioca a livello internazionale, però ha allenato per tre partite, cioè comunque è CT da tre partite.
0: No, ma difatti non viviamo la cosa alla Fiorentina, nel senso di ipotizzare lo scudetto dopo due vittorie o il disastro epocale se si fanno due sconfitte consecutive. Contando da dove partivamo, da anni così mossi, diciamo che abbiamo visto un'ipotesi per ora di ricostruzione che ha più segni positivi che negativi. Poi da qui bisogna ritornare a giocare un mondiale, giocare l'europeo, cioè dobbiamo tornare, siamo ancora nei camerini del teatro, bisogna tornare sul palcoscenico. Sembra che ci siano degli attori che siano in grado di mettere insieme una compagnia che possa offrire una recita decorosa, ecco.
4: Quindi alla fine, nonostante tutto, Mancini sì, Mancini no, ma forse alla fine il cambio di rotta sta portando dei benefici in qualche modo?
0: Beh, certamente, perché secondo me adesso dico, secondo anche la statistica, l'allenatore in quanto tale è più difficilmente adattabile a una squadra nazionale che non a caso ha un selezionatore. Non a caso noi abbiamo vinto il mondiale con Bergotto, quasi vinto con Vicini, l'abbiamo anche quasi vinto con Arrigo Sacchi.
4: Sì.
0: Però insomma, un conto è selezionare 11 o 15 o 20 di qualità per metterli assieme quattro volte all'anno, è un conto fare l'allenatore. Il carattere, l'esperienza, anche la visione più complessiva che ha Mancini forse sono più adatti a fare di lui un buon selezionatore e quindi un buon allenatore della nazionale, piuttosto che un allenatore di campo anche di grinta e di qualità come è stato Gattuso. E però se uno va lì e pensa di dare un gioco alla nazionale, non so che gioco abbia avuto la nazionale quando abbiamo vinto i mondiali. Avevamo il gioco di gente che sapeva giocare e che gente di esperienza come Lippi metteva in campo.
4: Certo.
0: Lì valgono gli Ancelotti, no?
4: Certo,
0: quando
4: certo,
0: hai
4: no,
0: 25 campioni, il problema è di metterli in campo,
4: di non rompere tutto, di far funzionare ogni cosa,
0: di far funzionare una cosa, poi dare la tua impronta. Ma guarda, io ricordo una volta un dibattito che ci fu tanti anni fa, mi sembra che il Parma non aveva voluto Baggio, non mi ricordo chi era, e quell'allenatore nostro di Areggino che ha fatto così bene al Cagliari, aiutami col nome, al Cagliari, al Bari, vabbè, insomma, comunque a una domenica sportiva gli disse: ma lei, mister, il problema Baggio come lo vede? E dice: Baggio è un bel problema, perché bisogna trovare gli altri 10 che giochino con lui. Quando hai quelli bravi li devi far giocare, poi li devi sapere anche mixare, e Mancini probabilmente è un buon mixatore, magari può essere peggio come allenatore, non credo, perché ha avuto buoni risultati, adesso sta facendo bene, però defiorentinizziamoci, come dicevo, certo, e partiamo da
4: equilibrio.
0: Da un equilibrio che sottolinea, come dire, un percorso che sembra positivo, ecco.
4: Allora Mattia dice giustamente, penso Fascetti, perché Bari mi sembra giusto. Io ricordo anche Ulivieri, che a Bologna, insomma, era un po', come dire, destabilizzato dall'arrivo di Baggio, perché insomma Baggio a Bologna, parlando con qualcuno che di Bologna se ne intende, insomma, fu una cosa comunque abbastanza rilevante, no?
0: Sì, difatti ancora non capiamo come avendo Baggio Ulivieri lo tenesse in panchina.
4: rimarrà un quesito insoluto.
0: Sono un enorme ammiratore di Ulivieri, persona seria e cosa, ma quell'episodio me l'ha fatto scendere di un gradino, perché è un giudizio personale, perché io la penso alla Fascetti: quando hai uno così, lui lo fai giocare, poi ne trovi 10 più o meno simili o vagamente simili che gli stiano attorno, no? E difatti furono anni molto positivi per il Bologna, ovviamente, no?
4: Ah no, assolutamente.
0: Quando non sai cosa fare, dai la palla a un Baggio e ci pensa lui, come può essere Totti o in parte anche un Del Piero, per citare gente degli ultimi anni, ecco.
4: Parlando di talenti, andando anche un po' sulla Fiorentina, anzi, prima leggo, parlando di talenti, leggo questo messaggio di Walter White, si firma così questo amico, che dice: quando vedo Sebastiano Esposito fare una partita del genere allo Stade de France, bersi in quella maniera con un controllo orientato upamecano, mi inalbero ancora di più, perché non è possibile che uno così, arrivato già a 24 anni, abbia fatto dopo l'Inter Sampdoria, Empoli, Cagliari, Sassuolo. Quindi insomma una riflessione di un nostro ascoltatore. Io, a proposito di talenti, già un po' in là con gli anni e con un po' di esperienza, voglio un giudizio anche su Fagioli. Insomma, aveva anche una maglia importante, ha avuto comunque un ruolo importante in questa ripartenza, se vogliamo, dell'Italia.
0: Guarda, io stamattina guardavo le pagelle sul Corriere della Sera, ho visto che ha dato un ottimo voto a Fagioli, non mi ricordo male, non da Donnarumma e cosa, ma io ti dirò che ieri sera, quando ho finita la partita, proprio a conferma del fatto che non me ne intendo, ho pensato che Fagioli non fosse stato tra i migliori in campo. Ho visto una squadra in cui c'era uno standard 10 e un Fagioli, di cui sono anche ammiratore, che secondo me veleggia tra il 6 e mezzo e il 7. Però è molto probabile che sbagli io, e abbia ragione in questo caso il collega del Corriere che ha dato i voti. A me non è piaciuto granché, a parte che ci ha fatto fare il gol.
4: Vedo la Nazione 6 e mezzo,
0: sì, la
4: Nazione 6 e mezzo. Più prudente la Gazzetta dello Sport ha dato 6.
0: Secondo me, ecco, si può dare 6. Non ho visto una gran partita di Fagioli, e secondo me attualmente, o almeno visto ieri sera, intendiamoci, Non sono in grado di dare giudizi complessivi nell'otto dei giocatori che ha Mancini in questo momento. Non lo metterei tra i titolari. Poi può essere utile, perché è un bel giocatore, certo. Ha un bel piede, quindi così. Però se dovessi scegliere i primi 11, non lo metterei tra i primi 11.
4: Quali sono, cioè, i tre, immagino, no? I tre centrocampisti dell'Italia? Barella, Tonali?
0: Barella, Tonali, di sicuro, non so chi potrebbe essere il terzo. Tu chi dici? Aiutami.
4: No, io ieri ad esempio ha giocato Frattesi, che per me può essere per me può essere solamente alternativo a Barella, no? Un po' come è stato anche nell'Inter. Magari se mi sente Frattesi dice ora basta, anche basta, sono andato via apposta.
0: Se avevo l'Inter evitavo di venderlo Frattesi.
4: Sicuramente il giocatore, insomma, il gol lo sa trovare.
0: Ieri sera ha giocato bene, ha fatto un lancio di 40 metri su quell'azione poi finita male con Ken e giocata poi dopo bene da Esposito. Frattesi gioca veramente bene adesso, non so se sia alternativo o no, perché vale poi sempre il discorso, quelli bravi possono
4: essere alternativi.
0: Però certamente abbiamo fatto tre nomi, che non è detto che vadano messi tutti e tre assieme, perché poi il campo ha delle sue dinamiche, delle sue geometrie. Abbiamo fatto tre nomi che secondo me sono superiori a quelli di Fagioli, a quello di Fagioli, ecco.
4: Ricordiamo ad esempio, cioè secondo me nella conformazione, qualcuno mi dirà sono gli stessi che ci hanno fatto scusate uscire dal mondiale, però ricordiamoci, insomma, forse anche Locatelli farebbe parte del giro nazionale, non lo so.
0: Sì, no, certamente.
4: Cioè, cose normali.
0: Uscire dal mondiale ci ha fatto uscire, ci ha contribuito una dinamica complessiva, anche, come dire, di un po' confusione societaria. Noi a Firenze ce ne intendiamo bene di come l'assetto delle società sia influente sui risultati sportivi, ma mica solo noi. Le squadre anche medie funzionano meglio della loro media se la società è forte, eh? E noi, se ricordiamo, Lippi l'unica figura non bella che ha fatto l'ha fatto all'Inter, che era squinternata societariamente, si aveva chi ci fosse. Quando ci sono quelle situazioni alle spalle lì, come c'era in federazione, di non qualità, forse di non chiarezza, poi anche le dinamiche sul campo sono l'ultimo più evidente anello della catena, ma sono un anello della catena, non nascono a prescindere da quello che ci sta dietro, secondo me.
4: Gabriele Canè, ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere parlare di nazionale con te.
0: Mi avete storto giudizi tecnici che non mi competono.
4: Vabbè, e che siamo tutti CT, no?
0: Spero arresteranno agli atti, ecco, quindi.
4: Nonostante gli insuccessi, siamo tutti CT, quindi siamo tutti comunque CT di una nazionale quindi, che non va al mondiale da 13.
0: Il valore mio è come quello degli altri 59 milioni.
4: Assolutamente.
0: Va bene.
4: Grazie mille davvero. Ebbene, una bella riflessione sulla nazionale, anche un po' di messaggi arrivati nel frattempo. Appunto, Mattia ci aveva suggerito Fascetti per quanto riguarda allenatore Viareggino, che ha allenato il Bari, mentre il riferimento a Parma Baggio sicuramente è quello Ancelotti, che ha colto anche Gianni Gamera o Gamera, che dir si voglia, gli accenti non sono segnalati, quindi eventualmente può scrivere se accento aperto oppure no. Vinoltro la mia Fiorentina, ci dice invece Fede, che ci riporta su tematiche più viola, dopo aver parlato di Fagioli. Lui dice De Gea tra i pali, Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, con Fagioli, Ulai e Attà a centrocampo, Mastantonio, Pellegrino e Nie in attacco. L'ho letta proprio come dice Fede, che dice poi albero di Natale, quindi con Mastantonio e Nie, come dice lui, un po' da trequartisti. Vabbè, è un po' la formazione della Fiorentina. Mi colpisce che manchi Dragusin, no? Mi sembra un po' questo la grande esclusione di Fede, mi sembra un po' questa. Poi Fagioli, Ulai, penso tutto il popolo fiorentino vorrebbe vederli in campo in simultanea, e Attà, insomma, tutti ad attendere che possa replicare un po' quanto fatto con l'Udinese. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, sempre per stare con voi. Anzi no, lo sai cosa facciamo? Non ci fermiamo, non ci fermiamo. No, non ci fermiamo. Perché il nostro Lorenzo Marucci potrebbe essere già contattabile, visto che ha i minuti contati. Direi di andare da lui prima di fermarci. Perché è al Festival di Trento, e questo ci porta a parlare ancora di Fiorentina, perché uno dei protagonisti della giornata è stato Giancarlo Antognoni, che ha parlato molto anche di Fiorentina, parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro Una vita da 10, andato in scena appunto al Festival dello Sport di Trento, e Lorenzo Marucci è proprio lassù per raccogliere testimonianze per Radio Firenze Viola, per firenzeviola.it. quindi insomma proviamo a collegarci, anche perché mi ha detto poi ha un'intervista importante con un altro grande calciatore passato dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciamo a intercettarlo subito, così magari gli estorciamo qualche riflessione anche su un Giancarlo Antognoni che appunto diceva ha parlato tanto di Fiorentina, ha parlato e è tornato a parlare ancora anche della situazione legata al centenario, e magari anche a un pregresso, cosa forse più interessante, pregresso che poi avrebbe generato la frattura. Ma vediamo se abbiamo Lorenzo Marucci in collegamento, così ne parliamo direttamente con lui, cercando di non rubargli troppo tempo. Ancora qualche istante di pazienza. Io vi ricordo ancora una volta il numero di telefono per mandarci messaggi di testo o anche vocali: 348 7513 933. Con Fede, che aggiunge alla sua formazione, dicevo prima, una formazione dove in difesa lui mette Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, e io gli ho detto ma Dragusin no, e lui risponde t'ha ragione, m'ero affezionato a Pongracic, tutti alla fiera senza Ascandicci, senza partita via, senza la partita tutti alla fiera, giustamente 160esimo anno quest'anno del fierone di Ascandicci. Ma andiamo al Festival dello Sport a Trento, il festival dove è al lavoro il nostro Lorenzo Marucci, che ringrazio di dedicarci alcuni minuti del suo tempo. Ciao Lorenzo, come stai?
0: Eccoci qua, buon pomeriggio, guarda, stavo seguendo l'evento che coinvolge Frank Ribéry, stavo andando proprio in questo momento della sua esperienza alla Fiorentina, e stava raccontando di come era maturata questa idea di venire a giocare a Firenze. Lui aveva in quel momento possibilità di andare a giocare anche in Qatar dopo l'esperienza al Bayern Monaco, però poi comunque il richiamo di Firenze è stato forte, ha detto, perché comunque sapeva della passione che c'è a Firenze, e comunque anche la storia della Fiorentina, aveva giocato in Champions, lo attraeva, ed è stato molto contento quindi di vestire la maglia della Fiorentina. Ha raccontato che poi è arrivato il Covid, e quindi giocare anche senza tifosi è stato molto particolare, molto condizionante, però dice che restano 2 anni molto belli, e il ricordo di Firenze è sempre vivo, e soprattutto è sempre capace di risvegliargli sensazioni positive. Poi stava parlando anche di Chiesa e di Vlahovic, che sono stati suoi compagni alla Fiorentina, e poi però mi sono staccato, poi rientrerò tra poco da Ribéry.
4: Ecco, ti abbiamo interrotto su Ribéry, io però a questo punto ti chiedo veramente in un flash di raccontarci un po' anche l'intervento di Giancarlo Antognoni, che ha parlato tanto di Fiorentina, di protagonisti della Fiorentina attuale, ma è poi tornato anche insomma su questa vicenda legata al centenario, soprattutto forse sul pregresso, no? E sull'episodio scatenante per generare la frattura.
0: Eh sì, perché questa mattina qui al Festival di Trento c'è stata la presentazione del suo libro, del libro scritto con Luca Calamai, Una vita da 10, e tra le varie domande che ci sono state durante la presentazione per Antognoni c'è stata naturalmente anche quella legata al centenario, e Antognoni ha ribadito i motivi per cui ha detto no alla Fiorentina, ha detto no alla partecipazione al centenario. Insomma, i motivi li conoscevamo già, però li ha voluti confermare, ha voluto anche aggiungere qualcosa. Probabilmente i toni sono stati abbastanza duri, insomma i concetti sono stati abbastanza duri, ma niente di nuovo, però comunque evidentemente ancora la ferita è profonda e probabilmente non rimarginabile. Ha raccontato che 5 anni fa, nel momento in cui era scaduto il suo contratto con la Fiorentina, il club, nella fattispecie Barone, gli aveva proposto un incarico che è stato definito da Antognoni denigratorio, ovvero sia quello di diventare dirigente del settore giovanile, ha detto Antonioni: non che i giovani non mi interessino, ci mancherebbe altro, perché tra l'altro ora è anche capo delegazione dell'Under 21. I giovani sono certamente il serbatoio del futuro, però in quel momento Antonioni riteneva di dovere poter svolgere altre mansioni più importanti, e quindi nel momento in cui c'è stata questa proposta si è consumata la rottura tra la Fiorentina, e ha detto Antonioni: in quel momento mi sono
4: ripromesso
0: di fargliela pagare alla Fiorentina, all'intesa come società, intesa come dirigenza, fargliela pagare non andando al centenario. Ed è un'idea, ha detto Antonioni, che ha portato avanti. I tifosi devono sapere che il motivo è realmente questo, non devono avercela con me, ma io, dice, la dignità non
4: me la gioco, insomma, con nessuno,
0: non me la gioco con nessuno, ha detto. Sì, e quindi è stato coerente con se stesso, diciamo, anche se naturalmente ha generato tante discussioni, tante polemiche questa sua decisione, anche perché comunque qualcuno l'ha vista come una decisione con cui ha mancato un po' di rispetto ai tifosi, però invece Antonioni ha sempre sottolineato anche questa mattina che i tifosi sono assolutamente al primo posto. Era una decisione che andava oltre, ecco, che lui aveva fatto con se stesso, aveva una promessa, aveva fatto a se stesso di fargliela, tra virgolette, pagare al club per questo motivo, per quella situazione che si era venuta a creare 5 anni fa.
4: Lorenzo, grazie mille.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: Grazie a Lorenzo, che lasciamo appunto al suo lavoro. Ora mi dispiace anche, l'abbiamo interrotto, però insomma era interessante poi andare anche su questo argomento, che è, come diceva lo stesso Lorenzo, argomento ormai trattato e ritrattato anche dallo stesso Giancarlo Antonioni. Però tutte le volte poi insomma magari abbiamo un elemento in più, un aspetto in più da considerare. Quel che è certo, come dire, mi sembra, dopo 5 anni dal malfatto, dall'accaduto, Antonioni non è tornato indietro sulle sue parole, cioè in questo bisogna dire che insomma c'era una certa convinzione, no? nel rispettare i propri propositi, quantomeno. Allora, io direi che a sto punto andiamo per davvero in pausa, scompaginando, lo so, quello che è un po' la scaletta, però valeva la pena di andare da Lorenzo Marucci, perché altrimenti non l'avremmo ritrovato più impegnato, come detto, nel Festival dello Sport di Trento. Tutte le interviste, i grandi momenti, come appunto quello che ha coinvolto Antonioni con la presentazione del suo libro, ma anche poi le visite di grandi dello sport come Franck Ribéry al Festival di Trento, poi li trovate anche su firenzeviola.it, proprio grazie al lavoro che sta facendo Lorenzo Marucci. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con i vostri audio che stanno arrivando a catinelle. Continuate così.
1: Radio Firenze Viola.

a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo di 1:35.130, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo con la seconda Red Bull Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni per la sostituzione della Power Unit e passa ottavo. Scala terzo il leader del mondiale, Kimi Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Max ha un passo gara velocissimo. Per ora sono molto contento, ma la gara rischia di essere tutta un'altra storia, dice il britannico della Rossa dopo le qualifiche. Il GP scatta domani alle 9. La MotoGP

0: Secondo a sorpresa Moreira su Honda, il brasiliano ha chiuso in quarta posizione ma ha beneficiato di una doppia penalità inflitta a Jorge Martínez ed Enea Bastianini per un'uscita di pista all'ultimo giro. Domani gara lunga alle 7. Tennis slitta ancora il rientro in campo di Jannik Sinner. Dopo la rinuncia al torneo di Pechino, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma tra il 5 e il 18 ottobre. Nonostante le ultime indiscrezioni lo dessero completamente guarito dall'infortunio al ginocchio destro, l'azzurro ha scelto ancora la strada della prudenza, rinunciando a volare per la Cina per proseguire più gradualmente la riabilitazione. A dare l'annuncio è stato lo stesso numero uno al mondo sui social. Purtroppo non potrò giocare il torneo come avrei sperato. Ora Zverev ha la possibilità di accorciare ancora nel ranking ATP. Vincendo sia Pechino sia Shanghai, il tedesco potrebbe già superarlo. E intanto dopo Matteo Arnaldi anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Con un andamento speculare a quello del connazionale, sconfitto da Carlos Alcaraz, il tennista romano perde 7-6-6-1 contro il paraguayano Vallejo. Nel primo parziale l'azzurro non sfrutta 4 set point e poi crolla nel secondo. Calcio, un pareggio di personalità e grande maturità per l'Italia nello scontro diretto valido per la terza giornata del gruppo A di Nations League. Nella suggestiva cornice dello Stade de France di Saint-Denis, la sfida contro i padroni di casa della Francia si chiude sull'1-1, al termine di un secondo tempo vivace e ricco di colpi di scena. La sintesi migliore la fa Alessandro Bastoni, eroe della serata, che grazie al gol riscatta le critiche rivoltegli in passato. Non ho mai perso la fiducia in me stesso, spiega. La gara di stasera non è un punto di arrivo, ma di consapevolezza. Se ce l'abbiamo fatta con la Francia, possiamo farcela con chiunque. Concetto ribadito dal CT Roberto Mancini. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma siamo stati molto bravi. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Quando dovevamo difendere abbiamo difeso come una squadra, abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto le cose belle, buone, contro una squadra incredibile. Io so che questi ragazzi lavorando possono arrivare a essere un'ottima nazionale, ci vorrà un po' di tempo, ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio, dei momenti in cui andranno peggio, però credo che stiamo crescendo bene.
0: È tutto, a più tardi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai.
7: Grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Firenze Viola, ho appena ascoltato le dichiarazioni di Giancarlo Antonioni, giustamente per dovere giornalistico l'avete riportate, io direi stendiamo un velo pietoso, spero che nessuno di voi lo giustifichi perché si sta andando nel ridicolo
1: Tony,
0: il nostro amato 10, veramente spiazzante. È la famosa ripicca ha fatto, io non ho parole. Vabbè, comunque le società passano, la Fiorentina resta, grandissima beep di Antonioni, un saluto Lorenzo da Grassina.
1: L'ha presa bene Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione, Claudio da lontano, ci fate un sacco di compagnia, specialmente alle persone all'estero, non sapete quanto. Mi spiace parlare di Antonioni, ma il fatto che la volesse far pagare a due persone che non ci sono neanche più è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso per me, e non trovo più rispettoso neanche, cioè neanche salutarlo, cioè,
1: no, dai, scusate, ora uno saluto,
2: diciamo. Grazie.
3: Buongiorno, sento parlare di Antonio. Lui è stato un grande giocatore, ma però come uomo zero.
1: No, via,
3: cosa doveva far pagare per centenario? Lui ha trattato male la tifoseria che gli ha sempre voluto bene, perché al centenario doveva venire solamente anche per il rispetto dei tifosi. Se poi ce l'ha con la società saranno cose sue, però non ha avuto rispetto dei tifosi, signor Antonioni, presuntuoso Fabri.
1: Ecco, questo insomma un estratto di un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi l'argomento Antonioni trito e ritrito, ma tutte le volte che torna fuori è un argomento che stimola tante riflessioni. Ora, questa è anche qualcuna forse un pelino di troppo, però capisco ovviamente che a un certo punto qualcuno si possa essere anche risentito, ecco, mettiamola così. Nico Santi, vedi, bisogna maneggiare con cura.
4: Sì, dove l'ho già sentito questo tema Antonioni?
1: Non lo so, forse in altre 102 puntate precedenti?
4: Ma perché sai, quando ti mette le corna la tua ragazza è un conto, ma se mette le corna la ragazza di un amico ci fa due risate. Antonioni è considerato la bandiera di Firenze, quindi a fare queste dichiarazioni alla fine la gente si stufa, perché è interessata ad Antonioni, gli vuole bene, quindi io quello che riproverò a lui è questa comunicazione leggermente esagerata.
1: Però non vogliamo più parlare di Antonioni, io in realtà insomma, come ha detto anche un ascoltatore per dovere di cronaca, ha parlato anche di altro Antonioni, di Fagioli, ha parlato di Mastantuono, ribadendo anche, no, un po' quest'idea di una similitudine con Baggio, per dire, quindi ha parlato di tanti altri argomenti a margine della presentazione del suo libro. Ha parlato anche di questa cosa, noi l'abbiamo riportata perché era doveroso, poi come abbiamo riportato anche le dichiarazioni di Franck Ribéry, che appunto è stato seguito un po' come tutto il festival dal nostro Lorenzo Marucci nel corso del suo intervento. Nico, ovviamente con te voglio parlare anche un pochino più di mercato, anche perché stamani leggevo su Repubblica nello specifico di questa possibilità che il percorso di Dodò possa finire anche a metà stagione, cioè che possa finire il rapporto con la Fiorentina già a metà stagione.
4: Sì, allora da quello che ho capito attraverso, diciamo, le telefonate che ho fatto ieri, la dirigenza della Fiorentina, che si è presa una settimana di pausa sfruttando la sosta per le nazionali, tornerà a lavorare a pieno ritmo da lunedì, e tra gli incontri in programma, insomma, comunque tra le cose da fare, necessariamente fra le priorità in agenda c'è Dodò e l'eventuale rinnovo, quindi verrà fissato un incontro con il suo procuratore e si capirà se ci siano o meno i margini di manovra per parlare di prolungamento del contratto, che farebbe bene al giocatore ma soprattutto alla Fiorentina, mi viene da dire, per disinnescare la possibilità di arrivare alla scadenza. Diciamo che Dodò non sta manifestando grande interesse rispetto a questa eventualità, ma d'altra parte non ha nemmeno delle offerte. C'è il Barcellona che, come riportano dalla Spagna, sta cercando un terzino a buon prezzo, e quindi un terzino in scadenza, e avrebbe rimesso nel mirino Dodò, però la Fiorentina continua a chiedere quei 10 milioni, 15 di troppo, almeno nelle idee dei catalani, per cui da capire se ci siano eventuali acquirenti. Se, diciamo, a ridosso del mercato invernale sarà un nulla di fatto ancora una volta, allora la Fiorentina penso che spingerà sull'acceleratore per il discorso del rinnovo. Ricordiamo, lui scade nel 2027, nel caso si parlerebbe penso di almeno un rinnovo biennale.
1: Ok, quindi rinnovo biennale, poi insomma da lì si parte per tante altre riflessioni. Fiorentina su Thiago Gabriel?
4: Sì, perché la novità diciamo di ieri che ha tirato fuori il buon Niccolò Ceccarini è che la Fiorentina ha messo gli occhi su Thiago Gabriel del Lecce. Quindi fondamentalmente a noi che cosa interessa di questa cosa, oltre al nome ovviamente, è il fatto che la dirigenza viola si sta dirigendo appunto verso un centrale strutturato di piede destro e che possa sostituire eventualmente Pongracic, perché sarebbe lui a lasciare il posto a Thiago Gabriel o chi per lui.
1: Quindi un altro centrale da Lecce per sostituire il centrale arrivato da Lecce.
4: Esatto, sì, sì.
1: Sarebbe così. Ma è fattibile?
4: Sì. Beh, diciamo che Thiago Gabriel è seguito anche dal Milan, quindi non esattamente l'ultima arrivata, e soprattutto al 17 di settembre scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 proprio per accrescere il proprio valore, che oggi si attesta sui 25 milioni. Non è una cifra banale, dall'altra parte la Fiorentina può puntare sul fatto che guadagna 200.000 euro, 250.000 con i bonus a stagione, per cui diciamo un ingaggio più che alla portata. Ma prima deve necessariamente la Fiorentina liberarsi di Pongracic, che è il giocatore in particolare che può avere più mercato, che può portare più soldi forse nelle casse del club, però serve che i suoi procuratori di Pongracic trovino una soluzione entro le prossime settimane.
1: Oltre alla difesa c'è anche l'idea centrocampo, poi, no? Perché insomma quello che forse manca è forse un centrocampista in più per completare il reparto, per dare forse più profondità.
4: Ma sai, la grande differenza rispetto alla difesa, cioè la difesa numericamente c'è. Perché anche il famoso, la famosa alternativa, il sostituto di ruolo di Valdepeñas ce l'ha in casa ed è Parisi, che entro e non oltre gennaio, per quello che abbiamo capito, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al crociato. Quindi farà il terzino sinistro e l'alternativa a Valdepeñas c'è. Se esce Pongracic può arrivare Thiago Gabriel o comunque un giocatore con quelle caratteristiche. A centrocampo invece te ne manca uno di giocatore, e piace sempre uno che abbia le caratteristiche di Torreira, no? Quindi un po' di interditore che dia equilibrio al reparto. Il discorso di Torreira è che lui vuole andare via da Istanbul per questioni sue, e si è già proposto alla Fiorentina in estate. Oltretutto il suo procuratore aveva ideato uno scambio che poi non c'è mai stato, cioè Fagioli a Istanbul
1: e Torreira alla Fiorentina,
4: chiaramente rigettato subito, rispedito al mittente da Fagioli, che non aveva alcuna intenzione di farlo. Poi le dinamiche sono cambiate, Fagioli è rimasto, è arrivato Vanoli, con il quale Fagioli è il centrocampista per eccellenza, ma un giocatore diciamo un frangiflutti serve lo stesso, per cui Torreira si riproporrà, questo dice il suo procuratore, da capire se la Fiorentina voglia spendere cifre alte per lui, non penso.
1: Insomma, Lucio Battisti, ancora tu, ovviamente torna a suonare, perché insomma, alla fine mi sembra che il mercato della Fiorentina, no, sia sempre comunque legato a certi ancora grandi tu. Ancora tu, esatto, perché non Torreira, se ci pensi, fai. Già prima di arrivare era stata una litania continua, il suo nome riportato all'infinito ed oltre. Poi vabbè, per non fare i vari nomi di Berardi, ho visto il nostro regista Ale Di Nardo qua presente, un grande quasi ufficiale come l'ottimo Cistana, no? Quei nomi che tornano. Vabbè Nico, guarda, prima di salutarti, giusto due battute anche sulla nazionale, perché insomma Fagioli è andato in campo con i colori azzurri, ne parlavamo prima, con dei voti, no, che sono stati più tra il 6.5 e il 6, non so se ti vuoi sbilanciare anche tu sulla prestazione di Fagioli, se ti è piaciuto, se ti ha convinto, e se soprattutto domani, ovvero la prossima occasione per vederlo all'opera con la Fiorentina, quindi la partita contro il Genoa, domani inteso nel domani, nel futuro, lo vedi in questa, torniamo su un grande refrain, in questa coppia con Ulai?
4: Assolutamente sì, anzi, in un trio di centrocampo con Fagioli mezzala di regia, altra mezzala e vertice basso Ulahi. Questa è una battaglia, diciamo, una mia
1: ideologica quasi.
4: Ma sì, capito, che sto portando avanti da un po' di tempo, credo anche che sia il traguardo a cui vuole arrivare la società più che Vanoli, perché Ulahi l'hanno pagato 26 milioni più 4 di bonus più il 10% della rivendita che rimane al Trabzonspor, quindi io credo che lo vogliano valorizzare senza esitazioni, per cui secondo me arriverà fino, diciamo, ci arriverà Vanoli pian piano. E questa cosa di Fagioli in nazionale, che ha giocato appunto come mezzala di regia, può facilitare tutto.
1: Dici, Mancini dà i suggerimenti, dai pizzini.
4: Mancini dice che può fare il ruolo di Verratti e anche secondo me, peraltro pure Pirlo giocava come mezzala di regia nel mondiale del 2006.
1: Però attenzione, non cioè, calma, va bene?
4: No,
1: perché lì se no mi tocchi delle cose che... No, beh, Pirlo,
4: che l'Italia giocava con il 4-4-2, anzi il 4-4-1-1.
1: Senti, secondo me non è mai stato decifrato, secondo me, il modulo dell'Italia del 2006.
4: No, però questo per dire che comunque è una cosa fattibile.

0: sbagliato un po' che avrei fatto pure io.
1: Allora, a parte il fatto che io tendo a sottolineare che il signor Gigio Donnarumma ci ha salvato in più di un'occasione, ha fatto una prestazioncina che ci ha aiutato a stare anche a quel livello, ovvero il livello della Francia. Poi sì, mi veniva una battuta, no? La partita l'hanno un po' decisa i giocatori del Como, da una parte Ken, dall'altra da Cugna, che è stato, no, il protagonista poi del furto con Scippo subito, con Bastoni, che è andato a segnare un gol anche abbastanza semplice, tutto sommato bravissimo lui nel leggere l'azione, ma forse appunto, come dicevamo anche in precedenza, la Francia un po' distratta.
0: Bastoni alla Roberto Carlos?
1: Non diciamo cazzate, volevo dire, no, niente, no, vabbè. Che pasta stai mangiando?
0: No, in realtà ho finito, pasta asciutta al pomodoro con cubetti di prosciutto cotto, buonissima.
1: Sempre delle combinazioni un po' particolari, vabbè.
0: Ci ho gettato sopra la passata mutti con anche un po' d'olio, sì.
1: Addirittura, con un po' d'olio, senza passare niente in padella, ovviamente, tutto.
0: No.
1: Formaggio?
0: Non mi andava.
1: Non ti andava. Quindi semplicemente cubetti aperto il box di plastica, la scatolina di plastica, buttati dentro il pomodoro, sopra la pasta, che era che formato?
0: Ma sai, le penne classiche.
1: Una
0: leccornia.
1: Buonissimo. Grazie Nico.
0: Grazie a te, buon proseguimento, ciao ciao.
1: Anzi, grazie a Niccolò Santi.
0: E invece sì,
1: è proprio la sua voce, incredibile. È come incontrare, non lo so, quelli che fanno gli spot.
0: Addirittura.
1: Sì, fantastico. Grazie Nico, grazie davvero. Grazie ciao, a Niccolò Santi. Già, Niccolò Santi, perché sennò poi il direttore si arrabbia che non ci dobbiamo chiamare Nicco, Feb, Benve o quant'altro. Quindi Alessandro Di Nardo, pausa per me e per la trasmissione. Torniamo tra pochissimo con una seconda ora fatta di sport e non solo.

0: Se Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Amam al-Mammani, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite quattro persone, tra cui una bambina. Prepariamoci ad attacchi russi, è l'avvertimento dell'alto rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
2: Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. La valutazione legata all'analisi sul rispetto del percorso di crescita della spesa netta e all'uso delle clausole

0: clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il documento aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica e definisce gli indirizzi della manovra per i prossimi anni.
1: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per il gasolio sono stati rilevati invece 2.147 distributori, di cui 10.519 tenevano il prezzo sotto i 2,20 euro al litro. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
0: E pioggia di rincari intanto per la guerra in Iran. Sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi. Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una coppia con un figlio la spesa annua risulterà più elevata di 1.281 euro. I rincari hanno un peso diverso anche a seconda della fonte principale di reddito.
1: Lo sport. Max Verstappen si è preso la pole del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. Solo ottavo George Russell con l'altra Mercedes. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze.
6: Ed eccoci di nuovo insieme con Firenze in campo su Radio Firenze Viola in diretta 15.06 in questo 3 ottobre 2026. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali. 055 77 111 71 per intervenire telefonicamente. Vi risponde l'ottimo Ale Di Nardo alla cura della regia. Io intanto recupero anche un paio di messaggi. C'è quello di Quentin che ci dice: ciao Fabio, il tempo passa, la Fiorentina resta e Antognoni pure, dice lui. Il centenario è riuscito pure male, quanti discorsi, ha fatto bene a non andarci. Parrebbe che in parecchi siano andati dietro un lauto compenso, poi ognuno facesse le relative valutazioni. Io sto con Antognoni a prescindere, sono di parte. Alla Banfi nel 2006 avevamo un modulo. Lui poi insomma dice un modulo alla Banfi, che quindi è un modulo così insomma colorito, e poi ovviamente un commento giusto doveroso sulla pasta che stava mangiando l'ottimo Niccolò Santi: pomodoro e cubetti di prosciutto, tutto non cucinato, buttato direttamente sulla pasta appena cotta. Non so se è un esperto di cucina, il direttore sportivo Giuseppe Moncada. Andiamo a parlare di rugby con uno dei rappresentanti dell'Unione Rugby Firenze. Giuseppe, è un piacere riaverti con noi, di averti in diretta.
7: Grazie dell'invito, ciao.
6: Ti piaceva questo piatto di pasta? Cubetti
7: oggi
6: di crudo?
7: Abbiamo saltato purtroppo, per cui andava bene sicuramente.
6: Ah sì, andava bene anche così, va bene, va bene, va bene. C'è da dire, insomma, i rugbisti sono famosi per avere una certa fame, no? Insomma.
7: Una certa dimestichezza, diciamo, coi piatti.
6: Assolutamente, assolutamente. Giuseppe, ovviamente per parlare... in anteprima mi verrebbe da dire un po' dei progetti stagionali, di quello che attende la società anche nel prossimo periodo, perché insomma Jacopo Gramigni, addetto stampa della società, ci ha invitato, no, a partecipare al Media Day, diciamo così, del 5 ottobre. Noi non potevamo essere presenti, quindi abbiamo detto anticipiamo, e quindi siamo venuti a disturbarti. Ci fai una panoramica generale un po' su quella che è l'attività e quella che è la vostra previsione nella stagione 26-27?
7: Senti, il progetto è un progetto bello, importante, sicuramente ambizioso, raro forse, perché forse in Italia si contano le società che si stanno cercando di strutturare in questo modo. Diciamo che è basato sul modello delle province irlandesi, no? Che è quello di allargare parecchio la nostra base, la struttura, fatta di, non di numeri, ma sicuramente di atleti e di persone, certo, e di ragazzi. Infatti quest'anno al progetto URF si sono unite le Sieci in modo attivo, Scandicci in modo attivo, stiamo allargando i numeri. Considera, noi scendiamo in campo con... tre categorie under 18, una che difenderà il titolo nazionale e due quello regionale.
6: E quindi insomma
7: puntare poi dei senior, che c'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie B e una in Serie C.
6: Quindi tanto impegno, tanta anche distribuzione sul territorio, appunto un progetto, quello dell'Unione Rugby Firenze, che si allarga. Ci dicevi, un po' un unicum, se vogliamo, in Italia, o comunque è un tentativo di mettere insieme tante forze, anche perché forse a volte c'è un po' di dispersione di queste forze nel territorio, nel tessuto sportivo italiano.
7: Sì, sicuramente, no? Abbiamo avuto tanti esempi purtroppo lo scorso anno in tante società che le abbiamo viste sparire o comunque ridimensionarsi notevolmente, anche perché, ti ripeto, ti voglio dire con orgoglio che quello che su cui ci si basa non è tanto sull'aspetto economico e dei numeri, che servono indubbiamente, non ci nascondiamo, però sul valore dei ragazzi, sul numero dei ragazzi che stanno prendendo parte a questo progetto. Poi abbiamo quest'anno la novità, è il direttore sportivo Paolo Grassi, diciamo una
6: ex allenatore della nazionale under 20.
7: Ex allenatore della nazionale under 20, che sta appunto mettendo un po' tutti sulle righe giuste per poter lavorare bene.
6: Leggevo non solo questa novità, poi in realtà, perché appunto abbiamo forse la più grande l'abbiamo già detta, no? L'adesione di Scandicci e l'arrivo anche della Val di Sieve Rugby.
7: Esatto.
6: Poi leggevo novità anche per quanto riguarda l'organico, lo staff della prima squadra, ma anche per quanto riguarda Serie C e Under 18.
7: Sì, no, guarda, sono molto orgoglioso degli staff che siamo riusciti a creare quest'anno, perché infatti per la A abbiamo Alessio Mattoccia e Samuele De Simone, che sono i due allenatori della Serie A, della prima squadra, uno per il reparto dei tre quarti, uno per la mischia. Per la Serie B abbiamo due nomi altrettanto illustri, che sono Riccardo Morace, storico giocatore di Firenze, Marco Bonanni, ha vestito la maglia nazionale, ha giocato in elite diversi anni, anche loro sono due nomi d'eccellenza. In C abbiamo due veterani di Firenze, che sono Cerchi e Strambi, E poi si va a quello che è, diciamo, il focus principale, che è la 18, dove c'è un altrettanto valido e attivo staff. Ci abbiamo Vito Marco, Capio Vito, sembra un gioco di parole, sono loro, e insieme a loro un folto staff che praticamente li supporta, che vengono dalle varie società, da Sieci, da Scandicci, da Florencia e da Firenze.
6: L'obiettivo stagionale qual è? Cioè, cosa farà contento il direttore sportivo Moncada?
7: Che si divertano i ragazzi, non è retorica, che si divertino, e che ci siano, diciamo, un attivo movimento nella società. Poi naturalmente vorrei conservare il titolo in Elite e poi provare a giocarci le finali, sicuramente.
6: Il tutto però rimanendo, come ci dicevi in precedenza, molto legati, no, alle vostre energie, e magari con meno, guarda, voli pindarici rispetto a esperienze del passato.
7: No, guarda, quello che si può notare se uno andasse a leggere le liste gara, che sono tutti giocatori, non dico fiorentini, ma
6: formati a Firenze.
7: Sì, toscani sicuramente. Per cui, diciamo, l'orgoglio è questo, che non abbiamo l'oriundo di turno, mettiamola così.
6: Certo, assolutamente. E allora, insomma, una ragione in più anche per venire a vedere le partite, poi, mi verrebbe da dire.
7: Sicuramente, sicuramente. Infatti io spero che ora la prima di campionato la giochiamo fuori con la Serie A, però la seconda di campionato spero che ci sia, cioè vi aspettiamo volentieri. Si giocherà contro Villorbe il 25 ottobre, sarà l'esordio in casa.
6: E quindi, insomma, poi anche contro
7: La squadra
6: esatto.
7: Sì,
6: un nome che comunque può richiamare.
7: Abbiamo, ecco, un'altra novità, forse sono dimenticato a dirtelo, è il cambio di girone. Ci hanno dirottato su un girone nord, che è un bel girone, quasi tutte squadre venete e due emiliane. Per cui bello, no, posso dirti
6: bello, ma non so se più impegnativo, forse, non lo so.
7: Sicuramente, ma sai, se uno adagiarsi non fa mai bene, per cui sarà una sfida nuova. I tecnici sono tutti contenti.
6: Bene, e allora se sono contenti, allora buon lavoro a loro. Buon lavoro anche al direttore sportivo Giuseppe Moncada, che ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, e insomma vediamo di disturbarvi ancora poi nel corso della stagione per fare un po' di aggiornamenti.
7: È un piacevole disturbo.
6: Grazie mille Ciao, davvero Fabio, a presto. E io direi di volare, no? da un campo all'altro, dal campo del rugby poi passiamo in palestra per parlare di basket, detto che di rugby poi ne torniamo a parlare anche più tardi con una gradita visita in studio, quindi insomma restate anche con noi per questo tipo di interesse. Fra l'altro, a proposito di interessi, lo sapete, io parlo spesso di Formula 1 perché è una delle cose che probabilmente mi piace di più del weekend. Formula 1 che avrete letto, no, di questo Gran Premio del Bahrain che si corre però in Malesia per ovvie ragioni geopolitiche, e con un Max Verstappen che ha stampato il tempo migliore nelle qualifiche e parte in pole, quindi Max Verstappen su Red Bull a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti, soprattutto alla Mercedes. Fabio da Castelfiorentino ci manda un messaggio, dice: la squadra ancora deve formarsi, ci vuole tempo secondo me, e poi manca un mediano forte che rompe il gioco, tornando un po' sulle tematiche di Fiorentina. Mentre Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi dice: ciao grande fratello pignonese, ciao amico mio, riguardo a ieri, la TB303 Roland era un grosso flop commerciale trasformato in sintetizzatore indispensabile per la Acid House, in quanto costava pochissimo. Assolutamente, ieri si parlava, non mi ricordo chi mandò il messaggio, ma una nostra ascoltatrice mandò il messaggio del declino, no, subito dall'Acid House, e non hai il numero, non hai il numero di telefono, è giusta osservazione da parte di Ale Di Nardo. Io due cose insieme non le posso fare, quindi ti mando il numero e poi torno a parlare di Acid House. Pigliati sto numero e non rompere più le scatole, me lo potevi dire anche prima, no? Cioè, voglio dire, vabbè, colpa mia che non te l'ho scritto in scaletta. Dicevo, appunto, si parlava di questo declino dell'acid house, che appunto era poi risultante di tanti suoni che venivano prodotti da questa benedetta TB-303 Roland. Per gli appassionati di queste tematiche, Big Fish, ragazzi, ogni tanto, come dicano i giovani, droppa dei video su argomenti di questa materia, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere cosa vi dice l'ottimo Big Fish, che, come diceva Fabri Fibra un po' di tempo fa, parla inglese, no, cazzate a parte. Salutando Alexandra, che è quella dell'acid techno, andiamo a salutare Tommaso Paoletti, che abbiamo in collegamento con noi. Tommaso Paoletti, che abbiamo già sentito nel corso di vari appuntamenti di Firenze in Campo, come commissioner dell'All-Star Game, allenatore di basket, tifoso della Fiorentina in primis. Oggi però lo disturbiamo anche come autore del libro Oltre il ferro, tutti i minuti del basket. Ciao Tommaso.
8: Ciao Fabio, ciao a tutti.
6: Non così rimessivo, partiamo con energia.
8: Lo sai.
6: Ok. Ascolta, per questa nuova avventura ti disturbiamo, appunto, stavolta su carta, anche se mai non ci sia anche l'ebook. È curioso questo libro, perché leggevo un po', insomma, la presentazione. Ovviamente è un po' strutturato ricordando una partita di basket, in particolar modo di NBA, 48 minuti, e poi però, insomma, vuol parlare di basket come pretesto per parlare di altro.
8: Assolutamente sì, il basket è ovviamente il posto sicuro da cui si parte. I capitoli, appunto, non si chiamano capitoli, ma si chiamano minuti, e questo già è una bella differenza rispetto al libro classico. È diviso in quattro quarti, quindi è proprio diviso come una partita di basket. In ogni quarto, appunto, ci sono 12 minuti e si parte dal basket, ma si cerca di spiegare soprattutto il basket anche ai neofiti. Mm-hmm. Ma il basket è preso come una scusa, perché poi il parallelismo è continuo tra lo sport e la pallacanestro e la vita, perché, insomma, come diciamo tante volte noi allenatori, lo sport è una vera palestra di vita, e quindi intorno a queste metafore si svolge poi tutto il libro.
6: Mi verrebbe, no, da fare la classica domanda legata all'ispirazione del libro, anche se poi, insomma, la risposta è un po' insita nel tuo vivere la pallacanestro 365 giorni l'anno, anche di più quando l'anno è bisestile.
8: Sì, assolutamente sì, ma sai, l'idea non lo so da dove veniva fuori, cioè, perlomeno un editore, non so per quale motivo, probabilmente perché in quei giorni era particolarmente euforico, mi ha visto allenare qualche volta e poi mi ha detto: secondo me te saresti un ottimo scrittore di libri. Io gli ho misurato la febbre, ho guardato se aveva bevuto, ma insomma alla fine era tutto regolare, e quindi alla fine ci siamo messi a parlare e discussione dopo discussione abbiamo trovato un punto comune e un tema su cui dibattere, su cui parlare.
6: C'è Quentin che ci manda un messaggio, dice: oltre il ferro vuol dire oltre 305, no? Dove è attaccato, appunto, l'anello arancione dove buttare la palla dentro, e lui dice: non è difficile andarci, scherzo. Secondo me non è difficile andarci, nemmeno se si parlasse di tasso alcolemico, amico mio. Però mi piace questa cosa del 305, che comunque è un'altezza, uno standard. Comunque il ferro è che citi anche nel titolo, è un obiettivo, no? Se vogliamo, anche oltre l'obiettivo, forse.
8: Assolutamente sì, appunto, oltre il Ferre, perché noi vogliamo andare un po' oltre la pallacanestro e vogliamo che questo sia un libro dove appunto gli appassionati di pallacanestro sicuramente riconosceranno alcuni episodi, alcune situazioni divertenti, tipo la rissa di Meta World Peace in maglia
9: The Malice at the Palace.
8: Bravo, bravissimo, è proprio la citazione era quella, ma io l'ho tradotta,
9: certo,
8: per i non cestisti.
9: Giusto.
8: Però ecco, l'idea è raccontare tanti piccoli episodi dove si parla anche di altri sport, quindi anche altri sport intervengono anche tanti altri personaggi al di fuori dello sport, quindi l'idea è quella di aver fatto un libro che sia comunque leggibile dagli appassionati di basket, ma anche da, non lo so, dal genitore che si affaccia per la prima volta su una tribuna con la canestro e magari non conosce meno la regola dei passi.
9: Ne hai conosciuti di genitori così, no? Ti è capitato?
8: Vabbè.
9: Un paio.
8: Ma ti dico, l'editore è un genitore così, è un genitore che mi ha detto: io sono un letterato, professore all'università di Modena, di lavoro faccio il traduttore spagnolo degli autori medievali, quindi figurati te, e la pallacanestro non so nemmeno da che parte si guardi. E quindi è stato questo connubio appunto con il coautore, che è Valerio Nardoni, e alla fine abbiamo scritto questo libro insieme a quattro mani, passando nottate da avanti al computer. È stata veramente un'impresa per me, che non mi reputo uno scrittore nemmeno ora che ho preso il libro in mano. Sì, ho preso in mano il libro, l'ho toccato, ho detto vabbè, allora è tutto vero. Comunque è un libro divertente, 150 pagine, ci sono anche delle bellissime illustrazioni fatte da un'illustratrice professionista che ha lavorato anche alla Nagioleari insomma in passato, quindi proprio un libro curato a 360 gradi. Sono molto contento del prodotto, insomma non è un prodotto sinceramente che è fatto e buttato lì un po' a caso, ecco, è stato molto pensato, ci è voluto quasi un anno per produrlo e non è stato semplice, ecco.
9: Allora ricordiamolo, Oltre il Ferro, Tutti i minuti del basket, appunto la prima fatica letteraria, e chissà se magari la prima di una lunga serie di Tommaso Paoletti. Ora andiamo a parlare dell'argomento serio, il motivo per cui veramente facciamo questo collegamento, ovvero la Fiorentina, perché come dicevo prima tu sei il basket bene, ma poi la Fiorentina passa sopra.
8: Il basket è il mio lavoro, poi la passione vera è la Fiorentina, appunto. Non ci sono dubbi su questa cosa.
9: Senti, ti porto su due argomenti facili, su due argomenti facilissimi, perché sono freschi di giornata e quindi sono facili per me da tirare fuori. Non so se hai letto le dichiarazioni di Antognoni, che era appunto presentare il suo libro al... Fra l'altro siete colleghi adesso, che era presentare il suo libro al Festival dello Sport di Trento, e che idea ti sei fatto poi in generale su questa lunga diatriba con la società. L'altro poi te lo faccio dopo, ma è più di campo, dai.
8: Allora, la prima è Antognoni, ci vogliamo bene tutti, è stato un campione, io non ho avuto la fortuna di vederlo giocare, ovviamente l'ho visto in video, so cosa rappresenta per la Fiorentina e per i tifosi, però questa polemica secondo me è andata ben oltre, anche perché facciamo, quando arriveranno i prossimi proprietari litighiamo anche i prossimi proprietari, cioè direi che poi insomma tirare fuori una persona che non c'è più mi è sembrato anche una caduta di stile, in più credo che la sua assenza al centenario dei tifosi, insomma, perché il centenario era dei tifosi, forse è stata una mancanza rispetto ai tanti tifosi che l'hanno anche visto giocare, che l'hanno applaudito, che l'hanno osannato, come abbiamo fatto magari noi più giovani con Batistuta, Ricosta e Ciccio Baiano, non lo so.
9: Top citazioni di alta cultura calcistica. E a proposito di cultura calcistica, l'altro grande tema di questa pausa delle nazionali, che ovviamente insomma ha bloccato un po', se vogliamo, anche il percorso di Vanoli ritornato sulla panchina della Fiorentina, è se ti aspetti che un giorno la Fiorentina giocherà con un centrocampo con Fagioli e Ulai insieme.
8: Ma credo che qualunque allenatore ha bisogno, e qui parlo da allenatore, ha bisogno di un po' di tempo, e ha bisogno, questo l'ha detto già Manoli, ha bisogno anche di equilibrio alle squadre, perché ovviamente quest'anno per fortuna abbiamo tanti giocatori bellini, divertenti, e quando toccano il pallone la palla fa un bel rumore. E ovviamente metterli tutti insieme non è sempre possibile, bisogna trovare degli equilibri, bisogna trovare, nel basket si trova dei quintetti, però i quintetti si possono cambiare anche dopo due minuti e mezzo, un minuto, e nel calcio invece insomma se si sbaglia una formazione iniziale poi rimettere in piedi una partita non è semplice. Sicuramente i cinque cambi aiutano, alla Fiorentina aiuteranno, cosa mi ricordo insomma gli anni passati, il quinto cambio alla Fiorentina era un disastro, perché gli altri alzavano il livello e la Fiorentina si cominciava a stancarsi e calava già, non era un po' i primi 11, figuriamoci i 16. Quindi io credo che potranno giocare insieme, magari non sempre, magari non in tutte le partite, ovviamente un po' più interditore dovrà diventare se vuol giocare insieme a Fagioli, insomma qualcosa dobbiamo trovare per reggere un po' in mezzo al campo,
9: altrimenti, dice la Coperta, poi sarà drammaticamente corta. Tommaso Paoletti, grazie mille, in bocca al lupo per insomma questa fatica letteraria e per il suo riscontro da parte del pubblico, oltre il ferro tutti i minuti del basket, appunto, cercatelo, e mai non sia reperibile anche online, no?
8: Sì, online sui canali normali di vendita ufficiali, e poi insomma a giro un po' per le palestre i fiorentini
9: si fa girare,
8: mi possono trovare. Settimana prossima sarò al Firenze Book alle Cascine, quindi sicuramente occasioni per prendere in mano quel libro e sfogliarlo ci saranno. Per adesso gli sconti sono positivi e visto che mi hai fatto in bocca al lupo, dico viva il lupo, perché da buon sportivo ovviamente c'è anche un po' di scaramanzia,
9: chiaro,
8: non manca mai,
9: ci mancherebbe. Tommaso, grazie mille.
8: Grazie a te Fabio, ciao, buona giornata al Porto Viola.
9: Sempre. Io, Quentin, non so quanto sei alto, però, perché lui dice: a parte le battute, il significato è vero, 3,05 non è difficile da superare nell'equazione. Allora, io sono 1,78 m. Ai tempi d'oro, quando facevo ancora il portiere, avevo una buona elevazione. Non voglio farmi complimenti sperticati, ma avevo una buona elevazione. Al ferro ci arrivavo, ma schiacciare non ce la facevo. Cioè, ci arrivavo, al massimo la impastavo lì sul ferro, ma non schiacciare non ce la facevo. Senza pallone mi aggrappavo, ce la facevo. Pierpaolo Gino invece ci porta nuovamente sulla TB303, la Roland TB303. Dice: siccome era off topic non ho approfondito l'argomento, ma visto che ne avete riparlato, il TB303 era nato come sintetizzatore che doveva simulare un basso. Esistono solo 10.000 pezzi, ne esistono solo 10.000 pezzi perché aveva un suono bruttissimo e fu interrotta la produzione. È diventato un sintetizzatore di culto per produrre House, e questo è Pierpaolo, e quindi quanta cultura, ragazzi, tanta cultura quanto Mattia, che dice: aspettiamo il libro Oltre il Ferri, che però scriverà qualcun altro che mi supererà, tra l'altro cosa già successa a tanti, quindi basta che prenda la penna in mano e scrivano il libro, io niente avrò da obiettare, non farò causa. E poi c'è Quentin che mi dice che ora è 1,81, era 1,81 e adesso è 1,78 m, per via dell'età si sta contraendo. Io non so se inchiodavi, ma se inchiodavi a canestro da uno alto 1,81 m, comunque non è così scontato aspettarsi una schiacciata, dice pure io non schiacciavo, e allora Quentin, 3,05 non è così, insomma non è così poco, ecco, ti chiamerò Vince Carter nello specifico. Va bene, breve pausa, poi torniamo con un amico ospite in studio per presentare un documentario che parla anche di rugby.
10: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
11: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
1: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
0: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
11: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe e io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi, dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta, indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma, secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
0: Un 21enne italiano studente universitario è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico.
1: Lo sport. Yannick Sinner rimane ancora in box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Tutto il mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92.
4: il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: insieme qua su Radio Firenze Viola, con Firenze in campo, solo con Firenze in campo, perché poi la programmazione continua con l'ottimo Ludovico Mauro, che sta facendo il riscaldamento in questa fase. 348-7513-933 per mandarci i vostri messaggi di testo, 055-77-111-71 invece per intervenire con la vostra viva e vibrante voce telefonicamente, dirci un po' la vostra e partecipare a questa discussione che ormai insomma verte un po' su tutto, perché Quentin è tornato sull'argomento di schiacciare o meno a basket e quindi di raggiungere i famosi 3,05 metri dove è appiccicato il ferro con un salto in elevazione. Lui dice era 1,81 metri, ora 1,78 metri, non schiacciava perché non riusciva a tenere la palla in mano e c'ha pure un po' la gobba, a quanto ho capito, però saltavo più di 3,05 senza palla, andavo oltre il ferro, caro Fabio Ferri, scusa il gioco di ferro, aggiunge, e direi che insomma completiamo un po' tutta la discussione a proposito delle altezze vertiginose. TB303 che continua a essere argomento di discussione, la Roland TB303, c'è Mr. Schadenfreude, ragazzi, c'avete una cultura musicale pazzesca, che dice la Beringer fa questi bellissimi remake, la 303 sotto sopra la Drum Machine RD6, è una foto che ci invia e ci fa apprezzare con tanta bellezza. Ma adesso bando alle ciance, perché in studio, come detto, abbiamo un amico, Gabriele Piazzesi, regista del documentario Non so più parlare, Anche quando piove, il film che racconta la stagione del collettivo Brancaleone, squadra di rugby integrato della polisportiva Sieci. Intanto, ciao, benvenuto Gabriele.
1: Ciao, ciao Fabio.
0: E ovviamente qua per parlarci di sport, inevitabilmente, perché questa è un po' l'ambizione di Firenze in campo, di parlare di sport a 360 gradi, non fermarsi solamente al calcio, per parlarci di questo documentario che peraltro ricordiamolo e facciamolo vedere anche agli amici che ci seguono sul 92 del digitale terrestre in Vision Radio, che verrà proiettato l'8 ottobre alle 21 al cinema Terminale Prato, quindi c'è l'occasione insomma di andarselo a vedere alle 21 di giovedì 8 ottobre, appunto, Cinema Terminale Prato. Quindi cogliamo l'occasione di parlare di questa tua fatica anche registica.
1: Fantastico, hai detto tutto?
0: No, non ho
1: me
0: detto
1: ne posso
0: niente.
1: Andare.
0: Non ho detto niente.
1: Grazie, ciao. allora, innanzitutto grazie per l'opportunità, per lo spazio, anche goloso parlare da questa prestigiosa emittente.
0: Anche perché sei ascoltatore.
1: Esatto.
0: E quindi insomma.
1: Bravo.
0: Sei contento di essere
1: sono
0: qua.
1: Sono felicissimo.
0: Di solito io sono là quando Pietro conduce. Vabbè, insomma.
1: Tanta roba. E allora, Anche quando piove è un documentario autoprodotto. Che racconta appunto, come dicevi, la storia del collettivo Brancaleone. Il collettivo Brancaleone è una squadra di rugby integrato. Sto ripetendo pari pari quello che hai detto tu.
0: Allora aspetta, ti aiuto.
1: È per questo.
0: E il rugby integrato che cos'è? Esatto. Intanto, magari per chi non lo sa.
1: Questo è il punto. Il rugby integrato è si basa sull'idea di far giocare a rugby anche persone con vari tipi di disabilità.
0: Simultaneamente tutti in campo.
1: Tutti in campo. Infatti la parola che prima, diciamo quando avevi accennato alla cosa, hai sottolineato la parola anche. È perché questo è un concetto importante.
0: Perché si parla di sport, ma non solo di sport ovviamente, appunto.
1: Sì, non solo, ma perché il collettivo Brancaleone è una squadra che si basa sul aprire il campo di rugby e poi successivamente anche altri spazi vari a chiunque. Quindi non è una squadra fatta ad hoc, non è una squadra nata esclusivamente per far giocare persone con disabilità.
0: Certo.
1: Ma è una squadra per unirsi. La parola più semplice sarebbe inclusione, che comunque forse è un pochino abusata.
0: Per giocare.
1: Per giocare. Per giocare e ci riescono in maniera favolosa.
0: Ecco, io l'ho visto ovviamente il documentario, hai avuto la carineria di mandarmelo, diciamo così, non in anteprima, ma comunque di avere la possibilità di vederlo online, e devo dire una cosa che mi colpiva, no? È un po' il racconto di queste persone che spesso, oltre a aver magari difficoltà a entrare in uno spazio verbale comune, hanno soprattutto magari prima ancora una difficoltà a entrare in uno spazio gestuale dove c'è un contatto fisico. E il rugby invece è lo sport del contatto fisico tra quelli di squadra, forse per eccellenza, no? Comunque si deve andare a terra a placcare un'altra persona. Quindi mi piaceva, perché appunto il placcaggio è di solito rompe il possesso di palla, o comunque tende a rompere il possesso di palla. In questo caso rompe magari una barriera, rompe un muro.
1: Assolutamente, assolutamente. E questa è la follia, anche quasi volendo.
0: Sì.
1: Ma gli stessi allenatori raccontano che durante il percorso, che è più che decennale, ha portato allo stato attuale delle cose, anche loro stessi da un certo punto di vista dubitavano.
0: Avevano forse anche un po' di paura.
1: Avevano anche forse un po' di paura, ma il percorso è stato proprio quello: creare una serie di escamotage, una serie di condizioni che permettessero a tutti di giocare, partendo dal presupposto che ci si deve regolare in funzione della persona che ha davanti, che hai davanti mentre stai giocando. E questo anche socialmente è un messaggio,
0: certo,
1: è un messaggio meraviglioso. Per esempio, l'esempio pratico di questa pratica è il fatto che prima delle partite le due squadre fanno il riscaldamento insieme. Facendo il riscaldamento insieme
0: cominci
1: ci si conosce,
0: a conoscerti,
1: si impara a capire con chi magari puoi utilizzare un livello di rugby di un certo tipo e chi, con chi invece devi adattarti. Sorprendente, perché poi vai a vedere la partita e si gioca.
0: Sì, ecco,
1: cioè,
0: perché
1: non è
0: un aspetto mi piaceva, infatti, anche del racconto, un po' questo, no? Anche di rompere il discorso di semplicemente essere appunto parte di un gruppo, di integrarsi, che è la cosa fondamentale alla base, ma che poi si gioca, appunto, cioè come dicevamo prima, la partita è una partita, cioè si va in campo per vincere.
1: È un passo avanti, secondo me. È un passo avanti rispetto all'idea di dire permettiamo a tutti di giocare. Ok, certo, permettiamo a tutti di giocare, ma permettiamo a tutti di giocare, di divertirsi e anche di competere. E questo è un po' il filo conduttore di tutta l'attività di questo gruppo, che è nato nel 2014.
0: E anche come è nato è molto bello, lo spieghi un po' nel documentario, ma insomma
1: fare
0: qualche spoiler,
1: certo,
0: ovviamente.
1: Sì, spoilerino. Nasce tutto dall'esigenza di un bambino.
0: Perché a un certo punto qualcuno si è chiesto cosa faccio.
1: Esatto, questo bambino aveva la necessità di fare sport, la sua famiglia aveva la necessità di fargli fare sport, e da un facoltoso ospedale che cura appunto la sua tipologia di patologia, gli hanno consigliato di fargli fare rugby, con una sorta di incredulità iniziale da
0: quasi
1: parte di questa famiglia.
0: Una follia, appunto,
1: sembra
0: una provocazione.
1: Roba senza senso. E quindi questa famiglia si è rivolta alla Polisportiva Sieci, dove c'è la Val di Sieve Rugby, per chiedere se fosse possibile far fare rugby ad Edoardo. E così facendo, da questo singolo ragazzo, poi piano piano la situazione ha preso corpo. C'è stato un processo di formazione lungo e approfondito, sono stati fatti stage in Inghilterra e in Irlanda, dove comunque questa pratica del rugby inclusivo è molto più
0: avanti.
1: E piano piano è stato costruito questo modello di sport, di inclusione, che poi dopo va a sono stati aggiunti tanti tasselli, partendo dalla logica che comunque il rugby prevede il terzo tempo, no?
0: Certo,
1: e
0: certo,
1: quello
0: certo.
1: È standard.
0: Certo.
1: Da lì hanno iniziato ad organizzare tutta una serie di iniziative collaterali, incontrando una necessità delle famiglie, sostanzialmente, perché comunque uno dei rischi più frequenti che corrono le persone che hanno a che fare con la disabilità è quella di rimanere isolati.
0: Certo.
1: E quindi tanti terzi tempi, tante cene organizzate per il piacere di farlo, ma anche a quel punto hanno aperto il cancello, e quindi mostre d'arte, poche settimane fa alle 10 è stato organizzato una sorta di piccolo Pride, cioè una serata Freedom Party si chiamava, con lo spettacolo delle drag queen organizzato da loro, dal collettivo. Quindi, Brancaleone.
0: Tutte le occasioni poi sono buone in realtà per ritrovarsi,
1: esatto, per ritrovarsi,
0: per essere gruppo
1: e per estendere l'accoglienza.
0: Come è stato a proposito di accoglienza entrare dentro con una telecamera? Perché poi si entra in un mondo dove ci vuole anche una certa delicatezza per raccontare delle storie, no? Ovviamente, come dicevamo prima, senza il pietismo, senza una falsa moralità, un falso appunto un falso senso di protezione, magari anche nei confronti di certe persone, però anche con il giusto e doveroso rispetto, immagino. Com'è andata per te, che appunto poi hai filmato, sei stato, certo, con il gruppo, sei stato con la squadra?
1: Allora, devo dire che mi hanno facilitato tantissimo il compito, mm-hmm, perché dal momento in cui ho proposto questa idea, che vabbè poi magari ne parliamo, era più un'idea per me, mm-hmm, cioè era una mia esigenza. Ho proposto loro di fare questa cosa più per una mia esigenza,
0: anche per dire, la società non è che va in giro a cercare facili consensi, no?
1: Cioè, no, no, in effetti no. E però in realtà ho riscontrato subito un entusiasmo e una disponibilità che io pensavo di dover entrare molto più in punta di piedi di quanto poi in realtà non sia stato necessario.
0: Tra un po' ti facevano giocare.
1: No, guarda, anzi, è uno dei miei rimpianti quello di non essere ancora andato a giocare con loro, cosa che vorrei fare, ma per mille motivi, perché poi dopo, premessa, io non so niente di rugby, non, quindi, sapevo, esatto, niente di rugby, le mie competenze erano tipo la palla è ovale, si passa indietro, sì, e poi c'è il terzo.
0: Beh, la base, diciamo.
1: Finite le mie competenze rugbyistiche. Però poi piano piano mi sono appassionato, mi piacerebbe, ma prima o poi vedrai, ci vado a prendere due schianti, perché poi dopo me li danno.
0: Protagonisti assoluti del cioè io ce li ho i miei, ma protagonisti assoluti per te del documentario?
1: Beh, sai, ci sono tante facce, tante testimonianze. Diciamo che il contributo della parte allenatori e dirigenziale è enorme. E poi ci sono alcuni personaggi tra i ragazzi e le ragazze che regalano momenti meravigliosi, anche un po' divertenti, mi verrebbe da dire.
0: Sì, infatti immagino alla fine ti sei fatto anche delle belle risate.
1: Io mi sono divertito
0: anche perché a proposito di esigenza personale, no, di fare questo documentario, insomma, visto che l'hai accennato, insomma, tu lavori nel campo della produzione audio video,
1: esatto,
0: come si direbbe,
1: sì,
0: un po', esatto, anche in maniera desueta. Però appunto questo era un po' un progetto parallelo, nato perché avevi bisogno di un progetto,
1: sì,
0: parallelo.
1: Avevo bisogno di un progetto parallelo. Io appunto faccio questo di lavoro e chiaramente nella dinamica lavorativa, lo sappiamo, insomma, ci sono le beghe, ci sono i clienti da accontentare, ci sono quelli che non ti pagano, eccetera eccetera, e io avevo la necessità di cimentarmi in un progetto dove avessi un diverso livello di libertà.
0: Certo.
1: Ora non voglio usare la parola creativa, però insomma.
0: Beh, però è quello,
1: libertà,
0: poi. Cioè.
1: Libertà di
0: è
1: fare.
0: È quello di
1: cose.
0: Non avere il messaggio. Potresti tagliare, esatto, dal minuto 3:07, esatto, al 3:09, quei due secondi dove,
1: bello,
0: c'è quella
1: video,
0: transizione.
1: Potremmo cambiare la musica?
0: Oppure,
1: no,
0: esatto,
1: cioè, ci sono pagine
0: video
1: Facebook che,
0: sì,
1: ci raccontano,
0: sì, sì,
1: di
0: la vita di un montatore.
1: Bravissimo, quella. E quindi questa necessità, e parallelamente anche la necessità di raccontare una storia che fosse una storia, cioè, interessante per me, mm-hmm, avevo voglia di raccontare un qualcosa che fosse anche un po' necessario da raccontare, e mi sono reso conto che la loro era una storia che aveva questa caratteristica, e contemporaneamente loro, dopo tanti anni, iniziavano ad avere la necessità a loro volta di raccontarsi,
0: certo,
1: e di spiegare un sacco di questioni che ad un osservatore esterno magari non si capiscono, non si comprendono, non sono così immediate, e l'evoluzione anche del loro percorso. E quindi ci siamo incrociati e ci siamo
0: la persona giusta al momento giusto, dai. Peraltro, appunto, io ribadisco, giovedì 8 ottobre alle 21 c'è questa occasione per vedere il documentario al Cinema Terminale Prato. Però in generale hai già portato un po' in giro il documentario, quindi ti chiedo anche che accoglienza e che riscontri stai ricevendo.
1: Allora sì, vabbè, noi abbiamo fatto la prima ufficiale, era fine marzo, al cinema di Pontassieve, una serata bellissima, cinema pieno, tanta soddisfazione, tanto
0: con i protagonisti,
1: con
0: poi
1: i protagonisti presenti. Ero terrorizzato, te lo giuro, ero terrorizzato, non ho dormito due notti.
0: Immagino.
1: Prima, all'inizio ero terrorizzato.
0: La sera della prima.
1: Sì. Allora, prima qualche giorno prima avevo qualche timore tecnico. Perché poi a un certo punto mi sono detto: "Ma che sto a fare?" Perché? Ma chi l'ha mai proiettata una roba al cinema? Cioè, io lavoro facendo cose che vanno sul web, o se vanno in TV o anche al cinema, però faccio il tecnico.
0: Certo.
1: Non sono io il responsabile.
0: Che mi curo di tutto.
1: Esatto. E in quel momento ho detto: "Ah, aspetta un attimo, ma qui si va in un cinema vero." In un cinema vero. Quindi ero un po' preoccupato dal punto di vista tecnico. Poi sono andato là, ho fatto la prova, usciva bene come non mi sarei mai aspettato, sia visivamente che a livello sonoro, quindi bello. E da lì invece sono arrivato al livello successivo: ma come mi reagiranno le persone? Pur avendo utilizzato, secondo me, tutte le cautele e tutta la delicatezza di cui ero capace, però
0: Il dubbio c'è sempre fino al momento della prima, appunto, il dubbio
1: infatti
0: c'è sempre.
1: E poi è andata molto bene e da lì abbiamo avuto qualche altro appuntamento, chiaramente. Cioè, tutte le volte che c'è la possibilità di proiettarlo io lo faccio molto volentieri, quindi siamo stati in circoli arci, siamo stati a feste dell'unità, al festival estivi, poi ora a fine novembre ho iscritto il documentario ad alcuni festival e sono stato preso ed è stato preso al Clorofilla Film Festival, che sarà a fine novembre a Grosseto. Quindi di proiezioni ce ne sono state tante, ovviamente questa di giovedì 8 ottobre
0: ore 21
1: al Terminale di Prato ci tengo particolarmente, perché comunque è un cinema
0: e quindi
1: e fa un effetto differente.
0: Torna a casa, diciamo,
1: fa un effetto differente.
0: Va bene, Gabriele Piazzesi, il regista appunto di Anche quando piove, il racconto appunto del collettivo Brancaleone, di questa bella avventura nel rugby integrato. Prima di salutarti, veramente in un flash, perché ci sono rimasti pochissimi minuti, tu sei un ascoltatore, quindi sei un tifoso viola.
1: Sì.
0: Ma come la vedi?
1: Allora, mi sbilancio.
0: Vai, no. Attenzione,
1: no,
0: a quello che dici.
1: No, aspetta. Qua la prendo larga. Facciamo una serie di premesse.
0: Ok, mettiamo le mani avanti.
1: Allora, sarà che l'astinenza da sosta delle nazionali
0: si sta facendo
1: è quel
0: sentire.
1: Che è. Sarà che con Venezia e Pisa si è visto qualcosina.
0: Neanche col Napoli, dai.
1: E sarà che col Napoli hai detto: "Abbiamo giocato contro una squadra molto più forte, comunque alla pari, bla bla bla." Ora mi sento, e però devo stare attento a quel che mi sento, quella sensazione tipo io ce l'avevo con Italiano, cioè da dire: vabbè, ci si gioca con tutti.
0: Con tutti.
1: Perché siamo bellini, dai.
0: Potenzialmente siamo
1: bellini.
0: Il dramma è che sono due anni che con questa storia potenzialmente poi l'anno scorso è andata male, quest'anno era iniziata in maniera grottescamente simile, invece per fortuna forse c'è stata una sterzata. Va bene, ancora Gabriele Piazzesi, l'invito è per giovedì 8 ottobre ore 21 Cinema Terminale di Prato, andate a vedere Anche quando piove. Ne vale la pena e niente, grazie mille Gabriele per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha seguito, a chi ci ha mandato messaggi. Noi lasciamo il testimone all'ottimo Ludovico Mauro, che vedo là sta sdottorando, sta raccontando tutti i fatti suoi Ale Di Nardo, e quindi pronti per un'altra 2 ore davvero ricchissima. Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
0: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 MAX con riprese di aerei di compagnie israeliane e poi una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
1: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
2: Si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri, concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi, dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta, indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma, secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
1: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico.
0: Lo sport. Jannik Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2026.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
5: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
6: Eccoci qua, buon pomeriggio da Radio Firenze Viola, ben trovati nuovamente in diretta sulle frequenze della nostra emittente che avete imparato a conoscere non solo durante la settimana ma anche il fine settimana e quindi buon Viola Weekend a tutti, sabato 3 ottobre 2026, Ludovico Mauro che vi dà il ben trovati in trasmissione, accanto a me la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi, ciao Viola.
7: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
6: E buon pomeriggio un'altra volta anche da parte mia a tutti voi che ci seguirete in queste due ore, salutiamo e ringraziamo Alessandro Di Nardo al di là del vetro a curare la parte tecnica in regia e vi ribadiamo velocemente i numeri per interagire con noi. 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 per intervenire in diretta e dialogare con lo studio in un sabato che ancora una volta non ci porta partite della Fiorentina in dote, né per oggi né per domani. Sono le settimane della maxi sosta, la prima per quanto riguarda i campionati che per la prima volta appunto si fermano con una settimana in più, tutto questo per non fermarsi ad ottobre, andare direttamente alla successiva sosta di novembre che vedrà terminare la fase a gironi di Nations League con l'Italia che a novembre poi sfiderà di nuovo la Francia, questa volta in casa propria, e poi farà tappa in Belgio. Parlavo degli azzurri perché siamo reduci da Francia-Italia di ieri sera, dove abbiamo visto intanto una buona nazionale che in casa della selezione probabilmente più forte al mondo ha fatto un'ottima figura, ha strappato anche un punto nonostante fosse stata in svantaggio. Protagonista della serata del Saint-Denis è stato anche Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina confermato da Mancini nell'undici titolare dopo la buona prestazione in Turchia. Cara Viola, se vogliamo cominciare da questo e poi ne andremo a parlare chiaramente sì, durante la trasmissione. Ieri si è visto un'altra volta un buon Fagioli, non il migliore degli azzurri ma comunque in casa della Francia in un test assai difficile si è visto ancora una volta bene a centrocampo.
7: Sì, anche secondo me cioè, è stato un giocatore che ha cercato il pallone, si è impegnato, ha avuto testa perché nonostante ha fatto fallo poi abbiamo visto come è riuscito a recuperare mentalmente e anche fisicamente. Mm-hmm. Ma anche secondo me ha avuto un buon controllo in generale sia del corpo che della palla perché nel possesso è stato decisivo da questo punto di vista ma anche nella parte difensiva secondo me ha fatto una buona partita.
6: È stata una prestazione sicuramente sufficiente, infatti io non mi trovo d'accordo con la stampa francese e in piccola parte anche italiana che ha bocciato il regista della Fiorentina per la prova di ieri, probabilmente perché chi ha dato i giudizi ha fatto prevalere quel fallo ingenuo che menzionavi anche tu poco fa, da cui poi è scaturito il gol della Francia, anche se va detto che il fallo fatto da Fagioli è stato un fallo normale e poi lì trovi un fuoriclasse come Olise che cala un gol che tanti altri non fanno.
7: Sì, non si può penalizzare un giocatore per un semplice fallo, bisogna vederlo nell'insieme della partita ieri. Complessivamente è stata una partita positiva per lui. Però, ecco, magari alcuni non sono stati contenti della sua prestazione.
6: Sì, diciamo che quel calcio di punizione che poi ha portato alla magia di Olise sicuramente pesa nei giudizi su Fagioli per la partita di ieri, ma onestamente ha commesso un fallo abbastanza normale e tra l'altro hai la sfortuna di beccare un fenomeno come Olise che calcia la punizione perfettamente a giro e la mette all'incrocio dove Donnarumma non può far niente. Se quella punizione non porta al gol non si sta parlando di niente di tutto ciò e anzi non si fa altro che sottolineare un'altra buona prestazione di Fagioli, certamente non eclatante, però sia in Turchia nella grande vittoria dell'Italia, convincente soprattutto, sia ieri al Saint-Denis, si è visto comunque abbastanza sicuro, padrone dei propri mezzi. E infatti Mancini ieri ha lasciato in campo praticamente per tutta la partita, è uscito al 90esimo, quindi l'ha giocata praticamente
7: sì.
6: Tutta.
7: Sì, tra l'altro Mancini prima della partita di ieri ha espresso un giudizio su Fagioli dicendo che gli ha detto di giocare con tranquillità, con spensieratezza, cosa fondamentale per lui perché è un giocatore che dal punto di vista mentale viene molto criticato. E quindi appunto abbiamo visto che questo giocatore può agire sia da regista ma anche da mezzala, abbiamo visto ieri tra l'altro, quindi insomma
6: diciamo che Mancini lo ha un po' rispolverato alla vecchia maniera,
7: sì.
6: Perché Fagioli nasce trequartista proprio a inizio carriera quando giocava addirittura alla Cremonese, mezzala come ruolo un po' più naturale, regista ce l'ho adattato proprio Paolo Vanoli che
7: sì.
6: Poche settimane fa è tornato alla Fiorentina e pochi giorni dopo il suo ritorno si è rivisto subito un Fagioli praticamente opposto rispetto a quello che aveva Grosso a Venezia, ha sfornato subito una grande partita quando la Fiorentina ha vinto in Laguna, ha riguadagnato la nazionale ed è un giocatore che onestamente noi ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni quindi possiamo essere un po' di parte, però anche cercando di essere oggettivi Fagioli in questa nazionale ci può stare, lo ha dimostrato in questi due impegni.
7: Sì sì, assolutamente, io ho visto un buon giocatore, tra l'altro possiamo anche capire che in determinati diversi ruoli come l'ha impostato anche Mancini può essere utile anche nella Fiorentina, quindi magari Vanoli può prendere spunto da questa cosa.
6: Guarda, vedo, è un tema che andremo ad approfondire durante il Viola Weekend di questo pomeriggio, vedo che su firenzeviola.it che è il nostro sito di riferimento a cui vi rimandiamo sempre lo ha trattato anche Niccolò Santi come tema nella copertina che è online attualmente nell'home page del sito, riguarda appunto proprio la mediana con Fagioli che tornerà verosimilmente martedì a disposizione di Vanoli, Ulai che dovrebbe tornare lunedì e a proposito dei nazionali durante la prima ora del Viola Weekend faremo un po' un punto su cosa è accaduto in questi giorni al Viola Park e su chi deve ancora tornare e quando tornerà. Però sì, esattamente, a centrocampo diciamo che Vanoli ha un buon ventaglio di opzioni a cui può lavorare,
7: sì.
6: Sappiamo che Fagioli da playmaker è la sua idea principale ed è probabilmente quella che porterà avanti. Ulai però era stato preso anche per fare il vertice basso, addirittura nelle idee di Grosso sarebbe stato proprio Ulai il playmaker,
7: esatto.
6: E Fagioli sarebbe stato anche in vendita a un certo
7: sì.
6: Punto del mercato.
7: Sì sì, ma poi Ulai è un giocatore che cerca sempre il compagno, vuole fare un lavoro di squadra, quindi secondo me sarebbe adattissimo a questo ruolo da questo punto di vista.
6: E vediamo se lo vedremo anche in campo, spaziando poi sugli altri temi e ci torneremo appunto anche più tardi, però stamani si è rivisto al Viola Park Beto dopo gli impegni con la Guinea Bissau, devono chiaramente ancora rientrare tanti nazionali. A proposito di chi non veste più la maglia viola ma continua a fare ottime prestazioni non si può non parlare di Michael Kayode, che anche ieri in casa della Francia ha fatto un'ottima gara, performando molto bene sia in fase di possesso che di non possesso, perché ha contenuto bene gli esterni d'attacco transalpini ed è anche stato il solito trattore sulla fascia, come si era visto anche in Turchia la settimana scorsa. Apriamo il giro di collegamenti, cara Viola, come sempre nel Viola Weekend. Il primo è Mario Tenerani, che è uno di noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
8: Ciao, ciao Viola, ciao Ludovico, un saluto a tutti.
6: E grazie per essere con noi, Mario. Noi siamo partiti ovviamente oggi, Mario, dai temi che riguardano le nazionali, perché la Fiorentina è ferma da 15 giorni. Ovviamente siamo ripartiti da Francia-Italia di ieri e noi in studio dicevamo che si è visto un'altra volta un buon Fagioli, tutto sommato positivo in mezzo al campo nell'Italia, forse un po' penalizzato anche eccessivamente dalla stampa francese e un po' anche da quella italiana per il fallo commesso nel secondo tempo, che poi dà il là al grande gol di Olise. Però tutto sommato si è visto un Fagioli ancora una volta abbastanza vivace in mezzo al campo. Sei d'accordo con questo giudizio, Mario? Hai visto l'Italia ieri, che cosa ne pensi?
8: Guarda, stanotte ho fatto un pezzo proprio per voi, per Firenze, che ho scritto, ma ringrazio il direttore, e l'ho centrato proprio su quello, su Fagioli di lotta e di governo. Secondo me ha fatto una partita di che, secondo me, da 7 in pagello, da 7 e mezzo, una partita da sufficienza piena, perché è stato più il sacrificio, cioè più la lotta che il governo, però stare in mezzo a quella tempesta lì, secondo me, Ludovico, era tutt'altro che semplice, soprattutto anche nel primo tempo, quando ti veniva l'addosso, no, i francesi, in quanto a chili e centimetri hanno la vincono facile, no, la partita. Infatti due o tre volte è stato forse addirittura spostato, no, dai centrocampisti, ma lui è riuscito sempre a tenere la barra al centro e secondo me ha tirato fuori una partita di personalità. Sono d'accordo con Mancini quando dice che insomma ha personalità e qualità, e quindi, senza, voglio dire, esaltare troppo, però è un Fagioli che mi è piaciuto e secondo me da quel tipo di partite Ludovico si cresce.
6: Senza dubbio, anche perché Mario, Fagioli riassaporava ora la nazionale e ieri ha giocato probabilmente contro la nazionale più forte al mondo in questo momento, assieme alla Spagna, che ha vinto il mondiale pochi mesi fa.
8: D'accordo.
6: Mario, noi dicevamo in studio, per chiudere sul Fagioli nazionale, poi Viola ti farà parlare anche un po' del Fagioli che aspettiamo alla Fiorentina. Fagioli dà l'impressione di poterci stare, no, in questa Italia, che comunque a centrocampo è anche ben fornita, con Tonali, con Barella, con Frattesi. Forse proprio in mezzo al campo, che l'Italia oggi annovera a diversi giocatori di caratura internazionale, però questo Fagioli, per dosi di palleggio e per duttilità, perché ha fatto la mezzala ma sappiamo che sa fare anche il play, ci può stare, no, nella nazionale di Mancini.
8: No, ma ieri sera ha fatto tutte e due lui, eh?
6: Esatto.
8: Perché poi al 61esimo è uscito Tonali, mi sembra.
6: Ed è andato a fare il regista basso Fagioli.
8: È andato a fare regista. Quindi lui ha fatto proprio quello che ho scritto stanotte, cioè il doppio ruolo, il doppio abito l'ha indossato con disinvoltura e forse addirittura da play ha fatto vedere anche qualcosa di meglio. Non è un sarà un caso, non è un caso, ditemelo voi, ma il gol arriva con Fagioli che svolge quel ruolo lì, e quindi forse un po' di merito ce l'avrà pure lui, e quindi questo ha dimostrato che lui non ha patito nessun tipo di disagio nel passare da regista a mezzala di regia e nella stessa partita di nuovo a regista. Questa è l'altra buona notizia che arriva alla nazionale. Poi, come tu dicevi prima, in mezzo in azzurro c'è tanta concorrenza, no? C'è Tonali, c'è lui, c'è Dumbia, c'è Barella, c'è Frattesi, insomma, voglio dire, di calciatori ce ne sono lì, siamo onesti. Ma Fagioli mi sembra di capire che sia nell'occhio di Mancini, perché le parole del CT a fine partita mi fanno capire questo.
7: Sì, Mario, assolutamente. Ti volevo riportare appunto sulla Fiorentina, per sempre sul tema di Fagioli. Fagioli, secondo te, lo può alternare a Ulai, Vanoli, oppure no?
8: No, lo può anche alternare. Io sarei contrario, se vuoi il mio parere, ma decide Paolo Vanoli, sì. E ci mancherebbe, molto più bravo di me. Secondo me sono nati per giocare assieme. Sono nati per giocare assieme. Ora, Tonali non è Ulai, però qualche punto di contatto si può trovare. E diciamo che Fagioli può fare il regista o lì può fare l'interno,
7: sì, può avere...
8: la I può stare davanti alla difesa e Fagioli fare l'interno alla mezzala. Lui deve lavorare, Vanoli, secondo me deve lavorare per arrivare a quel tipo di traguardo, Viola. Deve arrivare a un traguardo in cui Fagioli o lei stanno insieme, poi dimmi te chi è il terzo, a ta, Endur, quello che volete voi, sì. A me va bene, però sì. Ulai e Fagioli secondo me devono giocare insieme.
6: Senza dubbio, Mario, anche perché sono stati, anche se Fagioli ormai quasi 2 anni fa, ma sono stati 2 investimenti fatti dalla Fiorentina. E proprio sul tema del centrocampo, Mario, visto che ne stavamo già parlando, tu ora citavi Attà. Attà è stato un altro grande investimento del mercato estivo e per ora lo abbiamo visto, diciamo, a scartamento ridotto, soprattutto per un po' di problemi fisici che lo stanno un po' frenando. Ecco, si può dire che ad oggi forse tra coloro che devono ancora spiccare a centrocampo per la Fiorentina, forse il primo da menzionare è proprio Attà, Mario, perché noi ci aspettiamo sì. tanto dal campionato di Attà, l'abbiamo detto per tutta l'estate.
8: È un altro calciatore fortissimo, che però è arrivato a Firenze evidentemente con qualche problemino che si portava dietro da Udine, e i problemini non sono passati, ora si è mastia meglio, insomma la sua condizione fisica è stata molto frenata. E abbiamo visto Attà solo in pochissime circostanze, l'Attà vero manca, e allora se vai a fare un ragionamento e manca lui e deve tornare, manca Olai perché gli devi trovare comunque la posizione, deve esplodere Gonzalves, e per ora diciamo che hai visto solo Mastantuono in GE, sempre già a alti livelli. Beh, io sono felice che se la Fiorentina aspetta ancora Olai, Attà e Gonzalves, significa che Vanoli ha 3 armi, no? Nella cartucciera, insomma, 3 armi nel, come dire, nella sacca delle munizioni, e le può tirare fuori, per cui io credo che questo sia, ci faccia capire di come la Fiorentina sia destinata per forza a salire e a migliorare.
7: Sì, Mario, invece riguardo al ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas, abbiamo visto appunto che si stanno allenando entrambi molto bene e stanno migliorando. In vista della partita contro il Genoa, chi in questo momento è pronto?
8: Fra Valdepeñas, se mi dicevi...
6: E Vieri, la domanda te l'ha fatta perché Vieri, hai visto, Mario, cioè, sa fare il centrale, sì. Ma sì. Vanoli l'ha messo
7: sulla
6: spesso anche a sinistra.
7: Sì.
8: Non avevo sentito, certo. Scusa, Viola. No, io sarei per Valdepeñas a sinistra, sarei per Parisi stesse bene, se ci fosse ancora Fortini sarei per Fortini, nel senso che Vieri mi sembra un ripiego. Ho capito perché lo fa giocare lì Vanoli, l'ho chiaro, perché vuole un terzino bloccato, perché ancora non si fida della propria difesa che ha preso tantissimi gol, perché Vanoli non si fida della classifica, perché in 5 partite la Fiorentina ha solo 4 punti, però se noi pensiamo a uno sviluppo di gioco offensivo, lì ci deve stare Valdepeñas. Se pensiamo a un gioco conservativo per blindare la difesa, per stare più tranquilli, è chiaro che lui riparte da Vieri.
7: Certo.
6: Mario, per quanto riguarda il resto dei nazionali e quindi di giocatori che in questa sosta sono stati via dal Viola Park, oggi si è rivisto Beto, che ha fatto parte dell'allenamento mattutino congiunto con la Primavera. La sensazione, Mario, è che il dualismo Beto-Pellegrino possa andare avanti tutto l'anno, no? In questo momento Pellegrino è avanti, vuoi per i gol, vuoi perché è arrivato prima, vuoi perché è rimasto a lavorare al Viola Park in questa sosta e non è andato in nazionale. Però la sensazione è che si possano veramente giocare il posto per tutta la stagione, no, Mario? Io non ho ricordanze di una Fiorentina che avesse 2 centravanti che partivano più o meno così di pari livello.
8: Sì, però ti dico anche che quello è un ruolo molto delicato. E ti ricordi Prandelli cosa fece quando arrivò a Firenze, no? Andò da Vlahovic e disse: tu sei il mio centravanti. C'era, mi sembra, ancora Piontek, se
6: sì.
8: non sbaglio.
6: E no, Piontek arrivò al posto di Vlahovic insieme a Cabral.
8: Scusa,
6: dopo la cessione.
8: C'era Cabral forse. No,
6: Cabral e Piontek arrivarono dopo la cessione di Vlahovic in quel gennaio.
8: Aiutami, c'era centravanti.
6: Era essenzialmente era Vlahovic il centravanti di Prandelli. Io sinceramente non ricordo altri titolari. Vabbè, ora me lo vado a ripescare perché sono state annate in cui essenzialmente Vlahovic cominciò a segnare e poi si prese il posto da titolare.
8: Lui esplose con Prandelli e Buso. Prandelli me lo ricordo benissimo, andò da Vlahovic e gli disse: io ho fiducia in te, tu sei il mio centravanti. Lui era sempre in alternativa e gli disse: almeno per 5 partite tu hai la maglia, stai tranquillo, non ti voltare verso la panchina quando io faccio le sostituzioni, perché tu non esci.
6: C'era Cutrone comunque, Mario, quando
8: Cutrone arrivò. Perfetto, esatto. E gli dice: tu non esci. E lui ebbe una botta di autostima e di fiducia incredibile. Contestualmente Prandelli aveva molto da fare, consegnò Vlahovic a chi conosceva benissimo ovviamente l'attacco, Renato Buso, che iniziò a fare un lavoro in profondità e massiccio, e di lì a poco Vlahovic esplose, tant'è che Vlahovic poi continuò a segnare anche quando Prandelli andò via e tornò Iachini, continuò a segnare perché ormai si era sbloccato. E ecco, io credo che con il ruolo centravanti Ludovico e Viola bisognerebbe battezzarne una, almeno per un periodo relativamente breve, no? Quindi se ora è Pellegrino, dire: guarda caro Pellegrino, tu hai altre 5 partite a disposizione, poi vediamo se cambio, perché Pellegrino mi sembra abbastanza tranquillo, devo dirti. Però se tu mi parli di ballottaggio per tutta la stagione, possono rischiare di bruciarsi entrambi.
6: No, certo, io parlavo più che... Io sono d'accordo col ragionamento, Mario. Dicevo che si tratta ad ora di due attaccanti che sono destinati comunque a giocarsi la maglia, perché nessuno dei due partiva ai nastri di partenza come lui il titolare, lui la riserva, no? Ci sono state annate in cui la Fiorentina, come altre squadre, aveva i centravanti di partenza, un po' come l'anno come doveva essere l'anno scorso: Ken sarebbe stato il titolare e Dzeko con Piccoli arrivò per fare il, diciamo, il suo doppione. Ecco, quest'anno non mi sembra così ai blocchi di partenza, era questo quello che intendevo dire. Poi giustamente, come dicevi te, il ballottaggio continuo non farebbe bene a nessuno dei due, però il mio dubbio era su questo.
8: Secondo me è così, cioè nel senso che quello è un ruolo molto delicato e bisogna almeno che per un periodo, te l'ho detto, più o meno breve, tu ne battezzi uno, che non significa che l'altro non deve entrare mai, Ludovico, non ho detto questo.
6: No, certo.
8: Sapere che uno è parte e l'altro subentra.
7: Certo, un altro elemento che abbiamo visto in questa nazionale molto importante e molto presente è stato Caiode. Secondo te è stato veramente un rimpianto per la Fiorentina o lo ha venduto bene?
8: Guarda Viola, io ti ringrazio per la domanda. Ne ho parlato tutta la settimana e ne ho parlato...
6: È stato il tema che ci ha accompagnato tutti i giorni praticamente,
8: io,
6: Mario.
8: Sei così gentile, ti rispondo brevemente. Per me è stato, non è un rimpianto, è un errore grosso che ha fatto la dirigenza della Fiorentina, ma non te lo dico oggi Viola, Ludovico lo sa, l'ho detto anche un anno e mezzo fa e l'ho scritto, ma non perché si chiama Caiode, non perché si chiama Caiode, si potrebbe chiamare anche Mauro di cognome, ma perché secondo me non si vende il miglior figlio del settore giovanile a 19 anni. Se veramente si crede che lui abbia margini di crescita impensabili, si vende quello più anziano, Dodò, e magari il Caiode lo vendi quando ha 24-25 anni e prendi 60-70 milioni.
7: Un po' di
8: questa
7: margine di crescita.
8: Teoria, ma ho sentito dire anche alla mia radio, alle di radio, ascoltatori, da voi anche, ho sentito dire che Caiode era uno scarpone, che Caiode era un mezzo bidone. Ieri sera a Caiode ho visto fare un sombrero a un esterno della Francia, e allora se Caiode a quell'età lì si permette di fare un sombrero, a 20 anni ora Caiode, che è un 2006...
6: È un 2004.
8: 2004, 22, se a 22 anni una partita all'Estade de France, a Saint-Denis, contro una delle due tre squadre più forti al mondo, si permette di fare una roba del genere, vuol dire che sei in fiducia, vuol dire che tecnicamente sei forte. Quindi ora, però credo anche Viola che questi 18 mesi, diciamo 20-21 mesi in Premier, l'abbiano aiutato moltissimo a crescere.
7: Certo, è un altro campionato.
6: Sì, più che altro Mario, Caiode in Premier, almeno secondo me, ha trovato il campionato adatto a lui, perché alla fine è un campionato molto agonistico, molto intenso, dove la forza fisica, l'esplosività viene ancora più fuori. Lui tra l'altro gioca in una squadra, il Brentford, che non brilla per gioco espresso, per manovra. Hanno segnato tanti gol nell'ultimo anno e mezzo, un po' sporchi, come ha fatto l'Arsenal l'anno scorso vincendo la Premier. Secondo me sono stati, lui ha trovato non solo il campionato giusto, ma anche la squadra probabilmente giusta. Però Mario, ti lancio una provocazione che qualcuno faceva in questi giorni su Kayode, ovvero c'è anche il partito di chi diceva all'epoca, quando è stato venduto Kayode, comunque non era uno che mostrava margini spaventosi come era Chiesa quando venne venduto, Bernardeschi quando venne venduto, Vlahovic quando venne venduto, e quindi poteva essere anche venduto bene a 18 milioni come fece Prade all'epoca e magari non esplodeva. Ecco, secondo te questo ragionamento ha senso, Mario, o continui più a credere sul filone di prima?
8: No, non ha senso, perché non lo deve dire un giornalista né un tifoso. Ci sono dei tecnici dentro la società di calcio professionistica che sono remunerati poco o tanto, questo non lo so, per prendersi delle responsabilità, e tu hai il dovere di capire. Poi si sbaglia tutti, Ludovico, per
6: certo,
8: di Dio, tutti si sbaglia. Juve lo scartò a 14 anni, tutti si sbaglia, però tu devi avere la forza di capire che quello può crescere, e lo devi avere, quindi non puoi rischiare una cosa. Già, per me erano pochissimi, 17 milioni e mezzo all'ora, e ora vale il triplo, e a 22 anni, pensa a cosa può valere l'anno prossimo o tra 2 anni. Ma non è solo per il valore, è che andava tra l'altro a colmare una lacuna e va avanti da anni, quello della fascia destra. Ieri sera ha fatto una partita di una personalità paurosa Kayode, paurosa, in uno stadio importantissimo contro una squadra fortissima, in una partita che valeva, che non era un'amichevole. Valgono anche le amichevole a livello internazionale, attenzione, ma quella di ieri sera valeva tantissimo, era per una competizione ufficiale, la Nation League, no? E io, però, ripeto, nel mio non è un processo, ma siccome allora avevo detto quello, se cambiassi idea ora sarei incoerente. Più che altro voglio dire, questo lo dico per onestà intellettuale, che quando fu venduto a Iode eravamo il sottoscritto e pochi altri a urlare dicendo stavamo facendo un errore. La maggior parte anche di quelli che mandano i messaggi ora non mi risulta che fossero così arrabbiati, indignati. Si indignano ora ma è troppo tardi.
6: Mario, sai, alla fine viene sempre purtroppo da parlare dopo, quando le cose escono un po' alla luce del sole, e parlare di Kayode oggi effettivamente è abbastanza semplice. Comunque grazie a Mario Senerani,
7: grazie
6: per averci,
7: Mario,
6: fatto compagnia.
8: Ciao Viola.
6: Ciao Mario. E grazie a Mario che ci fa sempre compagnia in apertura, sì, di trasmissione tutti i sabati. Vedo che iniziano ad arrivare alcuni messaggi, sì. Andiamo in pausa brevemente, torniamo fra poco e poi li leggiamo. State lì, torniamo tra poco.
0: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo di 1:35.130, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo con la seconda Red Bull Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni per la sostituzione della Power Unit, e passa ottavo. Scala terzo il leader del mondiale, Kimi Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Max ha un passo gara velocissimo. Per ora sono molto contento, ma la gara rischia di essere tutta un'altra storia, dice il britannico della Rossa dopo le qualifiche. Il GP scatta domani alle 9. La MotoGP

0: A sorpresa Moreira su Honda. Il brasiliano ha chiuso in quarta posizione ma ha beneficiato di una doppia penalità inflitta a Jorge Martinez ed Enea Bastianini per un'uscita di pista all'ultimo giro. Domani gara lunga alle 7. Tennis slitta ancora il rientro in campo di Jannik Sinner. Dopo la rinuncia al torneo di Pechino, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma tra il 5 e il 18 ottobre. Nonostante le ultime indiscrezioni lo dessero completamente guarito dall'infortunio al ginocchio destro, l'azzurro ha scelto ancora la strada della prudenza, rinunciando a volare per la Cina per proseguire più gradualmente la riabilitazione. A dare l'annuncio è stato lo stesso numero uno al mondo sui social. Purtroppo non potrò giocare il torneo come avrei sperato. Ora Zverev ha la possibilità di accorciare ancora nel ranking ATP. Vincendo sia Pechino sia Shanghai, il tedesco potrebbe già superarlo. E intanto dopo Matteo Arnaldi anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Con un andamento speculare a quello del connazionale, sconfitto da Carlos Alcaraz, il tennista romano perde 7-6-6-1 contro il paraguayano Vallejo. Nel primo parziale l'azzurro non sfrutta 4 set point e poi crolla nel secondo. Calcio, un pareggio di personalità e grande maturità per l'Italia nello scontro diretto valido per la terza giornata del gruppo A di Nations League. Nella suggestiva cornice dello Stade de France di Saint-Denis, la sfida contro i padroni di casa della Francia si chiude sull'1-1, al termine di un secondo tempo vivace e ricco di colpi di scena. La sintesi migliore la fa Alessandro Bastoni, eroe della serata, che grazie al gol riscatta le critiche rivoltegli in passato. Non ho mai perso la fiducia in me stesso, spiega. La gara di stasera non è un punto di arrivo, ma di consapevolezza. Se ce l'abbiamo fatta con la Francia, possiamo farcela con chiunque. Concetto ribadito dal CT Roberto Mancini. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma siamo stati molto bravi. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Quando dovevamo difendere abbiamo difeso come una squadra, abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto le cose belle, buone, contro una squadra incredibile. Io so che questi ragazzi lavorando possono arrivare a essere un'ottima nazionale, ci vorrà un po' di tempo, ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio, dei momenti in cui andranno peggio, però credo che stiamo crescendo bene.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: 16.34 di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend che avete imparato ad ascoltare ormai tutti i weekend dalle 16 alle 18 con Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando accanto a me a proposito di Viola, Viola Ronchi.
5: Certo.
4: Ripartiamo dopo la prima parte di trasmissione con Mario Tenerani, in cui abbiamo un po' snocciolato i temi più a carattere generale, quelli riguardanti la nazionale. E proprio sulla nazionale vedo che al 348-75-3933 iniziano ad arrivare un po' di messaggi.
5: Abbiamo diversi messaggi sul tema Coyote, adesso te li leggo.
4: Vai con qualcuno.
5: Allora, Luca ci dice: con queste due ultime apparizioni in nazionale contro Turchia e Francia, Coyote è da considerare il titolare della corsia di destra dell'Italia. Qualità fisica impressionante. Al 70esimo parecchi calciatori calano di rendimento. Lui è sempre più straripante. Poi Ivan ci dice: io continuo a pensare che Jimenez sia più forte di Coyote dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista fisico se la gioca.
4: Questi sono due messaggi diametralmente opposti, ma toccano corde diverse.
5: Sì.
4: Allora, intanto sul fatto che sia il titolare dell'Italia, ora come ora sicuramente sì, ma non vi dovete dimenticare una cosa: Coyote è stato convocato per l'infortunio di Palestra, altrimenti sarebbe rientrato Palestra nella lista dei convocati. Questo ci è stato fatto capire da Coverciano quando è uscita la lista dei nomi di Mancini per la prima volta da quando è tornato CT. Detto questo, io non sono dell'idea che per forza oggi Palestra sia migliore di Coyote. Secondo me più o meno siamo lì, anche perché Palestra ottimo esterno, ma ha fatto un anno buono a Cagliari e quest'anno è al primo banco di prova importante al Chelsea. Coyote ha già più esperienza sulle spalle per quanto riguarda il curriculum. Per quanto riguarda invece il messaggio, e poi ti lascio la parola a Viola che commentiamo insieme, su Jimenez è un po' difficile da dire oggigiorno. Io penso soltanto che Coyote in questo anno e mezzo abbia fatto ancora più progressi di quanto ci si potesse aspettare. Io stesso ho detto un po' la mia prima con Mario Tenerani parlando del suo adattamento in Premier e in particolare al Brentford. Quando la Fiorentina lo vendette 2 anni fa, e io lo trovai anche in esclusiva fuori dal Viola Park il giorno del suo addio, e si fece una breve intervista insieme, insomma due battute di addio alla Fiorentina. Comunque non ci si aspettava, secondo me, che raggiungesse addirittura questo picco. Lo dicevamo anche dietro e fuori dai microfoni, ci sono stati i calciatori della Fiorentina che invece davano proprio l'impressione di essere, non dico predestinati, ma astri nascenti.
5: Sì, più che altro
4: Coyote sì, ma non così tanto.
5: Sì, come si diceva prima, esatto, io e te, a differenza di Coyote che era ancora molto giovane ed è ancora molto giovane, nella Fiorentina prima c'erano giocatori più pronti che promettevano più sicurezza. Adesso Coyote viene da una preparazione elevata, molto più importante secondo me, infatti si vede anche. La qualità fisica, come ci ha detto il nostro ascoltatore, esatto, c'è benissimo, non ha problemi. Dal punto di vista tecnico sicuramente ha tante cose da migliorare, dato dalla giovane età. Però io ho visto veramente un cambiamento notevole da...
4: No, senza dubbio ha toccato un livello che almeno io non mi sarei immaginato, ecco, però questo è tipico spesso dei giovani, ci sono anche i ragazzi che... Lui comunque ha avuto una crescita graduale, se dobbiamo dirla tutta, perché alla fine ha fatto gli step giusti senza bruciare le tappe. Sì. Però ci sono anche i ragazzi che ci mettono un po' a esplodere, crescono sì. con un po' di ritardo rispetto alla sì. tabella di marcia che ti aspetteresti.
5: Io, come ti ho detto prima, sono dell'idea che una preparazione in Premier è un altro tipo di
4: senza
5: preparazione.
4: Dubbio, senza
5: e
4: dubbio.
5: Si vede, quando si gioca si vede.
4: Senza dubbio, anche perché, ripetiamo, a livello... atletico, prettamente sì. fisico.
5: Fisico è migliorato tantissimo da questo punto di vista.
4: Ha un pedigree Coyote proprio da Premier League, da quel tipo sì. di campionato.
5: E
4: vedo che
5: vedo
4: continua
5: bello sicuro,
4: sì. ad arrivarci messaggi, tra l'altro, sia su questo che su altri temi.
5: Sì, sempre su Coyote, un altro nostro ascoltatore ci dice: Coyote ha 22 anni, quindi potenzialmente ha almeno altri 10-12 anni di carriera. Parleremo di lui in ogni pausa per la nazionale o possiamo voltare pagina?
4: No, ma che discorsi, certo che c'è altro di cui parlare, poi lo faremo. Però ragazzi, noi abbiamo parlato 5 minuti con Mario e ora 5 minuti da rientro dalla fascia sì. pubblicitaria. È comunque un tema che di cui si può discutere in salsa sì, perché... fiorentina, perché comunque lui è cresciuto a Firenze da, diciamo, i 15 anni un po' di più in su ed è esploso qua, o meglio si è affacciato alla prima squadra qua e poi è esploso in Inghilterra, e in questi giorni c'è poco da fare, è un tema, perché dei giocatori meno avvezzi alla nazionale di Mancini attualmente è quello che si è messo più in mostra in queste sì. due partite.
5: Infatti un altro nostro ascoltatore ci dice: credo che la cessione di Coyote non fu condivisa da tanti, però ormai è stato venduto. Certo, ovviamente.
4: Ma certo, ma infatti è un capitolo ormai chiuso
5: sì,
4: per la Fiorentina.
5: Per la nazionale è apertissima, perché in queste due partite ha fatto la differenza. Anche dal punto di vista mentale, secondo me, Ludovico, perché ho visto un giocatore molto molto deciso rispetto anche ad altri giocatori in campo, nonostante la sua giovane età.
4: Sì, sì, è parso già più pronto di quanto sì. potrebbe non essere, tranquillamente.
5: Ho visto proprio la forza di rialzarsi, la lotta contro la palla. No, no, mi è piaciuto tantissimo.
4: Dovremmo avere qualcos'altro da leggere ancora? In basso, su
5: Paratici. Sì, abbiamo
4: anche
5: un altro ascoltatore che ci dice: Paratici ha dichiarato che avrebbe preso uno meglio di Ken. Ken è titolare in nazionale, Pellegrino al Viola Park.
4: Diciamo che questo, ecco, ci dicevano di temi che dovrebbero essere passati come Coyote, allora anche questo è un tema passato, perché se ne parlava durante il mercato. Come dire, secondo me l'unica, il cruccio di Paratici nel mercato estivo è stato proprio non tanto Pellegrino, ma la gestione del tema attaccante, perché Ken è stato venduto addirittura come ufficialità l'ultimo giorno di mercato, comunque a fine mercato sì. nonostante noi sapessimo e l'abbiamo detto tante volte anche qui durante questa trasmissione in estate che la Fiorentina lo voleva vendere. E poi sì, titolare a Roma, va via alla fine, ne prendo uno meglio e poi arrivano Pellegrino e Beto. Detto che oggi parlare
5: Pellegrino
4: di Ken
5: sta migliorando adesso,
4: senza dubbio. Poi va detto che c'erano anche chi, come noi, non vedeva in Ken un bomber micidiale come sembrava due anni fa con Paladino. Nel senso, banalmente, ieri Ken è stato attaccato perché sullo 0-0 sbaglia un gol nel primo tempo,
5: è vero.
4: Proprio su assist di Coyote, tra l'altro. Eppure Ken si sapeva che è quel giocatore lì, no? Tecnicamente un po' indietro rispetto ai top, campa molto di prepotenza, di aspetto fisico.
5: Sì.
4: È ovvio che lì per lì tu da tifoso dici: vendo Ken, mi arriva l'attaccante del Parma, è un attaccante che giocava all'Udinese anni fa, non ti sembra un passo in avanti? E probabilmente non lo è. Però alla fine la Fiorentina ha rimpiazzato Ken con due attaccanti...
5: Sì.
4: validi, diciamo che Paratici ebbe quell'uscita che ti faceva sperare a qualcosa di ottimo,
5: sì,
4: di forte forte.
5: Credo che i nostri tifosi pensano che Ken concretizzava, la differenza è questa secondo me in questo momento, perché Ken concretizzava, toccava palla, il 99% delle volte faceva gol. Questi due attaccanti si vede che peccano di questo aspetto.
4: Tu lo vedevi così bravo sotto porta, Ken?
5: Sì, io sì.
4: E invece secondo...
5: io mi sentivo sicura quando tirava lui.
4: Io invece in Ken ho visto sempre tanti limiti a livello fisico, e secondo me anche le partite della nazionale di questi giorni ti dimostrano che è un attaccante che agisce più d'istinto, d'impeto, che ne... che di fino, di tecnica pura, tant'è che al Como per ora non si sta trovando bene, gioca in una squadra solo tecnica, di solo fraseggio, di sola qualità, e gli arrivano sì magari in queste due partite del Como che ha giocato lui pochi rifornimenti, però non è, io non lo vedo un centravanti da Fabregas, da calcio di Fabregas.
5: Però io sono sicura che i gol che si sono mangiati Pellegrino e Beto in questo momento Ken li faceva.
4: Andiamo con due note audio arrivate su WhatsApp.
6: Buon pomeriggio, anche basta giornalisti, tifosi a chiedersi perché, per come. Avete sbagliato sul Coyote, avete sbagliato, toppato totalmente, incantati da Dodò, punto e basta, era forte anche prima.
7: Ciao Ludo, ciao Viola. Io però penso che la colpa più grande della Fiorentina sia stata quella appunto di cederlo, perché con Paladino stava giocando. Un club deve fare certe scelte di mercato, specialmente su ragazzo che ha costato zero, al di là dell'allenatore che c'è. Invece ne si è pensato solo a monetizzare nell'immediato. Ciao Lorenzo.
4: Vero, tant'è che lo stesso Caiode l'ha un po' fatto capire in varie interviste postume al suo passaggio in Premier, per esempio proprio con i ragazzi di Calcio Premier l'anno scorso concesse un'intervista in cui fece capire, ed è ancora online, che comunque il suo rapporto non si era rotto con l'ambiente o con la Fiorentina in sé, ma con Palladino, che gli dava poco spazio. Al primo ascoltatore mi sento di dire: ma perché avete, alla fine non abbiamo presa noi la scelta di vendere Coyote? Poi se tu ci vuoi dire secondo me vi siete sbagliati nei giudizi, ok, però non siamo stati noi a cedere Coyote, l'ha fatto Daniele Pradè. Possiamo andare avanti, ora poi chiudiamo il tema perché alla fine stiamo
5: ne abbiamo parlato abbastanza adesso
4: solo di questo.
5: Se no ha ragione il nostro ascoltatore.
4: Sì, ci danno poi di triti e ritriti e noi vogliamo andare avanti. Allora, cara Viola, tra una settimana c'è una Fiorentina. Ti chiedo cosa ti aspetti dalla Fiorentina dopo la sosta, considerando quel che si è visto delle prime due partite dal ritorno di Vanoli, tre considerando la Coppa Italia col Pisa.
5: Sì, io mi aspetto una Fiorentina che nonostante la partita magari vada in modo, si sporca dal punto di vista anche fisico, tecnico, mentale, riesca a rialzarsi, perché alla fine è questo che ci manca, un'identità in questo momento. Il gruppo si sta formando, quindi voglio continuare a vedere il giocatore che gioca per l'altro giocatore e per la squadra soprattutto, ma manca di identità, quindi voglio vedere carattere prima di tutto, voglio vedere che davanti all'area di rigore si concretizza, non semplici passaggini e poi alla fine non si concretizza niente, e poi voglio che si accorciano gli spazi, secondo me, perché c'è troppi buchi tra centrocampo, difesa e attacco da questo punto di vista, quindi voglio una squadra più compatta, ecco.
4: Allora, in questi giorni intanto vedo che stiamo allestendo il prossimo collegamento, allora aspetto a farvi ascoltare un contributo, uno dei tanti contributi che possiamo proporvi da Trento, perché in questi giorni si sta svolgendo il Festival dello Sport che organizza la Gazzetta dello Sport, appuntamento ormai celebre e consueto di questi tempi, perché avviene più o meno sempre ai primi di ottobre. Ma volevamo fare un punto anche sulla mattinata odierna del Viola Park, dove c'è stato un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Facciamo un po' il punto della situazione con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
5: Ciao Andrea.
8: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
4: Allora Andrea, dicevamo appunto stamani questa partitella in famiglia tra i grandi e gli under 20 di Andreazzoli. Come è andata la mattinata e se si è rivisto qualche rientrante dalle nazionali?
8: Ma sì, allora intanto era una testa a porte chiuse, quindi difficilmente siamo venuti in possesso di notizie, posso dire certe e dettagliate, perché poi naturalmente è stato un appuntamento che rispetto alla gara col Signa non è stato ripreso nemmeno dalle telecamere, però in ogni caso è stato certamente un modo per rimettere insieme altre minute nelle gambe. Io immagino, presumo almeno, che per qualche titolare della prima squadra affrontare i ragazzi della primavera sia stato un modo per, come si può dire, stat paddare, cioè per aumentare le proprie proprio dati statistici a confronto dei ragazzi del settore giovanile della squadra di Andrea Azzoli. Praticamente c'erano tutti i giocatori che chiaramente sono rimasti a Firenze nel corso di questi giorni di lavoro, compresi chiaramente i ragazzi dell'Under 20 che in questi giorni si allenavano con i grandi, loro sono rimasti in prima squadra, e il volto nuovo era quello di Norberto Beto, che chiaramente è tornato dalla nazionale pochi giorni fa, è stato tra i primi a rientrare, anzi il primo in realtà a rientrare agli impegni con le rispettive selezioni, e già oggi, per quello che siamo riusciti a capire, ha preso parte proprio a questo allenamento congiunto. Di fatto si tratta di un amichevole, ma senza arbitro e senza guardaline, quindi fondamentalmente non si può parlare di amichevole, quindi trattasi di allenamento congiunto. Diciamo comunque sia l'opportunità, ripeto, di mettere i nudi nelle gambe, e vedremo quello che porterà in dote, se dovessero uscire poi delle immagini saremo più chiari, ma di sicuro potrà essere stato in ogni caso un appuntamento importante per Vanoli per valutare lo stato di forma della squadra.
5: Certo, riguardo al tema attaccanti ti volevo riportare su Beto, che è tornato oggi, e secondo te Vanoli lo schiererà dal primo minuto nella prossima partita o continuerà a puntare su Pellegrino dal primo minuto?
8: Guarda, questo Viola è uno dei tanti temi che stanno animando da giorni, per non dire da settimane, perché ormai la sosta è veramente lunga, la pausa. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che in ogni caso chi giocherà a Genova dovrà dare una mano all'attacco, come direbbero i giovani, dovranno carriare il reparto offensivo. Io ho la sensazione che Pellegrino però resti nettamente più avanti rispetto a Beto, perché è rimasto qua a lungo, è rimasto qua per tutta la sosta, è anche quello che ha fondamentalmente dato maggior apporto alla fase offensiva nel corso un po' di tutta la gestione tecnica stagionale, sia con Grosso che con Vanoli. Secondo me la scelta di proporlo titolare nella gara con Napoli può avere un peso specifico. Chiaro che naturalmente da ogni partita dipende poi la scelta del tecnico, cioè a seconda dell'avversario, a seconda delle richieste che si vanno a affrontare, credo che poi domenica dipenderanno le scelte dell'allenatore. Però onestamente, ecco, per rispondere veramente in modo sintetico alla tua domanda, credo che Pellegrino resti in vantaggio, anche se poi comunque Beto ha fatto comunque una buona serie di performance in nazionale, ha fatto anche un assist nella vittoria della Guinea-Bissau contro la Tanzania, quindi è tornato sicuramente rinfrancato. Vedremo quello che riuscirà a fare.
4: A proposito di ballottaggi, Andrea, verso la gara col Genoa, pensi ce ne siano altri in questo momento nella testa di Vanoli? Perché comunque per ora abbiamo visto due gare di campionato e una di Coppa Italia, e la questione punta è quella che ha tenuto banco per la maggiore finora. Però ci sono sempre stati un po' di dubbi nei vari reparti. Prima noi con Mario Tenerani parlavamo di Vieri Valdepeñas, per esempio, nel ruolo di esterno sinistro di difesa. A centrocampo c'è ancora da capire come verrà piano piano inserito Ulai. Secondo te quali sono ad oggi, a una settimana di distanza, i dubbi principali di Vanoli?
8: Allora, sicuramente quello sulla fascia sinistra è uno, c'è poco da dire. Non ho grossi dubbi invece sul fatto che il play sarà Fagioli, cioè io, nonostante comunque sia un impiego abbastanza continuativo in nazionale, poi vedremo se Mancini lo farà giocare anche contro la Turchia, credo proprio di no. Nell'ultimo match della Nations League di questa pausa, ma al di là di questo, insomma, le prestazioni dell'ex Juventus sono state talmente convincenti ultimamente che mi aspetto un suo impiego nella gara contro il Genoa alla ripresa. I dubbi ce ne sono anche altri, secondo me. Per esempio, c'è quello legato al trequartista, sia Gonçalves che a Tasso sono rimasti entrambi a Firenze nel corso di questa sosta, entrambi con tra virgolette zavorre diverse, cioè uno per esempio aveva da migliorare la forma fisica, ovvero Gonçalves, quell'altro aveva da recuperare da dei problemini che lo hanno lentamente ma costantemente accompagnato durante questa prima parte di stagione. E poi secondo me un altro ballottaggio inevitabile è quello sulla fascia destra, perché insomma Mastantuono è un giocatore fortissimo, di livello, che tuttavia tornerà a Firenze soltanto tra il 7 e l'8 di ottobre, quindi veramente a due giorni poco più dalla partita contro il Genoa. Quindi ecco, io per forza di cose dovevo mettere come un dubbio legittimo che il tecnico deve avere, perché non darei così per scontato che, per quanto insomma reduce dalla notte meravigliosa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires per la festa di Messi, ma devo comunque mettere sul piatto la possibilità che Mastantuono possa non essere titolare in quella partita.
4: Andrea, grazie del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
5: Ciao.
8: A voi, a più tardi, ciao.
4: Grazie quindi ad Andrea Giannattasio, che ci ha aiutato a fare il punto della mattinata trascorsa al Viola Park. In questi giorni, vi dicevo pochi minuti fa, si sta svolgendo invece l'edizione 2026 del Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento come di consueto, organizzato dalla Gazzetta. Tanti volti illustri del mondo del calcio presenti a questa rassegna, tra essi anche Frank Ribéry, che nel pomeriggio di oggi si è speso dal palco parlando un po' anche della Fiorentina. Ce lo andiamo ad ascoltare col contributo realizzato da Lorenzo Marucci.
9: Che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
10: Quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è che voglio rimanere in Europa, potevo andare Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze. Dovete dire che Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, e lo so che a Firenze le tifosi c'è una grande passione. E io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze. È stato contento, un peccato, perché dopo è arrivato anche il Covid. Giocare senza i tifosi è un po' brutto.
9: Certo.
10: Però due anni, è stato due anni bellissimi anche, perché c'è tanti ricordi. È stato un onore anche portare questo maglietto viola. E quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
9: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Gli hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
10: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito due giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho detto a loro è di essere professionisti, di lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro per stesso. E quando loro vedo Dusan in Chiesa a giocare così, ma sono contento per loro.
9: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
10: Quando sei infortunato, come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione, quando, come ritorna il livello fisico. Però après, dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, no? Quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile.

0: Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
1: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
2: Andy Cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
1: Caro carburanti, in 6 giorni sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
2: E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
1: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto,

0: Lazzarini, dentro a chi si compra inizia uno di noi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Sì, è inutile ora dire si doveva tenere, no, era meglio Dodò, si è scelto male, tanto se rimane a Firenze il nazionale non lo chiamava mai, andava un premier e lo chiamano, tanto è sempre stato così e sempre sarà così.
4: Vabbè, allora questa è una sentenza che può trovare dei discorsi a livello logico, da altre parti secondo me andrebbe un po' approfondito come ragionamento. Comunque, ben trovati in diretta 17.04, Ludovico Mauro e Viola Ronchi. Questo è il Viola Weekend, ancora per un'oretta insieme a voi su Radio Firenze Viola. Anche per chi ci segue, soprattutto per chi ci segue in formato visual o sul canale 92 del digitale terrestre. Abbiamo fatto vedere prima l'intervento di Frank Ribéry dal palco del Festival dello Sport di Trento. Qualcos'altro vi proporremo nel corso di questa seconda ora. Eviterei di rispondere al tema Caiode perché altrimenti non finiamo più, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, però ringraziamo l'amico che ci ha mandato l'audio e vi invitiamo a tutti a seguire l'esempio, perché io e Viola siamo qui apposta per soddisfare le vostre richieste e per cercare di darvi gli spunti giusti per parlare con noi di Fiorentina sempre con leggerezza, come dice il jingle di questa trasmissione. In queste ore, tra le interviste che sono state realizzate dalle varie testate giornalistiche, ce n'è una fatta dai colleghi di Sky Sport al Viola Park a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che si è concesso ai microfoni appunto di Sky per fare un po' il punto sulla sua squadra nel bel mezzo della sosta e poche settimane dopo il suo ritorno da allenatore della Fiorentina. Ce lo ascoltiamo allora, Paolo Vanoli a Sky Sport.
5: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
4: E quindi Paolo Vanoli torna a parlare anche dell'ipotesi del doppio regista, caldeggiata a lui dai colleghi presenti in sala stampa dopo la partita col Napoli, ma sappiamo essere un esperimento che lui comunque testerebbe volentieri. Vediamo, perché abbiamo 6 partite da qui alla prossima sosta che ci diranno tanto anche su come Vanoli stesso vorrà disegnare anche in modo alternativo la sua Fiorentina, perché che gli piaccia il 4-3-3, che questa squadra sia fatta per un 4-3-3, 4-2-3-1, lo abbiamo capito. Vediamo se noteremo anche qualche spunto in più nel prossimo mese e mezzo che ci separa dalla successiva sosta per le nazionali. Nel frattempo ci mettiamo in collegamento col prossimo ospite della nostra trasmissione, perché volevamo fare un punto su anche una voce di mercato venuta fuori in questi giorni, tra l'altro direttamente da questa emittente, perché è stato il direttore Niccolò Ceccarini a tirarla fuori nelle giornate scorse, ed è la Fiorentina è interessata a Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che ha fatto bene l'anno scorso nella salvezza centrata dai salentini, è stato oggetto di interesse del Milan nei mesi scorsi. Il direttorissimo Nick Ceccarini, che per noi è la Cassazione sul mercato, ci ha fatto capire che la Fiorentina comunque lo attenziona da diversi mesi e che a gennaio la squadra viola vorrà, tramite Fabio Paratici e la sua dirigenza, andare a rafforzarsi in difesa prendendo un altro difensore.
6: Sì, potrebbe essere un obiettivo concreto, visto che se Pongracic dovesse partire potrebbe essere un nome caldo per la Fiorentina. Sì.
4: E allora facciamo un punto su tutto questo e ci facciamo aiutare da chi segue per il nostro network di tuttomercatoweb.com le vicende di casa Lecce tutti i giorni, ed è Pierpaolo Verri che è in linea con noi. Ciao Pierpaolo, buon pomeriggio.
6: Ciao Pierpaolo.
7: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
4: E grazie a te per aver risposto. Volevamo appunto approfondire questa voce trapelata nei giorni scorsi che vorrebbe anche la Fiorentina su Thiago Gabriel dopo l'inseguimento che ha fatto il Milan sul giocatore nei mesi scorsi. Ti chiedo intanto, Pierpaolo, di farci un quadro su come ha vissuto questi anni a Lecce Thiago Gabriel e come sta adesso, non solo fisicamente ma anche mentalmente, come ha passato l'estate dove poteva anche trasferirsi altrove.
7: Sì, allora la storia di Thiago Gabriel a Lecce comincia a gennaio del 2025 con un'operazione di prospettiva da Destrella Amadora, operazione di mercato diciamo a costi molto contenuti, parliamo di circa un milione e mezzo compresi bonus. Ai tempi c'era Pantaleo Corvino come responsabile dell'area tecnica, che decise di investire su questo centrale di prospettiva. Una prima parte, diciamo primi mesi in Serie A, tenuto un po' così in panchina a crescere all'ombra di, ai tempi c'era ancora Baschirotto, poi la cessione di Capitan Baschirotto in estate, e Thiago Gabriel si è preso da subito la maglia titolare a partire dall'estate diciamo dello scorso campionato. Già nel ritiro precampionato Eusebio Di Francesco, anche lui era appena arrivato a Lecce, disse che Thiago Gabriel si stava mettendo in mostra, e effettivamente poi lo scorso anno ha fatto un campionato molto importante, arrivando anche ad essere un titolarissimo della nazionale portoghese Under 21. Poi c'è stata la scorsa estate, e indubbiamente è stata un'estate molto particolare sia per il Lecce che per Thiago Gabriel, perché tutti ci aspettavamo che Thiago Gabriel potesse essere l'ennesima plusvalenza, diciamo il fiore all'occhiello, ecco, in termini diciamo di cessioni delle rose del Lecce quest'estate. La realtà però è che poi nessun club è andato ad avvicinarsi, non ha fatto diciamo proposte che si potessero avvicinare alla cifra richiesta da Lecce, che era di 30 milioni di euro. Quindi è stata un'estate molto particolare. Thiago Gabriel io credo che ne abbia anche risentito nelle prime giornate di campionato. È vero che ha segnato a Venezia partendo dalla panchina proprio alla prima di campionato, però nelle prime giornate di campionato è stato un po' più distratto, probabilmente anche da questa situazione che si è venuta a creare, perché non dimentichiamoci che parliamo di un ragazzo del 2004, quasi 2005, perché è nato praticamente a fine dicembre. È chiaro che quando sulle tue tracce ci sono club importanti, senti tante voci, ci sta diciamo essere un attimo un po' più distratto. Poi arriviamo ai giorni nostri, perché il contratto di Thiago Gabriel inizialmente era in scadenza il prossimo giugno, con un'opzione di rinnovo unilaterale per il Lecce, però una volta che è rimasto il Lecce assieme a Jorge Mendes, che è il suo procuratore, si sono diciamo messi a tavolino molto serenamente, il Lecce non ha esercitato l'opzione di rinnovo, il Lecce ha rinnovato proprio da zero il contratto, ritoccando la cifra chiaramente più importante rispetto a quella con cui era stato acquistato. Quindi adesso diciamo che Thiago Gabriel gioca forse con la mente un po' più serena, ecco, diciamo da così rispetto ad agosto.
6: Certo, quindi alla luce proprio di queste ultime voci ti volevo chiedere, secondo te quante probabilità c'è che il Lecce voglia privarsi di un giocatore titolare come lui in questo momento?
7: Sicuramente il discorso è che per il Lecce non esistono giocatori incedibili. È chiaro che nel momento in cui arriva l'offerta importante, l'asticella del Lecce è sui 30 milioni, però io penso che diciamo anche ad una cifra inferiore, magari con qualche bonus, sicuramente si può diciamo trattare, anche perché poi sappiamo bene come funziona in questi casi. Conta sia la volontà del club, ma conta anche la volontà del giocatore, quindi se il giocatore ad un certo punto spinge magari per la cessione, ecco, non avrebbe molto senso poi neanche per il Lecce tenere un giocatore scontento. Non è il caso però al momento di Thiago Gabriel. Chiaramente il Lecce farebbe fatica a cedere un calciatore importante titolare, malgrado abbia comunque già all'interno della rosa le soluzioni per poter sopperire, perché ripeto, tecnicamente il Lecce aveva un po' messo in preventivo in estate la possibilità che Thiago Gabriel potesse partire, come giusto che sia, alla luce di quello che era stato il campionato. Quindi diciamo l'anomalia, forse anomalia positiva, perché chiaramente il Lecce è contento di poter continuare a contare su un giocatore del genere, però l'anomalia è stata la permanenza, perché noi tutti ci aspettavamo a ridosso della fine di agosto l'offerta veramente importante, se non dall'Italia anche dall'estero, perché comunque Thiago Gabriel diversi estimatori anche in Premier League, però alla fine non è arrivata. Ma sappiamo benissimo che quella di Thiago Gabriel è una situazione che va monitorata nel tempo, e sappiamo benissimo che gennaio può essere un mese caldo anche per lui. Io penso due anni fa il Lecce ad esempio aveva Dorgu, un po' una situazione simile, è arrivato a gennaio, Dorgu era un elemento importantissimo in quel Lecce, però poi è arrivata l'offerta importante del Manchester United e il Lecce volentieri ha dovuto diciamo darlo via, e credo che diciamo la situazione possa essere un po' sovrapponibile rispetto a Thiago Gabriel.
4: Ma vi risulta ci sia stato questo corteggiamento lungo del Milan e che siano stati comunque vicini almeno a presentare un'offerta, o sono state soltanto voci di corridoio, rumors? E in seconda battuta, pensate che a gennaio possano tornare alla carica da Milano?
7: Ci sono state delle valutazioni da parte del Milan in Italia, ma anche all'estero, squadre di Premier come ad esempio il Bournemouth. Ci sono state delle valutazioni, però da quello che sappiamo, da quello che poi ha confermato anche il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera, ci si è fermati soltanto diciamo a dei discorsi, a degli interessamenti preliminari, senza mai poi avvicinarsi a formalizzare un'offerta concreta che potesse far vacillare il Lecce. È chiaro che poi Thiago Gabriel ha cominciato col botto anche questa stagione, perché abbiamo detto che era un po' distratto, però ha già segnato due gol pesanti, importanti in campionato, quindi ha già cominciato bene, sta facendo bene anche in questa finestra delle nazionali con il Portogallo Under 21, titolarissimo in una nazionale di grande prospettiva come quella appunto portoghese, e quindi ci aspettiamo che a ridosso di gennaio possa eventualmente arrivare anche qualche offerta che magari non è arrivata in estate.
4: Pierpaolo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
6: Grazie mille, ciao.
4: E grazie allora al corrispondente di tuttomercatoweb.com da Lecce, che ci ha aiutato a fare un punto su quel che potrebbe accadere su Thiago Gabriel. Sì. Qualcuno ci scrive a tal proposito, immagino.
6: Sì, qualcuno ci scrive e ci dice 30 milioni di euro, richiesta folle, rimane per sempre a Lecce, vale 15 milioni.
4: Vabbè, che i cartellini ormai siano gonfiati, ragazzi, è chiaro. Sì, forse anche secondo me sono un po' tanti, però penso sia un profilo che comunque vale per il futuro. Il discorso è che c'è da capire quanto per Vanoli a gennaio, e ne riparleremo ovviamente tra 2-3 mesi, questa difesa della Fiorentina sia da ritoccare, perché quest'anno la Fiorentina non ha le coppe, gioca solo la domenica. E quindi a livello numerico ci siamo.
6: Sì.
4: Lui penso si trovi molto bene con la coppia Dragusin, tra l'altro ieri espulso dopo 23 minuti con la Romania, quindi periodo con la nazionale un po' da dimenticare per il rumeno, ma comunque pilastro della difesa assieme a Ranieri.
6: Sì, nelle gerarchie credo che prima ci sia Dragusin e Ranieri, e poi appunto eventualmente Pongracic, che magari verrà sostituito appunto da questo giocatore.
4: Vediamo, sappiamo che in estate Pongracic c'era volendo un cedibile, il suo agente ci ha fatto capire che poi in realtà non c'è stato niente di concreto che potesse far pensare all'addio. Comunque sappiamo che Thiago Gabriel è uno dei nomi che la Fiorentina monitora ormai da tempo, e potrebbe diventare una pista di mercato che magari si accende nel corso della sessione di riparazione. Va bene, detto questo, tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento di questi giorni, stamattina c'è stato Giancarlo Antonioni che ha presentato il suo libro Una vita da 10, scritto col nostro Luca Calamai, anch'esso presente in loco. Dopo la presentazione del libro, l'unico 10 si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui il nostro Lorenzo Marucci, inviato in Trentino in questi giorni. Ci ascoltiamo allora le parole di Giancarlo Antonioni.
8: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
9: No, sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
8: Inizia ad essere squadra quest'Italia?
9: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
8: Fagioli lo vedi più regista come abbiamo impiegato nella Fiorentina o mezzala di regia come invece abbiamo utilizzato da Mancini?
9: Sì, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare ambe due ruoli.
8: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
9: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene, è stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
8: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio. Ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
9: De Sisti no.
8: No, no, io l'avevo letto, no. L'avevo letto.
9: Ha scritto male perché De Sisti è un altro.
8: Appunto, sono un altro ruolo.
9: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono, è quello solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
8: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
9: Gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo sia con la gente sia con la metodologia di gioco. Sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
8: A te ti piace?
9: A te, l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
8: Grande tecnica?
9: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco. Però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
8: Ecco, un altro paio di domande. Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
9: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
8: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
9: Firenze giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no. Ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista. E Uluai, come si chiama, può fare il metodista. Quindi tutte e due possono giocare insieme.
10: Senti, invece hai parlato degli argentini. Invece, anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece, diciamo, veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
9: No, è un ricordo piacevole del dottore, perché era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni. Socrates doveva arrivare prima in Italia, perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato, quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, hanno preso i giovani non datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
10: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
9: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.
11: Durante l'intervento si è parlato di lanci di 40-50 metri. Nella mia memoria, così ormai di lunga data, mi ricordo tre lanci, tre persone in gravità. C'era Giancarlo Antognoni, io ricordo addirittura Luis Suarez e poi Pirlo. Adesso, prima di tutto, le mie due domande. La prima, cosa ci vuole per riuscire a

0: Sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione i tuoi compagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
1: Ottimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
0: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
1: A gusto personale?
0: Ma sono tutti e due i giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.
2: E questo era Giancarlo Antognoni dal Festival dello Sport di Trento. Tra i tanti intervistati, molti li ritrovate anche sul nostro sito di firenzeviola.it come interviste scritte, su tuttomercatoweb.com anche i temi a carattere più nazionale, quindi argomenti che spaziano oltre la Fiorentina, su cui tendiamo a concentrarci noi per ovvi motivi. Ci fermiamo per l'ultima volta nel corso di questa trasmissione, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochissimo, abbiamo ancora diverse cose da dire per l'ultima parte del Viola Weekend, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola.

0: dove si recupera il GP del Bahrain. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo di 1:35.130, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo con la seconda Red Bull Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni per la sostituzione della Power Unit, e passa ottavo. Scala terzo il leader del mondiale, Kimi Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Max ha un passo gara velocissimo. Per ora sono molto contento, ma la gara rischia di essere tutta un'altra storia, dice il britannico della Rossa dopo le qualifiche. Il GP scatta domani alle 9. La MotoGP, Marc Marquez domina la gara sprint del Gran Premio del Giappone e si riavvicina alla testa del mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati ha bruciato il leader della classifica generale, Jorge Martin, alla prima curva, per poi salutare e volare fino al traguardo. Secondo a sorpresa Moreira su Honda. Il brasiliano ha chiuso in quarta posizione, ma ha beneficiato di una doppia penalità inflitta a Jorge Martin ed Enea Bastianini per un'uscita di pista all'ultimo giro. Domani gara lunga alle 7. Tennis slitta ancora il di Jannik Sinner. Dopo la rinuncia al torneo di Pechino, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, in programma tra il 5 e il 18 ottobre. Nonostante le ultime indiscrezioni lo dessero completamente guarito dall'infortunio al ginocchio destro, l'azzurro ha scelto ancora la strada della prudenza, rinunciando a volare per la Cina per proseguire più gradualmente la riabilitazione. A dare l'annuncio è stato lo stesso numero uno al mondo sui social. Purtroppo non potrò giocare il torneo come avrei sperato. Ora Zverev ha la possibilità di accorciare ancora nel ranking ATP. Vincendo sia Pechino sia Shanghai, il tedesco potrebbe già superarlo. E intanto dopo Matteo Arnaldi anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Con un andamento speculare a quello del connazionale, sconfitto da Carlos Alcaraz, il tennista romano perde 7-6-6-1 contro il paraguayano Vallejo. Nel primo parziale l'azzurro non sfrutta 4 set point e poi crolla nel secondo. Calcio, un pareggio di personalità e grande maturità per l'Italia nello scontro diretto valido per la terza giornata del gruppo A di Nations League. Nella suggestiva cornice dello Stade de France di Saint-Denis, la sfida contro i padroni di casa della Francia si chiude sull'1-1 al termine di un secondo tempo vivace e ricco di colpi di scena. La sintesi migliore la fa Alessandro Bastoni, eroe della serata, che grazie al gol riscatta le critiche rivoltegli in passato. Non ho mai perso la fiducia in me stesso, spiega. La gara di stasera non è un punto di arrivo ma di consapevolezza. Se ce l'abbiamo fatta con la Francia, possiamo farcela con chiunque. Concetto ribadito dal CT Roberto Mancini. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma siamo stati molto bravi. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
1: Quando dovevamo difendere, abbiamo difeso come una squadra. Abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto le cose belle, buone, contro una squadra incredibile. Io so che questi ragazzi, lavorando, possono arrivare a essere un'ottima nazionale. Ci vorrà un po' di tempo. Ci saranno dei momenti in cui le cose andranno meglio, dei momenti in cui andranno peggio, però credo che stiamo crescendo bene.
0: È tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questo è il Viola Weekend, 17:32. Abbiamo ancora uno spezzone di diretta da condividere con voi. Lo faremo con un altro ospite che tra poco troviamo al telefono. Prima però vi facciamo ascoltare una delle interviste migliori realizzate in questa settimana dalla nostra redazione. È quella a Gaetano Castrovilli, realizzata da Andrea Giannattasio per firenzeviola.it. Uno stralcio è uscito anche ieri mattina sulle pagine sportive della Nazione. Castrovilli oggi svincolato. Castrovilli che, a proposito di talenti che invece si vedeva che avevano da spiccare il volo, Castrovilli era uno di quelli.
6: Era uno di questi, sì.
5: Era uno di quelli, è stato frenato molto dalla sfortuna, probabilmente.
6: Sì, sì.
5: Le rotture del ginocchio, il palo preso a Genova a proposito di Marassi, dove andrà la Fiorentina sabato prossimo, che lo tiene fuori per tanto tempo. Insomma, se c'è un giocatore che è stato molto sfortunato in carriera è proprio Gaetano Castrovilli, che ai nostri microfoni si è raccontato sull'attualità, sui suoi ricordi di Firenze e su tanto altro. Vi facciamo ascoltare e anche vedere, perché ve lo facciamo vedere in formato video e sul canale 92 del Digitale Terrestre, Gaetano Castrovilli a Firenze Viola.
7: In questa Fiorentina nuova così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
8: Guarda, a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero non è iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi però non è partita benissimo a Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo, quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo nelle ultime partite, si è visto. Quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi. Soprattutto se pensi ai tifosi, io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi, meritano tanto.
7: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. Giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come ti tieni in forma, che fai?
8: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica, e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto, e ora inizierò a fare allenamenti con la squadra, la Figline, e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento. A me va bene sia all'estero che in Italia, Serie B, magari Serie A, ma non mi precludo nulla. Però l'importante, quello che dico sempre, è che voglio trovare qualcuno che crede ancora in me, perché è quello che mi serve, perché ho sofferto mentalmente, come ho detto prima, ora mi sento molto molto molto bene, quindi voglio solo qualcuno che crede in me e che mi dia la possibilità di mettermi in mostra. Poi sarà a me, ovviamente.
7: Quanto ti manca sentire uno stadio che urla il tuo nome, magari dopo un gol?
8: Beh, questo tanto tanto tanto, perché è una sensazione che ti dà mille emozioni, ma veramente tante emozioni che non lo so spiegare, perché se ci penso ora fa male, però allo stesso tempo non vedo l'ora di tornare a sentire il mio nome in uno stadio e di gioire.
7: Senti, chiudo questa bella chiacchierata che abbiamo fatto tornando su tuo figlio Brando, che insomma mi hai fatto capire è il tuo primo tifoso, per rivederti a giocare. Che messaggio vorresti lasciargli, nel senso di professionista, di calciatore che sei, di che cosa vorresti che lui fosse fiero di te?
8: Beh, io spero che, oltre alla mia umiltà, perché mi reputo un ragazzo tanto umile, quindi che quello che voglio lasciargli sono i valori e soprattutto quello di non mollare mai, di avere una forte determinazione, di veramente affrontare le cose con leggerezza, perché ti aiutano tanto.
5: E questo era Gaetano Castrovilli, che chiaramente ritrovate integralmente su firenzeviola.it, notizia che è uscita nella notte di ieri in copertina sul nostro sito, dove l'abbiamo fatta ascoltare anche ieri con spezzoni divisi più o meno in tutto l'arco del nostro palinsesto. Andiamo allora ad addentrarci nell'ultima parte di trasmissione, lo facciamo con un altro graditissimo ospite che disturbiamo spesso qui su Radio Firenze Viola, precisamente qui nel corso del Viola Weekend. Ex difensore, ricordato soprattutto col Genoa ma anche col Catania, attualmente CT della nazionale siciliana, sto parlando di Giovanni Marchese. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
6: Ciao Giovanni.
9: Grazie. Ciao, grazie per l'invito, assolutamente non è un disturbo, anzi è un piacere per me sentirvi.
5: Grazie. Giovanni, come stai intanto? Come procede la tua avventura da CT in Sicilia e in generale che momento è per il vostro progetto?
9: Bene, siamo contenti di questo progetto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere a giugno di fare per la prima volta la partita contro una nazionale FIFA vera e propria, perché prima erano squadre non riconosciute come la Corsica, come potrebbe essere la Sicilia, la Sardegna. Invece quest'anno per la prima volta abbiamo giocato proprio con una squadra FIFA che sarebbe la nazionale del Mauritius, no? Che non è riuscita a qualificarsi per il mondiale, come potrebbe essere un Capoverde per intenderci, con un ranking basso, e quindi niente, l'abbiamo fatta, siamo contenti. Abbiamo perso l'ultimo minuto proprio sul rigore, anche purtroppo l'arbitro ha sbagliato, non essendoci la VAR non c'è stata la possibilità di vederla, però abbiamo perso 2-1 con veramente un buonissimo match. Siamo contenti, quindi adesso speriamo che questo progetto vada sempre più avanti e ci possiamo togliere altre soddisfazioni come già stiamo facendo.
5: C'è un obiettivo particolare, Giovanni, con tutto questo?
9: Allora, l'obiettivo principale e fondamentale è quello di fare vedere tantissimi ragazzi siciliani, perché ce ne sono tanti che giocano in Lega Pro, in Serie B, qua in Serie D che ci sono diversi giocatori bravi, non dico Serie A perché l'unico è Gallo, e come ho detto altre volte, non hanno la necessità, non hanno l'obbligo di accettare la convocazione sia la società e il giocatore, e quindi e questo un pochettino ci penalizza, perché sarebbe bellissimo che loro, come la nazionale vera e propria, devono accettare per forza, no? Quindi non avendo l'obbligo noi non possiamo costringerli, però se un progetto cresce e c'è diversi giocatori di Lega Pro, di Serie B che magari vengono a giocare, il progetto può andare sempre più avanti. E un altro obiettivo, oltre a quello di far vedere i ragazzi, che è quello di un domani. Sarebbe una cosa bellissima, no? Come diventare, come diventare una nazionale piccola, che potrebbe essere il Mauritius, un Capoverde, no? Dove magari parti da un ranking che è un po' più basso, però questa è una cosa che vedo molto molto lontana, onestamente, da quello che speriamo noi, però già che ci sia la possibilità di farci vedere, di far conoscere i nostri ragazzi, comunque di andare in giro con il nome della Sicilia, per noi questa è una fonte di orgoglio e di bello, perché comunque fai conoscere la Sicilia, fai conoscere le persone siciliane anche al mondo lontano, che possa essere lontano dall'Italia o dalla Sicilia, ecco. E quindi questa è una cosa positiva.
5: Rinnoviamo l'in bocca al lupo ovviamente, Giovanni, a te e a tutti coloro che stanno dietro a questo progetto. Ti porto un po' sulla Serie A prima di spostarci sui nostri temi madre, ossia sulla Fiorentina. Che campionato stai vedendo per il momento, Giovanni, a carattere generale tra l'alta e la bassa classifica?
9: Ma è un campionato sicuramente combattuto lì su in alto. E ci sono sempre le solite squadre, no? Parliamo di Roma, Inter, sta facendo sempre il Como, che fa sempre molto molto bene, le squadre che lotteranno sempre per per l'alta classifica sono sempre queste, potrebbe essere Napoli, Milan, l'Inter, la Roma, il Como, la Juventus se viene fuori, però io attualmente vedo l'Inter e la Roma con qualcosina in più rispetto alle altre squadre, però il campionato ancora è lì, è lungo e ancora ci sono tantissime partite, poi con il fatto della nazionale bisogna vedere come i giocatori tornano nei propri club, se stanno bene, se ritornano bene, quindi il campionato è veramente, veramente molto molto lungo e dietro purtroppo ci sono sempre delle squadre che lottano, in questo caso c'è Genoa, c'è la Fiorentina che ancora, anche se il campionato inizia da poco, diciamo un po' nelle basse classifica, ci sono altre diverse squadre, diciamo è un campionato combattuto in tutte le parti delle classifiche, sia dalla parte sopra che dalla parte, diciamo, quella superiore, che lottano per il campionato. Il campionato è lungo, poi a gennaio si sa, si fanno tanti acquisti, quindi può cambiare tutto da un momento all'altro.
6: Certo, invece ti volevo chiedere, da ex Genoa, De Rossi appunto è partito male, alla ripresa trova la Fiorentina, ti aspettavi questo avvio, insomma, di stagione da parte di De Rossi e come pensi si possa rialzare il Genoa?
9: Onestamente mi dispiace per il Genova, perché comunque sono veramente affezionato, il cuore l'ho lasciato anche lì a Genova, perché essendo che ho giocato là, mio figlio è nato a Genova, quindi c'ho un bellissimo rapporto con la città di Genova e la tifoseria di Genova in generale, e dispiace, non mi aspettavo questo inizio così del Genova, anche perché comunque ha dei buonissimi giocatori e ha riconfermato l'allenatore che l'anno scorso ha chiuso poi salvando molto molto bene il Genoa dopo che è stato, diciamo, il sostituto dell'allenatore precedente, quindi in questo caso parlo di De Rossi, ha fatto veramente un bel percorso l'anno scorso. Non mi aspettavo onestamente un Genoa che partisse così, è stato sfortunato anche in tante occasioni perché ho visto qualche partita, però ripeto, il campionato purtroppo è duro, la Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, ma come dicevo prima il campionato è lungo e quindi avrà tutta la possibilità per riprendersi. Ora alla ripresa del campionato Genoa incontra la Fiorentina, che da quando ha cambiato il mister, non parlando di Grosso, che comunque è sempre un allenatore ovviamente preparato, esperto, ma lì che lei a Firenze purtroppo per la Fiorentina non ha fatto bene o non è partito bene. E adesso con Vanoli sembra che, diciamo, la Fiorentina si sia ripresa, almeno nelle ultime due partite ha fatto 3 punti con il Venezia, un punto col Napoli, e ha fatto 5 gol nelle ultime due partite, ne ha subite 3, comunque sembra, diciamo, che si sia ripresa. E io penso che sarà una partita difficile per entrambi, ovviamente la Fiorentina ci arriva leggermente meglio, poi giocando in casa, se non erro gioca in casa,
5: no a Genova.
9: A Genova, ecco, ci arriva un pochino meglio, diciamo, ok, gioca fuori casa, no, ovviamente sarà un Marassi caldo, sarà un Marassi abbastanza teso, anche per caldo, perché comunque il tifo si fa sentire, teso per i giocatori del Genoa, questo potrebbe essere anche un aspetto positivo, diciamo, per la Fiorentina, perché ovviamente il Genoa, essendo che c'ha un punto se non erro, è messa veramente male, quindi potrebbe essere una partita difficile sotto tutti i punti di vista per il Genoa, e per la Fiorentina potrebbe essere difficile se non la prende con il verso giusto.
5: A proposito della Fiorentina, Giovanni, da ex difensore ti porto sulla linea arretrata di Vanoli. In estate, quando ci siamo sentiti qua su queste frequenze, abbiamo parlato di Radu Dragusin, che è partito male sotto la gestione Grosso, un po' come tutta la squadra, tant'è che era finito spesso sul banco degli imputati. Con Vanoli si è rivisto comunque il centrale roccioso, esperto, che ci si aspettava a luglio quando è arrivato a Firenze. Con la nazionale in queste partite non ha fatto benissimo, una prestazione da dimenticare la settimana scorsa, ieri espulso dopo appena 20 minuti, quindi momento un po' così e così per Dragusin. Cosa pensi che possa dare a Vanoli e alla Fiorentina in questo anno?
9: Sì, come hai detto tu, non è partito benissimo Dragusin. Ho visto qualche partita della Fiorentina e effettivamente, diciamo, come tutta la Fiorentina non è partito benissimo. Maggior ragione lui, un pochettino di più, magari ci si aspettava qualcosina in più su questo giocatore. ma sai benissimo che quando la squadra non gira, in generale, poi anche il singolo può fare male. Spero per la Fiorentina che si possa prendere, perché ovviamente stiamo parlando di una piazza come la Fiorentina è importante, quindi i giocatori, quando si prendono i giocatori, sì, la piazza aspetta, ma vuole subito i fatti, quindi io penso che è più per una questione, sì, io penso che sia più una questione magari mentale, che in questo momento non sia il Dragusin che magari il tifoso si aspetta o la società su cui ha puntato questo giocatore si sta aspettando, ecco, quindi penso che sia più un fattore mentale, perché comunque per essere a Firenze vuol dire che è un giocatore da Fiorentina. Stiamo parlando della Fiorentina, una piazza, una società importante, quindi non è una piazza tanto per essere, quindi per esserci un giocatore come Dragusin penso che la Fiorentina ci abbia puntato, ecco, e penso che se la Fiorentina si riprenderà anche lui possa dire la sua, possa riprendersi.
6: E se tu giocassi nel Genoa in questo momento, quale giocatore non vorresti affrontare della Fiorentina?
9: Ma io penso che Mastantuono sia il giocatore più talentuoso in questo momento della Fiorentina, e atta a stesso è un giocatore importante. La Fiorentina ha una buonissima squadra, secondo me ha perso tantissimo con Ken, con la punta, però Pellegrino è un altro giocatore altrettanto importante, con caratteristiche diverse. Io penso attualmente come giocatori un po' più, diciamo, talentuosi, che saltano l'uomo, potrebbe essere Altama, Sandono, questi sono i giocatori con più talento. E Da esterno, da terzino, penso che Mastantuono non sia facile da fermare, perché è un giocatore veramente talentuoso, però anche per esprimere il suo talento ha bisogno della Fiorentina, da solo non può fare granché, quindi io penso che se la Fiorentina si riprende in generale tutti i giocatori, e la Fiorentina in generale si riprende, anche i più talentuosi come Mastantuono e altri giocatori, il GE eccetera eccetera, possono dare sicuramente qualcosina in più.
5: Giovanni, io vado dietro alla domanda che ti ha appena fatto Viola e te la ripropongo da un altro punto di vista, ovvero da ex difensore, se tu giocassi oggi preferiresti affrontare Beto o Pellegrino tra i due?
9: Beto o Pellegrino?
5: Esatto.
9: Ma forse per caratteristiche forse un po' più Pellegrino rispetto a Beto, per tra i due, se, quale preferirei affrontare tra i due, diciamo, forse per caratteristiche un po' più Pellegrino, però stiamo parlando di giocatori entrambi dei buonissimi giocatori che hanno il fiuto del gol, quindi non è che stiamo parlando di due giocatori scarsi, ma sono giocatori che sono tanti anni in Serie A, quindi penso che sono entrambi buonissimi giocatori.
5: Per concludere, Giovanni, dove pensi che possa arrivare questa Fiorentina e quali sono le squadre che le competono per la porzione di classifica che secondo te è più adatta a questa squadra?
9: Allora, quello dipende sempre dal mercato che la Fiorentina anche farà sicuramente durante la stagione invernale. Al momento io penso che la Fiorentina deve pensare partita dopo partita, deve pensare a riprendersi prima possibile, di togliersi da una classifica un po' bruttina, perché ogni anno c'è sempre la squadra un po' materassa, diciamo, però poi ci sono anche delle sorprese, e io mi auguro che non sia la Fiorentina come sorpresa, nel senso di stare laggiù. Quindi prima di tutto deve pensare partita dopo la partita, a riprendersi e di unirsi con l'ambiente, perché ho visto un ambiente un pochettino in frattura in generale, no? Tra tifoseria e piazza, almeno mi ha dato questa impressione inizialmente, quindi diciamo di unirsi, di remare tutti nella stessa parte. Giocatori ne ha, giocatori di talento ne ha, non so dove possa arrivare. Io penso che attualmente con una cosa così possa arrivare tra sicuramente non basta classifica, sicuramente non sarà magari tra le prime 7-8, ma una metà classifica, però sai, se poi inizia a fare degli acquisti importanti, inizia e puoi aspirare qualcosa di più.
10: ovviamente tenere il passo di Roma, Inter, Lazio, Milan, Juventus come Napoli è un po' più difficile. Ma tra le dall'ottava in poi, secondo me la Fiorentina ci può stare alla grande, ma purché si riprenda prima possibile, però.
5: Senza dubbio, e noi speriamo che sia così. Giovanni, grazie mille per grazie aver fatto mille. Parte di questa trasmissione. In bocca al lupo per il futuro.
10: Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille.
5: E questo era Giovanni Marchese che ci ha dato una mano per chiudere questo Viola Weekend di sabato 3 ottobre. Noi speriamo di avervi fatto una gradita compagnia per parlare comunque di Fiorentina anche in giorni in cui la squadra viola non si vede protagonista in campo. Protagonista di questa trasmissione è stata, come, Viola Ronchi, che mi ha fatto un'ottima compagnia. Grazie Viola.
6: Grazie mille Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
5: Grazie anche ad Alessandro Di Nardo che ha curato la parte tecnica in regia. Grazie anche da parte mia e un saluto a tutti voi per questo sabato. Il nostro palinsesto prosegue da adesso per un'altra ora con 100 anni di passione viola, la trasmissione del Museo Viola in collaborazione con la nostra redazione, e poi stasera chiaramente Extra Viola in onda anche su RTV 38 che chiude il palinsesto dalle 21 alle 21:30. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, un saluto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
6: Ciao!

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
8: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
7: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
8: Caro carburanti, in 6 giorni sulla scia degli scontri avviati da Eni, Piquet e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6 euro.

0: Viola.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Sarebbe Amam al-Mammani, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv, operato da Fly Dubai dallo scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe usato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
1: Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato de Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola sono scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
2: Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, Piquet e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso sulla rete ordinaria di 13 centesimi. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,50 euro per un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro. Su un pieno di benzina.
1: Tragico incidente stradale poco dopo la mezzanotte a Roncello, in Brianza, dove una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due auto. La vittima è Carola Battaglia, originaria della provincia di Ragusa e residente a Busnago, nel Monzese. La giovane era alla guida della vettura sulla quale viaggiava anche un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto lungo via Aldo Moro per cause ancora in fase di accertamento.
2: Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrai benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Calabresi aveva anticipato la sua intenzione solo alcuni giorni fa. Mancano molti mesi, però io ci sono, aveva confermato il giornalista, tornando sulla propria disponibilità a candidarsi come sindaco di Milano per il centro-sinistra.
1: Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna a essere festività nazionale e anche se cade domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Chi invece dovrà prestare servizio avrà diritto alla normale retribuzione, alla quota per la festività cadente di domenica e al pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera, siamo sempre qua. Parleremo della stagione 1983-84, intensa sotto tutti i punti di vista, per usare un eufemismo. Due consigli, Michelangelo Comanducci.
1: Buonasera.
0: Che,
1: buonasera.
0: Che è la memoria, o si è conquistato, penso, questo
2: mai
0: ruolo.
2: Sì, mai, si
3: ricorda tutto.
0: In questa,
4: non potremmo esistere senza la sua memoria, ci penso.
0: Marzio Brazzini.
5: Buonasera.
0: Piero Papini.
6: Buonasera.
0: E Fabrizia, che non vedete, ma che c'è e che racconterà una stagione in cui noi ci soffermeremo sugli episodi salienti per una somma di motivi. La Fiorentina cambia assetto tattico, a Lodi non ottiene il cambio dell'allenatore, però ottiene di cambiare il modo di giocare, porta un grandissimo

0: grandissimo giocatore che è Lele Oriali, una vita da mediano e un'intelligenza particolare in campo. Prende un giocatore che noi pensavamo fosse uguale al Bellini, che era stato preso dal Cagliari l'anno prima, Pasquale Iachini, no? E che invece diventerà decisivo.
1: Tanta roba,
2: sì.
0: Torna Monelli, va via Graziani, sfugge nuovamente l'acquisto di Giordano che veniva dato per fatto.
3: Sempre a Firenze.
2: Era suonato a Ponte a Sebbia, dai Gironese, era suonato a Ponte a Sebbia.
0: E la Fiorentina gioca in modo molto disinvolto perché ha imparato a conoscere Passarella. Viene utilizzato Massaro come
3: a tutto campo.
0: Antognoni lasciato libero in avanti. Iachini non è propriamente un'ala, ma quando arriva sul fondo mette dei cross eccezionali.
3: Tanto è vero, Monelli farà diversi gol grazie a questi cross.
0: Per cui è difficile rappresentarla in numeri come da un punto di vista tattico, no? Come però si gioca sostanzialmente una difesa a tre, contratto, Pin e Passarella. Si gioca un Massaro, Oriali,
3: sì, come
0: Pecci questo. E Antognoni a centrocampo con Iachini. Antognoni subito dietro le punte, Bertoni e Monelli davanti, no? Non è un 3-5-2, è un
3: gioco. Bertoni molto libero di spaziare.
0: Molto libero.
3: Tant'è vero anche quell'anno lì farà un gran campionato, Bertoni.
0: E anche Monelli, tutto sommato, è forse il miglior campionato di Monelli nella Fiorentina. Sì. Si comincia in 5-1
3: con il
0: Napoli, tripletta di Monelli, la squadra.
1: Uno dal centrocampo, se non mi sbaglio, fu quell'anno lì?
0: Non fu quell'anno lì.
3: Dopo.
1: Basta, mi
2: te stai dicendo quello del Napoli?
3: Sì, ma quella si vinse 3-1 quando loro vinsero lo scudetto. Si va dopo.
0: È una Fiorentina che paga all'inizio qualche risultato negativo per questo modulo molto offensivo, che però trascina i tifosi e i tifosi che sono vivono un Big Bang importante nella vigilia della partita con la Roma d'andata, che è la 13ª giornata dicembre, no? E i tifosi della Roma sono abituati a fare i padroni un po' in tutte le piazze in cui vanno in migliaia, no? Ci vanno come mucchio selvaggio sostanzialmente, cioè che assalta quello che trova, e la misura era una misura ritenuta colma, no? Che non dovesse più procedere in questo modo sostanzialmente, no? Quindi tutti sapevano che la venuta della Roma sarebbe stata, se non controllata adeguatamente da un servizio d'ordine pubblico dedicato, avrebbe creato un macello, come poi successe.
2: No, sì, certo, ora questo è l'anno, purtroppo per noi, l'anno horribilis, dove purtroppo gli ultras il 18 dicembre del 1983 si trovano in questa situazione, appunto nella partita con la Roma. Le tensioni con i romanisti già erano qualche annetto, che erano ormai manifeste, infatti anche l'anno precedente con migliaia di romanisti in tutta la città. Gli erano già successi dei begli scontri, sì, sia prima della partita che durante la partita, e l'anno prima ugualmente. Quindi diciamo è dal 78-79 che i rapporti con i tifosi romanisti in qualche maniera si incrina fondamentalmente, proprio perché si sta parlando di un arrivo di 20.000 romanisti a Firenze, che in qualche maniera erano fuori controllo, soprattutto perché le tifoserie organizzate dei tifosi della Roma non riuscivano a controllare questo fenomeno che appunto è stato in qualche maniera un problema per i tifosi romanisti. Loro lo sapevano, molti gruppi organizzati, c'erano i Hooks, i Boys, i Fedain, si trovavano anche essi stessi ad affrontare queste orde che venivano da tutta la città e dalle periferie. Erano praticamente delle orde che venivano a razziare con la scusa della Roma.
3: Loro riempivano sempre tutta la curva ferrovia e una parte di Maradona.
2: Erano, sì ragazzi, si sta parlando di 20 e forse più
4: 20.000, no, ma comunque ma tanti, 12.000 reali, 12.000
2: ragazzi, io vedevo una ferrovia, la parte della tribuna laterale e una parte della maratona, sì, completamente piena, facevano impressione che non erano 20, va bene, comunque erano un'orda impressionante,
3: parecchi veramente.
2: E quindi purtroppo questo campionato, da un punto di vista di curva, da un punto di vista appunto dei ricordi di movimento ultras, purtroppo è l'anno horribilis, ovvero l'anno in cui purtroppo accaddero degli incidenti, questo 18 dicembre 1983, e che segnò appunto la chiusura del club.
4: Non propriamente di giorno.
2: Non propriamente quel giorno, è il giorno diciamo da cui poi è partito un'onda di repressione da parte dell'autorità, che avrebbe segnato i mesi e poi quindi anche gli anni successivi, perché cambiavano tutte le dinamiche in curva. E qui però comunque Marzio, voglio che partecipi e sia più preciso nel suo, non solo nel suo ricordo, ma è giusto che lui ne possa parlare in maniera più adeguata, ecco.
4: Beh, praticamente, come dicevi te Piero, ordini di tifosi della Roma venivano a Firenze, avevano preso l'abitudine di venire anche la sera precedente della partita, cioè il sabato, razziavano negozi, insomma, incidenti, sfregi alla città, eccetera, eccetera. E noi eravamo nel periodo migliore, il nostro punto migliore, il punto più alto della nostra storia, e da tale punto dicemmo, anche confortati dalla stampa fiorentina, che neanche loro non ne potevano più di queste razzie, eccetera, eccetera, quasi sembrava invitassero o le forze dell'ordine o la cittadinanza stessa a ribellarsi, se non che noi, che eravamo appunto all'apice della nostra storia, decidemmo che questa storia doveva finire. La sera prima della partita ci trovammo un 5-600 in centro, andammo a cercare i tifosi della Roma, i tifosi della Roma non c'erano, cosa strano, forse avevano annusato qualcosa.
2: Sì, poca roba, diciamo.
4: Poca roba. E niente, poi il giorno dopo successero degli incidenti vicino allo stadio, in Piazza Nobili, e da lì purtroppo una decina di incidenti molto gravi, fra l'altro.
2: Sì, diciamo in vari punti intorno allo stadio.
4: Ma quelli più brutti
2: nascevano tutti dei tafferugli.
4: Era un continuo. Era un continuo a destra, a sinistra.
2: Sì, era una cosa.
4: Se non che in Piazza Nobile è successo quelli più gravi. E dopo, già la partita si sentiva di stare un po' tesa, perché erano state cose molto gravi. Ora non so se lo posso raccontare, ma meglio di no. E niente, durante la serata si gioca la partita, poi alla fine partita, la sera stessa, siccome all'epoca non c'era il DASPO, ma c'era direttamente il carcere,
0: arresto in flagranza, entro le 48 ore,
4: esatto, sì,
0: era ritenuto arresto in flagranza di reato.
4: E i vertici del nostro club, fra cui il presidente, ma non solo il presidente futuro, ma anche tutti, una decina, quasi tutti i consiglieri, furono portati in questura, e da quella notte passarono un mese in carcere. Il TAS non c'era, forse sarebbe stato meglio, invece addirittura in carcere. E niente, poi ovviamente da questi incidenti la stampa rivoltò completamente la storia, da quasi invitare la tifoseria e la cittadinanza a reagire ai raid dei romanisti, cominciarono ad accusare questa parte di tifoseria, cioè noi, di essere delinquenti, di cellule nere, cellule rosse, cellule rosa, da tutte le parti c'erano le cellule, intravedevano in noi dei terroristi, il male dei terroristi.
2: Male assoluto.
4: E niente, abbiamo vissuto quel mese che quei ragazzi sono stati dal 18 di dicembre al 25, mi sembra, di gennaio dell'anno dopo in carcere, l'abbiamo vissuto ovviamente malissimo. Oltre alla stampa contro, anche la cittadinanza era contro, perché ovviamente la nostra sede, che era in via Panicale, fu completamente, ovviamente fummo buttati fuori, e da lì cercavamo un'altra sede che non ci veniva concessa da nessun bar, perché come sentivano il nome Ultras, ovviamente no. E quindi cominciava la difficoltà, perché per ritrovarsi, per discutere, per vedere, e soprattutto perché era rimasto di decidere se era il caso oppure no di andare avanti. Allora niente, poi dopo un mese poco più, forse in maniera, anzi secondo me in maniera frettolosa, troppo frettolosa, decidemmo di chiudere i battenti, di chiudere comunque con orgoglio, con onore, con quello che penso tutte le tifoserie vorrebbero eventualmente un giorno finire. E niente, si chiude la nostra storia. L'anno 84 mi ricordo che in curva Fiesole, visto che non si metteva più lo striscione nella parte centrale della curva, per tutto il campionato non fu esposto nessuno striscione lì in mezzo, proprio per diciamo, per il coso, per onore a, diciamo, a quei ragazzi, a tutti noi, ma soprattutto a quei ragazzi che hanno passato un mese in carcere e poi hanno avuto in seguito processi, spese e quant'altro, senza nessun aiuto da parte di nessuno, tantomeno la società, perché la società non avevamo rapporti, come il nostro grande condottiero Pompa ci ha sempre insegnato. Non avevamo rapporti con la stampa, non avevamo rapporti con nessuno, eravamo isolati, soli, e questa fu la decisione che si prese, nonostante che, ripeto, eravamo all'apice della nostra storia. Avevamo circa 500 soci, tutti belli, belli tosti, tutti belli vivi. E però fu inevitabile questa storia, qui ripeto, un po' frettolosamente, io non ero d'accordo, mi è rimasto sempre lì, a me personalmente, ma non solo a me, ma la maggior parte, fra cui Stefano, il Pompa, decise così, come lo aveva fatto lui il club, l'aveva, diciamo, fu lui che è stato l'anima, e quello lui ha detto il nome del club, lui che era il nostro condottiero. Ovviamente tutti si stette alla sua decisione, che secondo me mi parve un attimino frettolosa, ma non mi permise assolutamente di dire niente, perché davanti ai Pompa c'era da dire poco.
0: No, io contestualizzo l'epoca, perché quella era l'epoca della caccia alle streghe, no?
4: Sì.
0: Quando veniva visto un soggetto, fosse politico o fosse del tifo, si scatenava una campagna stampa sistematica, per cui te non avevi più diritto a esistere, sostanzialmente. Questa veniva,
2: di conseguenza, tutta la tifoseria normale, diciamo, dei tifosi, ovviamente ci davano addosso.
0: Ma è proprio una caccia alle streghe, no? Alla caccia alle streghe poi si unisce l'azione della magistratura, ed è l'ha descritta Marzo, no? Sono i dispositivi di polizia che ti rendono la vita impossibile, perché chi frequenta la curva ora conosce DASPO, l'obbligo di firma, no? Sa quanto sono pesanti. Ma il controllo quotidiano in situazioni anche extra calcistiche, no? Che subisci, ti dà l'idea a uno come il Pompa, no? Che aveva vissuto anche la dimensione politica di queste cose qua, dell'impossibilità di continuare a essere quello che sei stato. Io ho capito, e storicamente concordo con le valutazioni di Marzio sulla frettolosità, dico questo per spiegare come in quel tempo, no? era facile dire è finita, no?
4: Sì, sì. Poi la cosa più che ci ha dato fastidio, fra le cose che ci ha dato più fastidio, è stato che la stampa, ripeto, che prima quasi aizzava il pubblico, era lo scritto delle cose, ora si potrebbe dire, a distanza di tanti anni, si potrebbe anche dire se qualche cosa aveva ragione. Sì, sarà agitati, quello sì, questo fuori dubbio sarà molto, molto agitati, però è stato detto anche cellule nere, ma quale cellule nere? Cellule nere all'interno del nostro, ma quale cellule nere? Né rosse né nere. E come diceva il nostro condottiero Stefano, diceva né rossa né nera, ma è solo viola la nostra bandiera. E difatti era così. Oggi si potrebbe, a distanza di tanti anni, potrei anche dire sì, è vero, qualcosa è vero. Non è vero assolutamente niente. Questo per far capire, perché per distruggere in quel momento un club che aveva fatto la Curva Fiesole, che era all'apice della propria storia, hanno fatto di tutto, è bastato quegli incidenti gravi, sì, quello è vero, però è bastato quello per metterci alla gogna, mentre prima non aspettavano altro e non ci si muovesse. E questo è stato anche uno dei punti, devo dire, quando Stefano diceva di non avere rapporti con la stampa, molte volte qualcuno di noi storceva la bocca, perché diceva, ma forse magari qualche rapporto possiamo averlo, qualche trasmissione possiamo partecipare. Invece no, aveva ragione, a distanza di tanti anni io aveva ragione, perché è stata la stampa che ci ha rovinato, è stata la stampa che ha fatto in modo che nessun bar di Firenze ci potesse dare una stanza per fare la sede, è stata la stampa che comunque sia ha creato un periodo di terrore anche a chi era fuori, me compreso, che ha avuto la fortuna di non essere parte attiva di quell'incidente, anche se mi sento anche se non ero attivo in quel momento, perché stavo tutelando il nostro striscione fuori dallo stadio, ma mi sento attivo insieme a loro. Io ho sofferto uguale a loro. Loro hanno sofferto di più, ovviamente, perché io ero a casa e loro erano in carcere. Però diciamo che è stata una cosa brutta, perché forse poteva, se non c'era tutta questa campagna denigratoria nei nostri confronti, forse l'ultras qualche altro anno poteva andare avanti, e sono sicuro, anzi sono straconvinto, che saremmo andati avanti finché era il momento di andare avanti. Non saremmo mai finiti ingloriosamente, saremmo finiti in gloria, gloriosamente, e anche oggi, a distanza di tanti anni, noi cerchiamo di portare avanti la nostra storia.
0: Perché non è, ha la fortuna di essere giovane, la stampa non aveva il peso di oggi, che c'è internet, che c'è gli smartphone, che c'è notizie immediate. La stampa era il quarto potere, no? Ed era un potere decisivo, perché quando venivi indicato come l'untore, no? Usando un'immagine che venne utilizzata molto in quegli anni, no? Ripresa dalla peste di Manzoni, dai Promessi Sposi di Manzoni, la descrizione della peste, l'untore è quello, è l'appestato, no? È quello.
1: Io direi comunque, Massimo, che purtroppo dai tempi dei Promessi Sposi sbatti il mostro in prima pagina.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Per tanti eventi è successo una cosa di genere.
0: Esatto.
1: Marzio giustamente diceva ciò e ha messo il puntino, però non è che mi aspettassi dalla stampa una cosa differente.
4: Certo, no.
1: Perché era così. Sbatti il mostro in prima pagina faceva comodo, utilità a
4: sì, però
1: approfondire e anzi sparare addosso a spada tratta.
4: Però condannami per quello che ho commesso, non per quello che non sono.
1: Sì.
4: È perché.
1: Marzio,
4: perché
1: c'è anche cose attualmente, come si dice, nei tribunali.
4: Certo, certo.
1: Ci abbiamo avuto eventi anche di recente che persone
4: certo
1: sono uscite.
4: Hanno distrutto un club, 15, non hanno distrutto un club,
1: certo,
4: diciamo, ma non hanno distrutto la nostra passione, perché noi all'epoca eravamo giovani, oggi siamo più anziani, molto più anziani, ma noi siamo nati ultras e moriremo ultras, e questo è inutile, la stampa può fare 100 articoli al giorno, questo ce lo
1: certo
4: potranno mai rubare.
1: Quattro qui presenti abbiamo l'abbonamento anche l'anno scorso,
4: certo,
1: e l'anno prossimo quattro, perché eravamo degli ultras, no, che te
0: no, è una storia che io ho visto collateralmente, cioè non da protagonista,
1: appunto, la nostra,
0: cioè,
1: non è cambiata,
4: no, certo, sì, se non è aumentata.
3: Io ho sempre notato anche un'altra cosa, che ogni volta che succedeva qualcosa a Firenze veniva ingigantito,
4: ma questo
3: forse, no, forse più che di altre città.
4: Sì, perché a Firenze non succedeva nulla a parte allo stadio.
3: Ogni volta che a Firenze succedeva qualcosa,
2: sì, sì, ma c'è una spiegazione,
3: sembrava che fosse stato.
2: Non essendo comunque una città, diciamo, pacifica, non succedeva grandi cose. Esatto. Gli ultras fin dall'inizio erano una cosa che non veramente non vi ricordate, non capiva la gente normale, il tifoso normale non capiva la necessità di essere così accesi, quindi con queste modalità di fare tifo. Io ricordo che ci prendevano all'inizio, forse io ero anche fra i più giovani,
3: i fischi.
2: Ma vogliamo iniziare la partita con la Romania, non l'abbiamo citata, però diciamo c'è stata anche in quegli anni la partita con la Romania nell'82-83, se non dico, no, 83-84, ecco, infatti mi sembrava nell'83-84, quindi con il campionato che stavamo in qualche maniera stiamo discutendo, ci fu anche la partita per gli europei del dopo mondiale, sì. No, del dopo mondiale di Spagna, la prima partita, se non vado errato, dell'Italia di qualificazione per gli europei dell'84 fu fatta a Firenze con la Romania.
3: Io credo fosse ancora l'82, lo sai?
2: Cosa?
3: La partita,
2: no,
3: lo 0-0 con la Romania, però mi posso
4: sbagliare. Di Franco Baresi, può essere, ma ancora si guarda.
2: Vabbè, comunque ora controlleremo, però diciamo in quell'occasione era l'anno successivo, di lì a che avevamo perso lo scudetto, e quindi non c'era questa grande diciamo passione, no, andare a vedere la nazionale, se non per i tifosi normali. I tifosi normali riempirono lo stadio
4: 4 dicembre 82.
2: Perfetto, quindi campionato 82-83.
4: Esatto.
2: Campionato 82-83, allora era l'anno prima del campionato che stiamo discutendo. Sì. No, per dire, i tifosi, la curva, i tifosi ultras non venivano visti bene, perché io ricordo in quella partita con uno stadio pieno, quindi ripeto, la prima uscita, o perlomeno una delle prime uscite che l'Italia fa dopo essere da campione del mondo, viene fatta a Firenze, una partita importante con la Romania per la qualificazione all'europeo dell'84. Stadio incredibile, stracolmo, pieno di bandiere, piene di bandiere dell'Italia. Si presenta una curva Fiesole come se fosse una partita della Fiorentina, con tanto di striscioni di tutti i club, e un bello striscione visibile a tutti con Firenze non merita l'Italia. Quindi questa era la risposta della curva Fiesole nei confronti
4: al 16 maggio.
2: Esatto, a quel famoso 16 maggio, e in qualche maniera, diciamo, si può.
1: Non alla rovescia.
2: Che cosa?
1: L'Italia non merita Firenze.
2: Cosa ho detto?
1: Firenze non merita l'Italia. Mi sembra detto Firenze non merita l'Italia.
2: Vabbè, l'Italia non merita Firenze.
1: Mi sembra più.
2: Mi sono intortato. Però sta.
4: Il microfono.
2: Ora mi sembra che fosse come hai detto te. Però comunque era questo striscione. Anche perché non esiste nessuna foto se non in un pezzettino del Guerin Sportivo. Si vede un'azione con una parte di questo striscione, quindi io l'ho ricostruito un po' a memoria e un po' da questa foto, perché non esiste foto, cioè è uno dei sacro graal a cui ho cercato di mettere mano, ma non c'è sta.
1: Posso dire una cosa?
2: Sì,
3: sì, ti sei ricordato.
2: Bisogna fermarsi quando si riaccorda lui.
1: Mia moglie, che ha visto
2: il microfono. Ecco, vai, la moglie. No,
1: sono qui.
4: Salutiamo la moglie di mia.
2: Salutiamo
1: la conosciuta Stefania Fiesole, fra l'altro. Mia moglie ha visto le prime puntate. Mi ha detto, dice, ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Perciò vedi, non è come dite voi.
2: Esatto, non è mai come ciò che si vuole vedere.
4: Noi abbiamo una funzione di sollecitazione. Quando si riporta indietro il tempo.
3: Ma te glielo devi dire, ci sono io accanto.
1: È vero, è che mi suggerisce.
4: Diamo un pausa e salutiamo la regia, Michelangelo.
1: Se no te ne ricordi mai.
4: Bene.
5: Radio Firenze Viola.
6: Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, la regia ci ha rimesso in onda.
9: Buonasera.
8: E rientriamo sul campionato 83-84. La Fiorentina comincia 5-1, vince con Napoli, poi va a Torino, perde 1-0, batte l'Ascoli 2-1 in casa, va a Genova e batte la Sampdoria, pareggia 0-0 in casa con l'Udinese e con il Pisa, perde a Verona. E diciamo le prime sette partite sono una squadra che alterna prestazioni scintillanti a passaggi a vuoto, no? Ma dalla partita con Catania 5-0, no? La squadra decolla, andiamo a Milano e pareggiamo 2-2 col Milan, poi c'è una partita bellissima, il 3-3 contro la Juventus, gol di testa da Antognoni,
9: cioè
8: uno dei pochi. Una partita è la va in vantaggio la Juve subito all'inizio, pareggia Antognoni, Bonini.
9: Platini
8: fa il 2-1, poi Daniel Bertoni la ribalta all'inizio del secondo tempo e poi c'è un'autorete di contratto e si fa 3-3. Però la Fiorentina ha un'altra marcia, va a Roma e batte la Lazio, perde a Milano con l'Inter una partita che è tesissima. Poi pareggia in casa con la Roma, ne abbiamo parlato, cioè per tutto quello che succede, ma una partita che ci rubano quello 0-0 con la Roma.
9: Un regolare a Iachini, se no noi si vince la partita e sarebbe stata importante per noi vincerla.
8: Andiamo il 31 dicembre a Marassi e pareggiamo col Genoa 2-2. Poi all'inizio dell'anno iniziamo, è una striscia comunque positiva questa, per cui dopo la partita con l'Inter, Roma, Genoa, battiamo l'Avellino, pareggiamo a Napoli, battiamo il Torino 4-1, vinciamo a Ascoli, era un campaccio. 12 febbraio la partita è fattaccio, giochiamo contro la Sampdoria, Antognoni in condizioni strepitose, domina, fa un bellissimo gol e soltanto c'è questo intervento del libero Doriano Pellegrini, cioè che frattura, no, la tibia a Giancarlo, e la Fiorentina una volta di più deve rinunciare a Antognoni. Cioè è una Fiorentina che è in lotta per lo scudetto e che viene affossata la domenica successiva a Udine dall'arbitro Casarin. Ora, fra Casarin e la Fiorentina erano sorti una serie di problemi. Casarin era l'arbitro del fattaccio, no? Dell'intervento aggressione di Martina su Antognoni, che fa riprendere il gioco come se nulla fosse, con una rimessa dal fondo che è spiegabile col trauma, ma poteva emendarlo con delle dichiarazioni successive. Un arbitro forte, forse il migliore di quel periodo, cioè, però,
9: internazionale,
8: e un arbitro che aveva un pessimo rapporto con i Pontello, un arbitro che si dice fosse stato designato a Cagliari il 16 maggio dell'82 e che non ci furono pressioni da parte della Fiorentina per non averlo. Pecci almeno ha dichiarato così, Ranieri Pontello dice che la cosa non stava in questi termini. Sta di fatto che in mezzo a questa situazione, una partita che è sull'1-1 a 20 minuti alla fine, vede il gol di Zico, a noi ci tolgono un calcio di rigore sicuro
9: e lo danno all'Udinese
8: con cui si chiude la partita. È il de profundis per la nostra lotta al titolo, però la Fiorentina farà un'ottima stagione uguale, perché arriviamo terzi alla fine del campionato.
9: Massimo, c'è un'altra partita anche qui a Torino contro la Juventus, ci danno il rigore all'ultimo minuto per un fallo di Pecci, non mi ricordo bene su chi, che ci segnò Vignola, è il 90esimo
8: sul rigore
9: a Torino contro la Juve, contro di noi.
8: Vignola al 90esimo.
9: Sì, sono quei rigori che probabilmente a parti invertite non l'avrebbero
8: non lo davano.
9: Purtroppo
10: se non
9: è così.
10: Visto bene dai Palazzo, come ora del resto, ma all'epoca ancora di più. E se non è visto bene dai Palazzo, ci rimettevi. La Fiorentina, secondo me, ha avuto questo problema di non essere vista bene dai Palazzo, ma ha avuto anche tanta sfortuna, perché si parla dell'infortunio dell'81, sì, 82, si parla dell'infortunio dell'81 in quest'anno 84,
9: e guarda caso in due anni che si lotta per vincere lo scudetto, anche la sfortuna non ci ha mai risparmiato a noi, perché l'anno prima Bertoni era in forma strepitosa, gli viene l'epatite,
10: esatto.
9: Cioè non è che si sia avuto tanta fortuna
10: successivamente si fa male, si lotta per lo scudetto, si fa male Batistuta,
9: sì,
10: e il mondo poi fa quello che non doveva fare.
9: È una storia ricorrente.
10: Io sono convinto, un po' di fortuna, con meno sfortuna, e soprattutto con qualche giocatore migliore, forse magari potevamo, c'è questo ramario e qualche scudetto in più dovevamo averlo, perché siamo sempre stati
9: purtroppo
10: a quel mancava il passettino per poter essere, arrivare a vincere qualche
8: la cosa. Svolta era l'82, perché noi nell'82 il Napoli non ha ancora vinto scudetto,
11: ma noi eravamo la quarta forza assoluta, poi tra l'altro emergente
8: quello scudetto
11: dopo le tre
9: la Roma
11: innominabili c'eravamo
9: noi anni lì,
11: la Roma stava venendo
9: fino
11: fuori
9: a pochi anni prima,
11: ma noi avevamo iniziato un percorso prima,
10: la Rometti, il Napoli non esisteva, la Lazio la lasciamo perdere,
9: e noi in campionato 83-84 si fa un calcio spettacolare, non si vince tante partite o le goleade con il Catania, con il Napoli, con la Sampdoria 3-0, cioè sono tante partite, alla Juventus se ne era fatti 3.
11: Sì, ma io dico sempre che dall'80-81 fino all'85-86 eravamo una signora squadra. Ogni anno poteva essere, non dico l'anno dello scudetto, ora ci siamo anche andati molto vicino, però insomma eravamo la quarta forza, e ecco perché probabilmente si dava noia, perché in un campionato dove una squadra di una città non così grande come Firenze potesse in qualche maniera dar fastidio alle grandi metropoli, in questo caso le milanesi e la Juventus, ci stava che noi non eravamo mai ben visti.
10: Poi c'è stata la sfortuna, oltre al discorso degli abiti del palazzo, la sfortuna di infortuni, di scelte magari
8: sbagliate. Io aggiungo anche la morte di Artemio Franchi, che quando muore è vicepresidente della FIFA.
11: Ma l'avevamo detto, no? Che comunque era un personaggio importante. Favoritismi, diciamo questo, perché sennò sembra che il momento di gloria della Fiorentina negli anni 70-80
9: no, però era presente
11: e probabilmente certi sgarbi così vergognosi non sarebbero avvenuti. Si sta parlando di sgarbi, di situazioni di brutte arbitraggi strani.
8: Penso che lo sgarbo del 16 maggio potesse essere risarcito magari 2 anni dopo con Franchi vivo, come era successo con la Roma, no? L'annullamento del gol di Turone in casa della Juve, 2 anni dopo
11: viene in qualche maniera insomma messo un bel regalino, via, diciamo.
8: Il calcio è forza tecnica, forza sportiva, forza della tifoseria, diplomazia politica, no?
11: Non è mai stata, se non appunto nel caso in cui c'era Artemio Franchi, più incline a una certa diplomazia. Questo è vero.
8: Cosa aggiungere di quel campionato? Capiamo che con degli uno o due acquisti in una macchina perfetta, noi sottovalutiamo l'infortunio di Antognoni.
9: Sì.
8: Pensiamo che possa recuperarlo all'inizio del successivo campionato, non sarà così, e pensiamo anche che ci sarà la possibilità di fare due grossi acquisti. In realtà, ma questo ne parliamo nella prossima puntata, la campagna acquisti descrive un grosso scontro tra Lodi e un'altra parte della società interpretata da Tito Corsi, ma non era uno scontro personale, era proprio uno scontro di idee. Ma questi sono anche i primi mesi di una curva dove non ci sono gli ultras, no? È già stato raccontato questo discorso del centro della curva, e sulle trasferte qual è l'impatto immediato?
10: Le trasferte, io mi ricordo appunto sciolto il club, e chi è ancora rimasto in contatto, andavamo a livello così personale, in automobile, in macchina, senza organizzazione di pullman, senza treni che c'erano speciali, perché mi sembra quel periodo lì cominciano un po' a diminuire, e quindi niente, andavamo a seguire la squadra privatamente con grande dispiacere. E poi dopo i primi 6 mesi dell'anno 84, dove la curva è vuota nel mezzo della balaustra centrale, poi nasce una nuova storia che non dobbiamo certamente raccontare noi.
11: Sì, come abbiamo detto, è la chiusura, è la fine degli ultras di un'epoca. Finisce un'epoca, l'epoca, chiamiamola, degli albori della curva Fiesole. Inizierà una nuova importante storia da parte del collettivo. Quello che invece mi premeva di dire era che, nonostante appunto la chiusura degli ultras e nelle partite successive appunto al dicembre 1983, in qualche maniera dopo qualche partita fino alla fine del campionato 83-84, in realtà lo striscione per non lasciare una curva vuota veniva messo, però ovviamente il club era a pezzi, era completamente distrutto, era completamente senza più un'anima data insomma alla situazione, perché poi insomma ricordiamo che le tensioni a livello di problematiche giudiziarie furono per me per mesi, quindi la situazione non era assolutamente semplice, c'era una tensione incredibile. Dopo qualche partita, comunque lo striscione, per non lasciare sguarnita quello spazio, veniva riproposto anche in trasferta, qualcuno ancora diciamo con la forza di portare lo striscione in trasferta, però diciamo gli ultras non esistevano più in questo senso qua. Il gruppo di amici diciamo ancora esisteva, spesso si andava in macchina e in treno, ancora quelli che avevano ancora la forza di andare a vedere la Fiorentina c'era, però diciamo si arriva fino alla fine dell'83-84 con quella cosa che abbiamo detto, con quell'occasione in cui nella partita con il Genoa, nell'ultima partita del campionato, si presenta il Conte Pontello in curva Fiesole e viene in qualche maniera portato in balaustra dove c'erano i tamburi. Stette una ventina di minuti, fu anche accolto bene, diciamo, nonostante tutto. Lui sapeva farsi, non dico voler bene, però in qualche maniera, fra una crisi e un'altra, come abbiamo accennato, e forse anche consigliato probabilmente di esporsi. Conte Pontello non era incline a esporsi in questa maniera fino ad arrivare dentro una curva, insomma. Comunque il campionato si conclude con questa presenza in curva Fiesole, per comunque lui continuava a promettere una Fiorentina sempre forte.
8: Arriviamo terzi,
11: tant'è vero, nonostante tutto, e tant'è vero l'anno di lì a poche settimane avrebbe comprato un certo Socrates.
10: Bene. Sì, infatti è stata una proprietà con alti e bassi, cominciarono bene, poi c'è stato un calo, poi sono risaliti, cioè non è stato mai costante. Noi speravamo che fosse una società costante nel tenerci in alto. C'è stato dei picchi, c'è stato delle cadute, c'è nuovo picchi, nuove cadute, altalenante, finché poi dopo nel 90 quello è successo, poi uno dei giocatori più importanti ceduto dalla Juventus.
8: E con questo lasciamo la parola a Fabrizia per la descrizione completa della stagione 83-84 e noi vi salutiamo.
10: Sì, volevo solo aggiungere, Massimo, se posso, una postilla solamente, che anche negli anni successivi, nonostante il club ci fosse più, ci è stato chiesto di portare lo striscione in determinate trasferte, perché questo striscione, la revisione di questo striscione dava forza ai tifosi che andavano e un po' di timore agli avversari.
12: Fiorentina 1983-84. Nelle elezioni politiche del 26 giugno 83 torna a Montecitorio, ancora con la Democrazia Cristiana, Claudio Pontello, zio di Ranieri, dopo aver saltato una legislatura, mentre non viene eletto Gianfranco Corsi, il vero nome di Franco Zeffirelli, che aveva chiesto l'immunità parlamentare per poter continuare la sua battaglia contro Boniperti. All'Odi mette sotto contratto Reali dopo 13 anni di Inter. Torna Monelli dal prestito all'Ascoli, salta ancora l'acquisto di Giordano, per cui sarà Paolone a sostituire Graziani al centro dell'attacco, con Pulici, 33 anni, prelevato dall'Udinese di rincalzo. Viene acquistato Pasquale Iachim dal Genoa, Bellini torna al Cagliari e Manzo passa al Milan. Viene acquistato dalla Rondinella il portiere Alessandrelli, un passato dal dodicesimo di Zoff, come secondo di Galli. È un mercato che non appassiona, mancano i due colpi più attesi, al centro dell'attacco Giordano, o Rummenigge, e della difesa il ritorno di Verwoerd. De Sisti ha fiducia nella crescita dei calciatori arrivati l'anno prima, in Oreali, e nella voglia di rivincita, e fissa l'obiettivo qualificazione UEFA. La Fiorentina va in ritiro a Pinzolo dal 19 luglio al 3 agosto. Seguono le consuete amichevoli in Toscana, fra cui quella più rilevante è a Viareggio contro il Torino 1-1 il 14 agosto. Due giorni prima, il 12 agosto, è morto in un incidente stradale Artemio Franchi. Cambiano lo sponsor tecnico MR e lo sponsor principale con l'Opel che sostituisce Ferros. Il cerchio con il Giglio Alabardato viene ridimensionato. Allenatore in seconda è Leonardo Costagliola, con Armando Onesti preparatore atletico. C'è una novità anche nell'emittenza televisiva locale. Canale 56 e Teleregione trasmettono in differita le partite della Fiorentina in caso di trasferta dopo le 23:30 della domenica, altrimenti il lunedì. In Coppa Italia gli avversari sono Pescara 0-2 con gol di Antonioni e Pulici, Lecce 1-1 in trasferta con rete di Pulici, Casertana vittoria interna 3-0 con rete di Pulici, Monelli e Oriali, Como altro successo interno 3-1 con doppietta di Monelli e Pulici e sconfitta d'Ascoli 3-2 Viola sotto di 3 gol all'80esimo ed accorciano le distanze tra Robby e Alessandro Bertoni. La Fiorentina si qualifica per gli ottavi di finale come seconda dietro i marchigiani. L'esordio in campionato è da sballo, 5-1 al Napoli con tripletta di Monelli, il discusso ventenne a cui erano state affidate le sorti dell'attacco viola, e gol di Oriali ad aprire e Daniel Bertoni a chiudere. De Sisti ha scelto una squadra dal baricentro alto, due marcatori, Contratto e Pin, Passerella al centro della difesa, Oriali e Iachini sulle fasce, Pecce in regia, Massaro a tutto campo con la maglia numero 5, Antonioni dietro le due punte Modelli e Bertoni. A Torino la Fiorentina non riesce a recuperare il gol di Beruatto, segnato al 21esimo al termine di un'azione sporca, e Pulici sostituisce l'infortunato Bertoni nell'intervallo. Il riscatto avviene immediatamente contro l'Ascoli in casa, con Alessandro Bertoni al posto di Daniel. Le barricate dei bianconeri saltano nel finale del primo tempo, con un rigore trasformato da Passerella. Alla metà del secondo tempo raddoppia Pecci con un tiro da fuori area. Inutile il gol di Novellino a 10 minuti dalla fine. A Marassi arriva la prima vittoria in trasferta, con una squadra più prudente. De Sisti schiera Rossi al posto di Bertoni, Viola in vantaggio con un colpo di testa di Oriali sul cross di Iachini, pareggio di Bredi sul rigore e botta decisiva di Antonioni che si infila nel 7 all'88esimo. In classifica Fiorentina, Roma e Torino sono a un punto dalla Juventus, due passi falsi consecutivi al comunale, prima contro l'Udinese, nonostante Contratto annulli il temutissimo Zico, ma Monelli, Pulici e il rientrante Bertoni sbagliano lo sbagliabile e finisce 0-0 con una traversa centrata dai friulani. Stesso copione contro il Pisa, i gigliati si fermano su una traversa colpita da Iachini. Fiorentina a due punti dalla Roma capolista, con un terzetto al secondo posto ad un punto, Juve, Verona e Torino. Imbottiti di terzini con Cucureddo e Ferroni per colmare l'assenza di Passerella, i viola perdono nettamente a Verona 3-1, dove i gialloblu di Bagnoli danno una lezione di gioco. L'occasione per il rilancio, sempre con Cucco che sostituisce Passerella, è la venuta del Catania a Firenze, altra cinquina con doppietta di Monelli, gol di Pecce e Massaro e rigore realizzato da Bertoni. A San Siro torna la formazione tipo ed è un pareggio emozionante 2-2 con vantaggio rossonero, pareggio di Oriali, autorete di Tassotti e rigore regalato trasformato da Baresi. La prova del fuoco arriva alla 10ª giornata. I viola ospitano la Juventus in un'atmosfera incandescente. La partita si mette malissimo con un gol di Bonini a freddo al secondo minuto. La Fiorentina c'è e pareggia subito, nel modo in cui nessuno si aspetta. Cross di Iachini, Antonioni vola e insacca di testa. È la Juve a tornare in vantaggio, con un gran diagonale di Platini, ma all'inizio della ripresa si scatena Daniel Bertoni. Pareggia, lanciato da Monelli e, liberato da Massaro, porta in vantaggio i viola. I bianconeri trovano il beffardo pareggio con la deviazione di Contratto su una conclusione di Cabrini. Juventus e Verona in testa alla classifica, Roma e Torino seguono a un punto, Sampdoria e Fiorentina a due, è tutto aperto. Nel turno successivo il pareggio tra Juve e Roma, la vittoria della Samp sul Verona e il successo viola all'Olimpico contro la Lazio 1-2 portano la Fiorentina al secondo posto a un solo punto di distacco. A Roma i viola inseguono, il primo tempo finisce con un gol dell'eterno rimpianto Giordano, ma nella ripresa la forza del centrocampo e il carattere portano al sorpasso viola. Il pareggio arriva con Antonioni che risolve una mischia e il successo con un gol al volo di Passerella. La sconfitta in casa dell'Inter è di quelle che bruciano, con i gigliati rimontati dopo il vantaggio iniziale di Passerella e apparsi molto svagati. Il 18 dicembre, contro la Roma, è Agnolin a frenare la Fiorentina, annullando un gol regolarissimo di Iachini. un palo colpito di testa da Aureali aumenta il rammarico. Il 31 dicembre si chiude il 1983 a Marassi contro il Genoa. Succede tutto nella ripresa. Pecci segna di testa su una punizione di Antonioni, pareggiano i Grifoni, Pulici raddoppia e il 2-2 finale è generato da una sfortunata deviazione di Passarella nella propria rete. La Fiorentina torna al successo al Comunale contro l'Avellino 1-0 con gol di Bertoni nel finale del primo tempo imbeccato da Antonioni che ha sbagliato un calcio di rigore e chiude il girone d'andata al quarto posto assieme al Verona a 4 punti dalla Juventus. A Napoli è il portiere Castellini a fermare i Viola sul pareggio 0-0. In casa la Fiorentina distrugge il Torino, secondo in classifica. Bertoni, pareggio di Hernandez e Monelli nel primo tempo. Ancora Bertoni e Monelli nella ripresa, 4-1. I Viola passano ad Ascoli e si riportano a 3 punti dai bianconeri. È una vittoria di misura, dovuta a una doppietta di uno straordinario Daniel Bertoni, che rimedia all'autorete iniziale di Pin. La sfida con la Sampdoria è dominata dalla Fiorentina, che passa in vantaggio grazie a un magistrale Antonioni. I Viola sono in grandi condizioni, ma all'inizio della ripresa un intervento del Doriano Pellegrini provoca la frattura di Tipi e Perone ad Antonioni. In campo continua il dominio con i gol di Reali e Pecci. La Fiorentina è seconda, solitaria, in classifica. La distanza della Juventus è sempre di 3 punti, ma ancora una volta senza il proprio capitano. La partita di Udine elimina i Gigliati, chirurgicamente, dalla lotta per lo scudetto. De Sisti sostituisce lo squalificato contratto con Ferroni e il capitano con Miani. Il puntero, sfruttando un errore del portiere, pareggia il vantaggio iniziale di Virdis. Nella seconda parte della ripresa si vede di tutto. Gol annullato da Casarin a Bertoni, punizione inventata e trasformata in gol da Zico, rigore negato ai Viola per un fallo su Massaro, terza rete friulana. Il pareggio nel pantano dell'Arena Garibaldi contro Pisa, 1-1, nella domenica in cui la Juventus vince con il Torino, lascia Viola al terzo posto a 6 punti. Contro i nerazzurri, Picchio inserisce Rossi al posto di Miani, ma la mossa non funziona e i Viola non ottengono più del pareggio, con un gol di testa di Monelli su cross di Iachini che risponde al rigore di Kirt. A Firenze i Gigliati battono facilmente il forte Verona con un gol iniziale di Bertoni e raddoppio di Monelli al 35esimo del primo tempo per il 2-0 finale. Il successo a Catania, 0-2, con doppietta di Monelli alla metà del secondo tempo ed ancora con Rossi terzino, riporta la Fiorentina a 3 punti dai bianconeri sconfitti a Verona e mancano 7 giornate alla fine del campionato. L'Inter annuncia l'acquisto di Ruben Hic dal Bayern Monaco. Contro il Milan arriva la peggiore delle occasioni perse. In vantaggio al primo con Oriali, la Fiorentina raddoppia con Passarella sul rigore al 50esimo. I rossoneri dimezzano lo svantaggio con un rigore di Carotti e al 90esimo gelano il Comunale con il pareggio di Cardi. L'ultima chiamata è il 1 aprile a Torino contro i bianconeri. La Fiorentina sostituisce Oriali con Ferroni, Daniel con Alessandro Bertoni e Antonioni ancora con Rossi, ma gioco a viso aperto. La partita è bella e spettacolare, ma l'arbitro Barbaresco la rovina concedendo un rigore al 90esimo che viene trasformato da Vignola. 6 punti a 5 giornate dalla fine sono irrecuperabili, solo la Roma può ancora contrastare la Juve. La Fiorentina torna alla vittoria in una spettacolare partita al Comunale contro la Lazio. Gol di Laudrup, doppietta di Passarella, autorete di Spinozzi e rigore laziale, 3-2, mentre la Juventus pareggia con la Roma e si assicura lo scudetto. Segue un pareggio casalingo contro l'Inter, ottenuto grazie a un rigore trasformato da Passarella un quarto d'ora dalla fine. All'Olimpico, una Fiorentina senza Passarella, Iachini, Pin, oltre ad Antonio, perde 2-1 già nel primo tempo con Monelli, che dimezza il risultato nella ripresa, con il rimpianto di un incrocio dei pali colpiti dal puntero. Gara senza brividi, l'ultima interna contro il Genoa, 0-0, e il risultato ripetuto ad Avellino. La Fiorentina termina al terzo posto con 36 punti e a 7 dalla Juve e conquista la qualificazione alla Coppa UEFA. La società annuncia l'acquisto di Socrates e viene annunciata la risoluzione anticipata, parlando di motivi di salute, del contratto con Allodi che si è imposto riposo assoluto fino a settembre. La motivazione reale del distacco è la differenza di vedute e la mancanza di potere attribuita.

0: Lei lo zio di Horin, il cugino di Ione. Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

3 ottobre 2026, ovviamente Firenze in campo, che ha l'onere e onore di riaprire la diretta qua nella giornata del sabato, come di consueto. I primi siamo noi con la consueta programmazione di Firenze in campo, ovvero piatto ricco di calcio, sicuramente di Fiorentina, anche perché c'è da parlare non solo appunto di Fiorentina, ma poi di calcio in generale, quindi soprattutto in questo momento di nazionale. Poi spazio agli altri sport. Quest'oggi ho esagerato, ve lo dico, amici del calcio, solo calciofili, io vi voglio bene, ma aprite la mente. Quest'oggi ho un po' esagerato perché ovviamente pausa di campionato, pausa di Serie A, e insomma c'è l'opportunità anche di guardare un po' più in là, di guardare anche a qualche altra disciplina, quindi soprattutto la seconda ora, detto che comunque sarà a tinte fiorentine, sarà dedicata ad altro, quindi contaminata di Fiorentina, ma con una spina dorsale di altro tipo. Non ho mandato la scaletta, quindi giustamente il mio regista, che vado a presentare, Alessandro Di Nardo, mi riprende. Adesso la metto in chat, così è visibile per tutti. Comunque, insomma, dovresti essere un po' più solerte nel ricordarmi le cose in avvio di trasmissione, come del resto nel settare, no, qua questa, non lo so, pulsantiera, che so. Ho iniziato la trasmissione, sentivo solo dall'orecchio sinistro, poi insomma ho visto tutti i manettini spostati, non so che cosa avevi combinato. Comunque, si riparte ovviamente un po' dalla nazionale, so che non è argomento graditissimo, ma si riparte soprattutto dalla vostra interazione. 348 7513 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma ovviamente anche vocali. 055 77 111 71 per chiamarci. Io sono Fabio Ferri, sono in diretta e aspetto ovviamente tutte le vostre telefonate, le vostre chiamate del caso. In collegamento con il nostro primo ospite, Gabriele Canè, direttore, grazie mille d'aver accolto questo invito al sabato.

0: invitato, grazie a voi. Volevate un inesperto, eh?
1: Siamo andati sull'esperienza,
0: Sull'età.
1: No. Non si può dire.
0: Eccomi qua.
1: E invece è di giovane età la nazionale di Mancini in questo suo secondo ciclo, che adesso possiamo giudicare un po' possiamo leggere un po' in queste sue prime uscite, in queste sue prime partite, soprattutto ripartendo anche poi da quanto successo nell'immediato, quindi alla partita con la Francia.
0: Sì, io direi anche nella dinamica di queste tre partite, che secondo me è una dinamica significativa, dal partire un po' così in modo sperimentale e anche forse inevitabilmente di basso e confuso profilo, andare migliorando, perché col Belgio abbiamo fatto una schifezza, con la Turchia abbiamo giocato bene, se loro erano più attenti potevano farcene 3 o 4 là dietro, come altrettanti almeno di quelli che abbiamo fatto noi, e con la Francia abbiamo giocato una bella partita.
1: E più Donnarumma, che insomma ci ha messo anche lui del suo.
0: Donnarumma bisogna che non lo facciano giocare coi piedi, perché mi accorcia la vita ogni volta che gioca coi piedi, perché è migliorato moltissimo, ma non è roba sua. Donnarumma tra i pali è il portiere più straordinario che abbia visto nella mia lunga vita.
1: Addirittura? Cioè proprio il top dei top? Più di Zoff, quelli, più di Buffon?
0: Io forse Buffon, però Donnarumma è forte.
1: No, ieri secondo me, io ne stavo parlando anche stamani, anche ora prima di entrare in trasmissione, comunque ne parlavamo, dicevo, secondo me 2 o 3 al mondo possono prendere quei palloni che ha preso ieri sera.
0: Sì, soprattutto quelli bassi, come osservavano anche i commentatori ieri sera, un armadio di quasi 2 metri che arriva giù con la velocità di un pigmeo, è straordinario. E ha fatto anche 2 parate alte con il cosiddetto braccio di richiamo, che sono da cineteca.
1: Quella
0: bassa che l'ha allungata fuori, è stata una parata straordinaria. Lui tra i pali, io lo vedo ogni tanto, si vedono le sintesi del campionato inglese, e mi pare che anche nel City abbia fatto dei partitoni. Ecco, non va coinvolto il meno possibile con i suoi piedoni, che sono 2 ranghe, mentre in giro ci sono dei portieri che
1: giocano solo con i piedi
0: da centrocampisti. Però voglio dire, come dicono poi tanti allenatori, bisognerà che anche cominciamo a usare i portieri un po' come portieri, perché se il portiere deve avere come plus il fatto di saper giocare coi piedi, vuol dire che è sbagliato. Allora bisogna trovare dei centrocampisti che sappiano giocare con le mani, no?
1: Il portiere all'evenienza, il portiere volante, come si faceva da ragazzi.
0: Sì, voglio dire, il portiere può essere coinvolto, ma che sia una parte fissa, preponderante, il perno di queste cavolo di ripartenze dal basso che hanno fornito agli attacchi avversari le migliori occasioni da gol negli ultimi anni, che sia il portiere il perno, secondo me è sbagliato. Nel caso di Donnarumma, ovviamente lui è un portiere, come dire, un po' vecchio stile, nonostante l'età giovane, comunque piede, mano, quello che è un portiere straordinario.
1: È forte, è forte.
0: Non c'è stato solo lui.
1: No, assolutamente. Però volevo, siccome si parlava di ripartenze, no? di palloni persi, no, io andrei anche sul gol della Francia, cioè il gol subito dalla Francia, realizzato da Bastoni, no? Perché lì la Francia, che è una grandissima nazionale, ma dimostra ancora una volta di essere forse una nazionale a volte un po' leggera, no? Voglio dire, con tutto il talento generazionale, come si dice oggi, che ha a disposizione questa nazione, forse si è raccolto anche poco, e ieri sera una distrazione che non ti aspetti da una grande squadra.
0: Sì, e devo dire anche un inserimento di straordinaria intuizione.
1: Bravissimo Bastoni, bravissimo, ci mancherebbe, però forse un po' troppo leggero lì.
0: Non era scontato che il ricevente quella palla fosse, perché la palla era un po' lenta, ma è stato il giocatore francese abbastanza lento nel giocarla, e distratto, non pensando che gli stava arrivando un tir dietro che gliela portava via. Però guarda, io che ho purtroppo tanta memoria,
1: Esperienza, dicevamo.
0: Esperienza, memoria. La Francia, che spesso è stata super talentuosa, ha sempre avuto un deficit di attenzione o di qualità, soprattutto nella difesa. Io ricordo la nazionale dell'82, vincemmo noi il mondiale, certo. Che mi ricordo si giocava una semifinale con la Polonia, mi sembra, no? E era una nazionale, c'erano Platini, Gires, Tigana, Fernandez.
1: Sì, quindi tanto talento.
0: Tantissimo talento, vincevano 2-0. Poi tutti in giro a bischero sciolto, alla fine hanno vinto gli altri. Se no quel mondiale lì col cavolo che lo dicevamo noi, perché la Francia aveva un organico secondo me superiore al pur fortissimo organico dell'Italia, quindi quello è un loro limite. Però adesso bisogna sempre stare attenti, perché i pressing aggressivi che tutte le squadre ormai fanno sulle difese quando ripartono, perché quasi tutte non buttano sul pallone ma lo giocano, deve indurre a un surplus di attenzione. L'altra sera, ieri sera è stato il caso della Francia, ma se lo possiamo tradurre anche in tutti i nostri campionati, in cui se ne vedono di tutte, un po' perché effettivamente ti saltano addosso, un po' perché forse chi gestisce la palla, a cominciare dal portiere, non è ancora così preparato appunto a quel surplus di attenzione che invece occorre se giochi in quel modo.
1: Comunque io non volevo sminuire Bastoni, ci mancherebbe, cioè bravo Bastoni, ci mancherebbe. Mi è sembrata però appunto così, un po' leggera, la Francia.
0: No, ma non era suonata la tua osservazione così, per dirla in modo giuridico è stato un combinato disposto tra una distrazione o una minore attenzione necessaria del difensore e di uno scatto di bravura e di tempestività di Bastoni. I gol o le situazioni non sono mai frutto, come nella vita, nei rapporti tra le persone, delle colpe o dei meriti di uno, ecco, quindi lì sono equamente distribuiti. Però alla fine è venuto fuori un bel gol, e se Ken non si mangiava quello che facevamo anche noi con una stampella nel primo tempo, e anche mi sembra Barella alla fine, no, che è stato deviato, sì, per un pelo, potevamo anche vincere, perché è vero che nel secondo tempo San Gigio ci ha salvato, ma al primo tempo potevamo anche finire.
1: Sì, qualche occasione comunque l'Italia l'ha avuta, non è stata una partita in cui il primo tempo c'è stata solo remissione.
0: Non importa, si sono ben riscattati nella ripresa, ma nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto due belle occasioni, e anche l'altra con Esposito, mi sembrano, oltre a quella di Ken, se finiva 2-0, non per il volume di gioco o la qualità di gioco, ma per le occasioni avute, non c'era niente da dire. Secondo tempo è stata un'altra storia, però è stata una storia in cui è venuta fuori una nazionale solida con dei giocatori, Caiode, adesso non per mettere il dito nella piaga, è veramente forte,
1: si è giocato
0: che quando era a Firenze non fosse altrettanto forte, però, e poi non sempre.
1: Ma sicuramente sarà cresciuto, però poi insomma, magari certe qualità uno le deve avere, no? Cioè, nel senso, alcune sono innate, no?
0: Evidentemente lui le ha, ma io ho fatto caso, ad esempio, mi è piaciuto molto che io avevo sentito solo il nome, ma intravisto giocare una volta, mi è piaciuto anche Vergara, che chi era Vergara, chi non è, però insomma un ragazzo che è entrato in uno stadio con 80.000 tifosi a 20 minuti dalla fine, sembrava che fosse in allenamento qui a Coverciano, insomma, no, come disinvoltura.
1: Certo.
0: Quindi abbiamo, nonostante le squadre italiane non facciano giocare i giocatori italiani, alla fine qualcuno c'è. Se giocassero di più i nostri ragazzi, non è mica detto che tutti i bravi sono francesi o spagnoli, non è mica vero. Evidentemente c'è più cultura, non cultura, c'è più cultura dei giovani talenti. Non è che c'è una nascita genetica, se no l'avremmo avuta noi per 40 anni, quindi evidentemente c'è una dinamica sbagliata nella crescita dei nostri giovani. Se tu guardi i tabellini di una giornata di campionato, a parte le formazioni, è anche chi ha fatto gol, si trovi scampoli di italiani, però questi scampoli Mancini li ha pescati e li ha messi anche bene assieme con un crescendo che abbiamo visto in queste tre partite confortante. Poi non bisogna mai dire gatto, no?
1: No, infatti. Cioè, però, perché poi bisogna stare attenti. Io ho sentito già degli entusiasmi anche un po' sbilanciati.
0: No,
1: e per carità,
0: no.
1: Mancini è bravissimo, no? Magari anche a trovare delle risorse che non ti aspetti, perché quello che va a pescare il giovane alla Riteghi, oppure il giovane che gioca nel Borussia Dortmund, che gioca a livello internazionale, però ha allenato per tre partite, cioè comunque è CT da tre partite.
0: No, ma difatti non viviamo la cosa alla Fiorentina, nel senso di ipotizzare lo scudetto dopo due vittorie o il disastro epocale se si fanno due sconfitte consecutive. Contando da dove partivamo, da anni così mossi, diciamo che abbiamo visto un'ipotesi per ora di ricostruzione che ha più segni positivi che negativi. Poi da qui bisogna ritornare a giocare un mondiale, giocare l'europeo, cioè dobbiamo tornare, siamo ancora nei camerini del teatro, bisogna tornare sul palcoscenico. Sembra che ci siano degli attori che siano in grado di mettere insieme una compagnia che possa offrire una recita decorosa, ecco.
1: Quindi alla fine, nonostante tutto, Mancini sì, Mancini no, ma forse alla fine il cambio di rotta sta portando dei benefici in qualche modo?
0: Beh, certamente, perché secondo me adesso dico, secondo anche la statistica, l'allenatore in quanto tale è più difficilmente adattabile a una squadra nazionale che non a caso ha un selezionatore. Non a caso noi abbiamo vinto il mondiale con Bergotto, quasi vinto con Vicini, l'abbiamo anche quasi vinto con Arrigo Sacchi.
1: Sì.
0: Però insomma un conto è selezionare 11 o 15 o 20 di qualità per metterli assieme quattro volte all'anno e un conto fare l'allenatore. Il carattere, l'esperienza, anche la visione più complessiva che ha Mancini forse sono più adatti a fare di lui un buon selezionatore e quindi un buon allenatore della nazionale piuttosto che un allenatore di campo anche di grinta e di qualità come è stato Gattuso. E però se uno va lì e pensa di dare un gioco alla nazionale, non so che gioco abbia avuto la nazionale quando abbiamo vinto i mondiali. Avevamo il gioco di gente che sapeva giocare e che gente di esperienza come Lippi metteva in campo.
1: Certo.
0: Lì valgono gli Ancelotti, no?
1: Certo, quando certo.
0: Hai
1: no, assolutamente.
0: 25 campioni, il problema è di metterli in campo.
1: Di non rompere tutto, di far funzionare ogni cosa.
0: Di far funzionare una cosa, poi dare la tua impronta. Ma guarda, io ricordo una volta un dibattito che ci fu tanti anni fa, mi sembra che il Parma non aveva voluto Baggio, non mi ricordo chi era, e quell'allenatore nostro di Areggino che ha fatto così bene al Cagliari, aiutami col nome, era al Cagliari, al Bari, vabbè, insomma, comunque a una domenica sportiva gli disse: ma lei mister, il problema Baggio come lo vede? Dice: Baggio è un bel problema, perché bisogna trovare gli altri 10 che giochino con lui. Quando hai quelli bravi li devi far giocare, poi li devi sapere anche mixare, e Mancini probabilmente è un buon mixatore, magari può essere peggio come allenatore, non credo, perché ha avuto buoni risultati, adesso sta facendo bene, però defiorentinizziamoci, come dicevo,
1: certo,
0: e partiamo da
1: equilibrio.
0: Da un equilibrio che sottolinea, come dire, un percorso che sembra positivo, ecco.
1: Allora Mattia dice giustamente, penso Fascetti, perché Bari mi sembra giusto. Io ricordo anche Ulivieri che a Bologna, insomma, era un po', come dire, destabilizzato dall'arrivo di Baggio, perché insomma Baggio a Bologna, parlando con qualcuno che di Bologna se ne intende, insomma, fu una cosa comunque abbastanza rilevante, no?
0: Sì, difatti ancora non capiamo come avendo Baggio Ulivieri lo tenesse in panchina.
1: rimarrà un quesito insoluto.
0: Un enorme ammiratore di Olivieri, penso una serie e cose, ma quell'episodio me l'ha fatto scendere di un gradino. È un giudizio personale, perché io la penso alla Fascetti: quando hai uno così, lui lo fai giocare, poi ne trovi 10 più o meno simili o vagamente simili che gli stiano attorno, no? E difatti furono anni molto positivi per il Bologna, ovviamente, no?
1: Ah no, assolutamente, assolutamente.
0: Quando non sai cosa fare, dai la palla a un Baggio e ci pensa lui, come può essere Totti o in parte anche un Del Piero, per citare gente degli ultimi anni, ecco.
1: Parlando di talenti, andando anche un po' sulla Fiorentina, anzi, prima leggo, parlando di talenti, leggo questo messaggio di Walter White, si firma così questo amico, che dice: quando vedo Sebastiano Esposito fare una partita del genere allo Stade de France, bersi in quella maniera con un controllo orientato upamecano, mi inalbero ancora di più, perché non è possibile che uno così, arrivato già a 24 anni, abbia fatto dopo l'Inter Sampdoria, Empoli, Cagliari, Sassuolo. Quindi insomma una riflessione di un nostro ascoltatore. Io, a proposito di talenti, già un po' in là con gli anni e con un po' di esperienza, voglio un giudizio anche su Fagioli, che insomma aveva anche una maglia importante, ha avuto comunque un ruolo importante in questa ripartenza, se vogliamo, dell'Italia.
0: Guarda, io stamattina guardavo le pagelle sul Corriere della Sera, visto che ha dato un ottimo voto a Fagioli, non mi ricordo male, non da Donnarumma cosa, ma io ti dirò che ieri sera, quando ho finita la partita, proprio a conferma del fatto che non me ne intendo, ho pensato che Fagioli non fosse stato tra i migliori in campo. Ho visto una squadra in cui c'era uno standard 10 e un Fagioli, di cui sono anche ammiratore, che secondo me veleggia tra il 6 e mezzo e il 7, però è molto probabile che sbagli io, abbia ragione in questo caso il collega del Corriere che ha dato i voti. A me non è piaciuto granché, a parte che ci ha fatto fare il gol.
1: Vedo la Nazione 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo, sì, di
1: simpatia. 6 e mezzo. Più prudente la Gazzetta dello Sport ha dato 6.
0: Secondo me, ecco, si può dare 6. Non ho visto una gran partita di Fagioli e secondo me attualmente, o almeno visto ieri sera, intendiamoci, non sono in grado di dare giudizi complessivi. Nell'otto dei giocatori che ha Mancini in questo momento non lo metterei tra i titolari. Poi può essere utile, perché è un bel giocatore, certo. Ha un bel piede, quindi così, però se dovessi scegliere i primi 11 non lo metterei tra i primi 11.
1: Quali sono, cioè, i tre, immagino, no? I tre centrocampisti dell'Italia? Barella, Tonali?
0: Barella, Tonali, di sicuro, non so chi potrebbe essere.
1: Qual è il terzo?
0: Tu chi dici? Aiutami.
1: No, io ieri ad esempio ha giocato Frattesi, che per me può essere solamente alternativo a Barella, no? Un po' come è stato anche nell'Inter. Magari se mi sente Frattesi dice: ora basta, anche basta, sono andato via apposta.
0: Se ero l'Inter evitavo di venderlo Frattesi.
1: Sicuramente il giocatore, insomma, il gol lo sa trovare. Cioè.
0: Ieri sera ha giocato bene, ha fatto un lancio di 40 metri su quell'azione poi finita male con Ken e giocata poi dopo bene da Esposito. Frattesi gioca veramente bene adesso, non so se sia alternativo o no, perché vale poi sempre il discorso, quelli bravi possono
1: essere alternativi.
0: Però certamente abbiamo fatto tre nomi, che non è detto che vadano messi tutti e tre assieme, perché poi il campo ha delle sue dinamiche, delle sue geometrie. Abbiamo fatto tre nomi che secondo me sono superiori a quelli di Fagioli, a quello di Fagioli, ecco.
1: Ricordiamo ad esempio, cioè secondo me nella conformazione, qualcuno mi dirà sono gli stessi che ci hanno fatto scusate uscire dal mondiale, però ricordiamoci, insomma, forse anche Locatelli farebbe parte del girone nazionale, non lo so.
0: Sì, no, certamente.
1: Cioè, a cose normali.
0: Uscire dal mondiale ci ha fatto uscire, ci ha contribuito una dinamica complessiva, anche, come dire, di un po' confusione societaria. Noi a Firenze ce ne intendiamo bene di come l'assetto delle società sia influente sui risultati sportivi, ma mica solo noi, le cose, le squadre anche medie funzionano meglio della loro media se la società è forte, eh? E noi, se ricordiamo, Lippi l'unica figura non bella che ha fatto l'ha fatto all'Inter, che era squinternata societariamente, o se aveva chi ci fosse. Quando ci sono quelle situazioni alle spalle lì, come c'era in federazione, di non qualità, forse di non chiarezza, poi anche le dinamiche sul campo sono l'ultimo più evidente anello della catena, ma sono un anello della catena, non nascono a prescindere da quello che ci sta dietro, secondo me.
1: Gabriele Canè, ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere parlare di nazionale con te.
0: Mi avete storto giudizi tecnici che non mi competono.
1: Vabbè, siamo tutti CT, no?
0: Spero non arresteranno agli atti, ecco, quindi.
1: Nonostante gli insuccessi, siamo tutti CT, quindi siamo tutti comunque CT di una nazionale che non va al mondiale da 13.
0: Il valore mio è come quello degli altri 59 milioni.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Va bene.
1: Grazie mille davvero. Ebbene, una bella riflessione sulla nazionale, anche un po' di messaggi arrivati nel frattempo. Appunto, Mattia ci aveva suggerito Fascetti per quanto riguarda allenatore viareggino che ha allenato il Bari, mentre il riferimento a Parma Baggio sicuramente è quello Ancelotti, che ha colto anche Gianni Gamera, o Gamera che dir si voglia, gli accenti non sono segnalati, quindi eventualmente può scrivere se accento aperto oppure no. D'inoltro la mia Fiorentina, ci dice invece Fede, che ci riporta su tematiche più viola, dopo aver parlato di Fagioli, lui dice De Gea tra i pali, Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, con Fagioli, Ulai e Attà a centrocampo, Mastantonio, Pellegrino e Nie in attacco. L'ho letta proprio come dice Fede, che dice poi albero di Natale, albero di Natale, quindi con Mastantonio e Nie, come dice lui, un po' da trequartisti. Vabbè, è un po' la formazione della Fiorentina. Mi colpisce che manchi Dragusin, no? Mi sembra un po' questo. La grande esclusione di Fede mi sembra un po' questa. Poi Fagioli, Ulai, penso tutto il popolo fiorentino vorrebbe vederli in campo in simultanea. E Attà, insomma, tutti ad attendere che possa replicare un po' quanto fatto con l'Udinese. Noi ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra pochissimo, sempre per stare con voi. Anzi, no, lo sai cosa facciamo? Non ci fermiamo. No, non ci fermiamo. Perché il nostro Lorenzo Marucci potrebbe essere già contattabile. Visto che hai minuti contati, direi di andare da lui prima di fermarci. Perché è al Festival di Trento, e questo ci porta a parlare ancora di Fiorentina, perché uno dei protagonisti della giornata è stato Giancarlo Antognoni, che ha parlato molto anche di Fiorentina. Parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro Una vita da 10, andato in scena appunto al Festival dello Sport di Trento, e Lorenzo Marucci è proprio lassù per raccogliere testimonianze per Radio Firenze Viola, per firenzeviola.it, quindi insomma proviamo a collegarci, anche perché mi ha detto poi ha un'intervista importante con un altro grande calciatore passato dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciamo a intercettarlo subito, così magari gli estorciamo qualche riflessione anche su un Giancarlo Antognoni che, appunto, diceva, ha parlato tanto di Fiorentina, ha parlato e è tornato a parlare ancora anche della situazione legata al centenario, e magari anche a un pregresso, cosa forse più interessante, pregresso che poi avrebbe generato la frattura. Ma vediamo se abbiamo Lorenzo Marucci in collegamento, così ne parliamo direttamente con lui, cercando di non rubargli troppo tempo. Ancora qualche istante di pazienza. Io vi ricordo ancora una volta il numero di telefono per mandarci messaggi di testo o anche vocali: 348 75 13 933. con Fede che aggiunge alla sua formazione, dicevo prima, una formazione dove in difesa lui mette Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, e io gli ho detto ma Dragusin no, e lui risponde t'ha ragione, ma ero affezionato a Pongracic, tutti alla fiera senza Ascandicci, senza partita via, no, ah, senza la partita tutti alla fiera, giustamente 160esimo anno quest'anno del Fierone di Scandicci. Ma andiamo al Festival dello Sport a Trento, il festival dove è al lavoro il nostro Lorenzo Marucci, che ringrazio di dedicarci alcuni minuti del suo tempo. Ciao Lorenzo, come stai?
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, guarda, stavo seguendo l'evento che coinvolge Frank Ribéry, stava parlando proprio in questo momento della sua esperienza alla Fiorentina e stava raccontando di come era maturata questa idea di venire a giocare a Firenze, lui che aveva in quel momento possibilità di andare a giocare anche in Qatar dopo l'esperienza al Bayern Monaco, però poi comunque il richiamo di Firenze è stato forte, ha detto, perché comunque sapeva della passione che c'è a Firenze e comunque anche la storia della Fiorentina, aveva giocato in Champions, lo attraeva ed è stato molto contento quindi di vestire la maglia della Fiorentina. Ha raccontato che poi è arrivato il Covid e quindi giocare anche senza tifosi è stato molto particolare, molto condizionante, però dice che restano 2 anni molto belli e il ricordo di Firenze è sempre vivo e soprattutto è sempre capace di risvegliargli sensazioni positive. Poi stava parlando anche di Chiesa e di Vlahovic, sono stati suoi compagni alla Fiorentina, e poi però mi sono staccato, poi rientrerò tra poco da Ribéry.
1: Ecco, ti abbiamo interrotto su Ribéry, io però a questo punto ti chiedo veramente in un flash di raccontarci un po' anche l'intervento di Giancarlo Antognoni, che ha parlato tanto di Fiorentina, di protagonisti della Fiorentina attuale, ma è poi tornato anche insomma su questa vicenda legata al centenario, soprattutto forse sul pregresso, no? E sull'episodio scatenante per generare la frattura.
2: Eh sì, perché questa mattina qui al Festival di Trento c'è stata la presentazione del suo libro, del libro scritto con Luca Calamai, Una vita da 10, e tra le varie domande che ci sono state durante la presentazione per Antognoni c'è stata naturalmente anche quella legata al centenario, e Antognoni ha ribadito i motivi per cui ha detto no alla Fiorentina, ha detto no alla partecipazione al centenario, insomma i motivi li conoscevamo già, però li ha voluti confermare, ha voluto anche aggiungere qualcosa. Probabilmente i toni sono stati abbastanza duri, insomma i concetti sono stati abbastanza duri, ma niente di nuovo, però comunque evidentemente ancora la ferita è profonda e probabilmente non rimarginabile. Ha raccontato che 5 anni fa, nel momento in cui era scaduto il suo contratto con la Fiorentina, il club, nella fattispecie Barone, gli aveva proposto un incarico che è stato definito da Antognoni denigratorio, ovvero sia quello di diventare dirigente del settore giovanile. Ha detto Antognoni: non che i giovani non mi interessino, ci mancherebbe altro, perché tra l'altro ora è anche capo delegazione dell'Under 21. I giovani sono certamente il serbatoio del futuro, però in quel momento Antognoni riteneva di dovere poter svolgere altre mansioni più importanti, e quindi nel momento in cui c'è stata questa proposta si è consumata la rottura tra la Fiorentina, e ha detto Antognoni: in quel momento mi sono
1: ripromesso
2: di fargliela pagare alla Fiorentina, intesa come società, intesa come dirigenza, fargliela pagare non andando al centenario. Ed è un'idea, ha detto Antognoni, che ho portato avanti. I tifosi devono sapere che il motivo è realmente questo, non devono avercela con me, ma io, dice, la dignità
1: non me la gioco con nessuno.
2: Non me la gioco con nessuno, ha detto, sì. E quindi è stato coerente con se stesso, diciamo, anche se naturalmente ha generato tante discussioni, tante polemiche questa sua decisione, anche perché comunque qualcuno l'ha vista come una decisione con cui ha mancato un po' di rispetto ai tifosi, però invece Antognoni ha sempre sottolineato anche questa mattina che i tifosi sono assolutamente al primo posto. Era una decisione che andava oltre, ecco, che lui aveva fatto con se stesso, aveva una promessa, aveva fatto a se stesso di fargliela, tra virgolette, pagare al club per questo motivo, per quella situazione che si era venuta a creare 5 anni fa.
1: Lorenzo, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie, grazie, grazie a Lorenzo che lasciamo appunto al suo lavoro. Ora mi dispiace anche, l'abbiamo interrotto, però insomma era interessante poi andare anche su, su questo argomento che è, come diceva lo stesso Lorenzo, argomento ormai trattato e ritrattato anche dallo stesso Giancarlo Antognoni. Però tutte le volte poi insomma magari abbiamo un elemento in più, un aspetto in più da considerare. Quel che è certo, come dire, mi sembra dopo 5 anni dal malfatto, dall'accaduto, Antognoni non è tornato indietro sulle sue parole, cioè in questo bisogna dire che insomma c'era una certa convinzione, no? nel rispettare i propri propositi, quantomeno. Allora, io direi che a sto punto andiamo per davvero in pausa, scompaginando, lo so, quello che è un po' la scaletta, però valeva la pena di andare da Lorenzo Marucci, perché altrimenti non l'avremmo ritrovato più impegnato, come detto, nel Festival dello Sport di Trento. Tutte le interviste, i grandi momenti, come appunto quello che ha coinvolto Antognoni con la presentazione del suo libro, ma anche poi le visite di grandi dello sport come Franck Ribéry al Festival di Trento, poi le ritrovate anche su firenzeviola.it, proprio grazie al lavoro che sta facendo Lorenzo Marucci. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con i vostri audio che stanno arrivando a catinelle. Continuate così.

0: Firenze Viola, ho appena ascoltato le dichiarazioni di Giancarlo Antonioni. Giustamente, per dovere giornalistico, l'avete riportate. Io direi stendiamo un velo pietoso. Spero che nessuno di voi lo giustifichi, perché si sta andando nel ridicolo
1: Tony.
0: Il nostro amato 10, veramente spiazzante. È la famosa ripicca, ha fatto, io non ho parole. Vabbè, comunque le società passano, la Fiorentina resta. Grandissima beep di Antonioni, un saluto Lorenzo da Grassina.
1: L'ha presa bene Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione. Claudio da lontano, ci fate un sacco di compagnia, specialmente alle persone all'estero, non sapete quanto. Mi spiace parlare di Antonioni, ma il fatto che la volesse far pagare a due persone che non ci sono neanche più è veramente la goccia fatto traboccare a vaso per me, e non trovo più rispettoso neanche, cioè neanche salutarlo. Cioè,
1: no, dai. Scusate, ora un saluto.
2: Grazie.
3: Buongiorno, sento parlare di Antonio. Lui è stato un grande giocatore, ma però come uomo zero.
1: No, via, Cosa doveva far pagare per centenario?
3: Lui ha trattato male la tifoseria, che gli ha sempre voluto bene, perché al centenario doveva venire solamente anche per il rispetto dei tifosi. Se poi ce l'ha con la società, saranno cose sue. Però non ha avuto rispetto dei tifosi, signor Antonioni, presuntuoso Fabri.
1: Ecco, questo insomma un estratto di un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi l'argomento Antonioni, trito e ritrito, ma tutte le volte che torna fuori è un argomento che stimola tante riflessioni. Ora, questa è anche qualcuna, forse un pelino di troppo, però capisco ovviamente che a un certo punto qualcuno si possa essere anche risentito, ecco, mettiamola così. Nico Santi, vedi, bisogna maneggiare con cura.
4: Sì, dove l'ho già sentito questo tema Antonioni?
1: Non lo so, forse in altre 102 puntate precedenti.
4: Ma perché sai, quando ti mette le corna la tua ragazza è un conto, ma se mette le corna la ragazza di un amico ci fa due risate. Antonioni è considerato la bandiera di Firenze, quindi a fare queste dichiarazioni alla fine la gente si stufa, perché è interessata ad Antonioni, gli vuole bene, quindi io quello che riproverò a lui è questa comunicazione leggermente esagerata.
1: Però non vogliamo più parlare di Antonioni, eh. Io in realtà, insomma, come ha detto anche un ascoltatore, per dovere di cronaca, ha parlato anche di altro Antonioni, di Fagioli, ha parlato di Mastantuono, ribadendo anche, no, un po' quest'idea di una similitudine con Baggio, per dire, quindi ha parlato di tanti altri argomenti a margine della presentazione del suo libro. Ha parlato anche di questa cosa, noi l'abbiamo riportata perché era doveroso, poi come abbiamo riportato anche le dichiarazioni di Franck Ribéry, che appunto è stato seguito un po' come tutto il festival dal nostro Lorenzo Marucci nel corso del suo intervento. Nico, ovviamente con te voglio parlare anche un pochino più di mercato, anche perché stamani leggevo su Repubblica nello specifico di questa possibilità che il percorso di Dodò possa finire anche a metà stagione, cioè che possa finire il rapporto con la Fiorentina già a metà stagione.
4: Sì, allora, da quello che ho capito attraverso, diciamo, le telefonate che ho fatto ieri, la dirigenza della Fiorentina, che si è presa una settimana di pausa sfruttando la sosta per le nazionali, tornerà a lavorare a pieno ritmo da lunedì, e tra gli incontri in programma, insomma, comunque tra le cose da fare, necessariamente fra le priorità in agenda c'è Dodò e l'eventuale rinnovo, quindi verrà fissato un incontro con il suo procuratore e si capirà se ci siano o meno i margini di manovra per parlare di prolungamento del contratto, che farebbe bene al giocatore ma soprattutto alla Fiorentina, mi viene da dire, per disinnescare la possibilità di arrivare alla scadenza. Diciamo che Dodò non sta manifestando grande interesse rispetto a questa eventualità, ma d'altra parte non ha nemmeno delle offerte. C'è il Barcellona che, come riportano dalla Spagna, sta cercando un terzino a buon prezzo, e quindi un terzino in scadenza, e avrebbe rimesso nel mirino Dodò, però la Fiorentina continua a chiedere quei 10 milioni, 15 di troppo, almeno nelle idee dei catalani, per cui da capire se ci siano eventuali acquirenti. Se, diciamo, a ridosso del mercato invernale sarà un nulla di fatto ancora una volta, allora la Fiorentina penso che spingerà sull'acceleratore per il discorso del rinnovo. Ricordiamo, lui scade nel 2027, nel caso si parlerebbe penso di almeno un rinnovo biennale.
1: Ok, quindi rinnovo biennale, poi insomma da lì si parte per tante altre riflessioni. Fiorentina su Thiago Gabriel?
4: Sì, perché la novità diciamo di ieri che ha tirato fuori il buon Niccolò Ceccarini è che la Fiorentina ha messo gli occhi su Thiago Gabriel del Lecce. Quindi fondamentalmente a noi che cosa interessa di questa cosa, oltre al nome ovviamente, è il fatto che la dirigenza viola si sta dirigendo appunto verso un centrale strutturato di piede destro e che possa sostituire eventualmente Pongracic, perché sarebbe lui a lasciare il posto a Thiago Gabriel o chi per lui.
1: Quindi un altro centrale da Lecce per sostituire il centrale arrivato da Lecce.
4: Esatto, sì, sì.
1: Sarebbe così. Ma è fattibile?
4: Sì. Beh, diciamo che Thiago Gabriel è seguito anche dal Milan, quindi non esattamente l'ultima arrivata, e soprattutto al 17 di settembre scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 proprio per accrescere il proprio valore, che oggi si attesta sui 25 milioni. Non è una cifra banale, dall'altra parte la Fiorentina può puntare sul fatto che guadagna 200.000 euro, 250.000 con i bonus a stagione, per cui è diciamo un ingaggio più che alla portata. Ma prima deve necessariamente la Fiorentina liberarsi di Pongracic, che è il giocatore in particolare che può avere più mercato, che può portare più soldi forse nelle casse del club, però serve che i suoi procuratori di Pongracic trovino una soluzione entro le prossime settimane.
1: Oltre alla difesa c'è anche l'idea centrocampo, poi, no? Perché insomma quello che forse manca è forse un centrocampista in più per completare il reparto, per dare forse più profondità.
4: Ma sai, la grande differenza rispetto alla difesa, cioè la difesa numericamente c'è. Perché anche la famosa alternativa, il sostituto di ruolo di Valdepeñas ce l'ha in casa ed è Parisi, che entro e non oltre gennaio, per quello che abbiamo capito, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al crociato, quindi farà il terzino sinistro e l'alternativa a Valdepeñas c'è. Se esce Pongracic può arrivare Thiago Gabriel o comunque un giocatore con quelle caratteristiche. Al centrocampo invece te ne manca uno di giocatore, e piace sempre uno che abbia le caratteristiche di Torreira, no? Quindi un po' di interditore che dia equilibrio al reparto. Il discorso di Torreira è che lui vuole andare via da Istanbul per questioni sue e si è già proposto alla Fiorentina in estate. Oltretutto il suo procuratore aveva ideato uno scambio che poi non c'è mai stato, cioè Fagioli a Istanbul
1: e Torreira alla Fiorentina,
4: chiaramente rigettato subito, rispedito al mittente da Fagioli che non aveva alcuna intenzione di farlo. Poi le dinamiche sono cambiate, Fagioli è rimasto, è arrivato Vanoli, con il quale Fagioli è il centrocampista per eccellenza, ma un giocatore diciamo un frangifrutti serve lo stesso, per cui Torreira si riproporrà, questo dice il suo procuratore. Da capire se la Fiorentina voglia spendere cifre alte per lui, non penso.
1: Insomma, Lucio Battisti, ancora tu, ovviamente torna a suonare, perché insomma alla fine mi sembra che il mercato della Fiorentina, no, sia sempre comunque legato a certi ancora grandi tu. Ancora tu, esatto, perché non Torreira, se ci pensi, già prima di arrivare era stata una litania continua, il suo nome riportato all'infinito ed oltre. Poi vabbè, per non fare i vari nomi di Berardi, ho visto il nostro regista Ale Di Nardo qua presente, un grande quasi ufficiale come l'ottimo Cistana, no? Quei nomi che tornano. Vabbè Nico, guarda, prima di salutarti giusto due battute anche sulla nazionale, perché insomma Fagioli è andato in campo con i colori azzurri, ne parlavamo prima con dei voti, no, che sono stati più tra il 6.5 e il 6, non so se ti vuoi sbilanciare anche tu sulla prestazione di Fagioli, se ti è piaciuto, se ti ha convinto e se soprattutto domani, ovvero la prossima occasione per vederlo all'opera con la Fiorentina, quindi la partita contro il Genoa, domani inteso nel domani, nel futuro, lo vedi in questa, torniamo su un grande refrain, in questa coppia con Ulay.
4: Assolutamente sì, anzi, in un trio di centrocampo con Fagioli mezzala di regia, altra mezzala e vertice basso Ulai. Questa è una battaglia, diciamo, una mia
1: ideologica quasi.
4: Ma sì, capito che sto portando avanti da un po' di tempo, credo anche che sia il traguardo a cui vuole arrivare la società più che Vanoli, perché Ulai l'hanno pagato 26 milioni più 4 di bonus più il 10% della rivendita che rimane al Trabzonspor, quindi io credo che lo vogliano valorizzare senza esitazioni, per cui secondo me arriverà fino, diciamo, ci arriverà Vanoli pian piano. E questa cosa di Fagioli nazionale che ha giocato appunto come mezzala di regia può facilitare tutto.
1: Dici, Mancini dà i suggerimenti, dai pizzini.
4: Mancini dice che può fare il ruolo di Verratti e anche secondo me, peraltro pure Pirlo giocava come mezzala di regia nel mondiale del 2006.
1: Però attenzione, calma. Va bene?
4: No,
1: perché lì se no mi tocchi delle cose che... No, beh, Pirlo.
4: Perché l'Italia giocava con il 4-4-2, anzi 4-4-1-1.
1: Senti, secondo me non è mai stato decifrato, secondo me, il modulo dell'Italia del 2006.
4: No, però questo per dire che comunque è una cosa fattibile. Oltretutto Ulai ha giocato come mediano a due con Chessy nella Costa d'Avorio, quindi ha dimostrato anche di sapersi muovere bene in più contesti tattici. E spero che questa sosta abbia un po' aperto la mente, no, dello staff tecnico della Fiorentina. Fagioli sta facendo bene in una nazionale che è cambiata totalmente in una settimana, tant'è che devo abdicare alle mie certezze, perché pensavo che soffermarsi sull'allenatore fosse come guardare il dito e non la luna, invece Mancini ha dato una grande mentalità a questa nazionale, che non è mai stata scarsa per quanto mi riguarda, ma che adesso a maggior ragione sta emergendo, visto che la Francia è molto più forte, ma ieri mi sembra di aver visto un'Italia che le ha tenuto decisamente testa e che poi alla fine poteva anche vincere 2-1, perché hanno sbagliato un gol che avrei fatto pure io.
1: Allora, a parte il fatto che io tendo a sottolineare che il signor Gigio Donnarumma ci ha salvato in più di un'occasione, ha fatto una prestazioncina che ci ha aiutato a stare anche a quel livello, ovvero il livello della Francia. Poi sì, mi veniva una battuta, no? La partita l'hanno un po' decisa i giocatori del Como, da una parte Ken, dall'altra da Cugna, che è stato, no, il protagonista poi del furto con Scippo subito, con Bastoni che è andato a segnare un gol anche abbastanza semplice, tutto sommato bravissimo lui nel leggere l'azione, ma forse appunto, come dicevamo anche in precedenza, la Francia un po' distratta.
4: Bastoni alla Roberto Carlos?
1: Non diciamo cazzate, volevo dire, no, niente, no, vabbè. Che pasta stai mangiando?
4: No, in realtà ho finito, era una pasta asciutta al pomodoro con cubetti di prosciutto cotto, buonissima.
1: Sempre delle combinazioni un po' particolari, sì. Vabbè.
4: Ci ho gettato sopra la passata mutti con anche un po' d'olio, sì.
1: Addirittura, con un po' d'olio, senza passare niente in padella, ovviamente, tutto.
4: No.
1: Formaggio?
4: Non mi andava.
1: Non ti andava, quindi semplicemente cubetti aperto il box di plastica, la scatolina di plastica, buttati dentro il pomodoro sopra la pasta, che era che formato?
4: Ma sai, le penne classiche.
1: Penne classiche.
4: Una leccornia.
1: Buonissimo. Grazie Nicco.
4: Grazie a te, buon proseguimento, ciao.
1: Anzi, grazie a Niccolò Santi.
4: E invece sì,
1: è proprio la sua voce, incredibile. Come incontrare, non lo so, quelli che fanno gli spot.
4: Addirittura.
1: Sì, fantastico. Grazie Nicco, grazie davvero. Grazie ciao. A Niccolò Santi. Già, Niccolò Santi, perché sennò poi il direttore si arrabbia che non ci dobbiamo chiamare Nicco, Feb, Bimve o quant'altro. Quindi, Alessandro Di Nardo, pausa per me e per la trasmissione. Torniamo tra pochissimo con una seconda ora fatta di sport e non solo.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ed eccoci di nuovo insieme con Firenze in campo su Radio Firenze Viola in diretta 15.06 in questo 3 ottobre 2026. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali. 055 77 111 71 per intervenire telefonicamente. Vi risponde l'ottimo Ale Di Nardo alla cura della regia. Io intanto recupero anche un paio di messaggi. C'è quello di Quentin che ci dice: ciao Fabio, il tempo passa, la Fiorentina resta e Antognoni pure, dice lui. Il centenario è riuscito pure male, quanti discorsi, ha fatto bene a non andarci. Parrebbe che in parecchi siano andati dietro un lauto compenso, poi ognuno facesse le relative valutazioni. Io sto con Antognoni a prescindere, sono di parte. Alla Banfi nel 2006 avevamo un modulo. Lui poi insomma dice un modulo alla Banfi, e quindi è un modulo così insomma colorito. E poi ovviamente un commento giusto doveroso sulla pasta che stava mangiando l'ottimo Niccolò Santi: pomodoro e cubetti di prosciutto, tutto non cucinato, buttato direttamente sulla pasta appena cotta. Non so se è un esperto di cucina il direttore sportivo Giuseppe Moncada. Andiamo a parlare di rugby con uno dei rappresentanti dell'Unione Rugby Firenze. Giuseppe, è un piacere di averti con noi, di averti in diretta.
8: Grazie dell'invito, ciao.
7: Ti piaceva questo piatto di pasta? Cubetti di crudo?
8: Oggi abbiamo saltato purtroppo, per cui andava bene sicuramente.
7: Ah sì, andava bene anche così, va bene, va bene, va bene. C'è da dire, insomma, i rugbisti sono famosi per avere una certa fame, no? Insomma.
8: Una certa dimestichezza, diciamo, coi piatti.
7: Assolutamente, assolutamente. Giuseppe, ovviamente per parlare... in anteprima mi verrebbe da dire un po' dei progetti stagionali, di quello che attende la società anche nel prossimo periodo, perché insomma Jacopo Gramigni, ha detto stampa della società, ci ha invitato, no, a partecipare al Media Day, diciamo così, del 5 ottobre. Noi non potevamo essere presenti, quindi abbiamo detto anticipiamo, e quindi siamo venuti a disturbarti. Ci fai una panoramica generale un po' su quella che è l'attività e quella che è la vostra previsione nella stagione 26-27?
8: Senti, il progetto è un progetto bello, importante, sicuramente ambizioso. Mm-hmm. È raro forse, perché forse in Italia si contano le società che si stanno cercando di strutturare in questo modo. Diciamo che è basato sul modello delle province irlandesi, no? Mm-hmm. Che è quello di allargare parecchio la nostra base, la struttura, fatta di, non di numeri, ma sicuramente di atleti e di persone, certo, e di ragazzi. Infatti quest'anno al progetto URF si sono unite le Sieci in modo attivo, Scandicci in modo attivo, e stiamo allargando i numeri. Considera, noi scendiamo in campo con tre categorie under 18, mm-hmm, una che difenderà il titolo nazionale e due quello regionale.
7: E quindi insomma
8: puntare poi sì, no, dei senior, che c'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie B e una in Serie C.
7: Quindi tanto impegno, tanta anche distribuzione sul territorio, appunto un progetto, quello dell'Unione Rugby Firenze, che si allarga. Ci dicevi, un po' un unicum se vogliamo in Italia, o comunque è un tentativo di mettere insieme tante forze, anche perché forse a volte c'è un po' di dispersione di queste forze nel territorio, nel tessuto sportivo italiano.
8: Sì, sicuramente, no? Abbiamo avuto tanti esempi purtroppo lo scorso anno in tante società che le abbiamo viste sparire o comunque ridimensionarsi notevolmente, anche perché ti ripeto, ti voglio dire con orgoglio che quello che su cui ci si basa non è tanto sull'aspetto economico e dei numeri che servono indubbiamente, non ci nascondiamo, però sul valore dei ragazzi, sul numero dei ragazzi che stanno prendendo parte a questo progetto. Poi abbiamo quest'anno la novità è il direttore sportivo Paolo Grassi, diciamo una
7: ex allenatore della nazionale under 20.
8: Ex allenatore della nazionale under 20 che sta appunto mettendo un po' tutti sulle righe giuste per poter lavorare bene.
7: Leggevo non solo questa novità, poi in realtà, perché appunto abbiamo forse la più grande l'abbiamo già detta, no? L'adesione di Scandicci e l'arrivo anche della Val di Sieve Rugby. Esatto. Poi leggevo novità anche per quanto riguarda l'organico, lo staff della prima squadra, sì. Ma anche per quanto riguarda Serie C e Under 18.
8: Sì, no, guarda, sono molto orgoglioso degli staff che siamo riusciti a creare quest'anno, perché infatti per la A abbiamo Alessio Mattoccia e Samuele De Simone, che sono i due allenatori della Serie A, della prima squadra, e uno per il reparto dei tre quarti, uno per la mischia. Per la Serie B abbiamo due nomi altrettanto illustri, che sono Riccardo Morace, storico giocatore di Firenze, Marco Bonanni, ha vestito la maglia nazionale, ha giocato in elite diversi anni, anche loro sono due nomi d'eccellenza. In C abbiamo due veterani di Firenze che sono Cerchi e Strambi. E poi si va a quello che è, diciamo, il focus principale, che è la 18, dove c'è un altrettanto valido e attivo staff. Ci abbiamo Vito Marco, Caprio Vito, sembra un gioco di parole, sono loro, e insieme a loro un folto staff che praticamente li supporta, che vengono dalle varie società, da Sieci, da Scandicci, da Florenzia e da Firenze.
7: L'obiettivo stagionale qual è? Cioè, cosa farà contento il direttore sportivo Moncada?
8: Che si divertano i ragazzi, non è retorica, che si divertino e che ci siano, diciamo, un attivo movimento nella società. Poi naturalmente vorrei conservare il titolo in elite e poi provare a giocarci le finali, sicuramente.
7: Il tutto però rimanendo, come ci dicevi in precedenza, molto legati, no, alle vostre energie e magari con meno, guarda, voli pindarici rispetto a esperienze del passato.
8: No, guarda, quello che si può notare se uno andasse a leggere le liste gara è che sono tutti giocatori, non dico fiorentini, ma
7: formati a Firenze.
8: Sì, toscani sicuramente. Per cui, diciamo, l'orgoglio è questo, che non abbiamo l'oriundo di turno, mettiamola così.
7: Certo, assolutamente. E allora, insomma, una ragione in più anche per venire a vedere le partite, poi mi verrebbe da dire.
8: Sicuramente, sicuramente. Infatti io spero che ora la prima di campionato la giochiamo fuori con la Senior, con la Serie A, però la seconda di campionato spero che ci sia, cioè vi aspettiamo volentieri, si giocherà contro Villorbe il 25 ottobre, sarà l'esordio in casa.
7: E quindi, insomma, poi anche contro
8: Una squadra
7: esatto.
8: Sì,
7: un nome che comunque
8: abbiamo, ecco, un'altra novità, forse sono dimenticato a dirtelo, è il cambio di girone. Ci hanno dirottato su un girone nord, che è un bel girone, quasi tutte squadre venete e due emiliane. Per cui bello, no, posso dirti
7: bello, ma non so se più impegnativo, forse, non lo
8: sicuramente,
7: so
8: sicuramente, ma sai, se uno

0: studio, quindi insomma restate anche con noi per questo tipo di interesse. Fra l'altro, a proposito di interessi, lo sapete, io parlo spesso di Formula 1 perché è una delle cose che probabilmente mi piace di più del weekend. Formula 1 che avete letto, no, di questa di questo Gran Premio del Bahrain che si corre però in Malesia per ovvie ragioni geopolitiche, e con un Max Verstappen che ha stampato il tempo migliore nelle qualifiche e parte in pole, quindi Max Verstappen su Red Bull a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti, soprattutto alla Mercedes. Fabio da Castel Fiorentino ci manda un messaggio, dice: la squadra ancora deve formarsi, ci vuole tempo secondo me, e poi manca un mediano forte che rompe il gioco, tornando un po' sulle tematiche di Fiorentina. Mentre Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi dice: ciao grande fratello pignonese, ciao amico mio, riguardo a ieri, la TB303 Roland era un grosso flop commerciale trasformato in sintetizzatore indispensabile per la Acid House, in quanto costava pochissimo. Assolutamente, ieri si parlava, non mi ricordo chi mandò il messaggio, ma una nostra ascoltatrice mandò il messaggio del declino, no, subito dall'Acid House, non hai il numero, non hai il numero di telefono. È giusta osservazione da parte di Ale Di Nardo. Io due cose insieme non le posso fare, quindi ti mando il numero e poi torno a parlare di Acid House. Pigliati sto numero e non rompere più le scatole. Me lo potevi dire anche prima, no? Cioè, voglio dire, vabbè, colpa mia che non te l'ho scritto in scaletta. Dicevo, appunto, si parlava di questo declino dell'Acid House, che appunto era poi risultante di tanti suoni che venivano prodotti da questa benedetta TB303 Roland. Per gli appassionati di queste tematiche, Big Fish, ragazzi, ogni tanto, come dicono i giovani, droppa dei video su argomenti di questa materia, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere cosa vi dice l'ottimo Big Fish, che come diceva Fabri Fibra un po' di tempo fa, parla inglese, no, cazzate a parte. Salutando Alexandra, che è quella dell'Acid Techno, andiamo a salutare Tommaso Paoletti, che abbiamo in collegamento con noi. Tommaso Paoletti, che abbiamo già sentito nel corso di vari appuntamenti di Firenze in Campo, come commissioner dell'All-Star Game, allenatore di basket, tifoso della Fiorentina in primis. Oggi però lo disturbiamo anche come autore del libro Oltre il ferro, tutti i minuti del basket. Ciao Tommaso.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Non così rimessivo, partiamo con energia.
1: Lo sai.
0: Ok, ok, ok. Ascolta, per questa nuova avventura ti disturbiamo, appunto, stavolta su carta, anche se immagino ci sia anche l'ebook. È curioso questo libro perché leggevo un po', insomma, la presentazione. Ovviamente è un po' strutturato ricordando una partita di basket, in particolar modo di NBA, 48 minuti, e poi però insomma vuol parlare di basket come pretesto per parlare di altro.
1: Assolutamente sì, il basket è ovviamente il posto sicuro da cui si parte. I capitoli appunto non si chiamano capitoli, ma si chiamano minuti, e questo già è una bella differenza rispetto al libro classico. È diviso in quattro quarti, quindi è proprio diviso come una partita di basket. In ogni quarto appunto ci sono 12 minuti e si parte dal basket, ma si cerca di spiegare soprattutto il basket anche ai neofiti. Ma il basket è preso come una scusa, perché poi il parallelismo è continuo tra lo sport e la pallacanestro e la vita, perché insomma, come diciamo tante volte noi allenatori, lo sport è una vera palestra di vita, e quindi intorno a queste metafore si svolge poi tutto il libro.
0: Mi verrebbe, no, da fare la classica domanda legata all'ispirazione del libro, anche se poi insomma la risposta è un po' insita nel tuo vivere la pallacanestro 365 giorni l'anno, anche di più quando l'anno è bisestile.

0: Sì, assolutamente sì. L'idea non lo so da dove è fuori. Perlomeno un editore, non so per quale motivo, probabilmente perché in quei giorni era particolarmente euforico, mi ha visto allenare qualche volta e poi mi ha detto: secondo me te saresti un ottimo scrittore di libri. Io gli ho misurato la febbre, ho guardato se aveva bevuto, ma insomma alla fine era tutto regolare, e quindi alla fine ci siamo messi a parlare e discussione dopo discussione abbiamo trovato un punto comune e un tema su cui dibattere, su cui parlare.
1: C'è Quentin che ci manda un messaggio, dice: oltre il ferro vuol dire oltre 305, no? Dove è attaccato appunto l'anello arancione dove buttare la palla dentro. E lui dice: non è difficile andarci, scherzo. Secondo me non è difficile andarci nemmeno se si parlasse di tasso alcolemico, amico mio. Però mi piace questa cosa del 305, che comunque è un'altezza, uno standard. Comunque il ferro è che citi anche nel titolo, è un obiettivo, no? Se vogliamo, anche oltre l'obiettivo, forse.
0: Assolutamente sì, appunto, oltre il ferro, perché noi vogliamo andare un po' oltre la pallacanestro e vogliamo che questo sia un libro dove appunto gli appassionati di pallacanestro sicuramente riconosceranno alcuni episodi, alcune situazioni divertenti, tipo la rissa di Meta World Peace in maglia.
1: The Malice at the Palace.
0: Bravo, bravissimo, è proprio la citazione era quella, ma io l'ho tradotta.
1: Certo.
0: Per i non cestisti.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Però ecco, l'idea è raccontare tanti piccoli episodi dove si parla anche di altri sport, quindi anche altri sport intervengono anche tanti altri personaggi al di fuori dello sport, quindi l'idea è quella di aver fatto un libro che sia comunque leggibile dagli appassionati di basket, ma anche da, non lo so, dal genitore che si affaccia per la prima volta su una tribuna di pallacanestro e magari non conosce nemmeno la regola dei fatti.
1: Ne hai conosciuti dei genitori così, no? Ti è capitato?
0: Vabbè.
1: Un paio.
0: Ma ti dico, l'editore è un genitore così, è un genitore che mi ha detto: io sono un letterato, professore all'università di Modena, di lavoro faccio il traduttore spagnolo degli autori medievali, quindi figurati te che la pallacanestro non so nemmeno da che parte si guardi. E quindi è stato questo connubio appunto con il coautore, che è Valerio Nardoni, e alla fine abbiamo scritto questo libro insieme a quattro mani, passando nottate davanti al computer. È stata veramente un'impresa per me, che non mi reputo uno scrittore nemmeno ora che ho preso il libro in mano. Sì, ho preso in mano il libro, l'ho toccato, ho detto vabbè, allora è tutto vero. Comunque è un libro divertente, 150 pagine, ci sono anche delle bellissime illustrazioni fatte da un'illustratrice professionista che ha lavorato anche alla Nagiole Ari insomma in passato, quindi proprio un libro curato a 360 gradi. Sono molto contento del prodotto, insomma non è un prodotto sinceramente che è fatto e buttato lì un po' a caso, ecco, è stato molto pensato, ci è voluto quasi un anno per produrlo e non è stato semplice, ecco.
1: Allora ricordiamolo: oltre il ferro, tutti i minuti del basket, appunto la prima fatica letteraria, e chissà se magari la prima di una lunga serie di Tommaso Paoletti. Ora andiamo a parlare dell'argomento serio, il motivo per cui veramente facciamo questo collegamento, ovvero la Fiorentina, perché come dicevo prima tu sei
0: assolutamente sì.
1: Cioè, il basket bene, ma poi la Fiorentina passa sopra.
0: Il basket è il mio lavoro, poi la passione vera è la Fiorentina, appunto. Non ci sono dubbi su questa cosa.
1: Senti, ti porto su due argomenti facili, su due argomenti facilissimi, perché sono freschi di giornata, quindi sono facili per me da tirare fuori. Non so se hai letto le dichiarazioni di Antognoni, che era appunto a presentare il suo libro al... tra l'altro siete colleghi adesso, che era presentare il suo libro al Festival dello Sport di Trento, e che idea ti sei fatto poi in generale su questa lunga diatriba con la società. L'altro poi te lo faccio dopo, ma è più di campo, dai.
0: Allora, la prima è Santognoni, ci vogliamo bene tutti, è un campione, io non ho avuto la fortuna di vederlo giocare, ovviamente l'ho visto in video, so cosa rappresenta per la Fiorentina e per i tifosi, però questa polemica secondo me è ben andata ben oltre, anche perché facciamo, quando arriveranno i prossimi proprietari litighiamo anche i prossimi proprietari, cioè direi che poi insomma tirare fuori una persona che non c'è più mi sembrava anche una caduta di stile, in più credo che la sua assenza al centenario dei tifosi, insomma perché il centenario era dei tifosi, forse è stata una mancanza di rispetto ai tanti tifosi che l'hanno anche visto giocare, che l'hanno applaudito, che l'hanno osannato come abbiamo fatto magari noi più giovani con Batistuta, Ricosta e Ciccio Baiano, non lo so.
1: Top citazioni di alta cultura calcistica. E a proposito di cultura calcistica, l'altro grande tema di questa pausa delle nazionali, che ovviamente insomma ha bloccato un po', se vogliamo, anche il percorso di Vanoli ritornato sulla panchina della Fiorentina, è se ti aspetti che un giorno la Fiorentina giocherà con un centrocampo con Fagioli e Ulai insieme.
0: Ma credo che qualunque allenatore ha bisogno, e qui parlo da allenatore, ha bisogno certo. di un po' di tempo e ha bisogno, questo l'ha detto già Vanoli, ha bisogno anche di equilibrio alle squadre, perché ovviamente quest'anno per fortuna abbiamo tanti giocatori bellini, divertenti, e quando toccano il pallone la palla fa un bel rumore, sì. E ovviamente metterli tutti insieme non è sempre possibile, bisogna trovare degli equilibri, bisogna trovare, nel basket si trova dei quintetti, però i quintetti si possono cambiare anche dopo due minuti e mezzo, un minuto, e nel calcio invece insomma se si sbaglia una formazione iniziale poi rimettere in piedi una partita non è semplice. Sicuramente i cinque cambi aiutano, alla Fiorentina aiuteranno, cosa mi ricordo insomma gli anni passati, il quinto cambio alla Fiorentina era un disastro perché gli altri alzavano il livello e la Fiorentina che cominciava a stancarsi e calava già, non era buono i primi 11, figuriamoci i 16, quindi io credo che potranno giocare insieme, magari non sempre, magari non in tutte le partite, ovviamente un po' più interditore dovrà diventare se vuol giocare insieme a Fagioli, insomma qualcosa dobbiamo trovare per reggere un po' in mezzo al campo,
1: altrimenti, dice la coperta, poi sarà drammaticamente corta. Tommaso Paoletti, grazie mille, in bocca al lupo per insomma questa fatica letteraria e per il suo riscontro da parte del pubblico. Oltre il ferro, tutti i minuti del basket, appunto, cercatelo, immagino sia reperibile anche online, no?
0: Sì, online sui canali normali di vendita ufficiali, e poi insomma a giro un po' per le palestre i fiorentini
1: si fa girare,
0: mi possono trovare, settimana prossima sarò al Firenze Book alle Cascine, quindi sicuramente occasioni per prendere in mano quel libro e sfogliarlo ci saranno. Per adesso gli sconti sono positivi e visto che mi ha fatto in bocca al lupo, dico viva il lupo, perché da buon sportivo ovviamente c'è anche un po' di scaramanzia,
1: chiaro,
0: non manca mai,
1: ci mancherebbe. Tommaso, grazie mille.
0: Grazie a te Fabio, ciao, buona giornata al Forza Viola.
1: Sempre. Io Quentin non so quanto sei alto, però, perché lui dice: a parte le battute, il significato è vero, 3,05 non è difficile da superare in elevazione. Allora, io sono 1,78 m. Ai tempi d'oro, quando facevo ancora il portiere, avevo una buona elevazione. Non voglio farmi complimenti sperticati, ma avevo una buona elevazione. Al ferro ci arrivavo, ma schiacciare non ce la facevo, cioè ci arrivavo, al massimo la impastavo lì sul ferro, ma non schiacciare non ce la facevo. Senza pallone mi aggrappavo, ce la facevo. Pierpaolo Gino invece ci porta nuovamente sulla TB303, la Roland TB303, dice: siccome era off topic non ho approfondito l'argomento, ma visto che ne avete riparlato, il TB303 era nato come sintetizzatore che doveva simulare un basso. Esistono solo 10.000 pezzi, ne esistono solo 10.000 pezzi perché aveva un suono bruttissimo e fu interrotta la produzione, è diventato un sintetizzatore di culto per produrre house. Questo è Pierpaolo, e quindi quanta cultura, ragazzi, tanta cultura quanto Mattia, che dice aspettiamo il libro Oltre il Ferri, che però scriverà qualcun altro e mi supererà, tra l'altro cosa già successa a tanti, quindi basta che prenda la penna in mano e scrivano il libro, io niente avrò da obiettare, non farò causa. E poi c'è Quentin che mi dice che ora è 1,81, adesso, no, scusa, era 1,81 e adesso è 1,78 m, per via dell'età si sta contraendo. Io non so se inchiodavi, ma se inchiodavi a canestro da uno alto 1,81 m, comunque non è così scontato aspettarsi una schiacciata, dice pure io non schiacciavo, e allora Quentin, 3,05 non è così, insomma, non è così poco, ti chiamerò Vince Carter nello specifico. Va bene, breve pausa, poi torniamo con un amico ospite in studio per presentare un documentario che parla anche di rugby.
2: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Ultima mezz'ora da passare insieme qua su Radio Firenze Viola, con Firenze in campo, solo con Firenze in campo, perché poi la programmazione continua con l'ottimo Ludovico Mauro, che sta facendo il riscaldamento in questa fase. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, 055 77 111 71 invece per intervenire con la vostra viva e vibrante voce telefonicamente, dirci un po' la vostra e partecipare a questa discussione che ormai, insomma, verte un po' su tutto, perché Quentin è tornato sull'argomento di schiacciare o meno a basket e quindi di raggiungere i famosi 3,05 m, dove è appiccicato il ferro con un salto in elevazione. Lui dice era 1,81 m, ora 1,78 m, non schiacciava perché non riusciva a tenere la palla in mano e c'ha pure un po' la gobba, a quanto ho capito, però saltavo più di 3,05 m senza palla, andavo oltre il ferro, caro Fabio Ferri, scusa il gioco di ferro, aggiunge, e direi che insomma completiamo un po' tutta la discussione a proposito delle altezze vertiginose. TB303, che continua a essere argomento di discussione, la Roland TB303, c'è Mr. Schadenfreude, ragazzi, c'avete una cultura musicale pazzesca, che dice la Beringer fa questi bellissimi remake, la 303 sopra la Drum Machine RD6, è una foto che ci invia e ci fa apprezzare con tanta bellezza. Ma adesso bando alle ciance, perché in studio, come detto, abbiamo un amico, Gabriele Piazzesi, regista del documentario Non So Più Parlare Anche Quando Piove, il film che racconta la stagione del collettivo Brancaleone, squadra di rugby integrato della Polisportiva Sieci. Intanto, ciao, benvenuto Gabriele.
3: Ciao Fabio.
1: E ovviamente qua per parlarci di sport, inevitabilmente, perché questa è un po' l'ambizione di Firenze in campo, di parlare di sport a 360 gradi, non fermarsi solamente al calcio, per parlarci di questo documentario, che peraltro ricordiamolo e facciamolo vedere anche agli amici che ci seguono sul 92 del digitale terrestre in Vision Radio, che verrà proiettato l'8 ottobre alle 21 al cinema Terminale Prato, quindi c'è l'occasione, insomma, di andarselo a vedere alle 21 di giovedì 8 ottobre, appunto, Cinema Terminale Prato. Quindi cogliamo l'occasione di parlare di questa tua fatica anche registica.
3: Fantastico, hai detto tutto?
1: No, non ho
3: me
1: detto
3: ne posso
1: niente.
3: Andare.
1: Non ho detto niente.
3: Grazie, ciao. allora, innanzitutto grazie per l'opportunità, per lo spazio, anche goloso parlare da questa prestigiosa emittente.
1: Anche perché sei ascoltatore.
3: Esatto.
1: E quindi, insomma,
3: bravo.
1: Sei contento di essere
3: sono
1: qua.
3: Sono felicissimo.
1: Di solito io sono là, quando Pietro conduce. Vabbè, insomma,
3: cioè, tanta roba. E allora, Anche Quando Piove è un documentario autoprodotto, che racconta appunto, come dicevi, la storia del collettivo Brancaleone. Il collettivo Brancaleone è una squadra di rugby integrato, sto ripetendo pari pari quello che hai detto tu.
1: Allora aspetta, ti aiuto.
3: È per questo.
1: E il rugby integrato che cos'è?
3: Esatto.
1: Tanto, magari per chi non lo sa.
3: Questo è il punto. Il rugby integrato è si basa sull'idea di far giocare a rugby anche persone con vari tipi di disabilità.
1: Simultaneamente tutti in campo.
3: Tutti in campo. Infatti la parola che prima, diciamo quando avevi accennato alla cosa, hai sottolineato la parola anche. È perché questo è un concetto importante.
1: Perché si parla di sport, ma non solo di sport, ovviamente, appunto.
3: Sì, non solo, ma perché il collettivo Brancaleone è una squadra che si basa sul aprire il campo di rugby e poi successivamente anche altri spazi vari a chiunque. Quindi non è una squadra fatta ad hoc, non è una squadra nata esclusivamente per far giocare persone con disabilità,
1: certo,
3: ma è una squadra per unirsi. La parola più semplice sarebbe inclusione, che comunque forse è un pochino abusata.
1: Per giocare.
3: Per giocare. Per giocare e ci riescono in maniera favolosa.
1: Ecco, io l'ho visto ovviamente il documentario, hai avuto la carineria di mandarmelo, diciamo così, non in anteprima, ma comunque di avere la possibilità di vederlo online. E devo dire una cosa che mi colpiva, no? È un po' il racconto di queste persone che spesso, oltre a aver magari difficoltà a entrare in uno spazio verbale comune, hanno soprattutto magari prima ancora una difficoltà a entrare in uno spazio gestuale dove c'è un contatto fisico. E il rugby invece è lo sport del contatto fisico tra quelli di squadra, forse
3: per
1: eccellenza, no? Comunque si deve andare a terra a placcare un'altra persona. Quindi mi piaceva, perché appunto il placcaggio è di solito rompe il possesso di palla, o comunque tende a rompere il possesso di palla. In questo caso rompe magari una barriera, rompe un muro.
3: Assolutamente, assolutamente. E questa è la follia, anche quasi volendo.
1: Sì.
3: Ma gli stessi allenatori raccontano che durante il percorso, che è più che decennale, ha portato allo stato attuale delle cose, anche loro stessi, da un certo punto di vista, dubitavano.
1: Avevano forse anche un po' di paura.
3: Avevano anche forse un po' di paura, ma il percorso è stato proprio quello: creare una serie di escamotage, una serie di condizioni che permettessero a tutti di giocare, partendo dal presupposto che ci si deve regolare in funzione della persona che ha davanti, che hai davanti mentre stai giocando. E questo anche socialmente è un messaggio,
1: certo,
3: è un messaggio meraviglioso. Per esempio, l'esempio pratico di questa pratica è il fatto che prima delle partite le due squadre fanno il riscaldamento insieme. Facendo il riscaldamento insieme
1: cominci
3: ci si conosce,
1: a conoscerti.
3: Si impara a capire con chi magari puoi utilizzare un livello di rugby di un certo tipo e chi, con chi invece devi adattarti. Sorprendente, perché poi vai a vedere la partita e si gioca.
1: Sì, ecco, cioè, perché un aspetto mi piaceva, infatti, anche del racconto, un po' questo, no? Anche di rompere il discorso di semplicemente essere appunto parte di un gruppo, di integrarsi, che è la cosa fondamentale alla base, ma che poi si gioca, appunto, cioè come dicevamo prima, la partita è una partita, cioè si va in campo per vincere.
3: È un passo avanti, secondo me. È un passo avanti rispetto all'idea di dire permettiamo a tutti di giocare. Ok, certo, permettiamo a tutti di giocare, ma permettiamo a tutti di giocare, di divertirsi e anche di competere. E questo è un po' il filo conduttore di tutta l'attività di questo gruppo, che è nato nel 2014.
1: E anche come è nato è molto bello, lo spieghi un po' nel documentario, ma insomma facciamo fare qualche spoiler, ovviamente.
3: Sì, spoilerino. Nasce tutto dall'esigenza di un bambino.
1: perché a un certo punto qualcuno si è chiesto cosa faccio.
3: Esatto, questo bambino aveva la necessità di fare sport, la sua famiglia aveva la necessità di fargli fare sport, e da un facoltoso ospedale che cura appunto la sua tipologia di patologia, gli hanno consigliato di fargli fare rugby, con una sorta di incredulità iniziale da parte di questa famiglia.
1: Una follia, appunto,
3: sembra una
1: provocazione.
3: Roba senza senso. E quindi questa famiglia si è rivolta alla Polisportiva Sieci, dove c'è la Val di Sieve Rugby, per chiedere se fosse possibile far fare rugby ad Edoardo. E così facendo, da questo singolo ragazzo, poi piano piano la situazione ha preso corpo, c'è stato un processo di formazione lungo e approfondito, sono stati fatti stage in Inghilterra e in Irlanda, dove comunque questa pratica del rugby inclusivo è molto più
1: avanti.
3: E piano piano è stato costruito questo modello di sport di inclusione, che poi dopo va a sono stati aggiunti tanti tasselli, partendo dalla logica che comunque il rugby prevede il terzo tempo, no?
1: Certo,
3: e
1: certo,
3: quello
1: certo.
3: È standard.
1: Certo.
3: Da lì hanno iniziato ad organizzare tutta una serie di iniziative collaterali, incontrando una necessità delle famiglie, sostanzialmente, perché comunque uno dei rischi più frequenti che corrono le persone che hanno a che fare con la disabilità è quella di rimanere isolati.
1: Certo.
3: E quindi tanti terzi tempi, tante cene organizzate per il piacere di farlo, ma anche a quel punto hanno aperto il cancello, e quindi mostre d'arte. Poche settimane fa alle Sieci è stato organizzato una sorta di piccolo Pride, cioè una serata Freedom Party si chiamava, con lo spettacolo delle drag queen organizzato da loro, dal collettivo.
1: Quindi,
3: Brancaleone.
1: Tutte le occasioni poi sono buone in realtà per ritrovarsi.
3: Esatto, per ritrovarsi,
1: per essere gruppo
3: e per estendere l'accoglienza.
1: Come è stato, a proposito di accoglienza, entrare dentro con una telecamera? Perché poi si entra in un mondo dove ci vuole anche una certa delicatezza per raccontare delle storie, no? Ovviamente, come dicevamo prima, senza il pietismo, senza una falsa moralità, un falso appunto un falso senso di protezione, magari anche nei confronti di certe persone, però anche con la giusto e doveroso rispetto, immagino. Com'è andata per te, che appunto poi hai filmato, sei stato
3: certo.
1: con il gruppo, sei stato con la squadra?
3: Allora, devo dire che mi hanno facilitato tantissimo il compito, perché dal momento in cui ho proposto questa idea, che vabbè poi magari ne parliamo, era più un'idea per me, cioè era una mia esigenza, ho proposto loro di fare questa cosa più per una mia esigenza.
1: Anche per dire, la società non è che va in giro a cercare facili consensi, no?
3: Cioè, no. No, in effetti no. E però in realtà ho riscontrato subito un entusiasmo e una disponibilità che io pensavo di dover entrare molto più in punta di piedi di quanto poi in realtà non sia stato necessario.
1: Tra un po' ti facevano giocare in
3: no, guarda, anzi, è uno dei miei rimpianti quello di non essere ancora andato a giocare con loro, cosa che vorrei fare, ma per mille motivi, perché poi dopo, premessa, io non so niente di rugby, niente di rugby, le mie competenze erano tipo la palla è ovale, si passa indietro e poi c'è il terzo.
1: Beh, la base, diciamo.
3: Finite le mie competenze rugby, sì. Però poi piano piano mi sono appassionato, mi piacerebbe, ma prima o poi vedrai ci vado a prendere due schianti, perché poi dopo me li danno.
1: Protagonisti assoluti del cioè io ce li ho i miei, ma protagonisti assoluti per te del documentario?
3: Beh, sai, ci sono tante facce, tante testimonianze, diciamo che il contributo della parte allenatori e dirigenziale è enorme, e poi ci sono alcuni personaggi tra i ragazzi e le ragazze che regalano momenti meravigliosi. anche un po' divertenti, mi verrebbe da dire.
1: Sì, infatti, immagino alla fine ti sei fatto anche delle belle risate.
3: Io mi sono divertito.
1: Anche perché a proposito di esigenza personale, no, di fare questo documentario, insomma, visto che l'hai accennato, insomma, tu lavori nel campo della produzione audio-video,
3: esatto,
1: come si direbbe,
3: sì,
1: un esatto, po' anche in maniera desueta. Però appunto questo era un po' un progetto parallelo, nato perché avevi bisogno di un progetto,
3: sì,
1: parallelo.
3: Avevo bisogno di un progetto parallelo. Io appunto faccio questo di lavoro e chiaramente nella dinamica lavorativa lo sappiamo, insomma, ci sono le beghe, ci sono i clienti da accontentare, ci sono quelli che non ti pagano, eccetera eccetera. E io avevo la necessità di cimentarmi in un progetto dove avessi un diverso livello di libertà.
1: Certo.
3: Ora non voglio usare la parola creativa, però insomma.
1: Beh, però è quello,
3: libertà,
1: poi, cioè,
3: libertà di
1: è
3: fare
1: quello di
3: cose,
1: non avere il messaggio. Potresti tagliare, esatto, dal minuto 3:07, esatto, al 3:09, quei due secondi dove,
3: bello,
1: c'è quella
3: il video,
1: transizione.
3: Potremmo cambiare la musica?
1: Oppure,
3: no,
1: esatto,
3: cioè, ci sono pagine
1: video
3: Facebook che
1: sì,
3: ci
1: sì,
3: raccontano
1: sì,
3: di
1: la vita di un montatore.
3: Bravissimo, quella. E quindi questa necessità e parallelamente anche la necessità di raccontare una storia che fosse una storia, cioè, interessante per me, mm-hmm, avevo voglia di raccontare un qualcosa che fosse anche un po' necessario da raccontare. E mi sono reso conto che la loro era una storia che aveva questa caratteristica. E contemporaneamente loro, dopo tanti anni, iniziavano ad avere la necessità a loro volta di raccontarsi,
1: certo,
3: e di spiegare un sacco di questioni che ad un osservatore esterno magari non si capiscono, non si comprendono, non sono così immediate. E l'evoluzione anche del loro percorso. E quindi ci siamo incrociati e ci siamo...
1: La persona giusta al momento giusto, dai. Peraltro, appunto, io ribadisco, giovedì 8 ottobre alle 21 c'è questa occasione per vedere il documentario al Cinema Terminale Prato. Però in generale hai già portato un po' in giro il documentario, quindi ti chiedo anche che accoglienza e che riscontri stai ricevendo.
3: Allora, sì, vabbè, noi abbiamo fatto la prima ufficiale, era fine marzo. Al cinema di Pontassieve, una serata bellissima, cinema pieno, tanta soddisfazione, tanto
1: con i protagonisti,
3: con
1: poi
3: i protagonisti presenti. Ero terrorizzato, te lo giuro, ero terrorizzato, non ho dormito
1: immagino,
3: due notti.
1: Immagino.
3: Prima, all'inizio ero terrorizzato.
1: La sera della prima.
3: Sì. Allora, prima, qualche giorno prima avevo qualche timore tecnico. Perché poi a un certo punto mi sono detto: ma io? Ma che sto a fare? Ma chi l'ha mai proiettata una roba al cinema? Cioè, io lavoro facendo cose che vanno sul web, o se vanno in TV o anche al cinema, però faccio il tecnico.
1: Certo.
3: Non sono io il responsabile.
1: Che mi curo di tutto.
3: Esatto. E in quel momento ho detto: ah, aspetta un attimo, ma qui si va in un cinema vero. In un cinema vero, quindi ero un po' preoccupato dal punto di vista tecnico. Poi sono andato là, ho fatto la prova, usciva bene come non mi sarei mai aspettato, sia visivamente che a livello sonoro, quindi bello. E da lì invece sono arrivato al livello successivo: ma come mi reagiranno le persone? Pur avendo utilizzato, secondo me, tutte le cautele e tutta la delicatezza di cui ero capace, però...
1: Cioè, certo,
3: non
1: il dubbio c'è sempre fino al momento della prima, appunto, il dubbio
3: infatti
1: c'è sempre.
3: E poi è andata molto bene e da lì abbiamo avuto qualche altro appuntamento. Chiaramente, cioè, tutte le volte che c'è la possibilità di proiettarlo io lo faccio molto volentieri, quindi siamo stati in circoli Arci, siamo stati a Feste dell'Unità, al festival estivi, poi ora a fine novembre ho iscritto il documentario ad alcuni festival e sono stato preso ed è stato preso al Clorofilla Film Festival, che sarà a fine novembre a Grosseto. Quindi di proiezioni ce ne sono state tante, ovviamente questa di giovedì 8 ottobre
1: ore 21
3: al Terminale di Prato ci tengo particolarmente, perché comunque è un cinema.
1: e quindi
3: e insomma, fa un effetto differente.
1: Torna a casa, diciamo, sì, torna a casa il documento.
3: Fa un effetto differente.
1: Va bene, Gabriele Piazzesi, il regista appunto di Anche quando piove, il racconto appunto del collettivo Brancaleone, di questa bella avventura nel rugby integrato. Prima di salutarti, veramente in un flash, perché ci sono rimasti pochissimi minuti, tu sei un ascoltatore, quindi sei un tifoso viola.
3: Sì.
1: Ma come la vedi?
3: Allora, mi sbilancio.
1: Vai, no. Attenzione,
3: no,
1: a quello che dici.
3: No, no, aspetta, aspetta. Qua... La prendo larga.
1: Ciao,
3: la prendo, facciamo una serie di premesse.
1: Ok, bene, mettiamo le mani avanti.
3: Allora, sarà che l'astinenza da sosta delle nazionali
1: si sta facendo
3: è quel
1: sentire.
3: Che è. Sarà che con Venezia e Pisa si è visto qualcosina.
1: Neanche col Napoli, dai.
3: E sarà che col Napoli hai detto: abbiamo giocato contro una squadra molto più forte, comunque alla pari, bla bla bla. Ora mi sento, e però devo stare attento a quel che mi sento, quella sensazione tipo io ce l'avevo con l'italiano, cioè da dire: vabbè, ci si gioca con tutti.
1: Con tutti.
3: Perché siamo bellini, dai.
1: Beh.
3: Potenzialmente siamo bellini.
1: Il dramma è che sono due anni che con questa storia potenzialmente poi l'anno scorso è andata male, quest'anno era iniziata in maniera grottescamente simile, invece per fortuna forse c'è stata una sterzata. Va bene, ancora Gabriele Piazzesi, l'invito è per giovedì 8 ottobre ore 21, Cinema Terminale di Prato, andate a vedere Anche quando piove, ne vale la pena. E niente, grazie mille Gabriele per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha seguito, a chi ci ha mandato messaggi. Noi lasciamo il testimone all'ottimo Ludovico Mauro, che vedo là sta sdottorando, sta raccontando tutti i fatti suoi Ale Di Nardo, e quindi pronti per un'altra due ore davvero ricchissima. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
13: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
15: C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano. Quando i calciatori prima di una partita scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara, bisognava stare in mezzo al campo. Sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata a settembre 1931. Una foto scattata prima di un anonimo Fiorentina Montevarchi che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. Oh, è bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. È il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina-Montevarchi, che è una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però è bene ricordarlo si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravinna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravinna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. E nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercate una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo, perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
16: Memorabile e persino storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre: l'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa quale esempio per tutti dinanzi alla imposizione. Con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare accettando le conseguenze di

0: Se pensiamo allo strumento più utilizzato e utile oggi per l'essere umano, non può che venirci in mente il computer. Basta dargli un input e lui esegue praticamente qualsiasi operazione. Ecco, passando al calcio, la trasposizione del funzionamento di questa macchina sul terreno di gioco si chiama Martin Jorgensen, che, non a caso, Alberto Zaccheroni aveva ribattezzato proprio computer ai tempi dell'Udinese. Danese, cresciuto nel settore giovanile dell'Aarhus, Jorgensen viene acquistato dai bianconeri nell'estate del 1997, restando in Friuli per ben 7 stagioni, 218 partite condite da 32 gol e 26 assist, varie partecipazioni alla Coppa UEFA e un trofeo Intertoto vinto nel 2000. Questo è il riassunto dell'esperienza all'Udinese dell'esterno mancino classe 1975. Nel 2004 poi il passaggio in comproprietà alla Fiorentina. Incredibile però accade l'estate successiva. Al momento di ridiscutere il futuro di Jorgensen, le due società non si mettono d'accordo e alle buste i viola strappano il giocatore ai bianconeri per soli 500 euro, cifra con cui oggi ci possiamo appena comprare uno smartphone di media, per non dire bassa, qualità. Un piccolo investimento che ha reso tantissimo alla Fiorentina di Prandelli in termini di corsa, sacrificio, duttilità tattica e non solo, pure qualche gol e qualche assist. Una storia, quella di Jorgensen con la maglia della Fiorentina, che è legata soprattutto all'Europa e, in modo particolare, alla città di Liverpool. Nel 2008 i viola, 28 anni dopo l'ultima volta, tornarono a disputare una semifinale di Coppa UEFA. Nel cammino, prima di arrivare al penultimo atto, perso ai rigori contro i Glasgow Rangers, i viola superarono agli ottavi di finale gli inglesi dell'Everton. Era il 12 marzo 2008 e, dopo l'andata al Franchi, terminata 2-0 per i gigliati, nel celeberrimo impianto di Goodison Park, la Fiorentina ebbe la meglio dei Toffees nella lotteria dagli 11 metri. Un passaggio del turno storico, perché i viola non battevano nel doppio confronto una formazione d'oltremanica dalla finale di Coppa delle Coppe del 1961 contro i Glasgow Rangers. Il legame con la città di Liverpool però non si interrompe qui. Solo un anno e mezzo dopo, infatti, la Fiorentina scriverà la storia del calcio italiano, diventando la terza squadra del nostro paese, dopo Genoa e Roma, a riuscire nell'impresa di battere i Reds ad Anfield. La formazione di Prandelli si impose per 2-1 in rimonta su Gerrard e compagni, e Jorgensen realizzò da capitano, vista la squalifica per somma di ammonizioni di Dainelli, il gol dell'1-1 prima del raddoppio di Gilardino nel finale. Bene, la storia di Jorgensen allora finisce qui, penserete voi, con il bellissimo ricordo dell'impresa di Anfield. Beh, solo in parte. Quella legata al calcio, sì. Quella legata alla sua vita e alla Fiorentina, no. Dopo il ritiro, arrivato nel 2014 con la maglia dell'Aarhus, l'ex esterno gigliato ha intrapreso un'altra carriera. Ha scelto di proseguire la tradizione di casa Jorgensen e di diventare autista di autobus per l'azienda di famiglia, la De Graa Busser, un lavoro che nel febbraio del 2014 lo ha riportato a guidare la Fiorentina, non più in campo, come ha fatto per 3 volte da capitano, bensì dall'aeroporto di Esbjerg al centro della città danese, dove viola alloggiavano in vista del successivo match di Europa League.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
4: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: A Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Radio Firenze Viola.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa, con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindacato locale, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia si sono verificati a Valencia.
16: Sarebbe Amam Halamami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico e avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. Lo scorso anno era stato rimosso dal suo precedente incarico per Oman Air, la compagnia aerea nazionale dell'Oman, per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste.
15: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27.
16: Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato del Museo Oceanografico di Monte Carlo. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione.
17: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione, e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
15: Le stragi di Capaci e Via D'Amelio. Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti. Sulle stragi costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare i fatti. A chiedere l'archiviazione ad aprile scorso era stata la stessa procura nissena. Resta ancora aperta invece la tranche d'indagine per favoreggiamento aggravato dell'aver agevolato la mafia, che vede sotto inchiesta gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Anatoli.
16: Lo sport è allarme per Jannik Sinner dopo la rinuncia anche al torneo di Shanghai e il posto di numero uno al mondo minacciato da Zverev. Ormai il digiuno di tornei comincia a farsi importante e il problema al ginocchio destro che ha curato tutta l'estate evidentemente non è risolto. L'azzurro non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, la gloriosa finale di Wimbledon che gli ha regalato lo storico bis sull'erba l'11 londinese. Il campione azzurro potrebbe rientrare al Six Kings Slam di fine ottobre. Sinner risulta iscritto anche all'ATP di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, oltre che alle ATP Finals di Torino. Dopo 3 mesi di stop, però, la data del rientro non c'è e cresce l'allarme.
15: È tutto, grazie per averci seguito.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!

0: Nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola, ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini, dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Sempre qui, stacanovisti della Fiorentina, eccoci qua. Naturalmente l'appuntamento con Extra Viola del sabato, dove solitamente si parla di formazione, ma domani la Fiorentina non gioca. Quindi andiamo a vedere però che cosa sta costruendo il buon Paolo Vanoli. Accanto a me, come ogni sabato, come si rispetta, e c'è il nostro Andrea Giannattasio.
1: Ciao, buonasera a tutti. Sì, ci proveremo e finalmente intanto diciamo che siamo arrivati all'ultimo sabato di sosta dopo questa pausa veramente estenuante. Oggi la Fiorentina ha fatto una partitella con la primavera, ora si dice allenamento congiunto e questa è l'espressione corretta, dove qualcosa è emerso anche se era a porte chiuse e non ci è stato permesso di vedere niente. Diciamo che l'idea, Luis, è quella che l'allenatore stia insistendo con grande volontà su questo 4-2-3-1, che poi è il modulo visto in alcune parti di gara nella gestione Vanoli e anche nell'amichevole di domenica scorsa col Signa.
0: Esatto, è uno schieramento tattico che presumo, non subito, ma insomma in prospettiva dovrebbe vedere nei due davanti alla difesa Ulahi e Fagioli. Sì. Fagioli ha dimostrato di essere in un'ottima condizione, che ieri ha indossato non una maglia qualsiasi, la maglia numero 10, giocando molto bene, a mio modesto avviso, sì. Ma ha giocato bene tutta l'Italia per semplice motivo, ma è una cosa talmente semplice che penso l'abbiamo capito, anche i Sassi di Matera, che non sono Sassi, attenzione, sono quartieri, sono i due quartieri di Matera, è l'approccio. Perché se io gioco per vincere, se io gioco lottando, se io aiuto il compagno, se io torno indietro, se la squadra è corta, se si attacca in 10, se ci si difende in 11 e in 10, più il portiere, è probabilmente qualcosa di buono si fa.
1: Sì, ieri il portiere abbastanza decisivo.
0: Il portiere è stato decisivo, sì. Se c'era lui.
1: Però, allora sì, sono d'accordo, la mentalità con Mancini è cambiata. Direi che i minuti di recupero di ieri allo Stade de France ci hanno restituito un'Italia veramente con una mentalità vincente, alla Vincenzo italiano, proprio per come approcciava la partita e come la gestiva. Su Fagioli hai perfettamente ragione, ho visto che oggi i giornali si sono abbastanza divisi tra chi gli dava 6, qualcuno addirittura 5,5, ho visto dei 7 invece, ha fatto una buonissima partita.
0: Chi andava 5,5 sicuramente sono giornali di Nord.
1: Non lo so, ho visto dare anche dei 6,5 in generale. Comunque sia, ha fatto una buona partita, ha giocato sia da mezzala che poi nella parte finale da regista, come fa la Fiorentina. È vero che mette la firma sul gol del vantaggio della Francia, perché quella punizione su Cherki, calciata in maniera splendida da Olise, nasce da un suo fallo, però d'altra parte non è che avesse
0: grandi messa alternative. Bene però,
1: Sì, no, cioè, ecco. Non aveva alternative, cioè o stendeva Cherki oppure mandava in porta.
0: Ma comunque da quella posizione ha trovato il colpo della domenica, sì, diciamo, infatti. Perché no, mettila proprio lì, anzi di venerdì, mettila proprio lì ai 7, dove non c'è potuto arrivare un don

0: A Roma ieri io credo fosse in versione Superman.
1: Sì, sì, sì. Si è messo un mantello.
0: Anche per dimostrare ai francesi, gli ex del Paris Saint-Germain, insomma, lui è un signor portiere.
1: Assolutamente.
0: Infatti
1: sì.
0: Ieri ha fatto vedere. Mentre
1: ho visto dei 9 in pagella, la Gazzetta gli ha dato 9 in pagella.
0: Ragazzi, ha fatto delle parate, quella doppia è stata straordinaria, però insomma, anche altre, ma quella doppia è che prende la prima e poi sulla ribattuta riesce a chiudere. Beh, quella vale veramente il prezzo del biglietto. Dunque, in questi giorni si sta svolgendo il Festival dello Sport a Trento e noi abbiamo l'inviato.
1: Il grande Lorenzo Marucci.
0: Perché vi sarete chiesti, ma come mai ci siamo dovuti sorbire tutti i giorni la serpe per Extra Viola? Ora, non è che possiamo dare a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici una indennità alla serpe, perché guardate Extra Viola con la serpe. Lo so, però lui era là. Era a Trento, dove sarà andato a trovare sicuramente il mio amico Francesco Moser. E,
1: sì, ho visto la foto.
0: Sì, sì, l'ho vista anche la foto. Ha fatto un'intervista con Chiappucci, mi pare, anche, che tra l'altro però è di una fede calcistica che non preferisco neanche nominare. E, però lì ha trovato due personaggi. Uno, vabbè, si trova sempre, c'è Carlo Antonioni, ma Ribéry, insomma, non è, era per, è vero per il centenario, però insomma, quando parla Ribéry è sempre un qualcosa di positivo. Alessandro Di Nardo, al di là del vetro, ci manda il contributo raccolto per noi da Lorenzo Marucci al Festival dello Sport a Trento.
2: Quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito due giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è dove essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro per stesso. E quando adesso, quando loro vedo Tuzan in chiesa a giocare così, ma sono contento per loro.
3: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze.
2: Quando sei infortunato, come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione, quando, come ritorna il livello fisico. Però après, dopo ha avuto un po' di problemi a Liverpool, no? Quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile, però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare. Questo è importante per lui, perché lui è un corpo che non è più giovane, però non è un...
3: Ancora qualche anno.
2: Sì, c'è le qualità e lui può dimostrare ancora tante cose.
0: Beh, parlando dei giovani, giustamente, quando ci sono le qualità poi vengono fuori. Questo senza ombra di dubbio. E poi fa sempre piacere, insomma, anche se era a fine carriera, tutto quello che vuoi, però insomma, ci ha fatto vedere delle giocate veramente... straordinarie.
1: Sì, io credo che il piatto resti vuoto, cioè riferendosi a Ribéry, il piatto resti vuoto dei suoi anni a Firenze.
0: Noi il vero Ribéry si è visto purtroppo.
1: Sì, quando giocava col Bayern,
0: dove c'era un certo Robben, al quale è stato paragonato Mastantuono. E mi ricordo che di Robben si sentiva dire: sì, ma fa sempre la solita finta. Ho capito, fa sempre la solita finta, ma se la sa fare bene. Sì. E poi riesce a liberarsi, che gli vuoi dire?
1: No, sono perfettamente d'accordo. Adesso tra l'altro lui sta iniziando il percorso per fare l'allenatore. Lui è praticamente sempre a Firenze, anche perché tra l'altro insomma è diventato padre per l'ennesima volta di un bambino.
0: Ed è sempre dall'amico Gianni laggiù a Bagnarripoli, in un locale conosciutissimo lì in zona. Lui stava lì vicino tra l'altro.
1: E lo vedo spesso, era spesso a Coverciano fino a poco fa. Vediamo quello che riuscirà a fare. Sicuramente il talento da mettere a disposizione dei suoi futuri calciatori ne ha tantissimo.
0: Allora, si parlava prima del discorso della... Ho visto passare un paio di messaggi, che se ci sono i due, chi viene sacrificato è Attà. No, perché Attà deve stare eventualmente nei tre alle spalle di Pellegrino di Beto. Allora, ammettiamo che tu voglia fare una partita di un certo livello, secondo me tu giochi quei tre dietro a la punta con attacco Gonzalves e Mastantuono, perché sì, sono tre giocatori che secondo me
1: con
0: Ulai e okay, Fagioli dietro.
1: Ma Attà dove lo vedresti?
0: Sinistra. A sinistra, dove mi è sembrato di capire, perché appunto è tutto chiuso, una volta io potevo andare a vedere gli allenamenti, sapevo vita, morte e miracoli di tutti i giocatori, allenatori, tutto, ma ora non si può vedere più nulla. E ne approfitto per salutare anche il mio amico Leo Giordani, grande campione del mondo Under 23. Allora, e si poteva vedere tutto, ora non si può vedere nulla, però mi è filtrata questa storia, lo sta provando
1: esterno
0: a sinistra.
1: Io ti dico la verità, caro Luis, sarei fortissimamente contrario a una soluzione del genere, perché la Fiorentina ha due esterni forti, forti, forti, che sono Mastantuono e Ngie.
0: Sì,
1: E io mettere in panchina Ngie non ci penso nemmeno. Io credo che Attà in questo momento sia un problema per la Fiorentina.
0: Perché a livello fisico ancora non è al top.
1: Intanto per questo motivo. E poi perché è un giocatore che, per il nuovo modulo con cui sta giocando la Fiorentina, secondo me o lo mette a fare il centrale dei tre trequartisti, oppure non ha ruolo.
0: Cioè,
1: o almeno
0: di Gonzalves?
1: Certo, però secondo me Gonzalves è gigliato, come si dice, per fare quello.
0: Gioca anche esterno lui,
1: Può fare anche l'esterno, lo ha detto Vanoli, ma lui deve fare il centrale dei tre trequartisti. Cioè, perché ha fatto così tante reti allo Sporting Club? Perché lui giocava molto vicino alla punta, si inseriva e faceva gol. Quindi io, nel mio immaginario, penso che Gonzalves e Attà sono alla pari, e c'è da scegliere chi gioca al centro da tre quarti. Il portoghese in vantaggio, perché il portoghese lo fa da una vita quel ruolo. Attà purtroppo è una mezzala sinistra che è arrivata e ha fatto bene, si è infortunato e sta faticando, e mentre ora sta rientrando Vanoli sta cambiando modulo, e quindi lui ha un problema al centrocampo, non ci può stare, e in attacco ha un partner, ha un competitor che quel ruolo, quella mattonella la ricopre da tanto e ha fatto valanghe di reti.
0: Lo sanno che si dice a Firenze, i bisogni non fa trottare alla vecchia, certo. E bisogna che Attà, che tra l'altro è stato strapagato,
1: sì, certo,
0: cioè un giocatore che vale, però è stato pagato una cifra veramente molto importante, dimostri di essere all'altezza. Un po' sta facendo Dodò, no? Che sta cercando di rientrare, perché insomma tutto sommato deve riconquistarsi un posto come titolare. Ben vengano sostanzialmente queste situazioni, a mio modesto avviso, perché vuol dire che alzi il livello, quindi vuol dire che Attà, per giocare, e deve per forza giocare meglio di Gonzalves o giocare meglio di Ngie. E lo stesso dice sì di Gonzalves nei confronti di Mastantuono, perché in teoria levi Mastantuono mentre Gonzalves il ruolo più o meno,
1: certo,
0: è quello. Quando invece sei in fase di protezione puoi mettere Cerndur magari davanti.
1: Questo
0: ai due
1: per forza, perché non hai un'alternativa, Luis, cioè purtroppo io credo che il 4-2-3-1 sia veramente un modulo giusto per questa squadra, perché dal momento che la Fiorentina ha tantissimo potenziale offensivo, lo deve poter esprimere. Tutti non possono giocare, naturalmente, e qualcuno deve stare in panchina. Però se vuoi veramente valorizzare gli esterni e il trequartista forte che hai preso, cioè Gonzalves, devi giocare in questa maniera. Ndur, per tornare al centrocampo, è l'unico mediano un po' più di interdizione che hai, che in generale comunque non hai, e che comunque dovrai andare a prendere a gennaio sul mercato, che ti può giocare insieme in questo momento al play. Poi oggi leggevo un'intervista di Vanoli, lasciata credo a Sky, dove ha detto che nelle sue intenzioni in un futuro c'è la volontà di far coesistere Ulai e Fagioli, ma mi pare oggettivamente ancora presto.
0: Sì, forse è ancora presto, anche perché insomma Ulai è giovane e comunque può fare tranquillamente un interscambio a partita in corso. Ricordiamoci che non si gioca più in 11, si gioca minimo in 15.
1: Sì, sì.
0: Cioè, nel senso,
1: d'accordo,
0: che hai la possibilità, cioè minimo, massimo, in 15, perché sostanzialmente i cambi sono
1: in 16,
0: sempre,
1: volendo, perché sono 11.
0: Sì, sì,
1: 5.
0: O poi sai, in 15, nel senso che i 5 cambi sono quelli, non
1: sì,
0: è che
1: sì.
0: Però non è detto che in tutte le partite tu cambi sempre quei 5.
1: Certo.
0: Quindi
1: sì,
0: è evidente, si può giocare anche di più, però sostanzialmente si può dire tranquillamente i titolari possano essere 15. Quindi c'è spazio per poter sicuramente cambiare, dare un volto, spostare anche il baricentro della squadra verso l'attacco oppure verso la difesa. Vedo ad estate un altro che mi fa dei cenni abbastanza determinati, perché sono arrivati dei Fa finta di nuda. Sono arrivati dei WhatsApp. Quanti? Ok, vabbè, intanto mandiamo quelli, vai. Sono arrivati due, noi ci andiamo ad ascoltare e come al solito li commentiamo in diretta.
4: Ciao ragazzi, allenatore della Francia, Zidane. Primo gol della Francia attraversa gol come quello di Zidane nel 2006. Pareggio dell'Italia da un difensore centrale, Bastoni. Ha espulso un francese come nel 2006. Zidane in panchina, ciao.
5: Giancarlo, sei stato un grande calciatore e sei un grande uomo. Non ti curar di lor, ma guarda e passa. Walter da Roma.
0: Caro Walter, sì, certo, Antonioni è stato un pilastro della Fiorentina, sia da giocatore ma anche da dirigente. Insomma, io ho avuto la fortuna anche di stare insieme, perché eravamo, io ero per Canale 10, quindi ci incrociavamo spesso e volentieri, o per Radio Blu, insomma, quindi l'ho vissuto come dirigente ed era sicuramente un punto importante, un punto focale per quella Fiorentina dei Cecchigori. A proposito di Antonioni,
1: se posso dire una cosa? Sì? Magari era inerente a questo.
0: Dimmi.
1: No, io ho trovato oggi Giancarlo Antonioni, era come dicevi tu a Trento, lo stavi dicendo prima, ha presentato il suo libro insieme a Luca Calamai, mm-hmm, che era a Trento, ha fatto un'intervista e devo dire che è tornato, secondo me, con poco tatto sulla sua assenza dal centenario, e ha utilizzato secondo me un termine di cattivo gusto che è mi volevo vendicare, la volevo far pagare, ora non ricordo bene l'aggettivo, il verbo giusto, parlando della sua assenza e parlando di Gio Barone. Io credo che di una persona che non c'è più bisognerebbe avere un pizzico di rispetto, anche se non ci sono stati dei rapporti buoni, ma penso che intanto la questione sia vecchia, che Giancarlo ce l'abbia fatta capire in tutte le salse,
0: quando c'è,
1: e che ci si possa esprimere anche in toni un po' più
0: quando c'è una morte, insomma, io penso che si possa anche sorvolare, però dipende anche da come uno la prende, evidentemente. Antonio l'ha presa veramente
1: capito, cioè,
0: accidenti,
1: sono
0: se l'abbiamo
1: mesi
0: capito.
1: Che ne parliamo.
0: Abbiamo capito, e lui chiede anche che i tifosi cerchino di comprendere questa sua rabbia. Vedremo chi sì e chi no. Detto questo, però, ha parlato anche naturalmente di Fiorentina. Andiamocela a sentire in questa intervista raccolta per noi dal grande Lorenzo Marucci, che martedì, credo, tornerà qui a fare il suo lavoro ad Extra Viola. Se non c'è lui, ci sono io, mercoledì c'è di sicuro lui.
6: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
7: Sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale, e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
6: Inizia ad essere squadra questa Italia?
7: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello, e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite, e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
6: Fagioli lo vedi più regista, come viene impiegato nella Fiorentina, o mezzala di regia, come invece viene utilizzato da Mancini?
7: Sai, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli. È molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
6: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
7: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione e credo che possa far bene. È stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più, in meglio. Ci sono le possibilità, ci sono i giocatori. L'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza, e quindi i presupposti sono buoni.
0: Beh, insomma, allora, guarda, Fagioli mi pare che si sia sbilanciato, ecco, dal punto di vista tecnico, Antonioni non lo discuto.
1: No, no.
0: Perché quando lui, guarda, anche
1: quando
0: su Hondur.
1: Quando battezza un calciatore.
0: Anche su Hondur, tutti a dire, ma qui, là sotto sopra. Hondur, ragazzi, è un giocatore su cui c'è da lavorarci, su cui sicuramente ci sono delle problematiche dovute anche al fatto che è alto, grosso, cioè un fisico, potrebbe fare il pugile, potrebbe giocare in piazza Santa Croce per il calcio storico. Insieme a lui anche peso però
1: certo.
0: E quindi magari per entrare in forma ci vuole un po' di più, ma l'anno scorso nelle ultime 10 partite io non voglio dire che ha preso il centrocampo la Fiorentina e se l'ho messo in coldo, ma poi ci manca,
1: Io mi aspetto che faccia. Allora, lui quest'estate ha rilasciato un'intervista in Inghilterra a Radio Bruno, ero presente anche io, e lui ha detto molto candidamente di voler aumentare il numero di gol dell'anno scorso e arrivare in doppia cifra. C'è. Ecco, lui è partito con un gol in Coppa Italia, poi si è un po' fermato al Benevento. Io mi auguro che con il ritorno di Vanoli, ecco, la cura funzioni. Certo, questa Fiorentina gioca in modo diverso rispetto all'anno scorso, è molto più offensiva. Lui l'anno scorso giocava in una squadra che doveva salvarsi, quindi doveva stare un po' più attenta. Mi auguro che invece adesso riprenda le misure giuste e che risulti determinante come lo è stato tante volte l'anno scorso. In nazionale ha vestito la 10, anche lui, nell'Under 21. Ha fatto anche bene nella gara vinta contro l'Armenia pochi giorni fa. Vediamo ora quando torna a Firenze cosa riuscirà a fare.
0: La cura Franco Baldini funziona sempre. Silvio Baldini. Franco
1: poi
0: Baldini
1: anche,
0: era
1: il, Enzo,
0: direttore, il direttore sportivo, no, a livello di giocatori o direttori
1: certo,
0: sportivi.
1: Sì.
0: Allora, dovremmo avere tre audio che sono arrivati al 3475-13933, che poi sono il bello di Extra Viola.
8: Buonasera Luis, buonasera Andrea. Beh, io ad esempio a Mediaset ho visto dare un'insufficienza a Fagioli. A volte mi chiedo queste testate che partite guardino, perché Fagioli sicuramente non avrà fatto quello che faceva Zidane, ma è stato molto utile, ha dato ordine,
0: è vero,
8: ha dato palleggio, ha dato velocità nel palleggio in uscita, quindi altro che sufficienza, anche qualcosa in più. E volevo chiedere poi, soprattutto approfittando della presenza di Andrea, ma Vanoli, visto che dice di puntare molto sui giovani, chi sta tenendo in considerazione al momento della primavera della Fiorentina, partendo dal presupposto che a me non sembra di vedere grandissimi talenti, soprattutto a centrocampo.
1: Sono d'accordo.
8: Forse si salva
0: più
8: un
0: giovani,
8: certo Pirlo, che però deve ancora dimostrare tutto quanto.
0: Sono tutti buonasera giovani,
9: a tutti. Ho sentito ora che parlavi di Antonioni. Senti, io sono stato e sono un ammiratore di Antonioni. Però avrebbe già rotto le scatole, porca miseria, tu.
10: Sì, buonasera, sono Paolo. Volevo dire, di Antonioni come giocatore non si discuta, ma come uomo, sì. Primo, secondo me poi era tempo e vi dicevo che tatticamente a te era quello fuori un po' più di progetto di tutti, per il ruolo che non ha nella Fiorentina.
0: Però dovrà andare a fare, perché sennò... Paolo, dove ne pare?
1: Sì, assolutamente. No, intanto fatemi dire che io Antonioni non lo discuto nemmeno come uomo. Io ho stigmatizzato questa sua dichiarazione, ma io non lo discuto né come calciatore né come uomo.
0: No, ognuno poi prende e ne paga.
1: Ci tengo a specificarlo perché
0: ne paga le proprie conseguenze, le conseguenze nei confronti dei tifosi. Vedo tanti messaggi pro Antonioni e qualcuno contro Antonioni, ma insomma, credo faccia parte della vita di tutti i giorni. Non si può andare bene a tutti, neanche il Papa va bene a tutti.
1: Sì.
0: Quindi voglio dire, se neanche il Papa va bene a tutti, se neanche il presidente della più grande nazione potente, ora proprio massimo non lo so, però come Trump non va bene a tutti, è evidente che insomma questo è un dato di fatto.
1: Solo
0: quindi...
1: una risposta brevissima a quell'ascoltatore che ci chiedeva dei giovani. Io credo che l'unico che può sperare qualcosa sia quel ragazzo che ha giocato 90 minuti nell'amichevole col Signa, che si chiama Salvatore Cianciulli, che è un 2008 centrocampista, fa il play. Ora è chiaro che col Signa ha giocato perché non c'erano né Ulai né Fagioli, quindi doveva per forza mettere un primavera. Però è un giocatore che già l'anno scorso, e faceva la 18 l'anno scorso, non era in primavera, Vanoli aveva convocato per una gara in Serie A della prima squadra contro Lazio. Quindi secondo me ci vede qualcosa Vanoli in questo ragazzo. Per il resto concordo totalmente con l'ascoltatore, col telespettatore. Anch'io non vedo grande stoffa, grande talento in questa primavera.
0: anche perché sono tutti molto giovani, sì, molto molto giovani.
1: Tranne Croce ovviamente. Croce
0: siamo arrivati in fondo, perché almeno non mi voglia dire chi mi vuole salutare, ossia Stando Di Nardo, non mi voglia dire siamo arrivati in fondo a questa straviola del sabato. Domani che succede alla Defensa Viola?
1: Domani partiamo alle 14 come sempre, perfetto. 14 e chiudiamo alle 18.
0: Sotto dello sport alle TV38, come sempre dalle 20 alle 20.30, mentre Extra Viola tornerà martedì prossimo puntuale alle 21. Ringrazio da Gian Attasio,
1: a voi, ciao.
0: Alessandro Di Nardo che ci ha condotto con la sua regia mirabilmente, non mi resta che augurarvi un buon sabato sera.

0: guardala.
1: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Basta con questo Coyote, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Coyote è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
4: Sì, sono trapelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore. È comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
3: Eh certo.
4: Greenwood in Inghilterra non può più giocare, no. Perché è una situazione veramente particolare. Addirittura Dave Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui. A Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende. E ci sono, magari qualcuno insomma passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche fra gli stessi tifosi di quella squadra.
3: Sì.
4: E non si riesce sempre a passare sopra.
3: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto.
4: Sì.
3: della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe all'allenatore italiano Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste e omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fan base.
4: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire. Non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita, sì, pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla. Invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi,
3: sì.
4: E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo, ecco. Lì poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte di crude, però non a questi livelli.
3: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui secondo me è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extra calcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
4: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo, sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere 1, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo. E sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica.
3: Infatti, cos'è che non hanno fatto?
4: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
3: Ok.
4: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo. C'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera. E l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
3: Bene, quindi almeno sono 114 e non 115, non so cosa possa cambiare.
4: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
3: Sì.
4: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione almeno 15 club favorevoli, e se si espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. Devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. e smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in championship, può essere retrocesso solo se si detraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
3: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti, oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre. Il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
4: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. E le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. Sì. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo, perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario, i miei diritti, cioè proprio un senso di appartenenza.
3: Sì, sì, come
4: forte.
3: Se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
4: sì,
3: è.
4: Sì, come
3: più.
4: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose, non credo che puoi tenere un allenatore come Guardiola fuori da certe dinamiche.
3: Un allenatore poi, come Guardiola, poi sì, sì.
4: Sì, come Guardiola, perché non so adesso quanto il lavoro degli allenatori sfoci poi nelle dinamiche societarie, però mi sembra strano. Ci sono anche mail insomma dei direttori che cercano di camuffare soldi, c'è di tutto. È uno scandalo, prendete Calciopoli e fate per 5.
3: Esatto, già si candida al più grande scandalo calcistico dell'epoca moderna, perché
4: assolutamente
3: poi...
4: sì, ed è una cosa, un sistema talmente perfezionato e reiterato, e ci sono persone addestrate a dire come funzionava per coprirlo. Questo si legge sempre nei documenti della Premier, che io credo sia impossibile che Guardiola non sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks, che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime. E con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
3: Sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
4: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto. E ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
5: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
6: Eccoci qua, buon pomeriggio da Radio Firenze Viola, ben trovati nuovamente in diretta sulle frequenze della nostra emittente, che avete imparato a conoscere non solo durante la settimana ma anche il fine settimana. E quindi Buon Viola Weekend a tutti. Sabato 3 ottobre 2026, Ludovico Mauro che vi dà il bentrovati in trasmissione. Accanto a me la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi. Ciao Viola.
7: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
6: E buon pomeriggio un'altra volta anche da parte mia a tutti voi che ci seguirete in queste due ore. Salutiamo e ringraziamo Alessandro Di Nardo al di là del vetro a curare la parte tecnica in regia, e vi ribadiamo velocemente i numeri per interagire con noi: 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 per intervenire in diretta e dialogare con lo studio. In un sabato che ancora una volta non ci porta partite della Fiorentina in dote, né per oggi né per domani. Sono le settimane della maxi sosta, la prima per quanto riguarda i campionati, che per la prima volta appunto si fermano con una settimana in più. Tutto questo per non fermarsi ad ottobre, andare direttamente alla successiva sosta di novembre, che vedrà terminare la fase a gironi di Nations League con l'Italia che a novembre poi sfiderà di nuovo la Francia, questa volta in casa propria, e poi farà tappa in Belgio. Parlavo degli azzurri perché siamo reduci da Francia-Italia di ieri sera, dove abbiamo visto intanto una buona nazionale che in casa della selezione probabilmente più forte al mondo ha fatto un'ottima figura, ha strappato anche un punto nonostante fosse stata in svantaggio. Protagonista della serata del Saint-Denis è stato anche Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina confermato da Mancini nell'11 titolare dopo la buona prestazione in Turchia. Cara Viola, se vogliamo cominciare da questo e poi ne andremo a parlare chiaramente durante la trasmissione, ieri si è visto un'altra volta un buon Fagioli, non il migliore degli azzurri, ma comunque in casa della Francia, in un test assai difficile, si è visto ancora una volta bene a centrocampo.
7: Sì, anche secondo me, cioè, è stato un giocatore che ha cercato il pallone, si è impegnato, ha avuto testa, perché nonostante ha fatto fallo poi abbiamo visto come è riuscito a recuperare mentalmente e anche fisicamente. Ma anche secondo me ha avuto un buon controllo in generale sia del corpo che della palla, perché nel possesso è stato decisivo da questo punto di vista, ma anche nella parte difensiva secondo me ha fatto una buona partita.
6: È stata una prestazione sicuramente sufficiente, infatti io non mi trovo d'accordo con la stampa francese e in piccola parte anche italiana che ha bocciato il regista della Fiorentina per la prova di ieri, probabilmente perché chi ha dato i giudizi ha fatto prevalere quel fallo ingenuo che menzionavi anche tu poco fa, da cui poi è scaturito il gol della Francia, anche se va detto che il fallo fatto da Fagioli è stato un fallo normale, e poi lì trovi un fuoriclasse come Olise che cala un gol che tanti altri non fanno.
7: Sì, non si può penalizzare un giocatore per un semplice fallo, bisogna vederlo nell'insieme della partita ieri. Complessivamente è stata una partita positiva per lui, però ecco, magari alcuni non sono stati contenti della sua prestazione.
6: Sì, diciamo che quel calcio di punizione che poi ha portato alla magia di Olise sicuramente pesa nei giudizi su Fagioli per la partita di ieri, ma onestamente ha commesso un fallo abbastanza normale, e tra l'altro hai la sfortuna di beccare un fenomeno come Olise che calcia la punizione perfettamente a giro e la mette all'incrocio dove Donnarumma non può far niente. Se quella punizione non porta al gol non si sta parlando di niente di tutto ciò, e anzi non si fa altro che sottolineare un'altra buona prestazione di Fagioli, certamente non eclatante, però sia in Turchia nella grande vittoria dell'Italia, convincente soprattutto, sia ieri al Saint-Denis si è visto comunque abbastanza sicuro, padrone dei propri mezzi. E infatti Mancini ieri ha lasciato in campo praticamente per tutta la partita, è uscito al 90esimo, quindi l'ha giocata praticamente tutta.
7: Sì, tra l'altro Mancini prima della partita di ieri ha espresso un giudizio su Fagioli dicendo che gli ha detto di giocare con tranquillità, con spensieratezza, cosa fondamentale per lui perché è un giocatore che dal punto di vista mentale viene molto criticato, e quindi appunto abbiamo visto che questo giocatore può agire sia da regista ma anche da mezzala, abbiamo visto ieri tra l'altro, quindi insomma.
6: Diciamo che Mancini lo ha un po' rispolverato alla vecchia maniera, sì. Perché Fagioli nasce trequartista proprio a inizio carriera, quando giocava addirittura alla Cremonese, mezzala come ruolo un po' più naturale, regista ce l'ho adattato proprio Paolo Vanoli, che sì. Poche settimane fa è tornato alla Fiorentina e pochi giorni dopo il suo ritorno si è rivisto subito un Fagioli praticamente opposto rispetto a quello che aveva Grosso a Venezia, ha sfornato subito una grande partita quando la Fiorentina ha vinto in Laguna, ha riguadagnato la nazionale ed è un giocatore che onestamente noi ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni, quindi possiamo essere un po' di parte, però anche cercando di essere oggettivi, Fagioli in questa nazionale ci può stare, lo ha dimostrato in questi due impegni.
7: Sì, sì, assolutamente. Io ho visto un buon giocatore. Tra l'altro possiamo anche capire che in determinati diversi ruoli, come l'ha impostato anche Mancini, può essere utile anche nella Fiorentina. Quindi magari Vanoli può prendere spunto da questa cosa.
6: Guarda, vedo, è un tema che andremo ad approfondire durante il Viola Weekend di questo pomeriggio. Vedo che su firenzeviola.it, che è il nostro sito di riferimento a cui vi rimandiamo sempre, lo ha trattato anche Niccolò Santi come tema nella copertina che è online attualmente nell'home page del sito. Riguarda appunto proprio la mediana, con Fagioli che tornerà verosimilmente martedì a disposizione di Vanoli, Ulai che dovrebbe tornare lunedì, e a proposito dei nazionali, durante la prima ora del Viola Weekend faremo un po' un punto su cosa è accaduto in questi giorni al Viola Park e su chi deve ancora tornare e quando tornerà. Però sì, esattamente, a centrocampo diciamo che Vanoli ha un buon ventaglio di opzioni a cui può lavorare, sì. Sappiamo che Fagioli da playmaker è la sua idea principale ed è probabilmente quella che porterà avanti. Ulai però era stato preso anche per fare il vertice basso, addirittura nelle idee di Grosso sarebbe stato proprio Ulai il playmaker, esatto. E Fagioli sarebbe stato anche in vendita a un certo, sì, punto del mercato.
7: Sì, sì, ma poi Ulai è un giocatore che cerca sempre il compagno, vuole fare un lavoro di squadra, quindi secondo me sarebbe adattissimo a questo ruolo da questo punto di vista.
6: E vediamo se lo vedremo anche in campo, spaziando poi sugli altri temi e ci torneremo appunto anche più tardi, però stamani si è rivisto al Viola Park Beto dopo gli impegni con la Guinea Bissau, devono chiaramente ancora rientrare tanti nazionali. A proposito di chi non veste più la maglia viola ma continua a fare ottime prestazioni, non si può non parlare di Michael Caiode, che anche ieri in casa della Francia ha fatto un'ottima gara, performando molto bene sia in fase di possesso che di non possesso, perché ha contenuto bene gli esterni d'attacco transalpini ed è anche stato il solito trattore sulla fascia, come si era visto anche in Turchia la settimana scorsa. Apriamo il giro di collegamenti, cara Viola, come sempre nel Viola Weekend. Il primo è Mario Tenerani, che è uno di noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
8: Ciao, ciao Viola, ciao Ludovico, un saluto a tutti.
6: E grazie per essere con noi, Mario.
8: Sì,
6: noi siamo,
8: a voi.
6: Siamo partiti ovviamente oggi, Mario, dai temi che riguardano le nazionali, perché la Fiorentina è ferma da 15 giorni. Ovviamente siamo ripartiti da Francia-Italia di ieri e noi in studio dicevamo che si è visto un'altra volta un buon Fagioli, tutto sommato positivo in mezzo al campo nell'Italia, forse un po' penalizzato anche eccessivamente dalla stampa francese e un po' anche da quella italiana per il fallo commesso nel secondo tempo, che poi dà il là al grande gol di Olise. Però tutto sommato si è visto un Fagioli ancora una volta abbastanza vivace in mezzo al campo. Sei d'accordo con questo giudizio, Mario? Hai visto l'Italia ieri, che cosa ne pensi?
8: Guarda, stanotte ho fatto un pezzo proprio per voi, per Firenze, con Twitter, ma ragazzo direttore, e l'ho centrato proprio su quello, su Fagioli di lotta e di governo. Secondo me ha fatto una partita di partita, secondo me, da 7 in pagello, da 7 e mezzo, una partita da sufficienza piena, perché è stato più il sacrificio, cioè più la lotta che il governo, però stare in mezzo a quella tempesta lì, secondo me Ludovico, era tutt'altro che semplice, soprattutto anche nel primo tempo, quando ti veniva l'addosso, no, i francesi, in quanto a chili e centimetri la vincono facile, no, la partita. Infatti due o tre volte è stato forse addirittura spostato, no, dai centrocampisti, ma lui è riuscito sempre a tenere la barra al centro e secondo me ha tirato fuori una partita di personalità. Sono d'accordo con Mancini quando dice che insomma ha personalità e qualità, e quindi senza, voglio dire, esaltare troppo, però è un Fagioli che mi è piaciuto e secondo me da quel tipo di partite Ludovico si cresce.
6: Senza dubbio, anche perché Mario Fagioli riassaporava ora la nazionale e ieri ha giocato probabilmente contro la nazionale più forte al mondo in questo momento, assieme alla Spagna che ha vinto il mondiale pochi mesi fa. Mario, noi dicevamo in studio, per chiudere sul Fagioli nazionale, poi Viola ti farà parlare anche un po' del Fagioli che aspettiamo alla Fiorentina. Fagioli dà l'impressione di poterci stare, no, in questa Italia che comunque a centrocampo è anche ben fornita, con Tonali, con Barella, con Frattesi, forse proprio in mezzo al campo che l'Italia oggi annovera a diversi giocatori di caratura internazionale. Però questo Fagioli, per dosi di palleggio e per duttilità, perché ha fatto la mezzala ma sappiamo che sa fare anche il play, ci può stare, no, nella nazionale di Mancini?
8: No, ma ieri sera ha fatto tutte e due lui, eh?
6: Esatto.
8: Perché poi al 61esimo è uscito Tonali, mi sembra.
6: Ed è andato a fare il regista basso Fagioli.
8: È andato,
6: sì,
8: a fare regista. Quindi lui ha fatto proprio quello che ho scritto stanotte, cioè il doppio ruolo, il doppio abito l'ha indossato con disinvoltura e forse addirittura da play ha fatto vedere anche qualcosa di meglio. Non è un sarà un caso o non è un caso, ditemelo voi, ma il gol arriva con Fagioli che svolge quel ruolo lì, e quindi forse un po' di merito ce l'avrà pure lui, e quindi questo ha dimostrato che lui non ha patito nessun tipo di disagio nel passare da regista a mezzala di regia e nella stessa partita di nuovo a regista. Questa è l'altra buona notizia che arriva alla nazionale. Poi, come tu dicevi prima, in mezzo in azzurro c'è tanta concorrenza, no? C'è Tonali, c'è lui, c'è Dumbia, c'è Barella, c'è Frattesi, insomma, voglio dire, di calciatori ce ne sono lì, siamo onesti. Ma Fagioli mi sembra di capire che sia nell'occhio di Mancini, perché le parole del CT a fine partita mi fanno capire questo.
7: Sì, Mario, assolutamente. Ti volevo riportare appunto sulla Fiorentina, per sempre sul tema di Fagioli. Fagioli, secondo te, lo può alternare a Ulai, Vanoli, oppure no?
8: No, lo può anche alternare. Io sarei contrario, sì, se vuoi il mio parere, ma decide Paolo Vanoli, sì, e ci mancherebbe altro, è molto più bravo di me. Secondo me sono nati per giocare assieme. Sono nati per giocare assieme. Ora Tonali non è Ulai, però qualche punto di contatto si può trovare. Diciamo che Fagioli può fare il regista, o lì può fare l'interno,
7: sì, può avere...
8: Ulai può stare davanti alla difesa e Fagioli fare l'interno alla mezzala. Lui deve lavorare, Vanoli, secondo me deve lavorare per arrivare a quel tipo di traguardo, Viola. Deve arrivare a un traguardo in cui Fagioli e Ulai stanno insieme. Poi dimmi te chi è il terzo, Endur, quello che volete voi, sì, a me va bene. Però sì, Ulai e Fagioli secondo me devono giocare insieme.
6: Senza dubbio, Mario, anche perché sono stati, anche se Fagioli ormai quasi 2 anni fa, ma sono stati 2 investimenti fatti dalla Fiorentina. E proprio sul tema del centrocampo, Mario, visto che ne stavamo già parlando, tu ora citavi Attà. Attà è stato un altro grande investimento del mercato estivo e per ora lo abbiamo visto, diciamo, a scartamento ridotto, soprattutto per un po' di problemi fisici che lo stanno un po' frenando. Ecco, si può dire che ad oggi forse tra coloro che devono ancora spiccare a centrocampo per la Fiorentina, forse il primo da menzionare è proprio Attà, Mario, perché noi ci aspettiamo, sì, tanto dal campionato di Attà, l'abbiamo detto per tutta l'estate.
8: È un altro calciatore fortissimo che però è arrivato a Firenze evidentemente con qualche problemino che si portava dietro da Udine, e i problemini non sono passati, ora sembra stia meglio. Insomma, la sua condizione fisica è stata molto frenata e abbiamo visto Attà solo in pochissime circostanze, l'Attà vero manca. E allora, se vai a fare un ragionamento e manca lui e deve tornare, manca Ulai perché gli devi trovare comunque la posizione, deve esplodere Gonzalves, e per ora diciamo che hai visto solo Mastantuono in GE, sempre già a alti livelli. Beh, io sono felice che se la Fiorentina aspetta ancora Ulai, Attà e Gonzalves, significa che Vanoli ha 3 armi, no, nella cartucciera, insomma 3 armi nel, come dire, nella sacca delle munizioni, e le può tirare fuori. Per cui io credo che questo sia, ci faccia capire di come la Fiorentina sia destinata per forza a salire e a migliorare.
7: Sì, Mario, invece riguardo al ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas, abbiamo visto appunto che si stanno allenando entrambi molto bene e stanno migliorando. In vista della partita contro il Genoa, chi in questo momento è pronto?
8: Tra Valdepeñas e mi dicevi
6: e Vieri, la domanda te l'ha fatta perché Vieri hai visto Mario sta a fare il centrale, ma Vanoli l'ha messo spesso anche a sinistra.
8: Non l'avevo sentito, Viola. No, io sarei per Valdepeñas a sinistra, sarei per Parisi stesse bene, se ci fosse ancora Fortini sarei per Fortini, nel senso che Vieri mi sembra un ripiego. Ho capito perché lo fa giocare lì Vanoli, l'ho chiaro, perché vuole un terzino bloccato, perché ancora non si fida della propria difesa che ha preso tantissimi gol, perché Vanoli non si fida della classifica, perché in 5 partite la Fiorentina ha solo 4 punti. Però se noi pensiamo a uno sviluppo di gioco offensivo, lì ci deve stare Valdepeñas. Se pensiamo a un gioco conservativo per blindare la difesa, per stare più tranquilli, è chiaro che lui riparte da Vieri.
7: Certo.
6: Mario, per quanto riguarda il resto dei nazionali e quindi di giocatori che in questa sosta sono stati via dal Viola Park, oggi si è rivisto Beto, che ha fatto parte dell'allenamento mattutino congiunto con la Primavera. La sensazione, Mario, è che il dualismo Beto-Pellegrino possa andare avanti tutto l'anno, no? In questo momento Pellegrino è avanti, vuoi per i gol, vuoi perché è arrivato prima, vuoi perché è rimasto a lavorare al Viola Park in questa sosta e non è andato in nazionale. Però la sensazione è che si possano veramente giocare il posto per tutta la stagione, no Mario? Io non ho ricordanze di una Fiorentina che avesse due centravanti che partivano più o meno così di pari livello.
8: Sì, però ti dico anche che quello è un ruolo molto delicato. E ti ricordi Prandelli cosa fece quando arrivò a Firenze, no? Andò da Vlahovic e disse: tu sei il mio centravanti. C'era, mi sembra, ancora Piontek, se non sbaglio.
6: E no, Piontek arrivò al posto di Vlahovic insieme a Cabral.
8: C'era Cabral forse. No,
6: Cabral e Piontek arrivarono dopo la cessione di Vlahovic in quel gennaio.
8: Aiutami, c'era centravanti.
6: Era essenzialmente era Vlahovic il centravanti di Prandelli. Io sinceramente non ricordo altri titolari. Vabbè, ora me lo vado a ripescare perché sono state annate in cui essenzialmente Vlahovic cominciò a segnare e poi si prese il posto da titolare.
8: Lui esplose con Prandelli e Buso. Prandelli me lo ricordo benissimo. Andò da Vlahovic e gli disse: io ho fiducia in te, tu sei il mio centravanti. Lui era sempre in alternativa e gli disse: almeno per 5 partite tu hai la maglia, stai tranquillo, non ti voltare verso la panchina quando io faccio le sostituzioni, perché tu non esci.
6: C'era Cutrone comunque, Mario, quando
8: arrivò. Cutrone, perfetto, esatto. E gli disse: tu non esci. E lui ebbe una botta di autostima e di fiducia incredibile. Contestualmente Prandelli, che aveva molto da fare, consegnò Vlahovic a chi conosceva benissimo ovviamente l'attacco, Renato Buso, che iniziò a fare un lavoro in profondità e in massiccio, e di lì a poco Vlahovic esplose, tant'è che Vlahovic poi continuò a segnare anche quando Prandelli andò via e tornò Iachini. Continuò a segnare perché ormai si era sbloccato. E ecco, io credo che con il ruolo centravanti Ludovico e Viola bisognerebbe battezzarne una, almeno per un periodo relativamente breve, no? Quindi se ora è Pellegrino, dire: guarda caro Pellegrino, tu hai altre 5 partite a disposizione, poi vediamo se cambio. Perché Pellegrino mi sembra abbastanza tranquillo, devo dirti. Però se tu mi parli di ballottaggio per tutta la stagione, possono rischiare di bruciarsi entrambi.
6: No, certo, io sono d'accordo col ragionamento, Mario. Dicevo che si tratta ad ora di due attaccanti che sono destinati comunque a giocarsi la maglia, perché nessuno dei due partiva ai nastri di partenza come lui il titolare, lui la riserva, no? Ci sono state annate in cui la Fiorentina, come altre squadre, aveva i centravanti di partenza, un po' come doveva essere l'anno scorso: Ken sarebbe stato il titolare e Dzeko con Piccoli arrivò per fare il suo doppione. Ecco, quest'anno non mi sembra così ai blocchi di partenza, era questo quello che intendevo dire. Poi giustamente, come dicevi te, il ballottaggio continuo non farebbe bene a nessuno dei due, però il mio dubbio era su questo.
8: Ma secondo me è così, cioè so che quello è un ruolo molto delicato e bisogna almeno che per un periodo, te l'ho detto, più o meno breve, tu ne battezzi uno, che non significa che l'altro, non deve entrare mai, Ludovico, non ho detto questo.
6: No, no, certo.
8: Sapere che uno è parte e l'altro subentra.
7: Certo, un altro elemento che abbiamo visto in questa nazionale molto importante.

0: crescita impensabili, si vende quello più anziano, Dodò, e magari il Coyote lo vendi quando ha 24-25 anni e prendi 60-70 certo. milioni.
1: Un po' di questa margine di crescita. Teoria,
0: ma ho sentito dire anche alla mia radio, alle di radio, ascoltatori, da voi anche, ho sentito dire che Coyote era uno scarpone, che Coyote era un mezzo bidone. Ieri sera a Coyote ho visto fare un sombrero a un esterno della Francia, e allora se Coyote a quell'età lì si permette di fare un sombrero a 20 anni ora, Coyote che è un 2006,
2: è un 2004
0: 22, se a 22 anni una partita all'Stade de France a Saint-Denis contro una delle due tre squadre più forti al mondo si permette di fare una roba del genere, vuol dire che sei in fiducia, vuol dire che tecnicamente sei forte. Quindi ora, però, credo anche, Viola, che questi 18 mesi, diciamo 20-21 mesi in Premier l'abbiano aiutato moltissimo a crescere.
1: Certo, è un altro campionato.
2: Sì, più che altro Mario Coyote in Premier, almeno secondo me, ha trovato il campionato adatto a lui, perché alla fine è un campionato molto agonistico, molto intenso, dove la forza fisica, l'esplosività viene ancora più fuori. Lui tra l'altro gioca in una squadra, il Brentford, che non brilla per gioco espresso, per manovra. Hanno segnato tanti gol nell'ultimo anno e mezzo, un po' sporchi, come ha fatto l'Arsenal l'anno scorso vincendo la Premier. Secondo me sono stati, lui ha trovato non solo il campionato giusto, ma anche la squadra probabilmente giusta. Però Mario, ti lancio una provocazione che qualcuno faceva in questi giorni su Coyote, ovvero c'è anche il partito di chi diceva all'epoca, quando è stato venduto Coyote, comunque non era uno che mostrava margini spaventosi come era Chiesa quando venne venduto, Bernardeschi quando venne venduto, Vlahovic quando venne venduto, e quindi poteva essere anche venduto bene a 18 milioni come fece Prade all'epoca e magari non esplodeva. Ecco, secondo te questo ragionamento ha senso, Mario, o continui più a credere sul filone di prima?
0: No, non ha senso, perché non lo deve dire un giornalista né un tifoso. Ci sono dei tecnici dentro la società di calcio professionistica che sono remunerati poco o tanto, questo non lo so, per prendersi delle responsabilità, e tu hai il dovere di capire. Poi si sbaglia tutti, Ludovico, per
2: certo,
0: di Dio, tutti si sbaglia. Juve lo scartò a 14 anni, tutti si sbaglia, però tu devi avere la forza di capire che quello può crescere, e lo devi avere, quindi non puoi rischiare una cosa. Già per me erano pochissimi, 17 milioni e mezzo all'ora, e ora vale il triplo, e è a 22 anni, pensa a cosa può valere l'anno prossimo o tra due anni. Ma non è solo per il valore, è che andava tra l'altro a colmare una lacuna e va avanti da anni, quello della fascia destra. Ieri sera ha fatto una partita di una personalità paurosa Coyote, paurosa, in uno stadio importantissimo contro una squadra fortissima, in una partita che valeva, che non era un'amichevole. Valgono anche le amichevole a livello internazionale, attenzione, ma quella di ieri sera valeva tantissimo, era per una competizione ufficiale, la Nation League, no? E io, però, ripeto, nel mio non è un processo, ma siccome allora avevo detto quello, se cambiassi idea ora sarei incoerente. Più che altro voglio dire, questo lo dico per onestà intellettuale, che quando fu venduto Coyote eravamo il sottoscritto e pochi altri a urlare dicendo che stavamo facendo un errore. La maggior parte anche di quelli che mandano i messaggi ora non mi risulta che fossero così arrabbiati, indignati. Si indignano ora, ma è troppo tardi.
2: Mario, sai, alla fine viene sempre purtroppo da parlare dopo, quando le cose escono un po' alla luce del sole, e parlare di Coyote oggi effettivamente è abbastanza semplice. Comunque grazie a Mario Senerani per averci fatto compagnia.
0: Ciao Viola.
2: Ciao Mario. E grazie a Mario che ci fa sempre compagnia in apertura di trasmissione tutti i sabati. Vedo che iniziano ad arrivare alcuni messaggi. Sì. Andiamo in pausa brevemente, torniamo fra poco e poi li leggiamo. State lì, torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno.

0: Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Sei Viola Dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci. Speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: 16.34, di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend che avete imparato ad ascoltare ormai tutti i weekend dalle 16 alle 18 con Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando accanto a me a proposito di Viola, Viola Ronchi.
10: Certo.
9: Ripartiamo dopo la prima parte di trasmissione con Mario Tenerani, in cui abbiamo un po' snocciolato i temi più a carattere generale, quelli riguardanti la nazionale. E proprio sulla nazionale vedo che al 348-75-3933 iniziano ad arrivare un po' di messaggi.
10: Abbiamo diversi messaggi sul tema Coyote, adesso te li leggo.
9: Vai con qualcuno.
10: Allora, Luca ci dice: con queste due ultime apparizioni in nazionale contro Turchia e Francia, Coyote è da considerare il titolare della corsia di destra dell'Italia. Qualità fisica impressionante, al 70° parecchi calciatori calano di rendimento, lui è sempre più straripante. Poi Ivan ci dice: io continuo a pensare che Jimenez sia più forte di Coyote dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista fisico se la gioca.
9: Questi sono due messaggi diametralmente opposti, ma toccano corde diverse.
10: Sì.
9: Allora, intanto sul fatto che sia il titolare dell'Italia, ora come ora sicuramente sì, ma non vi dovete dimenticare una cosa: Coyote è stato convocato per l'infortunio di Palestra, altrimenti sarebbe rientrato Palestra nella lista dei convocati. Questo ci è stato fatto capire da Coverciano quando è uscita la lista dei nomi di Mancini per la prima volta da quando è tornato CT. Detto questo, io non sono dell'idea che per forza oggi Palestra sia migliore di Coyote. Secondo me più o meno siamo lì, anche perché Palestra ottimo esterno, ma ha fatto un anno buono a Cagliari e quest'anno è al primo banco di prova importante al Chelsea. Coyote ha già più esperienza sulle spalle per quanto riguarda il curriculum. Per quanto riguarda invece il messaggio, e poi ti lascio la parola a Viola che commentiamo insieme, su Jimenez, È un po' difficile da dire oggigiorno. Io penso soltanto che Kayode in questo anno e mezzo abbia fatto ancora più progressi di quanto ci si potesse aspettare. Io stesso ho detto un po' la mia prima con Mario Tenerani, parlando del suo adattamento in Premier e in particolare al Brentford. Quando la Fiorentina lo vendette 2 anni fa, e io lo trovai anche in esclusiva fuori dal Viola Park il giorno del suo addio, e si fece una breve intervista insieme, insomma due battute di addio alla Fiorentina, comunque non ci si aspettava, secondo me, che raggiungesse addirittura questo picco. Lo dicevamo anche ieri era fuori dai microfoni, ci sono stati i calciatori della Fiorentina che invece davano proprio l'impressione di essere, non dico predestinati, ma astri nascenti.
10: Sì, più che altro
9: Kayode sì, ma non così tanto.
10: Sì, come si diceva prima, esatto, io e te, a differenza di Kayode che era ancora molto giovane ed è ancora molto giovane, nella Fiorentina prima c'erano giocatori più pronti che promettevano più sicurezza. Adesso Kayode viene da una preparazione elevata, molto più importante secondo me, infatti si vede anche la qualità fisica, come ci ha detto il nostro ascoltatore, esatto, c'è benissimo, non ha problemi. Dal punto di vista tecnico sicuramente ha tante cose da migliorare, dato dalla giovane età, però io ho visto veramente un cambiamento notevole da...
9: No, senza dubbio ha toccato un livello che almeno io non mi sarei immaginato, ecco, però questo è tipico spesso dei giovani, ci sono anche i ragazzi che... Lui comunque ha avuto una crescita graduale, se dobbiamo dirla tutta, perché alla fine ha fatto gli step giusti senza bruciare le tappe. Sì. Però ci sono anche i ragazzi che ci mettono un po' a esplodere, crescono, sì, con un po' di ritardo rispetto alla, sì, tabella di marcia che ti aspetteresti.
10: Io, come ti ho detto prima, sono dell'idea che una preparazione in Premier è un altro tipo di
9: senza
10: preparazione
9: dubbio,
10: e
9: dubbio.
10: Si vede, quando si gioca si vede.
9: Senza dubbio, anche perché, ripetiamo, a livello atletico, prettamente, sì, fisico
10: è migliorato tantissimo.
9: Ha
10: un
9: pedigree Kayode proprio da Premier League, da quel tipo, sì, di campionato.
10: E vedo
9: che continuano
10: ad
9: arrivarci messaggi, tra l'altro, sia su questo che su altri temi.
10: Sì, sempre su Kayode, un altro nostro ascoltatore ci dice: Kayode ha 22 anni, quindi potenzialmente ha almeno altri 10-12 anni di carriera. Parleremo di lui in ogni pausa per la nazionale o possiamo voltare pagina?
9: No, ma che discorsi, certo che c'è altro di cui parlare, poi lo faremo. Però ragazzi, noi abbiamo parlato 5 minuti con Mario e ora 5 minuti da rientro dalla fascia, sì, pubblicitaria. È comunque un tema di cui si può discutere in salsa, sì, perché... fiorentina, perché comunque lui è cresciuto a Firenze da, diciamo, i 15 anni un po' di più in su ed è esploso qua, o meglio si è affacciato alla prima squadra qua e poi ed è esploso in Inghilterra, e in questi giorni c'è poco da fare, è un tema, perché dei giocatori meno avvezzi alla nazionale di Mancini attualmente è quello che si è messo più in mostra in queste,
10: sì,
9: due partite.
10: Infatti un altro nostro ascoltatore ci dice: credo che la cessione di Kayode non fu condivisa da tanti, però ormai è stato venduto. Certo, ovviamente.
9: Ma certo, ma infatti è un capitolo ormai chiuso,
10: sì,
9: per la Fiorentina.
10: Per la nazionale è apertissima, perché in queste due partite ha fatto la differenza. Anche dal punto di vista mentale, secondo me, Ludovico, perché ho visto un giocatore molto molto deciso rispetto anche ad altri giocatori in campo, nonostante la sua giovane età.
9: Sì, sì, è parso già più pronto di quanto, sì, potrebbe non essere tranquillamente.
10: Ho visto proprio la forza di rialzarsi, la lotta contro la palla. No, no, mi è piaciuto tantissimo.
9: Dovremmo avere qualcos'altro da leggere ancora in basso su
10: Paratici. Sì, abbiamo
9: Paratici.
10: Un altro nostro ascoltatore che ci dice: Paratici ha dichiarato che avrebbe preso uno meglio di Ken. Ken è titolare in nazionale, Pellegrino al Viola Park.
9: Diciamo che questo, ecco, ci dicevano di temi che dovrebbero essere passati come Kayode, allora anche questo è un tema passato perché se ne parlava durante il mercato. Come dire, secondo me l'unica, il cruccio di Paratici nel mercato estivo è stato proprio non tanto Pellegrino, ma la gestione del tema attaccante, perché Ken è stato venduto addirittura come ufficialità l'ultimo giorno di mercato, comunque a fine mercato, sì, nonostante noi sapessimo e l'abbiamo detto tante volte anche qui durante questa trasmissione in estate che la Fiorentina lo voleva vendere. E poi, sì, titolare a Roma, va via alla fine, ne prendo uno meglio e poi arrivano Pellegrino e Beto. Detto che oggi parlare
10: Pellegrino
9: di Ken
10: sta migliorando adesso,
9: senza dubbio. Poi va detto che c'erano anche chi, come noi, non vedeva in Ken un un bomber micidiale come sembrava due anni fa con Paladino, nel senso, banalmente ieri Ken è stato attaccato perché sullo 0-0 sbaglia un gol nel primo tempo,
10: è vero,
9: proprio su assist di Kayode, tra l'altro. Eppure Ken si sapeva che è quel giocatore lì, no? Tecnicamente un po' indietro rispetto ai top, campa molto di prepotenza, di aspetto fisico,
10: sì.
9: È ovvio che lì per lì tu da tifoso dici: vendo Ken, mi arriva l'attaccante del Parma, è un attaccante che giocava all'Udinese anni fa, non ti sembra un passo in avanti? E probabilmente non lo è, però alla fine la Fiorentina ha rimpiazzato Ken con due attaccanti,
10: sì,
9: validi. Diciamo che Paratici ebbe quell'uscita che ti faceva sperare a qualcosa di ottimo,
10: sì,
9: di forte forte.
10: Credo che i nostri tifosi pensano che Ken concretizzava, la differenza è questa secondo me in questo momento, perché Ken concretizzava, toccava palla, il 99% delle volte faceva gol. Questi due attaccanti si vede che peccano di questo aspetto.
9: Tu lo vedevi così bravo sotto porta, Ken?
10: Sì, io sì.
9: E invece
10: io mi sentivo sicura quando tirava lui.
9: Io invece in Ken ho visto sempre tanti limiti a livello fisico, e secondo me anche le partite della nazionale di questi giorni ti dimostrano che è un attaccante che agisce più d'istinto, d'impeto, che di fino, di tecnica pura. Tant'è che al Como per ora non si sta,
10: certo,
9: trovando bene. Gioca in una squadra solo tecnica, di solo fraseggio, di sola qualità. E gli arrivano sì magari in queste due partite del Como che ha giocato lui pochi rifornimenti, però non è, io non lo vedo un centravanti da Fabregas, da calcio di Fabregas.
10: Però io sono sicura che i gol che si sono mangiati Pellegrino e Beto in questo momento Ken li faceva.
9: Andiamo con due note audio arrivate su WhatsApp.
11: Buon pomeriggio, anche basta giornalisti, tifosi a chiedersi perché, per come. Avete sbagliato sul Kayode, avete sbagliato, toppato totalmente, incantati da Dodò, punto e basta, era forte anche prima.
12: Ciao Ludo, ciao Viola. Io però penso che la colpa più grande della Fiorentina sia stata quella appunto di cederlo, perché con Paladino stava giocando. Un club deve fare certe scelte di mercato, specialmente su ragazzo che ha costato zero, al di là dell'allenatore che c'è. Invece noi si pensavo solo a monetizzare nell'immediato. Ciao Lorenzo.
9: Vero, tant'è che lo stesso Kayode l'ha un po' fatto capire in varie interviste postume al suo passaggio in Premier, per esempio proprio con i ragazzi di Calcio Premier l'anno scorso concesse un'intervista in cui fece capire, ed è ancora online, che comunque il suo rapporto non si era rotto con l'ambiente o con la Fiorentina in sé, ma con Palladino, che gli dava poco spazio. Al primo ascoltatore mi sento di dire: ma perché avete, alla fine non abbiamo preso a noi la scelta di vendere Kayode? Poi se tu ci vuoi dire secondo me vi siete sbagliati nei giudizi, ok, però non siamo stati noi a cedere Kayode, l'ha fatto Daniele Pradè. Possiamo andare avanti, ora poi chiudiamo il tema perché alla fine stiamo
10: sì, ne abbiamo parlato abbastanza,
9: sì, sì,
10: adesso
9: solo di questo.
10: Se no ha ragione il nostro ascoltatore.
9: Sì, ci danno poi di triti e ritriti e noi vogliamo andare avanti. Allora, cara Viola, tra una settimana c'è una Fiorentina. Ti chiedo cosa ti aspetti dalla Fiorentina dopo la sosta, considerando quel che si è visto delle prime due partite dal ritorno di Vanoli, tre considerando la Coppa Italia col Pisa.
10: Sì, io mi aspetto una Fiorentina che nonostante la partita magari vada in modo, si sporca dal punto di vista anche fisico, tecnico, mentale, riesca a rialzarsi, perché alla fine è questo che ci manca, un'identità in questo momento. Il gruppo si sta formando, quindi voglio continuare a vedere il giocatore che gioca per l'altro giocatore e per la squadra soprattutto, ma manca di identità, quindi voglio vedere carattere prima di tutto, voglio vedere che davanti all'area di rigore si concretizza, non semplici passaggini e poi alla fine non si concretizza niente. E poi voglio, voglio che si accorciano gli spazi, secondo me, perché c'è troppi buchi tra centrocampo, difesa e attacco da questo punto di vista. Quindi voglio una squadra più compatta, ecco.
9: Allora, in questi giorni, allora intanto vedo che stiamo allestendo il prossimo collegamento, allora aspetto a farvi ascoltare un contributo, uno dei tanti contributi che possiamo proporvi da Trento, perché in questi giorni si sta svolgendo il Festival dello Sport che organizza la Gazzetta dello Sport, appuntamento ormai celebre e consueto di questi tempi, perché avviene più o meno sempre ai primi di ottobre. Ma volevamo fare un punto anche sulla mattinata odierna del Viola Park, dove c'è stato un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Facciamo un po' il punto della situazione con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
10: Ciao Andrea.
13: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
9: Allora Andrea, dicevamo appunto stamani questa partitella in famiglia tra i grandi e gli under 20 di Andreazzoli. Com'è andata la mattinata e se si è rivisto qualche rientrante dalle nazionali?
13: Ma sì, allora intanto era una testa a porte chiuse, quindi difficilmente siamo venuti in possesso di notizie, posso dire certe e dettagliate, perché poi naturalmente è stato un appuntamento che rispetto alla gara col Signa non è stato ripreso nemmeno dalle telecamere, però in ogni caso è stato certamente un modo per rimettere insieme altre minute nelle gambe. Io immagino, presumo almeno, che per qualche titolare della prima squadra affrontare i ragazzi della primavera sia stato un modo per, come si può dire, stat-paddare, cioè per aumentare le proprie, i propri dati statistici a confronto dei ragazzi nel settore giovanile della squadra di Andreazzoli. Praticamente c'erano tutti i giocatori che chiaramente sono rimasti a Firenze nel corso di questi giorni di lavoro, compresi chiaramente i ragazzi dell'Under 20 che in questi giorni ci allenavano con i grandi, loro sono rimasti in prima squadra, e il volto nuovo era quello di Norberto Beto, che chiaramente è tornato dalla nazionale pochi giorni fa, è stato tra i primi a rientrare, anzi il primo in realtà a rientrare agli impegni con le rispettive selezioni, e già oggi, per quello che siamo riusciti a capire, ha preso parte proprio a questo allenamento congiunto. Di fatto si tratta di un amichevole, ma senza arbitro e senza guardaline, quindi fondamentalmente non si può parlare di amichevole, quindi trattasi di allenamento congiunto. Diciamo comunque sia l'opportunità, ripeto, di mettere i minuti nelle gambe, e vedremo quello che porterà in dote, se dovessero uscire poi delle immagini saremo più chiari, ma di sicuro potrà essere stato in ogni caso un appuntamento importante per Vanoli per valutare lo stato di forma della squadra.
10: Certo, riguardo al tema attaccanti ti volevo riportare su Beto, che è tornato oggi, e secondo te Vanoli lo schiererà dal primo minuto nella prossima partita o continuerà a puntare su Pellegrino dal primo minuto?
13: Guarda, questo Viola è uno dei tanti temi che stanno animando da giorni, per non dire da settimane, perché ormai la sosta è veramente lunga, la pausa. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che in ogni caso chi giocherà a Genova dovrà dare una mano all'attacco, come direbbero i giovani, dovranno carriare il reparto offensivo. Io ho la sensazione che Pellegrino però resti nettamente più avanti rispetto a Beto, perché è rimasto qua a lungo, è rimasto qua per tutta la sosta, è anche quello che ha fondamentalmente dato maggior apporto alla fase offensiva nel corso un po' di tutta la gestione tecnica stagionale, sia con Grosso che con Vanoli. Secondo me la scelta di proporlo titolare nella gara con Napoli può avere un peso specifico. Chiaro che naturalmente da ogni partita dipende poi la scelta del tecnico, cioè a seconda dell'avversario, a seconda delle richieste che si vanno a affrontare, credo che poi domenica dipenderanno le scelte dell'allenatore. Però onestamente, ecco, per rispondere veramente in modo sintetico alla tua domanda, credo che Pellegrino resti in vantaggio, anche se poi comunque Beto ha fatto comunque una buona serie di performance in nazionale, ha fatto anche un assist nella vittoria della Guinea-Bissau contro la Tanzania, quindi è tornato sicuramente rinfrancato. Vedremo quello che riuscirà a fare.
9: A proposito di ballottaggi, Andrea, verso la gara col Genoa, pensi ce ne siano altri in questo momento nella testa di Vanoli? Perché comunque per ora abbiamo visto due gare di campionato e una di Coppa Italia, e la questione punta è quella che ha tenuto banco per la maggiore finora. Però ci sono sempre stati un po' di dubbi nei vari reparti. Prima noi con Mario Tenerani parlavamo di Vieri Valdepeñas, per esempio, nel ruolo di esterno sinistro di difesa. A centrocampo c'è ancora da capire come verrà piano piano inserito Ulai. Secondo te quali sono ad oggi, a una settimana di distanza, i dubbi principali di Vanoli?
13: Allora, sicuramente quello sulla fascia sinistra è uno, c'è poco da dire. Non ho grossi dubbi invece sul fatto che il play sarà Fasoli, cioè io, nonostante comunque sia un impiego abbastanza continuativo in nazionale, poi vedremo se Mancini lo farà giocare anche contro Turchia, credo proprio di no. Nell'ultimo match della Nations League di questa pausa, ma al di là di questo, insomma, le prestazioni dell'ex Juventus sono state talmente convincenti ultimamente che mi aspetto un suo impiego nella gara contro il Genoa alla ripresa. I dubbi ce ne sono anche altri, secondo me. Per esempio, c'è quello legato al trequartista. Sia Gonçalves che Attas sono rimasti entrambi a Firenze nel corso di questa sosta, entrambi con, tra virgolette, zavorre diverse, cioè uno per esempio aveva da migliorare la forma fisica, ovvero Gonçalves, quell'altro aveva da recuperare da dei problemini che lo hanno lentamente ma costantemente accompagnato durante questa prima parte di stagione. E poi secondo me un altro ballottaggio inevitabile è quello sulla fascia destra, perché insomma Mastantuono è un giocatore fortissimo, di livello, che tuttavia tornerà a Firenze soltanto tra il 7 e l'8 di ottobre, quindi veramente a due giorni poco più dalla partita contro il Genoa. Quindi ecco, io per forza di cose dovevo mettere come un dubbio legittimo che il tecnico deve avere, perché non darei così per scontato che, per quanto insomma reduce dalla notte meravigliosa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires per la festa di Messi, ma devo comunque mettere sul piatto la possibilità che Mastantuono possa non essere titolare in quella partita.
9: Andrea, grazie del tuo contributo,
10: mille.
9: A presto e buon lavoro.
10: Ciao.
13: A voi, a più tardi, ciao.
9: Grazie quindi ad Andrea Giannattasio, che ci ha aiutato a fare il punto della mattinata trascorsa al Viola Park. In questi giorni, vi dicevo pochi minuti fa, si sta svolgendo invece l'edizione 2026 del Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento come di consueto, organizzato dalla Gazzetta. Tanti volti illustri del mondo del calcio presenti a questa rassegna, tra essi anche Frank Ribéry, che nel pomeriggio di oggi si è speso dal palco parlando un po' anche della Fiorentina. Ce lo andiamo ad ascoltare col contributo realizzato da Lorenzo Marucci.
14: E che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
15: Boh, quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa, potevo andare a Qatar o in altri paesi, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire che Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, ma io so che a Firenze le tifosi c'è una grande passione, e io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze. È stato contento, un peccato perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto,
14: certo.
15: Però due anni, è stato due anni bellissimo anche perché c'è tanti ricordi, è stato un onore anche portare questo maglietto viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
14: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
15: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito due giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro dove essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, facciamo del lavoro per stesso e quando adesso quando loro vedo Dusan in Chiesa a giocare così, ma sono contento per loro.
14: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
15: Beh, quando sei infortunato come lui ha avuto la cosa più peggio per un giocatore, perché quando si è lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione quando come rotonda il livello fisico, però après dopo ha avuto un po' forse un po' di problemi a Liverpool, non quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile, però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, e questo è importante per lui, perché lui è ancora okay, non è più giovane, però non è un
14: ancora qualche anno,
15: c'è le qualità e lui può dimostrare importanti cose.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, è inutile ora di si doveva tenere, no, era meglio Dodò, si è scelto male, tanto se rimane a Firenze il nazionale non lo chiamava mai, andava un premier e lo chiama, tanto è sempre stato così e sempre sarà così.
3: Vabbè, allora questa è una sentenza che può trovare dei discorsi a livello logico, da altre parti secondo me andrebbe un po' approfondito come ragionamento. Comunque, ben trovati in diretta, 17.04, Ludovico Mauro e Viola Ronchi. Questo è il Viola Weekend, ancora per un'oretta insieme a voi su Radio Firenze Viola. Anche per chi ci segue, soprattutto per chi ci segue in formato visual o sul canale 92 del digitale terrestre. Abbiamo fatto vedere prima l'intervento di Frank Ribéry dal palco del Festival dello Sport di Trento. Qualcos'altro vi proporremo nel corso di questa seconda ora. Eviterei di rispondere al tema Caiode perché altrimenti non finiamo più, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, però ringraziamo l'amico che ci ha mandato l'audio e vi invitiamo a tutti a seguire l'esempio, perché io e Viola siamo qui apposta per soddisfare le vostre richieste e per cercare di darvi gli spunti giusti per parlare con noi di Fiorentina sempre con leggerezza, come dice il jingle di questa trasmissione. In queste ore, tra le interviste che sono state realizzate dalle varie testate giornalistiche, ce n'è una fatta dai colleghi di Sky Sport al Viola Park a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che si è concesso ai microfoni appunto di Sky per fare un po' il punto sulla sua squadra nel bel mezzo della sosta e poche settimane dopo il suo ritorno da allenatore della Fiorentina. Ce lo ascoltiamo allora, Paolo Vanoli a Sky Sport.
4: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
3: E quindi Paolo Vanoli torna a parlare anche dell'ipotesi del doppio regista, caldeggiata a lui dai colleghi presenti in sala stampa dopo la partita col Napoli, ma sappiamo essere un esperimento che lui comunque testerebbe volentieri. Vediamo, perché abbiamo 6 partite da qui alla prossima sosta che ci diranno tanto anche su come Vanoli stesso vorrà disegnare anche in modo alternativo la sua Fiorentina, perché che gli piaccia il 4-3-3, che questa squadra sia fatta per un 4-3-3, 4-2-3-1, lo abbiamo capito. Vediamo se noteremo anche qualche spunto in più nel prossimo mese e mezzo che ci separa dalla successiva sosta per le nazionali. Nel frattempo ci mettiamo in collegamento col prossimo ospite della nostra trasmissione, perché volevamo fare un punto su anche una voce di mercato venuta fuori in questi giorni, tra l'altro direttamente da questa emittente, perché è stato il direttore Niccolò Ceccarini a tirarla fuori nelle giornate scorse, ed è la Fiorentina interessata a Thiago Gabriel, difensore del Lecce, che ha fatto bene l'anno scorso nella salvezza centrata dai salentini, è stato oggetto di interesse del Milan nei mesi scorsi. Il direttorissimo Nick Ceccarini, che per noi è la Cassazione sul mercato, ci ha fatto capire che la Fiorentina comunque lo attenziona da diversi mesi e che a gennaio la squadra viola vorrà, tramite Fabio Paratici e la sua dirigenza, andare a rafforzarsi in difesa prendendo un altro difensore.
5: Sì, potrebbe essere un obiettivo concreto, visto che se Pongracic dovesse partire potrebbe essere un nome caldo per la Fiorentina. Sì.
3: E allora facciamo un punto su tutto questo e ci facciamo aiutare da chi segue per il nostro network di tuttomercatoweb.com le vicende di casa Lecce tutti i giorni, ed è Pierpaolo Verri che è in linea con noi. Ciao Pierpaolo, buon pomeriggio.
5: Ciao Pierpaolo.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
3: E grazie a te per aver risposto. Volevamo appunto approfondire questa voce trapelata nei giorni scorsi che vorrebbe anche la Fiorentina su Thiago Gabriel dopo l'inseguimento che ha fatto il Milan sul giocatore nei mesi scorsi. Ti chiedo intanto, Pierpaolo, di farci un quadro su come ha vissuto questi anni a Lecce Thiago Gabriel e come sta adesso, non solo fisicamente ma anche mentalmente, come ha passato l'estate, dove poteva anche trasferirsi altrove.
6: Sì, allora la storia di Thiago Gabriel a Lecce comincia a gennaio del 2025 con un'operazione di prospettiva da Destrella Amadora, un'operazione di mercato diciamo a costi molto contenuti, parliamo di circa un milione e mezzo compresi bonus. Ai tempi c'era Pantaleo Corvino come responsabile della tecnica, che decise di investire su questo centrale di prospettiva. Una prima parte, diciamo primi mesi in Serie A, tenuto un po' così in panchina a crescere all'ombra di, ai tempi c'era ancora Baschirotto, poi la cessione di Capitan Baschirotto in estate, e Thiago Gabriel si è preso da subito la maglia titolare a partire dall'estate diciamo dello scorso campionato. Già nel ritiro precampionato Eusebio Di Francesco, anche lui era appena arrivato a Lecce, disse che Thiago Gabriel si stava mettendo in mostra, e effettivamente poi lo scorso anno ha fatto un campionato molto importante, arrivando anche ad essere un titolarissimo della nazionale portoghese Under 21. Poi c'è stata la scorsa estate e indubbiamente è stata un'estate molto particolare sia per il Lecce che per Thiago Gabriel, perché tutti ci aspettavamo che Thiago Gabriel potesse essere l'ennesima plusvalenza, diciamo il fiore all'occhiello, ecco, in termini diciamo di cessione delle rose del Lecce quest'estate. La realtà però è che poi nessun club è andato ad avvicinarsi, non ha fatto diciamo proposte che si potessero avvicinare alla cifra richiesta dal Lecce, che era di 30 milioni di euro. Quindi è stata un'estate molto particolare. Thiago Gabriel io credo che ne abbia anche risentito nelle prime giornate di campionato. È vero che ha segnato a Venezia partendo dalla panchina proprio alla prima di campionato, però nelle prime giornate di campionato è stato un po' più distratto, probabilmente anche da questa situazione che si è venuta a creare, perché non dimentichiamoci che parliamo di un ragazzo del 2004, quasi 2005, perché è nato praticamente a fine dicembre. È chiaro che quando sulle tue tracce ci sono club importanti, senti tante voci, ci sta diciamo essere un attimo un po' più distratto. Poi arriviamo ai giorni nostri, perché il contratto di Thiago Gabriel inizialmente era in scadenza il prossimo giugno, con un'opzione di rinnovo unilaterale per il Lecce, però una volta che è rimasto il Lecce assieme a Jorge Mendes, che è il suo procuratore, si sono diciamo messi a tavolino molto serenamente, il Lecce non ha esercitato l'opzione di rinnovo, il Lecce ha rinnovato proprio da zero il contratto, ritoccando la cifra chiaramente più importanti rispetto a quelle con cui era stato acquistato. Quindi adesso diciamo che Thiago Gabriel gioca forse con la mente un po' più serena, ecco,
5: certo,
6: diciamo così, rispetto ad agosto.
5: Certo, quindi alla luce proprio di queste ultime voci ti volevo chiedere, secondo te quante probabilità c'è che il Lecce voglia privarsi di un giocatore titolare come lui in questo momento?
6: Sicuramente il discorso è che per il Lecce non esistono giocatori incedibili. È chiaro che nel momento in cui arriva l'offerta importante, l'asticella del Lecce è sui 30 milioni, però io penso che diciamo anche ad una cifra inferiore, magari con qualche bonus, sicuramente si può diciamo trattare, anche perché poi sappiamo bene come funziona in questi casi. Conta sia la volontà del club, ma conta anche la volontà del giocatore. Quindi se il giocatore ad un certo punto spinge magari per la cessione, ecco, non avrebbe molto senso poi neanche per il Lecce tenere un giocatore scontento. Non è il caso caso proprio al momento di Thiago Gabriel. Chiaramente il Lecce farebbe fatica a cedere un calciatore importante titolare, malgrado abbia comunque già all'interno della rosa le soluzioni per poter sopperire, perché ripeto, tecnicamente il Lecce aveva un po' messo in preventivo in estate la possibilità che Thiago Gabriel potesse partire, come giusto che sia, alla luce di quello che era stato il campionato. Quindi diciamo l'anomalia, forse anomalia positiva, perché chiaramente il Lecce è contento di poter continuare a contare su un giocatore del genere, però l'anomalia è stata la permanenza, perché noi tutti ci aspettavamo, ma ridosso la fine di agosto, l'offerta veramente importante, se non dall'Italia anche dall'estero, perché comunque Thiago Gabriel diverse stimatorie anche in Premier League, però alla fine non è arrivata. Ma sappiamo benissimo che quella di Thiago Gabriel è una situazione che va monitorata nel tempo, e sappiamo benissimo che gennaio può essere un mese caldo anche per lui. Io penso 2 anni fa il Lecce ad esempio aveva Dorgu, un po' una situazione simile, è arrivato gennaio, Dorgu era un elemento importantissimo in quel Lecce, però poi è arrivata l'offerta importante del Manchester United e il Lecce sicuramente ha dovuto diciamo darlo via, e credo che diciamo la situazione possa essere un po' sovrapponibile rispetto a Thiago Gabriel.
3: Ma vi risulta ci sia stato questo corteggiamento lungo del Milan e che siano stati comunque vicini almeno a presentare un'offerta, o sono state soltanto voci di corridoio, rumors? E in seconda battuta, pensate che a gennaio possano tornare alla carica da Milano?
6: Ci sono state delle valutazioni da parte del Milan in Italia, ma anche all'estero, squadre di Premier come ad esempio il Bournemouth, ci sono state delle valutazioni, però da quello che sappiamo, da quello che poi ha confermato anche il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera, ci si è fermati soltanto diciamo a dei discorsi, a degli interessamenti preliminari, senza mai poi avvicinarsi a formalizzare un'offerta concreta che potesse far vacillare il Lecce. È chiaro che poi Thiago Gabriel ha cominciato col botto anche questa stagione, perché abbiamo detto che era un po' distratto, però ha già segnato 2 gol pesanti, importanti in campionato, quindi ha già cominciato bene, sta facendo bene anche in questa finestra delle nazionali con il Portogallo Under 21, titolarissimo in una nazionale di grande prospettiva come quella appunto portoghese, e quindi ci aspettiamo che a ridosso di gennaio possa eventualmente arrivare anche qualche offerta che magari non è arrivata in estate.
3: Pierpaolo, grazie mille per il tuo contributo, a presto e buon lavoro.
5: Grazie mille, ciao.
3: E grazie allora al corrispondente di tuttomercatoweb.com da Lecce, che ci ha aiutato a fare un punto su quel che potrebbe accadere su Thiago Gabriel. Sì. Qualcuno ci scrive a tal proposito, immagino.
5: Sì, qualcuno ci scrive e ci dice 30 milioni di euro, richiesta folle, rimane per sempre a Lecce, vale 15 milioni.
3: Ah, vabbè, che i cartellini ormai siano gonfiati, ragazzi, è chiaro. Sì, forse anche secondo me sono un po' tanti, però penso sia un profilo che comunque vale per il futuro. Il discorso è che c'è da capire quanto per Vanoli a gennaio, e ne riparleremo ovviamente tra 2 o 3 mesi, questa difesa della Fiorentina sia da ritoccare, perché quest'anno la Fiorentina non ha le coppe, gioca solo la domenica. E quindi a livello numerico ci siamo.
5: Sì.
3: Lui penso si trovi molto bene con la coppia Dragusin, tra l'altro ieri espulso dopo 23 minuti con la Romania, quindi periodo con la nazionale un po' da dimenticare per il rumeno, ma comunque pilastro della difesa assieme a Ranieri.
5: Sì, nelle gerarchie credo che prima ci sia Dragusin e Ranieri, e poi appunto eventualmente Pongracic, che magari verrà sostituito appunto da questo giocatore.
3: Vediamo, sappiamo che in estate Pongracic c'era volendo un cedibile, il suo agente ci ha fatto capire che poi in realtà non c'è stato niente di concreto che potesse far pensare all'addio. Comunque sappiamo che Thiago Gabriel è uno dei nomi che la Fiorentina monitora ormai da tempo, e potrebbe diventare una pista di mercato che magari si accende nel corso della sessione di riparazione. Va bene, detto questo, tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento di questi giorni, stamattina c'è stato Giancarlo Antonioni, che ha presentato il suo libro Una vita da 10, scritto col nostro Luca Calamai, anch'esso presente in loco. Dopo la presentazione del libro, l'unico 10 si è concesso ai microfoni della stampa, tra cui il nostro Lorenzo Marucci, inviato in Trentino in questi giorni. Ci ascoltiamo allora le parole di Giancarlo Antonioni.
7: Giancarlo, nel tuo libro si parla anche della nazionale, allora ti chiedo subito che sensazione hai avuto, che impressione hai avuto nel vedere ieri l'Italia pareggiare con la Francia.
8: Sta progredendo molto bene, quindi è sicuramente di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale e sicuramente saranno dei benefici nel proseguimento di questo percorso. Bisogna avere un po' di pazienza.
7: Inizia ad essere squadra questa Italia?
8: Sì, ieri ha giocato contro una grande squadra, la Francia, che tutti conosciamo, ha mantenuto praticamente i 90 minuti allo stesso livello e quindi vuol dire che è migliorata molto in queste ultime due partite e vediamo in seguito cosa potrà fare. Sicuramente l'inserimento dei giovani è stato positivo, sono espressi molto bene, quindi è di buon auspicio per il futuro.
7: Fagioli lo vedi più regista come viene impiegato nella Fiorentina o mezzala di regia come invece viene utilizzato da Mancini?
8: Sì, è un giocatore che può fare benissimo entrambi i ruoli, è molto bravo tecnicamente, è uno che vede il gioco, poi chiaramente riesce a trovare con i suoi passaggi abbastanza illuminanti i suoi compagni, quindi credo che sia un giocatore eclettico che possa fare in due ruoli.
7: Ti hai riparlato dei tuoi trascorsi con la Fiorentina, hai parlato del tuo presente. A proposito della Fiorentina, questo cambio di allenatore pensi che possa dare ulteriori risultati positivi dopo la scossa che c'è stata con Vanoli?
8: Ma Paolo l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno non era stato riconfermato, ha ripreso in mano la situazione, credo che possa far bene, è stata cambiata molto la Fiorentina, sicuramente bisogna avere un po' di pazienza per poter pensare che questa squadra possa fare sicuramente qualcosa di più in meglio, ci sono le possibilità, ci sono i giocatori, l'allenatore l'anno scorso ha dimostrato di essere all'altezza e quindi i presupposti sono buoni.
7: Ecco, anche nel corso della presentazione del tuo libro qui questa mattina a Trento hai parlato di Mastantuono e lo hai accostato in parte a Baggio, ricordo che in una recente intervista lo hai accostato per qualche caratteristica anche a De Sisti, a Rui Costa. No.
8: De Sisti no.
7: No, no, io l'avevo letto, no.
8: Ha scritto male perché De Sisti è un altro.
7: Appunto, sono un altro ruolo.
8: No, assolutamente. Baggio perché è un giocatore che supera l'uomo e a volte riesce a diventare determinante. Rui Costa è un giocatore diverso, un centrocampista diverso da Mastantuono, ecco, era solo considerato per le caratteristiche come Roberto Baggio.
7: E come Bertone invece per questa capacità di integrarsi subito con il popolo fiorentino?
8: Ah, gli argentini solitamente in Italia vanno tutti bene, quelli che sono venuti in Italia hanno sempre avuto un rapporto ottimo con, sia con la gente sia con la metodologia di gioco, sono giocatori tecnici tutti e quindi si adattano benissimo al calcio italiano.
7: A te ti piace?
8: A te l'Udinese ha fatto benissimo, quest'anno sta piano piano inserendosi, credo sia un giocatore valido, un giocatore che ha fatto bene in una squadra, adesso deve inserirsi in questo nuovo contesto.
7: Grande tecnica.
8: Grande tecnica, fa gol, almeno qualche gol ha fatto, è un centrocampista offensivo, ecco, però siccome fisicamente è molto ben dotato può fare benissimo il centrocampista a tutto campo.
7: Ecco, un altro paio di domande, Ulai, che idea ti sei fatto su questo giocatore?
8: Ulai bisogna vederlo un po', però è un giocatore che pagava 30 milioni, quindi deve essere bravo per forza, se no non costava questa cifra.
7: Però a Firenze ci si interroga se possa giocare con Fagioli.
8: Firenze giustamente è l'allenatore che deve decidere se possono coesistere oppure no, ma ti ho detto già prima, Fagioli può fare anche il centrocampista e Ulai come si chiama può fare il metodista, quindi tutte e due possono giocare insieme.
9: Senti, invece hai parlato degli argentini, invece anche se tu quella stagione lì praticamente non l'hai giocata, ma che ricordi hai di Socrates? Come mai invece diciamo veniva con tantissime aspettative? Che tipo era lui? Che ricordo hai?
8: No, è un ricordo piacevole del dottore perché Era un brasiliano particolare, classico brasiliano atipico, però un giocatore con grandi doti tecniche, però è arrivato tardi in Italia, a 29 anni. Socrates doveva arrivare prima in Italia perché non ha praticamente mantenuto e retto la preparazione in cui ero presente proprio qui a, mi sembra, non a Madonna di Campiglia, a Pinzolo. Non riusciva a fare la preparazione perché non era abituato, quindi ha trovato difficoltà già all'inizio, poi dopo piano piano si è inserito, però credo che i giocatori di una certa età, abituati a un certo tipo di gioco, hanno preso i giovani non diciamo datati come poteva essere Socrates in quel momento. Lo avevano preso poi al posto mio.
9: E come mai poi è andato via? Perché è voluto andare via lui o non è stato riconfermato?
8: No, non si trovava a suo agio proprio per i motivi che ho detto prima. Però è un calciatore fantastico, perché in Brasile, anche contro di noi nell'82, ci fece il gol dell'1-1. E poi si vedeva un giocatore un po' fuori dal comune.

0: Sicuramente il calcio è cambiato, il lancio lungo oggi non è contemplato molto, perché con le squadre che giocano corte sarebbe l'ideale, perché poi mette in condizione che accompagni di trovarsi davanti alla porta. Però si fa tutti i passaggi brevi, si riparte da dietro, quindi è cambiata un po' la metodologia. Però sono giocatori tecnici bravi, secondo me, a livello giovanile, che potrebbero sfruttare proprio queste caratteristiche. Però oggi si segue molto quello che ti dice l'allenatore, quindi abbiamo perso un po' di quella fantasia che c'era prima.
1: Ottimissima, chi preferisci a gusto personale tra Beto e Pellegrino?
0: Che sono l'allenatore della Fiorentina.
1: A gusto personale?
0: Ma sono tutti e due i giocatori. Beto ha fatto bene all'Udinese, me lo ricordo all'Udinese, ha fatto molto bene. Pellegrino è più recente, a Parma ha fatto bene e ora ha dimostrato anche a Firenze di essere un goleador, però va servito nel modo giusto.
2: E questo era Giancarlo Antonioni dal Festival dello Sport di Trento. Tra i tanti intervistati, molti li ritrovate anche sul nostro sito di firenzeviola.it come interviste scritte, su tuttomercatoweb.com anche i temi a carattere più nazionale, quindi argomenti che spaziano oltre la Fiorentina, su cui tendiamo a concentrarci noi per ovvi motivi. Ci fermiamo per l'ultima volta nel corso di questa trasmissione, voi rimanete lì perché Ludovico Mauro e Viola Ronchi tornano tra pochissimo, abbiamo ancora diverse cose da dire per l'ultima parte del Viola Weekend. A tra poco.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua per l'ultima parte della nostra trasmissione. Questo è il Viola Weekend 17:32. Abbiamo ancora uno spezzone di diretta da condividere con voi. Lo faremo con un altro ospite che tra poco troviamo al telefono. Prima però vi facciamo ascoltare una delle interviste migliori realizzate in questa settimana dalla nostra redazione. È quella a Gaetano Castrovilli, realizzata da Andrea Giannattasio per FirenzeViola.it. Uno stralcio è uscito anche ieri mattina sulle pagine sportive della Nazione. Castrovilli oggi svincolato, Castrovilli che, a proposito di talenti che invece si vedeva che avevano da spiccare il volo, Castrovilli era uno di quelli.
3: Erano
2: di quelli, è stato frenato molto dalla sfortuna, probabilmente.
3: Sì, sì.
2: Le rotture del ginocchio, il palo preso a Genova, a proposito di Marassi, dove andrà la Fiorentina sabato prossimo, che lo tiene fuori per tanto tempo. Insomma, se c'è un giocatore che è stato molto sfortunato in carriera è proprio Gaetano Castrovilli, che ai nostri microfoni si è raccontato sull'attualità, sui suoi ricordi di Firenze e su tanto altro. Vi facciamo ascoltare e anche vedere, perché ve lo facciamo vedere in formato video e sul canale 92 del Digitale Terrestre, Gaetano Castrovilli a Firenze Viola.
4: In questa Fiorentina nuova così tecnica, in questo centrocampo e anche in attacco così di livello, io ti ci vedrei personalmente bene, tu ti ci vedresti bene?
5: Pare, io, a me piace tantissimo Nicolò Fagioli e a me piace tanto la gente che gioca a calcio, che vede il calcio, che gioca con la testa alta. Un altro giocatore che mi piace tanto è Attà, che è vero non è iniziato benissimo, però secondo me ha tanta qualità, tanta. E poi c'è Mastantuono, che è un ragazzo tanto giovane, però per me c'ha delle qualità immense. Quindi non è partita benissimo la Fiorentina, ma sai, quando cambi tanto hai bisogno un po' di tempo. Quindi secondo me ripartirà, perché lo sta già facendo, nelle ultime partite si è visto. Quindi mi auguro che torni dove merita questa Fiorentina, perché lo merita la società che ci sta investendo tanto, i tifosi, perché c'è un ricordo bellissimo dei tifosi. Soprattutto se pensi ai tifosi, io mi ricordo la partita quando ho giocato qui a Firenze contro la Juve, quando si sono alzati tutti in piedi, e mi viene sempre in mente questa scena. Quindi la Fiorentina per me, società, città e tifosi meritano tanto.
4: E poi hai indossato anche la numero 10, che qua vale tanto. Giustamente hai delle prospettive davanti, mi auguro, importanti. Ora che stai facendo? Ti stai tenendo in forma? Ti vedo molto bene. Prima mi dicevi non ho mai avuto una gamba così da tanto tempo, quindi ci racconti un po' come ti tieni in forma, che fai?
5: Beh, io mi alleno ogni giorno tranne la domenica, e faccio il lavoro sia in campo che in palestra. Ho iniziato un percorso 4 mesi fa con un preparatore in Spagna e devo dire che mi ha fatto tornare a star bene fisicamente, perché come ti ho detto prima non vedevo queste gambe belle toniche, belle definite da tanto. E ora inizierò a fare allenamenti con la squadra, la Figline, e li voglio ringraziare per questa disponibilità. E quindi mi preparo ad essere in forma per quando arriverà la squadra, quindi è giusto che io mi tenga in allenamento. A me va bene sia all'estero che in Italia, Serie B, magari Serie A, ma non mi precludo nulla. Però l'importante, quello che dico sempre, è che voglio trovare qualcuno che crede ancora in me, perché è quello che mi serve, perché ho sofferto mentalmente come ho detto prima, ora mi sento molto molto molto bene, quindi voglio solo qualcuno che crede in me e che mi dia la possibilità di mettermi in mostra. Poi sarà a me, ovviamente.
4: Quanto ti manca sentire uno stadio che urla il tuo nome magari dopo un gol?
5: Beh, questo tanto tanto tanto, perché

0: La mia umiltà, perché mi reputo un ragazzo tanto umile, quindi che quello che voglio lasciargli sono i valori e soprattutto quello di non mollare mai, di avere una forte determinazione, di veramente affrontare le cose con leggerezza, perché ti aiutano tanto.
1: E questo era Gaetano Castrovilli, che chiaramente ritrovate integralmente su firenzeviola.it, notizia che è uscita nella notte di ieri in copertina sul nostro sito, ve l'abbiamo fatta ascoltare anche ieri con spezzoni divisi più o meno in tutto l'arco del nostro palinsesto. Andiamo allora ad addentrarci nell'ultima parte di trasmissione, lo facciamo con un altro graditissimo ospite che disturbiamo spesso qui su Radio Firenze Viola, precisamente qui nel corso del Viola Weekend. Ex difensore, ricordato soprattutto col Genoa ma anche col Catania, attualmente CT della nazionale siciliana, sto parlando di Giovanni Marchese. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
2: Ciao Giovanni.
3: Grazie, ciao, grazie per l'invito, assolutamente non è un disturbo, anzi è un piacere per me sentirvi.
1: Grazie. Giovanni, come stai intanto? Come procede la tua avventura da CT in Sicilia e in generale che momento è per il vostro progetto?
3: Bene, siamo contenti di questo progetto. Quest'anno abbiamo avuto il piacere a giugno di fare per la prima volta la partita contro una nazionale FIFA vera e propria, perché prima erano squadre non riconosciute come la Corsica, come potrebbe essere la Sicilia, la Sardegna. Invece quest'anno per la prima volta abbiamo giocato proprio con una squadra FIFA che sarebbe la nazionale del Mauritius, no? Che non è riuscita a qualificarsi per il mondiale, come potrebbe essere un Capoverde, per intenderci, con un ranking basso. E quindi niente, l'abbiamo fatta, siamo contenti. Abbiamo perso all'ultimo minuto proprio sul rigore, anche purtroppo l'arbitro ha sbagliato, non essendoci la VAR non c'è stata la possibilità di vederla, però abbiamo perso 2-1 con veramente un buonissimo match. Siamo contenti, quindi adesso speriamo che questo progetto vada sempre più avanti e ci possiamo togliere altre soddisfazioni come già stiamo facendo.
1: C'è un obiettivo particolare, Giovanni, con tutto questo?
3: Allora, l'obiettivo principale e fondamentale è quello di far vedere tantissimi ragazzi siciliani, perché ce ne sono tanti che giocano in Lega Pro, in Serie B che ci sono diversi giocatori bravi, non dico Serie A perché l'unico è Gallo, e come ho detto altre volte, diciamo non hanno la necessità, diciamo non hanno l'obbligo di accettare la convocazione sia la società e il giocatore, e quindi questo un pochettino ci penalizza, perché sarebbe bellissimo che loro, diciamo, come la nazionale vera e propria, devono accettare per forza, no? Quindi non avendo l'obbligo noi non possiamo costringerli, però se un progetto cresce e c'è diversi giocatori di Lega Pro, di Serie B che magari vengono a giocare, il progetto può andare sempre più avanti. E un altro obiettivo, oltre a quello di far vedere i ragazzi, diciamo che è quello di un domani. Sarebbe una cosa bellissima, no? Come diventare, che ne so, come diventare una nazionale piccola, che potrebbe essere Mauritius, un Capoverde, no? Dove magari parti da un ranking un po' più basso, però questa è una cosa che vedo molto molto lontana, onestamente, da quello che speriamo noi. Però già che ci sia la possibilità di farci vedere, di far conoscere i nostri ragazzi, comunque di andare in giro con il nome della Sicilia, per noi questa è una fonte di orgoglio e di bello, perché comunque fai conoscere la Sicilia, fai conoscere, diciamo, le persone siciliane anche al mondo lontano, diciamo, dal che possa essere lontano dall'Italia o dalla Sicilia, ecco. E quindi questa è una cosa positiva.
1: Rinnoviamo l'in bocca al lupo ovviamente, Giovanni, a te e a tutti coloro che stanno dietro a questo progetto. Ti porto un po' sulla Serie A prima di spostarci sui nostri temi madre, ossia sulla Fiorentina. Che campionato stai vedendo per il momento, Giovanni, a carattere generale tra l'alta e la bassa classifica?
3: Ma è un campionato sicuramente combattuto lì su in alto. E ci sono sempre le solite squadre, no? Parliamo di Roma, Inter, sta facendo il Como, che fa sempre molto bene. Diciamo, le squadre che lotteranno sempre per l'alta classifica sono sempre queste. Potrebbe essere Napoli, Milan, l'Inter, la Roma.

0: il Como, la Juventus se viene fuori, però io attualmente vedo l'Inter e la Roma con qualcosina in più rispetto alle altre squadre, però il campionato ancora è lì, è lungo e ancora ci sono tantissime partite, poi con il fatto della nazionale bisogna vedere come i giocatori tornano nei propri club, se stanno bene, se ritornano bene, quindi il campionato è veramente, veramente molto molto lungo e dietro purtroppo ci sono sempre delle squadre che lottano, in questo caso c'è il Genoa, c'è la Fiorentina che ancora, anche se il campionato inizia da poco, diciamo un po' nelle basse classifica, ci sono altre diverse squadre, diciamo è un campionato combattuto in tutte le parti delle classifiche, sia dalla parte sopra che dalla parte, diciamo, quella superiore, che lottano per il campionato. Il campionato è lungo, poi a gennaio si sa, si fanno tanti acquisti, quindi può cambiare tutto da un momento all'altro.
1: Certo, invece ti volevo chiedere, da ex Genoa, De Rossi appunto è partito male, alla ripresa trova la Fiorentina, ti aspettavi questo avvio, insomma, di stagione da parte di De Rossi e come pensi si possa rialzare il Genoa?
0: Onestamente mi dispiace per il Genova, perché comunque sono veramente affezionato, il cuore l'ho lasciato anche lì a Genova, perché essendo che ho giocato là e mio figlio è nato a Genova, quindi c'ho un bellissimo rapporto con la città di Genova e la tifoseria di Genova in generale, e dispiace, non mi aspettavo questo inizio così del Genova, anche perché comunque ha dei buonissimi giocatori e ha riconfermato l'allenatore che l'anno scorso ha chiuso poi salvando molto molto bene il Genoa dopo che è stato, diciamo, il sostituto dell'allenatore precedente, quindi in questo caso parlo di De Rossi, ha fatto veramente un bel percorso l'anno scorso. Non mi aspettavo onestamente un Genoa che partisse così, è stato sfortunato anche in tante occasioni perché ho visto qualche partita, però ripeto, il campionato purtroppo è duro, la Serie A non ti puoi permettere di sbagliare, ma come dicevo prima il campionato è lungo e quindi avrà tutta la possibilità per riprendersi. Ora alla ripresa del campionato Genoa incontra la Fiorentina, che da quando ha cambiato il mister, non parlando di Grosso, che comunque è sempre un allenatore ovviamente preparato, esperto, ma di che lei a Firenze purtroppo per la Fiorentina non ha fatto bene o non è partito bene. E adesso con Vanoli sembra che, diciamo, la Fiorentina si sia ripresa, almeno nelle ultime due partite ha fatto 3 punti con il Venezia, un punto con Napoli, e ha fatto 5 gol nelle ultime due partite, ne ha subite 3, comunque sembra, diciamo, che si sia ripresa. E io penso che sarà una partita difficile per entrambi, ovviamente la Fiorentina ci arriva leggermente meglio poi giocando in casa, se non erro gioca in casa,
2: no a Genova.
0: A Genova, ecco, ci arriva un pochino meglio, diciamo, ok, gioca fuori casa, no, ovviamente sarà un Marassi caldo, sarà un Marassi abbastanza teso, anche per caldo, perché comunque il tifoso si fa sentire, teso per i giocatori del Genoa, questo potrebbe essere anche un aspetto positivo, diciamo, per la Fiorentina, perché ovviamente il Genoa, essendo che c'ha un punto se non erro, è messa veramente male, quindi potrebbe essere una partita difficile sotto tutti i punti di vista per il Genoa, e per la Fiorentina potrebbe essere difficile se non la prende con il verso giusto.
2: A proposito della Fiorentina, Giovanni, da ex difensore ti porto sulla linea arretrata di Vanoli. In estate, quando ci siamo sentiti qua su queste frequenze, abbiamo parlato di Radu Dragusin, che è partito male sotto la gestione Grosso, un po' come tutta la squadra, tant'è che era finito spesso sul banco degli imputati. Con Vanoli si è rivisto comunque il centrale roccioso, esperto, che ci si aspettava a luglio quando è arrivato a Firenze. Con la nazionale in queste partite non ha fatto benissimo, una prestazione da dimenticare la settimana scorsa, ieri espulso dopo appena 20 minuti, quindi momento un po' così e così per Dragusin. Cosa pensi che possa dare a Vanoli e alla Fiorentina in questo anno?
0: Sì, come hai detto tu, non è partito benissimo Dragusin, ho visto qualche partita della Fiorentina e effettivamente, diciamo, come tutta la Fiorentina non è partito benissimo, maggior ragione lui, un pochettino di più, magari ci si aspettava qualcosina in più su questo giocatore. Ma sai benissimo che quando la squadra non gira, in generale può poi anche il singolo può fare male. E spero per la Fiorentina che si possa prendere, perché ovviamente stiamo parlando di una piazza come la Fiorentina importante, quindi i giocatori, quando si prendono i giocatori, sì, la piazza aspetta, ma vuole subito i fatti, quindi io penso che è più per una questione, sì, io penso che sia più una questione magari mentale, che in questo momento non sia il Dragusin che magari il tifoso si aspetta o la società su cui ha puntato questo giocatore si sta aspettando, ecco, quindi penso che sia più un fattore mentale, perché comunque per essere a Firenze vuol dire che è un giocatore da Fiorentina, stiamo parlando della Fiorentina, una piazza, una società importante, quindi non è una piazza tanto per essere, quindi per esserci un giocatore come Dragusin penso che la Fiorentina ci abbia puntato, ecco, e penso che se la Fiorentina si riprenderà anche lui possa dire la sua, possa riprendersi.
1: E se tu giocassi nel Genoa in questo momento, quale giocatore non vorresti affrontare della Fiorentina?
0: Ma io penso che Mastantuono sia il giocatore più talentuoso in questo momento della Fiorentina, è atta a sesso, è un giocatore importante. La Fiorentina ha una buonissima squadra. Secondo me ha perso tantissimo con Ken, con la punta, però Pellegrino è un altro giocatore altrettanto importante, con caratteristiche diverse. Io penso attualmente come giocatori un po' più, diciamo, talentuosi, che saltano l'uomo, potrebbe essere Attama, Sandono, questi sono i giocatori con più talento. Da esterno, da terzino, penso che Mastantuono non sia facile da fermare, perché è un giocatore veramente talentuoso, però anche per esprimere il suo talento ha bisogno della Fiorentina, da solo non può fare granché, quindi io penso che se la Fiorentina si riprende in generale tutti i giocatori, e la Fiorentina in generale si riprende, anche i più talentuosi come Mastantuono e altri giocatori, il GE eccetera eccetera, possono dare sicuramente qualcosina in più.
2: Giovanni, io vado dietro alla domanda che ti ha appena fatto Viola e te la ripropongo da un altro punto di vista, ovvero da ex difensore, se tu giocassi oggi preferiresti affrontare Beto o Pellegrino tra i due?
0: Beto o Pellegrino?
2: Esatto.
0: Ma forse per caratteristiche forse un po' più Pellegrino rispetto a Beto, tra i due, quale preferirei affrontare tra i due, diciamo, forse per caratteristiche un po' più Pellegrino, però stiamo parlando di giocatori entrambi dei buonissimi giocatori che hanno il fiuto del gol, quindi non è che stiamo parlando di due giocatori scarsi, ma sono giocatori che sono tanti anni in Serie A, quindi penso che sono entrambi buonissimi giocatori.
2: Per concludere, Giovanni, dove pensi che possa arrivare questa Fiorentina e quali sono le squadre che le competono per la porzione di classifica che secondo te è più adatta a questa squadra?
0: Allora, quello dipende sempre dal mercato che la Fiorentina anche farà sicuramente durante la stagione invernale. Al momento io penso che la Fiorentina deve pensare partita dopo partita, deve pensare di prendersi prima possibile, di togliersi da una classifica un po' bruttina, perché ogni anno c'è sempre la squadra un po' materassa, diciamo, però poi ci sono anche delle sorprese e io mi auguro che non sia la Fiorentina come sorpresa, nel senso di stare laggiù. Quindi prima di tutto deve pensare partita dopo partita, riprendersi e di unirsi con l'ambiente, perché ho visto un ambiente un pochettino in frattura in generale, no? Tra tifoseria e piazza, almeno mi è dato questa impressione inizialmente, quindi diciamo di unirsi, di remare tutti nella stessa parte. Giocatori ne ha, giocatori di talento ne ha, non so dove possa arrivare, io penso che attualmente una cosa così possa arrivare tra sicuramente non basta classifica, sicuramente non sarà magari tra le prime 7-8, ma una metà classifica, però sai, se poi inizia a fare degli acquisti importanti, inizia e puoi aspirare qualcosa di più. Ovviamente tenere il passo di Roma, Inter, Lazio, Milan, Juventus come Napoli è un po' più difficile, ma tra le dall'ottava in poi secondo me la Fiorentina ci può stare alla grande, ma purché si riprenda prima possibile però.
2: Senza dubbio, e noi speriamo che sia così. Giovanni, grazie mille per grazie aver fatto mille. Parte di questa trasmissione. In bocca al lupo per il futuro.
0: Grazie mille.
2: E questo era Giovanni Marchese che ci ha dato una mano per chiudere questo Viola Weekend di sabato 3 ottobre. Noi speriamo di avervi fatto una gradita compagnia per parlare comunque di Fiorentina anche in giorni in cui la squadra viola non si vede protagonista in campo. Protagonista di questa trasmissione è stata, come, Viola Ronchi, che mi ha fatto un'ottima compagnia. Grazie Viola.
1: Grazie mille Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
2: Grazie anche ad Alessandro Di Nardo che ha curato la parte tecnica in regia. Grazie anche da parte mia e un saluto a tutti voi per questo sabato. Il nostro palinsesto prosegue da adesso per un'altra ora con 100 anni di passione viola, la trasmissione del Museo Viola in collaborazione con la nostra redazione, e poi stasera chiaramente Extra Viola in onda anche su RTV 38 che chiude il palinsesto dalle 21 alle 21:30. Da parte di Ludovico Mauro è tutto, un saluto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
1: Ciao!

0: 14:05 in questo 3 ottobre 2026. Ovviamente Firenze in campo, che ha l'onere e onore di riaprire la diretta qua nella giornata del sabato, come di consueto. I primi siamo noi con la consueta programmazione di Firenze in campo, ovvero piatto ricco di calcio, sicuramente di Fiorentina, anche perché c'è da parlare non solo appunto di Fiorentina, ma poi di calcio in generale, quindi soprattutto in questo momento di nazionale. Poi spazio agli altri sport. Quest'oggi ho esagerato, ve lo dico, amici del calcio, solo calciofili, io vi voglio bene, ma aprite la mente. Quest'oggi ho un po' esagerato perché ovviamente pausa di campionato, pausa di Serie A, e insomma c'è l'opportunità anche di guardare un po' più in là, di guardare anche a qualche altra disciplina, quindi soprattutto la seconda ora, detto che comunque sarà tinte fiorentine, sarà dedicata ad altro, quindi contaminata di Fiorentina, ma con una spina dorsale di altro tipo. Non ho mandato la scritta, quindi giustamente il mio regista, che vado a presentare, Alessandro Di Nardo, mi riprende. Adesso la metto in chat, così è visibile per tutti. Comunque insomma dovresti essere un po' più solerte nel ricordarmi le cose in avvio di trasmissione, come del resto nel settare, no, qua questa non lo so, pulsantiera, che so. Ho iniziato la trasmissione, sentivo solo dall'orecchio sinistro, poi insomma ho visto tutti i manettini spostati, non so che cosa avevi combinato. Comunque, si riparte ovviamente un po' dalla nazionale, so che non è argomento graditissimo, ma si riparte soprattutto dalla vostra interazione. 348-7513-933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma ovviamente anche vocali. 055-77-111-71 per chiamarci. Io sono Fabio Ferri, sono in diretta e aspetto ovviamente tutte le vostre telefonate, le vostre chiamate del caso. In collegamento con il nostro primo ospite, Gabriele Canè, direttore, grazie mille di aver accolto questo invito al sabato.
1: Invitato, grazie a voi. Volevate un inesperto,
0: Siamo andati sull'esperienza,
1: sull'età.
0: No. Non si può dire,
1: Eccomi qua.
0: E invece è di giovane età la nazionale di Mancini in questo suo secondo ciclo, che adesso possiamo giudicare un po' possiamo leggere un po' in queste sue prime uscite, in queste sue prime partite, soprattutto ripartendo anche poi da quanto successo nell'immediato, quindi alla partita con la Francia.
1: Sì, io direi anche nella dinamica di queste tre partite, che secondo me è una dinamica significativa, dal partire un po' così in modo sperimentale e anche forse inevitabilmente di basso e confuso profilo, andare migliorando, perché col Belgio abbiamo fatto una schifezza, con la Turchia abbiamo giocato bene, se loro erano più attenti potevano farcene 3 o 4 là dietro, come altrettanti almeno di quelli che abbiamo fatto noi, e con la Francia abbiamo giocato una bella partita.
0: E più Donnarumma, che insomma ci ha messo anche lui del suo.
1: Donnarumma bisogna che non lo facciano giocare coi piedi, perché mi accorcia la vita ogni volta che gioca coi piedi, perché è migliorato moltissimo, ma non è roba sua. Donnarumma tra i pali è il portiere più straordinario che abbia visto nella mia lunga vita.
0: Addirittura? Cioè proprio il top dei top? Più di Zoff, quelli, più di Buffon?
1: Io forse Buffon. Forse Buffon, però Donnarumma è forte.
0: No, ieri secondo me, io ne stavo parlando anche stamani, anche ora prima di entrare in trasmissione, comunque ne parlavamo. Dicevo, secondo me due o tre al mondo possono prendere quei palloni che ha preso ieri sera.
1: Sì, soprattutto quelli bassi, come osservavano anche i commentatori ieri sera, un armadio di quasi 2 metri che arriva giù con la velocità di un pigmeo è straordinario, e ha fatto anche 2 parate alte con il cosiddetto braccio di richiamo, che sono da cineteca, quella bassa che l'ha allungata fuori è stata una parata straordinario. Lui tra i pali, io lo vedo ogni tanto, si vedono le sintesi del campionato inglese, mi pare che anche nel City abbia fatto dei partitoni, ecco, non va coinvolto il meno possibile con i suoi piedoni, che sono due ranghe, mentre in giro ci sono dei portieri che
0: giocano solo con i piedi
1: da centrocampisti. Però voglio dire, come dicono poi tanti allenatori, bisognerà che anche cominciamo a usare i portieri un po' come portieri, perché se il portiere deve avere come plus il fatto di saper giocare coi piedi, vuol dire che è sbagliato. Allora bisogna trovare dei centrocampisti che sappiano giocare con le mani, no?
0: Il portiere all'evenienza, il portiere volante, come si faceva da ragazzi.
1: Sì, voglio dire, il portiere può essere coinvolto, ma che sia una parte fissa, preponderante, il perno di queste cavolo di ripartenze dal basso che hanno fornito agli attacchi avversari le migliori occasioni da gol negli ultimi anni, che sia il portiere il perno, secondo me è sbagliato. Nel caso di Donnarumma, ovviamente lui è un portiere, come dire, un po' vecchio stile, nonostante l'età giovane, comunque piede, mano, quello che è un portiere straordinario.
0: È forte, no, è forte.
1: Non c'è stato solo lui.
0: No, assolutamente. Però volevo, siccome si parlava di ripartenze, no? Di palloni persi. No, io andrei anche sul gol della Francia, cioè il gol subito dalla Francia, realizzato da Bastoni, no? Perché lì la Francia, che è una grandissima nazionale, ma dimostra ancora una volta di essere forse una nazionale a volte un po' leggera, no? Voglio dire, con tutto il talento generazionale, come si dice oggi, che ha a disposizione questa nazione, forse si è raccolto anche poco, e ieri sera una distrazione che non ti aspetti da una grande squadra.
1: Sì, e devo dire anche un inserimento di straordinaria intuizione.
0: Bravissimo Bastoni, bravissimo, ci mancherebbe. Però forse un po' troppo leggero lì.
1: Non è scontato che il ricevente quella palla fosse, perché la palla era un po' lenta, ma è stato il giocatore francese abbastanza lento nel giocarla e distratto, non pensando che gli stava arrivando un tir dietro che gliela portava via. Però guarda, io che ho purtroppo tanta memoria,
0: esperienza, dicevamo,
1: esperienza, memoria, la Francia, che spesso è stata super talentuosa, ha sempre avuto un deficit di attenzione o di qualità, soprattutto nella difesa. Io ricordo la nazionale dell'82, vincemmo noi il mondiale, certo, che mi ricordo se giocava una semifinale con la Polonia, mi sembra, no? E era una nazionale, c'erano Platini, Giresse, Tigana, Fernandez.
0: Sì, quindi tanto talento.
1: Tantissimo talento, vincevano 2-0. Poi tutti in giro a bischero sciolto, alla fine hanno vinto gli altri. Se no quel mondiale lì, col cavolo che lo dicevamo noi, perché la Francia aveva un organico, secondo me, superiore al pur fortissimo organico dell'Italia. Quindi quello è un loro limite. Però adesso bisogna sempre stare attenti, perché i pressing aggressivi che tutte le squadre ormai fanno sulle difese quando ripartono, perché quasi tutte non buttano sul pallone ma lo giocano, deve indurre a un surplus di attenzione. L'altra sera, ieri sera è stato il caso della Francia, ma se lo possiamo tradurre anche in tutti i nostri campionati, in cui se ne vedono di tutte, un po' perché effettivamente ti saltano addosso, e un po' perché forse chi gestisce la palla, a cominciare dal portiere, non è ancora così preparato appunto a quel surplus di attenzione che invece occorre se giochi in quel modo.
0: Comunque io non volevo sminuire Bastoni, ci mancherebbe, cioè bravo Bastoni, ci mancherebbe. Mi è sembrata però appunto così, un po' leggera la Francia.
1: No, ma non era suonata la tua osservazione così, per dirla in modo giuridico, è stato un combinato disposto tra una distrazione o una minore attenzione necessaria del difensore e di uno scatto di bravura e di tempestività di Bastoni. I gol o le situazioni non sono mai frutto, come nella vita, nei rapporti tra le persone, delle colpe o dei meriti di uno, ecco, quindi lì sono equamente distribuiti. Però alla fine è venuto fuori un bel gol, e se Ken non si mangiava quello che facevamo anche noi con una stampella nel primo tempo, e anche mi sembra Barella alla fine, no, che è stato deviato, sì, per un pelo, potevamo anche vincere, perché è vero che nel secondo tempo San Gigio si è salvato, ma al primo tempo potevamo anche finire.
0: Sì, qualche occasione comunque l'Italia l'ha avuta, non è stata una partita in cui il primo tempo c'è stata solo remissione.
1: Non importa, si sono ben riscattati nella ripresa, ma nel primo tempo, mentre noi abbiamo avuto due belle occasioni, e anche l'altra con Esposito, mi sembrano, oltre a quella di Ken, se finiva 2-0, non per il volume di gioco o la qualità di gioco, ma per le occasioni avute, non c'era niente da dire. Secondo tempo è stata un'altra storia, però è stata una storia in cui è venuta fuori una nazionale solida con dei bei giocatori, Caiode, adesso non per mettere il dito nella piaga, è veramente forte,
0: si è giocato
1: che quando era a Firenze non fosse altrettanto forte, però, e poi non sempre.
0: Ma sicuramente sarà cresciuto, però poi insomma, magari certe qualità uno le deve avere, no? Cioè, nel senso, alcune sono innate, no?
1: Evidentemente lui le ha, ma io ho fatto caso, ad esempio, mi è piaciuto molto che io avevo sentito solo il nome, ma intravisto giocare una volta, e mi è piaciuto anche Vergara, che chi è Vergara, chi non è, però insomma, un ragazzo che è entrato in uno stadio con 80.000 tifosi a 20 minuti dalla fine, sembrava che fosse in allenamento qui a Coverciano, insomma, no, come disinvoltura.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo, nonostante le squadre italiane non facciano giocare i giocatori italiani, alla fine qualcuno c'è. E se giocassero di più i nostri ragazzi, non è mica detto che tutti i bravi sono francesi o spagnoli, non è mica vero. Evidentemente c'è più cultura, non cultura, c'è più cultura dei giovani talenti. Non è che c'è una nascita genetica, se no l'avremmo avuta noi per 40 anni. Quindi evidentemente c'è una dinamica sbagliata nella crescita dei nostri giovani. Se tu guardi i tabellini di una giornata di campionato, a parte le formazioni, è anche chi ha fatto gol. Trovi scampoli di italiani, però questi scampoli Mancini li ha pescati e li ha messi anche bene assieme, con un crescendo che abbiamo visto in queste tre partite confortante. Poi non bisogna mai dire gatto, no?
0: No, infatti, cioè, però, perché poi bisogna stare attenti. Io ho sentito già degli entusiasmi anche un po' sbilanciati.
1: No,
0: e per carità,
1: no.
0: Mancini è bravissimo, no? Magari anche a trovare delle risorse che non ti aspetti, perché quello che va a pescare il giovane alla Retegi, oppure il giovane che gioca nel Borussia Dortmund, che gioca a livello internazionale, però ha allenato per tre partite, cioè comunque è CT da tre partite.
1: No, ma difatti non viviamo la cosa alla Fiorentina, nel senso di ipotizzare lo scudetto dopo due vittorie o il disastro epocale se si fanno due sconfitte consecutive. Contando da dove partivamo, da anni così mossi, diciamo che abbiamo visto un'ipotesi per ora di ricostruzione che ha più segni positivi che negativi. Poi da qui bisogna ritornare a giocare un mondiale, giocare l'europeo, cioè dobbiamo tornare, siamo ancora nei camerini del teatro, bisogna tornare sul palcoscenico. Sembra che ci siano degli attori che siano in grado di mettere insieme una compagnia che possa offrire una recita decorosa, ecco.
0: Quindi alla fine, nonostante tutto, Mancini sì, Mancini no, ma forse alla fine il cambio di rotta sta portando dei benefici in qualche modo?
1: Beh, certamente, perché secondo me adesso dico, secondo anche la statistica, l'allenatore in quanto tale è più difficilmente adattabile a una squadra nazionale che non a caso ha un selezionatore. Non a caso noi abbiamo vinto il mondiale con Bergotto, quasi vinto con Vicini, l'abbiamo anche quasi vinto con Arrigo Sacchi.
0: Sì.
1: Però insomma, un conto è selezionare 11 o 15 o 20 di qualità per metterli assieme quattro volte all'anno, è un conto fare l'allenatore. Il carattere, l'esperienza, anche la visione più complessiva che ha Mancini, forse sono più adatti a fare di lui un buon selezionatore e quindi un buon allenatore della nazionale piuttosto che un allenatore di campo anche di grinta e di qualità come è stato Gattuso. E però se uno va lì e pensa di dare un gioco alla nazionale, non so che gioco abbia avuto la nazionale quando abbiamo vinto i mondiali. Avevamo il gioco di gente che sapeva giocare e che gente di esperienza come Lippi metteva in campo. Lì valgono gli Ancelotti, no?
0: Certo,
1: le 25 campioni, il problema è di metterli in campo,
0: di non rompere tutto, di far funzionare ogni cosa,
1: di far funzionare una cosa, poi dare la tua impronta. Ma guarda, io ricordo una volta un dibattito che ci fu tanti anni fa, mi sembra che il Parma non aveva voluto Baggio, non mi ricordo chi era, e quell'allenatore nostro di Areggino che ha fatto così bene al Cagliari, aiutami col nome, al Cagliari, al Bari, vabbè, insomma, comunque a una domenica sportiva gli disse: ma lei, mister, il problema Baggio come lo vede? E dice: Baggio è un bel problema, perché bisogna trovare gli altri 10 che giochino con lui. Quando hai quelli bravi li devi far giocare, poi li devi sapere anche mixare, e Mancini probabilmente è un buon mixatore, magari può essere peggio come allenatore, non credo, perché ha avuto buoni risultati, adesso sta facendo bene, però defiorentinizziamoci, come dicevo, e partiamo da
0: equilibrio.
1: Da un equilibrio che sottolinea, come dire, un percorso che sembra positivo, ecco.
0: Allora, Mattia dice giustamente, penso Fascetti, perché Bari mi sembra giusto. Io ricordo anche Ulivieri, che a Bologna, insomma, era un po', come dire, destabilizzato dall'arrivo di Baggio, perché insomma Baggio a Bologna, parlando con qualcuno che di Bologna se ne intende, insomma, fu una cosa comunque abbastanza rilevante, no?
1: Sì, difatti ancora non capiamo come avendo Baggio Ulivieri lo tenesse in panchina.
0: rimarrà un quesito insoluto.
1: Sono un enorme ammiratore di Ulivieri, penso, una serie e cosa, ma quell'episodio me l'ha fatto scendere di un gradino. È un giudizio personale, perché io la penso alla Fascetti: quando hai uno così, lui lo fai giocare, poi ne trovi 10 più o meno simili o vagamente simili che gli stiano attorno, no? E difatti furono anni molto positivi per il Bologna, ovviamente, no?
0: Ah no, assolutamente.
1: Quando non sai cosa fare, dai la palla a un Baggio e ci pensa lui, come può essere Totti o in parte anche un Del Piero, per citare gente degli ultimi anni, ecco.
0: Parlando di talenti, andando anche un po' sulla Fiorentina, anzi, prima leggo, parlando di talenti, leggo questo messaggio di Walter White, si firma così questo amico, che dice: quando vedo Sebastiano Esposito fare una partita del genere allo Stade de France, bersi in quella maniera con un controllo orientato upamecano, mi inalbero ancora di più, perché non è possibile che uno così, arrivato già a 24 anni, abbia fatto dopo l'Inter Sampdoria, Empoli, Cagliari, Sassuolo. Quindi insomma, una riflessione di un nostro ascoltatore. Io, a proposito di talenti, già un po' in là con gli anni, con un po' di esperienza, voglio un giudizio anche su Fagioli, che insomma aveva anche una maglia importante, ha avuto comunque un ruolo importante in questa ripartenza, se vogliamo, dell'Italia.
1: Guarda, io stamattina guardavo le pagelle sul Corriere della Sera, ho visto che ha dato un ottimo voto a Fagioli, non mi ricordo male, non da Donnarumma e cosa, ma io ti dirò che ieri sera, quando ho finito la partita, proprio a conferma del fatto che non me ne intendo, ho pensato che Fagioli non fosse stato tra i migliori in campo. Ho visto una squadra in cui c'era uno standard 10 e un Fagioli, di cui sono anche ammiratore, che secondo me veleggia tra il 6 e mezzo e il 7, però è molto probabile che sbagli io, e abbia ragione in questo caso il collega del Corriere che ha dato i voti. A me non è piaciuto granché, a parte che ci ha fatto fare il gol.
0: Vedo la Nazione 6 e mezzo,
1: sì, di
0: simpatia. 6 e mezzo. Più prudente la Gazzetta dello Sport ha dato 6.
1: Secondo me, ecco, si può dare 6. Non ho visto una gran partita di Fagioli e secondo me attualmente, o almeno visto ieri sera, intendiamoci, non sono in grado di dare giudizi complessivi nell'otto dei giocatori che ha Mancini in questo momento, non lo metterei tra i titolari. Poi può essere utile, perché è un bel giocatore, certo. Ha un bel piede, quindi così, però se dovessi scegliere i primi 11 non lo metterei tra i primi 11.
0: Che è, quali sono, cioè, i tre, immagino, no? I tre centrocampisti dell'Italia? Barella, Tonali?
1: Barella, Tonali, di sicuro, non so chi potrebbe essere.
0: Qual
1: è
0: il terzo?
1: Tu chi dici? Aiutami.
0: No, io ieri ad esempio ha giocato Frattesi, che per me può essere per me può essere solamente alternativo a Barella, no? Un po' come è stato anche nell'Inter. Magari se mi sente Frattesi dice ora basta, anche basta, sono andato via apposta.
1: Se avevo l'Inter evitavo di venderlo Frattesi.
0: Sicuramente un giocatore, insomma, il gol lo sa trovare.
1: Ieri sera ha giocato bene, ha fatto un lancio di 40 metri su quell'azione poi finita male con Ken e giocata poi dopo bene da Esposito. Frattesi gioca veramente bene adesso, non so se sia alternativo o no, perché vale poi sempre il discorso, quelli bravi possono
0: è vero anche questo,
1: alternativi, però certamente abbiamo fatto tre nomi che non è detto che vadano messi tutti e tre assieme, perché poi il campo ha delle sue dinamiche, delle sue geometrie. Abbiamo fatto tre nomi che secondo me sono superiori a quelli di Fagioli, a quello di Fagioli, ecco.
0: Ricordiamo ad esempio, cioè secondo me nella conformazione, qualcuno mi dirà sono gli stessi che ci hanno fatto scusate uscire dal mondiale, però ricordiamoci, insomma, forse anche Locatelli farebbe parte del girone nazionale, non lo so.
1: Sì, no, certamente.
0: Cioè, a cose normali.
1: Uscire dal mondiale ci ha fatto uscire, ci ha contribuito una dinamica complessiva, anche, come dire, di un po' confusione societaria. Noi a Firenze ce ne intendiamo bene di come l'assetto delle società sia influente sui risultati sportivi, ma mica solo noi, le squadre anche medie funzionano meglio della loro media se la società è forte, e noi se ricordiamo Lippi l'unica figura non bella che ha fatto l'ha fatto all'Inter, che era squinternata societariamente, se aveva chi ci fosse. Quando ci sono quelle situazioni alle spalle lì, come c'era in federazione, di non qualità, forse di non chiarezza, poi anche le dinamiche sul campo sono l'ultimo più evidente anello della catena, ma sono un anello della catena, non nascono a prescindere da quello che ci sta dietro, secondo me.
0: Gabriele Canè, ti ringrazio per essere stato in collegamento con noi, è stato un piacere parlare di nazionale con te.
1: Mi avete storto giudizi tecnici che non mi competono.
0: Vabbè, siamo tutti CT, no?
1: Spero non arresteranno agli atti, ecco, quindi.
0: Nonostante gli insuccessi, siamo tutti CT, quindi siamo tutti comunque CT di una nazionale che non va al mondiale da 13.
1: Il valore mio è come quello degli altri 59.
0: Assolutamente.
1: Va bene.
0: Grazie mille davvero. Ebbene, una bella riflessione sulla nazionale, anche un po' di messaggi arrivati nel frattempo. Appunto, Mattia ci aveva suggerito Fascetti per quanto riguarda allenatore Viareggino, che ha allenato il Bari, mentre il riferimento a Parma Baggio sicuramente è quello Ancelotti, che ha colto anche Gianni Gamera o Gamera, che dir si voglia, gli accenti non sono segnalati, quindi eventualmente può scrivere se accento aperto oppure no. D'inoltro la mia Fiorentina, ci dice invece Fede, che ci riporta su tematiche più viola, dopo aver parlato di Fagioli, lui dice De Gea tra i pali, Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, con Fagioli, Ulai e Attà a centrocampo, Mastantonio, Pellegrino e Nie in attacco. L'ho letta proprio come dice Fede, che dice poi albero di Natale, albero di Natale, quindi con Mastantonio e Nie, come dice lui, un po' da trequartisti. Vabbè, è un po' la formazione della Fiorentina. Mi colpisce che manchi Dragusin, no? Mi sembra un po' questo. La grande esclusione di Fede mi sembra un po' questa. Poi Fagioli, Ulai, penso tutto il popolo fiorentino vorrebbe vederli in campo in simultanea, e a ta, insomma, tutti ad attendere che possa replicare un po' quanto fatto con l'Udinese. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, sempre per stare con voi. Anzi no, lo sai cosa facciamo? Non ci fermiamo. No, non ci fermiamo. Perché il nostro Lorenzo Marucci potrebbe essere già contattabile, visto che hai minuti contati. Direi di andare da lui prima di fermarci. Perché è al Festival di Trento, e questo ci porta a parlare ancora di Fiorentina, perché uno dei protagonisti della giornata è stato Giancarlo Antognoni, che ha parlato molto anche di Fiorentina. Parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro Una vita da 10, andato in scena appunto al Festival dello Sport di Trento, e Lorenzo Marucci è proprio lassù per raccogliere testimonianze per Radio Firenze Viola, per firenzeviola.it. quindi, insomma, proviamo a collegarci, anche perché mi ha detto poi ha un'intervista importante con un altro grande calciatore passato dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciamo a intercettarlo subito, così magari gli estorciamo qualche riflessione anche su un Giancarlo Antognoni che, appunto, diceva, ha parlato tanto di Fiorentina, ha parlato e è tornato a parlare ancora anche della situazione legata al centenario, e magari anche a un pregresso, cosa forse più interessante, pregresso che poi avrebbe generato la frattura. Ma vediamo se abbiamo Lorenzo Marucci in collegamento, così ne parliamo direttamente con lui, cercando di non rubargli troppo tempo. Ancora qualche istante di pazienza. Io vi ricordo ancora una volta il numero di telefono per mandarci messaggi di testo o anche vocali: 348 7513 933. Con Fede che aggiunge alla sua formazione, dicevo prima, una formazione dove in difesa lui mette Jimenez, Ranieri, Pongracic e Vieri, e io gli ho detto ma Dragusin no, e lui risponde t'ha ragione, ma ero affezionato a Pongracic, tutti alla fiera senza Ascandicci, senza partita via, senza la partita tutti alla fiera, giustamente, 160° anno quest'anno del Fierone di Scandicci. Ma andiamo al Festival dello Sport a Trento, il festival dove è al lavoro il nostro Lorenzo Marucci, che ringrazio di dedicarci alcuni minuti del suo tempo. Ciao Lorenzo, come stai?
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, guarda, stavo seguendo l'evento che coinvolge Frank Ribéry, stava parlando proprio in questo momento della sua esperienza alla Fiorentina, e stava raccontando di come era maturata questa idea di venire a giocare a Firenze, lui che aveva in quel momento possibilità di andare a giocare anche in Qatar dopo l'esperienza al Bayern Monaco, però poi comunque il richiamo di Firenze è stato forte, ha detto, perché comunque sapeva della passione che c'è a Firenze, e comunque anche la storia della Fiorentina, aveva giocato in Champions, lo attraeva ed è stato molto contento quindi di vestire la maglia della Fiorentina. Ha raccontato che poi è arrivato il Covid e quindi giocare anche senza tifosi è stato molto particolare, molto condizionante, però dice che restano 2 anni molto belli e il ricordo di Firenze è sempre vivo e soprattutto è sempre capace di risvegliargli sensazioni positive. Poi stava parlando anche di Chiesa e di Vlahovic, che sono stati i suoi compagni alla Fiorentina, e poi però mi sono staccato, poi rientrerò tra poco da Ribéry.
0: Ecco, ti abbiamo interrotto sul Ribéry, io però a questo punto ti chiedo veramente in un flash di raccontarci un po' anche l'intervento di Giancarlo Antognoni, che ha parlato tanto di Fiorentina, di protagonisti della Fiorentina attuale, ma è poi tornato anche, insomma, su questa vicenda legata al centenario, soprattutto forse sul pregresso, no? E sull'episodio scatenante per generare la frattura.
2: Eh sì, perché questa mattina qui al Festival di Trento c'è stata la presentazione del suo libro, del libro scritto con Luca Calamai, Una vita da 10, e tra le varie domande che ci sono state durante la presentazione per Antognoni c'è stata naturalmente anche quella legata al centenario, e Antognoni ha ribadito i motivi per cui ha detto no alla Fiorentina, ha detto no alla partecipazione al centenario. Insomma, i motivi li conoscevamo già, però li ha voluti confermare, ha voluto anche aggiungere qualcosa. Probabilmente i toni sono stati abbastanza duri, insomma i concetti sono stati abbastanza duri, ma niente di nuovo. Però comunque evidentemente ancora la ferita è profonda e probabilmente non rimarginabile. Ha raccontato che 5 anni fa, nel momento in cui era scaduto il suo contratto con la Fiorentina, il club, nella fattispecie Barone, gli aveva proposto un incarico che è stato definito da Antognoni denigratorio, ovvero sia quello di diventare dirigente del settore giovanile. Ha detto Antognoni: non che i giovani non mi interessino, ci mancherebbe altro, perché tra l'altro ora è anche capo delegazione dell'Under 21. I giovani sono certamente il serbatoio del futuro, però in quel momento Antognoni riteneva di dover e poter svolgere altre mansioni più importanti, e quindi nel momento in cui c'è stata questa proposta si è consumata la rottura tra la Fiorentina, e ha detto Antognoni: in quel momento mi sono
0: ripromesso
2: di fargliela pagare alla Fiorentina, intesa come società, intesa come dirigenza, fargliela pagare non andando al centenario. Ed è un'idea, ha detto Antognoni, che ho portato avanti. I tifosi devono sapere che il motivo è realmente questo, non devono avercela con me, ma io, dice, la dignità
0: non me la gioco con nessuno.
2: Non me la gioco con nessuno, ha detto, sì. E quindi è stato coerente con se stesso, diciamo, anche se naturalmente ha generato tante discussioni, tante polemiche questa sua decisione, anche perché comunque qualcuno l'ha vista come una decisione con cui ha mancato un po' di rispetto ai tifosi. Però invece Antognoni ha sempre sottolineato anche questa mattina che i tifosi sono assolutamente al primo posto. Era una decisione che andava oltre, ecco, che lui aveva fatto con se stesso, aveva una promessa, aveva fatto a se stesso di fargliela, tra virgolette, pagare al club per questo motivo, per quella situazione che si era venuta a creare 5 anni fa.
0: Lorenzo, grazie mille.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Lorenzo, che lasciamo appunto al suo lavoro. Ora mi dispiace anche, l'abbiamo interrotto, però insomma era interessante poi andare anche su questo argomento, che è, come diceva lo stesso Lorenzo, argomento ormai trattato e ritrattato anche dallo stesso Giancarlo Antognoni. Però tutte le volte poi insomma magari abbiamo un elemento in più, un aspetto in più da considerare. Quel che è certo, come dire, mi sembra, dopo 5 anni dal malfatto, dall'accaduto, Antognoni non è tornato indietro sulle sue parole. Cioè, in questo bisogna dire che insomma c'era una certa convinzione, no? nel rispettare i propri propositi, quantomeno. Allora, io direi che a sto punto andiamo per davvero in pausa, scompaginando, lo so, quello che è un po' la scaletta, però valeva la pena di andare da Lorenzo Marucci, perché altrimenti non l'avremmo ritrovato più impegnato, come detto, nel Festival dello Sport di Trento. Tutte le interviste, i grandi momenti, come appunto quello che ha coinvolto Antognoni con la presentazione del suo libro, ma anche poi le visite di grandi dello sport come Franck Ribéry al Festival di Trento, poi li trovate anche su firenzeviola.it, proprio grazie al lavoro che sta facendo Lorenzo Marucci. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con i vostri audio che stanno arrivando a catinelle. Continuate così.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao Radio Firenze Viola, ho appena ascoltato le dichiarazioni di Giancarlo Antognoni. Giustamente, per dovere giornalistico, le avete riportate. Io direi stendiamo un velo pietoso. Spero che nessuno di voi lo giustifichi, perché si sta andando nel ridicolo
0: Tony,
5: il nostro amato 10, veramente spiazzante. È la famosa ripicca, ha fatto, io non ho parole. Vabbè, comunque le società passano, la Fiorentina resta, grandissima beep di Antonioni. Un saluto Lorenzo da Grassina.
0: L'ha presa bene Lorenzo.
6: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione. Claudio da lontano, ci fate un sacco di compagnia, specialmente alle persone all'estero, non sapete quanto. Mi spiace parlare di Antonioni, ma il fatto che la volesse far pagare a due persone che non ci sono neanche più è veramente la goccia ha fatto traboccare il vaso per me, e non trovo più rispettoso neanche, cioè neanche salutarlo. Cioè,
0: no, dai, scusate, ora uno saluto.
6: Grazie.
7: Buongiorno, sento parlare di Antonio. Lui è stato un grande giocatore, ma però come uomo zero.
0: No, via,
7: cosa doveva far pagare per centenario? Lui ha trattato male la tifoseria che gli ha sempre voluto bene, perché al centenario doveva venire solamente anche per il rispetto dei tifosi. Se poi ce l'ha con la società saranno cose sue. Però non ha avuto rispetto dei tifosi, signor Antonioni, presuntuoso Fabri.
0: Ecco, questo insomma un estratto di un po' di messaggi che ci sono arrivati, perché poi l'argomento Antonioni trito e ritrito, ma tutte le volte che torna fuori è un argomento che stimola tante riflessioni. Ora, questa è anche qualcuna forse un pelino di troppo, però capisco ovviamente che a un certo punto qualcuno si possa essere anche risentito, ecco, mettiamola così. Nico Santi, vedi, bisogna maneggiare con cura.
8: Sì, dove l'ho già sentito questo tema Antonioni?
0: Non lo so, forse in altre 102 puntate precedenti.
8: Ma perché sai, quando ti mette le corna la tua ragazza è un conto, ma se mette le corna la ragazza di un amico ci fa due risate. Antonioni è considerato la bandiera di Firenze, quindi a fare queste dichiarazioni alla fine la gente si stufa, perché è interessata ad Antonioni, gli vuole bene, quindi io quello che riproverò a lui è questa comunicazione leggermente esagerata.
0: Però non vogliamo più parlare di Antonioni, eh. Io in realtà, insomma, come ha detto anche un ascoltatore per dovere di cronaca, ha parlato anche di altro Antonioni, di Fagioli, ha parlato di Mastantuono, ribadendo anche, no, un po' quest'idea di una similitudine con Baggio, per dire, quindi ha parlato di tanti altri argomenti a margine della presentazione del suo libro. Ha parlato anche di questa cosa, noi l'abbiamo riportata perché era doveroso, poi come abbiamo riportato anche le dichiarazioni di Franck Ribéry, che appunto è stato seguito un po' come tutto il festival dal nostro Lorenzo Marucci nel corso del suo intervento. Nico, ovviamente con te voglio parlare anche un pochino più di mercato, anche perché stamani leggevo su Repubblica nello specifico di questa possibilità che il percorso di Dodò possa finire anche a metà stagione, cioè che possa finire il rapporto con la Fiorentina già a metà stagione.
8: Sì, allora, da quello che ho capito attraverso, diciamo, le telefonate che ho fatto ieri, la dirigenza della Fiorentina, che si è presa una settimana di pausa sfruttando la sosta per le nazionali, tornerà a lavorare a pieno ritmo da lunedì, e tra gli incontri in programma, insomma, comunque tra le cose da fare, necessariamente fra le priorità in agenda c'è Dodò e l'eventuale rinnovo, quindi verrà fissato un incontro con il suo procuratore e si capirà se ci siano o meno i margini di manovra per parlare di prolungamento del contratto, che farebbe bene al giocatore ma soprattutto alla Fiorentina, mi viene da dire, per disinnescare la possibilità di arrivare alla scadenza. Diciamo che Dodò non sta manifestando grande interesse rispetto a questa eventualità, ma d'altra parte non ha nemmeno delle offerte. C'è il Barcellona che, come riportano dalla Spagna, sta cercando un terzino a buon prezzo, e quindi un terzino in scadenza, e avrebbe rimesso nel mirino Dodò, però la Fiorentina continua a chiedere quei 10 milioni, 15 di troppo, almeno nelle idee dei catalani, per cui da capire se ci siano eventuali acquirenti, se, diciamo, a ridosso del mercato invernale sarà un nulla di fatto ancora una volta. Allora la Fiorentina penso che spingerà sull'acceleratore per il discorso del rinnovo. Ricordiamo che scade nel 2027, nel caso si parlerebbe, penso, di almeno un rinnovo biennale.
0: Ok, quindi rinnovo biennale, poi insomma da lì si parte per tante altre riflessioni. Fiorentina su Thiago Gabriel?
8: Sì, perché la novità, diciamo, di ieri, che ha tirato fuori il buon Niccolò Ceccarini, che la Fiorentina ha messo gli occhi su Thiago Gabriel del Lecce. Quindi fondamentalmente a noi che cosa interessa di questa cosa, oltre al nome ovviamente, è il fatto che la dirigenza viola si sta dirigendo appunto verso un centrale strutturato di piede destro e che possa sostituire eventualmente Pongracic, perché sarebbe lui a lasciare il posto a, a Thiago Gabriel o chi per lui.
0: Quindi un altro centrale da Lecce per sostituire il centrale arrivato da Lecce.
8: Esatto, sì, sì.
0: Sarebbe così. Ma è fattibile?
8: Beh, diciamo che Thiago Gabriel è seguito anche dal Milan, quindi non esattamente l'ultima arrivata, e soprattutto al 17 di settembre scorso ha rinnovato il contratto fino al 2030 proprio per accrescere il proprio valore, che oggi si attesta sui 25 milioni. Non è una cifra banale. Dall'altra parte la Fiorentina può puntare sul fatto che guadagna 200.000 euro, 250.000 con i bonus a stagione, per cui è, diciamo, un ingaggio più che alla portata. Ma prima deve necessariamente la Fiorentina liberarsi di Pongracic, che è il giocatore in particolare che può avere più mercato, che può portare più soldi forse nelle casse del club, però serve che i suoi procuratori di Pongracic trovino una soluzione entro le prossime settimane.
0: Oltre alla difesa c'è anche l'idea centrocampo, poi, no? Perché insomma quello che forse manca è forse un centrocampista in più per completare il reparto, per dare forse più profondità.
8: Ma sai, la grande differenza rispetto alla difesa, cioè la difesa numericamente c'è. Perché anche il famoso, la famosa alternativa, il sostituto di ruolo di Valdepeñas ce l'ha in casa, ed è Parisi, che entro e non oltre gennaio, per quello che abbiamo capito, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al crociato. Quindi farà il terzino sinistro e l'alternativa a Valdepeñas c'è. Se esce Pongracic può arrivare Thiago Gabriel o comunque un giocatore con quelle caratteristiche. A centrocampo invece te ne manca uno di giocatore, e piace sempre uno che abbia le caratteristiche di Torreira, no? Quindi un po' di interditore che dia equilibrio al reparto. Il discorso di Torreira è che lui vuole andare via da Istanbul per questioni sue, e si è già proposto alla Fiorentina in estate. Oltretutto il suo procuratore aveva ideato uno scambio che poi non c'è mai stato, cioè Fagioli a Istanbul
0: e Torreira alla Fiorentina,
8: chiaramente rigettato subito, rispedito al mittente da Fagioli, che non aveva alcuna intenzione di farlo. Poi le dinamiche sono cambiate, Fagioli è rimasto, è arrivato Vanoli, con il quale Fagioli è il centrocampista per eccellenza, ma un giocatore, diciamo un frangiflutti, serve lo stesso, per cui Torreira si riproporrà, questo dice il suo procuratore, da capire se la Fiorentina voglia spendere cifre alte per lui, non penso.
0: Insomma, Lucio Battisti, ancora tu, ovviamente torna a suonare, perché insomma, alla fine mi sembra che il mercato della Fiorentina, no, sia sempre comunque legato a certi ancora grandi tu. Ancora tu, esatto, perché non Torreira, se ci pensi, già prima di arrivare era stata una litania continua, il suo nome riportato all'infinito ed oltre. Poi vabbè, per non fare i vari nomi di Berardi, ho visto il nostro regista Ale Di Nardo qua presente, un grande quasi ufficiale come l'ottimo Cistana, no? Quei nomi che tornano. Vabbè Nico, guarda, prima di salutarti, giusto due battute anche sulla nazionale, perché insomma Fagioli è andato in campo con i colori azzurri, le parlavamo prima con dei voti, no, che sono stati più tra il 6.5 e il 6, non so se ti vuoi sbilanciare anche tu sulla prestazione di Fagioli, se ti è piaciuto, se ti ha convinto.

0: vendita che rimane al Trabzonspor, quindi io credo che lo vogliano valorizzare senza esitazioni, per cui secondo me arriverà fino, diciamo ci arriverà Vanoli pian piano. E questa cosa di Fagioli in nazionale, che ha giocato appunto come mezzala di regia, sì, può facilitare tutto.
1: Dici, Mancini dà i suggerimenti, dai pizzini.
0: Mancini dice che può fare il ruolo di Verratti e anche secondo me, peraltro pure Pirlo giocava come mezzala di regia nel mondiale del 2006.
1: Però attenzione, non scombi, cioè, calma, va bene?
0: No,
1: perché lì se no mi tocchi delle cose che... No, beh, Pirlo.
0: Che l'Italia giocava con il 4-4-2, anzi 4-4-1-1.
1: Senti, secondo me non è mai stato decifrato, secondo me, il modulo dell'Italia del 2006.
0: No, però questo per dire che comunque è una cosa fattibile. Oltretutto Ulai ha giocato come mediano a due con Chessy nella Costa d'Avorio, quindi ha dimostrato anche di sapersi muovere bene in più contesti tattici. E spero che questa sosta abbia un po' aperto la mente, no, dello staff tecnico della Fiorentina. Fagioli sta facendo bene in una nazionale che è cambiata totalmente in una settimana, tant'è che devo abdicare alle mie certezze, perché pensavo che soffermarsi sull'allenatore fosse come guardare il dito e non la luna. Invece Mancini ha dato una grande mentalità a questa nazionale, che non è mai stata scarsa per quanto mi riguarda, ma che adesso a maggior ragione sta emergendo, visto che la Francia è molto più forte. Ma ieri mi sembra di aver visto un'Italia che le ha tenuto decisamente testa e che poi alla fine poteva anche vincere 2-1, forse perché ha sbagliato un gol che avrei fatto pure io.
1: Allora, a parte il fatto che io tendo a sottolineare che il signor Gigio Donnarumma ci ha salvato in più di un'occasione, ha fatto una prestazioncina che ci ha aiutato a stare anche a quel livello, ovvero il livello della Francia. Poi sì, mi veniva una battuta, no? La partita l'hanno un po' decisa i giocatori del Como, da una parte Ken, dall'altra da Cugna, che è stato, no, il protagonista poi del furto con scippo subito con Bastoni, che è andato a segnare un gol anche abbastanza semplice, tutto sommato bravissimo lui nel leggere l'azione, ma forse appunto, come dicevamo anche in precedenza, la Francia un po' distratta.
0: Bastoni alla Roberto Carlos?
1: Non diciamo cazzate, volevo dire, no, niente, no, vabbè. Che pasta stai mangiando?
0: No, in realtà ho finito, pasta asciutta al pomodoro con cubetti di prosciutto cotto, buonissima.
1: Sempre delle combinazioni un po' particolari, sì. Vabbè.
0: Ci ho gettato sopra la passata mutti con anche un po' d'olio, sì.
1: Addirittura, con un po' d'olio, senza passare niente in padella, ovviamente, tutto.
0: No.
1: Formaggio?
0: Non mi andava.
1: Non ti andava, quindi semplicemente cubetti aperto il box di plastica, la scatolina di plastica, buttati dentro il pomodoro, sopra la pasta, che era che formato?
0: Ma sai, le penne classiche.
1: Penne classiche.
0: Una leccornia.
1: Buonissimo. Grazie Nico.
0: Grazie a te, buon proseguimento, ciao.
1: Anzi, grazie a Niccolò Santi.
0: E invece sì,
1: è proprio la sua voce, incredibile. Come incontrare, non lo so, quelli che fanno gli spot.
0: Addirittura.
1: Sì, fantastico. Grazie Nico, grazie davvero. Grazie a Niccolò Santi. Già, Niccolò Santi, perché sennò poi il direttore si arrabbia che non ci dobbiamo chiamare Nicco, Feb, Bimve o quant'altro. Quindi Alessandro Di Nardo, pausa per me e per la trasmissione. Torniamo tra pochissimo con una seconda ora fatta di sport e non solo.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scende. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con Firenze in campo su Radio Firenze Viola in diretta 15.06 in questo 3 ottobre 2026, 348-75-13-933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali, 055-77-111-71 per intervenire telefonicamente. Vi risponde l'ottimo Ale Di Nardo alla cura della regia. Io intanto recupero anche un paio di messaggi. C'è quello di Quentin che ci dice: ciao Fabio, il tempo passa, la Fiorentina resta e Antognoni pure, dice lui. Il centenario è riuscito pure male, quanti discorsi, ha fatto bene a non andarci. Parrebbe che in parecchi siano andati dietro un lauto compenso, poi ognuno facesse le relative valutazioni. Io sto con Antognoni, a prescindere, sono di parte. Alla Banfi, nel 2006 avevamo un modulo E lui poi insomma dice un modulo alla Banfi, e quindi è un modulo

0: così, insomma, colorito. E poi ovviamente un commento giusto, doveroso, sulla pasta che stava mangiando l'ottimo Niccolò Santi: pomodoro e cubetti di prosciutto, tutto non cucinato, buttato direttamente sulla pasta appena cotta. Non so se è un esperto di cucina il direttore sportivo Giuseppe Moncada. Andiamo a parlare di rugby con uno dei rappresentanti dell'Unione Rugby Firenze. Giuseppe, è un piacere di averti con noi, di averti in diretta.
1: Grazie dell'invito, ciao.
0: Ti piaceva questo piatto di pasta? Cubetti
1: oggi
0: di crudo?
1: Abbiamo saltato, purtroppo, per cui andava bene sicuramente.
0: Ah sì, andava bene anche così, va bene, va bene, va bene. C'è da dire, insomma, i rugbisti sono famosi per avere una certa fame, no? Insomma.
1: Una certa dimestichezza, diciamo, coi piatti.
0: Assolutamente, assolutamente. Giuseppe, ovviamente per parlare... in anteprima mi verrebbe da dire un po' dei progetti stagionali, di quello che attende la società anche nel prossimo periodo, perché insomma Jacopo Gramigni ha detto stampa della società ci ha invitato, no, a partecipare al Media Day, diciamo così, del 5 ottobre. Noi non potevamo essere presenti, quindi abbiamo detto anticipiamo, e quindi siamo venuti a disturbarti. Ci fai una panoramica generale un po' su quella che è l'attività e quella che è la vostra previsione nella stagione 26-27?
1: Senti, il progetto è un progetto bello, importante, sicuramente ambizioso. Mm-hmm. È raro, forse, perché forse in Italia si contano le società che si stanno cercando di strutturare in questo modo. Diciamo che è basato sul modello delle province irlandesi, no? Mm-hmm. Che è quello di allargare parecchio la nostra base, la struttura, fatta di, non di numeri, ma sicuramente di atleti e di persone, certo, e di ragazzi. Infatti quest'anno al progetto URF si sono unite le Sieci in modo attivo, Scandicci in modo attivo, stiamo allargando i numeri. Considera, noi scendiamo in campo con tre categorie under 18, mm-hmm, una che difenderà il titolo nazionale e due quello regionale.
0: E quindi insomma
1: puntare poi, sì, no, dei senior, che c'è una squadra in Serie A, una squadra in Serie B e una in Serie C.
0: Quindi tanto impegno, tanta anche distribuzione sul territorio, appunto un progetto, quello dell'Unione Rugby Firenze, che si allarga. Ci dicevi, un po' un unicum, se vogliamo, in Italia, o comunque è un tentativo di mettere insieme tante forze, anche perché forse a volte c'è un po' di dispersione di queste forze nel territorio, nel tessuto sportivo italiano.
1: Sì, sicuramente, no? Abbiamo avuto tanti esempi purtroppo lo scorso anno in tante società che le abbiamo viste sparire o comunque ridimensionarsi notevolmente, anche perché, ti ripeto, ti voglio dire con orgoglio che quello che su cui ci si basa non è tanto sull'aspetto economico e dei numeri, che servono indubbiamente, non ci nascondiamo, però sul valore dei ragazzi, sul numero dei ragazzi che stanno prendendo parte a questo progetto. Poi abbiamo quest'anno, la novità è il direttore sportivo Paolo Grassi, diciamo una
0: ex allenatore della nazionale under 20,
1: che sta appunto mettendo un po' tutti sulle righe giuste per poter lavorare bene.
0: Leggevo non solo questa novità, poi in realtà, perché appunto abbiamo, forse la più grande l'abbiamo già detta, no? L'adesione di Scandicci e l'arrivo anche della Val di Sieve Rugby.
1: Esatto.
0: Poi leggevo novità anche per quanto riguarda l'organico, lo staff della prima squadra, sì, ma anche per, sì, quanto riguarda Serie C e Under 18.
1: Sì, no, guarda, sono molto orgoglioso degli staff che siamo riusciti a creare quest'anno, perché infatti per la A abbiamo Alessio Mattoccia e Samuele De Simone, che sono i due allenatori della Serie A, della prima, mm-hmm, squadra, e uno per il reparto dei tre quarti, uno per la mischia. Per la Serie B abbiamo due nomi altrettanto illustri, che sono Riccardo Morace, storico giocatore di Firenze, Marco Bonanni, ha vestito la maglia nazionale, ha giocato in elite diversi anni, anche loro sono due nomi d'eccellenza. In C abbiamo due veterani di Firenze che sono Cerchi e Strambi, e poi si va a quello che è, diciamo, il focus principale, che è la 18, dove c'è un altrettanto valido e attivo staff. Ci abbiamo Vito Marco, Caprio Vito, sembra un gioco di parole, sono loro, e insieme a loro un folto staff che praticamente li supporta, che vengono dalle varie società, da Sieci, da Scandicci, da Florenzia e da Firenze.
0: L'obiettivo stagionale qual è? Cioè, cosa farà contento il direttore sportivo Moncada?
1: Che si divertano i ragazzi, non è retorica, che si divertino e che ci siano, diciamo, un attivo movimento nella società. Poi naturalmente vorrei conservare il titolo in Elite e poi provare a giocarci le finali, sicuramente.
0: Il tutto però rimanendo, come ci dicevi in precedenza, molto legati, no, alle vostre energie, e magari con meno, guarda, voli pindarici rispetto a esperienze del passato.
1: No, guarda, quello che si può notare se uno andasse a leggere le liste gara, che sono tutti giocatori, non dico fiorentini, ma
0: formati a Firenze.
1: Sì. Toscani sicuramente. Per cui, diciamo, l'orgoglio è questo, che non abbiamo l'oriundo di turno, mettiamola così.
0: Certo, assolutamente. E allora, insomma, una ragione in più anche per venire a vedere le partite, poi mi verrebbe da
1: sicuramente
0: dire.
1: Sicuramente, infatti io spero che ora la prima di campionato la giochiamo fuori con la Serie A, però la seconda di campionato spero che ci sia, cioè vi aspettiamo volentieri, si giocherà contro Villorbe il 25 ottobre, sarà l'esordio in casa.
0: E quindi, insomma, poi anche contro
1: una squadra
0: esatto.
1: Sì,
0: un nome che comunque
1: abbiamo, ecco, un'altra novità, forse sono dimenticato a dirtelo, è il cambio di girone. Ci hanno dirottato su un girone nord, che è un bel girone, quasi tutte squadre venete e due emiliane. Per cui bello, no, posso dirti
0: bello, ma non so se più impegnativo, forse, non lo so.
1: Sicuramente, ma sai, se uno adagiarsi non fa mai bene, perché sarà una sfida nuova. I tecnici sono tutti contenti.
0: Bene, e allora se sono contenti, allora buon lavoro a loro. Buon lavoro anche al direttore sportivo Giuseppe Moncada, che ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, e insomma vediamo di disturbarvi ancora poi nel corso della stagione per fare un po' di aggiornamenti.
1: È un piacevole disturbo.
0: Grazie mille davvero. Ciao, Fabio, a presto. E io direi di volare, no? da un campo all'altro, dal campo del rugby, poi passiamo in palestra per parlare di basket, detto che di rugby poi ne torniamo a parlare anche più tardi con una gradita visita in studio, quindi insomma restate anche con noi per questo tipo di interesse. Fra l'altro, a proposito di interessi, lo sapete, io parlo spesso di Formula 1 perché è una delle cose che probabilmente mi piace di più del weekend. Formula 1 che avrete letto, no, di questo Gran Premio del Bahrain che si corre però in Malesia per ovvie ragioni geopolitiche, e con un Max Verstappen che ha stampato il tempo migliore nelle qualifiche e parte in pole, quindi Max Verstappen su Red Bull a mettere i bastoni tra le ruote un po' a tutti, soprattutto alla Mercedes. Fabio da Castelfiorentino ci manda un messaggio, dice: la squadra ancora deve formarsi, ci vuole tempo secondo me, e poi manca un mediano forte che rompe il gioco, tornando un po' sulle tematiche di Fiorentina, mentre Mr. Schadenfreude, l'ottimo Damiano, mi dice: ciao grande fratello pignonese, ciao amico mio, riguardo a ieri, la TB303 Roland era un grosso flop commerciale trasformato in sintetizzatore indispensabile per la Acid House, in quanto costava pochissimo, assolutamente. Ieri si parlava non mi ricordo chi mandò il messaggio, ma una nostra ascoltatrice mandò il messaggio del declino, no? Subito dall'acid house, non hai il numero, non hai il numero di telefono, è giusta osservazione da parte di Ale Di Nardo. Io due cose insieme non le posso fare, quindi ti mando il numero e poi torno a parlare di acid house. Pigliati sto numero e non rompere più le scatole. Me lo potevi dire anche prima, no? Cioè, voglio dire, vabbè, colpa mia che non te l'ho scritto in scaletta. Dicevo, appunto, si parlava di questo declino dell'acid house, che appunto era poi risultante di tanti suoni che venivano prodotti da questa benedetta TB-303 Roland. Per gli appassionati di queste tematiche, Big Fish, ragazzi, ogni tanto, come dicono i giovani, droppa dei video su argomenti di questa materia, quindi se vi interessa, insomma, andate a vedere cosa vi dice l'ottimo Big Fish, che, come diceva Fabri Fibra un po' di tempo fa, parla inglese, no, cazzate a parte. Salutando Alexandra, che è quella dell'acid techno, andiamo a salutare Tommaso Paoletti, che abbiamo in collegamento con noi. Tommaso Paoletti, che abbiamo già sentito nel corso di vari appuntamenti di Firenze in Campo, come commissioner dell'All-Star Game, allenatore di basket, tifoso della Fiorentina in primis. Oggi però lo disturbiamo anche come autore del libro Oltre il ferro, tutti i minuti del basket. Ciao Tommaso.
2: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Non così rimessivo, partiamo con energia.
2: Lo sai.
0: Ok, ok, ok. Ascolta, per questa nuova avventura ti disturbiamo, appunto, stavolta su carta, anche se mai non ci sia anche l'ebook. È curioso questo libro, perché leggevo un po', insomma, la presentazione. Ovviamente è un po' strutturato ricordando una partita di basket, in particolar modo di NBA, 48 minuti, e poi però, insomma, vuol parlare di basket come pretesto per parlare di altro.
2: Assolutamente sì, il basket è ovviamente il posto sicuro da cui si parte. I capitoli, appunto, non si chiamano capitoli, ma si chiamano minuti, e questo già è una bella differenza rispetto al libro classico. È diviso in quattro quarti, quindi è proprio diviso come una partita di basket. In ogni quarto, appunto, ci sono 12 minuti e si parte dal basket, ma si cerca di spiegare soprattutto il basket anche ai neofiti. Ma il basket è preso come una scusa, perché poi il parallelismo è continuo tra lo sport e la pallacanestro e la vita, perché, insomma, come diciamo tante volte noi allenatori, lo sport è una vera palestra di vita, e quindi intorno a queste metafore si svolge poi tutto il libro.
0: Mi verrebbe, no, da fare la classica domanda legata all'ispirazione del libro, anche se poi, insomma, la risposta è un po' insita nel tuo vivere la pallacanestro 365 giorni l'anno, anche di più quando l'anno è bisestile.
2: Sì, assolutamente sì, ma sai, l'idea non lo so da dove è fuori, cioè, perlomeno un editore, non so per quale motivo, probabilmente perché in quei giorni era particolarmente euforico, mi ha visto allenare qualche volta e poi mi ha detto: secondo me te saresti un ottimo scrittore di libri. Io gli ho misurato la febbre, ho guardato se aveva bevuto, ma insomma alla fine era tutto regolare, e quindi alla fine ci siamo messi a parlare e discussione dopo discussione abbiamo trovato un punto comune e un tema su cui dibattere, su cui parlare.
0: C'è Quentin che ci manda un messaggio, dice: oltre il ferro vuol dire oltre 3,05, no? Dove è attaccato appunto l'anello arancione dove buttare la palla dentro, e lui dice: non è difficile andarci, scherzo. Secondo me non è difficile andarci, nemmeno se si parlasse di tasso alcolemico, amico mio. Però mi piace questa cosa del 3,05, che comunque è un'altezza, uno standard. Comunque il ferro è che citi anche nel titolo, è un obiettivo, no? Se vogliamo, anche oltre l'obiettivo, forse.
2: Assolutamente sì, appunto, oltre il Ferre, perché noi vogliamo andare un po' oltre la pallacanestro e vogliamo che questo sia un libro dove appunto gli appassionati di pallacanestro sicuramente riconosceranno alcuni episodi, alcune situazioni divertenti, tipo la rissa di Meta World Peace in maglia
0: The Malice at the Palace.
2: Bravo, bravissimo, è proprio la citazione era quella, ma io l'ho tradotta,
0: certo.
2: Per i non cestisti.
0: Giusto.
2: Però ecco, l'idea è raccontare tanti piccoli episodi dove si parla anche di altri sport, quindi anche altri sport intervengono anche tanti altri personaggi al di fuori dello sport, quindi l'idea è quella di aver fatto un libro che sia comunque leggibile dagli appassionati di basket, ma anche da, non lo so, dal genitore che si affaccia per la prima volta su una tribuna di pallacanestro e magari non conosce nemmeno la regola dei fatti.
0: Ne hai conosciuti dei genitori così, no? Ti è capitato?
2: Vabbè.
0: Un paio.
2: Ma ti dico, l'editore è un genitore così, è un genitore che mi ha detto: io sono un letterato, professore all'Università di Modena, di lavoro faccio il traduttore spagnolo degli autori medievali, quindi figurati te che la pallacanestro non so nemmeno da che parte si guardi. E quindi è stato questo connubio appunto con il coautore, che è Valerio Nardoni, e alla fine abbiamo scritto questo libro insieme a quattro mani, passando nottate davanti il computer. È stata veramente un'impresa per me, che non mi reputo uno scrittore nemmeno ora che ho preso il libro in mano. Sì, ho preso in mano il libro, l'ho toccato, ho detto vabbè, allora è tutto vero. Comunque è un libro divertente, 150 pagine, ci sono anche delle bellissime illustrazioni fatte da un'illustratrice professionista che ha lavorato anche alla Nagiole Ari, insomma in passato, quindi proprio un libro curato a 360 gradi. Sono molto contento del prodotto, insomma non è un prodotto sinceramente che è fatto e buttato lì un po' a caso, ecco, è stato molto pensato, ci è voluto quasi un anno per produrlo e non è stato semplice, ecco.
0: Allora ricordiamolo, Oltre il Ferro, Tutti i minuti del basket, appunto la prima fatica letteraria, e chissà se magari la prima di una lunga serie di Tommaso Paoletti. Ora andiamo a parlare dell'argomento serio, il motivo per cui veramente facciamo questo collegamento, ovvero la Fiorentina, perché come dicevo prima tu sei
2: assolutamente sì.
0: Cioè, il basket bene, ma poi la Fiorentina passa sopra.
2: Il basket è il mio lavoro, poi la passione vera è la Fiorentina, appunto. Non ci sono dubbi su questa cosa.
0: Senti, ti porto su due argomenti facili, su due argomenti facilissimi, perché sono freschi di giornata e quindi sono facili per me da tirare fuori. Non so se hai letto le dichiarazioni di Antognoni, che era appunto presentare il suo libro al... tra l'altro siete colleghi adesso, che era presentare il suo libro al Festival dello Sport di Trento, e che idea ti sei fatto poi in generale su questa lunga diatriba con la società. L'altro poi te lo faccio dopo, ma è più di campo, dai.
2: Allora, la prima è Antognoni, ci vogliamo bene tutti, è stato un campione, io non ho avuto la fortuna di vederlo giocare, ovviamente l'ho visto in video, so cosa rappresenta per la Fiorentina e per i tifosi, però questa polemica secondo me è andata ben oltre, anche perché facciamo, quando arriveranno i prossimi proprietari litighiamo anche i prossimi proprietari, cioè direi che poi insomma tirare fuori una persona che non c'è più mi sembrava anche una caduta di stile, in più credo che la sua assenza al centenario dei tifosi, insomma, perché il centenario era dei tifosi, forse è stata una mancanza rispetto ai tanti tifosi che l'hanno anche visto giocare, che l'hanno applaudito, che l'hanno osannato, come abbiamo fatto magari noi più giovani con Batistuta, Ricosta e Ciccio Baiano, non lo so.
0: Top citazioni di alta cultura calcistica. E a proposito di cultura calcistica, l'altro grande tema di questa pausa delle nazionali, che ovviamente insomma ha bloccato un po', se vogliamo, anche il percorso di Vanoli ritornato sulla panchina della Fiorentina, è se ti aspetti che un giorno la Fiorentina giocherà con un centrocampo con Fagioli e Ulai insieme.
2: Ma credo che qualunque allenatore ha bisogno, e qui parlo da allenatore, di un po' di tempo, e ha bisogno, questo l'ha detto già Manoli, ha bisogno anche di equilibrio alle squadre, perché ovviamente quest'anno per fortuna abbiamo tanti giocatori bellini, divertenti, e quando toccano il pallone la palla fa un bel rumore, e ovviamente metterli tutti insieme non è sempre possibile, bisogna trovare degli equilibri, bisogna trovare, nel basket si trova dei quintetti, però i quintetti si possono cambiare anche dopo 2 minuti e mezzo, 1 minuto, e nel calcio invece insomma se si sbaglia una formazione iniziale poi rimettere in piedi una partita non è semplice. Sicuramente i 5 cambi aiutano, alla Fiorentina aiuteranno, cosa mi ricordo insomma gli anni passati, il 5° cambio alla Fiorentina era un disastro, perché gli altri alzavano il livello e la Fiorentina si cominciava a stancarsi e calava, già non era buono i primi 11, figuriamoci i 16, quindi io credo che potranno giocare insieme, magari non sempre, magari non in tutte le partite, ovviamente un po' più interditore dovrà diventare se vuol giocare insieme a Fagioli, insomma qualcosa dobbiamo trovare per reggere un po' in mezzo al campo,
0: altrimenti, dice la coperta, poi sarà drammaticamente corta. Tommaso Paoletti, grazie mille, in bocca al lupo per insomma questa fatica letteraria e per il suo riscontro da parte del pubblico, oltre il ferro tutti i minuti del basket, appunto, cercatelo, immagino sia reperibile anche online, no?
2: Sì, online sui canali normali di vendita ufficiali, e poi insomma a giro un po' per le palestre
0: si fa girare,
2: mi possono trovare, settimana prossima sarò al Firenze Book alle Cascine, quindi sicuramente occasioni per prendere in mano il libro e sfogliarlo ci saranno. Per adesso i riscontri sono positivi, e visto che mi ha fatto in bocca al lupo dico viva il lupo, perché da buon sportivo ovviamente c'è anche un po' di scaramanzia,
0: chiaro,
2: non manca mai,
0: ci mancherebbe. Tommaso, grazie mille.
2: Grazie a te Fabio, ciao, buona giornata al Forza Viola.
0: Sempre. Io Quentin non so quanto sei alto, però, perché lui dice: a parte le battute, il significato è vero, 3,05 non è difficile da superare in elevazione. Allora, io sono 1,78 m, ai tempi d'oro, quando facevo ancora il portiere, avevo una buona elevazione, non voglio farmi complimenti sperticati, ma avevo una buona elevazione. Al ferro ci arrivavo, ma schiacciare non ce la facevo, cioè ci arrivavo al massimo, la impastavo lì sul ferro, ma non schiacciare non ce la facevo, senza pallone mi aggrappavo, ce la facevo. Pierpaolo Gino invece ci porta nuovamente sulla TB303, la Roland TB303, dice: siccome era off topic non ho approfondito l'argomento, ma visto che ne avete riparlato, il TB303 era nato come sintetizzatore che doveva simulare un basso, esistono solo 10.000 pezzi, ne esistono solo 10.000 pezzi perché aveva un suono bruttissimo e fu interrotta la produzione, è diventato un sintetizzatore di culto per produrre house, e questo è Pierpaolo, e quindi quanta cultura, ragazzi, tanta cultura quanto Mattia, che dice: aspettiamo il libro Oltre il Ferri, che però scriverà qualcun altro che mi supererà, tra l'altro cosa già successa a tanti, quindi basta che prenda la penna in mano e scrivano il libro, io niente avrò da obiettare, non farò causa. E poi c'è Quentin che mi dice che ora è 1,81, era 1,81 e adesso è 1,78 m, per via dell'età si sta contraendo. Io non so se inchiodavi, ma se inchiodavi a canestro da uno alto 1,81 m, comunque non è così scontato aspettarsi una schiacciata, dice pure io non schiacciavo, e allora Quentin, 3,05 non è così, insomma non è così poco, ecco, ti chiamerò Vince Carter nello specifico. Va bene, breve pausa, poi torniamo con un amico ospite in studio per presentare un documentario che parla anche di rugby.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Ultima mezz'ora da passare insieme qua su Radio Firenze Viola, con Firenze in campo, solo con Firenze in campo, perché poi la programmazione continua con l'ottimo Ludovico Mauro, che sta facendo il riscaldamento in questa fase. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, 055 77 111 71 invece per intervenire con la vostra viva e vibrante voce telefonicamente, dirci un po' la vostra e partecipare a questa discussione che ormai insomma verte un po' su tutto, perché Quentin è tornato sull'argomento di schiacciare o meno a basket e quindi di raggiungere i famosi 3,05 metri, dove è appiccicato il ferro con un salto in elevazione. Lui dice era 1,81 metri, ora 1,78 metri, non schiacciava perché non riusciva a tenere la palla in mano e c'ha pure un po' la gobba, a quanto ho capito, però saltavo più di 3,05 senza palla, andavo oltre il ferro, caro Fabio Ferri, scusa il gioco di ferro, aggiunge, e direi insomma completiamo un po' tutta la discussione a proposito delle altezze vertiginose. TB303, che continua a essere argomento di discussione, la Roland TB303, c'è Mr. Schadenfreude, ragazzi, c'avete una cultura musicale pazzesca, che dice la Behringer fa questi bellissimi remake, la 303 sotto sopra la Drum Machine RD6, è una foto che ci invia e ci fa apprezzare con tanta bellezza. Ma adesso bando alle ciance, perché in studio, come detto, abbiamo un amico, Gabriele Piazzesi, regista del documentario Non So Più Parlare Anche Quando Piove, il film che racconta la stagione del collettivo Brancaleone, squadra di rugby integrato della polisportiva Sieci. Intanto, ciao, benvenuto Gabriele.
5: Ciao. Ciao Fabio.
0: E ovviamente qua per parlarci di sport, inevitabilmente, perché questa è un po' l'ambizione di Firenze in campo, di parlare di sport a 360 gradi, non fermarsi solamente al calcio, per parlarci di questo documentario, che peraltro ricordiamolo e facciamolo vedere anche agli amici che ci seguono sul 92 del digitale terrestre in Vision Radio, che verrà proiettato l'8 ottobre alle 21 al cinema Terminale Prato, quindi c'è l'occasione insomma di andarselo a vedere alle 21 di giovedì 8 ottobre, appunto, Cinema Terminale Prato. Quindi cogliamo l'occasione di parlare di questa tua fatica anche registica.
5: Fantastico, hai detto tutto?
0: No, no, non ho
5: me
0: detto
5: ne posso
0: niente.
5: Andare.
0: Non ho detto niente.
5: Grazie, ciao. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità, per lo spazio, anche goloso parlare da questa prestigiosa emittente.
0: Anche perché sei ascoltatore.
5: Esatto.
0: E quindi insomma.
5: Bravo.
0: Sei contento di essere
5: qua. Sono felicissimo.
0: Di solito io sono là quando Pietro Rondici. Vabbè, insomma,
5: cioè, tanta roba. E allora, Anche Quando Piove è un documentario autoprodotto. Che racconta appunto, come dicevi, la storia del collettivo Brancaleone. Il collettivo Brancaleone è una squadra di rugby integrato. Sto ripetendo pari pari quello che hai detto tu.
0: Allora aspetta, ti aiuto.
5: È per questo.
0: E il rugby integrato che cos'è?
5: Esatto.
0: Tanto, magari per chi non lo sa.
5: Questo è il punto. Il rugby integrato è si basa sull'idea di far giocare a rugby anche persone con vari tipi di disabilità.
0: Simultaneamente tutti in campo.
5: Tutti in campo. Infatti la parola che prima, diciamo quando avevi accennato alla cosa, hai sottolineato la parola anche. È perché questo è un concetto importante.
0: Perché si parla di sport, ma non solo di sport, ovviamente, appunto.
5: Sì, non solo, ma perché il collettivo Brancaleone è una squadra che si basa sul aprire il campo di rugby e poi successivamente anche altri spazi vari a chiunque. Quindi non è una squadra fatta ad hoc, non è una squadra nata esclusivamente per far giocare persone con disabilità.
0: Certo.
5: Ma è una squadra per unirsi. La parola più semplice sarebbe inclusione, che comunque forse è un pochino abusata.
0: Per giocare.
5: Per giocare e e ci riescono in maniera favolosa.
0: Ecco, io l'ho visto ovviamente il documentario, hai avuto la carineria di mandarmelo diciamo così, non in anteprima, ma comunque di avere la possibilità di vederlo online, e devo dire una cosa che mi colpiva, no, è un po' il racconto di queste persone che spesso, oltre a aver magari difficoltà a entrare in uno spazio verbale comune, hanno soprattutto magari prima ancora una difficoltà a entrare in uno spazio gestuale dove c'è un contatto fisico, e il rugby invece è lo sport del contatto fisico tra quelli di squadra forse per eccellenza, no? Comunque si deve andare a terra a placcare un'altra persona, quindi mi piaceva, perché appunto il placcaggio è di solito rompe il possesso di palla, o comunque tende a rompere il possesso di palla, in questo caso rompe magari una barriera, rompe un muro.
5: Assolutamente, assolutamente. E questa è la follia, anche quasi volendo.
0: Sì.
5: Ma gli stessi allenatori raccontano che durante il percorso, che è più che decennale, ha portato allo stato attuale delle cose, anche loro stessi, da un certo punto di vista, dubitavano.
0: Avevano forse anche un po' di paura.
5: Avevano anche forse un po' di paura, ma il percorso è stato proprio quello: creare una serie di escamotage, una serie di condizioni che permettessero a tutti di giocare, partendo dal presupposto che ci si deve regolare in funzione della persona che ha davanti, che hai davanti mentre stai giocando. E questo anche socialmente è un messaggio,
0: certo,
5: è un messaggio meraviglioso. Per esempio, l'esempio pratico di questa pratica è il fatto che prima delle partite le due squadre fanno il riscaldamento insieme. Facendo il riscaldamento insieme
0: cominci
5: ci si conosce,
0: a conoscerti.
5: Si impara a capire con chi magari puoi utilizzare un livello di rugby di un certo tipo e chi, con chi invece devi adattarti. Sorprendente, perché poi vai a vedere la partita e si gioca.
0: Sì, ecco, cioè, perché un aspetto mi piaceva infatti anche del racconto è un po' questo, no? Anche di rompere il discorso di semplicemente essere appunto parte di un gruppo, di integrarsi, che è la cosa fondamentale alla base, ma che poi si gioca appunto, cioè come dicevamo prima, la partita è una partita, cioè si va in campo per vincere.
5: È un passo avanti, secondo me. È un passo avanti rispetto all'idea di dire permettiamo a tutti di giocare. Ok, certo, permettiamo a tutti di giocare, ma permettiamo a tutti di giocare, di divertirsi e anche di competere. E questo è un po' il filo conduttore di tutta l'attività di questo gruppo, che è nato nel 2014.
0: E anche come è nato è molto bello, lo spieghi un po' nel documentario, ma insomma
5: sì,
0: facciamo fare qualche
5: certo,
0: spoiler
5: certo,
0: ovviamente.
5: Sì, spoilerino. Nasce tutto dall'esigenza di un bambino.
0: Perché a un certo punto qualcuno si è chiesto cosa faccio.
5: Esatto, questo bambino aveva la necessità di fare sport, la sua famiglia aveva la necessità di fargli fare sport, e da un facoltoso ospedale che cura appunto la sua tipologia di patologia, gli hanno consigliato di fargli fare rugby, con una sorta di incredulità iniziale,
0: quasi
5: da parte di questa famiglia,
0: una follia appunto,
5: sembra
0: una provocazione,
5: roba senza senso. E quindi questa famiglia si è rivolta alla Polisportiva Sieci, dove c'è la Val di Sieve Rugby, per chiedere se fosse possibile far fare rugby ad Edoardo. E così facendo, da questo singolo ragazzo, poi piano piano la situazione ha preso corpo, c'è stato un processo di formazione lungo e approfondito, sono stati fatti stage in Inghilterra e in Irlanda, dove comunque questa pratica del rugby inclusivo è molto più
0: avanti.
5: E piano piano è stato costruito questo modello di sport di inclusione, che poi dopo va a sono stati aggiunti tanti tasselli, partendo dalla logica che comunque il rugby prevede il terzo tempo, no?
0: Certo,
5: e quello
0: certo,
5: è standard.
0: Certo.
5: Da lì hanno iniziato ad organizzare tutta una serie di iniziative collaterali, incontrando una necessità delle famiglie sostanzialmente, perché comunque uno dei rischi più frequenti che corrono le persone che hanno a che fare con la disabilità è quella di rimanere isolati.
0: Certo.
5: E quindi tanti terzi tempi, tante cene organizzate per il piacere di farlo, ma anche a quel punto hanno aperto il cancello e quindi mostre d'arte. Poche settimane fa alle 10 è stato organizzato una sorta di piccolo Pride, cioè una serata Freedom Party si chiamava, con lo spettacolo delle drag queen organizzato da loro, dal collettivo.
0: Quindi,
5: Brancaleone.
0: Tutte le occasioni poi sono buone in realtà per ritrovarsi,
5: esatto, per ritrovarsi,
0: per essere gruppo
5: e per estendere l'accoglienza.
0: Come è stato a proposito di accoglienza entrare dentro con una telecamera? Perché poi si entra in un mondo dove ci vuole anche una certa delicatezza per raccontare delle storie, no? Ovviamente, come dicevamo prima, senza il pietismo, senza una falsa moralità, un falso un falso senso di protezione magari anche nei confronti di certe persone, però anche con il giusto e doveroso rispetto, immagino. Com'è andata per te, che appunto poi hai filmato, sei stato, certo, con il gruppo, sei stato con la squadra?
5: Allora, devo dire che mi hanno facilitato tantissimo il compito, perché dal momento in cui ho proposto questa idea, che vabbè poi magari ne parliamo, era più un'idea per me, cioè era una mia esigenza. Ho proposto loro di fare questa cosa più per una mia esigenza.
0: Preso anche per dire, la società non è che va in giro a cercare facili consensi, no?
5: Cioè, no. No, in effetti no. E però in realtà ho riscontrato subito un entusiasmo e una disponibilità che io pensavo di dover entrare molto più in punta di piedi di quanto poi in realtà non sia stato necessario.
0: Tra un po' ti facevano giocare.
5: No, guarda, anzi, è uno dei miei rimpianti quello di non essere ancora andato a giocare con loro, cosa che vorrei fare, ma per mille motivi, perché poi dopo, premessa, io non so niente di rugby, niente di rugby, le mie competenze erano tipo la palla è ovale, si passa indietro, sì, e poi c'è il terzo.
0: Beh, la base, diciamo.
5: Finite le mie competenze rugbyste. Però poi piano piano mi sono appassionato, mi piacerebbe, ma prima o poi vedrai ci vado a prendere due schianti, perché poi dopo me li danno.
0: Protagonisti assoluti del cioè io ce li ho i miei, ma protagonisti assoluti per te del documentario?
5: Beh, sai, ci sono tante facce, tante testimonianze. Diciamo che il contributo della parte allenatori e dirigenziale è enorme. E poi ci sono alcuni personaggi tra i ragazzi e le ragazze che regalano momenti meravigliosi, anche un po' divertenti, mi verrebbe da dire.
0: Sì, infatti, immagino alla fine ti sei fatto anche delle belle risate.
5: Io mi sono divertito
0: anche perché a proposito di esigenza personale, no, di fare questo documentario, insomma, visto che l'hai accennato, insomma, tu lavori nel campo della produzione audio video,
5: esatto,
0: come si direbbe,
5: sì,
0: un po' anche in maniera desueta. Però appunto questo era un po' un progetto parallelo, nato perché avevi bisogno di un progetto,
5: sì,
0: parallelo.
5: Avevo bisogno di un progetto parallelo. Io appunto faccio questo di lavoro e chiaramente nella dinamica lavorativa lo sappiamo, insomma, ci sono le beghe, ci sono i clienti da accontentare, ci sono quelli che non ti pagano, eccetera eccetera. E io avevo la necessità di cimentarmi in un progetto dove avessi un diverso livello di libertà.
0: Certo.
5: Ora non voglio usare la parola creativa, però insomma.
0: Beh, però è quello,
5: libertà,
0: poi, cioè,
5: libertà di
0: è
5: fare
0: quello di
5: cose.
0: Non avere il messaggio. Potresti tagliare, esatto, dal minuto 3:07, esatto, al 3:09, quei due secondi dove
5: bello
0: c'è quella
5: video
0: transizione.
5: Potremmo cambiare la musica?
0: Oppure,
5: no,
0: esatto,
5: cioè, ci sono pagine
0: video
5: Facebook che
0: sì,
5: ci
0: sì,
5: raccontano
0: sì,
5: di
0: la vita di un montatore.
5: Bravissimo, quella. E quindi questa necessità e parallelamente anche la necessità di raccontare una storia che fosse una storia, cioè, interessante per me. Avevo voglia di raccontare un qualcosa che fosse anche un po' necessario da raccontare. E mi sono reso conto che la loro era una storia che aveva questa caratteristica. E contemporaneamente loro, dopo tanti anni, iniziavano ad avere la necessità a loro volta di raccontarsi.
0: Certo.
5: E di spiegare un sacco di questioni che ad un osservatore esterno magari non si capiscono, non si comprendono, non, non sono così immediate. E l'evoluzione anche del loro percorso, e quindi ci siamo incrociati e ci siamo
0: la persona giusta al momento giusto, dai. Peraltro, appunto, io ribadisco, giovedì 8 ottobre alle 21 c'è questa occasione per vedere il documentario al Cinema Terminale Prato. Però in generale hai già portato un po' in giro il documentario, quindi ti chiedo anche che accoglienza e che riscontri stai ricevendo.
5: Allora sì, vabbè, noi abbiamo fatto la prima ufficiale, era fine marzo, al cinema di Pontassieve, una serata bellissima, cinema pieno, tanta soddisfazione, tanto
0: con i protagonisti presenti.
5: Ero terrorizzato, te lo giuro, ero terrorizzato, non ho dormito due notti.
0: Immagino.
5: Prima, all'inizio ero terrorizzato.
0: La sera della prima.
5: Sì. Allora, prima, qualche giorno prima avevo qualche timore tecnico. Perché poi a un certo punto mi sono detto: ma che sto a fare? Perché? Ma chi l'ha mai proiettata una roba al cinema? Cioè, io lavoro facendo cose che vanno sul web, o se vanno in TV o anche al cinema, però faccio il tecnico.
0: Certo.
5: Non sono io il responsabile.
0: Che mi curo di tutto.
5: Esatto. E in quel momento ho detto: aspetta un attimo, ma qui si va in un cinema vero. In un cinema vero, quindi ero un po' preoccupato dal punto di vista tecnico. Poi sono andato là, ho fatto la prova, usciva bene come non mi sarei mai aspettato, sia visivamente che a livello sonoro, quindi bello. E da lì invece sono arrivato al livello successivo: ma come mi reagiranno le persone? Pur avendo utilizzato, secondo me, tutte le cautele e tutta la delicatezza di cui ero capace, però...
0: Cioè, certo, il dubbio c'è sempre, fino al momento della prima, appunto, il dubbio c'è sempre.
5: E poi è andata molto bene, e da lì abbiamo avuto qualche altro appuntamento. Chiaramente, cioè, tutte le volte che c'è la possibilità di proiettarlo io lo faccio molto volentieri, quindi siamo stati in circoli Arci, siamo stati a Feste dell'Unità, al festival estivi, poi ora a fine novembre ho iscritto il documentario ad alcuni festival, sono stato preso ed è stato preso al Clorofilla Film Festival, che sarà a fine novembre a Grosseto. Quindi di proiezioni ce ne sono state tante, ovviamente questa di giovedì 8 ottobre
0: ore 21
5: al Terminale di Prato ci tengo particolarmente, perché comunque è un cinema
0: e quindi
5: fa un effetto differente.
0: Torna a casa il documento.
5: Fa un effetto differente.
0: Va bene, Gabriele Piazzesi, il regista appunto di Anche quando piove, il racconto appunto del collettivo Brancaleone, di questa bella avventura nel rugby integrato. Prima di salutarti, veramente in un flash, perché ci sono rimasti pochissimi minuti, tu sei un ascoltatore, quindi sei un tifoso viola.
5: Sì.
0: Ma come la vedi?
5: Allora, mi sbilancio.
0: Vai. No. Attenzione, a quello che dici.
5: No, aspetta. Qua la prendo larga. Facciamo una serie di premesse.
0: Mettiamo le mani avanti.
5: Allora, sarà che l'astinenza da sosta delle nazionali
0: si sta facendo
5: sentire. Sarà che con Venezia e Pisa si è visto qualcosina.
0: Neanche col Napoli, dai.
5: E sarà che col Napoli hai detto: abbiamo giocato contro una squadra molto più forte, comunque alla pari, bla bla bla. Ora mi sento, però devo stare attento a quel che mi sento, quella sensazione tipo io ce l'avevo con Italiano, cioè da dire: vabbè, ci si gioca con tutti.
0: Con tutti.
5: Perché siamo bellini, dai.
0: Potenzialmente siamo
5: bellini.
0: Il dramma è che sono due anni che con questa storia l'anno scorso è andata male, quest'anno era iniziata in maniera grottescamente simile, invece per fortuna forse c'è stata una sterzata. Va bene, ancora Gabriele Piazzesi, l'invito è per giovedì 8 ottobre ore 21, Cinema Terminale di Prato, andate a vedere Anche quando piove, ne vale la pena. E niente, grazie mille Gabriele per essere stato con noi, grazie a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha seguito, a chi ci ha mandato messaggi. Noi lasciamo il testimone all'ottimo Ludovico Mauro, che vedo là sta sdottorando, sta raccontando tutti i fatti suoi Ale Di Nardo, e quindi pronti per un'altra 2 ore davvero ricchissima. Ciao!

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Basta con questo Coyote, ci cita un altro esterno, ex Premier ormai, anche Jimenez, che adesso è qui a Firenze, era titolare in Premier e in una squadra migliore. Coyote è andato, vabbè, ma ti volevo portare anche un po' su Jimenez. Per lui, insomma, la parabola di carriera è incisa e condizionata anche da quello che è successo in Inghilterra l'anno scorso, nella primavera scorsa. Tra l'altro, quest'anno la Fiorentina ha svolto un mini ritiro, una mini tournée in Inghilterra, ha giocato contro qualche squadra inglese e lì sono tornati i fischi da parte del pubblico inglese nei confronti di Jimenez. Qui si è un po' liquidato tutto dicendo è una questione extracampo, anche questo insomma mi fa venire un po' le bolle a me, però lasciamo fare. In Inghilterra invece ci spiega anche un po' la situazione Jimenez, cioè perché lui era un titolare di una squadra che comunque è stata ai vertici della Premier League l'anno scorso, il Bournemouth. Poi però è successo qualcosa, no?
2: Sì, sono travelate delle chat con una ragazza apparentemente minorenne, si parla di 15 anni, e sembravano messaggi non consoni a un rapporto con una minorenne, diciamo così, e è stato escluso dalla rosa, sospeso, ci sono state delle indagini, si è creata una discreta bufera attorno al giocatore, è comunque una cosa veramente brutta, a prescindere dal fatto che ci piaccia o no il giocatore, è una situazione veramente molto brutta. E in Inghilterra non è la prima volta che capita, perché noi abbiamo un caso clamoroso che ogni anno torna a far discutere anche in Italia, perché questo giocatore viene sempre accostato alle italiane, che è Greenwood.
1: Ah, certo.
2: Greenwood in Inghilterra non può più giocare. No. Perché è una situazione veramente particolare, e addirittura De Zerbi, che al Marsiglia lo aveva aiutato un po' a rialzarsi, si era anche speso per lui, al Tottenham c'erano delle associazioni di tifosi che non lo volevano perché era dalla sua parte, quindi neanche c'entrava con la situazione, soltanto perché era dalla sua parte non lo volevano. E questo spiega bene quello che succede in Inghilterra, queste cose, più che l'errore in campo, ecco, si parla tanto di queste vicende e ci sono magari qualcuno, insomma, passa in secondo piano la vicenda e via, ma quando ci sono degli interventi importanti anche da parte del club, come è successo con il Bournemouth, poi diventa un tema di discussione importante anche fra gli stessi tifosi di quella squadra.
1: Sì.
2: Non si riesce sempre a passare sopra.
1: Sì, c'è una concezione diversa del tifo, perché tante volte io mi sono sentito dire, quando abbiamo provato a entrare anche un po' in alcuni discorsi, il tifoso medio dice a me basta che giochi per bene a pallone. Secondo me è un po' più complessa, un po' più diversa la situazione. Mi viene in mente anche quello che è successo tra l'altro con Greenwood, cioè caso anche più grave, mi viene da dire, perché lì uscirono proprio le foto, sì, della ragazza, sì, che subì violenza da parte del calciatore inglese. Quello che successe a un allenatore italiano, Gattuso, che fu scacciato dai tifosi del Tottenham perché andarono a ripescare alcune frasi dette, presunte frasi razziste e omofobe, lì conta forse anche un po' di più il parere della fanbase.
2: Sì, conta molto, ma i club cercano comunque di mantenere un certo equilibrio, non scontentare nessuno e agire comunque sia nel loro interesse, perché è chiaro, se il giocatore è tanto forte fai anche un sacrificio a metterlo fuori rosa, però agire forse nel senso logico delle cose, perché se succedono casi di violenza domestica o come Jimenez, che c'era comunque tentativo di adescare un minore, non si può ignorare sicuramente. Forse la società inglese su questo è molto più rigida della nostra, mi verrebbe da dire, non so adesso quanti siano i casi rispetto all'Italia, se siano un po' meno abituati a questo, ma sicuramente sono molto più rigidi anche gli stessi tifosi, che noi consideriamo il tifoso come un essere non troppo alto della vita,
1: sì,
2: pubblica, perché si immagina il tifoso che va allo stadio, urla, invece no, i tifosi sono persone come tutte le altre, che hanno a cuore tematiche come tutte le altre, e non è perché si va 90 minuti a fischiare allo stadio vuol dire che si è stupidi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte forse trattano i tifosi un po' troppo come stupidi.
1: Sì.
2: E in Inghilterra c'è tanta coscienza su queste situazioni, molto più che in Italia, e non basta che giochi bene, che sia bravo in campo. Ecco. Lì. Poi chiaramente tanti idoli inglesi, mi viene in mente prima fra tutti Rooney, ne hanno combinate di cotte di crude, però non a questi livelli.
1: No, poi ci sono periodi storici e periodi storici. Esatto. Questo momento è un periodo di, per fortuna, grande sensibilità. È un periodo in cui secondo me è molto anacronistico pensare che la dimensione del calciatore inizia e finisce col fischio dell'arbitro per 90 minuti. Dal momento in cui sono figure pubbliche, parlano sui social e hanno milioni e milioni di follower, secondo me bisogna guardare anche un po' la dimensione extracalcistica. Qui ci fermiamo perché, Ada, io ti ho rubato un sacco di tempo, però volevo chiederti in chiusura che succede al Manchester City. La cancellano questa squadra o no? L'Inter può fregiarsi di una Champions League? Perché in Italia si parla anche di questo.
2: No, non sono un po' netta. Un signore mi ha scritto sui social, tanto non sei tu a dare le sanzioni. Io ho riso dicendo sì, c'è proprio scritto sulle carte che sono io, ma forse perché mi veniva bella accesa su questa questione, non sono io, tranquilli tutti. E in realtà l'Inter non potrà mai avere quella Champions del 2023, semmai la vincerà nei prossimi anni, festeggeremo con loro la Champions italiana dopo tanti anni, e perché a parte che le violazioni si fermano al 2018, è vero che il sistema che va avanti con delle frodi può portare benefici anche a lungo termine, ma vorrebbe dire aprire una nuova inchiesta, aspettare 8 anni, e comunque la Champions non si riassegna innanzitutto. Si parla di 9 anni, 10 di reiterate truffe. La Premier League, tramite una commissione indipendente, ha accertato l'esistenza di un sistema per camuffare i soldi immessi dalla proprietà di Abu Dhabi sotto la forma di sponsorizzazioni, perché è importante. Nel fair play finanziario, nel computo, i soldi immessi dalla proprietà non contano, ci puoi mettere uno, ci puoi mettere 100, non influisce sul fair play finanziario. Le sponsorizzazioni invece sì, e quindi se hai un buco lo devi colmare con le sponsorizzazioni. Il City non le aveva, quindi ha trovato il sistema per camuffare i soldi messi dalla proprietà sotto forma di sponsorizzazioni, e l'ha fatto per diversi anni, e ci sono anche degli esempi come nel 2013 mancavano 10 milioni e sono stati camuffati in questo modo, e sono 114 su 115 le violazioni accertate. Io sono andata a cercare l'unica.
1: Infatti, cos'è che non hanno fatto?
2: È una di quelle che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Ok.
2: Perché le 115 non sono tutte violazioni finanziarie, sono vari tipi di violazioni, tra cui anche la mancata cooperazione alle indagini. Addirittura sono stati sentiti 27 testimoni, molti hanno mentito e alcuni hanno mentito sapendo di farlo. C'è scritto tutto nelle carte della Premier, non è una soap opera. E l'unica da cui si sono salvati è una delle tante che riguarda la mancata cooperazione alle indagini.
1: Bene, quindi almeno sono 114 e non 115. Non so cosa possa cambiare.
2: Non cambierà niente, non sappiamo se in questo momento c'è la linea del pugno duro.
1: Sì.
2: Nelle carte c'è proprio la sensazione che noi scherziamo, ma che il City venga cancellato dalla Premier. Per espellere una squadra dalla Premier serve la votazione almeno 15 club favorevoli, e se ti espellono dalla Premier League tu finisci in EFL, cioè riparti dalla League 2, ma devi essere ammesso, cioè non è automatico. Devi essere ammesso, ma se non ti ammettono vai ancora più sotto. E smentisco un'altra teoria: non può essere retrocesso, cioè non si possono dire tu oggi vai in Championship, può essere retrocesso solo se ti ritraggono abbastanza punti da sancire la retrocessione sul campo. Sono tutte ipotesi possibili fin qui.
1: Bene, quindi forse vedremo Haaland giocare contro lo Yeovil Town, che era una squadra che usavo sempre a FIFA, non so in che serie è in questo momento, però sicuramente sarà curioso. Ultima domanda, perché poi la curiosità su questa storia è tanta, ma i principali protagonisti oggi abbiamo visto un post Instagram di Guardiola che ha detto: tifosi del City, io ci sarò sempre. Il City è indubbiamente Guardiola, e Guardiola per gran parte della carriera è il City. Cioè, questi grandi personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sapevano cosa succedeva nella stanza dei bottoni o no?
2: Questo è il grande mistero. Io non voglio mai credere che Guardiola fosse all'oscuro di dinamiche societarie. Fino all'anno scorso io dicevo, scherzando perché non avevo basi al riguardo, che Guardiola sarebbe andato via giusto in tempo, prima del macello. Effettivamente è stato così. Le tempistiche hanno dato ragione alla mia teoria. L'esternazione di oggi mi sembra strana, perché Guardiola non c'entra più niente. È vero che è in mezzo perché sono proprio i suoi anni, ma non c'entra più niente adesso, quindi poteva anche star zitto e tranquillo. Tra l'altro ha detto al mio proprietario i miei diritti, cioè proprio un senso di appartenenza.
1: Sì, sì, come se fosse ancora tesserato del club, cosa che non
2: sì,
1: è.
2: Sì, come
1: più.
2: Se fosse un rappresentante. Io non credo che fosse all'oscuro delle cose.

0: sapesse proprio nulla di nulla di nulla. È vero che la Premier League se ne è accorta tardi, è vero che se ne è accorta dai dati di Football Leaks che hanno comunque mandato una persona in galera, quindi si parla comunque di cose importanti, anche senza saperne di calcio. C'erano abbastanza documenti da farci capire come erano andate le cose. L'esternazione di Guardiola però mi fa sorgere dei dubbi, perché il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare l'appello, dice di avere delle prove fortissime. E con Guardiola che parla proprio due giorni prima di questa scadenza, io sono curiosa di vederle queste prove, perché secondo me qualcosa produrranno. Non so se avranno un qualche effetto, ma si scatenerà sicuramente una guerra tra il City, che è una potenza assoluta, e la Premier, che deve curare i suoi interessi, perché altrimenti la bolla rischia di, lo diciamo da tanti anni, ma rischia veramente di scoppiare adesso.
1: Eh sì, poi non lo diciamo noi, cari Netflix, Prime Video, insomma, si stanno già sfregando le mani, perché questa è una storia con hacker portoghese, intrighi, tradimenti, che va sicuramente resa.
0: Mi candido per raccontarla in tutte le lingue, perché è la cosa dal punto di vista professionale più assurda che abbia mai visto. E ho letto ieri sera a mezzanotte 40 pagine, non mi sono addormentata, perché la curiosità è veramente alle stelle a questo punto.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
3: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
2: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Radio Firenze Viola, ben trovati nuovamente in diretta sulle frequenze della nostra emittente, che avete imparato a conoscere non solo durante la settimana ma anche il fine settimana, e quindi buon Viola Weekend a tutti. Sabato 3 ottobre 2026, Ludovico Mauro che vi dà il ben trovati in trasmissione, accanto a me la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi. Ciao Viola.
5: Buon pomeriggio Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
4: E buon pomeriggio un'altra volta anche da parte mia a tutti voi che ci seguirete in queste due ore. Salutiamo e ringraziamo Alessandro Di Nardo al di là del vetro a curare la parte tecnica in regia, e vi ribadiamo velocemente i numeri per interagire con noi: 348 75 13933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 11171 per intervenire in diretta e dialogare con lo studio. In un sabato che ancora una volta non ci porta partite della Fiorentina in dote, né per oggi né per domani, sono le settimane della maxi sosta, la prima per quanto riguarda i campionati, che per la prima volta appunto si fermano con una settimana in più. Tutto questo per non fermarsi ad ottobre, andare direttamente alla successiva sosta di novembre, che vedrà terminare la fase a gironi di Nations League, con l'Italia che a novembre poi sfiderà di nuovo la Francia, questa volta in casa propria, e poi farà tappa in Belgio. Parlavo degli azzurri perché siamo reduci da Francia-Italia di ieri sera, dove abbiamo visto intanto una buona nazionale che in casa della selezione probabilmente più forte al mondo ha fatto un'ottima figura, ha strappato anche un punto nonostante fosse stata in svantaggio. Protagonista della serata del Saint-Denis è stato anche Nicolò Fagioli, regista della Fiorentina confermato da Mancini nell'11 titolare dopo la buona prestazione in Turchia. Cara Viola, se vogliamo cominciare da questo e poi ne andremo a parlare chiaramente durante la trasmissione, ieri si è visto un'altra volta un buon Fagioli, non il migliore degli azzurri, ma comunque in casa della Francia, in un test assai difficile, si è visto ancora una volta bene al centrocampo.
5: Sì, anche secondo me, cioè, è stato un giocatore che ha cercato il pallone, si è impegnato, ha avuto testa, perché nonostante ha fatto fallo poi abbiamo visto come è riuscito a recuperare mentalmente e anche fisicamente. Ma anche secondo me ha avuto un buon controllo in generale, sia del corpo che della palla, perché nel possesso è stato decisivo da questo punto di vista, ma anche nella parte difensiva secondo me ha fatto una buona partita.
4: È stata una prestazione sicuramente sufficiente, infatti io non mi trovo d'accordo con la stampa francese e in piccola parte

0: parte anche italiana che ha bocciato il regista della Fiorentina per la prova di ieri, probabilmente perché chi ha dato i giudizi ha fatto prevalere quel fallo ingenuo che menzionavi anche tu poco fa, da cui poi è scaturito il gol della Francia, anche se va detto che il fallo fatto da Fagioli è stato un fallo normale, e poi lì trovi un fuoriclasse come Olise che cala un gol che tanti altri non fanno.
1: Sì, non si può penalizzare un giocatore per un semplice fallo, bisogna vederlo nell'insieme della partita ieri. Complessivamente è stata una partita positiva per lui, però ecco, magari alcuni non sono stati contenti della sua prestazione.
0: Sì, diciamo che quel calcio di punizione che poi ha portato alla magia di Olise sicuramente pesa nei giudizi su Fagioli per la partita di ieri, ma onestamente ha commesso un fallo abbastanza normale, e tra l'altro hai la sfortuna di beccare un fenomeno come Olise che calcia la punizione perfettamente a giro e la mette all'incrocio dove Donnarumma non può far niente. Se quella punizione non porta al gol, non si sta parlando di niente di tutto ciò, e anzi non si fa altro che sottolineare un'altra buona prestazione di Fagioli, certamente non eclatante, però sia in Turchia nella grande vittoria dell'Italia, convincente soprattutto, sia ieri al Saint-Denis, si è visto comunque abbastanza sicuro, padrone dei propri mezzi. E infatti Mancini ieri ha lasciato in campo praticamente per tutta la partita, è uscito al 90esimo, quindi l'ha giocata praticamente
1: sì.
0: Tutta.
1: Sì, tra l'altro Mancini prima della partita di ieri ha espresso un giudizio su Fagioli dicendo che gli ha detto di giocare con tranquillità, con spensieratezza, cosa fondamentale per lui, perché è un giocatore che dal punto di vista mentale viene molto criticato. E quindi appunto abbiamo visto che questo giocatore può agire sia da regista ma anche da mezzala, abbiamo visto ieri tra l'altro, quindi insomma
0: diciamo che Mancini lo ha un po' rispolverato alla vecchia maniera, sì. Perché Fagioli nasce trequartista proprio a inizio carriera, quando giocava addirittura alla Cremonese, mezzala come ruolo un po' più naturale, regista ce l'ho adattato proprio Paolo Vanoli, che sì. Poche settimane fa è tornato alla Fiorentina, e pochi giorni dopo il suo ritorno si è rivisto subito un Fagioli praticamente opposto rispetto a quello che aveva Grosso. A Venezia ha sfornato subito una grande partita quando la Fiorentina ha vinto in Laguna, ha riguadagnato la nazionale, ed è un giocatore che onestamente noi ci occupiamo di Fiorentina tutti i giorni, quindi possiamo essere un po' di parte, però anche cercando di essere oggettivi, Fagioli in questa nazionale ci può stare, lo ha dimostrato in questi due impegni.
1: Sì, sì, assolutamente. Io ho visto un buon giocatore. Tra l'altro possiamo anche capire che in determinati diversi ruoli, come l'ha impostato anche Mancini, può essere utile anche nella Fiorentina, quindi magari Vanoli può prendere spunto da questa cosa.
0: E guarda, vedo, è un tema che andremo ad approfondire durante il Viola Weekend di questo pomeriggio. Vedo che su firenzeviola.it, che è il nostro sito di riferimento a cui vi rimandiamo sempre, lo ha trattato anche Niccolò Santi come tema nella copertina che è online attualmente nell'home page del sito, riguarda appunto proprio la mediana, con Fagioli che tornerà verosimilmente martedì a disposizione di Vanoli, Ulai che dovrebbe tornare lunedì, e a proposito dei nazionali, durante la prima ora del Viola Weekend faremo un po' un punto su cosa è accaduto in questi giorni al Viola Park e su chi deve ancora tornare e quando tornerà. Però sì, esattamente, a centrocampo diciamo che Vanoli ha un buon ventaglio di opzioni a cui può lavorare, sì. Sappiamo che Fagioli da playmaker è la sua idea principale ed è probabilmente quella che porterà avanti. Ulai però era stato preso anche per fare il vertice basso, addirittura nelle idee di Grosso sarebbe stato proprio Ulai il playmaker,
1: esatto.
0: E Fagioli sarebbe stato anche in vendita a un certo,
1: sì,
0: punto del mercato.
1: Sì, sì, ma poi Ulai è un giocatore che cerca sempre il compagno, vuole fare un lavoro di squadra, quindi secondo me sarebbe adattissimo a questo ruolo da questo punto di vista.
0: E vediamo se lo vedremo anche in campo, spaziando poi sugli altri temi e ci torneremo appunto anche più tardi, però stamani si è rivisto al Viola Park Beto dopo gli impegni con la Guinea Bissau, devono chiaramente ancora rientrare tanti nazionali. A proposito di chi non veste più la maglia viola ma continua a fare ottime prestazioni, non si può non parlare di Michael Kayode, che anche ieri in casa della Francia ha fatto un'ottima un'ottima gara, performando molto bene sia in fase di possesso che di non possesso, perché ha contenuto bene gli esterni d'attacco transalpini ed è anche stato il solito trattore sulla fascia, come si era visto anche in Turchia la settimana scorsa. Apriamo il giro di collegamenti, cara Viola, come sempre nel Viola Weekend. Il primo è Mario Tenerani, che è uno di noi. Ciao Mario, buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao Viola, ciao Ludovico, un saluto a tutti.
0: E grazie per essere con noi, Mario. Noi siamo partiti ovviamente oggi, Mario, dai temi che riguardano le nazionali, perché la Fiorentina è ferma da 15 giorni. Ovviamente siamo ripartiti da Francia-Italia di ieri e noi in studio dicevamo che si è visto un'altra volta un buon Fagioli, tutto sommato positivo in mezzo al campo nell'Italia, forse un po' penalizzato anche eccessivamente dalla stampa francese e un po' anche da quella italiana per il fallo commesso nel secondo tempo, che poi dà il là al grande gol di Olise. Però tutto sommato si è visto un Fagioli ancora una volta abbastanza vivace in mezzo al campo. Sei d'accordo con questo giudizio, Mario? Hai visto l'Italia ieri, che cosa ne pensi?
2: Guarda, stanotte ho fatto un pezzo proprio per voi, per Firenze, che ho scritto, ma ragazzi, al direttore, e l'ho centrato proprio su quello, su Fagioli di lotta e di governo. Secondo me ha fatto una partita di secondo me da sette in pagello, da sette e mezzo, una partita da sufficienza piena, perché è stato più il sacrificio, cioè più la lotta che il governo. Però stare in mezzo a quella tempesta lì, secondo me Ludovico, era tutt'altro che semplice, soprattutto anche nel primo tempo, quando ti veniva l'addosso, no, i francesi, in quanto a chili e centimetri la vincono facile, no, la partita. Infatti due o tre volte è stato forse addirittura spostato, no, dai centrocampisti, ma lui è riuscito sempre a tenere la barra al centro e secondo me ha tirato fuori una partita di personalità. Sono d'accordo con Mancini quando dice che insomma ha personalità e qualità, e quindi, senza, voglio dire, esaltare troppo, però è un Fagioli che mi è piaciuto e secondo me da quel tipo di partite Ludovico si cresce.
0: Senza dubbio, anche perché Mario, Fagioli riassaporava ora la nazionale e ieri ha giocato probabilmente contro la nazionale più forte al mondo in questo momento, assieme alla Spagna, che ha vinto il mondiale pochi mesi fa.
2: D'accordo.
0: Mario, noi dicevamo in studio, per chiudere sul Fagioli nazionale, poi Viola ti farà parlare anche un po' del Fagioli che aspettiamo alla Fiorentina. Fagioli dà l'impressione di poterci stare, no, in questa Italia, che comunque a centrocampo è anche ben fornita, con Tonali, con Barella, con Frattesi. Forse proprio in mezzo al campo che l'Italia oggi annovera a diversi giocatori di caratura internazionale, però questo Fagioli, per dosi di palleggio e per duttilità, perché ha fatto la mezzala ma sappiamo che sa fare anche il play, ci può stare, no, nella nazionale di Mancini.
2: No, ma ieri sera ha fatto tutte e due lui, eh?
0: Esatto.
2: Perché poi al 61esimo è uscito Tonali, mi sembra.
0: Ed è andato a fare regista basso Fagioli.
2: È andato,
0: sì,
2: a fare regista. Quindi lui ha fatto proprio quello che ho scritto stanotte, cioè il doppio ruolo, il doppio abito l'ha indossato con disinvoltura e forse addirittura da play ha fatto vedere anche qualcosa di meglio. Non è un sarà un caso o non è un caso, ditemelo voi, ma il gol arriva con Fagioli che svolge quel ruolo lì, e quindi forse un po' di merito ce l'avrà pure lui, e quindi questo ha dimostrato che lui non ha patito nessun tipo di disagio nel passare da regista a mezzala di regia e nella stessa partita di nuovo a regista. Questa è l'altra buona notizia che arriva alla nazionale. Poi, come tu dicevi prima, in mezzo in azzurro c'è tanta concorrenza, no? C'è Tonali, c'è lui, c'è Dumbia, c'è Barella, c'è Frattesi, insomma, voglio dire, di calciatori ce ne sono lì, siamo onesti. Ma Fagioli mi sembra di capire che sia nell'occhio di Mancini, perché le parole del CT a fine partita mi fanno capire questo.
1: Sì, Mario, assolutamente. Ti volevo riportare appunto sulla Fiorentina, per sempre sul tema di Fagioli. Fagioli, secondo te, lo può alternare a Ulai, Vanoli, oppure no?
2: No, lo può anche alternare. Io sarei contrario, sì, se vuoi il mio parere, ma decide Paolo Vanoli, sì, e ci mancherebbe altro, è molto più bravo di me. Secondo me sono nati per giocare assieme. Sono nati per giocare assieme. Ora Tonali non è Ulai, però qualche punto di contatto si può trovare. Diciamo che Fagioli può fare il regista, o lì può fare l'interno,
1: sì, può avere
2: Ulai, può può stare davanti alla difesa e Fagioli fare l'interno alla mezzala. Lui deve lavorare, Vanoli, secondo me, deve lavorare per arrivare a quel tipo di traguardo, Viola. Deve arrivare a un traguardo in cui Fagioli e Olei stanno insieme, poi dimmi te chi è il terzo, Endur. Quello che volete voi, sì. A me va bene, però sì. Ulai e Fagioli secondo me devono giocare insieme.
0: Senza dubbio, Mario, anche perché sono stati, anche se Fagioli ormai quasi 2 anni fa, ma sono stati 2 investimenti fatti dalla Fiorentina. E proprio sul tema del centrocampo, Mario, visto che ne stavamo già parlando, tu ora citavi Attà. Attà è stato un altro grande investimento del mercato estivo e per ora lo abbiamo visto, diciamo, a scartamento ridotto, soprattutto per un po' di problemi fisici che lo stanno un po' frenando. Ecco, si può dire che ad oggi forse tra coloro che devono ancora spiccare a centrocampo per la Fiorentina, forse il primo da menzionare è proprio Attà, Mario, perché noi ci aspettiamo sì, sì. tanto dal campionato di Attà, l'abbiamo detto per tutta l'estate.
2: È un altro calciatore fortissimo, che però è arrivato a Firenze evidentemente con qualche problemino che si portava dietro da Udine, e i problemini non sono passati, ora sembra stia meglio. Insomma, la sua condizione fisica è stata molto frenata e abbiamo visto Attà solo in pochissime circostanze, l'Attà vero manca, e allora se vai a fare un ragionamento e manca lui e deve tornare, manca Olai perché gli devi trovare comunque la posizione, deve esplodere Gonzalves, e per ora diciamo che hai visto solo Mastantuono in GE, sempre già a alti livelli. Beh, io sono felice che se la Fiorentina aspetta ancora Olai, Attà e Gonzalves, significa che Vanoli ha 3 armi, no? Nella cartucciera, insomma, 3 armi nel, come dire, nella sacca delle munizioni, e le può tirare fuori, per cui io credo che questo sia, ci faccia capire di come la Fiorentina sia destinata per forza a salire e a migliorare.
1: Sì, Mario, invece riguardo al ballottaggio tra Vieri e Valdepeñas, abbiamo visto appunto che si stanno allenando entrambi molto bene e stanno migliorando. In vista della partita contro il Genoa, chi in questo momento è pronto?
2: Tra Valdepeñas, se mi dicevi,
0: e Vieri, la domanda te l'ha fatta perché Vieri, hai visto, Mario, cioè, sta a fare il centrale, sì. Ma sì. Vanoli l'ha messo
1: sulla
0: spesso anche
1: sinistra,
0: a sinistra,
1: sì.
2: Non l'avevo sentito, certo. Viola. No, io sarei per Valdepeñas a sinistra, sarei per Parisi stesse bene, se ci fosse ancora Fortini sarei per Fortini, nel senso che Vieri mi sembra un ripiego. Ho capito perché lo fa giocare lì Vanoli, l'ho chiaro, perché vuole un terzino bloccato, perché ancora non si fida della propria difesa che ha preso tantissimi gol, perché Vanoli non si fida della classifica, perché in 5 partite la Fiorentina ha solo 4 punti, però se noi pensiamo a uno sviluppo di gioco offensivo, lì ci deve stare Valdepeñas. Se pensiamo a un gioco conservativo per blindare la difesa, per stare più tranquilli, è chiaro che lui riparte da Vieri.
1: Certo.
0: Mario, per quanto riguarda il resto dei nazionali e quindi di giocatori che in questa sosta sono stati via dal Viola Park, oggi si è rivisto Beto, che ha fatto parte dell'allenamento mattutino congiunto con la Primavera. La sensazione, Mario, è che il dualismo Beto-Pellegrino possa andare avanti tutto l'anno, no? In questo momento Pellegrino è avanti, vuoi per i gol, vuoi perché è arrivato prima, vuoi perché è rimasto a lavorare al Viola Park in questa sosta e non è andato in nazionale, però la sensazione è che si possano veramente giocare il posto per tutta la stagione, no, Mario? Io non ho ricordanze di una Fiorentina che avesse 2 centravanti che partivano più o meno così di pari livello.
2: Sì, però ti dico anche che quello è un ruolo molto delicato. E ti ricordi Prandelli cosa fece quando arrivò a Firenze, no? Andò da Vlahovic e disse: tu sei il mio centravanti. C'era, mi sembra, ancora Piontek, se
0: sì.
2: non sbaglio.
0: E no, Piontek arrivò al posto di Vlahovic insieme a Cabral.
2: Scusa,
0: dopo la
2: c'era Cabral forse. No,
0: Cabral e Piontek arrivarono dopo la cessione di Vlahovic in quel gennaio.
2: Aiutami, c'era centravanti.
0: Era essenzialmente era Vlahovic il centravanti di Prandelli. Io sinceramente non ricordo altri titolari.
2: Fugge.
0: Vabbè, ora me lo vado a ripescare, perché sono state annate in cui essenzialmente Vlahovic cominciò a segnare e poi si prese il posto da titolare.
2: Lui esplose con Prandelli e Buso. Prandelli me lo ricordo benissimo. andò da Vlahovic e gli disse: io ho fiducia in te, tu sei il mio centravanti. Lui era sempre in alternativa e gli disse: almeno per 5 partite tu hai la maglia, stai tranquillo, non ti voltare verso la panchina quando io faccio le sostituzioni, perché tu non esci.
0: C'era Cutrone comunque, Mario, quando
2: Cutrone arrivi. Perfetto, esatto. E gli disse: tu non esci. E lui ebbe una botta di autostima e di fiducia incredibile. Contestualmente Prandelli, che aveva molto da fare, consegnò Vlahovic a chi conosceva benissimo ovviamente l'attacco, Renato Buso, che iniziò a fare un lavoro in profondità e in massiccio, e di lì a poco Vlahovic esplose, tant'è che Vlahovic poi continuò a segnare anche quando Prandelli andò via e tornò Iachini. Continuò a segnare perché ormai si era sbloccato. E ecco, io credo che con il ruolo centravanti Ludovico e Viola bisognerebbe battezzarne uno, almeno per un periodo relativamente breve, no? Quindi se ora è Pellegrino, dire: guarda caro Pellegrino, tu hai altre 5 partite a disposizione, poi vediamo se cambio. Perché Pellegrino mi sembra abbastanza tranquillo, devo dirti. Però se tu mi parli di ballottaggio per tutta la stagione, possono rischiare di bruciarsi entrambi.
0: No, certo, io sono d'accordo col ragionamento, Mario. Dicevo che si tratta ad ora di due attaccanti che sono destinati comunque a giocarsi la maglia, perché nessuno dei due partiva ai nastri di partenza come lui il titolare, lui la riserva, no? Ci sono state annate in cui la Fiorentina, come altre squadre, aveva il centravanti di partenza, un po' come doveva essere l'anno scorso: Ken sarebbe stato il titolare e Dzeko con Piccoli arrivò per fare il suo doppione. Ecco, quest'anno non mi sembra così ai blocchi di partenza, era questo quello che intendevo dire. Poi giustamente, come dicevi te, il ballottaggio continuo non farebbe bene a nessuno dei due, però il mio dubbio era su questo.
2: Secondo me è così, cioè nel senso che quello è un ruolo molto delicato e bisogna almeno che per un periodo, te l'ho detto, più o meno breve, tu ne battezzi uno, che non significa che l'altro non deve entrare mai, Ludovico, non ho detto questo.
0: No, certo.
2: Sapere che uno è parte e l'altro subentra.
1: Certo, un altro elemento che abbiamo visto in questa nazionale molto importante e molto presente è stato Kayode. Secondo te è stato veramente un rimpianto per la Fiorentina o lo ha venduto bene?
2: Guarda Viola, io ti ringrazio per la domanda. Ne ho parlato tutta la settimana e non ho parlato
0: di niente. È stato il tema che ci ha accompagnato tutti i giorni praticamente, Mario.
2: Sei così gentile, ti rispondo brevemente. Per me è stato, non è un rimpianto, è un errore grosso che ha fatto di gente la Fiorentina, ma non te lo dico oggi Viola, Ludovico lo sa, l'ho detto anche un anno e mezzo fa e l'ho scritto, ma non perché si chiama Kayode, si potrebbe chiamare anche Mauro di cognome, ma perché secondo me non si vende il miglior figlio del settore giovanile a 19 anni. Se veramente si crede che lui abbia margini di crescita impensabili, si vende quello più anziano, Dodò, e magari il Kayode lo vendi quando ha 24-25 anni e prendi 60-70 milioni,
1: un po' di margine di crescita.
2: Ma ho sentito dire anche alla mia radio, alle di radio, ascoltatori, da voi anche, ho sentito dire che Kayode era uno scarpone, che Kayode era un mezzo bidone. Ieri sera a Kayode ho visto fare un sombrero a un esterno della Francia, e allora se Kayode a quell'età lì si permette di fare un sombrero a 20 anni ora, Kayode che è un 2006,
0: è un 2004
2: 22, se a 22 anni una partita all'Estade de France a Saint-Denis contro una delle due squadre più forti al mondo si permette di fare una roba del genere, vuol dire che sei in fiducia, vuol dire che tecnicamente sei forte. Quindi ora, però, credo anche Viola che questi 18 mesi, diciamo 20-21 mesi in Premier l'abbiano aiutato moltissimo a crescere.
1: Certo, è un altro campionato.
0: Sì, più che altro Mario, Kayode in Premier, almeno secondo me, ha trovato il campionato adatto a lui, perché alla fine è un campionato molto agonistico, molto intenso, dove la forza fisica, l'esplosività viene ancora più fuori. Lui tra l'altro gioca in una squadra, il Brentford, che non brilla per gioco espresso, per manovra. Hanno segnato tanti gol nell'ultimo anno e mezzo, un po' sporchi, come ha fatto l'Arsenal l'anno scorso vincendo la Premier. Secondo me sono stati, lui ha trovato non solo il campionato giusto, ma anche la squadra probabilmente giusta. Però Mario, ti lancio una provocazione che qualcuno faceva in questi giorni su Kayode, ovvero c'è anche il partito di chi diceva all'epoca, quando è stato venduto Kayode, comunque non era uno che mostrava margini spaventosi come era Chiesa quando venne venduto, Bernardeschi quando venne venduto, Vlahovic quando venne venduto, e quindi poteva essere anche venduto bene a 18 milioni come fece Prade all'epoca e magari non esplodeva. Ecco, secondo te questo ragionamento ha senso, Mario, o continui più a credere sul filone di prima?
2: No, non ha senso, perché non lo deve dire un giornalista né un tifoso. Ci sono dei tecnici dentro la società di calcio professionistica che sono remunerati poco o tanto, questo non lo so, per prendersi delle responsabilità, e tu hai il dovere di capire. Poi si sbaglia tutti, Ludovico, per
0: certo,
2: di Dio, tutti si sbaglia. Juve lo scattò a 14 anni, tutti si sbaglia, però tu devi avere la forza di capire che quello può crescere, e lo devi avere, quindi non puoi rischiare una cosa. Già per me erano pochissimi, 17 milioni e mezzo all'ora, e ora vale il triplo, e è a 22 anni, pensa a cosa può valere l'anno prossimo o tra due anni. Ma non è solo per il valore, è che andava tra l'altro a colmare una lacuna e va avanti da anni, quello della fascia destra. Ieri sera ha fatto una partita di una personalità paurosa Kayode, paurosa, in uno stadio importantissimo contro una squadra fortissima, in una partita che valeva, che non era un'amichevole. Valgono anche le amichevole a livello internazionale, attenzione, ma quella di ieri sera valeva tantissimo, era per una competizione ufficiale, la Nation League, no? E io però ripeto, nel mio non è un processo, ma siccome allora avevo detto quello, se cambiassi idea ora sarei incoerente. Più che altro voglio dire, questo lo dico per onestà intellettuale, che quando fu venduto Kayode eravamo il sottoscritto e pochi altri a urlare dicendo stavamo facendo un errore. La maggior parte anche di quelli che mandano i messaggi ora non mi risulta che fossero così arrabbiati, indignati. Si indignano ora, ma è troppo tardi.
0: Mario, sai, alla fine viene sempre purtroppo da parlare dopo, quando le cose escono un po' alla luce del sole, e parlare di Kayode oggi effettivamente è abbastanza semplice. Comunque grazie a Mario Tenerani,
1: grazie,
0: per averci
1: Mario.
0: Fatto compagnia.
2: Ciao Viola.
0: Ciao Mario. E grazie a Mario che ci fa sempre compagnia in apertura, sì, di trasmissione tutti i sabati. Vedo che iniziano ad arrivare alcuni messaggi, sì. Andiamo in pausa brevemente, torniamo fra poco e poi li leggiamo. State lì, torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: 16.34, di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola. Questo è il Viola Weekend, che avete imparato ad ascoltare ormai tutti i weekend, dalle 16 alle 18, con Ludovico Mauro, che è la voce che vi sta parlando accanto a me, a proposito di Viola, Viola Ronchi.
1: Certo.
0: Ripartiamo dopo la prima parte di trasmissione con Mario Tenerani, in cui abbiamo un po' snocciolato i temi più a carattere generale, quelli riguardanti la nazionale, e proprio sulla nazionale vedo che al 348-75-3933 iniziano ad arrivare un po' di messaggi.
1: Abbiamo diversi messaggi sul tema Kayode, adesso te li leggo.
0: Vai con qualcuno.
1: Allora, Luca ci dice: con queste due ultime apparizioni in nazionale contro Turchia e Francia, Kayode è da considerare il titolare della corsia di destra dell'Italia. Qualità fisica impressionante, al 70° parecchi calciatori calano di rendimento, lui è sempre più straripante. Poi Ivan ci dice: io continuo a pensare che Jimenez sia più forte di Kayode dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista fisico se la gioca.
0: Questi sono due messaggi diametralmente opposti, ma toccano corde diverse.
1: Sì.
0: Allora, intanto sul fatto che sia il titolare dell'Italia, ora come ora sicuramente sì, ma non vi dovete dimenticare una cosa: Kayode è stato convocato per l'infortunio di Palestra, altrimenti sarebbe rientrato Palestra nella, sì, lista dei convocati. Questo ci è stato fatto capire da Coverciano quando è uscita la lista dei nomi di Mancini per la prima volta da quando è tornato CT. Detto questo, io non sono dell'idea che per forza oggi Palestra sia migliore di Kayode. Secondo me più o meno siamo lì, anche perché Palestra ottimo esterno, ma ha fatto un anno buono a Cagliari e quest'anno è al primo banco di prova importante al Chelsea. Kayode ha già più esperienza sulle spalle per quanto riguarda il curriculum. Per quanto riguarda invece il messaggio, e poi ti lascio la parola a Viola che commentiamo insieme, su Jimenez è un po' difficile da dire oggigiorno. Io penso soltanto che Kayode in questo anno e mezzo abbia fatto ancora più progressi di quanto ci si potesse aspettare. Io stesso ho detto un po' la mia prima con Mario Tenerani, parlando del suo adattamento in Premier e in particolare al Brentford. Quando la Fiorentina lo vendette 2 anni fa, e io lo trovai anche in esclusiva fuori dal Viola Park il giorno del suo addio, e si fece una breve intervista insieme, insomma due battute di addio alla Fiorentina, comunque non ci si aspettava, secondo me, che raggiungesse addirittura questo picco. Lo dicevamo anche dietro, era fuori dai microfoni, ci sono stati i calciatori della Fiorentina che invece davano proprio l'impressione di essere, non dico predestinati, ma astri nascenti.
1: Sì, più che altro
0: Kayode sì, ma non così tanto.
1: Sì, come si diceva prima, esatto, io e te, a differenza di Kayode che era ancora molto giovane ed è ancora molto giovane, nella Fiorentina prima c'erano giocatori più pronti che promettevano più sicurezza. Adesso Kayode viene da una preparazione elevata, molto più importante secondo me, infatti si vede anche la qualità fisica, come ci ha detto il nostro ascoltatore, esatto, c'è benissimo, non ha problemi. Dal punto di vista tecnico sicuramente ha tante cose da migliorare, dato dalla giovane età, però io ho visto veramente un cambiamento notevole da...
0: No, senza dubbio ha toccato un livello che almeno io non mi sarei immaginato, ecco, però questo è tipico spesso dei giovani, ci sono anche i ragazzi che... Lui comunque ha avuto una crescita graduale, se dobbiamo dirla tutta, perché alla fine ha fatto gli step giusti senza bruciare le tappe. Sì. Però ci sono anche i ragazzi che ci mettono un po' a esplodere, crescono, sì, con un po' di ritardo rispetto alla, sì, tabella di marcia che ti aspetteresti.
1: Io, come ti ho detto prima, sono dell'idea che una preparazione in Premier è un altro tipo di
0: senza
1: preparazione.
0: Dubbio, senza
1: e
0: dubbio.
1: Si vede, quando si gioca si vede.
0: Senza dubbio, anche perché, ripetiamo, a livello atletico, prettamente, sì, fisico
1: è migliorato tantissimo.
0: Ha
1: da
0: un,
1: questo punto di vista,
0: ha un pedigree Kayode proprio da Premier League, da quel tipo, sì, di campionato.
1: E
0: vedo che continuano
1: ad
0: arrivarci messaggi, tra l'altro, sia su questo che su altri temi.
1: Sì, sempre su Kayode, un altro nostro ascoltatore ci dice: Kayode ha 22 anni, quindi potenzialmente ha almeno altri 10-12 anni di carriera. Parleremo di lui in ogni pausa per la nazionale o possiamo voltare pagina?
0: No, ma che discorsi, certo che c'è altro di cui parlare, poi lo faremo. Però ragazzi, noi abbiamo parlato 5 minuti con Mario e ora 5 minuti da rientro dalla fascia,
1: sì,
0: pubblicitaria. È comunque un tema che di cui si può discutere in salsa,
1: sì, perché
0: fiorentina, perché comunque lui è cresciuto a Firenze da, diciamo, i 15 anni un po' di più in su ed è esploso qua, o meglio si è affacciato alla prima squadra qua e poi è esploso in Inghilterra, e in questi giorni c'è poco da fare, è un tema, perché dei giocatori meno avvezzi alla nazionale di Mancini attualmente è quello che si è messo più in mostra in queste,
1: sì,
0: due partite.
1: Infatti un altro nostro ascoltatore ci dice: credo che la cessione di Kayode non fu condivisa da tanti, però ormai è stato venduto. Certo, ovviamente.
0: Ma certo, ma infatti è un capitolo ormai chiuso,
1: sì,
0: per la Fiorentina.
1: Per la nazionale è apertissima, perché in queste due partite ha fatto la differenza. Anche dal punto di vista mentale, secondo me, Ludovico, perché ho visto un giocatore molto molto deciso rispetto anche ad altri giocatori in campo, nonostante la sua giovane età.
0: Sì, sì, è parso già più pronto di quanto,
1: sì,
0: potrebbe non essere tranquillamente.
1: Ho visto proprio la forza di rialzarsi, la lotta contro la palla. No, no, mi è piaciuto tantissimo.
0: Dovremmo avere qualcos'altro da leggere ancora in basso su
1: Paratici. Sì, abbiamo
0: Paratici.
1: Un altro nostro ascoltatore che ci dice: Paratici ha dichiarato che avrebbe preso uno meglio di Ken. Ken è titolare in nazionale, Pellegrino al Viola Park.
0: Diciamo che questo, ecco, ci dicevano di temi che dovrebbero essere passati come Kayode, allora anche questo è un tema passato perché se ne parlava durante il mercato. Come dire, secondo me l'unica, il cruccio di Paratici nel mercato estivo è stato proprio non tanto Pellegrino, ma la gestione del tema attaccante, perché Ken è stato venduto addirittura come ufficialità l'ultimo giorno di mercato, comunque a fine mercato, sì. Nonostante noi sapessimo, e l'abbiamo detto tante volte anche qui durante questa trasmissione in estate, che la Fiorentina lo voleva vendere. E poi sì, titolare a Roma, va via alla fine, ne prendo uno meglio e poi arrivano Pellegrino e Beto. Detto che oggi
1: Pellegrino sta migliorando adesso,
0: senza dubbio. Poi va detto che c'erano anche chi, come noi, non vedeva in Ken un bomber micidiale come sembrava due anni fa con Paladino. Nel senso, banalmente, ieri Ken è stato attaccato perché sullo 0-0 sbaglia un gol nel primo tempo,
1: è vero.
0: Proprio su assist di Kayode, tra l'altro. Eppure Ken si sapeva che è quel giocatore lì, no? Tecnicamente un po' indietro rispetto ai top, campa molto di prepotenza, di aspetto fisico,
1: sì.
0: È ovvio che lì per lì tu da tifoso dici: vendo Ken, mi arriva l'attaccante del Parma, è un attaccante che giocava all'Udinese anni fa, non ti sembra un passo in avanti? E probabilmente non lo è, però alla fine la Fiorentina ha rimpiazzato Ken con due attaccanti,
1: sì,
0: validi. Diciamo che Paratici ebbe quell'uscita che ti faceva sperare a qualcosa di ottimo,
1: sì,
0: di forte forte.
1: Credo che i nostri tifosi pensano che Ken concretizzava, la differenza è questa secondo me in questo momento, perché Ken concretizzava, toccava palla, il 99% delle volte faceva gol. Questi due attaccanti si vede che peccano di questo aspetto.
0: Tu lo vedevi così bravo sotto porta, Ken?
1: Sì, io sì.
0: E invece
1: io mi sentivo sicura quando tirava lui.
0: Io invece in Ken ho visto sempre tanti limiti a livello fisico, e secondo me anche le partite della nazionale di questi giorni ti dimostrano che è un attaccante che agisce più d'istinto, d'impeto, che di fino, di tecnica pura. Tant'è che al Como per ora non si sta,
1: certo,
0: trovando bene. Gioca in una squadra solo tecnica, di solo fraseggio, di sola qualità, e gli arrivano sì magari in queste due partite del Como che ha giocato lui pochi rifornimenti, però non è, io non lo vedo un centravanti da Fabregas, da calcio di Fabregas.
1: Però io sono sicura che i gol che si sono mangiati Pellegrino e Beto in questo momento Ken li faceva.
0: Andiamo con due note audio arrivate su WhatsApp.
5: Buon pomeriggio, anche basta giornalisti, tifosi a chiedersi perché, per come. Avete sbagliato sul Kayode, avete sbagliato, toppato totalmente, incantati da Dodò, punto e basta, era forte anche prima.
6: Ciao Ludo, ciao Viola. Io però penso che la colpa più grande della Fiorentina sia stata quella appunto di cederlo, perché con Paladino stava giocando. Un club deve fare certe scelte di mercato, specialmente su ragazzo che ha costato zero, al di là dell'allenatore che c'è. Invece ne si è pensato solo a monetizzare nell'immediato. Ciao Lorenzo.
0: Vero, tant'è che lo stesso Kayode l'ha un po' fatto capire in varie interviste postume al suo passaggio in Premier, per esempio proprio con i ragazzi di Calcio Premier l'anno scorso concesse un'intervista in cui fece capire, ed è ancora online, che comunque il suo rapporto non si era rotto con l'ambiente o con la Fiorentina in sé, ma con Palladino, che gli dava poco spazio. Al primo ascoltatore mi sento di dire: ma perché avete, alla fine non abbiamo presa noi la scelta di vendere Kayode? Poi se tu ci vuoi dire secondo me vi siete sbagliati nei giudizi, ok, però non siamo stati noi a cedere Kayode, l'ha fatto Daniele Pradè. Possiamo andare avanti, ora poi chiudiamo il tema, perché alla fine stiamo,
1: sì,
0: tanto
1: ne abbiamo parlato abbastanza,
0: sì, sì,
1: adesso
0: solo di questo.
1: Se no ha ragione il nostro ascoltatore,
0: sì, ci danno poi di triti e ritriti, e noi vogliamo andare avanti. Allora, cara Viola, tra una settimana c'è una Fiorentina, ti chiedo cosa ti aspetti dalla Fiorentina dopo la sosta, considerando quel che si è visto delle prime due partite dal ritorno di Vanoli, tre considerando la Coppa Italia col Pisa.
1: Sì, io mi aspetto una Fiorentina che, nonostante la partita magari vada in modo, si sporca dal punto di vista anche fisico, tecnico, mentale, riesca a rialzarsi, perché alla fine è questo che ci manca, un'identità in questo momento. Il gruppo si sta formando, quindi voglio continuare a vedere il giocatore che gioca per l'altro giocatore e per la squadra soprattutto. ma manca di identità, quindi voglio vedere carattere prima di tutto, voglio vedere che davanti all'area di rigore si concretizza, non semplici passaggini e poi alla fine non si concretizza niente, e poi voglio che si accorciano gli spazi, secondo me, perché c'è troppi buchi tra centrocampo, difesa e attacco da questo punto di vista, quindi voglio una squadra più compatta, ecco.
0: Allora, in questi giorni allora intanto vedo che stiamo allestendo il prossimo collegamento, allora aspetto a farvi ascoltare un contributo, uno dei tanti contributi che possiamo proporvi da Trento, perché in questi giorni si sta svolgendo il Festival dello Sport che organizza la Gazzetta dello Sport, appuntamento ormai celebre e consueto di questi tempi, perché avviene più o meno sempre ai primi di ottobre. Ma volevamo fare un punto anche sulla mattinata odierna del Viola Park, dove c'è stato un allenamento congiunto tra la Fiorentina prima squadra e la Fiorentina primavera. Facciamo un po' il punto della situazione con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea.
7: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora Andrea, dicevamo appunto stamani questa partitella in famiglia tra i grandi e gli under 20 di Andreazzoli. Come è andata la mattinata e se si è rivisto qualche rientrante dalle nazionali?
7: Ma sì, allora intanto era una testa a porte chiuse, quindi difficilmente siamo venuti in possesso di notizie, posso dire certe e dettagliate, perché poi naturalmente è stato un appuntamento che rispetto alla gara col Signa non è stato ripreso nemmeno dalle telecamere, però in ogni caso è stato certamente un modo per rimettere insieme altri minuti nelle gambe. Io immagino, presumo almeno, che per qualche titolare della prima squadra affrontare i ragazzi della primavera sia stato un modo per, come si può dire, stat-paddare, cioè per aumentare i propri dati statistici a confronto dei ragazzi del settore giovanile della squadra di Andreazzoli. Praticamente c'erano tutti i giocatori che chiaramente sono rimasti a Firenze nel corso di questi giorni di lavoro, compresi chiaramente i ragazzi dell'Under 20 che in questi giorni si allenavano con i grandi, loro sono rimasti in prima squadra, e il volto nuovo era quello di Norberto Beto, che chiaramente è tornato dalla nazionale pochi giorni fa, è stato tra i primi a rientrare, anzi il primo in realtà a rientrare agli impegni con le rispettive selezioni, e già oggi, per quello che siamo riusciti a capire, ha preso parte proprio a questo allenamento congiunto. Di fatto si tratta di un amichevole, ma senza arbitro e senza guardaline, quindi fondamentalmente non si può parlare di amichevole, quindi trattasi di allenamento congiunto. Diciamo comunque sia l'opportunità, ripeto, di mettere i minuti nelle gambe, e vedremo quello che porterà in dote, se dovessero uscire poi delle immagini saremo più chiari, ma di sicuro potrà essere stato in ogni caso un appuntamento importante per Vanoli per valutare lo stato di forma della squadra.
1: Certo, riguardo al tema attaccanti ti volevo riportare su Beto, che è tornato oggi, e secondo te Vanoli lo schiererà dal primo minuto nella prossima partita o continuerà a puntare su Pellegrino dal primo minuto?
7: Guarda, questo Viola è uno dei tanti temi che stanno animando da giorni, per non dire da settimane, perché ormai la sosta è veramente lunga, la pausa. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che in ogni caso chi giocherà a Genova dovrà dare una mano all'attacco, come direbbero i giovani, dovranno carriare il reparto offensivo. Io ho la sensazione che Pellegrino però resti nettamente più avanti rispetto a Beto, perché è rimasto qua a lungo, è rimasto qua per tutta la sosta, è anche quello che ha fondamentalmente dato maggior apporto alla fase offensiva nel corso un po' di tutta la gestione tecnica stagionale, sia con Grosso che con Vanoli. Secondo me la scelta di proporlo titolare nella gara con Napoli può avere un peso specifico. Chiaro che naturalmente da ogni partita dipende poi la scelta del tecnico, cioè a seconda dell'avversario, a seconda delle richieste che si vanno a affrontare, credo che poi domenica dipenderanno le scelte dell'allenatore. Però onestamente, ecco, per rispondere veramente in modo sintetico alla tua domanda, credo che Pellegrino resti in vantaggio, anche se poi comunque Beto ha fatto comunque una buona una buona serie di performance in nazionale, ha fatto anche un assist nella vittoria della Guinea-Bissau contro la Tanzania, quindi è tornato sicuramente rinfrancato. Vedremo quello che riuscirà a fare.
0: A proposito di ballottaggi, Andrea, verso la gara col Genoa, pensi ce ne siano altri in questo momento nella testa di Vanoli? Perché comunque per ora abbiamo visto due gare di campionato e una di Coppa Italia, e la questione punta è quella che ha tenuto banco per la maggiore finora. Però ci sono sempre stati un po' di dubbi nei vari reparti. Prima noi con Mario Tenerani parlavamo di Vieri Valdepeñas, per esempio, nel ruolo di esterno sinistro di difesa. A centrocampo c'è ancora da capire come verrà piano piano inserito Ulai. Secondo te quali sono ad oggi, a una settimana di distanza, i dubbi principali di Vanoli?
7: Allora, sicuramente quello sulla fascia sinistra è uno, c'è poco da dire. Non ho grossi dubbi invece sul fatto che il play sarà Fagioli, cioè io, nonostante comunque sia un impiego abbastanza continuativo in nazionale, poi vedremo se Mancini lo farà giocare anche contro Turchia, credo proprio di no. Nell'ultimo match della Nations League di questa pausa, ma al di là di questo, insomma, le prestazioni dell'ex Juventus sono state talmente convincenti ultimamente che mi aspetto un suo impiego nella gara contro il Genoa alla ripresa. I dubbi ce ne sono anche altri, secondo me. Per esempio, c'è quello legato al trequartista. Sia Gonçalves che Attà sono rimasti entrambi a Firenze nel corso di questa sosta, entrambi con tra virgolette zavorre diverse, cioè uno per esempio aveva da migliorare la forma fisica, ovvero Gonçalves, quell'altro aveva da recuperare da dei problemini che lo hanno lentamente ma costantemente accompagnato durante questa prima parte di stagione. E poi secondo me un altro ballottaggio inevitabile è quello sulla fascia destra, perché insomma Mastantuono è un giocatore fortissimo, di livello, che tuttavia tornerà a Firenze soltanto tra il 7 e l'8 di ottobre, quindi veramente a due giorni poco più dalla partita contro il Genoa. Quindi ecco, io per forza di cose dovevo mettere come un dubbio legittimo che il tecnico deve avere, perché non darei così per scontato che, per quanto insomma reduce dalla notte meravigliosa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires per la festa di Messi, ma devo comunque mettere sul piatto la possibilità che Mastantuono possa non essere titolare in quella partita.
0: Andrea, grazie del tuo contributo,
1: mille.
0: A presto e buon lavoro.
1: Ciao.
7: A voi, a più tardi, ciao.
0: Grazie quindi ad Andrea Giannattasio, che ci ha aiutato a fare il punto della mattinata trascorsa al Viola Park. In questi giorni, vi dicevo pochi minuti fa, si sta svolgendo invece l'edizione 2026 del Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento come di consueto, organizzato dalla Gazzetta. Tanti volti illustri del mondo del calcio presenti a questa rassegna, tra essi anche Frank Ribéry, che nel pomeriggio di oggi si è speso dal palco parlando un po' anche della Fiorentina. Ce lo andiamo ad ascoltare col contributo realizzato da Lorenzo Marucci.
8: Che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
9: Quando io ho finito a Monaco nel 2019, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa. Potevo andare Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, dove dire anche Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze anche le tifosi c'è una grande passione. E io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze, è stato contento, un peccato perché dopo è arrivato anche il Covid, giocare senza i tifosi è un po' brutto,
8: certo.
9: Però 2 anni è stato 2 anni bellissimo anche per la città di ricordo, è stato un onore anche portare questo maglietto viola, e quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
8: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Mi hai dato qualche consiglio, parlare con loro delle loro prospettive di carriera?
9: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito due giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che ho dato a loro è di essere professionisti, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante, per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche prima, iniziamo l'allenamento, fanno del lavoro per stesso, e quando adesso, quando loro vedo Dusan e in Chiesa giocare così, sono contento per loro.
8: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto, molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? Aveva grandi potenziali da quando era a Firenze?
9: Beh, quando sei infortunato, come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione, quando, come ritorna il livello fisico. Però après, dopo ha avuto un po', forse un po' di problemi a Liverpool, non, quando non gioca tanto è una cosa pesante e difficile. Però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, e questo è importante per lui, perché lui è ancora, ok, non è più giovane, però non è un
8: ancora qualche anno,
9: c'è le qualità e lui può

0: le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì, è inutile ora di si doveva tenere, no, era meglio Dodò, si è scelto male, tanto se rimane a Firenze il nazionale non lo chiamava mai. Andava un premier e lo chiama, tanto è sempre stato così e sempre sarà così.
3: Vabbè, allora questa è una sentenza che può trovare dei discorsi a livello logico, da altre parti secondo me andrebbe un po' approfondito come ragionamento. Comunque, ben trovati in diretta, 17.04, Ludovico Mauro e Viola Ronchi. Questo è il Viola Weekend, ancora per un'oretta insieme a voi su Radio Firenze Viola. Anche per chi ci segue, soprattutto per chi ci segue in formato visual o sul canale 92 del digitale terrestre. Abbiamo fatto vedere prima l'intervento di Frank Ribéry dal palco del Festival dello Sport di Trento. Qualcos'altro vi proporremo nel corso di questa seconda ora. Eviterei di rispondere al tema Caiode perché altrimenti non finiamo più, ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, però ringraziamo l'amico che ci ha mandato l'audio e vi invitiamo a tutti a seguire l'esempio, perché io e Viola siamo qui apposta per soddisfare le vostre richieste e per cercare di darvi gli spunti giusti per parlare con noi di Fiorentina sempre con leggerezza, come dice il jingle di questa trasmissione. In queste ore, tra le interviste che sono state realizzate dalle varie testate giornalistiche, ce n'è una fatta dai colleghi di Sky Sport al Viola Park a Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che si è concesso ai microfoni appunto di Sky per fare un po' il punto sulla sua squadra nel bel mezzo della sosta e poche settimane dopo il suo ritorno da allenatore della Fiorentina. Ce lo ascoltiamo allora, Paolo Vanoli a Sky Sport.
4: Quando sono andato via, devo dire che questo tributo che mi ha fatto la gente è un qualche cosa che mi ha legato ancora di più a questa città, ha riconosciuto il valore di quello che si era fatto l'anno scorso. Non sono venuto qua per una rivincita, quando sono stato richiamato sono venuto qua con grande entusiasmo, con grande voglia di fare qualche cosa di importante, perché penso che una cosa da sottolineare è stata sempre la stima che ho avuto dalla famiglia Commisso, e per questo li ringrazierò per sempre. Nel calcio moderno i ruoli si vanno sempre interpretati, quindi io penso che Fagioli, sono veramente contento perché di questa convocazione, perché penso che l'anno scorso sia stato un ragazzo nelle difficoltà che si è messo a lavorare insieme e siamo cresciuti tanto su quella che a lui gli mancava un po', la parte difensiva che tutti veniva criticato, e i numeri dicono questi. Poi io penso che un giocatore intelligente tatticamente come Fagio può ricoprire diversi ruoli. Penso che ha dimostrato l'anno scorso di interpretare il ruolo da play sempre con la sua interpretazione, non dobbiamo paragonare nessuno, può giocare tranquillamente da mezzala di costruzione e secondo me può anche fare il doppio play, come da quando sono arrivato ho sempre detto che questa era un po' la nostra strada futura.
3: E quindi Paolo Vanoli torna a parlare anche dell'ipotesi del doppio regista, caldeggiata a lui dai colleghi